0: indiscrezioni, l'azienda comunica ufficialmente la sua decisione. La guida della trasmissione d'inchiesta di punta di Rai 3 sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, due risorse interne, entrambi inviati di Report. Una conduzione a due, sottolinea Viale Mazzini in una nota affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Ma la redazione di Report insorge, decisione completamente irricevibile, inaccettabile nel metodo e nel merito, e le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report, scrivono in una nota gli inviati storici annunciando di voler abbandonare in blocco il programma. Mentre Ranucci, al quale la Rai avrebbe offerto tre opzioni, un incarico a Rai News o al TG3 o un ufficio di corrispondenza, replica attraverso il suo legale, una decisione che condanna la vittima di un attentato e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Gli aggiornamenti sull'alluvione tra Tibet e Nepal: si aggrava nuovamente il bilancio delle vittime mentre aumentano i timori per una nuova esondazione.
2: La paura di una nuova esondazione accompagna il lavoro dei soccorritori in un'instancabile lotta contro il tempo. Gli enormi accumuli di detriti hanno infatti formato un lago a monte che sta cominciando a tracimare verso valle. Sul versante tibetano le autorità cinesi hanno già sospeso le operazioni di ricerca e ordinato alle squadre sul posto di arretrare. Nel distretto di Rasuwa l'esercito nepalese cerca invece di raggiungere le oltre 100 persone rimaste intrappolate in un tunnel all'interno di un impianto idroelettrico. Le condizioni meteorologiche avverse e la forte corrente del fiume Botekoshi rendono ancora più difficili le operazioni di salvataggio. Dalla galleria sono stati portati in salvo 350 lavoratori. Nell'intera area colpita dall'esondazione di mercoledì mancano all'appello 2.000 persone, mentre sono oltre 580 i morti accertati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora in Medio Oriente, dove è stallo nelle trattative sui conflitti in corso, e intanto salta il vertice sul futuro dello stretto di Hormuz.
3: Non attuate le sanzioni statunitensi contro di noi, mettono a rischio milioni di vite, l'appello di Teheran al mondo, mentre la nuova morsa finanziaria e commerciale di Washington fa le prime vittime, una società con sede a Hong Kong e le filiali negli Emirati della Misr, la seconda banca d'Egitto. Il blocco navale su Hormuz resta in vigore, fa sapere intanto la Casa Bianca, dopo l'annuncio di Trump di averne sminato e aperto le rotte internazionali, su cui ora transiterebbero circa 30 petroliere al giorno, la metà dei flussi anteguerra. Lo stretto riaprirà quando gli Stati Uniti e Israele le fermeranno il conflitto anche in Libano e a Gaza, risponde l'Iran, in un dialogo fra sordi che certifica una volta di più il perdurare dello stallo negoziale. E non va meglio la diplomazia europea, con il rinvio sine die dei colloqui su Hormuz promossi da Turchia e Germania, che avrebbero dovuto tenersi domenica a Istanbul, anche con Francia e Regno Unito. Intanto continua l'offensiva regionale di Israele, che torna a colpire in Siria, Libano e territori palestinesi. Diverse le vittime e i feriti nei raid nel sud della striscia e a Gaza City. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una tromba d'aria si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, con grandine e forti raffiche di vento danneggiati il Duomo e il Palazzo Comunale. Danni anche alla copertura dei capannoni della fiera. Alberi abbattuti e viabilità in tilt anche nel Mantovano, mentre in mattinata la grandine ha colpito le province di Varese e Brescia. 300 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia. Al via l'ultimo weekend di controesodo e i prezzi dei carburanti restano vicini ai massimi.
4: Pur con qualche centesimo in meno negli ultimi giorni, i prezzi dei carburanti SELF restano vicini ai massimi storici della primavera 2022. Ieri alle 8, 2,014 euro al litro per la benzina e 2,131 per il gasolio. Rispetto a febbraio, il costo di un pieno 50 litri al self service è passato da 82 a 100 euro per la benzina e da 84 a 106 per il gasolio. Fra le regioni c'è qualche differenza, 6-7 centesimi fra minimo e massimo nelle medie, le peggiori in provincia di Bolzano, i prezzi migliori nel Lazio per la benzina, nelle Marche per il gasolio. Lo sconto accise resta al momento solo per il gasolio, 17 centesimi fino al 5 settembre. Per il dopo il governo sta pensando ad aiuti più selettivi, redditi bassi, pendolari, categorie, trasporto, agricoltura, pesca, ma tutto è ancora in fase di studio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Rafael Leao ha deciso, lascerà il Milan per il Galatasaray. Milan, che intanto si porta a 6 lunghezze a punteggio pieno, aspettando le altre partite del weekend.
5: Un gol di Gonzalo Ramos, il primo in Serie A, e un'autorete di Alal permettono a Ruben Amorim di festeggiare l'esordio a San Siro da allenatore del Milan. Nella serata del ricordo di Franco Baresi, i rossoneri battono 2-0 un Coriaceo Venezia che resiste per 70 minuti prima di cedere. Nel pomeriggio il sorteggio di Europa League ha messo sulla strada dei rossoneri, tra le altre Benfica, Olympiacos e le due inglesi Sunderland e Bournemouth. Anche la Juve ha conosciuto i suoi avversari. Gli uomini di Spalletti si troveranno di fronte, tra le altre, le due spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e le due olandesi AZ Alkmaar e NEC. Intanto i bianconeri sono ancora attivi sul mercato, cercando di piazzare i suberi e di prendere che sì un attaccante e un terzino. Stasera però chiama il campionato. Alle 20.45 sfida il Parma, che dovrebbe fare esordire il neo acquisto Fabian. Sempre per la seconda giornata di A, alle 18.30 tre sfide. La Fiorentina ospita il Frosinone, l'Udinese va a Monza, a Reggio Emilia di fronte Sassuolo e Torino. Tornando ai sorteggi di Coppa, in Conference League spicca per l'Atalanta la presenza tra le avversarie dell'Ajax. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Grazie a Martin Garramoni in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Nessuno 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo qui. Ben trovati, un nuovo frullatino di Uno Nessuno 100 Milan. Siamo con voi fino alle 9.30, poi ci sarà una nuova puntata di That's America. Tutto pronto in regia. Pietro Antonio Giuseppe Lacorte è carichissimo e allora iniziamo.

0: Leonardo, devi sapere che secondo l'Istat nell'ultimo anno c'è stato un aumento del 36% di italiani espatriati all'estero, mentre dal 2011 a oggi hanno lasciato l'Italia ben 700.000 laureati. La scelta di cercare fortuna all'estero dipende ovviamente da diversi fattori: una migliore retribuzione o più facilità di far carriera, una più attenta qualità della vita e migliori opportunità di studio. Insomma, per approfondire questo fenomeno c'è con noi Serena Sileoni, professoressa di diritto costituzionale all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Professoressa, partiamo dai dati. L'Italia è un paese che, per quanto riguarda la popolazione, si sta impoverendo sicuramente sotto il punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista qualitativo?
1: Beh, necessariamente, perché i giovani sono quelli che portano energia, portano entusiasmo, portano futuro, portano idee, portano innovazione per definizione. Credo che nella esperienza di ciascuno di noi abbiamo vissuto, diciamo, che più si va avanti, più appunto si fa fatica anche a pensare diversamente, a mettere in discussione e quindi a innovare, no? Quindi c'è una relazione strettissima tra una demografia giovane e una spinta al futuro anche dal punto di vista economico. A questo elemento di fondo combina la natura della nostra emigrazione, di questa emigrazione italiana del XXI secolo, cioè se ne vanno i giovani più talentuosi, più capaci, che hanno avuto migliori risultati a livello scolastico, di istruzione, quindi è un'emigrazione di qualità che noi perdiamo. Quindi li abbiamo formati qui, li abbiamo fatti diventare con il loro impegno molto bravi e vanno a spendere, diciamo, la loro bravura all'estero perché trovano una maggior gratificazione, che appunto, come diceva, non è soltanto economica. La gratificazione economica è un riflesso, è uno specchio di una più generale gratificazione di carriera, per cui magari con la morte nel cuore per lasciare qui gli affetti, infatti normalmente cercano di tornare, ma fanno fatica a tornare perché non trovano le stesse condizioni che hanno ormai raggiunto all'estero.
0: E non sono solo questioni, oggi ci sono delle interviste appunto sempre sulla stampa, non sono solo questioni di dire il livello dello stipendio non è lo stesso, che ne so, qui in Svizzera rispetto a qui in Svizzera, qui in Francia, qui in Spagna, è proprio una questione anche di dire, non so, leggo da un'intervista oggi sulla stampa una 27enne intervistata che dice: in Svizzera mi sono laureata, ho mandato un curriculum, in 5 giorni avevo un lavoro a tempo indeterminato e soprattutto vengo come dire valorizzata nelle mie qualità, no? Mentre l'atteggiamento più in Italia insomma, se diciamo, è un paese per vecchi in
1: anche
0: maniera,
1: questo è un riflesso della nostra demografia, nel senso che la classe dirigente italiana, cioè quelli che decidono chi prendere, quanto valorizzarli, cosa fargli fare, è una classe che sta andando verso un'età tale per cui i giovani li vede fin troppo giovani e quindi, come dire, lo dico un po' brutalmente, ma è come se non riuscisse a prenderli abbastanza sul serio.
0: Ma li vede anche come una minaccia, cioè rispetto alla mia posizione garantita, perché dovrei farmi parte per dare spazio a un giovane?
1: Questo non voglio pensarlo e non lo penso, però c'è una distanza anagrafica tale per cui è come se li vedessero molto più ragazzini di quello che non siano. D'altra parte, quando noi diciamo, parliamo di giovani in Italia, stiamo parlando anche di persone sopra i 40, cioè li intendiamo come quelli sopra i 40, già questo dovrebbe dire qualcosa. Quindi quando un giovane vero, cioè un neolaureato, esce dall'università a 24, 25, 26 anni, non è giovane, è un pischello agli occhi della nostra classe dirigente e quindi come tale viene valorizzato. Mentre una popolazione più giovane, più fresca, più dinamica, come si può trovare in alcuni paesi stranieri, ha una naturale diciamo empatia anche nella capacità, ripeto, di considerarli già capaci di dare qualcosa di importante nel mondo del lavoro. Ma stiamo parlando ovviamente di giovani che riescono ad esprimere qualità, ecco.
0: Sì, Leonardo.
2: Io mi chiedo anche, rispetto a questa fuga che c'è, diciamo, dall'Italia dei giovani, quanto conta la percezione del nostro paese come un paese che possa fornire anche delle prospettive di un paese aperto, comunque che ha uno sviluppo anche, diciamo, attrattivo per i giovani. Io credo che questa percezione conti anche nel fatto di andare via dall'Italia.
1: Senz'altro, perché appunto si ritiene che qui non si sia capaci di esprimere quelle capacità che si sono maturate nel percorso di formazione, ma sia un bellissimo paese di cui siamo tutti enormemente innamorati, ma che non per motivi di lavoro, realizzazione delle proprie capacità professionali.
0: Lei però ne ha scritto sulla stampa, a questo punto verrebbe da dire: cosa può fare un paese che è poco attrattivo? Questo lo ripeto, lo dice anche l'Eurostat. L'Italia insieme al Portogallo e al Lussemburgo sono i paesi meno attrattivi per i giovani in questo momento. Cosa può fare
2: Lussemburgo
0: invece?
2: Tra l'altro io sono stato in un paese,
0: sì,
2: alcuni lo trovano bello, quando sono stato io pioveva sempre.
0: Vabbè, il Lussemburgo è anche
1: e nonostante la pioggia, e questo è il punto, che nonostante la pioggia, nonostante il brutto clima, sì, i nostri giovani più talentuosi

0: minor capacità economica. Anche perché, questo è intuitivo, quelli che più attraggono turisti sono anche quelli dove i turisti spendono di meno. Se noi pensiamo ai paesi in cui è più facile andare all'estero per vacanza, pensiamo ai paesi in cui riusciamo a spendere, ad avere ottimi servizi turistici a basso costo. E quindi, insomma, non è proprio positivissimo l'idea che l'Italia sia un paese dove gli stranieri non vedono l'ora di venire. È bello, sì, va benissimo, ma non è questa l'economia, o non è solamente questa un'economia competitiva. Quindi anche qui la retorica, questa retorica, diciamo, dell'Italia, paese bellissimo, grande museo a cielo aperto, è molto guardare con gli occhi del passato. I musei, per definizione, sono qualcosa di statico che fa vedere quello che c'è stato, la maggior parte di loro. No? E noi stiamo diventando questo, un enorme, tutti i nostri paesi stanno
1: Grande,
0: diventando
1: bellissimo museo
0: a cielo
1: dice
0: aperto
1: da vedere, visitare, ma che non cresce. Ecco che.
0: antropologico, esatto. E quindi, che va benissimo, ma non basta. Quindi la prima cosa da fare è tornare a parlare. Scusate se mi cito
1: Sì.
0: quello che ho scritto ieri, non solo di buonissime, bellissime cose, ma anche di cose come l'acciaio. Come la chimica, noi avevamo un'enorme industria chimica che abbiamo perso, e l'industria chimica oggi è fondamentale per lo sviluppo di quelle cose
1: Sì,
0: che tutti abbiamo, no?
1: cioè, la
0: L'intelligenza
1: professoressa
0: artificiale.
1: Sileoni ieri scriveva sulla stampa: va bene il Made in Italy, ma il Made in Italy che cos'è? L'eccellenza del parmigiano reggiano, del formaggio, della
0: Sì, va
1: pizza, dei
0: benissimo, ma non è
1: colori.
0: solo
1: Però
0: quello.
1: c'è appunto anche forse un'economia più strategica per il futuro che magari è meno bella da citare, ma
0: È meno
1: proprio.
0: bella, meno senz'altro, però è quella che effettivamente poi fa la differenza. E questo richiede le cose che ci diciamo sempre, ma che fatica il nostro paese su cui fatica a cambiare prospettiva, cioè noi dobbiamo evitare che chi sta qua se ne vada e attrarre chi ha investimenti da fare. Un paese con la nostra pressione fiscale, la nostra volatilità regolatoria, la nostra tenacia con cui, penso alle norme sulle delocalizzazioni, con cui punisce e impedisce chi vuole diversificare o ha bisogno di delocalizzare, di andare fuori, ecco, tutte queste cose sono le cose che fanno scappare la vera industria e noi abbiamo bisogno di vera industria, di prodotti e di servizi.
1: Serena Sileoni, la ringraziamo per questa interessante chiacchierata. Ricordo che lei è docente all'Università Suor Orsola Benincasa a Napoli ed è il momento di cambiare argomento.

0: Ora, Leonardo, facciamo un viaggio nella storia e cultura svizzera per la gioia della nostra Elisabetta Fusconi, che è qui e insieme al professor Maurizio Binaghi, che ha scritto il libro La Svizzera è un paese neutrale e felice. Professor Binaghi, buongiorno e grazie di essere con noi.
1: Sì, buongiorno, mi sente?
0: Buongiorno, sì, la sentiamo, insegnante,
1: bene,
0: storico.
1: Bene.
0: Allora, in realtà lei, professor Binaghi, scrive nella quarta di copertina, questo è un trattato storico che parla anche molto della tutta la storia della Confederazione Elvetica e lo dice lei stesso, cosa c'è di più noioso della Svizzera? Un paese stabile, ordinato, felice e neutrale. Qui io partirei dal tema della neutralità che in questi tempi di guerra è molto attuale. Ma davvero la Svizzera è un paese neutrale? E cosa significa neutrale? Perché lei lo spiega bene nel libro.
1: Sì, lo spiego in 300 pagine e cercherò di essere breve, ma è chiaro che oggi, nel momento in cui la guerra rientra in una forma molto grande in Europa, la neutralità, che in fondo la faccia della medaglia della guerra, diventa anch'essa una questione di primo piano, perché in fondo uno Stato può decidere se partecipare a un conflitto, ma può anche decidere di non partecipare, e principalmente la neutralità è quello di non partecipare ad un conflitto in un momento in cui questo scoppia. Ecco, la questione particolare della Svizzera è che la sua neutralità è stata considerata perpetua, cioè vuol dire che anche in tempo di pace deve agire in modo che sia riconosciuto neutro.

0: morale in quanto tale. Questa è la cosa più difficile sostanzialmente della sua politica.
1: Soprattutto può essere attuale? Cioè in un mondo, nel mondo che sembra ormai, come dire, attraversato da venti di guerra, per cui la neutralità viene vista quasi come una scelta naif, un po'.
0: La neutralità, fin dal momento in cui la Svizzera ha cominciato ad applicarla, cioè negli ultimi 400 anni, ma soprattutto negli ultimi 200 anni, è chiaro che è sempre stata vista o come l'arma dei deboli o sostanzialmente anche l'arma dei furbi. E quindi è chiaro che le due cose oggi sostanzialmente ritornano sul piatto. È chiaro che oggi, con quello che sta succedendo, l'idea di poter essere neutrali è qualcosa che è molto molto difficile da poter concepire, perché nel momento in cui la guerra che si è sviluppata attualmente in Europa è una guerra di aggressione, comunque comporta il fatto che la Svizzera, essendo anch'essa formata da diverse nazioni, corre anch'essa, tra virgolette, un rischio che se la guerra entra a livello europeo possa
1: Eh
0: essere in
1: sì,
0: qualche modo vittima di aggressioni.
1: non si
0: E
1: può.
0: quindi è giusto rimanere neutrali in questo contesto. È il grande dibattito che in Svizzera si sta
1: In
0: sviluppando.
1: cosa si sostanzia oggi la neutralità della Svizzera, visto che poi di fatto pare essere un paese del tutto occidentale, che quindi anche in caso di conflitto immagino che insomma starebbe da quella parte, no?
0: Ma sì, la Svizzera è di principio neutralità, non vuol dire non essere con qualcuno. Neutralità vuol dire che al momento di guerra essere garantito della propria sovranità. E in questo caso la Svizzera è evidente che fin dal 1945 in avanti è un neutrale occidentale. Un neutrale occidentale con tutte le conseguenze del caso. È chiaro che il problema principale oggi sta che cos'è l'Occidente. Se l'Occidente si sta sgretolando, da questo punto di vista anche la Svizzera deve porsi delle domande.
1: Per esempio, l'ascoltatore chiede come ha fatto a non essere invasa da Hitler
2: Sì,
1: nella
2: è uno
1: seconda
2: dei
1: guerra
2: grandi interrogativi che
1: mondiale.
2: si pongono in tanti.
1: Cioè,
2: Come
1: perché
2: mai?
1: il Belgio, appunto, è stato invaso pur essendo stato,
2: L'Austria,
1: perché
2: c'è
1: era anche
2: stato un Anschluss.
1: strategico.
2: Perché non è avvenuto questo Anschluss della Svizzera? Come
0: Direi che si può leggere il mio libro per fare un po' di pubblicità e trova la risposta,
2: È vero,
0: per
2: confermo. Nel libro è ben
1: è
2: spiegato, è
1: chiaro.
2: uno degli interrogativi a cui si trova una risposta, del perché
1: Spoileriamo un po',
2: Hitler, avendo
1: spoileriamo.
2: voluto e potuto, avrebbe appunto potuto annettersi la Svizzera, ma non l'ha fatto, gli è convenuto non fare, giusto? Non farlo.
0: Certo, e qui rientra nel secondo elemento del titolo, del tema della felicità, felicità collegata essenzialmente al raggiungimento della felicità collegato anche alla ricchezza. È un elemento molto importante l'aspetto economico. Diciamo che la Svizzera durante la guerra ha collaborato a livello economico in modo molto stretto con la Germania. E ricordiamo l'altro aspetto, il franco svizzero, che era una moneta e ancora oggi una moneta rifugio che è riconosciuta a livello internazionale, cosa che non era il marco tedesco evidentemente durante la guerra, e quindi il franco svizzero era la moneta che serviva alla Germania. Quindi in realtà la Germania aveva molto più interesse ad avere una Svizzera neutrale di cui usufruire, diciamo, quelli che sono i servizi finanziari ed economici, piuttosto che una regione del Reich che da questo punto di vista poteva essere meno utilizzabile. Ecco.
2: Con una stabilità
1: È chiaro
2: economica più
0: che
2: ballerina,
1: tantissimi,
2: diciamo.
1: tantissimi dettagli e approfondimenti sono nel libro di Maurizio Binaghi, appunto La Svizzera è un paese neutrale e felice. Però noi, caro professore e Elisabetta, la prendiamo anche un po' in giro per gli stereotipi svizzeri, no? E poi si dice, ah, la Svizzera è un paese civile, si vota, i referendum, eccetera. Però ci ha detto ieri Elisabetta, l'ha scoperto, insomma, ed è scritto, ben descritto nel libro del professor Binaghi, le donne in Svizzera da quanto votano nei vari cantoni?
2: Sì, perché uno dei cliché è che la Svizzera sia un paese altamente democratico proprio per l'utilizzo del sistema referendario, della democrazia diretta. Eppure all'interno di questo immaginario di insomma democrazia, le donne hanno potuto votare solo negli anni
0: Solo nel
2: 70.
0: 1971
2: Negli
0: e
2: anni, per non
0: addirittura
2: parlare del
0: in un
2: cantone Appenzello,
0: cantone
2: professor Binaghi, spieghiamolo un attimo.
0: al cantone Appenzello, che ha quella che è chiamata una Landsgemeinde, cioè le votazioni vengono fatte in piazza per alzata di mano.
1: Sì.
0: Ecco, gli uomini hanno rifiutato fino alla fine degli anni Ottanta di dare il voto alle donne.
1: È
0: poi è stata una decisione del tribunale federale che ha imposto il voto alle donne. Questo è un elemento che forse rispetto agli altri stati, dove a decidere il voto alle donne sono i parlamenti o i governi, e spesso all'uscita delle guerre mondiali, in realtà la Svizzera è rimasta al di fuori di quello che sono le due guerre mondiali, e poi invece è lo stesso popolo, quindi sono i maschi che hanno dovuto votare il permesso alle donne di votare. Questo è stato un percorso, noi sappiamo che evidentemente, noi siamo maschietti, ma il percorso di emancipazione femminile è stato spesso ostacolato dagli uomini.
1: Questa cosa del voto, io per esempio il voto alle donne non la sapevo.
2: Sì, nel libro appunto viene spiegato che c'è questo binomio uomo cittadino soldato. E quindi
0: poi c'è il legame, la donna il famoso viene... dicevamo prima, della difesa militare, dell'idea che la Svizzera non ha un esercito, ma la Svizzera è un esercito, e quindi la cittadinanza è legata fin dai mercenari che avevano invaso e conquistato Milano nel 500, è legata al servizio militare maschile. Quindi questo è un altro ostacolo fondamentale.
1: In effetti,
0: oggi una grande critica che viene data al movimento femminile in Svizzera dice: avete voluto il voto, ma non volete fare il militare. Ecco, questa è un'altra di quei cliché della Svizzera. Ecco.
3: Sì, ma possono almeno vestire liberamente le donne in Svizzera adesso?
1: Sì.
2: Professor Binaghi, lasci stare queste provocazioni, anzi mi aiuti cortesemente, spieghi a questi due scavezzacolli con i quali ho a che fare a livello redazionale ormai da una vita, che c'è stato un momento storico, precisamente nel 1500, all'inizio del 1500, in cui il Ducato di Milano, Valtellina, anche
1: era Svizzera.
2: Qui Viale Sarca era un protettorato svizzero, cioè si svegliava la mattina e si annusava l'odore del pane treccia svizzero. Glielo
1: è così,
2: dica un po', che abbiamo sfiorato quasi un'annessione.
1: Delle colonie,
2: una colonia elvetica.
0: Questo è una cosa che oggi è un po' dimenticata di fronte a questa immagine della Svizzera come isola di pace legata un po' anche alla Croce Rossa e le attività dei buoni uffici fatti dalla Svizzera. Ma prima di essere questo, la Svizzera o gli svizzeri, perché la Svizzera ancora come tale non esisteva, erano i soldati più bestiali, più violenti.
2: Erano definiti anche dei rozzi contadini, vero?
0: Dei
2: da più
0: rozzi
2: persone.
0: Contadini. Infatti il termine svizzero è un termine dispregiativo che i Lanzichenecchi avevano rivolto verso gli avversari sul campo di battaglia, e sono entrati a partire dalla fine del 400 sulla sfera, diciamo, internazionale, alleati prima dei francesi che sono discesi in Italia, poi hanno cominciato a fare una politica indipendente e sono scesi fino a nella loro, diciamo, discesa quasi invincibile verso l'Italia, ad essere i padroni di Milano. Questo succede poi per poco tempo, perché dopo i francesi ritornano, c'è la famosa battaglia di Marignano del 1515.
1: No, qua abbiamo un minuto, ma tu ci volevi fare,
2: scusi professore,
1: la nostra Elisabetta Fusconi, che ricordiamo è svizzera quando le conviene e italiana quando le conviene, ci voleva fare un test di svizzeritudine qui a me in maniera, facci una domanda.
2: Un test di Swissness, professore, faccio da giudice, perché voglio capire
0: bene.
2: Dopo lunghi anni di convivenza redazionale è avvenuta una contaminazione. Allora, Leo e Alessandro, per picchetto, per parola picchetto, si intende un pezzo di una tenda necessario al fissaggio della stessa.
1: Sarà no, perché sarà facile.
2: Un turno di reperibilità o un arnese per il barbecue?
1: Vuoi rispondere pure a
3: facile. È un turno di reperibilità.
2: Bravo Leo.
1: Bravo, grazie Leo. Bravo. Poi
2: con la parola azione. Si intende un'opera buona, un partito di centro o un'offerta commerciale?
1: Io farei rispondere il professor Binaghi.
0: Ah, questo è difficile. Cioè? No, l'ultima, evidentemente.
1: Centro commerciale?
2: Un'offerta commerciale. C'è un prodotto in azione che mi deriva da Action e quindi è stato poi italianizzato in azione.
1: L'ultima?
2: Per training, sì.

0: intende?
1: Training non è in Svizzera.
0: Una tuta da ginnastica, una forma di investimento o un allenamento nei boschi?
2: Leo. Sarà una forma di investimento intesa in Svizzera, visto che vi occupate solo di soldi.
1: No, professor Binaghi ci aiuta.
0: Cos'è il training, professore?
3: Io ho messo il training stamattina.
0: Ecco, cioè? È la tuta da ginnastica per antonomasia.
1: Cioè, lei ha messo metto il training, è mettere la tuta.
3: Metto il training, sì.
1: È stupenda questa
0: training,
1: cosa.
0: Certo.
1: Ma magnifico. Noi, no, ce n'è un'ultima.
0: Ne avrei un'ultima.
1: Veloce.
0: Per tirarsi storto. Si intende?
1: Ubriacarsi.
0: Farsi strattonare. Fare uso di droga in maniera maldestra oppure ubriacarsi?
1: Dai, ubriacarsi.
2: Sì, terzo.
0: Giusto. In gloria.
1: Ho preso la storia.
0: L'ho messa un po' facile.
1: Professor Maurizio Binaghi, noi non ci deve dire se si è tirato storto ultimamente.
3: Sì.
1: Può astenersi.
0: Forse dopo questo intervento è legittimato a tirarsi
3: col
0: storto.
3: Training,
0: professore.
3: Mi sono preso storto. Andando a cercare un'azione.
1: Benissimo. La Svizzera è un paese neutrale e felice. Lo trovate in tutte le librerie fisiche e virtuali. Grazie, professore. Grazie anche a te, Elisabetta, per averci assistito. Ci fermiamo per il frullatino di oggi. That's America.

0: Che bello, finalmente parliamo di sport e quindi di calcio! Calcio!
1: Ma che calcio? Ci sono altri sport, Alessandro.
0: Ah, è vero, tipo il tennis. È vero che tu hai fatto l'esame universitario di tennis. Abbiamo qui lo Jannik Sinner della Virginia.
1: E sì. Comincia, c'è il football, c'è il basketball, c'è il baseball. I Big Four di cui abbiamo parlato anche in passato.
0: È vero, gli sport americani. Ma perché il calcio invece non è così famoso?
1: Calcio c'è negli Stati Uniti, si fa un po', però non è. Non attira come in Italia.
0: Vabbè. Perché? Perché?
1: Perché that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Gli sport americani, o meglio, di sport americani abbiamo già parlato in maniera approfondita in una puntata in un'altra puntata di That's America. Ma qui abbiamo delle chicche particolari, eh?
1: Oggi entriamo un po' più dentro gli sport che non capite proprio, eh?
0: È brutto che tu dica così.
1: Football e baseball.
0: Vabbè,
1: che non sono facili. E lui dice: beh, in effetti. In effetti.
0: No, si capiscono se li segui in linea generale, ma ci sono tante regole da spiegare. Le parole chiave.
1: Ball game.
0: Ecco.
1: Conoscete il Super Bowl, ma spiegheremo perché si chiama ball. Halftime show.
0: Cioè lo show di metà partita.
1: Lo chiamate intervallo,
0: sì,
1: di solito.
0: Effettivamente questo l'abbiamo importato, è terribile, l'abbiamo importato dalla...
1: Complimenti. Trick plays.
0: Mm-hmm.
1: E poi the national pastime.
0: Il baseball.
1: Sì. In realtà ci sono tante altre keywords, parole tecniche tra il football e il baseball, però non posso farvi tutto l'elenco.
0: No,
1: è già tanto che cerchiamo di spiegare come funziona.
0: Però effettivamente viene conosciuto così il baseball, national pastime.
1: National pastime.
0: Passatempo nazionale.
1: Sì, che ha un senso non solo di passatempo, ma divertimento, attività. È un po' pastime, non ha questa equivalenza a passatempo che è un...
0: Hobby.
1: Un po' per dire vabbè, quando non hai niente da fare.
0: Allora, ricordiamo che i Big Four, li hai detti tu, sono football, basketball, baseball e hockey.
1: Hockey, il quarto hockey. Di cui non abbiamo parlato tanto. Ci concentriamo su questi due, football e baseball.
0: Anche perché in questo periodo
1: c'è il Super Bowl, la finalissima di football americano.
0: Bowl, sono strani, no, cioè attenzione perché bowl non è palla, non è bowl.
1: Vabbè no.
0: È bowl, ciotola.
1: Ciotola.
0: C'è la super ciotola, ma che cavolo.
1: Super

0: Altro, qualcuno direbbe supercar, qualcos'altro. Viene dalla forma degli stadi, una grande ciotola. Il primo grande stadio era il Rose Bowl di Pasadena in Florida, vicino a Los Angeles. Ma in realtà anche loro hanno copiato da Yale.
1: No, scusami, Florida vicino a Los Angeles.
0: Cosa ho detto? Florida, Pasadena.
1: Pasadena, Florida vicino a
0: Florida.
1: No. Allora vi sfido a seguire Dez America portata avanti da un cialtrone che neanche conosce la geografia americana. Ha detto Florida vicino a Los Angeles. Voi rendetevi conto a chi affidate le vostre conoscenze approfondite degli Stati Uniti d'America. Prego, puoi continuare.
0: La mia testa è sommersa, preoccupata per i disastri naturali che succedono in Texas, in Florida e anche in California, uno stato verso il west.
1: Va bene.
0: Dove c'è la città di Pasadena.
1: Sì.
0: Allora, c'è un grande stadio vicino a Los Angeles, a Pasadena, si chiama il Rose Bowl.
1: Mm-hmm.
0: E quindi hanno preso da questo nome. Però in realtà anche la Rose Bowl era copiata dall'università di Yale, la Yale Bowl. E siccome questo stadio, costruito nel 1914 con 71.000 posti, assomigliava a una grande ciotola, l'hanno chiamato così.
1: Ma che poi uno stadio non assomiglia a una ciotola, vabbè, insomma. Comunque, la prima finalissima, attenzione perché ci sono due leghe, no? Inizialmente, no? C'erano due leghe, come fosse due campionati di calcio diversi.
0: Questa è una cosa tipica negli Stati Uniti, abbiamo tutti i grandi sport, due grandi leghe. E lì c'era la AFL, American Football League, e la NFL, National Football League, che erano in competizione. Poi a un certo punto hanno detto facciamo la finalissima tra le due leghe. Il figlio del fondatore della AFL,
1: sì,
0: aveva un gioco che si chiamava una Super Bowl, una palla speciale, queste che rimbalzano in modo molto forte.
1: Sì, come da noi, la palla pazza che strumpallazza.
0: E voi con i detti.
1: No, ma era un gioco, vabbè, ma è una cosa diversa.
0: Quindi quando pensavano a come chiamare questa partita, gli è venuta in mente Super Bowl, chiamiamolo Super Bowl.
1: E perché non l'ha chiamato Super Bowl? Cioè palla, super palla, non Super Bowl, super ciotola.
0: Perché è un ball game, game che si fa una grande ciotola.
1: Sta venendo un mal di testa. Sì. Che poi volevano chiamarlo in modo diverso inizialmente.
0: Potevano chiamarlo la AFL-NFL Championship Game.
1: Sì.
0: Perché per noi campionato vuol dire finale, finalissima. Oppure The Big One. Qualcuno pensava di utilizzare questo nome.
1: Cioè il terremoto.
0: The Big Game, insomma.
1: Ecco, Big Game forse è diverso. Big One.
0: Big One.
1: Vabbè.
0: Infatti l'hanno scartato.
1: Il football richiama, e soprattutto il Super Bowl, tantissimi spettatori. So che anche gli spot pubblicitari costano una cifra.
0: Più di 100 milioni di spettatori, 123 milioni nel 2024, ci vanno i grandi personaggi. Spesso il presidente fa un'intervista durante la trasmissione, chiaramente non mentre stanno giocando.
1: Mm.
0: Ma sai che Joe Biden nel 2024 ha rinunciato?
1: Perché?
0: Forse doveva essere un segnale che
1: che non sarebbero andate molto bene.
0: No, e lui non si sentiva così sicuro in quel momento lì.
1: Ecco, gli spot, cioè quanto costa? Io voglio fare 30 secondi di spot pubblicitario alla mia azienda durante il Super Bowl.
0: Certo, 7 milioni di dollari.
1: Ma dai, ma
0: 7 milioni
1: ha un ritorno?
0: Ma ha un grande ritorno, perché il momento in cui si lanciano le nuove pubblicità e ci sono tantissimi spettatori, appunto più di 100 milioni, e poi sono spettatori variegati, c'è un pubblico non solo gli appassionati dello sport, 40% donne per esempio.
1: Sì.
0: Magari il football americano lo guardano un po' meno, non per essere sessista, poi di tutte le età, e la gente si mette insieme a guardare il Super Bowl, e alcuni dicono che guardano le pubblicità ancora più della partita.
1: Cioè come il Festival di Sanremo in Italia, tutti in qualche modo un'occhiata la buttano. Vabbè, quindi insomma ci sono anche le pubblicità fatte apposta, create.
0: Create in quel momento, e poi si fa la classifica dopo. Quindi si parla ancora di più di queste pubblicità. Chi ha fatto meglio, chi ha fatto la pubblicità più innovativa, più simpatica.
1: Uh-huh.
0: Però si vedono solo sulla televisione americana.
1: Cioè?
0: Anche qui i canadesi si lamentano, perché molti guardano Super Bowl da fuori. I canadesi si lamentano, noi non vediamo le pubblicità.
1: Ho una soluzione.
0: Canada, 51esimo stato degli Stati Uniti. Trumpiano sei.
1: Così, volete vedere le pubblicità del Super Bowl canadesi?
0: Ecco.
1: C'è una soluzione. Vabbè. Comunque, un'altra parola chiave fondamentale è halftime show.
0: Halftime show, tempo metà, cioè l'intervallo, si fa questo grande spettacolo, di solito con un musicista, anche più musicisti famosi. Negli ultimi anni sono stati Kendrick Lamar, Usher, Rihanna, Eminem, Snoop Dogg e vari altri.
1: Ma perché quanto dura quello spazio? Perché
0: dura un bel po', uno show di 20 minuti si fa e si crea dei momenti famosi nella storia. Beh, c'è uno scandaloso, quello il momento più famoso e uno un po' scandaloso in cui Justin Timberlake faceva lo show con Janet Jackson, sorella di Michael Jackson, famosa cantante, e lui le strappa un pezzo del suo abito che doveva rivelarsi solo il reggiseno sotto, invece è venuto via tutto.
1: E sei visto il seno? Ah, me lo ricordo.
0: No, sì. Si chiamava Nipplegate. È diventato scandaloso e la sua carriera ha sofferto parecchio.
1: Ma davvero?
0: Dice per sessismo, invece Justin Timberlake no, non ha sofferto.
1: Eh beh, effettivamente, perché lei sì e lui no, vabbè. Oppure altri momenti di questo...
0: Oppure Lady Gaga che scende 2017 su un cavo che scende dal cielo, praticamente dal tetto dello stadio. Oppure la cosa che mi ricordo io da giovane era il National Anthem, l'inno nazionale cantato da Whitney Houston.
1: Ah, perché prima di ogni manifestazione sportiva c'è l'inno nazionale, ma anche se vai a vedere una partita dell'NBA...
0: Qualsiasi, ma anche, anche delle scuole superiori. Però
1: cantata sempre da qualcuno dal vivo? Anche nelle scuole?
0: Praticamente sempre, sì. Adesso da un po' che non vado alla scuola, superiore, però quando c'ero io sì, si tende aveva per qualcuno che cantava o suonava in qualche modo. Cosa succede? Whitney Houston è considerata la performance più bella dell'inno nazionale a livello pubblico, in realtà però quello che abbiamo sentito in televisione era pre-registrata.
1: C'era in playback.
0: Sì, perché lei cantava. No, però quello che hanno trasmesso, perché è troppo rischioso con il rumore, troppo con il casino, tutto quanto succede,
1: capito,
0: qualcosa.
1: Questo è il bello della difficoltà, se una serie... vabbè. Vabbè, però insomma stai ciurlando nel manico, si dice in Italia, non ci stai spiegando le regole del gioco, no? Tutto il Super Bowl, la finale, che bello, vabbè, ecco.
0: Come si gioca a football? Allora, intanto evitiamo qualche mito, non si chiama football perché è lungo un piede, un foot. Qualcuno ha detto questa cosa, però è una leggenda, in realtà... C'erano vari sport che si utilizzavano i piedi e quindi si chiamavano questi sport football, perché si usa il piede nel football, non solo le mani. Inizia con un calcio, un grande calcio, poi quelli dall'altra parte, 11 giocatori, 11 giocatori da ogni parte, loro devono prendere la palla e l'obiettivo è di arrivare nella end zone dell'altra squadra.
1: Diciamo, nel rugby sarebbe fare meta, cioè portare la palla.
0: Fare meta. Il campo è di 100 yards, 100 yard è un po' meno di 100 metri.
1: 91 metri.
0: E anche della larghezza, un po' meno della larghezza di un campo di calcio, ma simile. Però ci sono i yard lines, quindi ogni riga ti fa vedere ogni 10 yards e quindi capisci il tuo progresso verso la meta, verso la end zone dall'altra parte.
1: E queste sono importanti, queste 10 yards segnate con le righe. Perché?
0: Perché tu hai 4 possibilità di fare almeno 10 yards.
1: Cioè hai 4 giocate, in 4 giocate devi guadagnare almeno 10 yards, se no
0: per andare avanti.
1: Se no devi calciare e di fatto perdere la palla e darla agli avversari.
0: Quindi hai 4 possibilità, si chiamano downs, no? Vai avanti e ci sono 2 modi di farlo. Puoi correre. Cioè, ho la palla 1, corre finché qualcuno non butta giù, no? Per terra, e si vede quanto ha guadagnato. Oppure puoi lanciare la palla e qualcuno la raccoglie. E quindi puoi fare arrivare dove vuoi tu, però ovviamente finché riesci a guadagnare 10 yards in 3 o 4 downs, vai avanti.
1: Continui a
0: sperando
1: tenere.
0: Di arrivare fino alla meta.
1: E allora, la figura, una delle figure chiave è il quarterback.
0: Il quarterback
1: è quello che fa i lanci, praticamente lancia la palla ai compagni che corrono.
0: Lui prende la palla dal centro, quello che sta davanti a lui, quelli grossi che devono bloccare gli altri, intanto fa il count, cioè chiama i numeri, dice 24, 30, 42, hut, hut, hike!
1: Cioè, che sono anche per confondere gli avversari.
0: Sì,
1: no?
0: Esatto, cioè che loro, che i tuoi sanno quando prenderai la palla, loro no, quindi tu hai un piccolo vantaggio così. Il centro quindi dà la palla tra le gambe e il quarterback poi cosa fa? Decide, cioè ha già deciso prima, o lo dà a qualcuno appunto che corre o lo cerca di lanciare a un ricevitore.
1: Un ricevitore la deve prendere al volo.
0: Deve prendere al volo, esatto, sì. E può andare finché qualcuno non lo butta per terra.
1: Ovviamente poi ci sono tantissime sottoregole, però il principio è quello: guadagnare 10 yard almeno ogni 4 giocate, finché lo fai mantieni la palla, e arrivare poco alla volta a fare meta, o meglio a fare touchdown.
0: Touchdown. Ci sono degli aspetti particolari, perché ci sono le giocate, gli schemi che devi decidere. Allora, dietro questa linea di questi grossi che bloccano quelli della difesa, loro devono decidere dove spingere per cercare di creare un buco per quello che corre.
1: Sì.
0: No? Allora, come tenere fuori la difesa da evitare di buttare giù il quarterback, no? Uh-huh. Quindi si fanno dei schemi che sono piuttosto complicati a volte, e a volte sono molto simpatici.
1: Perché a volte addirittura sono dei trick play.
0: Sono dei trick plays.
1: Cioè dei trabocchetti.
0: Devi ingannare l'avversario. Quindi ci trovi dei video di questa cosa che sono buffissimi. Per esempio, lui, il quarterback, fa finta di dare la palla a uno, uh-huh. Quello corre come se l'avesse in mano.
1: Perché non si vede tanto.
0: Non si vede,
1: no?
0: Così bene, sono tutti pieni, c'è gente dappertutto, no? E in realtà il quarterback va dall'altra parte con la palla, no? Mm. C'è uno famoso, un trick play, si chiama Statue of Liberty.
1: La Statua della Libertà, sì. Cosa c'entra?
0: Dove il quarterback va indietro, alza la mano, la tiene in alto, come se stesse per lanciare,
1: sì.
0: Ma allo stesso tempo dà la palla dietro all'altro.
1: Ah.
0: Quindi, oppure il fumble rusky.
1: Cos'è il fumble rusky?
0: Il fumble è quando perdi la palla per terra, okay. E tutti possono prenderlo. Fumble rusky è fai finta di perdere la palla per terra. Quindi il quarterback lascia la palla per terra, uh-huh. E poi corre di qua o di là, come sembra che stia facendo qualcosa.
1: Sì.
0: Tutti lo seguono e un altro prende la palla e corre dall'altra parte.
1: Sì. Ah, è vero, ci sono quelli che per superare l'avversario, cioè la difesa che si mette, fanno la capriola, li scavalcano, salti.
0: È bellissimo, vedi questi super atletici. Sì. Arriva uno davanti per buttarti e lo salti, cioè lo salti addirittura per arrivare nella end zone, per esempio, sì. Per il touchdown.
1: Effettivamente è uno sport nel quale ci sono delle persone che sono strutturatissime, che a volte non toccano quasi mai la palla per tutta la partita, sono lì solo per difendere, opporsi.
0: Questa è la cosa che trovo particolare del football, cioè, abbiamo sempre giocato anche dei bambini non buttandoci meno per terra, giocando più con le mani, cioè, oppure qualche volta anche buttandoci per terra, però ci sono molti che non toccano mai la palla, cioè ci sono tutti questi schemi, questi aspetti tecnici, e poche persone devono fare la vera giocata, però sono fondamentali, perché se tu non blocchi quell'altro va a ammazzare il quarterback,
1: esatto.
0: No?
1: Cioè, ci sono quelli che vanno a segnare il touchdown, che devono essere protetti dai compagni, sì. Molto spesso non toccano la palla, ma hanno un ruolo fondamentale. Se fai touchdown, cioè arrivi con la palla in mano nella end zone degli avversari, fai
0: 6 punti.
1: 6 punti.
0: 6 punti.
1: E in più,
0: un touchdown.
1: E in più c'è il calcio.
0: C'è la ciliegina sulla torta, la extra point. Poi devi calciare la palla attraverso i due
1: pali. La porta pali. È un po' come quella del rugby, proprio.
0: Sì,
1: no?
0: Sì. E quindi quello ti dà un punto in più, quindi 6 più 7. Ma c'è un altro modo di guadagnare punti con quelle calciando lì, che si chiama field goal. Uh-huh. Mettiamo che hai fatto 3 giocate e non sei arrivato a 10.
1: A 10 no?
0: yards conquistati. Allora o butti via la palla all'altra squadra, si chiama punt, perché sei lontano, uh-huh. Cioè hai paura di dare la palla loro troppo vicino dalla tua parte, oppure fai un field goal, cioè devi calciare attraverso quei due pali.
1: Cioè puoi sempre decidere di fare un calcio verso i pali e sono 3 punti.
0: 3 punti, se sei abbastanza vicino fai un field goal.
1: Vabbè, io trovo questo sport con tante pause, perché effettivamente ci sono tante pause tra una giocata e l'altra, anche perché è molto fisico.
0: Molto,
1: molto, molto fisico. la partita dura molto, quindi, e c'è anche, è uno sport anche un po' più violento rispetto al rugby, per esempio.
0: Lo è, perché ci si va addosso alle persone ad alta velocità, cioè non è che stai lì e spingi solo, proprio uno riceve la palla, sta correndo e quell'altro gli può arrivare a tutta velocità a buttarlo per terra.
1: E infatti, nonostante le protezioni, ci sono stati anche tanti infortuni, tante commozioni cerebrali, perché hanno il casco ma pigliano tante testate.

0: fatto anche un celebre film
1: su questo, e c'è molta preoccupazione adesso su giocare, i danni che può creare al cervello negli anni, nel tempo. Molti ex giocatori hanno problemi seri, quindi non giocare troppo.
0: No, ma infatti
1: ho visto una volta nello studio di Radio 24 che giocavi a football.
0: Sì, perché è arrivato uno dall'America con una palla da football, vabbè, insomma. Allora, e meno violento sicuramente è il baseball, il passatempo baseball nazionale.
1: Che è un po' più complicato, perché football, vabbè, ci sono 11 da una parte, 11 dall'altra parte, insomma, giocano su un campo che assomiglia al campo di calcio alla fine.
0: Okay. Sì, poi noi abbiamo anche il rugby, che non è uguale, però è assimilabile.
1: Il baseball è un po' diverso, sono 9 in difesa e 1 in attacco.
0: Uno alla volta, no?
1: Uno alla volta. Ma il baseball, appunto, veniva chiamato il national pastime, una cosa dichiarata così nel 1856, perché già c'erano le leghe nella prima metà dell'Ottocento.
0: Ma è vero che ci sono anche tutte le statistiche di quegli anni lì? Anche...
1: Ci sono le statistiche di quando hanno iniziato, nella seconda metà dell'Ottocento, a fare il campionato a livello nazionale. E poi c'era di varie leghe, c'erano anche le leghe degli afroamericani. Per molto tempo non li hanno messo insieme le statistiche, recentemente l'hanno fatto. Hanno detto che bisogna considerare i migliori di non solo quelli che erano i bianchi, ma anche quelli che erano i neri.
0: Allora, ci sono tanti termini un po' tecnici, no? Però vediamo di sintetizzare al massimo.
1: Di base. Il lanciatore, il pitcher, lancia la palla, tu lo devi picchiare sta palla.
0: Con la mazza.
1: Per arrivare a una delle basi, prima base, seconda, terza, e poi la quarta base, home plate, da dove hai picchiato. La palla deve toccare per terra, questo è importante.
0: Cioè, se uno la prende al volo, sei subito eliminato.
1: Sei eliminato, fuori, out, no? Oppure, se uno la prende per terra e lancia alla prima base, se la palla arriva prima di te, anche lì sei out. Quindi, di base, devi arrivare alla base, e poi chi arriva dopo di te batte anche lui e vai avanti fino a non arrivare alla home plate.
0: Quando fai il giro fai un punto.
1: Un punto.
0: Ovviamente è per questo che si chiama anche hit and run, cioè colpisci e corri. Questo.
1: Ecco, hit and run in realtà è una giocata molto specifica, dove quello che sta già sulla prima base o la seconda base, lui comincia a correre appena va il lancio.
0: Ah.
1: E il compito del battitore è di fare contatto con la palla.
0: Certo.
1: Perché se invece non fa contatto rischia di essere beccato prima di arrivare alla prossima base.
0: C'è anche un altro termine bello, il home run, quando colpisci e la butti fuori dallo stadio o comunque dal campo.
1: Fuori dal campo, e a quel punto fai tutti i quattro basi e anche quelli che erano già presenti, tutti, e fai tanti punti.
0: Sì.
1: Runs li chiamiamo.
0: Runs, l'obiettivo quindi è portare il massimo numero di giocatori a fare il giro delle basi. Ogni volta che ne porti uno è un punto.
1: Esatto.
0: Ho visto una volta una partita che ero a Toronto, tra la squadra di Toronto e la squadra di Miami. Partita noiosissima, ha vinto nettamente Miami, ma tipo 11-0, una roba...
1: Noioso per chi non entra nella mentalità, non capisce, magari non stavi masticando il tabacco o i semi di girasole.
0: Sicuramente. No. Comunque, insomma, è un duello tra chi lancia e chi colpisce.
1: Questo è bello, c'è questo duello molto, molto diretto. Se tu batti di solito sopra 30%, lo facciamo in centinaia, 300, sei molto bravo, anche un po' sotto, ma ci sono molte misure, molte statistiche, quindi una partita, un gioco che appassiona anche per tutta l'analisi intorno. Negli ultimi anni è stato ancora più statistiche di quante volte tu riesci ad arrivare alla base, quante volte tu riesci ad arrivare alla seconda base, no? Quante, insomma... Ci sono molte cose che si studiano, no, proprio nei dettagli con le statistiche.
0: Per determinare se uno è bravo o no, ci fu anche un celebre film per una storia vera, Moneyball.
1: Moneyball è un po' l'inizio di questa rivoluzione di statistiche. He gets on base, c'è la famosissima scena. Dice, perché prendiamo questo giocatore che fa meno fuori campo? No, perché lui arriva alla base. Perché puoi arrivare alla base non solo battendo correttamente, ma anche prendendo a walk. Cioè, se il lanciatore non riesce a lanciare la palla nella zona giusta, tu vai automaticamente alla base. E quindi una persona che va spesso alla base, questo è molto importante, fanno statistica su queste cose.
0: E ci sono anche dei trick plays, cioè gli scherzetti.
1: Le
0: giocate così.
1: Fa finta magari di ridare la palla al pitcher. quello della prima base.

0: per esempio fa finta di rilanciare la palla al lanciatore e poi c'è uno che deve correre e lo fa fuori. Complicato spiegarlo in questo modo, sì, sì. Però c'è un trick play bellissimo,
1: sì.
0: Un trick play bellissimo. C'è il corridore alla prima base e alla terza base, quello alla terza base deve arrivare alla quarta per fare il punto, no? Cosa fa? Quello alla prima base comincia a correre e cade per terra.
1: Inciampa. Apposta.
0: Ma apposta. Così lanciano la palla lì per prendere lui e nel frattempo quello della terza base andrà a casa e fa a home plate e fa un punto.
1: Vabbè, siete molto creativi anche negli sport.
0: Ma scusa, cioè, non posso non dire quello più bello del basket che mi ricorda questo trick play.
1: Cioè?
0: Cioè nel basket c'è un trick play che hanno fatto nella scuola superiore. Uh-huh. Dovevano fare la rimessa dalla linea di fondo, sì, sotto il proprio canestro. Uno dei ragazzi, i giocatori, si mette per terra e comincia a abbaiare come un cane.
1: Tutti lo guardano.
0: Tutti lo guardano, danno la palla all'altro sotto canestro e fa canestro.
1: Siete creativi, insomma, ma perché?
0: Perché that's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
5: Ranucci fuori da Report, al suo posto Presutti e Pier Vincenzi, la redazione pronti a dimetterci. Si aggrava il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal, quasi 600 i morti, oltre 2.400 i dispersi. Prezzi dei carburanti vicini ai massimi nell'ultimo weekend di controesodo. Leao lascia il Milan e dice sì al Galatasaray, 2-0 contro il Venezia per i rossoneri nell'anticipo a San Siro. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Martin Garramone in regia, il giornalista Sigfrido Ranucci è fuori da Report. La conduzione, fa sapere la RAI, è affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, ha scritto il giornalista in un post in cui definisce i nuovi conduttori due persone che mortificano le professionalità del programma e del servizio pubblico.
6: Via Ranucci. Dopo giorni di polemiche e indiscrezioni, l'azienda comunica ufficialmente la sua decisione. La guida della trasmissione d'inchiesta di punta di Rai 3 sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, due risorse interne, entrambi inviati di Report. Una conduzione a due, sottolinea Viale Mazzini in una nota, affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Ma la redazione di Report insorge. Decisione completamente irricevibile, inaccettabile nel metodo e nel merito, e le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report, scrivono in una nota gli inviati storici annunciando di voler abbandonare in blocco il programma. Mentre Ranucci, al quale la RAI avrebbe offerto tre opzioni, un incarico a Rai News o al TG3 o un ufficio di corrispondenza, replica attraverso il suo legale, una decisione che condanna la vittima di un attentato e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
5: Gli aggiornamenti sull'alluvione tra Tibet e Nepal: si aggrava nuovamente il bilancio delle vittime mentre aumentano i timori per una nuova esondazione.
7: La paura di una nuova esondazione accompagna il lavoro dei soccorritori in un'instancabile lotta contro il tempo. Gli enormi accumuli di detriti hanno infatti formato un lago a monte che sta cominciando a tracimare verso valle. Sul versante tibetano le autorità cinesi hanno già sospeso le operazioni di ricerca e ordinato alle squadre sul posto di arretrare. Nel distretto di Rasuwa, l'esercito nepalese cerca invece di raggiungere le oltre 100 persone rimaste intrappolate in un tunnel all'interno di un impianto idroelettrico. Le condizioni meteorologiche avverse e la forte corrente del fiume Botekoshi rendono ancora più difficili le operazioni di salvataggio. Dalla galleria sono stati portati in salvo 350 lavoratori. Nell'intera area colpita dall'esondazione di mercoledì mancano all'appello 2.000 persone, mentre sono oltre 580 i morti accertati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Ora in Medio Oriente, dove è stallo nelle trattative sui conflitti in corso, e intanto salta il vertice sul futuro dello stretto di Hormuz.
8: Non attuate le sanzioni statunitensi contro di noi, mettono a rischio milioni di vite, l'appello di Teheran al mondo, mentre la nuova morsa finanziaria e commerciale di Washington fa le prime vittime, una società con sede a Hong Kong e le filiali negli Emirati della Misr, la seconda banca d'Egitto. Il blocco navale su Hormuz resta in vigore, fa sapere intanto la Casa Bianca, dopo l'annuncio di Trump di averne sminato e aperto le rotte internazionali, su cui ora transiterebbero circa 30 petroliere al giorno, la metà dei flussi anteguerra. Lo stretto riaprirà quando gli Stati Uniti e Israele le fermeranno il conflitto anche in Libano e a Gaza, risponde l'Iran, in un dialogo fra sordi che certifica una volta di più il perdurare dello stallo negoziale. E non va meglio la diplomazia europea, con il rinvio sine die dei colloqui su Hormuz promossi da Turchia e Germania, che avrebbero dovuto tenersi domenica a Istanbul, anche con Francia e Regno Unito. Intanto continua l'offensiva regionale di Israele, che torna a colpire in Siria, Libano e territori palestinesi. Diverse le vittime e i feriti nei raid nel sud della striscia e a Gaza City. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Una tromba d'aria si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, con grandine e forti raffiche di vento danneggiati il Duomo e il Palazzo Comunale. Danni anche alla copertura dei capannoni della fiera. Alberi abbattuti e viabilità in tilt anche nel Mantovano, mentre in mattinata la grandine ha colpito le province di Varese e Brescia. 300 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia. Al via l'ultimo weekend di controesodo e i prezzi dei carburanti restano vicini ai massimi.
9: Pur con qualche centesimo in meno negli ultimi giorni, i prezzi dei carburanti SELF restano vicini ai massimi storici della primavera 2022. Ieri alle 8 2,014 euro al litro per la benzina e 2,131 per il gasolio. Rispetto a febbraio, il costo di un pieno 50 litri al self-service è passato da 82 a 100 euro per la benzina e da 84 a 106 per il gasolio. Fra le regioni c'è qualche differenza, 6-7 centesimi fra minimo e massimo nelle medie, le peggiori in provincia di Bolzano, i prezzi migliori nel Lazio per la benzina, nelle Marche per il gasolio. Lo sconto accise resta al momento solo per il gasolio, 17 centesimi fino al 5 settembre. Per il dopo il governo sta pensando ad aiuti più selettivi, redditi bassi, pendolari, categorie, trasporto, agricoltura, pesca, ma tutto è ancora in fase di studio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Rafael Leao ha deciso, lascerà il Milan per il Galatasaray. Milan, che intanto si porta a 6 lunghezze a punteggio pieno, aspettando le altre partite del weekend.
10: Un gol di Gonzalo Ramos, il primo in Serie A, e un'autorete di Alal permettono a Ruben Amorim di festeggiare l'esordio a San Siro da allenatore del Milan. Nella serata del ricordo di Franco Baresi, i rossoneri battono 2-0 un coriaceo Venezia che resiste per 70 minuti prima di cedere. Nel pomeriggio il sorteggio di Europa League ha messo sulla strada dei rossoneri, tra le altre Benfica, Olympiacos e le due inglesi Sunderland e Bournemouth. Anche la Juve ha conosciuto i suoi avversari. Gli uomini di Spalletti si troveranno di fronte, tra le altre, le due spagnole.

0: Real Sociedad e Celta Vigo e le due olandesi AZ Alkmaar e NEC. Intanto i bianconeri sono ancora attivi sul mercato cercando di piazzare i suberi e di prendere che sì un attaccante e un terzino. Stasera però chiama il campionato. Alle 20.45 sfida il Parma che dovrebbe fare esordire il nuovo acquisto Fabian. Sempre per la seconda giornata di A alle 18.30 tre sfide. La Fiorentina ospita il Frosinone, l'Udinese va a Monza, a Reggio Emilia di fronte Sassuolo e Torino. Tornando ai sorteggi di Coppa, in Conference League spicca per l'Atalanta la presenza tra le avversarie dell'Ajax. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Grazie a Martin Garramoni in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
3: Per Agnelli, l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
4: La vostra attesa è drammaticamente finita, siete di nuovo all'ascolto di Leoni per Agnelli e la voce che sentite purtroppo per voi è quella di Manuel Agnelli, che sarei io, e vi posso anticipare che questa settimana c'è un nome storico della musica italiana nel mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel. Manuel.
7: Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
7: Il mondo perfetto.
5: Manuel.
7: Il mondo di Baduel.
6: Manuel.
7: Dove tutti sono Baduel.
4: Dico subito che l'ospite di questa puntata è un mio amico, che è una persona con cui ho condiviso importanti pezzi della mia vita, della mia carriera, che oggi è anche un professore che insegna scrittura creativa all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Benvenuto a Emidio Clementi. Ciao Mimì.
8: Ciao Manuel e ciao a chi ci ascolta.
4: Senti, facciamo un po' di storia per quelli che ci ascoltano, magari non hanno una grande confidenza con la scena italiana degli anni 90 e degli anni 2000. Tu sei la voce e la mente e anche il bassista dei Massimo Volume, una band che insieme ad altre ha contribuito a cambiare la scena musicale, ma direi anche un po' il costume, la scena culturale dell'Italia di quel periodo. Secondo te cosa c'era di nuovo nelle cose che si facevano, se c'era qualcosa di nuovo?
8: No, guarda, ad anni di distanza, lì per lì c'era una grande energia e di quello ce ne rendavamo conto. E poi vedendola adesso a distanza, quello che colpisce è che ogni gruppo aveva una sua precisa identità, andava per la sua strada. Cioè, posso dire anche che c'era molta passione, ma la passione, sai, credo che ci sia anche oggi, è che è qualcosa di imprescindibile, no? Quando certo. Si intraprende un percorso artistico anche così fragile economicamente, gli spazi mi sembra che fossero, non lo so quello, mi sembra che fossero anche più limitati di oggi, no? Però è vero che poi si suonava un po' ovunque, c'era anche, era il periodo in cui era il periodo d'oro dei centri sociali, che davano una grossa opportunità di suonare, a volte non in condizioni
4: non ottimali, però sì, c'era posto non per
8: ottimali,
4: tutti, no?
8: Però si suonava spesso. Io ricordo che già noi, ancora prima di pubblicare il nostro primo album, già, non ti dico che c'era una tournée, organizzavamo una tournée, però suonavamo i weekend, eravamo quasi sempre in giro a suonare, senza certo. Nulla, con una cassetta, con due pezzi.
4: Certo.
8: Quindi pochissimo.
4: Senti, ma mi sembra di capire che per i ragazzi che seguono i tuoi corsi all'Accademia di Belle Arti, gli anni 90 sono quasi come erano gli anni 60 per noi. Anche mia figlia un po' c'ha questa cosa che per me chiaramente rende orgogliosissimo, però è un po' come loro li avessero vissuti da fuori e li avessero vissuti in maniera più eroica di noi, insomma.
8: Guarda, anche a me rende orgoglioso, poi ogni tanto, cioè, vorrei dirgli ma sono come oggi, poi mi dispiace anche deruderli, allora cerco sempre anche di incensarmi per quel che è stato quel periodo, però è vero che forse visto a distanza è vero che era un periodo, adesso mi ripeto, però era un periodo di grande energia, e quello è vero che c'è stata, poi ci si lamentava come ci si lamenta oggi, credo, no?
4: Sì.
8: Degli spazi, si suonava poco, si guadagnava ancora meno, però le cose si facevano come volevamo noi, no?
4: Sì, Beh, in questo si può dire che sono stati anni formidabili, cioè io mi sbilancio, nel senso che anche adesso c'è una generazione di ragazzi che secondo me sono molto promettenti dal punto di vista creativo e anche dal punto di vista dell'energia e della visione, se vogliamo, perché tutta una generazione che sta nascendo non vuole dipendere dalle dinamiche non solo del mercato ma anche della narrazione che c'è intorno al mondo della musica, dell'arte, della cultura in questo momento, però fanno veramente più fatica perché non ci sono posti, ma neanche volontà di aprirli questi posti, così come invece probabilmente c'erano quando noi avevamo la loro età, no? Perché sì. C'era una visione culturale che andava veramente al di là del fatturato. Invece adesso sembra che non si possa fare niente se non ha una giustificazione economica, no? se non si sostiene, se non ha uno scopo, diciamo, comunque positivo dal punto di vista economico.
8: Sì, forse in quello non ci siamo resi conto, abbiamo dato tutto un po' per scontato che quei luoghi, quegli spazi ci fossero e che sarebbe stato così per sempre, invece non è stato così. Però penso anche che poi ognuno di noi era così fuori dal, come dici tu, no? dal discorso, dal mercato, che poi anche, vabbè, noi abbiamo speso per piccole case discografiche, però anche quando ci siamo affacciati abbiamo fatto un disco con la UEA, poi la Mescal, che era una via di mezzo, però poi non ci sono mai state delle costrizioni su quello che facevamo.
4: Certo.
8: Cioè c'è sempre stata una grande libertà, forse perché anche loro ci reputavano un po' fuori dagli discorsi di mercato, cioè aggiungendo una voce cantata, alleggerendo la sprezza delle chitarre, non credo che poi avremmo venduto di più di quello che abbiamo venduto, quindi erano un po' delle bocce perse.
4: Però c'era una volontà comunque, se non altro, di dare degli spazi. Anche le grosse case discografiche avevano delle mini case discografiche che facevano un po' da scouting, no? Alla fine appunto producevano voi e altri della stessa scena, un po' per profilo e un po' per fare scouting. Ne produci 20, sicuramente uno interessante poi alla fine riuscirà anche a essere interessante per il mercato. In realtà oggi proprio è cambiata totalmente la dinamica. Però se oggi musicalmente e non solo siamo ridotti così, secondo te abbiamo sbagliato qualcosa noi, nel senso che non siamo riusciti a trasmettere nel modo giusto il senso autentico del nostro percorso artistico, oppure non siamo riusciti proprio a trasmettere niente? Perché la nostra generazione qualcosa da quella prima l'ha presa, no? La controcultura, l'autodeterminazione, eccetera, l'autoproduzione, il fatto che non l'abbiamo inventato noi, il fatto che potevamo comunque fare le cose nostre da soli, aprirci dei club, aprirci delle etichette discografiche, farci dischi da soli, organizzarci i concerti da soli, eccetera eccetera eccetera. È una cosa che ci è arrivata dalla controcultura. Noi non siamo riusciti a trasmettere però sta cosa alla generazione dopo.
8: Non lo so, quello è difficile. Cioè, io sono abbastanza fatalista, però è vero che quel periodo è stato, cioè siamo riusciti inconsapevolmente a rendere sexy la scena, cioè
4: perché eravamo sexy, Mimì, questa è la verità,
8: perché eravamo sexy. Però oltre quello, la gente, parlo in generale, oggi mi succede di incontrare delle madri di famiglia insospettabili.
4: Temo già quello che stai per dire.
8: No, ma che mi dice: sai che sono venuta a vederti a un concerto nel 1996, mi ci hanno portato degli amici, e bisognava venirci a vedere, no? Sì. Ma come mia madre andava a vedere magari un film di Fellini, 8 e mezzo di Fellini, perché bisognava andarlo a vedere, perché in quel momento era quello che stava succedendo, no? Poi magari ci capiva poco, però si sentiva un po' in dovere di esserci. E come fai però a ricrearlo un po' in vitro quello o c'è o non c'è? Però c'è stato un momento in cui abbiamo rappresentato il presente in maniera forse la giovinezza, adesso esagero, però tutta l'energia della giovinezza, la giovinezza all'ennesima potenza, era un po' in quella scena.
4: Sì, sono d'accordo, ma che cosa si è rotto secondo te? Perché è normale che si creino delle fratture, no? Fra una generazione e l'altra, la generazione dopo, successiva, rinnega quella prima, è anche sano da un certo punto di vista, no? Però che

0: Un po'
1: come
0: così.
1: Momento proprio di creativo.
0: Senti, ascoltiamoci il primo brano. Ti abbiamo chiesto di decidere la scaletta musicale. Il primo titolo che hai scelto è J'aime d'or di Alain Bashung, che è un grande del rock d'autore francese, no? Ci racconti
1: sì.
0: Un po' perché?
1: La scoperta degli ultimi 6-7 anni mi piace da morire. Mi piace la sua poetica, il disco in questione poi è questo L'Imprudence, è un disco bellissimo anche, lui viene, è un cantautore francese degli anni 80, ma poi nel disco suona anche il chitarrista di Portishead, molto elegante come suono, anche moderno, anche se ormai ha qualche anno.
0: Ok, ce l'ascoltiamo allora, dai.
1: Dai.
0: J'aime d'or, Alain Bashung.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre Emanuele Agnelli e sono in compagnia di Emidio Clementi. Mimì, io e te ne abbiamo fatte di cotte di crude, per esempio siamo stati insieme in India. Qual è il primo ricordo che ti viene in mente di quella meravigliosa esperienza?
2: Varanasi.
1: Ah, cazzo.
2: Sì, Varanasi. No, è stata.
1: E poi è Benares, per chi nasce dopo il 2000 e qualcosa, perché adesso magari Varanasi, però si chiamava Varanasi, che è molto più bello, secondo me.
2: Un po' colonialista, siamo un po' colonialisti. Varanasi di notte, quando arrivò, ti ricordi, a un certo punto arrivò Luigi Pintarelli, che gli avevano rubato tutto in questo viaggio in treno, non so da dove arrivava, le lezioni di Harmonium.
1: Le lezioni di Harmonium indiano da un percussionista, bisogna sottolineare questa cosa, un percussionista ci ha dato lezioni di Harmonium indiano.
2: Noi vestiti di bianco.
1: Sì, meraviglioso.
2: Facevamo anche yoga con lui. Tu non ti ricordi, ma facevamo anche yoga.
1: Sì, sì, no, mi ricordo benissimo, purtroppo, sì. Però è vero, Varanasi comunque mi è rimasta dentro, al di là delle cose, perché la spiritualità in India, poi almeno per come l'ho vissuta io, lì non l'ho trovata. Però questo tipo di esperienze sono esperienze così forti che le rielabori dopo, no? Comunque è una cosa che ti arriva dopo, vedi delle cose, vivi delle situazioni che sono completamente diverse da quelle che abbiamo qua. Qua abbiamo affinato l'arte di comunque cavarcela in un certo modo. Quello che abbiamo imparato qua in Europa lì non vale un cazzo, perché è tutto un altro tipo di dinamiche e effettivamente questa cosa è stata una lezione di umiltà per me.
2: No, è vero che il viaggio in sé è stato un fallimento, perché noi eravamo partiti con l'idea di comporre un disco, no? Però io alla fine lo ricordo come un periodo creativo, tant'è che poi ci abbiamo fatto anche uno spettacolo. Secondo me i testi erano molto belli, quelli che poi avevamo scritto, avevano una loro intensità, una loro sincerità. Sì. Ed è un po' la stessa esperienza, la stessa sensazione che ho avuto anche quando invece sono partito per l'altro viaggio fallimentare, che è stato in Marocco, a Tangeri, per un altro disco che poi non abbiamo registrato lì. Però anche lì lo ricordo come un periodo creativo dove ho scritto, dove poi ho scritto anche dopo su quell'esperienza, cioè sono state delle esperienze belle, intense.
1: Certo,
2: ma anche tra di noi, dai, anche tra di noi, sì. Perché poi con tutti i problemi che ci abbiamo avuto anche tra di noi, però ci ha fortificato, cioè siamo sopravvissuti all'India e a noi
1: fisicamente proprio. Fisicamente. Senti, a proposito di racconti, di esperienze, tu sei uno scrittore, insomma, sei anche uno scrittore fra le altre cose, ma forse anche adesso come adesso principalmente. Gli anni di cui parlavamo prima sono stati una fonte di ispirazione non solo per la musica, ma una fonte di ispirazione diretta per le tue prime prove letterarie, no?
2: Sì, c'era un mondo che, se penso per esempio alla Notte del Pratello, all'epoca vivevo in Via del Pratello, a Bologna, case occupate, era diventato poi un po' il centro della Bologna alternativa, e quindi la gente arrivava lì, non si usciva mai dalla strada, perché arrivavano gli altri a trovarci. Mm-hmm. E quando l'ho scritto, per esempio, quel libro, di solito si fa fatica a mettere insieme le storie, i personaggi, lì era proprio, bastava raccoglierlo, cioè bastava raccogliere le storie ed erano lì a portata di mano. Ed è l'unico libro, per esempio, che ho scritto in poco tempo, in meno di un anno, cosa che non mi è mai più successa in seguito. E c'erano dei personaggi, qualcuno l'hai conosciuto anche tu, c'erano di spessore.
1: Sì, comunque unici sicuramente, comunque da romanzo, diciamo.
2: Da romanzo, sì. Che poi non ho rincontrato nel corso della vita, sono stati proprio, ancora oggi se penso ai personaggi, sono loro, sono

0: Arruoni, Zaccardi.
1: Ma sono cose, secondo te è una cosa generazionale o semplicemente, cioè, nel senso, siamo cresciuti e invecchiati e quindi per quello non abbiamo più contatti con personaggi così, chiamiamoli, definiamoli eclettici, o è cambiata la generazione, quindi non ci sono proprio più questi personaggi?
0: A chi può dirlo? Cioè, poi magari arriva adesso un ragazzo di 18 anni che ci porta il suo mondo e ci può anche stupire. Bello che l'abbiamo avuto anche noi, no? Siamo riusciti addirittura, certo, a convincerti a venire a vivere a Bologna.
1: Sì, è stato incredibile, sì, devo dire di sì. Però è stata un'esperienza anche quella necessaria per me, adesso lo posso dire tranquillamente. Bello, bello. Mimì, i lettori italiani ti devono la scoperta di un autore, un personaggio incredibile e purtroppo ancora poco noto al grande pubblico, che è Immanuel Carnevali, no? Fra l'altro lo cita anche Mauro Pagani fra le sue influenze giovanili, incredibilmente, insieme a Dickens e Stevenson, per esempio. Come l'hai scoperto? Perché è stato così centrale per te?
0: È il periodo in cui io lavoravo, vivevo in Pratello e lavoravo in un'osteria greca lì in via del Pratello. Una sera Paco d'Alcatraz, che era, non so se te lo ricordi, ma era un comico bolognese, però che faceva anche della televisione, che una sera venne con questo libro, che era Il primo Dio di Emanuele Carnevali, me lo portò e mi disse: prova a leggerlo, perché lui era uno come te, che faceva dei lavori di merda e scriveva. Per me è stata una folgorazione. È vero, poi pensandoci adesso, a posteriori, Carnevali ha vissuto la condanna peggiore per uno scrittore, che è quella di non essere mai pubblicato in vita, quindi non c'è cosa peggiore che possa esistere. Però è vero che a 120 anni di distanza, io l'altro giorno sono passato in una delle librerie principali di Bologna e c'era Il primo Dio, l'edizione Adelphi, in vetrina. A 120
1: Finalmente.
0: Anni di distanza, ogni tanto ti capita pure a te, no? Se passi in qualche bancarella, sì, sì, di libri usati, ci sono le bandelle fuori, premio Strega del 75, dico: ma chi era? Chi è? No, dei nomi completamente scomparsi, e lui, che non ha mai pubblicato in vita, ancora viene ripubblicato e ancora lì. Quindi forse è stata poi una carriera fortunata la sua.
1: Sì, peccato che a lui non gliene frega un cazzo perché è morto, per cui è un po' un peccato davvero, perché io credo davvero che, per carità, il valore delle cose trascenda la nostra esistenza, per carità, ed è giusto ed è bellissimo che succedano queste cose. Però quando penso a quanto avrebbe dovuto avere, un po' mi girano i coglioni, insomma. Volevo chiederti, infatti, crearsi uno spazio nel mondo letterario è faticoso tanto quanto è faticoso farlo nel mondo musicale, secondo te?
0: Sì, la grande differenza che vedo è che nel mondo musicale c'è comunque la performance, il concerto, in cui c'è uno scambio, ci si conosce col proprio pubblico, ed è un passaggio che è importante e in qualche modo ti può favorire. Il mondo letterario, sai, è un po' più filtrato, tu potresti quasi non conoscere i tuoi lettori se ogni tanto non li incontri alle presentazioni, quindi in più di libri se ne vendono pochi, e quindi io credo che ci siano una decina di scrittori in Italia che vivano esclusivamente dei libri che pubblicano, e poi gli altri, compreso me, ha un lavoro. Poi non voglio dire che è un hobby, come non lo è la musica, è una passione che mi coinvolge quotidianamente e che mi permette anche poi di insegnare, perché se insegno è perché poi sono uno scrittore o un musicista. Però sì, non è assolutamente facile. Mi sembra che in generale il mondo artistico sia un mondo difficile.
1: Ma anche a livello di ambiente, di ambito, no? Cioè, perché io un po' con l'ambito musicale in questo paese ce l'ho, non dico a morte, ma quasi. E fra l'altro, rispetto a quello che c'è adesso, mi lamentavo dei nostri anni, diciamo, gli anni 90 e gli anni 2000, ma adesso è peggiorato radicalmente a livello di ambiente, quello musicale. Questa energia che avevamo era un'energia veramente interna, se vogliamo. Poi chiaramente ce n'era così tanta che un po' ci contaminavamo a vicenda, però non era un ambiente sempre piacevole, era stimolante, questo sì. Piacevole è una cosa diversa, almeno questa è la mia opinione. Nel mondo letterario che atmosfera c'è, se ce n'è una? Visto che tu dici c'è poco contatto anche fra gli scrittori, immagino, per cui a parte i salotti dove ci si incontra in 2, 3, 4, 5, che atmosfera respiri?
0: Non so dirtelo perché non la frequento. Proprio non la frequento. Conosco qualche scrittore, due o tre, ogni tanto ci vediamo, però non posso parlare di scena perché proprio non è il mio mondo. Secondo me, poi col tempo, tenersi un po' a distanza da qualsiasi ambiente è igienico.
1: Sono d'accordo. Ascoltiamo un altro brano. Hai scelto un titolo di un autore molto originale della scena italiana, che è Flavio Giurato, che è fratello fra l'altro di Luca Giurato, sorprendentemente, ma non c'ha praticamente niente a che fare. Come l'hai scoperto Flavio Giurato?
0: Non mi ricordo chi me lo ha fatto scoprire, però mi ha colpito la sua poetica, mi ha colpito la grana della sua voce e le canzoni, anche se hanno una matrice molto cantautorale anni 70, però sono molto belle. L'ho visto anche dal vivo a Bologna, in un posto piccolo, appartato, lui che suonava con la figlia al basso, alla chitarra, e anche l'approccio che ha avuto col pubblico mi è piaciuto, ed è vero, uno di quei cantautori un po' di nicchia. Mi piaceva, adesso non per fare quello lo snob, ma anche magari tanti non lo conoscono e si accorgono di quanto è bravo.
1: Lui ce l'ha comunque, no? Un pubblico suo, mi dicevi,
0: sì,
1: piccolo, ma agguerrito, insomma.
0: Assolutamente agguerrito, che lo segue anche in questa serata che ti dicevo, la sala era piena. E a Bologna comunque non è Milano, per l'amor di Dio non è Milano, ma di cose ne accadono anche di concerti.
1: Certo. Va bene, allora dai, ascoltiamocelo Flavio Giurato con La Tentazione.

comunque non sono buoni per dormire. Riconosco quelli ancora in vita dal giorno prima, che poi sarebbe ieri. Ieri che non ho dormito perché non ho voluto. Con te c'era la notte, c'era l'alba da fare, per non essere più gli stessi a lasciarci partire il giorno dopo.

0: Leoni per Agnelli.
1: Sono Manuela Agnelli e voi state ascoltando Leoni per Agnelli. L'ospite di questa puntata è Mimì Clementi. Senti Mimì, tu insegni all'Accademia di Belle Arti, sei tutti i giorni a contatto con i giovani. Come sai, questo è un tema che un po' mi sta a cuore, insomma. L'impressione che io ho di questa generazione Z in realtà è molto positivo. Tu che impressione hai? Perché molti la raccontano con preoccupazione, questa generazione.
2: Ma no, io lo penso come te, positivo. Poi Manuel, è vero, cioè, parliamo dei giovani, poi ognuno ha la propria identità e quindi c'è il depresso, c'è l'entusiasta, c'è no, è molto variegata.
1: Certo.
2: Però vederli così a distanza, una distanza prospettica, anche loro, io lo sento che hanno un'energia e anche hanno un'attenzione verso quello che è stato. E poi mi sorprendo ogni tanto che qualcuno arriva con un disco di massimo volume e mi dice, io glielo firmo e dico, ma dai, ma li conosci? Dice, no, è per mio padre.
1: Come le ragazze che mi chiedono la foto per la mamma. Mia mamma è una tua grande fan.
2: Però devo dire che poi mi fa gioco perché i genitori dicono, oh, ma c'è Clementi come professore, loro dicono, vabbè, ma sì, ma è come gli altri, ma no, ma c'è Clementi. E quindi...
1: Senti, e momenti di scrittura creativa, quali sono i momenti che ti danno più soddisfazione? Sono questi, quando sai che i genitori sono dei tuoi fan, oppure comunque hai un rapporto con i ragazzi che è veramente vivo, vero, stimolante?
2: No, io credo che sia vivo il rapporto e poi sai, quando si parla di scrittura si parla anche di esistenze, si parla di quello di vissuto, si parla d'amore, di solitudine, tutto quello che può rientrare in un racconto, quindi in una certa maniera diventiamo intimi. Operazione che è più facile, io ho tre corsi, col corso già del biennio che sono un po' più grandi, questa operazione è più facile, si aprono con più facilità, è più difficile con loro che sono appena usciti dal liceo, sono più timidi, più introversi, però anche con loro è bello avvicinarli a farli uscire dall'idea dell'esercizio e cominciare a ragionare come se stessero scrivendo un'opera, la loro opera, mettendosi in gioco. Quello lo trovo molto bello, molto stimolante anche per me, perché poi mi fa riflettere sulla scrittura. Io non è che ci rifletto, scrivo inconsciamente, faccio delle scelte, ma invece lì con loro devo spiegare perché devono scrivere.
1: Quindi
2: una certa
1: serve
2: maniera.
1: Anche a te per razionalizzare le tue,
2: sì,
1: cose,
2: sì.
1: No?
2: Sì. Assolutamente, sì.
1: Siamo arrivati alla fine, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltati, che hanno ascoltato Leoni per Agnelli, e voglio salutare e ringraziare soprattutto l'ospite di questa settimana, Emidio Clementi. Grazie Mimì, è stato un gran piacere come sempre.
2: Grazie a te e a voi.
1: Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Chiudiamo come di consueto con un artista di carne fresca, La Martire con DuckTales.

0: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono male si rovesciano.
1: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
2: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
4: Caducità, pubblicato dalla Nave di Teseo, è la raccolta di tutti i racconti scritti da Sandro Veronesi, due volte premio Strega, con Caos Calmo nel 2006 e con Il Colibrì nel 2020. Sono 32 racconti, alcuni già pubblicati in un unico volume, altri apparsi su giornali e riviste. Ma c'è anche il primo racconto scritto da Veronesi più di 40 anni fa e ritrovato dallo stesso scrittore quasi per caso. E poi ci sono anche due cover, che sono dei rifacimenti, diciamo, di racconti di altri autori, cosa che accade spesso nella musica, meno spesso nell'ambito della letteratura. Nelle raccolte di racconti il titolo spesso indica un po' una traccia interpretativa. In questo caso è lo stesso autore che esplicita il riferimento ad un breve testo di Sigmund Freud, Caducità, che viene proprio riportato

0: all'inizio. È un testo che parla di lutto e di come la caducità delle cose o della bellezza ne aumenti in un certo senso il valore. I racconti di Sandro Veronesi spaziano da quelli apertamente autobiografici, per esempio quello sulla perdita della madre e poi a pochi mesi di distanza sulla perdita del padre, a quelli che narrano di relazioni d'amore, di dolore, di scelte, di rapporti familiari, di passioni sportive, il tennis soprattutto. Sandro Veronesi, allora, ho detto che spesso nelle raccolte di racconti il titolo ci dà una guida. In questo caso tu l'hai voluto esplicitare e hai riportato questo brevissimo testo di Sigmund Freud sulla caducità. Perché? In che modo questo testo ci aiuta a interpretare un po' e a trovare un filo fra tutti questi racconti?
1: Allora, posto che un filo vero e proprio non c'è, perché questa è un'antologia, sono tutti racconti. Ci sono libri di racconti che sono più focalizzati perché uno magari nell'arco di 10 anni persegue un progetto con un tema e poi invece che scrivere un romanzo lo accerchia con i racconti, allora il tema è il titolo. Ma in questo caso io ho raccolto tutti i racconti che ho scritto, includendo anche il primo
0: che non era mai stato pubblicato,
1: ma neanche letto da nessuno, perché l'avevo scritto per me, avevo 24 anni, quindi un vero filo non c'è, se non il fatto che l'ho scritto io nelle varie epoche della mia vita. Questo piccolo saggio di Freud però affronta uno dei temi che inevitabilmente, almeno io, nei romanzi, nei racconti, dovunque io ho affrontato, che è il tema della perdita, che è un tema classico della narrativa, della poesia, perché è il momento in cui salta fuori il dolore, il dolore che sgorga e che non sappiamo cosa farcene lì per lì, perché ci fa solo soffrire, ma poi in realtà è una forza, come spiega Freud in queste poche pagine, è un'energia enorme che ci permette poi di ricominciare ad amare, di ricominciare a provare il piacere di amare. Questa è una cosa che non è che accomuna tutti i racconti che ci sono, ma accomuna i 40 anni che ho vissuto da scrittore, perché mi sono sempre concentrato bene o male su delle storie, su delle vicende nel cuore delle quali pulsava il dolore di una perdita.
0: A proposito di perdite e di lutti, fra i racconti ci sono due racconti particolarmente struggenti, emozionanti, dolorosi, esplicitamente autobiografici, e sono quelli che riguardano la morte di tua madre e la morte di tuo padre. In entrambi i casi tu ti sei occupato di loro, hai esercitato la cura nei loro confronti, li hai accompagnati negli ultimi giorni ad un commiato più dolce, forse più armonico con il resto della vita. Ecco, mi hanno molto colpito perché appunto c'è questo senso della cura, ma anche del corpo. Per esempio il rapporto con tua madre e il rapporto invece con la perdita di tuo padre. In che cosa sono stati simili e in che cosa invece diversi?
1: Hai detto giusto, il rapporto col corpo. Il corpo con cui avrei dovuto essere più domestico, diciamo, perché c'ero stato dentro, quello di mia madre, è stato curato fino all'ultimo da sua sorella e da una, che definire badante veramente, da un'amica. Loro hanno avuto cura del corpo di mia madre e non io. Mentre di mio padre, che è morto dopo, ho avuto cura io del corpo di mio padre. E non l'avrei mai detto, perché tra me e mio padre c'è sempre stata una certa, sì, intimità, ma non così tanta confidenza. E invece poi è venuta anche naturale, devo dire, quando te ne devi occupare te ne occupi, fine. E anche mio padre, che sembrava all'inizio non accettasse, ha accettato il mio di corpo per aver cura del suo. Devo dire che queste cose io ho potuto farle per un privilegio. Il privilegio di non dover lavorare in quell'anno in cui sono successe queste due cose, perché in combinazione c'erano le royalties di Caos Calmo, che era un libro che aveva venduto tanto,
0: aveva vinto il premio Strega, lo ricordavamo prima,
1: non c'era bisogno che io lavorassi. C'è chi si è comprato casa con le royalties dei libri che hanno vinto il premio Strega. Io mi sono comprato un anno di cure ai miei genitori, che però sono state un'esperienza molto viva. Io non farei a cambio con nessuno che non l'ha vissuta questa, perché è dolore, però come dicevo prima è un dolore vitale, è stata un'emozione, un'esperienza enorme. Io spero veramente che non, non se ne vada mai quel dolore lì che ho provato, ed è per questo che sono stato, a differenza di quello che faccio nei romanzi, in questi racconti autobiografico. Ce ne sono anche altri che sono autobiografici.
0: C'è una frase nel racconto che è dedicato a tua madre che ho trovato meravigliosa. Tu scrivi: l'ho tirata un po' su e l'ho stretta fra le braccia come avevo sempre desiderato. Il suo corpo era un niente, il suo respiro sempre più rado e rumoroso, e tuttavia io mi sentivo benissimo, protetto, consolato, coraggioso, non più perturbato. E poi invece nel racconto dedicato a tuo padre c'è anche la questione dei sensi di colpa, del rispettare il volere. A un certo punto tu dici: quello che il corpo di mio padre voleva era la morte. Hai sempre voluto rispettare naturalmente i loro desideri, ma è difficile poi per un figlio assistere al dolore, somministrare la morfina, e quindi qui fai anche riferimento alle ipocrisie che ci sono nell'ambito del concetto della cosiddetta eutanasia, è così?
1: Sì, però c'è da dire una cosa: ciò che mi gravava di più in questa opera di cura era che io dovevo necessariamente distinguere tra dolore e dolore, perché se era un dolore in emergenza, in urgenza, che richiedeva il ricovero, io dovevo farlo ricoverare. Se invece era un dolore che poteva essere lenito con la morfina, che era il dolore della malattia che progrediva, io dovevo tenerlo lì perché era un patto, insomma, lui non voleva morire in un ospedale, lo capisco benissimo. Solo che la cosa che mi angusciava di più era che dovevo inventarmi medico. Come fai a capire se uno c'ha mal di pancia perché c'ha un blocco intestinale, allora lo devi ricoverare, oppure se è semplicemente il progredire del male? Questa era la cosa che mi angusciava. Per il resto è venuto naturale. Lì era solo questione di accettare, e una volta che uno accetta si libera della maggior parte delle tribolazioni. Accettare è la cosa fondamentale, e accettare, diciamo, onorare anche questo periodo con una sospensione della mia attività più vitale, che era lavorare e scrivere, per me è stato, insomma, è stata un'esperienza talmente forte che io mi sono detto: faccio lo scrittore. Ora che sono passati, diciamo, gli strascichi di questo dolore, io bisogna che ne scriva, se no è una specie di sconfitta, no? Se non scrivo di questo. E insomma, non è stato facile.
0: A proposito di scrittura e di distacco e di lutto, tu citi una frase un po', diciamo, modificata di Carmelo Bene, cioè: nel pieno della sofferenza i dilettanti cominciano a scrivere, ma i professionisti smettono. C'è bisogno dunque di una distanza.
1: Per me è senz'altro così, cioè quando ero un dilettante mi mettevo a scrivere nel momento della sofferenza, e infatti venivano fuori delle boiate. Quando ho cominciato a scrivere come mia occupazione principale, me ne guardo bene di scrivere quando sto soffrendo. Quando sto soffrendo cerco di curare me stesso a questo punto, o di curare chi ha bisogno delle mie cure, e di non mescolare questo con la scrittura. Poi dopo la scrittura dovrà fare i conti con quella esperienza. Però, appunto, non sono autobiografico soltanto su queste cose qua. Nei racconti sono autobiografico anche su un'agenda o su una partita di tennis, cosa che invece nei romanzi non c'è mai stata la necessità di raccontare le cose come erano andate.
0: A proposito di agenda, appunto, a proposito di altri racconti autobiografici, qui si parla del distacco da un oggetto, non da una persona. Racconti che a casa tua tutti voi della famiglia, quando eravate al telefono fisso, ovviamente sto parlando di un'altra epoca, c'era questa agenda messa lì da tua madre, facevate i disegnini, chi triangoli, chi cerchi, e si scrivevano a volte delle parole chiave di una telefonata, e quello è diventato un po' non solo un lessico familiare, ma proprio la testimonianza della vita di una famiglia. E tu racconti che poi, durante il momento in cui i tuoi sono morti e quindi hai dovuto svuotare casa, hai gettato via quell'agenda. C'è il rimorso.
1: Ma sì, è stato un errore enorme, perché cosa mi costava tenerla? Io dovevo levare una quantità di roba, però quell'agenda non andava tolta, non andava buttata via, sicuramente andava tenuta, perché era veramente il reperto perché da un certo anno in poi non era mai stata più cambiata, era rimasta l'agenda del 72 e fino a che non sono morti negli anni 2000. Quindi c'era un sovrapporsi di

0: voci di gente che era al telefono, poi piano piano c'era rimasta solo mia madre, perché noi eravamo andati via, mio padre non stava al telefono, e quindi l'ultima parte di queste pagine c'erano i disegnetti e le parole chiave, che sono struggenti perché sono le parole del nostro distacco. Il mio fratello faceva film e ogni tanto si vedeva scritto De Laurentiis, De Laurentiis, De Laurentiis, perché stava al telefono con mio fratello che gli diceva che aveva conosciuto il produttore, faceva film. Oppure Nuovi Argomenti, che era la rivista dove io facevo il garzone, ma insomma imparavo un sacco di cose, e lì ne trovavi traccia, perché parlando al telefono con me, mia madre ripeteva, scriveva, come succede, no? Un riflesso, non pensi mai che quella roba in realtà avrà un valore. E invece ce l'aveva. Era un po' la storia della nostra famiglia attraverso questi graffiti sull'unica agenda. E io l'ho buttata via, perché lo stress di svuotare casa, di traslocare, ti porta a fare degli errori molto gravi. Quindi quella è una perdita da me medesimo causata, della quale ovviamente provo rimorso, ma più che altro provo dispiacere. Questa è veramente, diciamo, la testimonianza di uno degli errori che si compiono nella vita, del lasciare andare delle cose, delle persone, per non aver capito che sono fondamentali, e sarebbe fondamentale averne cura e tenersele per sempre.
1: Grazie a Sandro Veronesi, ora in libreria con Caducità, tutti i racconti scritti appunto dall'autore toscano, pubblicato dalla Nave di Teseo. Grazie Sandro.
0: Grazie, grazie a te.
1: Ed è tutto per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate, che trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo IL. Da Alessandra Tedesco, buona lettura e buona estate.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Ranucci fuori da Report, al suo posto Presutti e Pier Vincenzi, la redazione pronti a dimetterci. Si aggrava il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal, quasi 600 i morti, oltre 2.400 i dispersi. Prezzi dei carburanti vicini ai massimi nell'ultimo weekend di controesodo. Leao lascia il Milan e dice sì al Galatasaray, 2-0 contro il Venezia per i rossoneri nell'anticipo a San Siro. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Martin Garramone in regia, il giornalista Sigfrido Ranucci è fuori da Report. La conduzione, fa sapere la RAI, è affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, ha scritto il giornalista in un post in cui definisce i nuovi conduttori due persone che mortificano le professionalità del programma e del servizio pubblico.
4: Via Ranucci. Dopo giorni di polemiche e indiscrezioni, l'azienda comunica ufficialmente la sua decisione. La guida della trasmissione d'inchiesta di punta di Rai 3 sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, due risorse interne, entrambi inviati di Report. Una conduzione a due, sottolinea Viale Mazzini in una nota affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Ma la redazione di Report insorge. Decisione completamente irricevibile, inaccettabile nel metodo e nel merito, e le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report, scrivono in una nota gli inviati storici, annunciando di voler abbandonare in blocco il programma. Mentre Ranucci, al quale la RAI avrebbe offerto tre opzioni, un incarico a Rai News o al TG3 o un ufficio di corrispondenza, replica attraverso il suo legale, una decisione che condanna la vittima di un attentato e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
3: Gli aggiornamenti sull'alluvione tra Tibet e Nepal: si aggrava nuovamente il bilancio delle vittime mentre aumentano i timori per una nuova esondazione.
5: La paura di una nuova esondazione accompagna il lavoro dei soccorritori in un'instancabile lotta contro il tempo. Gli enormi accumuli di detriti hanno infatti formato un lago a monte che sta cominciando a tracimare verso valle. Sul versante tibetano le autorità cinesi hanno già sospeso

0: Speso le operazioni di ricerca e ordinato alle squadre sul posto di arretrare. Nel distretto di Rasuwa, l'esercito nepalese cerca invece di raggiungere le oltre 100 persone rimaste intrappolate in un tunnel all'interno di un impianto idroelettrico. Le condizioni meteorologiche avverse e la forte corrente del fiume Botekoshi rendono ancora più difficili le operazioni di salvataggio. Dalla galleria sono stati portati in salvo 350 lavoratori. Nell'intera area colpita dall'esondazione di mercoledì mancano all'appello 2.000 persone, mentre sono oltre 580 i morti accertati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora in Medio Oriente, dove è stallo nelle trattative sui conflitti in corso e intanto salta il vertice sul futuro dello stretto di Hormuz.
2: Non attuate le sanzioni statunitensi contro di noi, mettono a rischio milioni di vite. L'appello di Teheran al mondo, mentre la nuova morsa finanziaria e commerciale di Washington fa le prime vittime, una società con sede a Hong Kong e le filiali negli Emirati della Misr, la seconda banca d'Egitto. Il blocco navale su Hormuz resta in vigore, fa sapere intanto la Casa Bianca dopo l'annuncio di Trump di averne sminato e aperto le rotte internazionali, su cui ora transiterebbero circa 30 petroliere al giorno, la metà dei flussi anteguerra. Lo stretto riaprirà quando gli Stati Uniti e Israele fermeranno il conflitto anche in Libano e a Gaza, risponde l'Iran, in un dialogo fra sordi che certifica una volta di più il perdurare dello stallo negoziale. E non va meglio la diplomazia europea con il rinvio sine die dei colloqui su Hormuz promossi da Turchia e Germania, che avrebbero dovuto tenersi domenica a Istanbul, anche con Francia e Regno Unito. Intanto continua l'offensiva regionale di Israele, che torna a colpire in Siria, Libano e territori palestinesi. Diverse le vittime e i feriti nei raid nel sud della striscia e a Gaza City. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
1: Una tromba d'aria si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento, danneggiati il Duomo e il Palazzo Comunale. Danni anche alla copertura dei capannoni della fiera. Alberi abbattuti e viabilità in tilt anche nel Mantovano, mentre in mattinata la grandine ha colpito le province di Varese e Brescia. 300 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia. Al via l'ultimo weekend di controesodo e i prezzi dei carburanti restano vicini ai massimi.
3: Pur con qualche centesimo in meno negli ultimi giorni, i prezzi dei carburanti self restano vicini ai massimi storici della primavera 2022. Ieri alle 8 2,014 euro al litro per la benzina e 2,131 per il gasolio. Rispetto a febbraio, il costo di un pieno 50 litri al self-service è passato da 82 a 100 euro per la benzina e da 84 a 106 per il gasolio. Fra le regioni c'è qualche differenza, 6-7 centesimi fra minimo e massimo nelle medie, le peggiori in provincia di Bolzano, i prezzi migliori nel Lazio per la benzina, nelle Marche per il gasolio. Lo sconto accise resta al momento solo per il gasolio, 17 centesimi fino al 5 settembre. Per il dopo il governo sta pensando ad aiuti più selettivi, redditi bassi, pendolari, categorie, trasporto, agricoltura, pesca, ma tutto è ancora in fase di studio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Rafael Leao ha deciso, lascerà il Milan per il Galatasaray. Milan, che intanto si porta a 6 lunghezze a punteggio pieno, aspettando le altre partite del weekend.
4: Un gol di Gonzalo Ramos, il primo in Serie A, e un'autorete di Alal permettono a Ruben Amorim di festeggiare l'esordio a San Siro da allenatore del Milan. Nella serata del ricordo di Franco Baresi, i rossoneri battono 2-0 un Coriaceo Venezia che resiste per 70 minuti prima di cedere. Nel pomeriggio il sorteggio di Europa League ha messo sulla strada dei rossoneri, tra le altre Benfica, Olympiacos e le due inglesi Sunderland e Bournemouth. Anche la Juve ha conosciuto i suoi avversari. Gli uomini di Spalletti si troveranno di fronte, tra le altre, le due spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e le due olandesi AZ Alkmaar e NEC. Intanto i bianconeri sono ancora attivi sul mercato, cercando di piazzare i suberi e di prendere che sì un attaccante e un terzino. Stasera però chiama il campionato. Alle 20.45 sfida il Parma, che dovrebbe fare esordire il neoacquisto Fabian. Sempre per la seconda giornata di A, alle 18.30 tre sfide. La Fiorentina ospita il Frosinone, l'Udinese va a Monza, a Reggio Emilia di fronte Sassuolo e Torino. Tornando ai sorteggi di Coppa, in Conference League spicca per l'Atalanta la presenza tra le avversarie dell'Ajax. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Grazie a Martin Garramoni in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
5: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: C'è un oggetto che mi ha sempre ispirato la professione del camionista ed è un indumento, una cosa molto strana. Io non so nemmeno se oggi si faccia più, però di tutto, sai che io ho lavorato per, diciamo, nella mia vita per circa 5 anni, poi ho deciso di
2: non lavorare più.
1: No, la carriera artistica, certo. La carriera d'artista, però per 5 anni.
2: Però è bello questa specifica di ho deciso di lavorare per 5 anni, poi il resto è divertimento.
1: Ho lavorato in un'azienda di detergenza tessile ospedaliera dove si lavavano delle lenzuole, insomma, e quindi c'erano dei trasportatori, c'erano dei camion. A un certo punto uno dei miei titolari ebbe l'idea di dire: guarda, secondo me tu nel reparto automezzi
2: ci staresti proprio bene.
1: Sì, staresti bene lì, cioè potresti forse addirittura diventare un giorno, chi lo sa, il capo del reparto automezzi.
2: Certo.
1: Io non ho mai condiviso chiaramente quella
2: quindi
1: cosa.
2: Quindi c'è un multiverso in cui tu sei il capo del reparto automezzi. Non è questo universo, ce n'è un altro in cui tu
1: hai fatto
2: carriera lì.
1: Ho fatto quella carriera là. E tra l'altro, scusami, la cosa meravigliosa di parlare con i trasportatori è che hanno sempre, tu immaginati Brescia 2002.
2: Certo.
1: Diciamo molto prima di tutto quel fenomeno della woke culture,
2: del politicamente corretto. Si diceva ogni cosa.
1: Era tutto aperto, certo. Era veramente loro sono stati i miei primi podcaster. Perché comunque io li chiamavo quando c'avevano un problema, mi rispondevano sempre con dei linguaggi coloriti.
2: E quindi qual era questo oggetto che ti
1: comunque fa? Torniamo all'oggetto, bravissimo. Loro scendevano dal campo, non questi.
2: Altri
1: trasportatori terzisti che venivano da noi. Un giorno arriva questo tizio, io lo guardo e gli dico: oh mio Dio, ma tu guidi con i sandali? Cioè il sandalo, quando il camionista scende, non so se lui guidava col sandalo o meno, so che scendeva sempre con dei sandali forati.
2: Ah, tipo
1: meravigliosi.
2: Quella marca che non si può dire, che usano anche in infermeria.
1: Bravissimo, perché comunque non credo ci diano dei soldi.
2: No, assolutamente non si può dire.
1: Beh, non so, io voglio chiedere subito al nostro trasportatore di oggi abbiamo un trasportatore, una puntata per me meravigliosa. Stiamo vedendo noi qua in webcam. Io vi consiglio di andare sul sito di Radio 24
2: e di vedere il videocast dell'episodio
1: e di conoscere questa cabina del camion. Io sto impazzendo di gioia a vedere questa cabina che ora vi descriveremo tra pochissimo.
2: Pierre, che sei in collegamento adesso, ci dici da dove, perché ti sei ovviamente accostato per fare questo episodio di Off Topic. Io so che tu non usi neanche i sandali, perché poi spiegheremo chi sei, ma tu vai a piedi nudi di solito guidando, giusto?
3: Allora, buongiorno a tutti intanto. Io sono nella zona di Feltre, sono vicino a una diga, sono nella frazione di Busche e io guido scalzo, sì.
2: Ma
3: guido
2: perché proprio questa cosa? Perché scalzo?
3: Allora, scalzo perché ho molta sensibilità e in più all'interno della cabina evito di portare la polvere che con le scarpe, anche se potresti averne un paio anche interne, di ciabatte, esempio, porti sporco e io ci dormo, ci vivo all'interno della cabina, è la mia casa e quindi cerco di tenerla pulita.
2: La casa portatile.
1: Cioè è un po' come quando tu vai a casa di qualcuno e ti dice togliti le scarpe prima di entrare. Cioè tu sei, cioè come dire, però a casa tua togli le scarpe prima di entrare, fai togliere le scarpe agli ospiti?
3: A casa mia sì, nel salotto, nella preentrata lì li faccio togliere.
2: Bravo,
3: sì.
2: Bravo Pier. Allora, siamo in collegamento con Pier Antonio De Piccoli, conosciuto sui social come Pier Tutor, un camionista che ha oltre 20 anni di esperienza, che ci racconta dal 2019 sui canali social YouTube, Instagram, la vita del camionista. Perché il luogo comune oggi di Beppe, che vogliamo trattare, vogliamo decostruire, vogliamo capire
1: se è vero o verità. Adesso vediamo se Pier Antonio confermerà o smentirà.
2: Nessuno vuole più fare il camionista perché è un lavoro che impegna molto, che ha dei ritmi veramente massacranti. E quindi la prima domanda che ti faccio, Pier, se è vero questo luogo comune, nessuno vuole più fare il camionista?
3: Allora ci sono giovani che iniziano la strada, il lavoro del camionista, però non più come una volta, forse per il caro vita generale che c'è, quindi cosa succede? Succede che tu sei per strada, hai delle spese e molto spesso lo stipendio non segue le spese, l'aumento non c'è stato, fare il camionista adesso non è più come una volta che si guadagnano tanti soldi perché la vita era meno cara, la vita è aumentata per tutti, stare insieme al camion adesso costa di più, però in realtà la paga è sempre quella.
2: E
3: oltre a questo c'è un altro problema che, come hai detto tu all'inizio, sai quando parti ma non sai quando arrivi.
2: Questo è un grande tema. Però, Pier, se dovessi parlare con un tuo collega più giovane che sta bazzicando nelle aziende che tu conosci e ti dicesse: ma forse ho pensato, mi piacerebbe fare il camionista. Per esempio, dovessi convincere Beppe, ad esempio, che cosa gli diresti? Cioè, qual è la parte più spicy, più divertente del fare il camionista?
3: Ma le cose possono essere molte. Intanto che la cosa che devi andare a fare ti deve piacere, perché deve essere una passione, altrimenti il tempo non vola, ma diventa pesante. Sei tutto il giorno sulla strada, hai a che fare con molte persone sulla strada, tante volte molto distratte, e la prima cosa è proprio quella: se ti piace, fallo, altrimenti lascia perdere. Ma credo come in tutti i lavori,
1: Certo, sì, sì. C'è una cosa che ti voglio chiedere. Hai appena nominato la strada e non so perché, ma di recente io ho come l'impressione, per via anche di un paio di casi che ho assistito, insomma, di amici che mi hanno raccontato, che un po' in strada ci stiamo un po' imburberendo. Cioè gli autisti, non chiaramente i trasportatori, ora sto parlando di tutte le persone che guidano, sono un pelino più nervose. Dal tuo osservatorio, cioè tu lo rilevi, cioè, visto che giri,
2: è un osservatorio più in alto, sì, perché lo vedi dall'alto, meglio. Giustamente.
1: Cioè, secondo te questa cosa che sto dicendo ha qualche fondamento di verità oppure no?
3: Ma io credo che il 99% sia verità, perché andare per strada adesso è diventata una giungla. La strada è veramente una giungla, bisogna stare attenti a tutti, e tutti si vogliono trovare lo spazio anche dove non c'è, pur di passarvi un camion, perché il camion è lento a partire, è lento a farla, oppure deve fare una manovra in automatico. Cosa succede? Se stai facendo la manovra, blocchi il traffico.
2: Certo.
3: E alla gente perdere quel secondo non
1: gli
3: va.
1: Magari sto camion ti sta portando il pacco a casa, cioè, su quel camion potrebbe esserci un prodotto
2: che hai ordinato
1: e ti stai lamentando perché non arriva, però vuoi passare davanti al camion perché è lento.
2: Senti Pier, allora c'è una cosa bella che noi abbiamo la possibilità di fare con te, perché siamo anche in collegamento video, per chi ci ascolta in diretta alle 21 su Radio 24, siamo ovviamente in audio, però poi ci sarà anche l'episodio videocast sul sito e su tutte le piattaforme. Mi piacerebbe capire con te qual è la tua giornata tipo e farci vedere anche l'interno della tua cabina, descrivendocelo, perché noi vediamo per esempio
1: Posso dirlo?
2: Giaciglio.
1: No, io voglio che voi guardiate quel meraviglioso cuscino dove,
2: esatto,
1: c'è, che immagino tua moglie,
2: Pier, siete tua moglie,
3: tua moglie. Mia moglie, sì.
2: No, perché se fosse l'amante sarebbero guai,
1: ma
2: perché l'avremmo spoilerato
1: qua. Sì, infatti sarebbe bello. No, però sarebbe anche un pollo
3: fedele,
1: lui, insomma.
2: Fedele.
1: Possiamo chiederti se ce lo avvicini alla videocamera e ce lo fai vedere quel cuscino,
2: sì,
1: è meraviglioso.
2: Se ci racconti...
3: un secondo, intanto io inizio a raccontare, perché l'ho fissato,
1: certo,
3: proprio anche alla ventosa, perché quando faccio le riprese cerco sempre di farle in regola senza l'uso,
2: certo,
3: di cellulari o altro.
1: Bravissimo.
3: Allora,
1: diciamo che si è fermato, non è in mezzo a una strada,
2: no,
1: non sta,
2: esatto,
1: guidando,
3: no,
1: ed è fermo,
3: no,
1: per,
3: no, no,
1: parlare con,
3: no,
1: noi.
2: Non provate,
3: aspettate,
2: a fare queste cose a casa.
3: Svito il gimbal.
2: Esatto, così ci fa vedere
3: qua
2: l'interno e ce lo descrivi. Intanto la tua,
3: allora,
2: giornata tipo.
3: L'interno. Allora, l'interno intanto ve lo spiego. Praticamente io ho il camion con la cabina solo con una branda, solo con un letto, perché ho sfruttato la possibilità di avere i vani portagetti sopra, che adesso vedete,
2: certo,
3: più grandi, con più litri d'aria da buttare dentro quello che serve.
2: Quindi
3: qui, esempio,
2: abbiamo i cambi.
3: Di lavoro, ti sporchi, bravissimo, ti sporchi, hai bisogno di, ovviamente, di un cambio maglietta, mutande, calzini, tutto quello che può capitare, oppure hai i tuoi attaccapanni dove hai su i giubbotti di ricambio, oppure anche quello che serve in caso di pioggia.
1: Scusa, ho visto un televisore, è vero? Ho visto un televisore,
3: sì,
1: hai per,
3: sì,
1: caso,
3: sì,
1: pizzicato,
3: sì,
1: il,
3: sì,
1: televisore,
3: sì,
1: hai persino la tele, vedi?
3: Eh sì, perché quando sono fermo la sera, per passare un po' il tempo, oltre a editare video, cerco un po' di tranquillità, mangio all'interno del camion e nel frattempo mi guardo la TV.
2: Ma
3: come
2: se,
3: una persona normale.
2: Secondo,
3: insomma,
2: me tu guardi tipo Vita da camionista, dai, dimmi per favore che è uno dei tuoi programmi in cui guardi i colleghi e ti guardi a sfrecciare sulle highway americane.
3: Allora, ultimamente, ti dico la verità, cerco di passare più tempo possibile in contatto con la famiglia, perché la giornata qua è sempre molto di fretta, c'è poco tempo anche per, diciamo, alla sera passare del tempo assieme ai figli, quindi dedico quel tempo quando sono fuori anche per una chiamata, una videochiamata e un colpo di telefono, insomma, con la famiglia.
2: Certo.
3: Poi all'interno del camion ci sono tutte le cose che ci possono essere anche su un'autovettura. Non abbiamo il cambio, è un cambio automatico,
2: okay,
3: non so se si vede,
2: sì,
3: è questo qua giù, quindi cambia tutto lui, non è difficile per chi vuole iniziare a guidare. E poi ormai vi faccio vedere due cose, ci si siede qui,
2: sì,
3: questa è la plancia, intanto lo giro, non c'è problema, ah no, aspetta, fermo che spengo.

0: Scusa, prima Pier, ci hai detto sì, che spesso per abbattere anche i costi della vita di un camionista si mangia nel... Ecco, intanto ha salutato, poi apriremo il tema del salutarsi tra camionisti. Mangi anche spesso all'interno dell'abitacolo, ma cioè hai un frigo, hai qualcosa per tenere
1: un
0: il cibo?
1: Forno, non sì, so, sì, una sì, cosa che scaldi.
2: Adesso è già vuoto perché, sapendo di collegarmi, mi sì, sono slappato giù tutto quello che avevo dentro, è un frigo.
0: Sì.
2: Qui c'è dentro ancora uno yogurt, quindi devo tirare sera con uno yogurt. Aspetta, vediamo se si vede.
0: Sì, si vede.
2: Dall'altra parte c'è il congelatore, la parte di qua, questo è un frigo normale. Qui invece ho il reparto
0: che sta sotto, diciamo, il letto, olio, lo dico per chi ci sente, sono tutte delle scatole che stanno sotto il letto
1: con delle ruote, forse addirittura sotto.
2: Sì.
0: Meraviglioso.
2: Sì, e poi c'è il reparto dove si mettono magari le pentole, in caso io sono cuoco, io ho fatto l'alberghiero.
0: Ma dai.
2: E qui c'è, vedi, il fornello, e c'è quello che mi serve per eventualmente cucinarmi la bistecca, o quello che mi serve come può capitare in campeggio. Dai,
0: vita da camionista.
1: Scusami, hai pizzicato un altro oggetto che è l'oggetto paradigmatico per quanto mi riguarda, quantomeno la mia infanzia, del camion. Mio padre guidava i camion quando era giovane, e hai pizzicato il CB. Io voglio sapere se ancora si usa, come
0: spieghiamo,
1: si
0: che
1: usa
0: cos'è, intanto, il CB, non lo sa.
1: Così, è uno strumento con cui si comunica tra camionisti, c'è una grossa antenna sul tetto, se non ricordo male, giusto? E voi parlate tra di voi attraverso l'uso di questa sorta di walkie-talkie che va a onde radio, immagino.
2: Il canale usato per tutti qui in Italia è il canale numero 5, dove, diciamo, se hai bisogno di un'informazione chiedi lì, in teoria qualcuno ti risponde, però non è che è in disuso, viene usato molto meno, oppure viene usato principalmente per salutarsi, ciao come va, oppure se sei in zona provi a chiamare se hai bisogno di qualche indicazione per entrare, non so, in qualche posto stretto, in una fabbrica, non sai dov'è. E l'utilizzo principale è quello. L'unica pecca è che se molli le mani al volante, usare il CB è come usare il cellulare.
0: È certo, e non si fa. Questo no. Purtroppo, appunto, no, per fortuna non si può fare, perché insomma la sicurezza su strada, tra l'altro, è uno dei tuoi temi cardine, perché nei tuoi video fai vedere anche come garantire la sicurezza su strada per i bisonti, come si chiamano, dell'asfalto. E quali sono le regole auree che un camionista deve seguire, e anche un automobilista, possiamo dare dei consigli per evitare danni?
2: Ma diciamo che le regole principali è aver paura in quello che fai, ma non la paura brutta. Sapere che con un mezzo pesante è una bomba sotto il culo, che può far male a qualcuno. Se non ti fermi, la macchina che hai davanti gli puoi far male. Io la prima cosa principale è la sicurezza. Star distante da quello che ti precede e eviti tanti rischi. Vedo scene in autostrada di colleghi appiccicati al culo uno all'altro, ed è brutto da dire, lì è pericolo, per quanti sistemi anti-intamponamento, per quante cose si possono inventare, o le persone, i camionisti entrano nell'ottica di dire la tecnologia serve e la uso, quindi vedremo delle autostrade molto più, un traffico molto più allungato, sì, ma con più sicurezza tra un mezzo e l'altro, e poi non punto il dito solo verso di noi, ma un po' tutte le categorie, dal rappresentante al furgone, a tutti quelli che tutti i giorni percorrono tanti chilometri sulle strade.
1: Scusa, io ho bisogno di tornare un attimo al sandalo, perché prima non abbiamo risposto al sandalo, e la mia ossessione sul sandalo.
2: Vuoi che ti faccio vedere il mio?
1: Non sarebbe male. Cioè, si usa ancora. Aspetta, mi confermi molti hanno non, ancora i sandali?
0: Non ci muoviamo. Intanto, per chi ci ascolta, lo diciamo, noi stiamo parlando di questa puntata del Nessuno Vuole Più Fare i Camionisti. Siamo in collegamento con Pierantonio De Piccoli, che è nel suo abitacolo, ce lo sta facendo vivere.
2: Questo
0: con
2: non
0: le
2: è
0: parole.
2: Il mio sandalo,
1: Vedi, una
2: questo
1: sorta di scarpa
2: sandalo,
1: antinfortunistica,
2: scarpa.
1: Sì. No, giusto, sarà antinfortunistica, avrà la punta, no, sì, immagino, di ferro. Tu ce l'hai proprio brandizzato col tuo nome?
2: Beh, sì,
1: meraviglioso,
2: sì,
1: meraviglioso.
0: È stupenda. Sì, sì. Senti, Pier, ho una domanda che riguarda proprio la tecnologia. Come la tecnologia ha cambiato il vostro lavoro? Perché immagino che tu, che hai iniziato più di 20 anni fa, ti trovavi su degli automezzi, diciamo, coerenti con 20 anni fa. Adesso la tecnologia ha veramente fatto esplodere tutto, e tra l'altro il tuo canale su YouTube è proprio incentrato anche sulle innovazioni tecnologiche che ci possono essere nel tuo settore. Qual è stato il cambiamento più rivoluzionario del settore degli autotrasporti?
2: Ma io credo che il processo, come hai detto te, da 20 anni fa adesso sia stato in continuo aggiornamento. Ogni anno C'è stato qualcosa di nuovo? Sono stati inseriti gli antitamponamenti?

0: nei veicoli come nelle macchine, e secondo me è una cosa che deve essere messa di base, non deve essere un surplus del veicolo. Sono stati introdotti anche gli airbag anche per i camion, perché sembra assurdo, ci sono, non li mette su quasi nessuno, ma ci sono anche lì. E poi i mezzi frenano più velocemente, accelerano più velocemente. Poi ci sono veicoli anche elettrici, ci sono camion elettrici che piano piano lo stanno facendo da padrone anche loro in determinati settori, però piano piano stanno iniziando a vedersi sempre di più per questa sostenibilità che ovviamente dobbiamo cercare di un po' tutti di aiutare questo mondo a stare più sano, dai, c'è poco da fare.
1: Giusto, voglio farti una
2: giusto.
1: domanda che può sembrare un po' bizzarra, ma tornassi indietro, rifaresti il camionista?
0: Ma riguardando indietro 20 anni fa, sì, per diversi motivi. Uno perché mi ha aiutato a fare una famiglia, che poi uno dica sei sempre rimasto via da casa oppure facevi orari assurdi, per l'amor del cielo. Però il sacrificio un po' tutti lo abbiamo fatto, chi in un settore, chi nell'altro. E mi ha garantito di crescere due figli, e in più mi piace, non è che è un lavoro che a me piace molto e mi vola il tempo.
2: Ecco,
0: Quindi ho detto anche prima, se ti piace lo fai, se no lascia perdere.
1: ma i tuoi figli andranno avanti con la tua carriera o faranno altro?
0: No, allora mio figlio, il più grande, all'università fa informatica e lavora con l'intelligenza artificiale.
2: Perfetto.
0: E mio figlio più piccolo forse ha scelto la strada mia, no, ha poca voglia di studiare, sto provando a convincerlo nel rimanere a scuola, ma non lo vuole fare, e farà la sua strada, farà i suoi errori e piano piano crescerà anche lui come ho fatto io.
2: E
1: Quindi col
2: imparerà.
1: grande ti confronti per tutta la tecnologia che metti sul camion oppure no? Cioè avete dei dialoghi sulla tecnologia? Perché uno dei tuoi temi erano anche le telecamere, una cosa che tu consigli, se non ricordo male, spesso, perché di fatto le chiami testimone, giusto? Cioè sono una sorta di testimone su strada molto utile.
0: Sì, allora con mio figlio più grande è partita un po' la scommessa nel creare i social, perché è stato il primo a dirmi papà fallo. E papà fallo, e l'ho seguito, l'ho ascoltato e in automatico eccomi qua che parlo con voi a una radio che non mi è mai successo, quindi grazie, grazie, grazie, grazie tanto.
2: No, è fantastica questa cosa. E, senti, tu hai due figli, hai una moglie, però secondo me c'è un terzo figlio che forse ha un nome ed è il tuo camion. Possiamo definirlo così? E se ci puoi dire se hai battezzato il camion con un nome.
0: Volvone, io gli ho messo il nome
2: È
0: Volvone.
2: il Volvon, come si dice dalle nostre parti.
0: Io ho tre nomi, nei social, poi non so se uno è copyright, ma mi piace chiamarlo così. Il Volvone, che è il mio camion Volvo, l'FH500, sono 500 cavalli per chi magari non è del settore.
2: Certo.
0: E c'ho il muletto dietro a svirgola, svirgola è un semirimorchio che ho chiamato così perché è vero, svirgola, lui è sempre là che butta il culo a destra e a sinistra, entra un po' dappertutto, mi aiuta molto nelle manovre, quelle più strette. E poi c'è Cricchetto, il mio muletto, che
2: Cricchetto, giusto.
0: praticamente sì, che è attaccato dietro e do servizio alla clientela per scaricare e quindi fare il servizio nell'appoggiare giù il bancale dell'azienda
2: La
0: per cui
2: merce,
0: lavoro.
2: certo.
1: Scusa, tu stai via molti giorni da casa. Ogni quanto rivedi la tua famiglia e come dire, in che modo li senti? Cioè, che tipo la sera cenate, ti è mai successo di cenare sul camion in call con loro?
0: Ah no, allora io ultimamente diciamo che nella fase della stagione, tipo adesso della primavera, faccio un lavoro molto locale, Triveneto, mettiamola così, mentre poi quando passa questo periodo inizio a viaggiare e vado giù per Roma, perché abbiamo cave giù, quindi vado giù a portare il materiale e porto su di nuovo il materiale. E, mi capita, diciamo che quando mangio, mangio abbastanza per i cavoli miei, mi spengo tutti i dispositivi, a parte la TV, che me la guardo intanto
2: Certo.
0: che magari sporchetto qualcosa. E poi dopo sì, la chiamata, il come si sta, a che ora andate a letto, tutto quello che una famiglia, che un papà fa nei confronti della famiglia.
1: Scusa, un'ultima domanda sulle cose pratiche. Non so da dove sia nata, ma ti guardo e dico: mi sembri in forma, cioè come ti alleni e dove ti alleni? Cioè, quando trovi il tempo di allenarti, per esempio?
0: Non mi alleno, Sono sempre stato sportivo, ho sempre corso o in bicicletta, ho giocato a calcio, correvo anche con le biciclette, le BMX, ho fatto i campionati del mondo da ragazzo, e non sono più ragazzo.

0: ragazzo, perché ho quasi 50 anni, e mi alleno a aprire e chiudere il camion tutto il giorno. Lo vado in palestra, ve lo dico.
1: Cioè, il tuo scompenso calorico, diciamo, è sul camion,
2: è un
1: cioè nel
2: allenamento,
1: lavoro.
2: è certo.
0: Sì.
2: Senti, Pierre, allora noi siamo il programma dei luoghi comuni, degli stereotipi. Abbiamo avuto l'anno scorso una tua collega che si chiama Laura Broglio, anche lei molto forte sui social, che ha aperto il grande capitolo delle camioniste. Vorrei capire se c'è ancora un po' di reticenza nei confronti della figura femminile che guida un camion o se secondo te ci sono stati fatti dei passi avanti, visto che, insomma, tu conosci bene il settore.
0: Ma allora, sotto il mio punto di vista, non è assolutamente un problema, anzi ho amiche camioniste, conosco benissimo Elda, che è una gran donna, adesso è a casa perché è in pensione, in più ha qualche problema fisico, però la vedo come una collega numero uno, non metto in secondo piano la donna, assolutamente. Ci sono bravissime ragazze alla guida, ne incontro molte. Poi in giro capire cosa ne pensa la gente è difficile da capirlo, finché, cioè, non sono io come prima persona che vado lì da donna e trovo il magazziniere che ti guarda e ti scruta in una maniera sbagliata
2: Certo.
0: e dice cosa fa sta qua. Non, è difficile da rispondere, però credo sia stato fatto un passo in avanti.
2: E lo stereotipo più difficile da far morire sui camionisti, cioè quello che ti senti attaccato addosso e che dici no, io questo proprio non ci sto, non
1: Non
2: è
1: è più
2: vero,
1: così,
2: non
1: è
2: è più
1: cambiato, il
2: così.
1: mondo è cambiato.
0: Fra virgolette, i bestemmiatori, i cattivi, in quel senso lì,
2: Sì.
0: io lo odio quello, nel senso che non siamo fatti tutti uguali, giustamente e per fortuna direi.
1: Lo
0: E
1: dimostri tu, scusami,
0: quindi.
1: che sei veneto e prima fuori onda ti sei arrabbiato per una questione tecnica e non hai bestemmiato.
2: Cioè, hai detto una
1: Non c'è
2: parolaccia
1: stata.
2: pulitissima come
1: Sì.
2: avrebbe fatto anche mia mamma, ecco, per dare il
1: Sì.
2: senso che non è veneta, però lo
0: Allora.
2: specifico.
0: Sono convinto che chi già lo fa, ce ne sono già troppi che lo fanno anche sui
2: Ok.
0: social e lascio spazio a loro a fare quelle cose lì. A me non piace, non piace perché ho due figli a casa e voglio che crescano con le indicazioni giuste del papà, come giusta figura. E di tanto in tanto ti viene il colpo di nervoso, ti verrebbe da prendere e dare un pugno, però ho imparato che nelle situazioni giornaliere che ti scoppia una gomma, per dire una cavolata,
2: Beh, insomma,
0: non è una cosa bella.
2: no,
0: No, non è una cosa bella.
2: no,
0: E lì tirar due ci vuole un attimo. Però se lo fai, non è che ti sfoghi, ti arrabbi ancora di più. Mi
2: carica
0: sto accorto
2: ancora
0: di
2: di più,
0: quello.
2: certo, è
0: E va
2: chiaro,
0: peggio,
2: è
0: perché non
2: chiaro.
0: risolvi il problema, lo aumenti. Io ho bisogno di risolvere il problema. E quindi per risolvere il problema, respiro a
2: Respira
0: fondo e
1: e
0: via.
1: torna, vedi che torna. Cioè
2: Respiro.
1: guarda, sei stupendo. Sembra che tu abbia fatto dei corsi di training
2: Allora,
1: su come
2: qui.
1: gestire la pressione.
2: Allora, non abbiamo risposto alla domanda se nessuno vuole più fare il camionista, che è un luogo comune e rimarrà tale probabilmente, però abbiamo smontato il luogo comune che tutti i camionisti sono sempre incazzati.
1: Vero.
2: Pierantonio è una persona tranquillissima, è
1: Super
2: zen,
1: sereno,
2: è
1: c'ha le
2: il
1: sue
2: camionista
1: telecamere, è pieno di
2: zen.
1: tecnologia.
2: Stupendo. Allora, Pier, purtroppo siamo arrivati alla fine della puntata, però prima di salutarci ti vorrei chiedere, prima hai salutato un tuo collega, allora per salutarci ci dici come si salutano i camionisti e ci saluti come se fossimo tuoi colleghi.
0: Ah, beh, il saluto è il colpo di clacson che adesso sono fermo, o il colpo di fanale che quando ci si incrocia. Poi la dialettica KK al CB che abbiamo parlato prima, alla
2: Certo.
0: famosa radio, per dare la conferma che hai ricevuto il dato giusto da
1: KK
0: chi ti
1: si
0: ascoltava.
1: dice? KK. E
0: KK,
1: scusa, per aprire, quando si apre la
0: sì.
1: conversazione, si dice qualcosa oppure no?
0: No, no, chiami il primo che risponde che è nel segnale abbastanza vicino, quindi non è a 20 km da qui, ma magari è intorno a 4-5 km che il CB prende. Se ha la radio accesa, ti saluta, ti chiama e ti chiede magari cosa hai bisogno, se l'informazione o quant'altro.
2: Allora, Pierantonio, in chiusura di questo episodio, ringraziandoti di essere stato con noi perché è stato meraviglioso, io
1: Vuoi
2: ti
1: sentire il
2: direi.
1: clacson? Lo
2: No,
1: vuoi
2: no, no,
1: sentire?
2: perché
1: Non lo
2: ha
1: vuoi
2: il camion
1: sentire?
2: spento.
0: Ah,
2: Io
0: no,
2: gli direi semplicemente. Ah, ce lo fa sentire. Aspetta,
1: fermi.
2: aspetta, aspetta.
0: Vediamo. Sì, che poi il mio è un clacson normale,
2: Vai, vai.
1: Bellissimo, bellissimo.
2: Grazie,
0: Ecco,
2: Pierantonio.
0: e gli altri suonano. Avete sentito? E gli altri suonano.
2: Grazie, Pierantonio. Ciao,
1: Bellissimo.
2: KK.
1: Ciao
0: Grazie a
1: Pierantonio, a
0: voi.
1: prestissimo.
0: Ciao.
2: Ciao.
3: Off topic, fuori dai luoghi comuni.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
4: i podcast originali di 24 ore podcast.
5: There's an eye in the sky. Che mai è sempre ricordato? Occhi nel cielo, anche Eye in the Sky, di cui non ho mai tradotto il testo. Mi ricordavo un po' Every Breath You Take dei Police, che sembra una canzone d'amore, in realtà è una canzone su uno stalker che ti tiene d'occhio.
6: Sì?
5: Sì, in realtà sì. Quello
6: il grande fratello.
5: Sì, quello lo ha ammesso Sting stesso. Cioè, non è una canzone d'amore Every Breath You Take. Cioè, io ti guardo qualsiasi cosa tu faccia, una roba che ti inquieta, è inquietante. E secondo me There's an Eye in the Sky è la stessa roba.
6: E in realtà è quello che fanno i satelliti.
5: Bravo, bravissimo.
6: Cioè Sting in realtà è un autore fondamentale di questo podcast. Lui non lo sa, ma
5: Sting è l'autore di questo l'autore aggiunto di questo podcast. Lo avvertiremo.
6: E il metal dove va a finire, Emilio? Comunque mi sto allenando parecchio con la batteria. Volevo darti questa notizia.
5: Cioè suoni la batteria?
6: No. No, ma scherzi a parte, a me è venuto in mente, mi sono venuti in mente due episodi che prima, guardando la scaletta, non sapevo quale raccontarti prima. E allora faccio a caso. 2013, Afghanistan, zona di Herat, base militare italiana Balabaluk, che era gestita assieme all'esercito afghano, che all'epoca c'era
5: certo,
6: ancora, no?
5: Certo.
6: Per carità, qualcuno stava ancora in ciabattine, però. Tra l'altro quella base lì era molto intrigante perché avevi tutte le etnie afghane, c'erano. E c'erano gli azeri, c'erano tutti, no? Tagiki. E la cosa incredibile, mentre bevevamo questo tè, il capitano della base e il suo vice erano stati nemici nella guerra prima contro i sovietici. Vabbè, insomma, robe incredibili. E detto ciò, questa base era controllata a livello di sicurezza da un pallone aerostatico. E questo è stato il mio primo incontro ravvicinato con un occhio dal cielo, no? E praticamente era una gigantesca mongolfiera legata a terra, non ricordo quanto fosse alta, ma era tanto alta, di giorno campeggiava, mettiamola così, credo alcune centinaia di metri, e permetteva con varie telecamere di osservare tutto quello che accadeva nei dintorni della base, ma anche con un raggio d'azione piuttosto elevato. E qua vengo all'aneddoto un po' strano, perché a un certo punto parlo con questi contractor americani e dico: ragazzi, com'è la situazione? Perché ogni tanto arrivavano dei colpi di mortaio, per cui io, per dirla come dicono alla Sorbonne, mi cagavo un po' sotto, no? E diciamo: guarda, il pericolo maggiore qua sono gli ED, cioè quell'improvised explosive devices che i talebani mettevano proprio per far saltare in aria
5: certo.
6: I militari italiani, dove io ogni tanto mi aggregavo, per cui ancora a maggior ragione, no? E dico: vabbè, no, sostanzialmente sono i condotti d'acqua, i cili delle strade, eccetera. E mi fanno vedere questo video in cui a un certo punto captano e vedono, zoomando anche con la telecamera, era notte, quindi infrarossi, due giovani afghani che a un certo punto iniziano a sgattaiolare con fare furtivo, si infilano sotto uno di questi cunicoli che portano in parte acqua, fognature, eccetera, eccetera, e quindi la tensione era massima.
5: Chiaro, avevano trovato un ordigno.
6: Eh no, niente, poi era, cioè, non si può dire, poco podcast, era una fuga amorosa, non so come, cioè, c'è un po' di privacy, di intimità. Quindi il pallone aerostatico era riuscito a captare persino questa cosa. Io dopo quell'incontro con quella tecnologia un po' basica mi sono sentito un po' più sicuro, insomma.
5: Caro Giampaolo, dalla Sorbonne alla fuga amorosa, qualcuno dal cielo ci guarda e oggi parleremo esattamente di questo.
6: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. E ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
5: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività

0: quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
1: Il futuro del pianeta Terra.
2: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
1: Oh Emilio, già che mi sta venendo in mente una battutaccia tremenda, beh, dobbiamo parlare di satelliti, io parlo di palloni gonfiati, in senso buono, in senso stretto e letterale. No, a parte il pallone aerostatico che garantiva la sicurezza dei militari del contingente internazionale lì in Afghanistan. Peraltro è interessante, c'era il ruolo dei privati,
0: certo,
1: anche lì, no?
0: Certo.
1: Nel senso che era più conveniente per gli americani appaltarlo a dei contractors privati, quindi non erano civili
0: chiaro,
1: che osservavano. E no, mi sta venendo in mente un'altra storia che fu incredibile anche dal punto di vista delle conseguenze sulle relazioni internazionali tra Cina e Stati Uniti. Ti ricorderai che il febbraio del 2023, a un certo punto, Anthony Blinken doveva andare in Cina per una visita super importante, perché all'epoca si doveva in qualche modo riallacciare i rapporti con Pechino e soprattutto dire: ok ragazzi, siamo in guerra, in senso di competizione tecnologica, economica, capiamo su quali binari viaggiare, se no ci scontriamo tutti contro un muro. Quella visita salta, e salta perché in quelle settimane, da circa 8 giorni e 8 notti, un pallone aerostatico cinese si mise a sorvolare beatamente i cieli statunitensi, fra l'altro compiendo un viaggio di lunghissimo,
0: sì.
1: Ti ricordi?
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: Ha attraversato un sacco di stati e soprattutto ha stazionato su anche siti militari. E allora lì c'è stata tutta una speculazione, ma perché ricorrere a una tecnologia apparentemente così vetusta quando abbiamo i satelliti? E lì abbiamo scoperto che in realtà, per esempio, il satellite banalmente, siccome viaggia, gira, tu non puoi stare su un posto,
0: esatto,
1: no? Cioè lo osservi,
0: esatto,
1: fai la foto e la foto scappa via, no? Quindi devi aspettare la rotazione e tornare lì. Invece il pallone aerostatico tu lo piazzi sopra un sito militare e fai tutte le foto che vuoi. E quell'evento lì fu una piccola cesura nei rapporti attuali.
0: Decisamente, perché poi la Cina disse che era un pallone meteorologico che a causa del vento era finito proprio,
1: certo,
0: sopra una base militare americana.
1: Signora mia, i venti del Montana.
0: Esatto.
1: Guardi.
0: In realtà poi non si capì mai bene, la cosa venne insabbiata, ma quello che dici è assolutamente vero e ci riporta un po' con gli occhi, perdonami Giampaolo, un pochino più in alto, laddove è vero che i satelliti si muovono particolarmente veloci, ma cominciano a esserci delle costellazioni che ci permettono in realtà di tenere sott'occhio intere aree in maniera un pochino più continua, anche perché il famoso tempo di rivisita, cioè quello che intercorre fra un passaggio sulla stessa area dello stesso satellite, e beh, oggi comincia a diminuirsi. Tieni presente, dato del giugno 2024, che oggi ci sono più di 11.000 satelliti attivi, due terzi dei quali in orbita LEO, Low Earth Orbit, cioè entro i 2.000 km, e addirittura due terzi dei quali, qui torno al tuo pallone privato afgano, operati, gestiti e lanciati da SpaceX per la famosa costellazione Starlink, che è quella che in realtà sembrava non dovesse osservarci perché è deputata a portare internet a banda larga e bassa latenza, ma qualche tempo fa è venuto fuori che ha delle telecamere e quindi nulla esclude che ci stia osservando. Peraltro una delle prossime costellazioni proprio di SpaceX si chiamerà Starshield e guarda caso è una committenza del Dipartimento della Difesa, in realtà di un altro ufficio statunitense, però insomma quella è evidentemente una commessa di tipo militare. Insomma, i satelliti ci guardano, ci permettono di fare un sacco di cose belle, adesso ne parleremo, ma la storia dei satelliti spia è lunghissima e parte dal programma Corona statunitense per arrivare ai tanti satelliti spia statunitensi e per arrivare anche ai satelliti Keyhole, che in qualche modo imposero allo Space Shuttle di essere quello che era, cioè uno spazio plano riutilizzabile, e questo ebbe anche delle gravissime conseguenze perché doveva rientrare una certa angolatura, quindi avere delle mattonelle che lo proteggevano a livello termico. quelle mattonelle erano molto molto fragili e determinarono il famoso disastro dello Space Shuttle Columbia.
1: Quel tragico incidente. Mentre parlavi di latenza, mi è venuto in mente che in effetti la quota del satellite, cioè l'altitudine alla quale viaggia, è una roba fondamentale, soprattutto per noi che facciamo radio, no?
0: Esatto.
1: Perché se tu ti affidi a un satellite con una latenza eccessiva, tu vai, ne parlavamo in uno scorso episodio, tu vai in onda e sembri matto perché hai quella latenza di un minuto. Invece Starlink effettivamente ha questo vantaggio incredibile, oltre a essere usato

0: da chi per esempio va in camper. È una tecnologia, diciamo, che più satelliti lancia più è fruibile, più territori copre. Adesso avrebbe messo nel mirino anche il territorio africano, e quella roba lì promette una rivoluzione in Africa pazzesca.
1: Vero,
0: questo,
1: vero.
0: Questo dobbiamo essere sicuri. Però tu sai che io sono anche appassionato di storia, e mi è venuta in mente questa cosa, che l'utilizzo dei palloni aerostatici, io torno sempre all'analogico, faccio
1: sempre
0: operazioni
1: un pochino
0: di
1: più in basso, esatto.
0: Io, mentre tu vai avanti, io sto sempre un passo indietro e ne faccio un altro indietro, no? No, che in realtà e ci porta a cosa? Ai vari utilizzi. Tu dicevi, occhio, Starlink ci permette di comunicare, ma ci guarda anche. Beh, allora, i primi palloni aerostatici che vengono utilizzati per scopi militari è durante la rivoluzione francese e quella americana. E già l'utilizzo bellico è immediato. Addirittura della seconda guerra mondiale i giapponesi li usano per mandare le bombe. Quindi è interessante notare che quando tu mandi un oggetto nel cielo, già hai un vantaggio competitivo. B, puoi decidere cosa fare. Uno è osservare, l'altro è rendere ciechi gli altri, oppure colpire. E questa roba qua ti dà un vantaggio che è qualcosa di galattico, verrebbe da dire, usando una battuta.
1: Hai in realtà sintetizzato tutte le caratteristiche fondamentali. Intanto questo è evidentemente, come dire, intuitivo. Più sei in alto, più spazio letteralmente puoi osservare, e più sei in alto, più sei difficile da colpire. Questa è un'altra caratteristica delle costellazioni satellitari. Essendo tanti satelliti, tu, per esempio, SpaceX per la costellazione Starlink ha permessi di mandare in orbita fino a 42.000 satelliti. Evidente come è difficile tirar giù 42.000 satelliti, e questo crea un vantaggio competitivo pazzesco.
0: Cioè tu dici la ridondanza dà sicurezza al sistema, quindi un satellite solo è un problema perché tiri giù quello sei cieco, se ne mandi su migliaia sei a posto.
1: Esattamente, esattamente questo. Poi c'è un tema di capacità di osservare la Terra. Più sei distante dalla Terra, meno vedi bene, evidentemente, perché ti servono strumenti sempre più potenti, quindi satelliti molto costosi. Infatti appunto Starlink, che pare abbia delle telecamere, in realtà deve servire a fare un'altra cosa. Però i satelliti spia, fammelo dire, in realtà implicano anche il fatto che tu, grazie a quella potenza di osservazione, possa fare anche delle cose estremamente utili. Oggi i satelliti sono letteralmente degli angeli custodi che ci osservano dal cielo. Penso a due costellazioni fondamentali, che peraltro sono europee: la costellazione Copernicus, che è uno dei progetti più finanziati e più importanti della comunità europea, costituito da quelle che si chiamano Sentinel, che sono satelliti che ci permettono di osservare non solo i confini nazionali, sì, ma anche le infrastrutture, ci permettono di monitorare i cambiamenti climatici, ci permettono di monitorare per esempio anche gli sversamenti illegali in mare, per cui preservare le acque. Oppure adesso l'Italia sta munendosi di una costellazione, si chiamerà Iride, inizieremo a mandarla in orbita nel 2026, che da una parte coinvolge la maggior parte delle nostre aziende spaziali e dall'altra sarà la costellazione per l'osservazione della Terra più all'avanguardia di tutti, perché avrà una serie di sistemi diversi, di payload diversi, che per esempio permettono di guardare la Terra sì con uno strumento ottico, ma anche con uno strumento iperspettrale, capace di dirci di cosa è fatto a livello chimico quello che osserva, e quindi l'agricoltura ne verrà assolutamente beneficiata, e quindi ci sarà anche un monitoraggio dell'inquinamento, ci sarà un monitoraggio della temperatura, e quindi per esempio la capacità di beccare degli incendi anzitempo. Anche a questo servono i satelliti, oltre che a guardare una coppia afghana in amore.
0: Cioè, prova ne sia il fatto che, siccome un po' lanciare un satellite proprio per uno stato, per una nazione sovrana sulla faccia della Terra, è il primo passo che fai nello spazio.
1: Vero.
0: No? Prima di pensare ad andare a vivere sulla Luna, ce ne passa. E, quasi tutti i programmi spaziali africani puntano proprio a questo. E pensavo all'ultimo caso recente, quello della Costa d'Avorio, che da poco ha lanciato il suo primo nano satellite. Allora, Costa d'Avorio ha almeno un paio di problemi. E il primo ha a che fare col cambiamento climatico, e quindi osservarsi dall'alto è fondamentale, e l'altro hanno un problema gigantesco di bande jihadiste che dal nord si stanno infiltrando, perché lì lo jihadismo che arriva dal Burkina Faso in particolare, che ormai è diventato un disastro, c'è un vero e proprio califfato sostanzialmente nella fascia saheliana, si sta infiltrando perché le bande jihadiste vorrebbero l'accesso al mare, e quindi la Costa d'Avorio in qualche modo rientra in una traiettoria per cui sia Al-Qaeda che Stato Islamico, a seconda con chi ti vuoi affiliare, no? Perché c'è tutto il discorso, c'è il brand più figo dell'altro, di attrattività, no? Del brand terroristico. Arrivare allo sbocco sul mare potrebbe essere fondamentale per loro, per attuare tutta una serie di traffici. Cioè, anche qua torniamo alle cose proprio basiche, anche intuitive. Se tu hai accesso al mare, vuol dire che hai accesso oltreoceano. Oltreoceano cosa c'è? Beh, banalmente il traffico di droga. E quindi alcune bande jihadiste che fanno il traffico di droga il loro business fondamentale, avere accesso all'oceano Atlantico diventerebbe tanta roba. Il governo ivoriano dice: sai che c'è? Io ti punto gli occhi addosso. Per il momento uno, però. Ed è interessante che su alcuni dossier, se magari non c'è sempre convergenza, su alcuni diciamo la convergenza almeno nel medio termine potrebbe essere totale. Uno, appunto, è il cambiamento climatico, che direi mette d'accordo quasi tutti, no? È chiaro, alcuni paesi dicono: ma che c'è, voi siete cresciuti industrialmente, avete inquinato tantissimo, adesso fammi crescere, no? C'ho le mine di carbone, per qualche anno fammele usare. Però è vero che in proiezione forse potrebbe essere, ci pensavo prima, il grande grimaldello per far scoppiare un po' più di pace, no? Essere consapevoli che il cambiamento climatico è un tema che tocca tutte le nazioni sulla faccia della terra, sia le grandi potenze. Abbiamo visto tutti gli uragani negli Stati Uniti, esatto. No? C'è la grande potenza egemonica del mondo che è costretta a fare i conti con i morti. Nel 2024 ci sono morti per un uragano, è qualcosa di incredibile se ci pensiamo. Alla fine forse potrebbe davvero mettere d'accordo quasi tutti.
1: Infatti, tornando sul nostro programma e torno sull'Africa, l'Italia sta intessendo relazioni importanti con alcuni paesi africani proprio per le tecnologie spaziali. Come dicevi tu prima, il lancio di un satellite è un po' il gateway, è un po' l'apertura dei cancelli del cielo. L'Italia ha delle collaborazioni che diventeranno sempre più intense, almeno queste sono le ambizioni, proprio con l'Africa. Detto questo, il satellite, e per esempio torniamo a IRIDE, servirà anche, sarà fondamentale per la protezione civile, per, ahimè, non ancora prevenire i disastri o le catastrofi, ma almeno per andare a dare un supporto ai soccorsi che sia tempestivo, puntuale e magari incrociato con i dati terrestri, sia della sensoristica terrestre ma anche di social network, che sono un magazzino di dati mostruoso in tempo reale. Beh, sono tutte informazioni che possono aiutare delle persone che si trovino isolate, se non appunto attraverso un collegamento satellitare, durante un evento di questo tipo. Ma tu sai, caro Giampaolo, cos'è lo Sputnik Moment?
0: È un farmaco che danno ai cosmonauti sovietici quando stanno troppo in orbita e poi li gira la testa, evidentemente.
1: In realtà lo Sputnik Moment è un momento di panico generalizzato, perché quando il 4 ottobre 1957 l'Unione Sovietica mandò prima in assoluto un oggetto artificiale oltre l'atmosfera, che orbitò attorno al pianeta, beh, nessuno, Stati Uniti compresi, erano in grado di ripetere quella stessa azione. E negli Stati Uniti ci fu chi al congresso, alzandosi, disse: c'è una palla comunista, una luna rossa che ci osserva dall'alto. Non era vero, lo Sputnik poteva solo fare bip bip e basta, però era stato fatto apposta per essere visto molto bene da chiunque. E lì cominciarono a tremare, dicendo: è finita la civiltà occidentale, per il primo satellite creduto spia, ma che era un palloncino di ferro, poverino, che non faceva niente di male.
0: Non l'abbiamo mai fatto, però adesso ti tiro le somme di questa puntata. Vai. Così ti dico che cosa mi porto a casa. Allora, innanzitutto che lo Sputnik Moment non è un prodotto farmaceutico, e su questo ben inteso. Che il primo passo per andare nello spazio è il satellite, che vuol dire occhi e orecchie. Se gestito bene, occhi e orecchie, decidi l'altezza e fai cose diverse. Stai più basso, vedi meglio, stai più alto, sei meno raggiungibile, sei meno attaccabile. Andare da soli nello spazio, come satelliti, è una pessima idea, perché non hai ridondanza e non hai sicurezza.
1: La quarta cosa, Giampaolo, è che nello spazio, finalmente, anche grazie ai satelliti, possiamo rendere la Terra un posto migliore. Migliore, io me lo auguro.
0: Quando Riccardo Poli in produzione dice: se siete andati lunghi non c'è problema, taglio io un paio di parti, so già che taglierà me.
1: Ma perché?
0: No, ma è giusto.
1: Ma perché,
0: Giampaolo?
1: Ma no, perché?
0: Le mie sono,
1: ma non è così,
0: delle provocazioni da
1: ma
0: bar.
1: Non è...
0: Basta, me ne vado.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli, responsabile di produzione Guido Scotti, coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
1: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Paramount Italia, Milano. È il primo di 6 appuntamenti dedicati ai comici di oggi su Comedy Central e su Paramount Plus. Comedy Central Presents Yoko Yamada speciale, ovviamente con Yoko Yamada.
2: Ma guarda, non ci volevo credere. Beh, allora, non ci volevo credere sull'invito a fare uno special tutto mio. E non avevo neanche capito che sarei stata la prima ad aprire le danze, quindi doppio onore. Spero di essere all'altezza delle aspettative del pubblico.
1: Come hai deciso il testo e cosa portare, diciamo, in scena prima di tutto? Perché comunque lo special è intanto, immagino, pensato per il pubblico davanti, per il teatro.
2: Esatto, e come ho deciso? Guarda, non è stato facile, perché subito ho detto, certo, posso scegliere tra 1000 pezzi. E poi in realtà cucirli insieme non è stato facilissimo, soprattutto perché io sono una grande fan dei callback, cioè io ti racconto una cosina che sembra essere, vabbè, ce ne siamo già dimenticati dopo 5 minuti, e dopo 30 minuti te lo riprendo e ti fa ridere, anche se di per sé non è un chissà cosa, però ti fa ridere perché si è instaurata quella relazione che se entra una persona da 10 minuti non capisce perché stiamo ridendo, ma noi sappiamo perché l'abbiamo menzionata mezz'ora fa, quindi insomma, questi sono i callback ed è un po' la mia cifra. Sì, beh, insomma, poi mi sono messa lì, computer, tutti i pezzi, e ho detto, se voglio trovare un fil rouge che colleghi tutto in modo abbastanza organico, ho tagliato di qua, modificato di là e insomma poi è uscito quello che è uscito.
3: Mi è sempre rimasto il pallino dello spagnolo e ho scaricato un'app che si chiama Duolingo. Vedo che annuite, perfetto, la conoscete bene. Posso dire con un certo orgoglio, oggi sono 271 giorni di fila che sto imparando lo svedese. Sì, adesso grazie mille. Ora so dire Välkommen, ja är bonde, che significa benvenuti, io sono un contadino. Questo perché Duolingo comunque è un'app, cioè non è che puoi scegliere tu cosa, i vocaboli, no? Mi sono distratta, era un attimo, io devo cliccare spagnolo, subito sotto c'era svedese, mi sono distratta e... No, ovviamente poi sono passata anche allo spagnolo e adesso so dire frasi come la tortuga beve leche, la tartaruga beve il latte. Quando mai mi servirà una frase del genere? Fosse una domanda a capire, la tartaruga beve il latte? Non so, ma sai, magari hai appena fumato, è un'ottima domanda per far partire una conversazione interessante, ma così, boh, la tartaruga beve il latte, non lo so. Poi so dire, mira, un pájaro. Guarda, un uccello, questa già te la giochi in più occasioni, questa ci sta, questa ottima. No, allora, ovviamente in svedese, che l'ho studiato di più, so dire frasi molto più lunghe, come min mor och far bor tillsammans i Stockholm, che significa mio padre e mia madre vivono insieme a Stoccolma. Questo perché, vabbè, non ho ancora imparato a dire Brescia, però un po' alla volta, ok? Un po' alla volta.
1: Dove metti i confini in quello che racconti di te e in quello... della comicità in generale?
2: Allora, il confine di cosa racconto di me, effettivamente sono abbastanza gelosa della mia privacy, che dici, non si direbbe, cioè io comunque sul palco racconto tanto di me, però difficilmente improvviso, cioè io ho scelto con minuzia che cosa dire, cosa non dire, cosa non dire.
1: Nella comicità in generale?
2: Nella comicità in generale invece è una bella domanda, sono riflessioni che ho fatto specialmente negli ultimi tempi, tant'è che nello spettacolo che sto portando attualmente in tournée faccio delle riflessioni proprio sul politicamente corretto. È vero che non si può più dire niente, come nella comicità il politicamente corretto, ha senso, non ha senso, e per avere la risposta quindi dovete per forza venire a vedere Stellina Scintillina.
1: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Yoko Yamada. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Ranucci fuori da Report, al suo posto Presutti e Pier Vincenzi, la redazione pronti a dimetterci. Si aggrava il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal, quasi 600 i morti, oltre 2.400 i dispersi. Prezzi dei carburanti vicini ai massimi nell'ultimo weekend di controesodo. Leao lascia il Milan e dice sì al Galatasaray, 2-0 contro il Venezia per i rossoneri nell'anticipo a San Siro. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Martin Garramone in regia, il giornalista Sigfrido Ranucci è fuori da Report. La conduzione, fa sapere la RAI, è affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, ha scritto il giornalista in un post in cui definisce i nuovi conduttori due persone che mortificano le professionalità del programma e del servizio pubblico.
2: Via Ranucci. Dopo giorni di polemiche e indiscrezioni, l'azienda comunica ufficialmente la sua decisione. La guida della trasmissione d'inchiesta di punta di Rai 3 sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, due risorse interne, entrambi inviati di Report. Una conduzione a due, sottolinea Viale Mazzini in una nota, affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Ma la redazione di Report insorge. Decisione completamente irricevibile, inaccettabile nel metodo e nel merito, e le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report, scrivono in una nota gli inviati storici annunciando di voler abbandonare in blocco il programma. Mentre Ranucci, al quale la RAI avrebbe offerto tre opzioni, un incarico a Rai News o al TG3 o un ufficio di corrispondenza, replica attraverso il suo legale: una decisione che condanna la vittima di un attentato e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Gli aggiornamenti sull'alluvione tra Tibet e Nepal: si aggrava nuovamente il bilancio delle vittime mentre aumentano i timori per una nuova esondazione.
3: La paura di una nuova esondazione accompagna il lavoro dei soccorritori in un'instancabile lotta contro il tempo. Gli enormi accumuli di detriti hanno infatti formato un lago a monte che sta cominciando a tracimare verso valle. Sul versante tibetano le autorità cinesi hanno già sospeso le operazioni di ricerca e ordinato alle squadre sul posto di arretrare. Nel distretto di Rasuwa l'esercito nepalese cerca invece di raggiungere le oltre 100 persone rimaste intrappolate in un tunnel all'interno di un impianto idroelettrico. Le condizioni meteorologiche avverse e la forte corrente del fiume Botekoshi rendono ancora più difficili le operazioni di salvataggio. Dalla galleria sono stati portati in salvo 350 lavoratori. Nell'intera area colpita dall'esondazione di mercoledì mancano all'appello 2.000 persone, mentre sono oltre 580 i morti accertati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora in Medio Oriente, dove è stallo nelle trattative sui conflitti in corso, e intanto salta il vertice sul futuro dello stretto di Hormuz.
4: Non attuate le sanzioni statunitensi contro di noi, mettono a rischio milioni di vite, l'appello di Teheran al mondo, mentre la nuova morsa finanziaria e commerciale di Washington fa le prime vittime, una società con sede a Hong Kong e le filiali negli Emirati della Misr, la seconda banca d'Egitto. Il blocco navale su Hormuz resta in vigore, fa sapere intanto la Casa Bianca, dopo l'annuncio di Trump di averne sminato e aperto le rotte internazionali, su cui ora transiterebbero circa 30 petroliere al giorno, la metà dei flussi anteguerra. Lo stretto riaprirà quando gli Stati Uniti e Israele le fermeranno il conflitto anche in Libano e a Gaza, risponde l'Iran, in un dialogo fra sordi che certifica una volta di più il perdurare dello stallo negoziale. E non va meglio la diplomazia europea, con il rinvio sine die dei colloqui su Hormuz promossi da Turchia e Germania, che avrebbero dovuto tenersi domenica a Istanbul. Vittori palestinesi, diverse le vittime e i feriti nei raid nel sud della striscia e a Gaza City. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una tromba d'aria si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona con grandine forti raffiche di vento danneggiati il Duomo e il Palazzo Comunale. Danni anche alla copertura dei capannoni della fiera. Alberi abbattuti e viabilità in tilt anche nel Mantovano, mentre in mattinata la grandine ha colpito le province di Varese e Brescia. 300 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia. Al via l'ultimo weekend di controesodo e i prezzi dei carburanti restano vicini ai massimi.
5: Pur con qualche centesimo in meno negli ultimi giorni, i prezzi dei carburanti SELF restano vicini ai massimi storici della primavera 2022. Ieri alle 8 2,014 euro al litro per la benzina e 2,131 per il gasolio. Rispetto a febbraio, il costo di un pieno 50 litri al self service è passato da 82 a 100 euro per la benzina e da 84 a 106 per il gasolio. Fra le regioni c'è qualche differenza, 6-7 centesimi fra minimo e massimo nelle medie, le peggiori in provincia di Bolzano, i prezzi migliori nel Lazio per la benzina, nelle Marche per il gasolio. Lo sconto accise resta al momento solo per il gasolio, 17 centesimi fino al 5 settembre. Per il dopo il governo sta pensando ad aiuti più selettivi, redditi bassi, pendolari, categorie, trasporto, agricoltura, pesca, ma tutto è ancora in fase di studio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Rafael Leao ha deciso, lascerà il Milan per il Galatasaray. Milan, che intanto si porta a 6 lunghezze a punteggio pieno, aspettando le altre partite del weekend.
6: Un gol di Gonzalo Ramos, il primo in Serie A, e un'autorete di Halal permettono a Ruben Amorim di festeggiare l'esordio a San Siro da allenatore del Milan. Nella serata del ricordo di Franco Baresi, i rossoneri battono 2-0 un Coriaceo Venezia che resiste per 70 minuti prima di cedere. Nel pomeriggio il sorteggio di Europa League ha messo sulla strada dei rossoneri, tra le altre Benfica, Olympiacos e le due inglesi Sunderland e Bournemouth. Anche la Juve ha conosciuto i suoi avversari. Gli uomini di Spalletti si troveranno di fronte, tra le altre, le due spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e le due olandesi AZ Alkmaar e NEC. Intanto i bianconeri sono ancora attivi sul mercato, cercando di piazzare i suberi e di prendere che sì un attaccante e un terzino. Stasera però chiama il campionato. Alle 20.45 sfida il Parma, che dovrebbe far esordire il neoacquisto Fabian. Sempre per la seconda giornata di A, alle 18.30 tre sfide. La Fiorentina ospita il Frosinone, l'Udinese va a Monza, a Reggio Emilia di fronte Sassuolo e Torino. Tornando ai sorteggi di Coppa, in Conference League spicca per l'Atalanta la presenza tra le avversarie dell'Ajax. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Grazie a Martin Garramoni in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no, sono Gabriella Grey.

0: Season. E vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24, che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
1: Senza Saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Non mi capisci.

0: non mi capisci.
1: Buongiorno a tutti, Federico Taddia, Matteo Bussolo, all'appuntamento quotidiano estivo dove andiamo a riascoltare, a ritrovare ragazze e ragazzi che con noi hanno condiviso i loro vissuti, ma non solo, ogni giorno vi stiamo consigliando una lettura utile per meglio leggere il mondo delle nuove generazioni. Matteo, cosa hai scelto oggi?
2: E oggi vi consigliamo un piccolo masterpiece, un capolavoro. Una serie a fumetti, o meglio una serie di graphic novel di cui sicuramente i nostri ascoltatori avranno sentito parlare, si chiama Earthstopper di Alice Osman, una bravissima fumettista americana, che poi è di questa serie di volumi è diventata anche una serie televisiva su Netflix. E Earthstopper racconta la storia d'amore adolescenziale tra Charlie Spring e Nick Nelson, esplorando tra l'altro anche le vite, insomma, poi dei loro amici. Ed è una serie bellissima perché, con un tono estremamente delicato, rispettoso e soprattutto antiretorico, che purtroppo è il rischio massimo quando si affrontano queste tematiche, si trattano argomenti che parlano di famiglie tossiche, di disturbi alimentari, di sessualità, di disforia di genere, ma soprattutto si tratta il tema dell'amore come sempre dovrebbe essere trattato, senza pregiudizi, senza stereotipi e guardando al cuore della faccenda. Earthstopper di Alice Osman, pubblicato da Mondadori, veramente ve la consigliamo di cuore.
1: Questo è il consiglio di questa puntata e adesso il meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.

0: Questo che stiamo ascoltando è Petit, il primo singolo dei Two Shot, parla di crescita, parla di libertà. Questo singolo nato all'interno di un programma artistico e culturale rivolto agli istituti penali per minorenni. Two Shot sono due gemelli italo-cubani, ma sono anche protagonisti di uno spettacolo. Il titolo era Portami là fuori, tra rap, metateatro e memorie, il nuovo spettacolo di CCO, Crisi come opportunità, e con noi c'è proprio uno dei due Two Shot ed è Fefe che è qua con noi. Ciao Fefe.
1: Ciao a tutti.
0: Attore, cantante, performer, insomma ormai il palco è il tuo mondo. Cosa rappresenta Fefe per te poterti esprimere in musica, poterti esprimere in parole? Cosa sta diventando l'arte nella tua vita?
1: L'arte nella mia vita è tutto, rappresenta il mio modo di vivere, il mio cambiamento, la mia maturità e soprattutto la rivincita che ho voluto prendermi per tanti vari motivi che la vita mi ha messo davanti. E posso dire che

0: non c'è cosa migliore della musica e dell'arte in generale.
1: Fefe, guarda, mi dai un gancio perfetto, tu parlavi di rivincita. Ti chiedo in questo senso, quanto è difficile, se lo è, immagino che possa esserlo, avere o trovare credibilità come artisti all'interno di un percorso difficile come il tuo? O forse un percorso difficile come il tuo può essere proprio quella marcia in più?
0: Può essere una marcia in più. Allora, tutto ha un pro e un contro, però posso dire che nella mia situazione attuale è stato più, ci sono più pro che contro nelle cose che sto facendo, perché comunque per un ragazzo in questa difficoltà non è da tutti mostrare lati anche tra virgolette fragili per convincere la gente. La gente non si convince da un giorno all'altro, la gente devi sapere cosa stai dicendo, devi sapere come stai parlando, come ti stai ponendo. Ci sono tanti dettagli che non vanno mai trascurati e penso che nella mia situazione è proprio questo che fa la differenza, il dettaglio è la presentazione, il modo in cui ti poni, il modo in cui ti fai vedere dalla gente, che non è solo, non è tutta copertina. Se guardiamo solo la copertina, allora ci soffermiamo solo sul nostro pensiero, ma mia nonna mi diceva sempre: vai al di là di quello che pensi, perché è proprio andare al di là di ciò che si pensa che fa vincere tutto nella vita. E penso che è questo che sto facendo ad oggi, lo dedico anche a lei che purtroppo non c'è più.
2: Fefe, torno per un attimo a Appetit, no? Tu sei detenuto all'istituto penale per minorenni di Airola, e con questo laboratorio che avete fatto, appunto utilizzando il rap per mettere ordine tra le parole, no? Vi ha aiutato anche Lucariello, che è un rapper molto bravo. Immagino che appunto nella realtà di un istituto penale per minorenni ci sia anche tanto tempo per pensare a queste parole, e il rap diventa veramente un linguaggio privilegiato per esprimersi. Come si fa a mettere ordine nelle parole quando ne hai così tante che ti passano per la testa?
0: Questa è una bellissima domanda. Mettere ordine nelle parole, come mettere ordine nelle parole è come mettere ordine nella propria vita. Questo accade piano piano, step by step. Purtroppo non si fa tutto e subito, perché tutto e subito non porta mai niente di buono, porta soltanto a queste piccole disgrazie. Però io ho messo ordine nelle parole acculturandomi, leggendo, scrivendo, guardando contesti diversi, facendomela con persone diverse, con tanti vari tipi di persone. Ho cercato piano piano di mettere questo piccolo ordine nelle mie parole. Io vengo comunque da una famiglia, fortunatamente, che mi ha insegnato anche a mettere ordine nelle parole, quindi a me viene facile scrivere qualsiasi cosa. Potrei scrivere veramente qualsiasi cosa, non ho limiti, io non mi metto un limite davanti. Anche questo è una cosa che non va mai trascurata, il limite, non ci sono limiti ovviamente nel senso positivo. Se ti metti dei paletti davanti, non vai avanti, quell'ordine non lo riesci a mettere, perché l'ordine delle parole è ordine anche mentale. Quindi se non sei tu ordinato mentalmente, nel cuore, in tutto quello che fai, non puoi essere ordinato in quello che fai, in ciò che vuoi esprimere, in ciò che vuoi, nel messaggio che vuoi mandare alla gente quando ti sta ascoltando.
1: Fefe, a proposito della fragilità che nominavi prima, ma a proposito anche di parole, no? Tu oggi hai uno sguardo privilegiato di artista, di compositore, no? Nei confronti della tua generazione. Che cosa dicono le voci dei tuoi coetanei che vivono nei carceri minorili? Cioè, quali sono le istanze, i sogni, le fragilità, i temi che emergono con maggiore prepotenza?
0: Sono tutti ragazzi che purtroppo per una situazione o un'altra hanno vissuto sempre con il 50% di tutto, non hanno mai avuto il 100%, anche a livello sentimentale. Io perciò dico fragilità, perché la fragilità è un piccolo segno che portiamo in comune tutti quanti noi che siamo comunque in questo spazio, in questo mondo a parte, perché il carcere, il minorile è un mondo a parte dalla vita normale. I ragazzi che comunque vivono là quotidianamente, che io vedo, che sono alcuni, sono ragazzi talmente fragili che hanno paura.

0: la maggior parte della mia fragilità. Il tornare bambini è una cosa che nessuno mai deve mai dimenticarsi, non può mai togliercelo nessuno, l'essere bambini, perché sognare porta a grandissime cose, veramente, il sognare. E io mi reputo anche un po' un Peter Pan. E Peter Pan è stato l'icona della mia vita, Peter Pan. E penso che ognuno di noi deve avere un Peter Pan nella propria vita, perché può aiutare molto, veramente molto, davvero.
1: Portami là fuori, tra rap, metà teatro e memorie, al Campania Teatro Fest 2026, lo spettacolo che ha portato sul palco le voci dei ragazzi dentro e fuori il carcere minorile, un progetto nato all'interno dei presidi culturali permanenti di CCO, Crisi come opportunità. Sono 7 gli istituti penali per minorenni dove appunto oggi si tengono queste attività e dove i sogni diventano realtà, ma dove i sogni diventano anche opportunità professionali, come sta succedendo a Fefè appunto con la sua carriera da cantante. Abbiamo ascoltato Petit, ma Fefè, aspettiamo il prossimo singolo, eh? Vogliamo essere tra i primi a metterlo in onda, va bene?
0: A brevissimo, va benissimo.
1: Ciao Fefè, buona vita e grazie.
0: Grazie anche a voi. Grazie.
1: Salutaci Peter Pan, il tuo Peter Pan, che ci piace un sacco, va bene? Ciao, grazie, ciao.
0: Ciao.
2: Non mi capisci.

0: siamo in questa nuova storia, introdotti da meno di pigro. La nostra però è una storia che di pigro non ha niente, perché è una storia di migrazione, una storia di speranza, ma è anche una storia soprattutto in cui un giovanissimo studente è riuscito a rivoluzionare la sua vita con la sua inventiva, creando uno strumento utilissimo per tutti i ragazzi nella sua condizione. Samir Seddiki, 22 anni, studente di economia e management all'Università di Trento, è infatti arrivato in Italia dall'Afghanistan come minore non accompagnato dopo il ritorno dei talebani nel suo paese e ha da poco lanciato una piattaforma AI che dialoga in 42 lingue e accompagna appunto chi arriva nel nostro paese tra documenti, corsi e servizi vari. Samir è qui con noi a Non Mi Capisci. Benvenuto Samir.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Ma grazie a te. Senti Samir, partiamo dall'inizio. Tu, lo dicevamo in apertura, sei arrivato qui in Italia come minore non accompagnato. Ci racconti un pochino il tuo viaggio, la tua esperienza, com'è stato il tuo arrivo qui?
1: Sì, allora sono arrivato in Italia dopo quando sono tornati i talebani. E, cioè, quando sono venuto in Italia, diciamo che è stato bello quel primo periodo, poi dopo, come magari avete letto.

0: adesso ci sono stati un po' di tempi peggiori che avevo passato il primo periodo.
1: E senti Samir,
0: sì.
1: Appunto ci stavi raccontando, no, che all'inizio l'impatto con l'Italia è stato abbastanza complicato, no? Ci sono stati dei tempi difficili. Quando ti è venuta l'idea per la tua piattaforma? Leggevo una tua dichiarazione in cui dicevi che questa piattaforma, con questa piattaforma il tuo desiderio era quello di voler sconfiggere la nebbia. Tra l'altro ricordiamo, la tua piattaforma si chiama Vita Avanza, che direi che è un nome già programmatico.
0: Sì, allora, cioè, diciamo che questo è il primo periodo dell'Italia. Non è stato facile perché sono stato trattato molto male dal parte quei progetti che tenevano i immigrati. Cioè, quel momento, perché anche la pausa dei documenti, la pausa di la burocrazia mi ha proprio... Ho perso un anno della mia vita, ero proprio nella nebbia, non potevo lavorare, non potevo studiare, non potevo fare niente. Proprio sono stato nella casa, nel fare niente per un anno, perché i documenti erano ritardati. La idea di Vita Avanza viene come il nome, diciamo che andiamo avanti con la vita, c'è qualcosa dopo la nebbia, no? C'è sempre la luce dopo di... c'è sempre la luce, diciamo, nel fronte di noi, sì.
2: Samir, ma te lo sei mai chiesto se all'arrivo della tua in Italia ci fosse già stata un'applicazione come Vita Avanza, come sarebbe stato per te, come sarebbe cambiato il tuo approccio con questa nuova vita?
0: Completamente diverso, perché potevo velocizzare o capire informazioni o capire la burocrazia, come funziona, o fare cioè, i documenti più facile, o entrare all'università più veloce, perché diciamo che quando un immigrato viene in Italia, o un studente internazionale viene in Italia, quando andiamo a fare permesso soggiorno, a noi serve il codice fiscale, quando vogliamo fare il codice fiscale serve la carta identità, vogliamo fare carta identità serve la residenza, quindi poi torniamo già indietro, no? Quindi se avevo questa piattaforma il mio approccio sarebbe molto diverso.
1: Samir, allora innanzitutto ricordiamo il nome della tua piattaforma, si chiama Vita Avanza, è una piattaforma AI che dialoga in 42 lingue, credo che si possa, no? Sia disponibile per tutti, no? Chi vuole può accedervi, giusto?
0: Allora, il nostro business plan è di dare la piattaforma a istituzione, poi loro danno gli utenti usano per gratis, perché già sappiamo che gli utenti non vengono per pagare un altro servizio, quindi loro vengono supportati dalle istituzioni, che può essere università, può essere il centro immigrazioni o può essere il comune.
1: Perfetto. Allora Samir, in bocca al lupo per questa tua avventura e soprattutto, insomma, per il tuo futuro nel nostro paese. Grazie per aver condiviso con noi la tua storia, la tua esperienza, e magari ci risentiremo in futuro, così ci aggiornerai sui progressi di questa tua bella applicazione. Grazie, ciao!
0: Grazie mille, ciao, buona giornata.
3: Non mi capisci.

0: 13 anni di Barky Bay, e 13 anni che tra l'altro ci fa anche gioco, perché è quasi l'età del nostro prossimo ospite. Infatti la nostra prossima storia parla di un giovanissimo sviluppatore appassionato di informatica, uno studente di grado che ha creato una piattaforma dedicata ai mezzi di soccorso nel Friuli Venezia Giulia, nata dalla sua insomma, passione per l'informatica, per le emergenze. E Francesco Vio, 14enne, appunto, ha creato questa piattaforma che raccoglie foto, notizie, allerte meteo, grazie anche al contributo della community, e Francesco è oggi qui con noi. Ciao Francesco, benvenuto.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, grazie a te. Francesco, senti, innanzitutto raccontaci da quali esigenze o necessità o passione appunto nasce Friuli Emergenze, cioè mi viene da dire com'è che un 14enne si mette lì e si dice bene, adesso voglio realizzare una piattaforma sui mezzi di soccorso e sugli allarmi meteo.
1: Allora, questa piattaforma è nata da due mie passioni, che sono insomma mezzi di emergenza e informatica. Ho deciso di crearla perché volevo anche fare una documentazione di tutte le risorse che abbiamo nella nostra regione, anche per aiutare o per mostrare che comunque anche i ragazzi della mia età si impegnano, comunque si appassionano a questo genere di contenuti.
2: Francesco, ma a 14 anni come si fa ad avere la credibilità per coinvolgere altre persone in un progetto del genere?
1: Allora, sicuramente io credo comunque per il fatto di anche sponsorizzare un po' quello che faccio attraverso contenuti web, anche Instagram o Facebook, oppure anche TikTok, che comunque è una piattaforma che comunque dà visibilità in generale a qualsiasi tipo di contenuto.
0: Francesco, ma ce lo stavi raccontando prima, no? Questa tua passione, in questa tua passione c'è anche la consapevolezza che ormai, ahimè, questi fenomeni atmosferici, anche estremi, non sono purtroppo più eccezioni, no? Che dovremmo abituarci a vivere sempre più preparati a far fronte a queste emergenze. Cioè, in altre parole, un ragazzo della tua età, giovanissimo, ha già questa consapevolezza, forse anche più di molti esponenti del mondo adulto?
1: Beh sì, perché comunque io posso dire, parlo per me, conosco anche molte persone che lavorano nel settore dell'emergenza, quindi polizia locale, polizia, carabinieri, forze dell'ordine in generale, vigili del fuoco o comunque anche nella protezione civile della nostra regione, che comunque mi raccontano anche cosa succede all'interno di, diciamo, anche per far fronte a questi eventi atmosferici, anche come si sono mossi o come bisognerebbe muoversi anche in futuro.
0: Allora Francesco, guarda, lasciamo un contatto sui social Friuli Emergenze per trovarti, per contattarvi, insomma per vedere più nel dettaglio che cosa fai. Io ti ringrazio per essere stato con noi, per aver condiviso con noi la tua storia, questa tua esperienza. Ti faccio il mio migliore in bocca al lupo per il tuo futuro, per questa passione, anche perché immagino che nel futuro avrai altri obiettivi legati a questa. Grazie Francesco.
1: Sì, esatto, grazie mille a voi di nuovo per l'invito.
3: Non mi capisci.

0: Rientriamo in trasmissione dopo l'ascolto di questo stralcio di questa bellissima canzone Armonia della bellezza di Renato Torre, che racconta la bellezza semplice e complessa che esiste in tutte le cose. Fra l'altro, Fede, so che tu Renato lo hai conosciuto, no?
1: Ho conosciuto Renato, ma soprattutto ho conosciuto il progetto di Renato. Renato è un giovanissimo cantautore, è stato anche a X Factor. C'era proprio il direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi che stranamente stava guardando quella puntata di X Factor, si chiama Andrea Gennaia, un grande, perché uno di quelli che ci crede nella conservazione della natura, e Andrea ha iniziato ad ascoltare le canzoni di Renato, così incuriosito, e vabbè, è finito nell'algoritmo, quindi ha ascoltato i suoi pezzi. Ma la cosa strana è che qualche tempo dopo Andrea, che è appunto insieme all'università, si è trovato Renato tra i suoi studenti e dice: ma io ti ho visto a X Factor. E lì è nata un'amicizia, ma soprattutto è nata un'idea, quella di utilizzare la musica, utilizzare la scienza per fare comunicazione scientifica, cercando di farla emozionando e quindi trovando nella canzone forse uno strumento nuovo per parlare di scienza. E così è nato questo progetto. Ho avuto la fortuna di assistere alla prima, dove appunto Renato, molto emozionato, era su quel palco con quelle canzoni. Ciao Renato, benvenuto.
2: Ciao a tutti, come state?
0: Ciao Renato, bene, bene. Tu come stai?
2: Io benissimo, come stare meglio?
0: Renato, ma quindi è vero, la storia di questo progetto è prima di tutto la storia di un incontro?
2: Assolutamente. Io ho conosciuto il prof Gennai durante appunto questo corso di laurea magistrale, e io mi sono laureato in biologia nel 2023 e poi ho deciso di seguire parallelamente alla musica un percorso di specializzazione in evoluzione e conservazione della natura. All'università di Pisa un giorno ho incontrato il professor Gennai, che si dà il caso sia anche il direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, e lì è nato questo progetto, o almeno un abbozzo all'inizio, un'idea. Proviamo a fare qualcosa, mettiamo la musica e utilizziamola come strumento di comunicazione di questi valori naturali.
0: E così è nata questa figura, diciamo così, dello scienziato musicista, no? E la vostra ambizione è quella di riuscire in qualche modo a raccontare la natura, la biodiversità, l'ambiente attraverso la musica, attraverso le canzoni. Mi verrebbe, se non fosse una domanda forse troppo ingenua, da chiederti come si fa.
2: Non è una domanda ingenua, è una domanda che all'inizio mi ponevo sempre, spesso anch'io, no? Di fronte alla pagina bianca, che cosa scrivo? Non l'ha mai fatto nessuno, non l'ha mai fatto almeno in questa modalità. Tu hai detto benissimo, no? Parliamo di biodiversità, si parla di dettagli naturali, ma non solo. Si parla anche del rapporto che l'uomo può avere con la natura. Ci sono degli appelli, ci sono dei brani che sono un appello alla speranza, al futuro. Io dico sempre, ho 26 anni, se non ho speranza io nel futuro, chi ce la deve avere? Quindi mi metto in prima linea, soprattutto con la mia musica e con quello che fino ad ora ho imparato, no? Percorso di studio che fino ad ora ho seguito nell'università, nelle scienze della vita, lo metto al servizio, no, di questa conservazione della natura. E finché io posso scrivere dei brani che aiutano e possono contribuire proprio alla sua conservazione, non posso che essere più soddisfatto, perché se la musica ha un obiettivo e quello è salvare il nostro mondo, allora mi faccio forza con questo e so che è la direzione giusta.
1: Renato, io ti ho visto molto emozionato su quel palco, no? Perché comunque portavi la tua musica, la tua arte, il tuo messaggio, però portavi soprattutto mesi e mesi passati all'interno di quel parco. Come sono nate queste canzoni?
2: Ah beh, allora i brani chiaramente possono nascere in diversi modi. A volte

0: li scrivo di getto, quando faccio delle esperienze in foresta, magari scopro delle cose nuove, dei luoghi incredibili che non credevo esistessero. A volte perché sperimento delle emozioni durante dei momenti nel parco, come per esempio il censimento al bramito del cervo. Ti ricordi, Federico, durante il mio concerto ho fatto ascoltare il bramito. Il bramito è il verso che fa il cervo maschio durante la stagione degli accoppiamenti, e attraverso questo suono il parco nazionale organizza appunto questo evento che è il censimento al bramito e chiama da tutta Italia cacciatori, studenti, volontari, insomma, di tutto e di più, e 700-800 persone si riuniscono proprio per contribuire attraverso l'ascolto di questi suoni alla stima, quindi, di queste popolazioni, di questi grandi mammiferi. È un evento incredibile. Attraverso questo evento a cui ho partecipato è nato uno dei brani che si chiama Stagioni, che ascolterete prossimamente.
1: Allora Renato, adesso entriamo dentro al progetto, proviamo a entrare nella sua atmosfera, nelle sue sonorità, con un altro brano, Che strano scoprirti vita, che cos'è?
0: È uno dei primi pezzi che ho scritto, uno dei primi esperimenti, no? Di scrittura di questa musica che parla di natura. Che strano scoprirti vita è quel momento in cui io da bambino andavo magari vicino ai tronchi morti degli alberi, guardavo sotto e attento e curioso trovavo tantissime forme di vita, piccolissime, nascoste magari ai più, che brulicano, no? Dentro un tronco morto. E io in questa canzone appunto spiego quanto sia importante non solo il cervo, non solo il lupo, ma questa canzone parlo anche di quel tronco morto, no? Di quanto è importante per gli ecosistemi, di come possa essere casa di migliaia di organismi, di migliaia di viventi, e quindi quanto sia importante per i flussi di energia degli ecosistemi naturali, per esempio quelli forestali. Ecco, questa è Che strano scoprirti vita, la meraviglia di fronte a qualcosa che magari non è in primo luogo bello in modo diretto, no? Oggettivamente, però se lo scopriamo ce ne innamoriamo perché capiamo anche il suo significato biologico.
2: Che strano scoprirti vita. E mi

0: così bello.
1: Ma che meraviglia, Renato, che meraviglia. Ma fra l'altro questo progetto leggevo che troverà compimento nella primavera del 2027 con la pubblicazione proprio di un album che sarà distribuito sulle principali piattaforme digitali anche in formato fisico.
2: Bravissimo, esatto, andrà così. Ad ora stanno uscendo i primi brani, no? Questi primi esperimenti. Avete ascoltato L'armonia della bellezza, Che strano scoprirti vita, un altro brano che si chiama Dialogo, e i prossimi, che sono poi in totale 11, usciranno durante le prossime stagioni, chiaramente legati alle stagioni perché hanno dei significati che appunto ritornano anche al cambiamento di queste stagioni, no? Durante l'anno la natura muta e mutano anche le emozioni che la natura ci regala, e quindi le mie canzoni che prendono spunto proprio da lì. L'anno prossimo un nuovo album, in realtà il mio primo album, e quindi sono emozionatissimo, non vedo l'ora, e ci saranno tanti altri brani che tutti i giorni nascono grazie a queste foreste, e io le ringrazio tantissimo.
3: Renato, su quel palco tu suoni praticamente tutti gli strumenti e racconti di quanto la curiosità, appunto, tu ti abbia accompagnato fin da bambino, no? La curiosità nei confronti dell'ambiente, della natura, quindi queste tue grandi passioni, quasi totalizzanti, la musica e l'ambiente, le hai messe insieme, le hai unite in questo progetto. E c'è stato un momento nello spettacolo in cui hai detto che sei stato anche tormentato però in queste settimane, no? In questi mesi, chiedendoti: ma sto facendo la cosa giusta? Servirà tutto questo? Sei giovanissima, hai 26 anni e te lo chiedi ancora, servirà tutto questo?
2: Allora, l'altra sera io mi emoziono tanto quando porto queste anime, no, sul palco, perché sono, diciamo, tutta la mia vita, c'è dietro tanto lavoro, e come dicevo, a volte mi domando: ma servirà quello, che tutto questo, no? Servirà non solo la musica, ma servirà quello che ognuno di noi fa anche nel suo piccolo per il mondo. Però alla fine lo spettacolo l'ho concluso con un messaggio di speranza, no? Speranza per il futuro, e la speranza è importante quando noi ci impegniamo per dare un nostro contributo a questo mondo. Se non avessimo la speranza, non potremmo creare anche appunto l'arte, no? La musica e le composizioni che io porto sul palco, come hai detto tu, con tutti gli strumenti poi che mi accompagnano, sono un simbolo della mia speranza e di quanto ci credo. Chiaramente è tanto difficile oggi, anche solo pensare al domani, con tutto quello che sentiamo quest'estate, sto sentendo veramente che non solo il caldo, ma episodi anche estremi, il clima ci mette di fronte, no? E la natura ci mette di fronte, ci stanno mettendo alla prova, e noi a volte non possiamo fare altro che assistere e sentirci piccoli di fronte a tutto questo. Dall'altra parte la paura però genera anche a volte la voglia di cambiare le cose, no? E sì, come artista a volte questi tormenti li ho, devo combattere con questo nuovo, con questa idea, no, del domani, perché è una sfida, questo progetto è una sfida, però tutto sommato vorrei anche un po' riprendere quelle parole e trasformarle adesso in questa intervista, dicendo che qualche dubbio c'è stato, qualche dubbio magari rimane ancora, ma sicuramente l'obiettivo per me è sicuro. Con la mia musica io voglio cambiare le cose e almeno dare un contributo al cambiamento, e sono sicuro che qualcosa io possa fare.
1: Renato, grazie di cuore per essere stato con noi, per la tua storia, per la tua passione, per essere riuscito a trasmettercela, direi, soprattutto. Ciao.
2: Ciao, grazie mille, a presto.
4: Non mi capisci.

0: Tell Me Wise, musica veloce, fa parte come sempre delle nostre selezioni, delle nostre proposte musicali di queste nuove generazioni. Come diciamo spesso, no? Vi facciamo ascoltare la musica che dalle altre parti non ascoltate o forse ascoltate di meno. E proprio attraverso questo brano presentiamo la nuova storia di oggi, una storia delicata, una storia potente allo stesso tempo, una storia dolorosa, ma una storia che parla anche di prendersi cura, di relazione, di un rapporto speciale tra un padre e un figlio. Lorenzo Boccucci, 24 anni, è uno studente universitario e 2 anni fa ha accompagnato il padre negli ultimi giorni di vita all'Hospice Faro di Torino e dopo la sua scomparsa ha proseguito un percorso psicologico con la Fondazione Faro. E la sua storia ci è interessato subito perché è una storia che parla, oltre che di relazione, parla anche del valore delle cure palliative anche per i familiari e come a volte dal dolore possa nascere un nuovo sguardo sul futuro. Lorenzo oggi è qua con noi. Benvenuto Lorenzo.
1: Ciao, ciao a tutti, è un grande piacere essere qui.
0: Lorenzo, senti, insomma, dicevamo in apertura, la tua è una storia delicata, è una storia nella quale cerchiamo di entrare in punta di piedi. Tu hai attraversato il prima e il dopo di tuo padre, no? Hai scelto di stargli accanto negli ultimi giorni di questa malattia, e nel momento del passaggio proprio. Cosa ricordi più del resto di quei giorni?
1: Ma allora, sicuramente tante cose, una grande domanda, una domandona direi, perché sia parlando del prima che mio papà mancasse, ci sarebbe, penso, se dovessi dire tutte le cose che avevo in mente in quel periodo, potrei andare avanti per un sacco di tempo. E sicuramente le varie fasi della malattia di mio papà hanno avute tutte la loro peculiarità, la loro importanza e anche la loro difficoltà. In particolare nell'ultimo periodo, poco prima che mio papà mancasse, quando ho conosciuto anche la Fondazione Faro, è stato un periodo che ricordo da una parte sicuramente come un periodo veramente veramente tosto, cioè a livello di presenza, anche solo nello stare, in cui stare, ma un periodo in realtà che è quello di cui tutto il percorso di malattia di mio papà è stato il periodo che ricordo con più gratitudine in realtà e con più affetto. Perché è anche il periodo in cui abbiamo vissuto, abbiamo parlato e siamo stati assieme, abbiamo avuto degli spazi per stare assieme che prima non avevamo mai avuto, ecco. Poi anche qua ci sarebbe da, potrei fare un discorso veramente veramente lungo solo su questo pezzo qua.
2: Sì. San Lorenzo, quando ho letto la tua storia, insomma, in parte l'ho vissuta anch'io, ero un po' più grandicello di te, però insomma ho avuto un'esperienza simile. Ti parlo però di più di 20 anni fa, no? E ricordo bene quel periodo, era con la mia mamma, non con il mio papà, ma era con la mamma dentro a un hospice, con la consapevolezza un po' che sono gli ultimi minuti, le ultime ore, gli ultimi giorni. Sai anche che stai facendo la cosa giusta, sai anche che è il posto giusto. Io provo una gran rabbia anche dentro, ma anche tu hai passato quella fase della rabbia o sei stato più bravo di me?
1: Ma allora, non direi, non mi verrebbe da dire più bravo, nel senso che io per la mia esperienza personale tutta quella rabbia l'ho provata dopo, quando subito nel primissimo periodo in cui è mancato mio papà, perché quando andavo lì mi ricordo che il mio pensiero era godermi il più possibile lo spazio, i momenti che avevo con lui, sapendo che comunque era come, mi sentivo che ogni giorno era un po' un dono alla fine, non sapevo quanto spazio avrei avuto ancora. Però sì, sicuramente la rabbia è un sentimento che ho sentito, cioè comunque molto forte nella mia esperienza personale, non so se allo stesso modo appunto dell'esperienza che hai vissuto tu, ma penso che comunque queste esperienze si portino tante, cioè in qualche modo uniscano anche a livello di sensazioni e di esperienze vissute persone anche molto diverse, Io quella rabbia l'ho provata perché un po' mi sentivo all'inizio come se mi avessero strappato via qualcosa a cui in realtà io che volevo ancora, cioè qui io volevo essere ancora aggrappato, a cui ero ancora aggrappato, no? In qualche modo, che ovviamente in questo caso era mio papà, ecco.
0: Lorenzo, uno degli aspetti così particolari di questa storia, lo dicevamo in apertura, no? Fra l'altro, è che è una storia che parla anche di cure palliative, grazie alla Fondazione Faro, ma non tanto cure palliative rivolte al malato o solo al malato, ma rivolte anche alla famiglia, rivolte a chi resta. E come funzionano queste cure? Di cosa si tratta? Cioè di un percorso psicologico, di un percorso di metabolizzazione, di accompagnamento? Come funziona?
1: Allora, nella mia esperienza personale che ho avuto appunto con la Fondazione Faro qui a Torino, praticamente la mia esperienza è che ancora prima che mancasse mio papà ho incontrato una psicologa all'hospice dove era ricoverato, che mi aveva già parlato, anticipato di questo servizio di supporto al lutto dopo, diciamo post lutto. E per me in realtà questo, diciamo, inizialmente era una informazione tenuta lì, perché ovviamente, diciamo, l'ho rimandata un po' a quando poi effettivamente è mancato mio papà. Però quello che è successo è che poi quando mio papà è mancato io, diciamo, mi sono subito lanciato, devo dire in maniera molto naturale, nel contattare questa persona che fa parte della Fondazione Faro. E le cure palliative per me sono state un percorso di accompagnamento, di supporto, di sostegno, di confronto con una psicologa, nel mio caso, che è durato più di un anno, ma non solo, perché appunto ho anche partecipato a un corso di scrittura emotiva con un gruppo con cui ho potuto, cioè, condividere la mia esperienza, ed eravamo tutte persone che bene o male avevano vissuto esperienze simili, e anche in qualche modo esprimere in un gruppo è stata una forza molto e un sostegno molto forte, che ha tirato fuori tantissime cose e tanta sofferenza, ovviamente, perché comunque la sofferenza c'è, cioè, quella almeno io l'ho vissuta molto profondamente, però l'ho vissuta, diciamo, da persona che è stata sostenuta, ecco, che comunque ha avuto un sostegno per riuscire a comunque a stare in quella sofferenza senza farsi travolgere, sbandare chissà dove.
2: Chi è Cuore?
1: Cuore, allora, Cuore è il protagonista di un racconto che è nato prima che mancasse mio papà, in realtà per tutt'altri motivi, ma poi si è trasformato in un personaggio che ha vissuto una storia che parla un po' della mia esperienza, alla fine, poi ovviamente in modo molto velato, perché è il protagonista di una storia per bambini. Cuore con la Q perché, diciamo, è un personaggio che inizia questo racconto sentendosi un po' come una lettera fuori posto, appunto, come se non si accettasse al 100%, sente che comunque c'è qualcosa che vorrebbe cambiare. E Cuore, io penso, uno di quegli errori grammaticali che si fanno da piccoli e che su cui si viene molto bacchettati, Cuore con la Q, un po' come Quadro con la C. E poi, però, in realtà questa storia si è parlando del corpo umano, perché Cuore va a finire per fare un viaggio all'interno del corpo umano, poi parla anche molto dell'esperienza che ho vissuto in vari modi metaforici, pensati, però parla tanto della mia esperienza, ecco.
0: Lorenzo, diamo un paio di coordinate, i social della Fondazione Faro, che sono chiocciola Fondazione Faro, quindi insomma li trovate sui social tranquillamente. E Lorenzo, grazie davvero per il tuo racconto, per le tue parole, per aver condiviso la tua storia con noi. Un abbraccio.
1: È stato un piacere, grazie a voi, grazie mille.
2: Tempo scaduto, non mi capisci, finisce qua, ma noi ci ritroviamo alla stessa ora lunedì prossimo. Buon weekend, ciao!

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: GR24, il sole 24 ore.
3: Ranucci fuori da Reporta, al suo posto Presutti e Pier Vincenzi, la redazione pronti a dimetterci. Si aggrava il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal, quasi 600 i morti, oltre 2.400 i dispersi. Prezzi dei carburanti vicini ai massimi nell'ultimo weekend di controesodo. Leao lascia il Milan e dice sì al Galatasaray, 2-0 contro il Venezia per i rossoneri nell'anticipo a San Siro. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Martin Garramone in regia, il giornalista Sigfrido Ranucci è fuori da Report. La conduzione fa sapere la RAI affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, ha scritto il giornalista in un post in cui definisce i nuovi conduttori due persone che mortificano le professionalità del programma e del servizio pubblico.
4: Via Ranucci. Dopo giorni di polemiche e indiscrezioni, l'azienda comunica ufficialmente la sua decisione. La guida della trasmissione d'inchiesta di punta di Rai 3 sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, due risorse interne, entrambi inviati di Report. Una conduzione a due, sottolinea Viale Mazzini in una nota affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Ma la redazione di Report insorge. Decisione completamente irricevibile, inaccettabile nel metodo e nel merito, e le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report, scrivono in una nota gli inviati storici annunciando di voler abbandonare in blocco il programma. Mentre Ranucci, al quale la RAI avrebbe offerto tre opzioni, un incarico a Rai News o al TG3 o un ufficio di corrispondenza, replica attraverso il suo legale. Una decisione che condanna la vittima di un attentato e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
3: Gli aggiornamenti sull'alluvione tra Tibet e Nepal: si aggrava nuovamente il bilancio delle vittime mentre aumentano i timori per una nuova esondazione.
5: La paura di una nuova esondazione accompagna il lavoro dei soccorritori in un'instancabile lotta contro il tempo. Gli enormi accumuli di detriti hanno infatti formato un lago a monte che sta cominciando a tracimare verso valle. Sul versante tibetano le autorità cinesi hanno già sospeso le operazioni di ricerca e ordinato alle squadre sul posto di arretrare. Nel distretto di Rasuwa l'esercito nepalese cerca invece di raggiungere le oltre 100 persone rimaste intrappolate in un tunnel all'interno di un impianto idroelettrico. Le condizioni meteorologiche avverse e la forte corrente del fiume Botekoshi rendono ancora più difficili le operazioni di salvataggio. Dalla galleria sono stati portati in salvo 350 lavoratori. Nell'intera area colpita dall'esondazione di mercoledì mancano all'appello 2.000 persone, mentre sono oltre 580 i morti accertati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Ora in Medio Oriente, dove è stallo nelle trattative sui conflitti in corso, e intanto salta il vertice sul futuro dello stretto di Hormuz.
6: Non attuate le sanzioni statunitensi contro di noi, mettono a rischio milioni di vite. L'appello di Teheran al mondo, mentre la nuova morsa finanziaria e commerciale di Washington fa le prime vittime. Una società con sede a Hong Kong e le filiali negli Emirati della Misr, la seconda banca d'Egitto. Il blocco navale su Hormuz resta in vigore, fa sapere intanto la Casa Bianca dopo l'annuncio di Trump di averne sminato e aperto le rotte internazionali, su cui ora transiterebbero circa 30 petrolieri al giorno, la metà dei flussi anteguerra. Lo stretto riaprirà quando gli Stati Uniti e Israele fermeranno il conflitto anche in Libano e a Gaza, risponde l'Iran, in un dialogo fra sordi che certifica una volta di più il perdurare dello stallo negoziale. E non va meglio la diplomazia europea con il rinvio sine die dei colloqui su Hormuz promossi da Turchia e Germania, che avrebbero dovuto tenersi domenica a Istanbul, anche con Francia e Regno Unito. Intanto continua l'offensiva regionale di Israele, che torna a colpire in Siria, Libano e territori palestinesi. Diverse le vittime e i feriti nei raid nel sud della striscia e a Gaza City. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Una tromba d'aria si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, con grandine e forti raffiche di vento danneggiati il Duomo e il Palazzo Comunale. Danni anche alla copertura dei capannoni della fiera. Alberi abbattuti e viabilità in tilt anche nel Mantovano, mentre in mattinata la grandine ha colpito le province di Varese e Brescia. 300 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia. Al via l'ultimo weekend di controesodo e i prezzi dei carburanti restano vicini ai massimi.
7: Pur con qualche centesimo in meno negli ultimi giorni, i prezzi dei carburanti SELF restano vicini ai massimi storici della primavera 2022. Ieri alle 8 2,014 euro al litro per la benzina e 2,131 per il gasolio. Rispetto a febbraio, il costo di un pieno 50 litri al self service è passato da 82 a 100 euro per la benzina e da 84 a 106 per il gasolio. Fra le regioni c'è qualche differenza, 6-7 centesimi fra minimo e massimo nelle medie, le peggiori in provincia di Bolzano, i prezzi migliori nel Lazio per la benzina, nelle Marche per il gasolio. Lo sconto accise resta al momento solo per il gasolio, 17 centesimi fino al 5 settembre. Per il dopo il governo sta pensando ad aiuti più selettivi, redditi bassi, pendolari, categorie, trasporto, agricoltura, pesca, ma tutto è ancora in fase di studio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Rafael Leao ha deciso, lascerà il Milan per il Galatasaray. Milan, che intanto si porta a 6 lunghezze a punteggio pieno, aspettando le altre partite del weekend.
8: Un gol di Gonzalo Ramos, il primo in Serie A, e un'autorete di Alal permettono a Ruben Amorim di festeggiare l'esordio a San Siro da allenatore del Milan. Nella serata del ricordo di Franco Baresi, i rossoneri battono 2-0 un Coriaceo Venezia che resiste per 70 minuti prima di cedere. Nel pomeriggio il sorteggio di Europa League ha messo sulla strada dei rossoneri, tra le altre Benfica, Olympiacos e le due inglesi Sunderland e Bournemouth. Anche la Juve ha conosciuto i suoi avversari. Gli uomini di Spalletti si troveranno di fronte, tra le altre, le due spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e le due olandesi AZ Alkmaar e NEC. Intanto i bianconeri sono ancora attivi sul mercato, cercando di piazzare i suberi e di prendere che sì un attaccante e un terzino. Stasera però chiama il campionato. Alle 20.45 sfida il Parma, che dovrebbe fare esordire il neo acquisto Fabian. Sempre per la seconda giornata di A, alle 18.30 tre sfide. La Fiorentina ospita il Frosinone, l'Udinese va a Monza, a Reggio Emilia di fronte Sassuolo e Torino. Tornando ai sorteggi di Coppa, in Conference League spicca per l'Atalanta la presenza tra le avversarie dell'Ajax. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Grazie a Martin Garramone in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: 24 ore podcast. Perché lo spazio è sempre più importante negli equilibri della geopolitica? Come mai la medicina estetica è diventata un fenomeno globale? Che cosa sta succedendo davvero negli Stati Uniti? Cosa c'è dietro l'emergenza fentanyl? Quanto l'intelligenza artificiale ha già cambiato il nostro modo di vedere la vita? Come funzionano i robot umanoidi che stanno dilagando in Cina? Per chi vuole saperne di più, ci sono le nuove serie di 24 ore podcast. Geopolitica dello spazio, Filler, Death America, Fentanyl, La Resa, Disordine e molte altre.

0: La storia nelle storie, puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate dedicata alla storia, quella con la S maiuscola, che fa capolino nelle storie narrate nei romanzi. Ascolterete le interviste a Ken Follett, scrittore inglese di culto che spesso si è dilettato con romanzi storici come I pilastri della terra, Ilaria Tuti che, oltre ai gialli con Teresa Battaglia, scrive romanzi che recuperano fatti storici poco noti, come fa stavolta con L'invasione dei cosacchi in Carnia durante la Seconda Guerra Mondiale. Gaia Cenciarelli, che ricorda la vita, ma soprattutto la prigionia, di due militanti del movimento di liberazione dei Tupamaros nell'Uruguay degli anni 70, dominato dalla dittatura. E infine Elena Barbello, che ha ricostruito una storia di famiglia, della sua famiglia, durante il ventennio fascista. Nella parte dedicata ai personaggi della storia della letteratura, Alessandro Barbaglia ci parla di Orlando di Ariosto, mentre Laura Pezzino ci racconta Agilulfo, protagonista del Cavaliere inesistente di Italo Calvino. Partiamo da Ken Follett, autore di grande successo internazionale con oltre 198 milioni di copie vendute in più di 80 paesi, una serie di bestseller arrivati dal 1978 in poi. Il primo era stato La cruna del lago, poi c'era stato un passaggio dalle spy story ai romanzi storici come il famosissimo I pilastri della terra, che risale all'89. Il suo ultimo romanzo storico è Il cerchio dei giorni, pubblicato in Italia da Mondadori con la traduzione di Anna Maria Raffo. Se nei pilastri della terra si seguiva la costruzione di una cattedrale durante il Medioevo, in questo romanzo si segue la costruzione di uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il sito di Stonehenge. Ci sono state molte teorie a questo proposito, anche fantasiose, per esempio che siano stati gli alieni a costruirlo, ma Follett rimane con i piedi per terra e immagina una storia ambientata nel 2500 a.C.
1: I saw the title of an archaeology book which was How to Build Stonehenge.
2: Ho visto il titolo di un libro di archeologia che era Come costruire Stonehenge. È un titolo piuttosto divertente, del tipo Come riparare la vostra auto, Come trovare una ragazza. Ma questo è un libro di archeologia molto serio. Quello che mi ha incuriosito sono state le domande su Stonehenge. Chi l'ha costruito? Come l'hanno costruito e perché l'hanno costruito? Man mano che mi interessavo a queste domande, ho scoperto alcune informazioni. Mi sono reso conto che gli archeologi non sanno tutto su Stonehenge e così ho capito che potevo inventare una storia che completasse la storia di Stonehenge con la mia immaginazione. Ed è esattamente quello che mi piace fare quando scrivo un romanzo.
3: And that is exactly what I like to do when I write a novel.
4: Spesso lei è attaccato al concetto del realismo. C'è sì naturalmente la parte di fiction, ma c'è anche la parte realistica. Quanto è importante la verosimiglianza degli eventi in un romanzo storico?
3: It's very important that the parts I imagine are related to what's known about the subject. For example,
2: è molto importante che le parti che immagino siano correlate a ciò che si conosce sull'argomento. Per esempio, chi ha costruito Stonehenge? Stonehenge si trova nella pianura di Salisbury, una vasta area di terreno non adatta all'agricoltura, ma crescono erba, arbusti e cespugli, quindi è abbastanza adatta per le mucche. Sembra probabile che ci fosse una grande mandria, forse 2000 capi di bestiame, e forse anche alcune pecore nella pianura di Salisbury, che nel mio libro è chiamata la Grande Pianura. Quindi le persone che hanno costruito Stonehenge potrebbero essere stati i pastori. Ora, questa è una mia ipotesi, non è un fatto, ma si basa sui fatti.
3: It's not a fact, but it's based on the facts.
4: Gioia è un personaggio molto affascinante, è una donna sicuramente volitiva, determinata, che sa cosa vuole. Spesso la storia, quella con la S maiuscola, ha messo da parte le donne e quello che hanno fatto. Nei suoi libri invece la storia, diciamo, mixata un po' agli aspetti di fiction, in questo tipo di storia, nella sua storia, le donne hanno grande importanza. Perché?
3: I have strong-willed women and women who are leaders in my books because they are in real life. It's a man's fantasy that everything is done by men.
2: Nei miei libri ci sono donne dalla forte volontà e donne che sono leader perché lo sono nella vita reale. È una fantasia maschile che tutto sia fatto dagli uomini. Vi faccio un esempio. Un tempo pensavamo che le cattedrali fossero state costruite dagli uomini. La gente diceva: sono pietre grandi, molto pesanti. Le donne non possono aver fatto questo lavoro pesante. Finché uno storico francese, Jean Gimpel, studiò alcuni documenti nella città di Parigi relativi alle tasse pagate dalle persone che lavoravano nella costruzione di Notre-Dame. C'era scritto il nome, il lavoro e le tasse pagate. Notò molti nomi femminili. E lui disse chiaramente che le donne lavoravano alla costruzione delle cattedrali esattamente come gli uomini. Ma è così in tutta la storia. Quando si approfondisce la questione, si scopre che nel Medioevo, per esempio, c'era una regola che diceva che le donne non potevano avere un'attività commerciale in città. Eppure lo facevano. La regola non veniva applicata. Questo è successo in tutta la storia. Il lavoro delle donne viene ignorato. E noi diciamo, beh, ovviamente sono stati gli uomini a fare tutto questo, ma è sbagliato. Quindi penso che i miei libri siano semplicemente più realistici.
5: The work of women is ignored. And we say, well, the men did all this, of course, and it's wrong. So I think my books are actually just more realistic.
4: Questo fa capire che la ricerca per lei è molto importante prima di scrivere un libro, trovare anche questi aspetti storici poco conosciuti e che lei invece mette in evidenza nei romanzi. Quanto conta la ricerca storica?
5: I like to be able to tell my readers the history that you find in this book is true as best as I can make it.
2: Mi piace poter dire ai miei lettori che la storia che trovano in questo romanzo è vera per quanto mi è possibile renderla. Inoltre, quando faccio ricerche per scoprire i fatti relativi a un periodo storico, questo mi dà ispirazione. Mi vengono nuove idee per creare scene, nuove relazioni, nuovi drammi che potrebbero verificarsi nel libro. Tutto questo deriva dalla ricerca. Quindi, sia dal punto di vista della correttezza che dal punto di vista delle idee, mi piace fare molte ricerche. Per me funziona.
5: I like to do a lot of research. It works for me.
4: Da Ken Follett a Ilaria Tuti, autrice dei noir con Teresa Battaglia, dai quali è stata tratta anche una serie TV, e di romanzi che riportano alla luce fatti e contesti storici, come Fiore di roccia sulle portatrici carniche durante la Prima Guerra Mondiale. Il nuovo romanzo si intitola Ed è un poco la notte e un poco l'alba, pubblicato come gli altri da Longanesi. Il titolo, fra l'altro, è una frase del poeta Pierluigi Cappello. È ambientato in Friuli fra il 1915 e la fine della Seconda Guerra Mondiale. La protagonista è Serafina, una giovane donna tenace e controcorrente che ama stare da sola e indossare i pantaloni. In paese pensano che lei abbia lo stesso potere della nonna Silva, fare mettere l'ultimo respiro ai neonati destinati a morire per poterli battezzare. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Serafina si troverà ad affrontare l'invasione della Carnia da parte dei cosacchi. Perseguitati in Russia perché fedeli allo zar, si erano alleati con Hitler, che aveva indicato il Friuli come terra di conquista, dove avevano compiuto razzie e violenze, ma soprattutto si erano stabiliti nelle case degli abitanti. Qualcuno era riuscito a fuggire, altri erano rimasti in questa anomala convivenza, come Serafina, costretta a condividere la sua casa con tre cosacchi. Un fatto storico, l'invasione della Carnia da parte dei cosacchi, rimasto poco noto.
6: Poco noto, che mi ha affascinato da anni, su cui mi sono documentata, su cui si sono cimentati anche grandi nomi della letteratura come Magris e Sgorlone. Anch'io sentivo di dover in qualche modo chiudere il cerchio della mia indagine storica sulla mia terra e quindi ho voluto scrivere.

0: case, due o tre paesi furono completamente sfollati in modo drammatico, in altri si decise di convivere con le famiglie. Questa era una strategia perché lì la lotta partigiana era molto forte, era stata dichiarata la zona libera dell'Italia, era una zona boschiva dove i soldati tedeschi non osavano mettere piede e mandarono avanti i cosacchi che condividevano le case perché si sentivano più al sicuro, perché i partigiani non avrebbero mai attaccato con le famiglie dentro. Questa convivenza, a leggere le descrizioni, è stata veramente incredibile per i fatti che sono avvenuti.
1: Quindi arrivano appunto saccheggiando, depredando, commettendo violenze e poi, come dicevi tu, si instaura una convivenza forzata. La stessa Serafina non scappa, rimane ed è costretta a vivere a casa sua con due cosacchi. Perché Serafina resta?
0: Resta perché lei a un certo punto ha la possibilità di scappare, quindi guardare quel grande fiume, il tagliamento che la divideva forse dalla speranza. Lei a un certo punto si è guardata indietro, ha visto la devastazione e quelle radici che affondavano così profondamente nella sua terra l'hanno fatta restare. Non riusciva in quel momento ad abbandonare la sua comunità, quindi tutti quei legami, anche se lei è sempre stata un'ombra, no? Una creatura liminale dentro certe dinamiche, aveva dei legami comunque fortissimi con le altre donne e soprattutto forse ha sentito quella chiamata all'azione che in qualcuno di noi risuona più forte.
1: Ma a proposito di questa convivenza forzata, come la popolazione locale l'aveva vissuta, secondo quanto tu hai potuto leggere nei documenti che hai consultato?
0: È stata sicuramente subita in modo violento e drammatico con l'arrivo delle prime avanguardie, quindi questi cavalieri anche molto particolari nell'abbigliamento che arrivavano dall'est, dei cavalieri molto abili a cavallo, cavalli che da cui non si separavano mai, li portavano nelle case, li facevano salire le scale. Questi guerrieri fecero piazza pulita nei paesi, dominarono inizialmente con questo spirito veramente barbaro e quindi distrussero. E poi arrivarono nei mesi successivi lentamente le carovane delle famiglie. E qui il rapporto leggermente cambiò, nel senso arrivarono delle famiglie. Quindi con i figli, i loro anziani, arrivò il Pope, arrivarono i medici, arrivarono i musicisti, si racconta di questi suonatori di violini nei paesi, i danzatori, questi balli incredibili nelle piazze. Quindi in qualche modo i friulani furono anche affascinati da questa novità, pur continuando a essere oppressi e sofferenti, e anche questo contatto, questa condivisione forzata nelle case con le famiglie portò forse al primo dialogo, tanto che alla fine, durante la fuga, nei primi giorni di maggio del 45, ciò che è rimasto oggigiorno dei cosacchi sono i doni che queste famiglie fuggendo hanno lasciato ai friulani, queste icone meravigliose, queste fotografie delle proprie familiari. La fotografia al tempo era qualcosa di prezioso e di raro, ecco, le lasciarono in segno quasi, chissà, forse di speranza di ritrovarli, oppure di gratitudine, forse come una richiesta di perdono anche di quanto fatto, perché loro erano consapevoli di aver espropriato una terra, però erano talmente desiderosi e bisognosi di averne una propria che forse sono passati sopra questo.
1: La storia attraversa anche il romanzo di Gaia Cenciarelli, Il rivoluzionario e la maestra, pubblicato da Marsilio. Un romanzo doloroso e potente che attraverso tre voci narranti ricostruisce la vita vera di Adolfo Wasem e Sonia Moschera, militanti del movimento di liberazione dei Tupamaros nell'Uruguay degli anni 70, dominato da una dittatura militare. I due, marito e moglie, furono arrestati nel 72. Lui passò 12 anni nei cosiddetti calabozos, ossia delle celle così piccole nelle quali non si poteva stare né in piedi né sdraiati. Sonia fu portata in una prigione femminile collettiva. Entrambi subirono tremende torture e, nel caso di Sonia e delle altre prigioniere, ripetuti stupri. La terza voce narrante è quella di una donna.

0: A una maestra che a Roma, dal 2015 in poi, dopo la morte dei genitori, è costretta a fare 5 traslochi. Vive una condizione di povertà e di precarietà che i suoi amici non comprendono. La maestra compra per caso un libro in cui si ricostruisce appunto la storia terribile di Adolfo e di Sonia e sente di avere con quella storia un legame particolare. Ma che idea Gaia Cenciarelli si è fatta della vicenda dei due militanti Tupamaros?
1: La mia idea, che è quella che poi ho descritto nel libro, è comunque un'idea su cui ho lavorato per sottrazione, perché è vero che il libro è duro, ma è pur sempre un libro e non può restituire completamente le condizioni disumane in cui venivano tenuti Adolfo, Pepe Mujica, che poi è diventato il presidente dell'Uruguay, Mauricio Rosenkopf e tutto il direttivo dei Tupamaros, e dall'altra parte le donne. Quindi direi che le descrizioni sono molto accurate, molto, molto violente, se vogliamo, ma perché mi sentivo in dovere di restituire la durezza e la violenza che queste persone, non dimentichiamolo, persone, esseri umani, hanno subito per 12 lunghissimi anni, nel caso di Sonia 13, 12 lunghissimi anni della loro vita.
0: Ecco, a un certo punto del romanzo abbiamo detto ci sono tre voci narranti, c'è Adolfo che parla, c'è Sonia e c'è anche la maestra. A un certo punto questo è Adolfo che parla e tu gli fai dire: quello che non so ancora, questo è il 1973, è che mi condurranno in un carcere diverso, in isolamento assoluto con la consegna del silenzio da parte di chiunque, soprattutto delle guardie. E non so ancora che la mia cella, bassa, stretta, dove mi sarà impossibile stare completamente eretto o disteso, diventerà la mia casa. Quello che ancora non so è che sarà soltanto la prima di tante. Ecco, questo concetto di casa ritorna ripetutamente in tutte e tre le voci narranti, ovviamente per ragioni diverse. C'è una scena in cui, per esempio, Adolfo ha con sé una busta di plastica, lercia, sporchissima, insignificante, però lui la porta sempre dietro in tutti questi trasferimenti da una cella ad un'altra, perché dice che quella è in fondo la sua casa. Cioè sia Adolfo che Sonia, nella condizione di prigionia, cercano di ricostruire una parvenza di casa. Cosa rappresenta per loro la casa?
1: Tutto quello che gli è stato sottratto. Io ho ragionato molto sull'opportunità di mettere insieme la storia dei tempi nostri e la storia con la S maiuscola. E mentre mi dibattevo in questi ragionamenti mi è stato regalato un libro importantissimo che mi ha aperto degli orizzonti vasti e che soprattutto mi ha confermato che quello che io pensavo non era una follia, era una reazione assolutamente umana, che accostare la storia di detenzione, di torture e di privazione di Adolfo e Sonia non era uno scandalo. Voglio dire, accostare questa storia alla storia attuale non era uno scandalo. Questo libro si intitola Dislocazione involontaria, scritto da René Papadopoulos e pubblicato da Bollati Boringhieri, che ci dice che qualsiasi essere umano, anche i detenuti, cercano nelle condizioni più estreme di ricostruire una sensazione di casa. E come fanno? Lo fanno attraverso le abitudini, i movimenti, gli oggetti, anche gli oggetti minimi. Per esempio, quello che dicevi tu, Alessandra, era che sì, Adolfo aveva una busta di plastica, un sacco di tela grezza che portava dietro in tutti i suoi calabozos, e per lui quello rappresentava una forma di continuità, era qualcosa che lo rassicurava. La casa è qualcosa in cui ti puoi rifugiare, da cui ti senti protetto, ed era attraverso gli oggetti che Adolfo ricostruiva la sua casa.
0: Una breve pausa e poi spazio ai protagonisti dei classici della letteratura. In questa puntata due personaggi cavallereschi, due paladini di Carlo Magno. Orlando, protagonista dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, e Agilulfo, al centro del romanzo Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino. A fra poco.
2: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
3: Ma io sì.
2: Fede, ma dove sei?
3: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. insomma in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non Mi Capisci questa estate.
2: Ed è proprio vero, ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non Mi Capisci, le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
3: E non solo, ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
2: Con il meglio di Non Mi Capisci.
3: Il meglio delle nuove generazioni.
4: Abbiamo visto l'incendio.
5: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
6: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
7: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
8: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
9: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco la previsione per sabato 29 agosto. La pressione sarà stabile, giornata soleggiata e asciutta su gran parte delle regioni. Da segnalare soltanto una nuvolosità più presente in Sardegna, al centro e sui rilievi del Triveneto, ma con scarse precipitazioni e in tal caso sotto forma di veloci acquazzoni. I venti soffieranno deboli, mar ligure mosso, scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
17: Il cacciatore di libri.
0: Siamo al momento in cui ci soffermiamo con scrittrici e scrittori contemporanei su alcuni personaggi della storia della letteratura. Si tratta di interviste tratte dal podcast Volti di Carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Iniziamo con Orlando, protagonista dell'Orlando Furioso, poema cavalleresco di Ludovico Ariosto. Siamo dunque nel 500. Orlando è un paladino di Carlo Magno, ma Ariosto che cosa fa? Non segue solo le sue vicissitudini di guerra, decide di puntare l'attenzione anche sul suo innamoramento. Orlando si innamora infatti perdutamente di Angelica, ma lei non lo ricambia e si innamora invece di un altro uomo. A questo punto Orlando impazzisce, inizia a distruggere la sua armatura, gli alberi, tutto quello che è intorno. Come va a finire? L'amico Astolfo dovrà andare sulla luna a recuperare il suo senno e a farlo tornare in sé. Per Alessandro Barbaglia, scrittore di romanzi sia per bambini come Scacco Matto fra le stelle e Laddove finisce il cielo e romanzi per adulti come La mossa del matto e L'invenzione di Eva, l'Orlando Furioso è soprattutto un romanzo fantasy.
18: Io scopro Orlando quando ho 3-4 anni perché mia madre, che stava studiando per diventare professoressa di italiano, ripassando per l'esame che doveva sostenere, mi raccontava esattamente questo episodio di Astolfo che deve raggiungere la luna con l'ippogrifo per recuperare il senno di Orlando. E crescendo sono sempre rimasto affascinato da questo Orlando furioso, Orlando impazzito d'amore. E quando ho letto l'Orlando furioso ho pensato che fosse un'opera straordinariamente moderna. Se ci pensi, oggi quando guardiamo una serie televisiva, le serie televisive funzionano come funziona l'Orlando furioso. Molto moderna, contemporanea, divertentissima e fantasy. Aveva tutto ciò di cui potevo essere innamorato da lettore e anche, come dire, da paladino mancato.
0: E quindi qual è secondo te l'attualità dell'Orlando Furioso?
18: Guarda, sono diversi i punti attuali dell'Orlando Furioso. Prima di tutto, tu sei riuscita a riassumere la trama di un poema epico che Ariosto ha scritto in 30 anni. Inizia nel 1502 e finisce nel 1532. Tutta la vita impiega Ariosto per scrivere 46 canti e lo fa con l'intento di divertire il pubblico. È il primo che ha questa intenzione. Non è letteratura d'evasione, è proprio letteratura divertente, vuole divertire. Il romanzo è profondamente divertente. Se tu ci pensi, alla fine è una storia che parla di uno scontro, di una guerra fra il mondo musulmano dei saraceni e il mondo cristiano cattolico di Carlo Magno, dei cristiani. Però la guerra è raccontata da Ariosto con un punto di vista modernissimo. È una guerra tra infedeli, cioè è quasi un punto di vista illuminista. Ariosto sta 200 anni avanti quando scrive l'Orlando Furioso, perché come i cristiani sono infedeli per i musulmani, così i musulmani sono infedeli per i cristiani. E tutto ruota attorno alla più grande infedeltà, che è quella di Orlando, che decide di non combattere perché è innamorato di Angelica, perde il senno e fa altro. E quindi è molto divertente, molto moderno, e straordinariamente intricato, fatto di una trama davvero fantasy e piena di colpi di scena.
19: Infatti dobbiamo dire che Ariosto sposta un po' il focus, abbiamo detto, non solo sulle vicende cavalleresche, quindi le crociate, Carlo Magno, ma lo sposta appunto sull'amore, che fa impazzire. Qui c'è questa equazione, amore uguale perdita di senno. Come la vedi tu?
18: Sì, è proprio così, a tal punto che io sono abbastanza convinto che Ariosto abbia scelto Orlando Furioso come titolo dell'opera per ragioni di marketing, perché Orlando è un grande maschio alfa, ma la vera protagonista di tutta l'opera è Angelica, è lei che fa sì che Orlando impazzisca, perda il senno e che poi Astolfo vada sulla luna. Senza Angelica non ci sarebbe l'opera, ma ancor di più, perché non soltanto c'è Angelica, ma Angelica non sta mai ferma. Non so, se tentassimo di fare un parallelo con l'Iliade, anche lì c'è una donna meravigliosa di cui tutti sono innamorati, Elena di Sparta, ma lei sta ferma, non si muove da Ilio, mentre invece Angelica non sta mai ferma e tutti sono innamorati di lei, tutti cercano di conquistarla, sia da un punto di vista amoroso ma anche da un punto di vista fisico, e lei non si fa mai prendere. Il poema gira perché lei corre. È lei la grande protagonista dell'Orlando Furioso e anche della furia di Orlando.
19: Angelica è un personaggio moderno da questo punto di vista, perché stiamo parlando di un poema scritto nel 500, dove le donne appunto avevano un ruolo assolutamente marginale, dovevano essere conquistate dall'uomo e dovevano essere in pratica sottomesse. Invece Angelica sceglie tutt'altra strada.
18: Angelica è esattamente questo. Pensa che Carlo Magno, che capisce che Angelica è un problema, la fa sposare a un re di Baviera. Ma lei scappa, non soltanto non sta alle nozze combinate da Carlo Magno, uno al quale è difficile dire di no, ma Angelica ci riesce, ma riesce anche a scappare da Ferraù, che è un saraceno, un guerriero straordinario, da Orlando, Rinaldo. Nessuno è in grado di conquistare il cuore di Angelica, che è una protagonista davvero moderna, e Ariosto, come dire, la dipinge da un punto di vista narrativo nel 1500, ma è modernissima, contemporanea, forse addirittura è fatta di futuro. Angelica, siamo ancora alla ricerca di donne così libere, o meglio così in grado di vivere la propria libertà come riesce a fare Angelica.
19: Secondo te che cosa colpisce del suo modo di fare e di come si comporta in questo poema?
18: Orlando in realtà è un rivoluzionario, è un paladino, decide però di non combattere, insegue Angelica, quindi è un personaggio rivoluzionario. Ed è rivoluzionaria anche la follia di Orlando, nel momento in cui scopre che Angelica è innamorata di Medoro, e lo scopre in una maniera straordinaria, passa in un bosco in cui Angelica e Medoro hanno inciso i propri nomi dentro un cuore. Anche questa è modernissima come immagine. Impazzisce, inizia a corre per tutta la Francia, corre fino in Spagna, arriva alle colonne d'Ercole, si butta in mare, nell'oceano, e nuota. Vive una follia fisica ed è un personaggio rivoluzionario. così come rivoluzionario anche il modo in cui, come dire, riacquisisce il senno, perché abbiamo detto, Astolfo va sulla luna con l'ippogrifo, recupera la boccetta del senno e rinsavisce, come dire, annusando, ritornando in possesso del proprio senno. Ed è bellissimo, l'innamoramento è un po' questo, e Orlando lo racconta bene. A un certo punto, quando scopri che la ragazza, insomma che il tuo amore ama qualcun altro, vivi una follia fisica, vorresti correre, scappare, nuotare, distruggere le montagne. E poi a un certo punto però trovi il modo di trovare un posto a quella tua follia, la riannusi. E ciò che riannusi non è soltanto

0: il fatto che rientri nella tua testa, ma rientri nel mondo. Tutto torna ad avere il profumo delle cose, non dico normali, ma della realtà.
1: Dalla fantasia di Ariosto a quella di Italo Calvino, con il personaggio di Agilulfo, protagonista del Cavaliere Inesistente, uno dei romanzi che fa parte della cosiddetta trilogia araldica di Italo Calvino, insieme al Barone Rampante e al Visconte di Mezzato. Siamo all'epoca delle crociate con Carlo Magno. Agilulfo è un cavaliere che ha una particolarità. Lui è soprattutto un'armatura vuota e quasi un uomo senza corpo. Non ha fame, non ha sete, quindi non mangia, non dorme e soprattutto non prova sentimenti. Con queste sue caratteristiche dovrà compiere una missione. Ci racconta il personaggio di Agilulfo Laura Pezzino, giornalista e scrittrice, autrice fra l'altro di Il giorno in cui cambiò ogni cosa, A New York con Patti Smith e infine Lavorare e amare, amare e lavorare, Tove Jansson. Ecco Laura Pezzino su Agilulfo.
2: Agilulfo è una delle due tipologie umane che Italo Calvino ci propone, l'essere che è solamente apparenza, che è solamente ragione. D'altra parte ci oppone un altro personaggio che forse è uno dei miei preferiti di questo romanzo, che è il personaggio di Gurdulù, che è il suo scudiero, che invece d'altro canto è tutta corporeità, tutto istinto.
1: Gurdulù è così tanta fisicità che a volte finisce per immedesimarsi nell'ambiente circostante.
2: È proprio così, infatti è un'invenzione straordinaria di Calvino. Gurdulù è talmente privo di individualità che appena incontra una cosa, un altro essere vivente, crede di essere questa cosa, questo essere vivente. Per esempio, incontra un'oca, pensa di essere l'oca, incontra un pesce, crede di essere un pesce e addirittura quando mangia la zuppa, crede di essere lui la zuppa e di venir mangiato dalla zuppa. Ecco, diciamo, questo è anche un esempio di quanto la mente di Calvino sia stata straordinaria.
1: Quindi da una parte abbiamo Agilulfo che agisce solo per la forza di volontà, diciamo così, e dall'altra c'è appunto Gurdulù che è tutta fisicità. Mi sembra di capire a questo punto che ti piaccia più Gurdulù di Agilulfo. Allora perché hai scelto Agilulfo e non Gurdulù?
2: Innanzitutto perché Agilulfo è il protagonista, ecco, però devo dire che effettivamente Gurdulù è il personaggio che in questo romanzo mi provoca più empatia e diciamo quello che viene sempre bullizzato un po' da tutti i personaggi di questo romanzo, però appunto proprio per essere una creatura così sprovveduta, così senza barriere, mi ha sempre suscitato un sentimento di protezione nei suoi confronti. D'altra parte è pura fisicità, puro istinto ed è diciamo una parte dell'essere umano che è molto importante. In realtà credo che Calvino, presentandoci queste due tipologie umane, volesse dirci proprio questo. Il fatto che da una parte c'è un essere solo ragione, un'altra è solo sentimento, diciamo così, quindi contrapponendo la ragione e il sentimento, nessuno dei due però è un essere umano completo. È solo dall'unità di queste due parti che viene fuori l'essere umano reale, l'essere umano reale che è composto da cose positive, da cose negative, da istinto ma anche di ragione e di cose bellissime, di sentimenti meravigliosi ma anche sentimenti molto negativi. Infatti c'è una parte in cui si parla di guerra e Calvino ci dice che comunque l'essere umano è portato a fare la guerra, la farà fino alla fine dei tempi e non saprà mai il perché continua a portare avanti questa sua caratteristica.
1: Ed è qui che c'è anche la grandissima attualità non solo di Agilulfo ma di tutta la letteratura di Italo Calvino. Tornando proprio al personaggio di Agilulfo, lui l'abbiamo definito come una corazza vuota in un certo senso. Che valore ha secondo te questa corazza?
2: La prima volta proprio che ho letto questo romanzo mi sono proprio concentrata sulla descrizione che Calvino fa della sua corazza. È una corazza immacolata, una corazza senza un graffio. E io mi chiedo, quando mai una corazza è senza un graffio? E questo secondo me è quello proprio che ci voleva dire Calvino. Non esiste un essere umano che non abbia macchie, che non abbia imperfezioni, che non abbia proprio debolezze. Per Calvino il Cavaliere Inesistente era un simbolo di quello che è oggi l'uomo moderno. In realtà credo anche che questa corazza, questo fatto di non poter mangiare, di non poter dormire, e di non avere una propria coscienza ci ricorda un po' quella che oggi noi abbiamo iniziato a conoscere, che è l'intelligenza artificiale, essere semplicemente qualcosa di apparente, qualcosa senza sentimento, senza coscienza. Calvino ci dice che invece c'è bisogno di anche questa parte di umanità.

0: vita. Quindi un modo per mettere insieme, come giustamente tu dicevi prima, la ragione e il sentimento, di creare insomma un essere che possa essere completo. Ma secondo te questa è, come dire, un'utopia o è qualcosa che realmente si può realizzare?
1: Io penso che si possa realizzare, diciamo che siamo su questo mondo proprio per mettere insieme queste nostre parti. D'altra parte c'è anche il Visconte di Mezzato, che fa parte di questa trilogia, in cui vediamo un personaggio diviso tra la propria parte di bene e la propria parte di male. Ecco, diciamo che l'utopia, oppure forse la speranza, è di mettere insieme queste due parti, questo tenere insieme nel bene e nel male l'essere umano.
0: Ci fermiamo un attimo, una breve pausa e poi riprenderemo con il cacciatore di libri Estate.
2: Strade in diretta.
3: Un saluto e un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Per un veicolo in avaria si viaggia in coda sulla 10 Genova-Ventimiglia fra Albisola e Celle Ligure sulla carreggiata in direzione Genova. Ricordiamo in questo primo appuntamento che fra le 8 e le 16 di oggi sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi commerciali con peso superiore alle 7 tonnellate e mezzo lungo la rete extraurbana nazionale. Lo stesso divieto sarà in vigore anche domani fra le 7 e le 22. È tutto per il momento, noi ci risentiamo fra un'ora circa.
2: Il cacciatore di libri.

0: La storia, quella con la S maiuscola, nelle storie narrate nei romanzi, è il filo conduttore di questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate. In La vita sempre, pubblicato da Guanda, Elena Varvello ha voluto ricostruire la storia di una persona della sua famiglia, di cui si erano perse le tracce durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo ad Alba, in Piemonte, fra il 1918 e il 45. Da una parte c'è Francesco, con una madre anaffettiva. Più lui la cerca, più lei è sferzante e lo chiama «la mia disgrazia». Francesco cresce così con la rabbia di essere stato respinto dalla madre e diventa un ragazzo un po' sbruffone, che picchia i compagni a scuola, inizia a giocare d'azzardo, fa scommesse. Non segue la politica, non è un antifascista, ma è allergico alla disciplina e dunque sbeffeggia il duce e le camicie nere. Francesco intreccia una storia d'amore con Teresa, molto legata al padre tornato dalla Prima Guerra Mondiale, mutilato nel corpo, ma anche nell'anima. Il romanzo segue le loro vite fino ad un epilogo in cui gli eventi storici avranno il potere di schiacciare i personaggi. Ecco come l'autrice descrive il protagonista.
1: Francesco è un bambino letteralmente non amato. Non è un giro di parole. La madre non lo ama come non ama il marito. La madre non ama i maschi e dunque lo respinge. Più lei lo respinge, più lui cerca di aggrapparsi a lei, ne cerca l'odore, più lei lo respinge. Dunque lui accumula, come dicevi, una quantità enorme di rabbia che cerca di scaricare all'esterno, ma che poi, per qualche strano meccanismo, riesce apparentemente a superare. Trasforma cioè questa rabbia in un senso di possibilità, di scommessa, in un desiderio di fuga anche, l'immagine dell'Australia, per cui l'andare, il correre via, il correre veloce su un'automobile e lo scommettere. Decidere di giocarsi la vita azzardando. Lo farà sempre, da molto giovane, giocando a carte e poi più grande, giocando d'azzardo con la storia.
0: Abbiamo detto che dall'altra parte invece c'è Teresa, che ha un rapporto veramente di grandissimo affetto con il padre, che è tornato dalla Prima Guerra Mondiale con questo braccio menomato. Lei si prende cura di lui, vorrebbe quasi fargli tornare, insomma, un braccio normale, ma soprattutto cerca di prendersi cura anche della sua anima ferita. Che personaggio è Teresa?
1: E Teresa è agli antipodi, è la persona completamente diversa, determinata, responsabile, accudente, ha conosciuto non la fortuna ma la sfortuna, dunque cerca di trattenere. Se Francesco sogna l'Australia, lei non immagina di poter mai lasciare neppure il suo cortile, che è custode e carceriere. Nell'incontro fra i due poi probabilmente ci sarà la possibilità della visione della parte mancante, ecco. Quindi è solo nell'incontro fra i due che forse c'è la possibilità di raggiungere una sorta di completamento.
0: Veniamo allora all'incontro fra i due. Abbiamo già anticipato che nasce una

0: storia d'amore, una storia d'amore anche abbastanza silenziosa, fatta di poche parole, ma di condivisione di gesti, di cose che fanno insieme, e sembra quasi che si sviluppi in modo naturale, ma in modo anche molto rapido durante il romanzo.
1: Eh sì, perché la mia impressione almeno è che entrambi riconoscano subito nell'altro il pezzo che manca, il vuoto da colmare, che è vuoto per entrambi ed è grande per entrambi. Questo riconoscimento è immediato e spinge sia l'uno che l'altra quasi inesorabilmente verso quel pieno che può riempire quel vuoto, per cui tutto succede molto rapidamente. C'è un passaggio in cui lui dice a lei: te pensi sempre, no? Mentre invece la mia mente gira e chissà dove va. Allora quello che lui cerca in lei è questo fermarsi, e quello che lei cerca in lui è l'andare.
0: Entrambi attraversano naturalmente il ventennio fascista con uno sguardo sempre un po' sghembo rispetto alla realtà, nel senso che Teresa ha un'amica che è figlia di un uomo che viene ucciso, picchiato a morte sostanzialmente dagli squadristi fascisti, e quindi guarda in qualche modo a quello che accade. Francesco, dicevamo prima, non è antifascista. A un certo punto tu scrivi: Francesco non era antifascista, non era liberale, né socialista, né comunista o anarchico, nessuna appartenenza. Non gli importava, ma gli pareva comunque un'idiozia, una solenne collettiva presa per il culo, quella pomposità del posto al sole, dell'impero. E poi in un altro punto del romanzo: non gli piaceva il duce, disse, non gli piacevano i fascisti, roba da funerale, le parate, le divise, obbedire. Gli americani invece gli piacevano molto, il cinema, la musica jazz, scritto proprio così, jazz. Ecco, in questo si vede anche un po' il suo essere guascone. Lui non è impegnato politicamente, però non sopporta la prevaricazione e soprattutto le regole e questa pomposità del fascismo.
1: Sì, lui non sopporta la prevaricazione, non sopporta l'essere irregimentati, non sopporta la retorica, letteralmente non sopporta il nero, non sopporta la morte e l'odore di morte che aleggia intorno al fascismo. Lui è tutto vita ed è tutto luce, dunque qualunque cosa sia nera o si presenti in quella forma mascelluta, roboante, per lui è morte. Non è antifascista, eh? È soltanto che è vivo, e dunque tutto il resto è per lui morte o anticipazione di morte o funerale. Sì.
0: È la storia che inevitabilmente, come dicevo all'inizio, ti schiaccia, qualunque sia il percorso che tu abbia scelto. Francesco era un ragazzo che aveva semplicemente voglia di vivere, non si impegnava politicamente, però gli davano fastidio determinate cose. Ho detto all'inizio che sono persone e personaggi, perché questa è una storia ispirata a persone reali. Non vi vorrei svelare troppo, perché è bello scoprirlo alla fine del romanzo, nella tua postfazione. Possiamo però solo dire perché ti è venuto in mente di raccontare questa storia, che in qualche modo ha a che fare anche con la tua vita.
1: E beh, perché c'era qualcuno da riportare a casa, e io provo da sempre, tento da sempre di riportare a casa questa persona che si è persa nel cuore dell'Europa in quegli anni. Ci ho provato in tutti i modi, ci ho provato cercandolo effettivamente, ci ho provato scrivendo all'inizio, ma non ero pronta, e poi andando in Germania e sentendo in una foresta una voce che mi diceva una sola parola che non dirò adesso, ho capito che forse potevo cominciare, avevo raggiunto quella fase della vita in cui potevo riportarlo indietro attraverso un romanzo, anche se non era più possibile riportarlo a casa veramente. E in qualche modo penso di, a modo mio, di averlo fatto.
0: È stato un romanzo salvifico in qualche modo per te?
1: Sì, è stato salvifico per me, perché ho l'impressione di aver risanato qualcosa, e non mi riferisco soltanto a lui, a lei, ma a quelle centinaia di migliaia di nomi che, facendo ricerca, io ho letto, che non ho potuto nominare, non ho potuto citare. Questo è il mio grande rimpianto, la scrittura non me lo permetteva, ma è una enorme famiglia silenziosa di cui mi sento di fare parte, mi sento di appartenere, e dunque in qualche modo il mio è un piccolo gesto di ricucitura di uno strappo enorme, che è lo strappo che sempre la storia produce.
0: Ed è tutto per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata ai romanzi attraversati dagli eventi storici. Avete ascoltato le interviste a Ken Follett con Il Cerchio dei Giorni, Ilaria Tuti con Ed è un poco la notte, un poco l'alba, che ha ricostruito l'invasione della Carnia da parte dei cosacchi durante la Seconda Guerra Mondiale, Gaia Cenciarelli con Il rivoluzionario e la maestra, sulla prigionia di Adolfo Wasem, e Sonia Muschera, militanti del Movimento di Liberazione dei Tupamaros nell'Uruguay degli anni 70. E infine Elena Varvello, che ha ricostruito una storia della sua famiglia nel romanzo La vita sempre. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti sui social, su Instagram come Cacciatore di Libri, ma come sempre ve lo ricordo, senza l'articolo IL. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che in questo periodo estivo le puntate tematiche del Cacciatore di Libri vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura e buona estate!

0: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa, e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che, se prendono mare, si rovesciano.
1: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
2: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
4: Ecco perché!
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Le 6:59.
11: GR 24. Il sole 24 ore.

0: Via Ranucci da Report, sostituito da Presutti e Pier Vincenzi, protesta la redazione. Il conduttore, scelte che mortificano la professionalità. In Nepal quasi 2.500 dispersi, almeno 616 i morti. Violente piogge e trombe d'aria al nord, al sud caldo record che alimenta gli incendi. Calcio, Milan saluta Leao, ricorda Baresi e regola il Venezia. Una buona giornata da Valentina Furlanetto e da tutta la redazione di GR24. Il giornalista Sigfrido Ranucci è fuori da Report. Ieri la RAI ha annunciato la sua sostituzione con due colleghi. Protesta il conduttore, protestano gli inviati della trasmissione e protesta anche l'opposizione.
1: Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Così Ranucci in un lungo post sui social commentando la decisione della RAI di rimuoverlo e affidare la conduzione del programma a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, due inviati di Report, classe 1990 lei, 1981 lui, scelta rivendicata dall'azienda che in una nota parla di due giornalisti vincitori del concorso RAI selezionati nel segno della professionalità. Dell'esperienza maturata sul campo. Per Ranucci invece due persone che mortificano le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report. Una decisione che condanna la vittima di un attentato, commenta anche il legale dell'ex conduttore Roberto De Vito, annunciando battaglia in ogni sede. Insorge la redazione con gli inviati storici che definiscono la proposta irricevibile nel metodo e nel merito e minacciano in blocco l'abbandono. A Ranucci la RAI offre intanto tre opzioni, un incarico al Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza estera. 30 giorni di tempo per decidere e protestano anche le opposizioni che parlano di regolamento dei conti da parte di una destra insofferente al giornalismo d'inchiesta. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Ora gli approfondimenti sulla valanga che è caduta mercoledì fra Tibet e Nepal. I morti sono 616, dispersi quasi 2.500.
2: I giorni passano, il numero dei morti sale e incredibilmente lo fa anche quello dei dispersi. Basterebbe questo a far capire le difficoltà con cui si stanno misurando i soccorritori nepalesi, alle prese con un disastro di proporzioni enormi, in zone difficili da raggiungere e con il rischio che un lago di sbarramento, formatosi in alta quota, ceda, provocando una nuova inondazione. Eppure, nonostante un quadro così drammatico, il governo guidato da Balendra Shah, un ex rapper di 36 anni, eletto lo scorso marzo da una popolazione sfiancata dai casi di corruzione, si ostina a respingere le offerte di aiuto. Ne sono arrivate da Cina, India, Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Sri Lanka, Bangladesh. Tutti paesi che non hanno più notizie di centinaia di loro connazionali. Ieri il ministro degli esteri ha ribadito che Kathmandu può fare da sola e ha aggiunto che non intende ripetere il concetto una terza volta. Unica concessione, i ponti Bailey. Il governo nepalese ha chiesto a India e Cina di inviarne alcuni per poter raggiungere aree ora isolate. Ma nessuno ormai si illude che possano salvare vite umane. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
0: Negoziati sospesi per la guerra in Ucraina. La conferma arriva dal portavoce del Cremlino Peskov, secondo cui non ci sono nuove idee. Gli attacchi invece proseguono. Nella tarda serata di ieri è stata colpita la regione di Kiev. L'attacco ha provocato incendi ed esplosioni in alcuni magazzini. Non è ancora chiaro se ci siano delle vittime. Intanto l'ex ministro della difesa ucraina Fedorov offrirà la sua consulenza al Ministero della Difesa italiana ad annunciarlo il ministro della difesa Crosetto. Stallo sul fronte delle trattative per la guerra in Ucraina e stallo anche per la guerra in Medio Oriente.
3: Le sanzioni americane mettono a rischio milioni di vite, non le adottate. L'appello di Teheran agli altri paesi, mentre la nuova ritorsione finanziaria e commerciale di Washington fa le prime vittime, una società con sede a Hong Kong e le filiali negli Emirati della Misr, la seconda banca d'Egitto. Il blocco navale su Hormuz resta in vigore, fa sapere intanto la Casa Bianca dopo l'annuncio di Trump di averne sminato e aperto le rotte internazionali, su cui ora transiterebbero circa 30 petroliere al giorno, la metà dei flussi anteguerra. Lo stretto riaprirà quando Stati Uniti e Israele fermeranno il conflitto anche in Libano e a Gaza, risponde l'Iran, in un dialogo fra sordi che certifica una volta di più il perdurare dello stallo negoziale e non va meglio alla diplomazia europea con il rinvio sine die dei colloqui su Hormuz promossi da Turchia e Germania, che avrebbero dovuto tenersi domenica a Istanbul anche con Francia e Regno Unito. Intanto continua l'offensiva regionale di Tel Aviv che torna a colpire in Siria, nel sud del Libano e nei territori palestinesi. Diverse le vittime e i feriti dei raid nel sud della striscia e a Gaza City. L'IDF rivendica poi l'uccisione di un capo di Hamas a Jenin. Non ci sono alternative al nostro piano di pace, ripete il direttore del Board of Peace, che ha già raccolto 7 miliardi di dollari per la ricostruzione. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Due palestinesi, intanto, tra cui un minorenne, sono rimasti feriti dopo essere stati colpiti da spari di soldati israeliani durante un raid nel campo profughi di Amari a Ramallah, in Cisgiordania, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese UAFA. Wall Street termina la seduta in territorio negativo dopo che il presidente della Fed, Kevin Warsh, al simposio di Jackson Hole, ha espresso preoccupazione per l'attuale andamento dell'inflazione.
4: L'inflazione negli Stati Uniti è sempre più preoccupante. I dati sui prezzi diffusi quest'estate

0: Sono stati migliori del previsto, ma non indicano un miglioramento significativo delle tendenze di fondo. E ancora, dobbiamo essere certi di avanzare verso il nostro obiettivo in modo chiaro e con sufficiente rapidità, altrimenti sull'inflazione abbiamo del lavoro da fare. A Jackson Hole, nel debutto da presidente della Fed al prestigioso summit dei banchieri centrali, Kevin Warsh ha detto forse più di quanto si aspettassero anche i suoi colleghi nel board della Banca Centrale Americana. Nella comunicazione, il chairman scelto da Donald Trump ha fatto qualche passo avanti, lasciando intendere che un rialzo dei tassi di riferimento a partire dalla riunione di settembre, o comunque entro la fine dell'anno, potrebbe essere già nei fatti. Quel lavoro da fare sull'inflazione e l'analisi sull'andamento positivo dell'economia americana e dell'occupazione sono due indizi. Jackson Hole non poteva invece dare indicazioni sull'indipendenza della Fed, rivendicata da Warsh, ma messa a rischio ogni giorno dalle decisioni del Tesoro sul debito o dalle incursioni di Donald Trump. Luca Veronese, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
1: La protesta dell'Europa per i funerali con gli onori militari per l'ex leader militare serbo-bosniaco Mladic, morto giovedì mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
2: Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra è in contrasto con i valori europei. È la posizione dell'Unione Europea sulla decisione del governo serbo di riservare funerali di Stato e onori militari a Ratko Mladic. La Croazia ha parlato di intollerabile glorificazione di un criminale di guerra. L'ex leader militare serbo-bosniaco, morto a 84 anni in detenzione all'Aia, era noto come il macellaio dei Balcani. L'annuncio del ministro della giustizia serbo Nenad Vujic di celebrarlo come un eroe nazionale ha scatenato proteste anche a Belgrado. Mladic era stato condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. È stato responsabile dell'assedio di Sarajevo e del massacro di Srebrenica, in cui furono trucidati 8.000 musulmani bosniaci nel 1995. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una tromba d'aria si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, danneggiati anche il Duomo e il Palazzo Comunale, l'altra faccia dei cambiamenti climatici, il caldo che sta investendo il nostro paese, rendendo complicato spegnere molti
3: incendi. Le alte temperature, come già preannunciato, si sono fatte sentire. Il record ieri in Sardegna, dove si sono sfiorati i 46 gradi. A seguire la Sicilia con 45, 44 il Cosentino, 42 l'Abruzzo e poi Roma, dove si sono registrati 41 gradi, e Firenze con 40. Inoltre notti tropicali un po' ovunque, con punte di 31 gradi in varie località dell'Umbria e della Sardegna. A peggiorare un quadro già complicato ci sono stati poi gli incendi, quelli più gravi sul monte Morrone, colpito da giorni dalle fiamme. Per domarle è stato necessario impiegare oltre 100 operatori da terra e 3 elicotteri. Roghi anche in un bosco in Ogliastra. Nonostante l'intervento dei Canadair, le fiamme sono arrivate alle porte di Arzana ed è stato necessario far evacuare oltre un centinaio di persone. Problemi in roghi anche nel Pescarese, nel Materano, nella zona industriale di Catania e lungo l'asse Roma-Fiumicino. Qualcosa comincerà a cambiare da oggi. Le città in rosso saranno 6 delle 27 monitorate. Si tratta di Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
1: Il calcio con la seconda giornata di Serie A.
4: Tra campo, mercato e sorteggio delle coppe europee è un weekend intenso per i club nostrani impegnati nelle competizioni internazionali. Il Milan ieri prima ha conosciuto i suoi avversari in Europa League, tra cui Benfica, Olympiacos, Sunderland e Bournemouth. Poi, nella serata che ha permesso al popolo rossonero di ricordare a San Siro Franco Baresi, ha battuto 2-0 il Venezia davanti a Leao in tribuna prima di partire destinazione Galatasaray. Anche la Juve ha conosciuto i suoi avversari. Gli uomini di Spalletti si troveranno di fronte, tra le altre, le due spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e le due olandesi, AZ Alkmaar e NEC. Intanto i bianconeri sono ancora attivi sul mercato, cercando di piazzare i suberi e di prendere che sì un attaccante e un terzino. Stasera però chiama il campionato. Alle 20:45, prima sfida stagionale in casa contro il Parma. Sempre per la seconda giornata di A, alle 18:30 tre sfide. La Fiorentina ospita il Frosinone, l'Udinese va a Monza, a Reggio Emilia di fronte Sassuolo e Torino. Tornando ai sorteggi di Coppa, in Conference League spicca per l'Atalanta la presenza tra le avversarie dell'Ajax. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR che è stato curato da Maria Piera Ceci e Valentina Furlanetto, che lo ha anche condotto, in regia Carmelo Lauricella. Ci risentiamo alle 8.
5: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Noi ci siamo, e voi?
10: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
11: In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
12: Buongiorno, buon sabato a tutti, ultimo sabato di agosto e cominciamo come abbiamo fatto settimana scorsa. Questa invece è la penultima rassegna stampa di approfondimento del sabato, l'ultima sarà sabato prossimo, 5 di settembre, e poi dal 7 settembre, lo ricordo ancora una volta, finisce questo palinsesto estivo di Radio 24 e torna quello quasi invernale, possiamo dire. In realtà siamo ancora in estate, non siamo neanche ancora in autunno, ma lo chiamiamo per comodità palinsesto invernale. In ogni caso, cominciamo da internazionale. Come vi ho detto settimana scorsa, sono stati due numeri in agosto che hanno coperti non di attualità, ma coperti da quello dedicato ai viaggi. Poi settimana scorsa invece c'era un numero tradizionale, e anche questa settimana è uscito ieri e la copertina si intitola così: Memorie di un narcotrafficante. E l'articolo che poi trovate all'interno, in cui Greg Pahules, giornalista, attraversato da protagonista, narcotrafficante, raccontato poi in un'inchiesta giornalistica, attraversato da protagonista l'epoca d'oro del narcotraffico di Pablo Escobar, e ha raccontato a Financial Times quel mondo dall'interno e ha anche fatto i conti con le sue scelte, perché ovviamente una vita così poi porta, magari in certi casi no, ma in tanti casi anche a ripensare e a ripensarsi. L'editoriale del direttore Giovanni De Mauro è dedicato all'intelligenza artificiale. Ne abbiamo praticamente ogni giorno da quando, in queste 5 settimane in cui abbiamo fatto la rassegna stampa 24 mattino estate, tutti i giorni c'era almeno, ma spesso molti di più, almeno un articolo dedicato all'intelligenza artificiale o a una delle declinazioni possibili. L'editoriale di Giovanni De Mauro si intitola Colonialismo e inizia così: un altro problema delle intelligenze artificiali è che non sappiamo cosa c'è al loro interno e quali regole seguono, su quali testi sono state addestrate o con che criteri rispondono alle nostre domande. In alcune parti del mondo questo è un grosso problema. Immaginiamo un abitante di Harare, nello Zimbabwe, che si rivolge a un'intelligenza artificiale per avere consigli di vita, scrive su Ioan Finus Mangena, professore di filosofia ed etica all'Università dello Zimbabwe. La risposta che questa persona riceverà dipende in una certa misura da una serie di valori che determinano il funzionamento dell'intelligenza artificiale. È solo uno dei tanti esempi, dei tanti interrogativi che possiamo porci, anche alla luce del fatto che anche le cosiddette tecniche di addestramento, apprendimento di questi strumenti, questi chatbot, stanno evolvendo molto velocemente. Quindi può darsi che oggi, a questa domanda così specifica dallo Zimbabwe, un chatbot di intelligenza artificiale dia una risposta assurda, e magari tra un mese invece sarà molto migliore e più utile, ma vedremo. Gli editoriali brevi che aprono la versione settimanale di Internazionale, questa settimana sono due. Uno è tradotto da El País: Trump sbaglia con il Canada, e l'altro tratta un aspetto di cui forse dovremmo occuparci di più, è uscito su Le Monde, si intitola La guerra di Israele ai giornalisti. Il tema è che non soltanto molti giornalisti sono stati uccisi nella striscia di Gaza o in altre zone di guerra legate al Medio Oriente, ma che proprio c'è un'ostilità del governo Netanyahu ai giornalisti, che non è naturalmente una cosa nuova per governi molto di estrema destra o di estrema sinistra. A proposito di Cina e Russia, anche qui la notizia l'abbiamo letta, ma magari inserita in altri contesti. Sull'Asia Sentinel, che in realtà è un periodico americano, Andy Wong Min-Yung scrive, e tradizionale e internazionale traduce, questo articolo: le navi di Cina e Russia passano dall'Artico. Con il blocco delle vie tradizionali, le due potenze aumentano il loro traffico commerciale attraverso il mare del nord, complice, sentite un po', non vi stupirete, la diminuzione del ghiaccio marino. Altra segnalazione, perché ci riguarda direttamente, c'è proprio questa sezione di internazionale che si intitola Visti dagli altri, dove si scelgono articoli di giornali stranieri sull'Italia in generale, naturalmente anche questo vuol dire tutto e niente. In questo caso Jamie McKay sul Guardian ha scritto questo articolo intitolato Il mito italiano della villeggiatura. Ora, è vero che forse non è proprio la situazione ideale andare tutti in ferie in agosto, è vero che nel tempo le cose sono anche molto cambiate, resta il problema delle scuole, lunedì riaprono quelle dell'Emilia Romagna, ma è una sperimentazione, in realtà le scuole italiane poi aprono in date diverse da regione a regione, e qui però ci si concentra proprio, meglio, Jamie McKay si concentra proprio sulle vacanze. E dice: le vacanze lunghe dovrebbe essere un diritto garantito a tutti. La pausa ad agosto si diffuse in Italia negli anni 60 grazie a sindacati all'epoca molto forti. E l'ultima segnalazione da internazionale, questo racconto secondo me interessantissimo con le illustrazioni di Angelo Monne, intitolato Sfuggire alla Silicon Valley con Philip Dick, che è lo scrittore di fantascienza, per dirvi, è uno dei suoi racconti che ha ispirato il famosissimo Blade Runner. E scrive Henry Farrell, e scrivono Henry Farrell e Dan Wang: il nostro futuro sembra un mondo popolato da miliardari squilibrati, macchine convinte di essere coscienti, realtà allucinatorie e disgregazione politica. E questo articolo è uscito su Financial Times e appunto ve lo consiglio vivamente. Da 7, il settimanale del Corriere della Sera, è uscito ieri. La copertina ha come protagonista Jasmine Trinca, che è un'attrice ma nel tempo è diventata anche regista. Naturalmente lo spunto è che sta per iniziare la Mostra del Cinema di Venezia. Jasmine Trinca viene intervistata da Stefania Olivi e Paolo Baldini. La fragilità è una spinta, facciamoci sentire. Questo facciamoci è in generale legato alle attrici donne, alle registe donne. Sapete che quando è stato presentato il programma della Mostra del Cinema di Venezia ci sono state un po' di polemiche, perché si dice ci sono troppe poche donne. Il direttore della Biennale Barbera ha detto: abbiamo scelto in base al merito, e questo naturalmente ha ulteriormente peggiorato il dibattito, perché era come dire: non ci sono attrici o registe meritorie di venire, non ce ne sono tante quanto ce ne sono tra gli uomini per venire a Venezia. Ma comunque, a proposito di donne, Edoardo Vigna, sempre su 7, racconta: l'ONU dopo il segretario Guterres, serve una personalità forte e ci sono 4 donne in corso. Antonio Guterres ha 77 anni, è in carica per 2 mandati dal 2016, l'elezione del successore è in corso in questi mesi e ci sono appunto 4 donne tra le favorite. E poi si avvicina l'anniversario dell'11 settembre, 11 settembre del 2001, quindi uno di quegli anniversari tondi, sono passati esattamente 25 anni dall'attentato che colpì New York, il Pentagono, e poi naturalmente scatenò la guerra di George Bush Jr. Contro l'Iraq, e sono cambiate tantissime cose. In questo articolo ci sono foto dove si vedono ancora le torri gemelle, si ricorda quali erano stati gli aerei dirottati, il volo American Airlines decollato da Boston, quello che si è schiantato contro la torre nord delle 2 torri gemelle, quello decollato da Boston della United che si è schiantato contro la torre sud, e poi c'era quello decollato da Washington che si è schiantato contro il Pentagono. E poi c'era un quarto volo, a questo volo sono stati dedicati anche alcuni film, che era decollato da Newark, un altro aeroporto nella zona di New York, e poi si schiantò in Pennsylvania perché si rivoltarono i passeggeri.

Molto interessante l'articolo di Tonia Mastrobuoni, che abbiamo avuto ospite anche a 24 Mattino Estate, interviene spesso a Radio 24, 24 Mattino, e qui si occupa del riarmo alla tedesca. Piegata dalla crisi economica e dalla concorrenza cinese, in Germania l'industria automobilistica prova a cambiare pelle, riconvertendo alcune delle sue fabbriche alla produzione di droni, munizioni e persino carri armati. Spoiler, non è semplice. E scrive ancora Tonia, nella prima fase dello scontro in Ucraina, i big dei motori che avevano sostenuto il riarmo del Terzo Reich e il conflitto scatenato da Hitler hanno mantenuto le distanze dalla difesa. Poi Mercedes ha annunciato la svolta. E poi vi segnalo questo testo interessantissimo, con anche i disegni di Salvatore Garzillo, di un articolo intitolato Nei pensieri dei magistrati, stress e paura di sbagliare. Siamo andati a Reggio Calabria per scoprire il peso psicologico di un lavoro che ogni giorno richiede di decidere sulla vita degli altri e per rompere il tabù che spinge procuratori e giudici a tacere sulla propria salute mentale. Guardate, è molto interessante. Qualche settimana fa avevamo segnalato un articolo su Focus dove si affrontava il tema di quanto è difficile per il nostro cervello, specie se magari iperconnesso con la nostra anima, prendere delle decisioni giuste. E questo vale per tutti e a maggior ragione per chi amministra la giustizia, cioè i magistrati. Vi segnalo ultima segnalazione dal venerdì, a proposito di mente, una recensione di questo saggio di Alessio Carciofi intitolato Spegni tutto, vivere nell'era artificiale senza diventare un robot. L'ha pubblicato Feltrinelli, lo recensisce Martina Saporiti con questo titolo: Il coraggio di spegnere tutto tranne il cervello. Per vivere in quest'epoca senza diventare macchine serve il digital detox. Ecco alcuni consigli pratici per provare a disintossicarsi dalle scelte dell'algoritmo. La copertina dell'Espresso di questa settimana invece ha un primo piano di Volodymyr Zelensky e il titolo è Piano inclinato, accuse di corruzione agli oligarchi, epurazione a raffica per silenziare gli avversari. La leadership di Zelensky, celebrata all'estero, è in affanno in patria e la sua idea sulla fine della guerra avvicina il ritiro dal Donbass. Molto interessante l'approfondimento di Ilaria Maria Dondi sulla indipendenza economica delle donne. Controllo i soldi e non sei libera. La Commissione contro il femminicidio chiede di adeguarsi agli altri paesi e riconoscere penalmente la violenza economica, perché è una forma di coercizione spesso foriera di altri abusi. E di questo abbiamo parlato anche questa settimana, lunedì, e vi ricordo come tutte le trasmissioni di Radio 24, oltre ai podcast originali, le potete riascoltare sul sito di Radio 24. Abbiamo parlato proprio con la responsabile di Difesa Donna e abbiamo toccato anche questo tema, cioè che molte donne subiscono abusi fisici, a volte naturalmente, come sappiamo, vengono anche uccise o gravissimamente ferite, ma subiscono anche la violenza economica perché non sono indipendenti. Quindi anche il tema di educare le bambine, diciamo, a mettere al primo posto il raggiungimento dell'indipendenza economica. Cioè, abbiamo parlato tanto anche perché questa settimana si è celebrato la giornata del cane, ne abbiamo parlato perché ci sono i dati su quanti proprietari di pet si sono portati il proprio pet in vacanza. E su Panorama Simona Caleo racconta un altro aspetto: il pet si ammala, il padrone va in bancarotta. Farmaci, esami e assistenza sono sempre più costosi, lo Stato non rimborsa quasi nulla e le famiglie che hanno cani o gatti diminuiscono, un danno per loro e per l'intera società. E così vi ricordo anche, naturalmente la richiesta è prima di tutto da tantissime parti che venga abbassata l'IVA, che venga diminuito il costo dei medicinali e venga aumentata la soglia per detrarre le spese veterinarie e le spese in farmaci veterinari. Tra l'altro vi segnalo, questo articolo mi dà lo spunto, il 15 settembre qui a Milano si terrà l'International Pet Summit, che è organizzato da 24 ore 20 con Purina, sarà una giornata intera, ma potete seguirla in streaming e le informazioni le trovate facilmente online, tutta dedicata ai vari aspetti della pet economy, con

0: compresa la salute e le cure mediche. Vi segnalo anche il numero uscito due giorni fa di Famiglia Cristiana, qui il settimanale, e meritoriamente torna sulle persone, sui ragazzi che si sono salvati dal rogo al Costellation nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. Ricordiamolo, 41 morti, ci sono stati anche tantissimi feriti, alcuni di loro sono usciti proprio dalla fase più critica delle cure in ospedale in queste settimane. A tutti loro si prospetta un futuro lungo di riabilitazione, e il titolo della copertina di Famiglia Cristiana: in ogni mio sorriso gli amici che ho perso, e le foto, la storia è quella di Francesca, l'ultima ragazza dimessa dal Niguarda dopo il rogo di Cran Montanà. E poi vi segnalo un reportage da Cuba, e anche di questo speriamo di occuparci in questa ultima settimana di 24 mattino estate. Cuba allo stremo, scrive Valentina Barile da Santiago di Cuba. Molti dei nostri vicini o parrocchiani vengono in chiesa a caricare i telefoni, le lampadine o i ventilatori ricaricabili, ha raccontato Valentina Barile, padre Ariel, parroco a La Habana. E perché, come sappiamo, Cuba l'isola è sottoposta al più lungo embargo economico della storia probabilmente del mondo, e da quando esiste comunque quest'arma dell'embargo economico, e ormai minacce di Trump a parte, che in questo momento è più impegnato su altri fronti di guerra, quindi minacce di annessione, invasione, appunto mettendo quelle da parte, ma è proprio la vita di tutti i giorni, con i blackout, con la mancanza di generi di prima necessità, che sta diventando veramente impossibile a Cuba. Dalle scienze da Mind, che è il mensile di psicologia e neuroscienze delle scienze, vi segnalo questo articolo, abbiamo detto, di Digital Detox, riuscire a salvare l'attenzione, il cervello, ecco, su delle scienze, appunto Heather Schofield e Super Kaur raccontano che sono rispettivamente un economista della Cornell University e una professoressa associata di economia della Università di Berkeley, raccontano l'attenzione si può allenare. La capacità di fare lunghe maratone mentali senza perdere l'attenzione è un'abilità che i bambini possono imparare attraverso una pratica semplice ma costante, perché, come molti sostengono, non solo queste due professoresse, la mente, in realtà il nostro cervello è un muscolo, quindi va allenato. Invece dalle scienze, che è l'edizione italiana di Scientific American, è molto interessante l'approfondimento sulla fuga dei cervelli non dall'Italia ma dagli Stati Uniti. Sarah Scholes racconta: decine di paesi stanno cercando di convincere i giovani scienziati frustrati dalla situazione degli Stati Uniti a trasferirsi in permanenza presso di loro, e parecchi giovani ricercatori sono pronti ad andarsene. E questo è stato da sempre un grande patrimonio degli Stati Uniti e una grande forza che hanno sempre avuto, quella di attrarre soprattutto nella scienza e nella ricerca talenti da tutto il mondo. E da Focus invece, sapete che mi incuriosisce sempre tantissimo questa rivista, cioè, ci sono anche pagine dove si cerca di rispondere proprio a domande magari che si fa anche un po' così, che si fa fatica a fare, sembrano troppo banali, ma banali non sono. Per esempio, perché molti non apprezzano l'arte contemporanea? Molto, scrive Massimo Manzo, ha a che fare con la predisposizione o meno a interpretare i significati piuttosto che le forme. È quello che si evince da uno studio pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology, che ha dimostrato che le persone con un forte bisogno di ordine, certezze e spiegazioni tendono ad apprezzare meno l'arte astratta, che è una delle forme di arte contemporanea. E un altro invece sul numero di settembre di Focus, la copertina: le nuove droghe si respirano nell'aria, scorrono nei fiumi, sembrano tutto tranne che stupefacenti. Ecco che cosa gira davvero tra i giovani e come è cambiato il modo di sballarsi. E tra le nuove dipendenze, come sappiamo, c'è anche quella per lo smartphone. E scusatemi, ma perché io sono in un momento di innamoramento per il procione Jimothy, naturalmente è stato così battezzato da una persona, giovane donna che vive a Seattle, nello stato di Washington, che lo ha avvistato per la prima volta e gli ha dato questo nome. È un procione che ha la spina dorsale più corta del normale, e però è sopravvissuto anche grazie a una mamma procione che ha deciso comunque di occuparsi di lui, e a fratelli che, anziché così con quella che pensiamo essere la crudeltà della natura, non lo hanno lasciato indietro, ma anzi lo hanno a loro volta aiutato. E a proposito di procioni, Alex Saragosa, sempre su Focus, racconta perché i procioni fanno test di intelligenza. La loro curiosità è proverbiale, e quindi si studia sempre di più, perché, come per noi esseri umani, la curiosità è stata per i procioni una forte spinta evolutiva. E con questo ci fermiamo qualche minuto, sentiremo l'aggiornamento sul meteo, vediamo se veramente arriverà, si spera, o comunque continuerà a tormentarci l'ondata di calore, e poi ci ritroviamo subito dopo per la seconda parte della nostra rassegna stampa di approfondimento.
1: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
2: Elegance is a journey. Air France.
1: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Salve! Sì, lo abbiamo un tavolo da cinque.
5: Mi disdice adesso?
4: Purtroppo non l'ho posto.
5: Ma veramente?
4: Che lo faccio?
5: Sì.
6: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco la previsione per sabato 29 agosto. La pressione sarà stabile, giornata soleggiata e asciutta su gran parte delle regioni. Da segnalare soltanto una nuvolosità più presente in Sardegna, al centro e sui rilievi del Triveneto, ma con scarse precipitazioni e in tal caso sotto forma di veloci acquazzoni. I venti soffieranno deboli, mar ligure mosso, scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
12: In primo piano.
0: Ancora buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli, ben ritrovati per questa seconda parte della rassegna stampa di approfondimento. Già settimana scorsa vi avevo segnalato il numero di agosto del mensile di economia diretto da Tito Boeri, Eco. La copertina è Un mondo senza figli, questo tema, gli articoli su questo tema ve li ho già segnalati settimana scorsa, ma nella rivista ce ne sono anche altri, e in particolare, visto che parliamo tanto di del destino dell'ex Ilva, con tutte le inchieste giudiziarie in corso, la possibile cordata di imprenditori italiani che potrebbero almeno rilanciare l'area a freddo, vi segnale questo articolo di Daniel Gross e Philip Reynold. Daniel Gross è un economista e Philip Reynold anche. Daniel Gross ha insegnato anche alla Bocconi, e invece Philip Reynold insegna all'Università del Saarland, e si chiedono L'Europa sta sbagliando sull'acciaio? La nuova stretta dell'Unione Europea sulle importazioni di acciaio segna una svolta nella politica commerciale. Introduce infatti un sistema permanente di quote e dazi destinato a proteggere uno dei settori simbolo dell'industria del vecchio continente. Dietro l'obiettivo dichiarato di difendere la produzione europea dalla sovracapacità globale e dalla concorrenza cinese, si corre il rischio di trasferire i costi a tutta la manifattura, facendo aumentare il prezzo

di una materia prima essenziale per automotive, meccanica, costruzione ed energia. La protezione del metallo potrebbe così indebolire la competitività dell'intero sistema produttivo europeo, perché consente di rinviare le riforme necessarie alla transizione verde e allo stesso tempo alimenta tensioni commerciali con i partner internazionali. E poi c'è un tema che viene dibattuto, nessuno ha la soluzione in tasca, che è quello della legalizzazione o liberalizzazione delle droghe. Sono due cose diverse, cioè legalizzarle significa depenalizzarle, liberalizzarle renderle accessibili, cosa che di fatto, come sappiamo leggendo le cronache, è già vera, cioè chi sa, chi vuole della droga si informa, o lo sa già o si informa e sa dove trovarla. E Saba Rouhani, che è professoressa di epidemiologia presso la NYU School of Global Public Health, quindi Università di New York, scrive: depenalizzare i reati di droga non basta. Per decenni gli Stati Uniti sono stati impegnati in una guerra alla droga che vedeva nel carcere l'unica soluzione. Le conseguenze in termini di discriminazione razziale e salute pubblica sono state devastanti. Negli ultimi anni diversi stati e città hanno perciò optato per la depenalizzazione del possesso di sostanze stupefacenti. I dati dicono che le riforme hanno ridotto in misura significativa gli arresti per reati connessi alle droghe. Molto meno chiari sono invece gli effetti sul sistema carcerario, perché la non punibilità è stata presto abrogata e perché in prigione, per questi motivi, finiscono spesso solo le persone che vivono ai margini della società. Per loro la sola depenalizzazione non è sufficiente. Se si vogliono svuotare le carceri, bisogna intervenire su tutte le cause strutturali dei reati della povertà. E naturalmente non devo forse neanche aggiungere che questa è la situazione negli Stati Uniti, ma anche in Italia in carcere ci sono moltissime persone per reati legati alla droga e non devo aggiungere che anche in Italia le carceri sono sovraffollate. Poi vi segnalo il numero di agosto della Fine del Mondo, che è la rivista del manifesto dedicata ai fumetti, e oltre a un Dylan Dog inedito vi segnalo una lo trovo bellissimo, non lo conoscevo, naturalmente sono una fan da quando ero molto più giovane della Pimpa di Altan, e non sapevo però che adesso lui ha anche questo nuovo fumetto Dinos, che naturalmente come protagonista ha un dinosauro, e guardatevelo, con è un dinosauro verde, ma è stupendo. E sul numero di agosto della Fine del Mondo c'è il sesto episodio delle avventure di Dinos. E tra l'altro vi segnalo anche che il Lorenzo Mattotti, che ha fatto anche delle storie a fumetti, ma è un grandissimo artista, illustratore, dipinge con tante tecniche diverse, e una sua mostra verrà inaugurata il 26 settembre a Rapallo, i fumetti di Mattotti, e resterà allestita fino all'11 ottobre, e ovviamente la consiglio a tutti. Poi vi segnalo il numero di settembre di Style Magazine, il mensile del Corriere della Sera, e l'editoriale del direttore Alessandro Calascibetta credo che vedrà molti concordi. Scrive Alessandro: gli auguri di buon anno io li faccio adesso. Chi mi conosce lo sa, il nuovo anno comincia ora. Per un mese, giorno più giorno meno, ci si scollega dalla quotidianità delle nostre case, dei posti di lavoro, del caos metropolitano, dagli appuntamenti online e di persona. Il rientro è brusco, volti abbronzati, sorrisi forzati, la gente si aspetta che tu si sia riposato e sereno, non puoi deluderli, e menti sfasate: a me serve una settimana per riaccendere le sinapsi. E poi mi irritano quelle frasi fatte che si dicono a gennaio, che l'anno nuovo sia migliore di quello passato. L'anno nuovo è semplicemente la continuazione di quello vecchio. Il mio pensiero va a chi le vacanze non può farle per ragioni di salute o economiche, vai senza tetto che in agosto si trascinano su marciapiedi deserti o roventi di una lunga estate calda, agli animali abbandonati, perché le vacanze sono anche abbandono. Non vi chiedo di rinunciare alle sospettate ferie per solidarietà, ma considerazione per i dimenticati dal mondo, sì, buon anno a tutti, soprattutto a loro. E poi, visto che il 14 di agosto è morta Yayoi Kusama, poi se ne è avuta notizia giovedì, quindi due giorni fa, vi segnalo che Martina Corgnati
Che la, anche se ha un cognome ovviamente che non riconosciamo così a primo udito, ma per chi la conosce invece sì, è la figlia di Milva ed è una critica d'arte molto famosa, e su Style Magazine recensisce, o meglio torna su Yayoi Kusama, ma non sapeva ancora naturalmente quando è andato in stampa Style, che poi sarebbe mancata a 97 anni il 14 di agosto, e fa un breve ritratto di Yayoi Kusama, pittura, scultura, collage e happening a Pois, perché appunto Yayoi era famosa per i suoi polka dots, cioè i Pois. E tra l'altro la foto che illustra questo è una foto che si chiama Anatomic Explosion, e fa riferimento a un happening che Yayoi Kusama, a cui Yayoi Kusama partecipò nell'agosto del 1968 sul ponte di Brooklyn, e queste ed altre foto sono in mostra saranno in mostra dall'11 settembre al 17 gennaio 2027 allo Stedelijk Museum di Amsterdam, che ripercorre le principali tappe del cammino di Yayoi Kusama. E da Limes, il numero in edicola in queste settimane, il titolo ve l'avevo segnalato già settimana scorsa, è Gli stretti indispensabili, stretti naturalmente all'interno dei grandi bacini o che collegano diversi bacini diversi, che questi stretti siano naturali come Hormuz o, se vogliamo, altri collegamenti artificiali creati dall'uomo, come, o meglio collegamenti aperti dall'uomo come il canale di Suez. E però vi segnalo l'articolo di Lorenzo Noto intitolato Alto Adriatico, la guerra dei porti nel mare turco. Trieste, Fiume e Capodistria sono parte di un unico bacino, ma la diffidenza la fa da padrona. Le diverse forme di gestione portuale, il senso del trimarium e l'impossibilità di mettersi d'accordo. Non si possono fare comunque i conti senza Ankara. La geografia è un destino. E vi dicevo di Yayoi Kusama, se nei mensili ovviamente non c'è stata occasione per ricordarla essendo scomparsa il 14 di agosto, ma tra l'altro la notizia, come vi dicevo, è stata data poi con un po' di giorni di ritardo giovedì scorso, e però poi sui giornali di ieri c'erano tantissimi ricordi. Vi cito quello del Messaggero firmato da Valeria Arnaldi: addio alla pioniera che indagò l'infinito in un trionfo di Pois. L'artista giapponese morta a 97 anni, affetta da allucinazioni sin dall'infanzia, ha conquistato il mondo tra pittura e moda. E anche qui, se volete riascoltare in podcast la puntata di ieri di 24 Mattino Estate, nell'ultima parte, quindi a partire dalle 8.45 circa, Pietro Beccari, che è l'amministratore legato e il presidente di Louis Vuitton, con Maison, con la quale Yayoi Kusama aveva collaborato due volte in anni recenti, la ricorda appunto con molto affetto e fascinazione, potremmo dire. Poi vi segnalo dall'inserto Weekend del Quotidiano Nazionale questa anticipazione sul Festival della Mente, che si terrà a Sarzana dal 4 al 6 settembre. Tra l'altro ne parleremo anche noi alla fine della prossima settimana con uno dei protagonisti, ma intanto questo articolo su Quotidiano Nazionale: Festival della Mente, il fuoco delle idee, cultura, storia, scienze, perché veramente saranno tantissimi gli incontri e uno più interessante dell'altro. Poi avevo tenuto da parte un interessante profilo apparso su Avvenire, firmato da Gerolamo Fazzini, che racconta la storia di Edna Ruth Miller. Nel 1946 iniziò a commerciare negli Stati Uniti ricami realizzati in una comunità di Porto Rico e fu il primo vagito di un'intuizione profetica, cioè quella del commercio equo. La donna che, per aiutare altre donne, ha fatto nascere il commercio equo. È una storia poco nota della prima attività di vendita di manufatti realizzati nel sud del mondo. Dal bagagliaio della sua auto, Edna Ruth Miller ha dato avvio a una rivoluzione nel segno della giustizia sociale e della dignità, basata sul motto Trade, not aid, cioè commercio, non semplicemente aiuto o sussidio. E poi, visto che avevo segnalato come anche Papa Leone abbia sottolineato tante volte il rapporto tra la musica sacra durante le celebrazioni in chiesa,
vi segnalo sempre dall'Avvenire un articolo che fa la cronaca dei lavori dell'Associazione Professori e Cultori della Liturgia dedicati al rapporto tra suono e rito, e l'articolo è

0: intitolato Musica che apre all'incontro con Dio. Teologi, musicologi e storici a confronto. Il segretario dell'associazione Marzio Servo dice: nelle nostre assemblee restano difficoltà da superare, il nodo di un'educazione musicale in senso lato ancora troppo carente. Venerdì, quindi anche qui ci proiettiamo già nella prossima settimana, venerdì prossimo 4 settembre si apre Vicenza Oro, ne hanno fatto molte anticipazioni molti giornali, e è interessante perché sarà l'edizione in cui viene inaugurato un nuovo padiglione. Questo è il più importante appuntamento, è diventato il più importante appuntamento europeo e tra i più importanti al mondo per gioielleria e orologeria, in particolare da quando in Svizzera non c'è più Baselworld, che era questa enorme fiera dedicata appunto a questi due settori. Ultima segnalazione prima di lasciarci per un aggiornamento sulla viabilità: da Specchio Estate, che è le sei pagine di inserto della Stampa, Danilo Ceccarelli racconta invece un'altra mostra, e il titolo dell'articolo è Versace, un sogno lungo 10 anni, in mostra a Parigi il percorso umano e professionale di Gianni Versace tra barocco, pop art e intimità. Il suo omicidio nel 1997, in estate proprio tra l'altro a Miami, troncò una delle avventure più audaci e sfacciate della storia della moda. E con questo appunto ci lasciamo per la viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Una buona mattinata e un buon sabato a tutti voi che siete all'ascolto sulla 4 Milano-Venezia, in particolare lungo il tratto milanese. Per un incidente si viaggia in coda fra Cormano e Sesto San Giovanni sulla carreggiata in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 32 Torino-Bardonecchia. Ricordiamo la presenza di lavori e di un restringimento di carreggiata fra Ulx Ovest e Ulx Est in direzione Torino. Questo per lavori a un viadotto. È tutto per il momento, noi ci risentiamo fra un'ora circa. A più tardi. Grazie per l'attenzione.
1: In primo piano.
0: Ancora buongiorno da Giulia Chevelli, buon sabato, ed eccoci all'ultima parte di questa rassegna stampa di approfondimento. E vi segnalo, perché davvero questo è un personaggio, uno scrittore da riscoprire per chi non lo avesse conosciuto, magari da rileggere, parlo di David Foster Wallace, di cui Einaudi ha appena pubblicato Contro il fatalismo, ed è la tesi di laurea di David Foster Wallace, e la scrisse nel 1985, ed è molto interessante perché, come tanti altri suoi libri, appunto a distanza di 40 anni offre ancora degli spunti attualissimi. Wallace, profetico, scriveva sulla lettura. Sandro Veronesi, naturalmente scrittore, vincitore di 2 premi Strega, insomma un altro, sicuramente una voce titolata a parlare delle opere di un altro grande scrittore, anche se americano. E poi un reportage di Danilo Zagaria, o Zagaria non so, che si intitolava sempre sulla lettura di domenica scorsa, Caro amico albero, aiutami tu. Arriva nelle sale italiane dopo un buon successo alla mostra del cinema dello scorso anno Silent Friend, della regista ungherese Idliko Enyedi. 3 storie che ruotano intorno a un meraviglioso esemplare secolare della specie di alberi Ginkgo biloba, insomma da vedere. Invece Robinson, sempre il numero uscito domenica scorsa con La Repubblica, in copertina c'era questo titolo: Il ritorno di Frank Miller, che è naturalmente uno dei più famosi autori di fumetti. Ha dato nuova vita al Cavaliere Oscuro e a Daredevil. Ora il maestro ce li racconta e ce li mostra in anteprima. E l'articolo è di Luca Valtorta, che per Repubblica, per Robinson, scrive da moltissimi anni di storie illustrate, di fumetti in particolare, di romanzi illustrati, scusatemi, quelli che gli americani chiamano graphic novel, e di fumetti, che non bisogna avere alcuna remora a usare questo termine, mentre è diventato appunto, comunque sempre stato un po' in Italia, come per serviva per indicare, o comunque indicava una sorta di lettura di serie B, quando ci sono stati cultori dei fumetti, uno su tutti Umberto Eco, che sicuramente non potevano certo essere accusati di cercare una strada facile alla lettura. È molto interessante la recensione che fa Massimo Recalcati di questo libro, Cosa ho visto ad Auschwitz, pubblicato da Einaudi,

L'ha scritto Alter Feinzelberg e si intitola Vedere oltre la zona di interesse, la recensione. Escono a cura del figlio i diari inediti di un internato ad Auschwitz, dove si svela ancora la pianificazione dell'orrore. E poi, per chi appunto si trovasse a Parigi, un'altra segnalazione di un'altra mostra, la fa Brunella Torresin. La mostra, l'articolo si intitola Animali fantastici e dove trovarli. All'Hotel de la Marine di Parigi va in mostra un bestiario in 120 oggetti della collezione Altani, un viaggio attraverso le civiltà tra natura e invenzione. E vi dicevo, il Festival della Mente se ne è occupato anche Robinson, il Festival della Mente che è arrivato alla 17ª edizione. No, aspettate, non 17ª, 23ª edizione. E torna a Sarzana, che è in provincia di La Spezia. Il tema di quest'anno è il fuoco, 34 eventi, 50 protagonisti, tanti appuntamenti anche per i più giovani, dal 4 al 6 settembre. A proposito di libri da rileggere e di autori da rileggere, Max Weber e Damiano Palano su Avvenire è tornato su sulla figura di questo pensatore tedesco, Metamorfosi del potere politico, la lezione di un intellettuale che prima di molti altri seppe comprendere il devastante potenziale politico delle forze irrazionali del Novecento. E l'occasione per appunto parlarne ancora è questa biografia che ha scritto Massimo Palma, pubblicata da Carocci, si intitola Max Weber, una vita politica. Max Weber è vissuto tra il 1864 e il 1920, è un'opera che, secondo Damiano Palano, scardina la mitizzazione eroica del sociologo. C'è un tema che sicuramente ha preso spunto, o meglio di cui si è ricominciato a discutere prendendo spunto dalla sentenza che è arrivata negli Stati Uniti. Meta, la società che è quotata in borsa, che controlla tra gli altri Facebook e Instagram, ha patteggiato per pagare quasi 18 miliardi di dollari in cause, per chiudere le cause con 29 stati americani che accusavano appunto Meta di creare dipendenza da social negli adolescenti. E su questo, sicuramente, visto che in Europa non esiste ancora una legislazione unica, sappiamo che solo la Francia, insomma, ha tentato di limitare, e vedremo se ci riuscirà, l'accesso ai social network, non solo Facebook e Instagram, ai minori. Secondo Lorena Evangelista, un suo articolo sul Foglio di martedì, vietare i social ai minori non serve, basta guardare all'Estonia. La sentenza, perché anche in Francia sapete che il presidente Macron, che era riuscito a far passare una legge su questo, poi ha dovuto incaricare il primo ministro di riscriverla perché è stata considerata dalla Corte Suprema francese troppo limitante. E scrive Lorena Evangelista, la sentenza francese offre all'Europa un'occasione per immaginare una strategia diversa. Vi segnalo anche, sempre da Avvenire, che non mi stancherò mai di dirlo, offre tantissimi spunti di riflessione, l'articolo sulla disponibilità di posti nei concerti per le persone con disabilità. I concerti estivi non sono aperti a tutti, raccontava Massimiliano Castellani su Avvenire di martedì, biglietti sold out per chi ha disabilità. Per esempio, si racconta il caso di Simone, che non cammina e non vede e che tenta invano da mesi di avere degli ingressi per i concerti di Jovanotti. Ha una disabilità, poi c'è un'altra persona sempre interpellata, si chiama Donato, da Avvenire, con una disabilità al 100% e non riesce a trovare posto per i concerti di Vasco Rossi del 2027. A proposito di social, interessante anche, questo è uscito sul supplemento salute della Repubblica questa settimana, l'intervento di Giuseppe Lavegna, che tra l'altro chi segue la trasmissione Come stai di Paolo Ruffini dalle 6 alle 7 e mezza dal lunedì di sera, del pomeriggio, dal lunedì al venerdì, questa che arriva è l'ultima settimana perché è una trasmissione del palinsesto estivo, l'ha sentito sicuramente perché è intervenuto più volte. Mi riferisco a Giuseppe Lavegna, appunto, psicologo, psicoterapeuta, presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo. E in questo intervento

0: dice: social e minorenni, i divieti non bastano. Liberiamo i genitori. Dalla proposta avanzata in Sicilia per limitare l'uso dei dispositivi digitali nei bambini fino all'iniziativa presentata al Senato insieme alla Società Italiana di Pediatria. Il tema è finalmente entrato nel dibattito pubblico. Nei primi anni un bambino conosce il mondo attraverso il corpo e la relazione. Ha bisogno di essere guardato, ascoltato, di muoversi, giocare, perfino annoiarsi, perché anche nei tempi vuoti impara a esplorare ciò che lo circonda. Dato il focus di questo supplemento dedicato alla salute era in realtà dedicato ai farmaci anti-obesità, e però c'è l'ennesimo approfondimento, l'ennesimo invito di tanti professionisti a non considerare questi farmaci come una soluzione magica. L'articolo di Elvira Raselli si intitolava "Ecco perché l'obesità è un bel rebus". Adesso che è una malattia riconosciuta per legge, bisogna passare alla fase delle cure, ma i farmaci pilastro fondamentale della terapia costano molto e non sono rimborsati dal sistema sanitario nazionale. Risultato: chi riesce li compra e magari li usa solo per qualche mese, chi non può non si cura. E poi naturalmente c'è anche l'abuso di questi farmaci da parte di chi non soffre di obesità ma li usa come scorciatoia per dimagrire. Ultimissima segnalazione, perché mi sembra, no, abbiamo ancora qualche minuto, quindi non è l'ultimissima, è una delle ultime, sempre da questo supplemento fatto molto bene dedicato alla salute. Celeste Ottaviani racconta il veleno delle api contro i tremori del Parkinson. C'è uno studio recente pubblicato su Neuroprotection che dimostra come l'apitossina, quindi appunto la tossina contenuta nelle api, riesca ad arrivare al cervello e a migliorare la capacità motoria da entrambi i lati, potenziando le terapie attualmente utilizzate. Ecco, mi sento di dire, speriamo di non fare una strage di api per curare o per cercare una cura al Parkinson, perché... Ultima segnalazione da questo supplemento, abbiamo parlato con l'editoriale di Alessandro Calascibetta del rientro dalle vacanze, e a proposito di pet, di animali, Priscilla Di Tine e Sara Secchi, che sono veterinari e una veterinaria dell'Università di Sassari, raccontano il rientro è duro anche per loro, dalle corse nei prati al bagno in mare al rientro in appartamento. È difficile per tutti, anche per gli animali che sono stati in vacanza e per quelli che sono rimasti a casa, ma con qualche accortezza cani e gatti saranno pronti a affrontare di nuovo la routine. E poi, questo non posso non segnalarvelo, Giuliano Aluffi racconta: leggere libri dà i superpoteri. Non c'è certezza, ma tutto lascia pensare che l'istruzione contribuisca allo sviluppo dell'intelligenza. Sembra lapalissiano, però poi alla fine, siccome appunto ai libri o all'istruzione vera, anche fatta con supporti digitali, finisce che si diffondono di più i social, e forse vale la pena ricordare questi concetti apparentemente molto semplici. E dal giornale, qui anche qui andiamo naturalmente indietro ai miei tempi scolastici, ma credo che abbia affascinato e sia rimasto nella memoria di tantissimi, lo studio di Luigi Pirandello, esce una nuova biografia, Io Pirandello, uomo del caos, e la recensita Giuseppe Conte, che non è in questo caso il leader del Movimento 5 Stelle, sul giornale. Biografia di Anna Maria Andreoli, ricostruisce vita e personalità del Nobel siciliano, fra amori ossessivi, desiderio di celebrità e rapporti col fascismo. Era davvero a questo punto l'ultima segnalazione per oggi. Ora vi lascio al GR delle 8 e vi do appuntamento, se vorrete, domani. Lo ricordo, non c'è la rassegna stampa perché non è prevista in questo palinsesto estivo la rassegna stampa della domenica, ma se vorrete ci ritroviamo lunedì mattina dopo il GR delle 7 per la prima puntata dell'ultima settimana di 24 mattine estate. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso

0: costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
1: Le 8 un minuto.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Via Ranucci da Report, sostituito da Presutti e Piervincenzi, protesta la redazione, il conduttore, scelte che mortificano la professionalità. In Nepal quasi 2.500 dispersi, almeno 616 morti. Trump col Venezuela, il più grande accordo sul petrolio, Washington il controllo di 65 milioni di barili. Calcio, Milan saluta Leao, ricorda Baresi, regola il Venezia. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Valentina Furlanetto al microfono, Sigfrido Ranucci è fuori da Report. Ieri la RAI ha annunciato la sua sostituzione con due colleghi. Protesta il conduttore, protestano gli inviati della trasmissione e protesta anche l'opposizione.
3: Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Così Ranucci in un lungo post sui social commentando la decisione della RAI di rimuoverlo e affidare la conduzione del programma a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, due inviati di Report classe 1990 lei, 1981 lui, scelta rivendicata dall'azienda che in una nota parla di due giornalisti vincitori del concorso RAI selezionati nel segno della professionalità, dell'esperienza maturata sul campo. Per Ranucci invece due persone che mortificano le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report. Una decisione che condanna la vittima di un attentato, commenta anche il legale dell'ex conduttore Roberto De Vito, annunciando battaglia in ogni sede. Insorge la redazione con gli inviati storici che definiscono la proposta irricevibile nel metodo e nel merito e minacciano in blocco l'abbandono. A Ranucci la RAI offre intanto tre opzioni, un incarico al Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza estera. 30 giorni di tempo per decidere e protestano anche le opposizioni che parlano di regolamento dei conti da parte di una destra insofferente al giornalismo d'inchiesta. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Ora gli aggiornamenti sulla valanga caduta mercoledì fra Tibet e Nepal. I morti sono 616, dispersi quasi 2.500.
4: I giorni passano, il numero dei morti sale e incredibilmente lo fa anche quello dei dispersi. Basterebbe questo a far capire le difficoltà con cui si stanno misurando i soccorritori nepalesi, alle prese con un disastro di proporzioni enormi, in zone difficili da raggiungere e con il rischio che un lago di sbarramento, formatosi in alta quota, ceda, provocando una nuova inondazione. Eppure, nonostante un quadro così drammatico, il governo guidato da Balendra Shah, un ex rapper di 36 anni, eletto lo scorso marzo da una popolazione sfiancata dai casi di corruzione, si ostina a respingere le offerte di aiuto. Ne sono arrivate da Cina, India, Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Sri Lanka, Bangladesh. Tutti paesi che non hanno più notizie di centinaia di loro connazionali. Ieri il ministro degli esteri ha ribadito che Kathmandu può fare da sola e ha aggiunto che non intende ripetere il concetto una terza volta. Unica concessione, i ponti Bailey. Il governo nepalese ha chiesto a India e Cina di inviarne alcuni per poter raggiungere aree ora isolate. Ma nessuno ormai si illude che possano salvare vite umane. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
1: Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo definisce il presidente americano su Truth.
5: L'accordo con il Venezuela più che raddoppierà le riserve petrolifere americane, aumenterà l'offerta di petrolio e abbasserà i prezzi della benzina. È quello che sostiene sul suo social Donald Trump, confermando le indiscrezioni dei media sull'intesa, che, aggiunge Trump, garantisce agli Stati Uniti il controllo di maggioranza di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate in Venezuela, senza alcun costo per il contribuente americano. americano. L'accordo più grande della storia, secondo Trump, che rappresenta un'enorme vittoria sia per il popolo americano che per quello venezuelano, scrive il segretario di Stato Rubio su X, dopo l'annuncio di Trump, sottolineando che l'intesa porterà al Venezuela investimenti privati per quasi 100

0: 100 miliardi di dollari, un'enfasi che a 2 mesi dalle elezioni di midterm tenta di rassicurare gli americani costretti attualmente a pagare la benzina a 4 dollari al gallone, dopo che la guerra con l'Iran, voluta da Trump, ha interrotto per 6 mesi un quinto delle forniture mondiali di petrolio. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un rientro dalle vacanze più complicato del solito, quello di quest'anno, a causa delle alte temperature, ma anche a causa dei prezzi dei carburanti che restano vicini ai massimi.
2: Pur con qualche centesimo in meno negli ultimi giorni, i prezzi dei carburanti self restano vicini ai massimi storici della primavera 2022. Ieri alle 8, 2,014 euro al litro per la benzina e 2,131 per il gasolio. Rispetto a febbraio, il costo di un pieno 50 litri al self-service è passato da 82 a 100 euro per la benzina e da 84 a 106 per il gasolio. Fra le regioni c'è qualche differenza, 6-7 centesimi fra minimo e massimo nelle medie, le peggiori in provincia di Bolzano, i prezzi migliori nel Lazio per la benzina, nelle Marche per il gasolio. Lo sconto accise resta al momento solo per il gasolio, 17 centesimi fino al 5 settembre. Per il dopo, il governo sta pensando ad aiuti più selettivi, redditi bassi, pendolari, categorie, trasporto, agricoltura, pesca, ma tutto è ancora in fase di studio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il calcio con la seconda giornata di Serie A.
3: Tra campo, mercato e sorteggio delle coppe europee è un weekend intenso per i club nostrani impegnati nelle competizioni internazionali. Il Milan ieri prima ha conosciuto i suoi avversari in Europa League, tra cui Benfica, Olympiacos, Sunderland e Bournemouth. Poi, nella serata che ha permesso al popolo rossonero di ricordare a San Siro Franco Baresi, ha battuto 2-0 il Venezia davanti a Leao in tribuna prima di partire destinazione Galatasaray. Anche la Juve ha conosciuto i suoi avversari. Gli uomini di Spalletti si troveranno di fronte, tra le altre, le due spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e le due olandesi, AZ Alkmaar e NEC. Intanto i bianconeri sono ancora attivi sul mercato, cercando di piazzare i Subery e di prendere che sì un attaccante e un terzino. Stasera però chiama il campionato. Alle 20:45, prima sfida stagionale in casa contro il Parma. Sempre per la seconda giornata di A, alle 18:30, tre sfide. La Fiorentina ospita il Frosinone, l'Udinese va a Monza, a Reggio Emilia di fronte Sassuolo e Torino. Tornando ai sorteggi di Coppa, in Conference League spicca per l'Atalanta la presenza tra le avversarie dell'Ajax. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per GR24, prossimo appuntamento con l'informazione alle 9.

0: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere, calciolone!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Perché? Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni Tim, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: I podcast originali di 24 ore podcast.
10: Podcast e 24 ore cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
11: Benvenuti, un saluto da Franco D'Assisti. In questa puntata ci addentriamo in uno dei tratti distintivi dell'opera dei Macchiaioli, il ritratto. Questo gruppo di artisti italiani ha rivoluzionato il modo di osservare e rappresentare il mondo, soprattutto quello quotidiano,

0: le persone comuni e dei lavoratori. I macchiaioli sono i pittori del Risorgimento. Sono anche i pittori del paesaggio mediterraneo. Lo abbiamo raccontato nelle scorse puntate, ma ora prepariamoci a conoscere un aspetto diverso della loro arte, la produzione di ritratti, con un artista che non abbiamo ancora incontrato, Vitale d'Ancona, detto Vito. Vito d'Ancona è nel giro del Caffè Michelangelo e per i macchiaioli è il riccone del gruppo. In effetti è molto benestante, viene da Pesaro, da una famiglia ebrea di commercianti di zucchero. È anche un uomo davvero istruito, uno di quelli che viaggiano tanto tra Parigi e Londra. D'Ancona ritrae la figlia Giulia, assorta nella lettura. Il titolo del quadro è semplicemente «Ritratto della figlia Giulia». D'Ancona ha una mano delicata, pacata, è bravo nei ritratti, dimostra finezza nei dettagli del colletto bianco. Francesca Amè, giornalista esperta d'arte, ci descrive la tecnica utilizzata dall'artista.
1: Ancora una volta, e accade spesso in questa mostra dei macchiaioli a Palazzo Reale, siamo davanti a un'opera di dimensioni non minime, ma certamente piccole. Qua siamo intorno ai 40x30 centimetri, tanto per capirci. Quindi bisogna avvicinarsi per cogliere i dettagli. C'è certamente il colletto bianco di cui si parlava, ma poi ci sono anche i capelli posati dietro l'orecchio, ben in ordine, le ciglia abbassate nell'atto di leggere, le mani ancora un po' rotondette come accade per le bambine che non sono ancora diventate delle piccole donne. E poi il rosso dell'abito, che ci suggerisce che Giulia, che qui vediamo solo di profilo, non vediamo completamente in volto, deve essere una ragazza dal carattere piuttosto deciso. Credo che una delle cose più interessanti che i macchiaioli ci insegnano oggi è l'allenamento dello sguardo, perché la loro è un'arte da digerire con calma e con pazienza.
0: Il nostro podcast è disponibile su tutte le principali piattaforme. A presto e restate con noi.
2: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audioracconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti, testi Francesca Amè, adattamento radiofonico Chiara Albicocco, producer Riccardo Poli, sound design Martin Garramone, responsabile produzione Guido Scotti, marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa, progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni, progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales, sviluppo tecnologico Federico Bolondi di Art Up.
3: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
5: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima. Per me è la città più bella d'Italia.
6: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
7: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
3: I podcast originali di 24 ore podcast.
8: Io sono Giuliano Noci, prorettore del Politecnico.

0: Politecnico di Milano, autore del libro Disordine, le nuove coordinate del mondo e editorialista del Sole 24 Ore.
1: E io sono Enrico Pagliarini, voce della tecnologia di Radio 24, e questa serie di puntate del podcast Disordine si intitola Gli umanoidi alla conquista del mondo. Abbiamo detto che i robot umanoidi cominceranno presto, tardi, comunque sicuramente nei prossimi anni a muoversi nelle città, nelle fabbriche e anche nelle nostre case. Tutto ciò richiederà una trasformazione culturale e anche una trasformazione di competenze per imparare a gestire la loro presenza, la loro capacità di produrre, di interagire. Allora, professor Noci, partiamo dalle competenze e dalla formazione. In questo ultimo episodio vogliamo cercare di dar qualche idea su come prepararsi a questo futuro che abbiamo detto non sappiamo se è un futuro di 1 o 2 anni o di 5 o 10. Tu dicevi che dire 10 anni vuol dire essere pessimisti, però in ogni caso insomma, prepararsi è importante. Allora, la formazione, cosa dovrà fare e a cosa dovrà fare attenzione nei prossimi anni?
0: Ma io partirei da una considerazione di fondo, che è la seguente, che in un contesto di turba tecnologia e di in quella che ho definito sulle colonne del Sole la società algoritmica, nella realtà il capitale umano è l'asset più importante. Cioè, il paradosso sta nel fatto che più andiamo avanti con la tecnologia e più l'uomo si deve, come dicevamo in un'altra puntata, elevare dal punto di vista della sua capacità di valorizzare le sue competenze per trasformarle in esecuzione e azione che non può essere alla portata dell'intelligenza artificiale. Se questo è, ed lo sarà, la dimensione della conoscenza è la dimensione di massima politica di potenza di un paese. Quindi, per certi versi, arrivo a dire che l'Europa, prima che fare un esercito comune, deve fare una politica, deve cambiare il proprio modello educativo. Secondo me questo è il più importante esercito che ha a disposizione l'Europa, perché l'esercito tradizionale ci va e serve da un punto di vista geopolitico. Serve per, se vis pacem parabellum, dicevano i romani. Quindi noi dobbiamo avere l'esercito per evitare di fare la guerra e usarlo come elemento di deterrenza. Ma la vera forma di difesa sarà la nostra capacità di sostenere la dignità umana attraverso la conoscenza. Questo significa intervenire, come dicevi tu, pesantemente sui modelli educativi. E significa, secondo me, intervenire a più livelli. Primo livello è i ritmi della formazione. Noi siamo abituati a un modello fortemente discontinuo, in cui la formazione è da 4 anni a 16 anni, quella obbligatoria, e poi la portiamo fino a 24 anni, diciamo grosso modo, per la formazione per chi vuole andare a livello universitario. Questo modello non è più sostenibile. Cioè io credo che non ci sia più, nel futuro ancora una volta, non sia possibile pensare a questo modello, perché la velocità, lo dicevi in uno dei primi podcast, è il tratto caratteristico della società di oggi. Con questa velocità, tecnologie che io insegno oggi, fra 6 mesi rischiano di essere completamente obsolete. Questo vuol dire che i ritmi della scuola dovranno cambiare, che non vuol dire che non serva una corposa dotazione iniziale, ma significa che a 70 anni vai a scuola. Quindi questo è il primo elemento, cioè i ritmi e la cadenza della formazione devono cambiare. Hanno, come dire, un addestramento iniziale, ma poi sono continui.
1: E secondo te questo dovrà essere in qualche modo anche un obbligo o sarà tutto nelle mani delle persone, dei lavoratori, delle aziende? Perché in un certo modo anche oggi c'è nelle aziende un po' di formazione continua. Forse non è un elemento di tutte le aziende, non è adeguato ai tempi che viviamo, ma come ti immagini che possa
0: io
1: essere?
0: Il mondo del futuro me lo immagino costruito da ecosistemi scolastici in cui l'impresa lavora e progetta con la scuola. Quindi in parte gli ITS del futuro. Cioè io me lo immagino in cui però questa contaminazione non è il Ministero dell'Istruzione che dice cosa devono fare gli ITS. Il Ministero dell'Istruzione dà alcuni principi di riferimento ineludibili e poi dopo la progettazione si fa a livello di singolo cluster territoriale con le imprese. Allora ci sarà questa forma, questa istituzionalizzazione in un rapporto pubblico, in una partnership pubblico-privato di una forma continuativa di education che diventerà obbligatoria, ma che assumerà le connotati e le progettualità, la dimensione di contenuto specifica per il cluster e ogni cluster si struttura nel quadro dei principi definiti a livello

0: ci sarà, quindi non basta più portarti a manovale. Questo è quello che io mi immagino dal punto di vista della cadenza. Secondo elemento. Il secondo elemento cruciale è l'elemento di qual è il mandato di un sistema educativo del futuro. Che cosa intendo dire? Intendo dire, nel momento in cui l'abbiamo scritto in un editoriale, la conoscenza e il possesso di conoscenza non è più fonte di rendita, perché ChatGPT o Claude ti sputa fuori, poi lo aggiusti un po', comunque non è che, diciamocelo con verità, cioè un ingegnere viene largamente sostituito da quattro query ben messe su ChatGPT o Claude, ed è la verità. Quando il possesso di conoscenza non è più fonte di rendita e quindi di valore, è chiaro che chi deve formare gli uomini e le donne che dovranno vivere e dare un contributo nella società del futuro, le devono ritrazionare. Quindi io credo che gli sistemi educativi del futuro non debbano più orientarsi su una dimensione che è una dimensione di enciclopedica, ma devono orientarsi per dare, uso questa metafora, elasticità di pensiero. L'elasticità di pensiero è quella capacità tipica dell'essere umano di creare quelle connessioni discontinue, di definire il problema che tipicamente una macchina senza volontà non ha. Quindi noi dobbiamo lavorare molto non per creare soggetti in possesso di conoscenza enciclopedica, ma soggetti in grado di trasformare la conoscenza in azione.
1: Sì, non sarà semplice e soprattutto bisogna...
0: Ma non sarà, poi il livello non sarà uguale per tutti, no, certo. Voglio dire, cioè ci avremo quello che deve trasformare la conoscenza in azione la NASA e magari quello che deve trasformare la conoscenza in azione al bar, non lo so, dico per dire, no? Cioè il concetto di fondo è che cambia l'ontologia dei meccanismi di generazione del valore. Che il possesso di conoscenza varrà sempre meno a un certo punto.
1: Beh sì, diciamo
0: no,
1: che...
0: No, una... ma fermati che però voglio dire una cosa che è importante, perché tu sei persona molto raffinata intellettualmente e chi ci ascolta forse ancora di più.
1: Sicuro.
0: È sempre una gestione di trade-off. Non bisogna mai assolutizzare da una parte o dall'altra. Quindi non è che noi dobbiamo dar palestra e non dar conoscenza. Attenzione. Quindi noi dobbiamo combinare la dimensione della palestra con la dimensione della conoscenza. Se diamo solo enciclopedia... Purtroppo non creiamo soggetti. Se diamo solo palestra senza fondamenta, e qui chiudo prima di ripassarti palla. Il tema su cui io mi sto interrogando è se sia propriamente vero che in un contesto turbo tecnologico servano così tante STEM.
1: Questa è una bella domanda.
0: Io sono arrivato a una conclusione. Non servono. Esagero.
1: Che è un'affermazione forte. Soprattutto perché viene da anni in cui invece si è spinto con scarsi risultati.
0: Io
1: forse.
0: Devo dire che credo che se noi intendiamo per STEM la creazione di figure iperspecializzate nello sviluppo di codice informatico di un certo tipo di categoria, io credo che siamo completamente fuori strada. Per esattamente quello che ci siamo detti. Cosa credo che sia invece importante? Creare degli STEM che portino dentro umanesimo. Perché i problemi più rilevanti che... Cioè, l'uomo avrà la sua funzione nella capacità di identificare problemi, nella capacità di identificare prompt, nella capacità di trasformare l'output dell'algoritmo in un'azione che è potabile per il sistema. E siccome stiamo parlando di sistemi fatti di umani, io credo che le STEM del futuro dovranno ibridarsi di umanesimo. Ancora una volta, non vuol dire che noi dobbiamo creare dei filosofi. Dobbiamo, noi come Politecnico di Milano, stiamo pensando di introdurre elementi delle scienze sociali e delle scienze umane come tratti imprescindibili anche dei nostri tecnici più hard. Perché, ripeto, la sublimazione dell'ingegnere del Politecnico o dell'ingegnere di qualsiasi altra università si avrà nel momento in cui saprà, avendo un background tecnico adeguato, modellizzare, avere la responsabilità, gestire nel modo giusto la trasformazione di una conoscenza in azione. E tu vivi in contesti fatti di umani. E quindi la dimensione delle scienze sociali e delle scienze umane, quindi serviranno dei mix.
1: A proposito di cosa fare e come prepararsi al

0: al futuro sicuramente tutto il sistema della formazione è fondamentale e centrale, ma ovviamente lo sono anche le strategie, le politiche, le strategie delle aziende, le scelte delle aziende, le strategie e le scelte dei paesi. Allora, esistono paesi o esistono cluster industriali, aziende che si stanno preparando a questo nuovo mondo che è partito, nella rappresentazione che abbiamo voluto dare, è partito da una maratona fatta da robot umanoidi, ma poi si esprimerà in tante dimensioni come le abbiamo descritte nel nostro podcast.
1: Apriamo con la maratona in Cina e chiudiamo con le AI Plus in Cina. Che non vuol dire che la Cina sia un modello, poi magari qualche commento lo facciamo. La Cina con questo anno scolastico ha introdotto un AI Companion a qualsiasi individuo. Quindi sostanzialmente significa che uno quando entra a scuola materna comincia a abituarsi ad avere qualcuno che lo aiuta nei processi di apprendimento.
0: Che non è una persona in carne ed ossa.
1: No, è una dimensione algoritmica, quindi ok. In questo caso la cui dimensione corporea, per usare la nostra metafora, è un'applicazione su uno smartphone. La Cina sta cambiando tutti i programmi di corsi di laurea, tutti. Quindi l'AI è un cambiamento di ontologia della società, devo cambiare tutti i sistemi educativi. Quindi io non sto commentando che sia un fatto positivo, tu mi hai chiesto chi sta facendo qualcosa. La Cina sta facendo qualcosa. L'Europa si sta interrogando molto, vediamo se riuscirà a tradurre poi in scelte consapevoli. Ma io mi rifaccio sempre alle AI Index di Stanford. C'è un interessante grafico che secondo me è la chiave di molte interpretazioni. Questo grafico fa capire, analizza sostanzialmente il livello di propensione emotiva positiva rispetto all'intelligenza artificiale nei differenti domini culturali e geopolitici del mondo. Quello che ne emerse è che il paese più scettico rispetto all'intelligenza artificiale, sai qual è?
0: No.
1: Gli Stati Uniti d'America.
0: Incredibile.
1: Il tempio dell'intelligenza artificiale, avendo una spaccato di società che sono il mondo MAGA, che è cognitivamente inadeguato ad affrontare questa transizione, esprime il massimo livello di AI skepticism. L'area del mondo più ottimista rispetto all'intelligenza artificiale è l'Asia. Qui ci sono anche fattori, direi, culturali e economici. Economici perché queste economie nascono o rinascono con queste tecnologie e quindi hanno l'entusiasmo giovanile che gli permette poi di fare triplo salto mortale carpiato. Cioè dalla Cina sono passati dalle sportine di banconote alle mobile app, ha saltato le carte di credito, per capirci. In secondo luogo, hanno anche una proiezione individuale diversa rispetto alla nostra. Cioè da noi prevale la privacy, là prevale l'identificazione dell'individuo con la società e il valore dell'individuo è legato al contributo che lui sa dare alla società. È una prospettiva geneticamente diversa. Per questo insieme di considerazioni, in Asia io mi aspetto ci sia la maggior capacità di retroazione. Quel modello lì evidentemente non è importabile in Europa, perché noi abbiamo dei tratti culturali diversi. Però in questo momento l'Asia è la parte più avanzata del pianeta, la Cina è per certi versi il soggetto che sta spingendo di più, gli Stati Uniti sono quelli che hanno la più grande manifestazione di potenza sull'intelligenza artificiale, ma sono il paese che ha un corpo sociale molto scettico, è il corpo sociale di coloro che, come dire, uso questa chiave semplificativa, quelli che sono ormai cognitivamente non più in grado di essere impiegabili, cioè la campagna, là dove c'è la latteria dell'Ohio, perché gli Stati Uniti d'America non sono Boston, New York, Chicago, LA, sono anche questo, ma sono il 20% della società americana, l'80% con sfumature diverse viene dagli Appalachi, viene da aree in cui un umano lo vedi a 50 km di distanza e questo ha dei riflessi culturali profondi e poi non dimentichiamo che lì c'è il peggior sistema di welfare pubblico del pianeta. E non è un caso quindi che questa impreparazione cognitiva emerga nel paese tecnologicamente più avanzato, perché è più avanzato per coloro che sono andati e hanno avuto la possibilità di andare nelle migliori università del mondo, ma nel contempo c'è l'80% che non deve andare alle università pubbliche, che però lì in quel sistema sono oggettivamente completamente trascurate.
0: Avete ascoltato gli umanoidi alla conquista del mondo? Io sono Enrico Pagliarini, grazie al professor Giuliano Noci.
1: Grazie, al prossimo viaggio e alla prossima chiacchierata, caro Enrico.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
4: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
3: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
4: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
3: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
4: Tutto inutile, tutto inutile.
2: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Tempo in diretta. Bentrovati, ecco la previsione per sabato 29 agosto. La pressione sarà stabile, giornata soleggiata e asciutta su gran parte delle regioni. Da segnalare soltanto una nuvolosità più presente in Sardegna, al centro e sui rilievi del Triveneto, ma con scarse precipitazioni e in tal caso sotto forma di veloci acquazzoni. I venti soffieranno deboli, Mar Ligure mosso, scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
14: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
13: No grazie, perché siamo tra persone per bene.
14: Beh, non tutti.
2: I podcast originali di 24 ore podcast.
15: Dunque, cara Cici e caro Maurizio, rimaniamo sulle cose luccicanti, mi sembra di capire, no?
1: Sbrilluccicanti.
15: Abbiamo parlato di alluminio un paio di episodi fa.
16: Abbiamo parlato anche di cotone, ma non sberluccicava
15: quello. Per niente, no, decisamente. Parliamo di argento. Io sono Simone Spezia.
16: Io sono Cici Bellomo.
1: Io sono Maurizio Melis.
15: E questo è Materia.
14: Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Materie.
15: E qua iniziamo da Cici, perché Cici, qua parliamo di quello che è stato la prima moneta, la prima importante, veramente importante moneta della storia, no? L'argento.
16: Ho detto
15: la solita scemenza.
16: È stata usata anche come moneta, ovviamente, anche se queste cose forse le sa meglio il sapientino.
15: Può darsi. Allora, caro Maurizio, raccontaci dell'argento dal punto di vista scientifico.
1: Allora, argento numero 47 della tavola periodica, sì. metallo di transizione.
15: Che è morto che parla.
1: Ah sì, beh, questo pare. sono meno
16: 47
1: preparato.
16: 47 è qualcosa che anche io 48. Stavo pensando.
1: Spiegateglielo all'argento.
15: Vabbè, adesso te lo faremo dire.
1: Allora, che è il miglior conduttore di elettricità e di calore in assoluto, non ci sono metalli migliori da questo punto di vista. È anche il metallo che riflette meglio in assoluto la luce visibile, quindi specchi. Abbiamo parlato dell'alluminio, degli specchi d'alluminio, ma prima dell'alluminio, che è stato scoperto solo nell'Ottocento, si utilizzava l'argento, che è pure un po' meglio, ma costando di più. Oggi è sostituito dall'alluminio. Poi l'argento annerisce, adesso arriviamo anche a quello. Dicevo, quindi conduttore di elettricità e calore, ottimo riflettore della luce visibile, malleabile, duttile, tenero. Sono tutte caratteristiche che già ci fanno intuire che è un metallo molto utile, non solo per farci gioielli, ma per farci anche altre cose. Lo si lavora bene, ha tante proprietà fisiche particolari. Ed è un metallo nobile, cosiddetto, però nobile ma non troppo. Diciamo che al massimo è un barone, se facciamo la scala, diciamo la graduatoria, perché in realtà rispetto agli altri metalli nobili è abbastanza promiscuo. Per esempio si trova molto bene con lo zolfo, con cui forma diversi composti, e con alcuni elementi degli alogeni come il cloro, lo iodio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in realtà non lo si trova come l'oro quasi sempre allo stato nativo, molto meno di quanto non si potrebbe pensare, lo si trova associato ad altri composti, soprattutto lo zolfo, e mescolato con altri metalli come il nickel, come il piombo, no?
16: Lo zinco. Il rame, a volte l'oro.
1: Oggi quella è la principale fonte in realtà di argento, è dalla metallurgia di questi metalli in cui si trova presente in frazioni, da lì si ricava l'argento. Sempre meno vengono, diciamo, ricavato da altri composti. E una delle proprietà interessanti che hanno questi sali d'argento, appunto l'argento si lega con questi elementi formando dei sali, che per esempio sono sali spesso sensibili alla luce, e qui pensiamo alle pellicole fotografiche, poi se vuoi ne parliamo. Sono sali che si sciolgono molto difficilmente in acqua, come sapete, perché per togliere il nero dell'argento non basta l'acqua, infatti. E ha l'argento delle proprietà antibatteriche, per cui è stato usato a lungo anche con questo scopo, e ancora oggi viene utilizzato per le sue proprietà antibatteriche. Diciamo che dal punto di vista scientifico questo è grosso di quello che c'è da dire sull'elemento.
15: Sì.
16: E le cose scientifiche si intrecciano molto anche con gli aspetti economici peculiari dell'argento, perché questo fatto che citavi, che si trova in gran parte associato ad altri metalli, rende per esempio l'offerta mineraria meno reattiva anche ai segnali di prezzo. Immaginiamo una situazione in cui i prezzi del piombo, dello zinco o del rame sono bassi, sono depressi, se anche l'argento ha dei prezzi che si infiammano, e questo non ha un effetto immediato nello stimolare la produzione, o non così forte come potrebbe averlo se fosse trovato per la maggior parte allo stato puro, cosa che invece accade solo in poche miniere nel mondo. E anche per quanto riguarda gli aspetti di domanda, l'argento è un metallo particolarmente interessante, perché racchiude in sé, citava Simone, l'aspetto della moneta, è come l'oro, è un metallo prezioso, è un metallo che ha anche un valore di moneta, ma per il 60% ha impieghi industriali al giorno d'oggi soprattutto, e che sempre meno sono in gioielleria e molto molto sono invece proprio nell'industria, e quindi è un mix fra metallo prezioso e metallo industriale. Apro un'ultima parentesi per dire che il 47 o morto effettivamente, mentre vedi? Il 48 è un morto che parla.
15: Benissimo, io ti ringrazio.
16: Ho controllato.
15: E dato che siamo sulle informazioni perfettamente inutili, se dovete togliere il nero dell'argento suggerisco uno spazzolino e il dentifricio, perché generalmente dall'argento va

0: In questo modo
1: c'è mai provato qui, anche forse mi dicevano
2: qui emergono le discendenze nobili del nostro Simone Spezia, che è pieno di argenteria e passa ore e ore a ripulire il patrimonio di famiglia.
0: Allora, caro Maurizio, il punto che ci dicevi all'inizio dell'argento è il punto centrale, cioè questa alta conduttività ne fa il materiale ideale per i pannelli solari.
2: Sì, questa è oggi credo l'applicazione che consuma in assoluto più argento. Quando voi guardate da vicino un pannello fotovoltaico, vedete che ci sono queste striscioline di silicio, quelle che sono grigie, blu a secondo dei casi, ma vedete anche questi contatti che sbrilluccicano, appunto, e sono fatti di argento. L'argento viene poi spesso trasformato anche in paste conduttive che possono essere depositate, come avviene spesso anche in questi casi. Lì è importantissimo avere un ottimo conduttore per non disperdere parte della carica elettrica che si produce quando appunto il sole colpisce il pannello fotovoltaico. Questo credo che oggi sia in assoluto l'utilizzo più rilevante. Sempre dal punto di vista industriale, in generale in elettronica e in elettrotecnica si usa moltissimo. Pensate agli interruttori nelle centrali o nelle cabine elettriche dove c'è corrente e tensione in abbondanza, lì spesso si utilizzano dei contatti di argento, appunto perché c'è bisogno di avere un'ottima conduttività. Poi ci sono altre applicazioni, per esempio si usa molto nelle brasature, cioè non sto parlando dell'arrosto, sto parlando di quelle situazioni in cui magari bisogna unire due metalli diversi, si possono utilizzare delle saldature particolari che contengono altro argento. Ancora oggi si usa nelle ottiche, i primi specchi di telescopi erano fatti in argento. Oggi si preferisce l'alluminio perché l'alluminio, come abbiamo spiegato, non annerisce e solo in alcune applicazioni particolari si utilizza l'argento, che riflette meglio dell'alluminio la luce. In alcune applicazioni scientifiche dove le ottiche sono protette e non rischiano di annerire, per esempio, lo si fa. La fotografia è stata importantissima per l'uso dell'argento, perché il bromuro d'argento, che è uno di questi sali, reagisce alla luce. È molto interessante tra l'altro tutto il meccanismo. E cito per ultime, ma non per ultime, le applicazioni mediche storiche, sì, i piatti d'argento, le posate d'argento, gli ufficiali romani, sì, che campavano più a lungo perché secondo la leggenda mangiavano in piatti d'argento. Un pizzico di verità sicuramente c'è, perché effettivamente non l'argento ma lo ione argento, l'argento massiccio no, ma questo ione Ag+, questo insomma quando si carica elettricamente l'argento, è un atomo che dà molto fastidio, diciamo, ai batteri. E oggi si utilizzano dei materiali particolari in cui questo argento in forma ionica viene prodotto in quantità, perché in realtà lui tende a starsene lì, l'argento è appunto un metallo nobile.
0: Ho una domanda, Maurizio. Allora, noi sappiamo che ci dicevi che è il metallo con la più alta conduttività. Noi spesso siamo abituati a vedere usato per conduttività il rame.
2: Sì.
0: E qua viene usato l'argento, immagino, perché il rame si degrada quando lo metti al sole, quando lo metti all'aria aperta, con l'acqua, eccetera, eccetera.
2: In realtà l'argento nel pannello fotovoltaico è protetto, perché altrimenti anche lui in qualche modo annerirebbe venendo a contatto con sostanze acide presenti nell'ambiente, tipicamente lo zolfo. Quell'annerimento lì è solfuro di zolfo. Se c'è un po' di zolfo in giro, e ce n'è, basta un po' di acidità nella pioggia, e l'argento diventa annerisce. Questo fa perdere, diciamo, di efficacia. Viene normalmente protetto in questi casi, come accade di fatto nei pannelli
0: fotovoltaici.
2: Quindi il
0: tema è solamente quel minimo di guadagno che hai nella conduttività rispetto al rame, in sostanza.
2: Sì, adesso non è tanto minimo, è abbastanza significativo. È che l'argento costa molto, per cui si tende a utilizzarlo poco lo si utilizza solo quando veramente c'è molto da guadagnarci a utilizzare l'argento rispetto a utilizzare per esempio il rame, che anche lui ha gli stessi problemi peraltro, anche lui si corrode reagendo col carbonio, con lo CO2.
1: Sì, sì. E comunque c'è una certa sostituibilità fra i due metalli. Infatti l'anno scorso, nel 2025, si ricorderanno tutti l'incredibile aumento dei prezzi dell'argento. In un anno erano più che triplicati. Ha cominciato a entrare un po' di sostituzione proprio nel campo del fotovoltaico che fa un terzo della domanda d'argento ormai, e è iniziata un po' di sostituzione soprattutto in quel campo, pannelli solari silver free, pannelli solari in cui si sostituisce in parte il rame, per l'appunto, e questo molto in Cina, perché come sappiamo l'industria dei pannelli solari è molto concentrata in lì, e questo ha avuto un effetto poi insieme ad altri fattori anche di calmiere sul mercato, perché il mercato ha invertito poi la rotta e dopo i record pazzeschi che ha fatto, è sceso.

0: Come funziona il mercato classicamente, no? Sì, è un metallo quotato.
1: Come è un metallo quotato, è un metallo quotato sia sui mercati dei future negli Stati Uniti, al COMEX, e poi ci sono delle contrattazioni spot, dei valori spot rilevati sostanzialmente sul mercato londinese principalmente. Poi chiaramente esistono anche dei prezzi locali in Cina, per esempio, comunque ci sono anche dei prezzi di borsa. Quelli di riferimento di solito sono i prezzi spot londinesi.
0: Quindi applicazione prevalentemente fotovoltaico, poi c'è naturalmente anche l'oreficeria, perché poi quella c'è, sì. E diciamo tocca una parte anche della nostra industria, dell'industria italiana, in maniera, non dico consistente, perché poi alla fine sono beni voluttuari, beni di lusso. Il tipo di produzione che facciamo noi è una produzione diciamo che non risente, no, forse eccessivamente del prezzo, però c'è.
1: Però l'Italia è un importatore rilevante di, sì, argento, come anche di oro, perché abbiamo tutta un'industria della gioielleria, un'industria, un'arte orafa molto radicata nel nostro paese, per cui siamo discreti importatori.
0: Sì, i famosi distretti, Valenza Po, Arezzo e via dicendo. Maurizio, cosa volevi aggiungere?
2: No, era una curiosità. Io per esempio, si parlava di un terzo, credo un terzo degli usi industriali dell'argento,
1: sì, degli usi industriali,
2: per
1: sì,
2: essere
1: sì,
2: precisi, finisce, sì, esattamente nei pannelli fotovoltaici, più o meno la stessa quantità di argento che finisce complessivamente in tutta la gioielleria, comunque, per capirsi.
1: Anche di più probabilmente. Quindi, negli ultimi anni, anche perché appunto
2: tanto,
1: i rincari hanno fatto contrarre il consumo in gioielleria.
2: Sì. Ecco, forse vale la pena di dire, a proposito di moneta, visto che abbiamo aperto con quello, che è sicuramente stata, diciamo, è stata la moneta più utilizzata, perché è vero che c'era l'oro, ma l'oro veniva utilizzato solo per poche transazioni, essendo più prezioso, con qualche eccezione. Per esempio nell'antico Egitto valeva di più l'argento dell'oro, perché trovavano più oro che argento da quelle parti. Però è stato assolutamente la prima moneta utilizzata in assoluto, prima ancora che come moneta si usavano dei pesetti, e si comunque nell'antica Mesopotamia in particolare si cominciò a utilizzare l'argento per calcolare il valore delle prestazioni. Cioè tu lavoravi, lavorare in radio valeva un tot di argento, sì, al giorno, diciamo così. Poi si è cominciato proprio a coniare le monete, e le monete, quelle che circolavano, che le persone normali avevano per le mani, erano monete d'argento.
0: Sì, i pezzi da otto, che qualcuno ricorderà essere, li ricorderà nei film dei pirati, perché erano quelli che, diciamo, di conio spagnolo, a un certo punto diventarono praticamente l'unica moneta globale. Cioè, ne ho una che ho letto che è interessantissima, ma l'ho scoperta nelle ultime ore, prima che registrassimo questo episodio. Allora, quando ci fu la Grande Depressione, una delle mosse che fecero gli Stati Uniti, che fece Roosevelt, fu quella di alzare artificiosamente il prezzo dell'argento. Cosa successe in sostanza? Che questo spinse a lavorare nelle miniere anche americane, eccetera, eccetera, però ebbe un impatto, un rinculo, se così possiamo definirlo, sulla Cina, la quale era a base argentea, aveva la moneta a base argentea, scatenò deflazione. Questa deflazione fece sì che il Giappone, che non era a base argentea, si potesse permettere di comprare praticamente quello che voleva dalla Cina stessa, e fu quella la base del riarmo giapponese, dell'invasione della Manciuria e poi del Giappone che entra nell'asse con l'Italia e la Germania prima della Seconda Guerra Mondiale.
1: Vedi le materie prime.
0: Pazzesco,
1: come sono importanti.
2: Se andiamo sulla storia, allora ce n'è una che bisogna proprio raccontare, che è stata la grande crisi tra 500 e 600, quando gli europei arrivano nelle Americhe e, come dire, scoprono che le Americhe sono piene di argento. Inizialmente questo esploratore all'inizio del 500 arriva alle foci del Rio della Plata, che vuol dire rio
1: dell'argento,
2: fiume dell'argento, non a caso, perché lì popolazioni che trova in questa enorme foce scambiano effettivamente oggetti d'argento. Nascono tutta una serie anche di leggende, c'è la leggenda della montagna d'argento che si trova all'interno da qualche parte della futura Argentina, che non a caso si chiama così. C'è questo re bianco che governa la montagna d'argento, ovviamente un mito, e invece fino a un certo punto, perché a un certo punto una montagna d'argento praticamente la trovano da un'altra parte, la trovano in Bolivia, prende il nome di Cerro Rico. Quindi
0: certo,
2: ricco,
0: ovvio.
2: Lì vicino c'è una piccola cittadina che si chiama Potosí, che diventa una delle più grandi città dell'epoca, confrontabile alle capitali europee, dove trovano appunto questa montagna che è veramente piena zeppa di argento. Così tanto argento affluisce nelle casse della corona spagnola da causare un'inflazione a livello mondiale, cioè proprio il primo fenomeno di globalizzazione monetaria avviene proprio in quell'epoca, col risultato che la corona si arricchisce, fa palazzi, eccetera, eccetera, finanzia guerre, e tutti gli altri, a partire dalla povera gente, si impoveriscono, cosa che abbiamo visto, lasciatemi dire, pure di recente.
1: E ancora adesso l'America Latina è una delle aree da cui deriva la maggior parte dell'argento. Pensa, dal Messico ne arriva un quarto della produzione minerale.
0: Sempre però unito ad altri metalli in questo caso, no?
1: No, in Messico c'è qualche miniera anche di argento pura, no, qualche miniera di argento esiste, o principalmente d'argento, e non tutte, quello sì.
2: Comunque sembra che già le prime prove di utilizzo dell'argento risalente a 4-5 millennio avanti Cristo, quindi voglio dire, stiamo parlando di più di 6.000 anni fa, è probabile che qualche primo manufatto gioiellino sia stato fatto con argento nativo, ma di fatto tutte le prove che abbiamo dimostrano che era già argento metallurgico, cioè ricavato dalla lavorazione di altri metalli, in particolare il più che è uno dei primi, e il rame, che sono trattati i primi metalli che si è imparato a utilizzare.
1: Infatti anche il rame arriva molto dall'America Latina. Fra tutti questi aneddoti però abbiamo dimenticato quelli, sarò venale, ma tutti relativi alle speculazioni, sull'argento dell'era moderna. L'argento mercato volatilissimo, dove i prezzi possono avere enormi oscillazioni, come abbiamo visto, quindi molto speculativo, un mercato piccolo, molto piccolo rispetto all'oro in particolare, ma anche rispetto ad altre materie prime. E quindi anche a delle speculazioni, a delle manipolazioni. C'è quella famosissima all'inizio degli anni Ottanta dei fratelli Hunt, due fratelli che da soli erano riusciti a mettere le mani su un terzo dell'argento trattato in borsa, una cosa che fece esplodere i prezzi, che indusse poi a un intervento da parte delle autorità di vigilanza del mercato e a un crollo altrettanto forte. Poi vennero multati, addirittura ci fu Tiffany, il gioielliere, che pubblicò sul New York Times, se non ricordo male, un annuncio per pregarli di smetterla, perché in questo modo rovinavano la gioielleria. Ma abbiamo visto anche con l'ultimo rally dell'anno scorso Pandora, che per esempio ha detto no, sostituirò un po' d'argento con il platino e il palladio, che pure sono più costosi dell'argento, ma era diventato una carenza anche nel 2025 a Londra in particolare, enorme. Questa volta era stata provocata dalla minaccia di dazi da parte degli Stati Uniti, che l'hanno inserito tra i metalli critici, come il titanio piuttosto che il cobalto.
2: È molto importante anche dal punto di vista industriale, come abbiamo visto.
1: Assolutamente, anche nei data center, anche nel 5G, che sono due applicazioni in espansione che abbiamo dimenticato.
0: Sì, viene utilizzato anche nei microchip, se non vado errato.
2: Assolutamente, sì, sempre per le stesse ragioni. Quando c'è bisogno di avere una conduzione molto molto efficace in un ambiente protetto, è meglio l'argento anche dell'oro, che invece viene utilizzato per i contatti elettrici, magari anche il jack delle cuffiette, no? Vi sarà capitato di vederlo placcato d'oro. Lo si placca d'oro perché l'oro è sì nobile, è il più nobile di tutti i metalli, non si ossida neanche, come dire, non c'è, è quasi del tutto inalterabile, ci vogliono condizioni estreme per alterarlo, e allora lì si preferisce l'oro, che è un ottimo conduttore, ma il migliore di tutti rimane l'argento.
0: Volevi aggiungere qualcosa, Maurizio?
2: C'è una storiella molto gustosa, che è quella di Stan Jones, questo strano personaggio americano. Allora, vi ho detto dei vari utilizzi, diciamo, legati alla salute dell'argento, sì, no? Ancora i romani, ma anche i cowboy, c'è una moneta d'argento nella brocca del latte per evitare che vada male. Beh, effettivamente è vero che ha una funzione, però diciamo non esageriamo. Questo Stan Jones, alla fine degli anni 90, complottista all'ennesima potenza, si convince che col famoso Millennium Bug, te lo ricordi, quello quando arrivava al 2000 tutti i computer impazzivano, la civiltà sarebbe finita, saremmo finiti in una situazione da Walking Dead, per capirsi. Allora lui, per premunirsi, dice: io mi preparo il mio sistema immunitario, perché non ci saranno più medicine né niente. Per 4 anni si beve una pozione che si fa in casa a base d'argento. Lui scioglie l'argento con la corrente elettrica e se la beve per 4 anni. Finché arriva il Millennium Bug non succede assolutamente nulla. Quel signore si candiderà anche al congresso, e la cosa interessante è che quando tu assumi troppo argento ti ammali di una malattia che si chiama argiria, che non è una malattia mortale, ma diciamo una malattia mortale dal punto di vista sociale, perché diventi di un grigio blu tipo zombie, che non è il massimo, diciamo, da...
0: Se cercate le foto, lo dico a chi ci ascolta, se cercate le foto di questo signore lo vedrete.
2: Quando lo fermavano per strada e chiedevano: ma cosa ti è successo? Diceva che stava provando il costume di carnevale. naturale, quantomeno aveva un certo spirito. Però quello che succede è che se tu assumi troppo argento, lo dico perché di sti tempi pure, diciamo, la disinformazione medica insomma corre, hai questo spiacevole effetto, questo argento.

0: che non è solubile in acqua, forma dei sali non solubili, ti resta sotto la pelle e diventi una pellicola fotografica tu stesso, cioè la luce ti annerisce.
1: Non lo fate a casa
2: e non lo provate a casa, va bene, potete anche cercare le foto se volete, naturalmente. Dunque, chiudiamo qua, vi lascio con un ultimo aneddoto, o meglio una piccola curiosità: la miniera di Potosí è ancora attiva dopo 400 anni, nonostante naturalmente oggi produca una quantità infinitesimale dell'argento mondiale, però è ancora attiva. La settimana prossima l'argomento sarà un po' più triste, perché nel prossimo episodio l'argomento sarà un po' più triste, si fa per dire naturalmente, però è un argomento importante, perché parleremo dei materiali per la difesa, non una singola materia prima, ma le materie per la difesa.
1: Magari quelle un po' meno conosciute, non parleremo di nuovo d'acciaio.
2: No, certo, naturalmente. Al prossimo episodio.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
2: Italiana?
3: Sì.
2: È affidabile?
3: Sì.
2: Rispetta l'ambiente?
3: Sì. Indovina chi è?
2: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
3: Nasce.
4: Cresce.
2: Resta con te.
5: Una telefonata di notte.
6: Una fiammata improvvisa.
7: Dio mio, adesso?
6: La fuliggine.
8: Tutto nero, gran fumo.
7: Probabilmente una scintilla.
9: La produzione è ferma.
10: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
8: Grazie anche a loro.
9: Non si vede più nulla del disastro.
11: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
1: Sono le 9.
0: GR 24, il Sole 24 ore.
1: Uno schiaffo alla meritocrazia, dice Ranucci, merito ai conduttori scelti dalla Rai per sostituirlo a Report. Trump col Venezuela, il più grande accordo sul petrolio. Violente piogge e trombe d'aria al nord, al sud caldo record e incendi. Una buona giornata ancora una volta dalla redazione di GR24, da Valentina Furlanetto al microfono. Fanno bene a dimettersi perché quei nomi vanno bene per altre cose ma non per Report. È uno schiaffo alla meritocrazia, lo ha detto Sigfrido Ranucci a Favignana in merito alla possibilità che i giornalisti di Report si dimettano in massa in segno di protesta per la scelta dei nuovi conduttori della trasmissione. I conduttori scelti dalla Rai per sostituire Ranucci sono Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. I risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti e professionisti, come dice la Rai annunciando la decisione. Dopo l'indiscrezione dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo definisce il presidente americano.
12: L'accordo con il Venezuela più che raddoppierà le riserve petrolifere americane, aumenterà l'offerta di petrolio e abbasserà i prezzi della benzina. È quello che sostiene sul suo social Donald Trump, confermando le indiscrezioni dei media sull'intesa, che, aggiunge Trump, garantisce agli

0: Stati Uniti il controllo di maggioranza di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate in Venezuela, senza alcun costo per il contribuente americano. L'accordo più grande della storia, secondo Trump, che rappresenta un'enorme vittoria sia per il popolo americano che per quello venezuelano, scrive il segretario di Stato Rubio su X dopo l'annuncio di Trump, sottolineando che l'intesa porterà al Venezuela investimenti privati per quasi 100 miliardi di dollari. Un'enfasi che a due mesi dalle elezioni di midterm tenta di rassicurare gli americani costretti attualmente a pagare la benzina a 4 dollari al gallone dopo che la guerra con l'Iran, voluta da Trump, ha interrotto per 6 mesi un quinto delle forniture mondiali di petrolio. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Il 54enne è rimasto gravemente ustionato nell'esplosione avvenuta nei giorni scorsi in una palazzina a Cassino. Lo si apprende da fonti sanitarie. L'infermiere aveva riportato ustioni sul 90% del corpo. Ricoverata nello stesso ospedale la compagna quarantenne. Una tromba d'aria si è abbattuta ieri su Cremona, oltre 100 interventi anche in Veneto a causa del forte vento, chiusa la funivia del SAS Pordoi sopra Canazzei. Ci sono volute molte ore e un cordone di un centinaio di persone per riportare a valle i 200 turisti rimasti bloccati. L'altra faccia dei cambiamenti climatici, il caldo che sta investendo il nostro paese, rendendo complicato spegnere molti incendi.
2: Le alte temperature, come già preannunciato, si sono fatte sentire. Il record ieri in Sardegna, dove si sono sfiorati i 46 gradi. A seguire la Sicilia con 45, 44 il Cosentino, 42 l'Abruzzo e poi Roma, dove si sono registrati 41 gradi e Firenze con 40. Inoltre notti tropicali un po' ovunque, con punte di 31 gradi in varie località dell'Umbria e della Sardegna. A peggiorare un quadro già complicato ci sono stati poi gli incendi, quelli più gravi sul monte Morrone, colpito da giorni dalle fiamme. Per domarle è stato necessario impiegare oltre 100 operatori da terra e 3 elicotteri. Roghi anche in un bosco in Ogliastra. Nonostante l'intervento dei Canadair, le fiamme sono arrivate alle porte di Arzana ed è stato necessario far evacuare oltre un centinaio di persone. Problemi e roghi anche nel Pescarese, nel Materano, nella zona industriale di Catania e lungo l'asse Roma-Fiumicino. Qualcosa comincerà a cambiare da oggi. Le città in rosso saranno 6 delle 27 monitorate. Si tratta di Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
1: È tutto per questo GR, il prossimo appuntamento con le notizie in diretta alle 10:00.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a senza saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
5: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. I podcast originali di 24 ore podcast.
6: Qua ci vorrebbe un fuori onda simpatico.
7: Ho capito, ma...
6: Cioè, no, perché... Adesso ti spiego.
7: Giampa, non ci riescono più, diciamoci la verità. Bisogna, a un certo punto, un uomo della tua età dovrebbe...
6: Ma parla per te, ma che vuoi, non ho capito. Parla che sono più grande di te io.
7: Sono più... Non lo so, questo non lo so e non voglio saperlo. Non voglio saperlo. Comunque, a proposito di età, caro mio, 50 anni fa la Luna era un traguardo, adesso è un indirizzo. Senti che...
6: In che senso?
7: Nel senso che adesso c'è una nuova corsa per tornare sulla Luna o andarci, nel caso cinese, corsa evidentemente tra...
6: Ah no, pensavo ci fosse un indirizzo fisico, base lunare che fosse... Scusa, no,
7: vero? No, bravo, perché lì stiamo andando a parare. Qualche tempo fa il programma Artemis è stato completamente rivoluzionato da Jared Isaacman, il numero uno della NASA, peraltro pochi giorni prima che partisse la missione Artemis 2, che è stata la prima missione dal 72 a tornare verso la Luna.
6: L'ultima, quella che tu hai seguito, che non hai dormito per 72 ore.
7: Esattamente quella. E adesso l'obiettivo dell'Occidente è costruire una base permanente lunare entro il 2036, che guarda caso coincide con l'obiettivo cinese. Per cui oggi no, ma fra qualche anno un indirizzo preciso di una Moon Base, o in cinese della ILRS, e poi ci torneremo, questi indirizzi potrebbero esserci.
6: Ma adesso, guardando adesso che hai titolato... Non si possono fare delle scrette così. Hai intitolato "La Luna si avvicina".
7: Con Cina scritto in grande, hai capito il gioco di parole?
6: E me lo spiega anche, sei veramente un cialtrone. Comunque, no, hai ragione nel dire che la Luna oramai è un indirizzo, perché nella grande competizione che abbiamo visto, osservato, analizzato negli ultimi decenni e che continueremo a fare nei prossimi decenni, ci sono due attori fondamentali, l'abbiamo detto altre volte in questo podcast, sono la Cina e sono gli Stati Uniti. In ballo non c'è soltanto la Luna, attenzione, la Luna è uno dei tanti drive, uno dei tanti campi da gioco nei quali si gioca questa partita. In ballo c'è il titolo di superpotenza e oggi, in questa puntata, vogliamo in qualche modo ripercorrere tutti i campi da gioco nei quali i due contendenti si stanno sfidando, quindi dall'intelligenza artificiale alla valuta, in pochi ci pensano, ma anche il predominio del dollaro sullo yuan cinese, per esempio, è un tema molto molto interessante. La corsa all'Artico, che tante attinenze ha con la corsa allo spazio, passando anche per l'Africa e anche per i mercati. Chi vince e come vince? Spoiler: chi più spende meglio vince. Ti do solo un numerino.
7: Vai.
6: Il costo complessivo della nuova via della seta, la cosiddetta Belt and Road Initiative, che è questo gigantesco progetto infrastrutturale cinese, culturale, infrastrutturale, energetico, lo conosciamo bene, supera i 1.300 miliardi di dollari, di cui 775 miliardi per contratti di costruzione, 533 miliardi in investimenti non finanziari. Al momento stanziati solo per il settore trasporti, cioè solo per strade e ferrovie, 180 miliardi. Dimmi tu se non sono numeri da capogiro.
7: No, senti cosa ti dico? Il futuro si avvicina.
6: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, non faccio battutacce, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
7: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, e fidati, le battutacce le fai, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
6: Il futuro del pianeta Terra.
8: Radio 24 presenta la geopolitica dello spazio.
7: Allora Giampa, fai partire me questa volta, perché sì. Partiamo da Artemis 2, la missione che mi ha tenuto sveglio.
6: Era 72 ore, esatto. Dovevate vederlo ragazzi, meno male che facciamo radio e podcast e non televisione, tu eri anche in televisione.
7: Io ero anche in televisione.
6: Io misuravo le occhiaie, dicevo siamo a 56 ore, esatto. Siamo a 60 ore.
7: Vabbè. Insomma, 2 aprile 2026, quando era il 2 aprile in Italia ovviamente, il razzo SLS è decollato dal Kennedy Space Center con a bordo 4 astronauti, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e il canadese Jeremy Hansen. Per la prima volta dal 1972 quattro esseri umani si sono spinti verso la Luna, attenzione, non sulla Luna. È stata una missione dei record, hanno raggiunto il punto più lontano mai raggiunto da un essere umano rispetto alla Terra, 406.771 chilometri, cioè oltre il punto in cui arrivò la sfortunata Apollo 13,
6: quella di Houston abbiamo un problema,
7: esattamente, sì. E hanno, oltre a questo, ovviamente effettuato una serie di test che saranno fondamentali per la continuazione del programma Artemis, che appunto non porterà più gli esseri umani con Artemis 3 sulla Luna, ma con le due missioni successive, Artemis 4 e Artemis 5, inizio e fine 2028. Piccolo dettaglio, ed è questo il punto, pochi giorni prima, con l'evento Ignition, la NASA aveva annunciato che costruiremo entro il 2036 una base lunare, con una serie di missioni propedeutiche che, attenzione, partiranno fra pochissimo tempo. Moonbase 1, lancio entro l'autunno del 2026, che porterà il lander Blue Moon Mark 1, costruito da Blue Origin, la società
6: quella di Bezos,
7: sì. Esatto, verso lo Shackleton Connecting Ridge, polo sud della Luna, e qui so che tu avrai molto da dire. Moonbase 2, lancio entro la fine di quest'anno con il lander Griffin di Astrobotic, 500 kg di carico utile, il payload più pesante mai consegnato sulla superficie lunare.
6: No, scusa Emilio, che cos'è, sì, un payload?
7: Il carico pagante, il passeggero, che
6: parliamo,
7: può essere uno strumento.
6: Insomma,
7: hai ragione. Moonbase 3, sempre, sì, entro la fine di quest'anno, lander Nova Sea Trinity di Intuitive Machines, con payload, cioè carico pagante scientifico, Lunar Vertex e contributi dell'Agenzia Spaziale Europea. Insomma, partiamo subito, ma lo scopo è, entro 10 anni, fare in modo che le nostre donne e i nostri uomini ci passino sempre più tempo sulla Luna. Piccolo dettaglio, in tutto questo ho menzionato l'azienda di Jeff Bezos, che ha avuto un failure incredibile col proprio razzo esploso sulla rampa, l'unica rampa disponibile per quel tipo di razzo, quindi dei rallentamenti. Abbiamo la Starship di SpaceX, sì, che sta accumulando altri rallentamenti. Insomma, arriva Jared Isaacman e dice: attenzione, perché la Cina, secondo me, arriva prima di noi nel 2027, e se lo dice il numero uno della NASA, Houston, abbiamo un problema.
6: E quindi gli Stati Uniti, per usare un francesismo, se la stanno facendo un po' addosso, perché nella corsa allo spazio, o meglio nella corsa verso la Luna, che è un indirizzo, non è un obiettivo, potrebbero dire la loro. Allora, i campi da gioco che stiamo raccontando, in particolare una particolare attenzione la stiamo dedicando evidentemente alla Luna, sono in realtà tantissimi, e alcuni hanno punti di attinenza con la corsa allo spazio giganteschi. Sto pensando per esempio alla forza militare. La forza militare adesso è preponderante da parte statunitense. Diciamo che alcuni analisti sostengono questo, che siamo in una fase di interregno in cui gli Stati Uniti sono ancora la prima potenza al mondo, per due motivi fondamentali. Da un lato la capacità di proiezione militare e l'esercito più efficiente ed efficace al mondo, dall'altra parte la potenza del dollaro. Per il momento il dollaro continua a essere una gigantesca riserva in tutte le banche nazionali dei vari paesi, ma questa cosa è contesa dalla Cina, che sta investendo tantissimo e ha fatto dei progressi incredibili, con investimenti pazzeschi in almeno due asset. Uno sono le portaerei, che farà un po' sorridere, ma come raccontavamo in un'altra puntata della Gerald Ford e i problemi ai bagni,
7: certo.
6: Allora, la portaerei resta a tutt'oggi un modo per proiettarsi in un teatro molto molto distante con un certo grado di autonomia e una certa capacità di fuoco. Ebbene, la Fujian, che è entrata in servizio da pochissimo, è la nuova portaerei statunitense, è la più grande e avanzata mai costruita fuori dagli Stati Uniti,
7: sì.
6: E ha una particolarità, ha la catapulta elettromagnetica, che era una cosa che
7: è roba dei cartoni animati degli anni 70.
6: Praticamente sì. Non so, ti ricordi Goldrick quando veniva sparato?
7: Esatto.
6: Ecco, sostanzialmente, rispetto alla vecchia tecnologia, consente di lanciare sul ponte di decollo e di atterraggio aerei con armamenti più pesanti.
7: Certo.
6: Il che vuol dire che la tua proiezione è molto più efficace. Tu hai dei jet che sparano di più e sparano in maniera più massiccia. E quindi questo qua è un aspetto importante. Quelle catapulte le aveva soltanto la Ford, e qua si vede che la Cina ha raggiunto gli Stati Uniti. L'altro aspetto è che i cinesi sono avantissimo nei caccia di ultimissima generazione, anche nei caccia stealth, per esempio, nei caccia cosiddetti invisibili. Non sono totalmente invisibili, ma diciamo che si nascondono abbastanza bene ai radar. E in più ci sono, e questo preoccupa un po' gli Stati Uniti, cantieri navali cinesi, in particolare a Jiangyan e a Dalian, che stanno sviluppando nuove classi di portaerei, come già lo stesso Trump vorrebbe fare con la classe Trump, ma staremo a vedere. Probabilmente Trump non la vedrà neanche quando sarà,
7: certo,
6: realmente operativa. Sostanzialmente l'obiettivo di Pechino è schierare 6 portaerei operative entro la metà degli anni 30, quindi 2030, per diventare a tutti gli effetti quello che in gergo tecnico si dice Blue Water Navy, come si deve, cioè ruolo di potenza globale sull'acqua. C'è però un punto.
7: Sì.
6: Che mentre gli Stati Uniti e gli statunitensi sono abituati a combattere guerre, i cinesi no.
7: No.
6: Sono decenni che non combattono guerre. Per fortuna loro, verrebbe da dire. Ma il punto è che una volta che tu puoi avere gli strumenti migliori del mondo, più avanzati, le procedure, la formazione, l'addestramento, ma finché non testi i tuoi soldati sul campo di battaglia, non sai le cose come vanno. E quindi su questo campo da gioco la Cina investe tanto, ma c'ha, per fortuna direi, no, visto che,
7: certo,
6: sono guerre in meno,
7: esatto,
6: c'ha questa lacuna che in qualche modo dovrà cercare di colmare.
7: Non so se sia una lacuna o una postura, se vuoi,

0: e culturale rispetto a il coinvolgimento in, un, in un'azione bellica, perché in effetti è vero, se tu guardi la storia cinese, di guerre non ce ne sono poi molte, anzi me ne ricordo un paio e peraltro piuttosto brevi. Ma se vuoi il tavolo competitivo lasciarlo su strettamente i sistemi d'arma, sì, io introduco un elemento rispetto al quale poi ti chiederò conto, che però mi fa tornare alla luna. L'elemento si chiama, o meglio gli elementi, perché sono 17, si chiamano comunemente terre rare. Perché? Perché le terre rare sostanzialmente compongono qualsiasi device noi possiamo, certo, immaginare, ma sono necessarie, se non fondamentali, proprio nei sistemi d'arma che anche gli Stati Uniti stanno costruendo. E noi sappiamo bene che la lunga mano di sulle terre rare ha quasi un'impugnatura, direi, monopolistica. Perché c'entra con la Luna? Beh, perché proprio al Polo Sud noi andremo a installare i nostri insediamenti e le terre rare sono una delle cose, una delle risorse che sulla Luna dovrebbero in qualche modo abbondare. Il programma lunare cinese, qui torna bomba, è diviso, caro Giampa, in quattro fasi e la verità è che ognuna di queste fasi è stata o sarà eseguita con una linearità che in Occidente per ora non ha equivalenti. Ricordiamolo, la Cina per ora è l'unico paese nella storia in grado di avere portato due missioni, Chang'e 5 e Chang'e 6, sul lato non visibile della Luna. Occorre una tecnologia specifica con un ripetitore, sì, in uno dei punti lagrangiani, ne abbiamo già parlato in altre puntate, ma di fatto loro ci sono stati due volte e una volta hanno anche riportato indietro dei campioni. Mai successo nella storia, non agli Stati Uniti, non all'Unione Sovietica, non alla Russia, a nessun altro. Attenzione, perché da qui a fine anno avremo le nuove missioni lunari cinesi, la Chang'e 7, mi hanno detto che si pronuncia Zhang'e 7,
1: Zhang'e.
0: Esatto, con quattro componenti, un orbiter, un lander, un rover e un mini hopper, cioè un oggetto che saltella, una sorta di sonda che saltella, perché per andare a esplorare i crateri perennemente in ombra al Polo Sud, dove le temperature, lo sappiamo, oscillano in maniera clamorosa e nelle quali l'obiettivo principale sarà trovare tracce di ghiaccio d'acqua nella regolite. Sappiamo che l'acqua nello spazio è come il petrolio sulla Terra. Insomma, la Cina sta andando sulla Luna per dimostrare quanto sia all'avanguardia, ma anche per procurarsi risorse che potrebbero veramente essere quelle determinanti nei prossimi anni, Giampa.
1: Emilio, hai detto una cosa secondo me molto molto interessante, che ha a che fare con la linearità del movimento cinese, della scommessa cinese, di come vengono investite risorse, e la linearità è riconducibile anche al sistema politico istituzionale cinese. Comanda Xi Jinping, comanda il Partito Comunista Cinese, si fanno dei lavori nelle cosiddette due sessioni, le riunioni legislative e consultive annuali, dove viene delineata quella che è la strategia cinese, che poi viene inesorabilmente perseguita. Cioè il punto vero è questo, che quando, l'abbiamo detto altre volte, la Cina si dà un obiettivo, lo persegue in maniera molto dritta, molto lineare, si va da A a B. Ed è interessante che cosa? Che, come giustamente ricordavi, hanno il coltello dalla parte del manico, perché hanno la quasi totalità della filiera integrata delle terre rare, quindi dalle siti minerari, estrazione, raffinazione e produzione di semi lavorati, 90%, 95%,
0: incredibile.
1: Quindi hanno un vantaggio competitivo innegabile rispetto agli altri. Ma perché? Se lo sono prefisso anni e anni prima. Ebbene, durante l'ultima sessione, che cosa ha detto Xi Jinping? È stato molto chiaro. A fronte di investimenti nelle spese di difesa, ne parlavamo prima, nuovi portaerei, caccia stealth, eccetera, comunque più 7%, con un leggero rallentamento, ma più 7%, il vero investimento è stato fatto nella tecnologia, più 10.4%. Scienza e tecnologia, ha detto sostanzialmente Xi. Noi dobbiamo lavorare su chip, tecnologia quantistica, biomedicina e intelligenza artificiale. Pechino sa perfettamente che se investirà già da adesso un sacco di soldi su questi aspetti qua, vincerà tra 10-15 anni la competizione con gli Stati Uniti. È sempre una questione di linearità e di visione. Su questi i cinesi sono assolutamente maestri.
0: Guarda, mi è capitato qualche tempo fa di andare in Guyana francese, dove ho visto la partenza di una missione che si chiama SMILE. È una missione particolarmente importante.
1: Una specie di emoticon spaziale.
0: Bravo. No, perché com'è? Quello che vogliono trovare a livello proprio di immagine, potrebbe riprodurre appunto l'iconico, l'iconico SMILE. È una missione che indagherà le dinamiche di interazione fra il vento solare e la magnetosfera terrestre. Tu tu dirai: ma che ci frega? No,
1: no, le tempeste...

0: cioè utilizzare le cose che si trovano là, che si troveranno sulla Luna.
1: Cioè, quindi, benissimo. Per essere chiari, vado sulla Luna, trovo l'acqua, la uso lì perché mi serve l'acqua sulla base lunare, trovo le terre rare, proverò a raffinarle, a costruire dei manufatti proprio
0: è
1: lì.
0: Probabile, oppure trovi con la regolite, okay, costruisci degli avamposti che la regolite protegge, per esempio dai micrometeoriti o dalle radiazioni solari.
1: La regolite,
0: la polvere lunare, okay, che peraltro contiene elio 3, altro elemento particolarmente importante. Ma perché ti dico questo? Perché l'atterraggio di questa missione è previsto nel cratere Leibniz, sempre al polo sud, sì, perché il polo sud, lo sappiamo, è perennemente in luce in alcune aree, quindi c'è sempre l'energia elettrica, ma è poco distante, perennemente, sì, al buio, quindi c'è il ghiaccio. Attenzione, a bordo di questa missione ci saranno esperimenti di 10 paesi diversi: Russia, Pakistan, Turchia, Sudafrica, Perù, Thailandia, Bahrain, Egitto, Iran e Italia. Quindi quello che dicevi prima, una pianificazione dettagliatissima con larghissimo anticipo, è anche spinta nell'apertura verso paesi stranieri che con la Cina potrebbero avere molto interesse a lavorarci,
1: soprattutto perché alcuni di questi paesi, tra cui per esempio anche l'Italia, ma la stessa Ursula von der Leyen l'ha detto più e più volte, delusi dal trattamento che gli Stati Uniti ci hanno riservato in alcuni campi, dai dazi in giù, potrebbero guardare con interesse a Pechino. E questo è un aspetto interessante, perché in questa puntata stiamo raccontando la competizione fra Stati Uniti e Cina, con particolare riferimento alla Luna, alla corsa allo spazio, ma su tutti i grandi dossier. E anche l'aspetto diplomatico e commerciale è interessante. Su questo la Cina sta diventando paradossalmente l'attore più affidabile sulla faccia della Terra, perché di Trump, francamente, ogni volta dice tutto il contrario di tutto. La Cina, insomma, sembra paradossalmente quello più affidabile. E mi verrebbe da dire che questa cosa qua la possiamo trasformare in uno slogan, è un po' l'appeal geopolitico.
0: È vero.
1: Cioè la Cina sta riuscendo, anche con la space diplomacy, a diventare un attore, un interlocutore con il quale può essere molto virtuoso parlare.
0: Tanto che questa, diciamo, instabilità statunitense si è in qualche modo riprodotta anche nel nostro programma lunare. Se ti ricordi, in questo podcast lo abbiamo evocato più volte, si parlava fino a poco tempo fa del famoso Lunar Gateway,
1: sì,
0: una piccola stazione, grossa circa un terzo dell'ISS, che avremmo dovuto costruire, dico avremmo perché l'Italia era assolutamente in prima linea, anzi io ho avuto modo di vedere un modulo costruito a Torino prima che partisse per gli Stati Uniti, sì, un modulo di questa nuova stazione, bene, una stazione che avrebbe dovuto orbitare attorno alla Luna e fungere un po' da hub, diciamo così. Bene, l'evento Ignition di Isaacman, quella totale rivoluzione dell'architettura del programma Artemis, ha sostanzialmente annullato il Gateway. Si è detto, senza ancora dettagli chiariti, che le cose già realizzate saranno riutilizzate e impiegate sulla Luna, ma a oggi il programma Lunar Gateway non c'è più. E per noi era importante perché rappresentava un contributo fondamentale europeo-italiano. Certo. Capisci che se un programma già in corso ti viene improvvisamente smantellato, certo, beh, un po' di stabilità tu la senti a livello contrattuale, a livello economico, a livello di fiducia nei tuoi partner internazionali.
1: È proprio quello, tanto più che anche nella proiezione all'estero, che è un altro campo da gioco nel quale Stati Uniti e Cina se la stanno giocando, Donald Trump è particolarmente erratico, perché prima dice disimpegno America First, Marco Rubio qualche giorno fa ha detto noi continuiamo a controllare il mondo, insomma è un paradosso abbastanza importante. Ebbene, non capiamo ancora, gli Stati Uniti se guardano al loro cortile di casa con la dottrina Monroe, ribattezzata Don Roe, se vogliono stare in Medio Oriente o meno, se difenderanno Taiwan o meno. Qua paradossalmente è il Giappone che sembra più pronto a difendere Taiwan dalla Cina rispetto agli Stati Uniti. Ecco, gli Stati Uniti che nella loro proiezione geopolitica sono erratici, sono confusionari, sono forse anche confusi, la Cina invece, che è potenza globale ma non ha il numero di basi militari che ha gli Stati Uniti nel mondo, non vuole fare lo sceriffo del mondo, ha solo Gibuti praticamente,
0: vero,
1: ha obiettivi molto più circostanziati, molto più locali, più regionali. Uno di questi, per tornare diciamo al concetto di espansione, è il fatto che si sente un po' soffocata geograficamente da Taiwan, dal Giappone, dalle Filippine, e quindi ha questi obiettivi molto molto semplici, e vedrai che li realizzerà, probabilmente non mano militari, probabilmente Taiwan verrà risolta in maniera politica anche molto molto dolce, per
0: sono
1: così
0: d'accordo,
1: dire, però nella strategia cinese non c'è a tutti i costi il contrasto. Gli Stati Uniti da questo punto di vista sono molto molto più spigolosi. Guarda con che morbidezza la Cina si è inserita nella corsa all'Artico. La corsa all'Artico ci piace molto perché ha delle profonde attinenze con la corsa allo spazio.

0: spazio. Pechino si è definita nel Libro Bianco del 2018 uno stato vicino all'Artico. Cosa significa? Che non rivendica, non fa rivendicazioni territoriali. Ammette, guarda, io sono lontanissimo, rispetto al circolo polare io disto 1500 chilometri.
1: Esatto.
0: E quindi la Russia poteva dire, scusa tesoro, ma cosa fai qua? E loro dice, ma noi comunque siamo uno stato vicino all'Artico. Perché? Perché la cosiddetta gamba gelata della Via della Seta passa proprio per l'Artico. La Cina, cioè, si rende conto che l'Artico è fondamentale, e in maniera molto, molto, molto morbida, ma senza particolari fratture, senza particolari scossoni, dice, ragazzi, sono interessato anch'io all'Artico, e investe tantissimo, per esempio, in navi rompighiaccio.
1: È curioso, Giampa, ti faccio notare, abbiamo avuto parole molto dolci
0: lusinghiere verso la Cina.
1: Dobbiamo ammettere che questo episodio è pagato da Pechino, in particolare Giampaolo Musi. No, non è assolutamente vero, ma quello che dici è assolutamente da confermare. C'è una postura quasi opposta nel contemporaneo tra i due blocchi del mondo. È brutto pensare a contrapposizioni, ma purtroppo ogni giorno tu le racconti e sono sotto gli occhi di tutti. Io avrei voluto dirti non voglio mica la luna, e invece direi che oggi tutti vogliono la luna, qualsiasi cosa implichi, e ne implica tante diverse.
0: E quindi staremo a vedere nei prossimi anni se sarà luna rossa e niente a che fare con le barche, oppure luna a stelle strisce.
1: Dai.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Vista la mia indolenza naturale, chiesi all'intelligenza artificiale come poltrire ancor sul litorale. Non tanto, ma direi fino a Natale.
4: Deborah ti risponde già così. Non serve avere chat né GPT, ma presentarsi in studio lunedì, il 7 di settembre, e stare lì.
3: Questo non turberà la mia allegrezza, ed anzi, il cuore mio molto l'apprezza. Sicura come base per altezza, ritorna l'autorevole leggerezza.
4: Ascoltatori che tenete cari, Rosciani con Meazza amici rari, segnate per settembre sui diari, il 7 tornerà due di denari.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: 24 ore podcast. Sigmund Freud, l'uomo che ha inventato la psicoanalisi. Cristina Trivulzio di Belgioioso, la principessa del Risorgimento. Marco Pannella, la regina Elisabetta. Nelson Mandela. E poi Bernie Madoff, protagonista della più grande truffa finanziaria del mondo. E la storia di Germana Stefanini, l'agente penitenziaria uccisa dalle Brigate Rosse. Vite che hanno cambiato il mondo, storie che hanno lasciato un segno. Con 24 ore podcast puoi ascoltarle dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: senza saperlo. La nostra vita è già quantistica. Di Gabriella Grayson.
1: Elettrone.
2: Possibilità. Osservatore.
3: Esiste una sola versione della realtà.
4: Grayson Anatomy.
0: Tra poco, una conversazione normale potrebbe diventare fisica quantistica. Senza saperlo.
5: C'è una cosa che mi ha sempre colpito nelle persone importanti della nostra vita, che a volte continuano ad agire dentro di noi anche quando non ci sono più vicino. Una frase detta anni fa, una canzone ascoltata in macchina di notte, una persona che magari non senti da 20 anni eppure continua a modificare il tuo modo di guardare il mondo. Da ragazzina mi succedeva spesso con la musica. Ci sono canzoni che ancora oggi mi riportano istantaneamente in un punto preciso della mia vita, non solo emotivamente, ma proprio fisicamente, come se il cervello, il corpo, la memoria restassero collegati a qualcosa che continua a vibrare nel tempo. E questa cosa mi sembrava poetica. Poi ho studiato la fisica quantistica e ho capito che nell'universo le cose non esistono mai davvero da sole. Esistono nelle relazioni, negli scambi, nelle influenze reciproche. E da allora mi è diventato difficile osservare il mondo senza cercare fili invisibili che tengano insieme le cose. Forse è per questo che quando parlo di fisica quantistica nei miei spettacoli teatrali, poi vi guardo e capisco che sto parlando di noi. Benvenuti, benvenuti a Senza Saperlo. Sono Gabriella Grayson, la vostra fisica narrante, e ogni settimana vi sto dimostrando che la fisica quantistica vi conosce meglio di quanto crediate. Nella puntata di oggi una storia personale conterrà un principio della fisica quantistica. E qui con me c'è Eugenio Finardi. Ciao Eugenio.
6: Ciao Gabriella.
5: Che secondo me era l'ospite perfetto per parlare di un fenomeno della fisica quantistica che tra poco vi svelo, perché ci sono artisti che fanno canzoni e poi ci sono artisti che entrano nella biografia emotiva delle persone. Ecco, Eugenio Finardi è uno di quelli. Ci sono canzoni che non ascolti soltanto, ti restano addosso, ti cambiano frequenza interiore, e allora oggi proviamo a capire una cosa: come fanno certe connessioni a non spezzarsi mai davvero. Eugenio, ti ricordi la prima volta che hai sentito la musica come una connessione profonda e non soltanto come un suono?
6: Beh, io sono un caso un po' particolare, perché io in realtà sono nato nella musica, cioè prima di percepire qualunque altra cosa ho percepito suono. Mia madre era una cantante lirica, un soprano coloratura, e non ha mai smesso di cantare per tutta la gravidanza, anzi leggenda vuole che mi abbia partorito con la nota alta dalla Regina della Notte, perché gli hanno detto usi il diaframma, lei paf, mi ha espulso, come mi ha eiettato come un proiettile. E quindi io non ho un primo ricordo dell'ascolto della musica, io ho un primo ricordo del mondo dopo che era solo musica. Per me al centro io sono molto contento di essere qui con te, perché sei forse una delle poche che può capire, perché tu narri spesso che i fisici vedono l'equazione, cioè ci arrivano, ma è una cosa che tu vedi, un'illuminazione. Per me la musica è la stessa cosa. Io non parto dalla musica per qualunque tipo di esempio, il suono è la cosa centrale della mia vita.
5: È l'onda portante, diciamo.
6: Anche perché mia madre, oltre che essere una cantante, era anche albina e ipovedente, come tanti albini. E quindi, per esempio, a casa nostra si usava il sonar. Lei di notte andava in bagno, si muoveva senza accendere le luci, facendo i sussurrini, e io mi sono abituato a questo modo di usare. Io spesso vado in giro a occhi chiusi in casa, proprio usando solo i suoni.
5: E da ragazzo avevi la sensazione di essere collegato a qualcosa di diverso, dunque, tramite la musica, tramite queste onde portanti che mi hai descritto?
6: La musica è fisica, è l'espressione udibile della geometria, ha delle regole precisissime, degli spettri precisissimi. rapporti di frequenze, e quindi per me il collegamento è ogni cosa è trasformabile, come ogni cosa è trasformabile quasi in una formula, mm-hmm. ogni cosa è trasformabile in una, in un, non, per esempio il concetto delle cose, tu prima parlavi le cose che ti ricordi a distanza, diciamo, sì? questa
5: collegamento
6: spooky, come avrebbe sì, detto Einstein. Con i nostri ricordi, con la musica, la musica come gli odori è in grado di evocare ricordi primari, non solo di pensieri, e perché è una creazione, la musica è di per sé quantistica, non ha una esistenza materiale, è un'onda, una probabilità di onde che, di cui noi conosciamo benissimo le regole, quindi ci dà proprio l'idea del mistero, dell'evanescente, che è, nel mio caso è più reale dell'esistente.
5: E dunque, se è più reale dell'esistente, hai mai avuto la sensazione che alcune persone ti capissero attraverso la musica meglio che nella vita reale?
6: Oh sì, assolutamente. Io sono molto meglio nei dischi, anche la persona di cui parlo, anche le parole, cioè questo coinvolge anche le parole, la sonorità, cioè all'interno di un framework, di, come dire, un quaderno a quadretti, di anzi una cosa tridimensionale, un cubo fatto di cubetti, ci sono le parole in varie lingue. Ecco perché io sono anche nato, tutto, a parte la musica, tutto è duale nella mia vita. Mia madre era americana, mio padre italiano, ho due lingue, due nazioni, due religioni, due filosofie di vita, due cose.
5: Bello essere duale, come onde e particelle, esattamente quello che viene raccontato da Louis de Broglie in avanti, quando crea questa magnifica simmetria della natura. Ecco, il fenomeno che voglio raccontarvi oggi è il fenomeno dell'entanglement quantistico, è una delle cose più folli mai scoperte dalla fisica, è talmente folle che Einstein la odiava, perché la fisica quantistica scopre che due particelle possono entrare in una connessione così profonda da continuare a comportarsi come un unico sistema, anche quando vengono separate. Una cambia stato e istantaneamente cambia anche l'altra. Einstein, come hai accennato giustamente tu, la chiamava azione spettrale a distanza, perché sembrava impossibile, troppo misteriosa, troppo poco razionale. Invece funziona davvero per gli elettroni, per mondo dell'infinitamente piccolo. Poi arriva un altro personaggio gigantesco della fisica quantistica, Erwin Schrödinger, ed è proprio Schrödinger a inventare la parola entanglement. Per lui era forse la caratteristica più profonda e inquietante di tutta la meccanica quantistica. Ed è bellissimo perché improvvisamente la fisica ci dice una cosa che sembra poesia. Forse alcune cose, dopo essersi incontrate davvero, non riescono più a separarsi completamente. Ecco, tu hai mai
6: avuto...
5: Vuoi
6: la traduzione in musica di tutto questo?
5: Vai, dimmi.
6: Gli armonici,
5: sì?
6: L'entanglement è armonico, cioè se io sono in tonalità di Do, diciamo Do il La è 4, no, ecco, partiamo dal La 440, abbiamo una precisa misura, che sono le frequenze nell'aria, a livello del mare, eccetera, eccetera, le frequenze generate da una cosa, quindi tutto è frequenza. Se tu a un certo punto sei in una canzone, cioè in un framework armonico, no? In una realtà, in una dimensione, se vuoi, prima di tutto i salti quantistici sono i cambi di tonalità, quindi se tu hai stai suonando un accordo e cambi una delle note, sai che l'altro cambierà in relazione, cioè i salti di quarte sono tutti salti quantici in realtà, tu non devi fare to, puoi fare to e quello è un salto quantico a livello di frequenze, cioè la musica è un'incredibile metafora per il mondo quantistico. Il momento in cui la osservi, cerchi di vedere dov'è una corda, pum, fermi tutta la baracca, l'interruzione della funzione d'onda,
5: bellissimo.
6: Quindi il

0: i salti quantici, l'entanglement. L'entanglement è semplicissimo. Se io qui sto suonando Yesterday dei Beatles, capito? A un certo punto e so il e uno sulla stazione spaziale su Marte sta suonando Yesterday, tutti e due cambieremo accordo in quel momento. E se io ne sto facendo uno, lui ne starà facendo armonicamente.
1: Bellissimo, certo, esattamente come lo spin degli elettroni.
0: Lo spin degli elettroni, cioè se una frequenza ha una cima, no?
1: Sì.
0: Ha anche un fondo.
1: Sì.
0: La frequenza è la linea base, ma no?
1: Sì, sì, sì, bellissimo. Allora, stiamo entrando proprio nel primo principio che vi racconto oggi, che è l'entanglement quantistico, l'abbiamo trovato anche nella musica. E adesso, a proposito di musica, ti faccio un gioco che faccio con tutti gli ospiti musicali che incontro, perché è una mia ossessione. Io ho sempre risposto alle domande che le canzoni fanno, ma seriamente, usando la scienza, usando la fisica, e quindi ogni volta che incontro un grande cantante o una band, io gli voglio dare la mia risposta, perché è come se interrogassero me. Ti faccio un esempio: sul mio sito graysonanatomy.com ci sono le mie puntate che ho creato per il web. Per esempio, quando i Pooh cantavano "Chi fermerà la musica?", l'assenza di gravità. Oppure De Gregori: "Siamo chiusi in una scatola nera". E certo, De Gregori, il corpo nero, e allora gli ho spiegato il corpo nero. Oppure "Nada, ma che freddo fa", gli ho spiegato i cambiamenti climatici. Allora adesso ti faccio sentire una delle tue canzoni più memorabili.
2: Oh extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia.
1: Oh, caro Finardi, non vedevo l'ora di risponderti. Ho una cattiva e una buona notizia. La cattiva è che una stella tutta tua non puoi averla, ok? Le stelle non appartengono a nessuno, sono gigantesche sfere di plasma che appartengono...
0: Io ho un asteroide.
1: Un asteroide. Sono gigantesche sfere di plasma che trasformano massa in energia secondo l'equazione di Einstein. Hanno il brutto vizio di esplodere quando meno te l'aspetti. La buona notizia è che non serve possederne una, perché gli atomi di carbonio che hai nelle mani, il calcio nelle ossa, il ferro nel sangue, sono stati fabbricati proprio dentro stelle morte miliardi di anni fa. Quindi tecnicamente una stella non è tua, sei tu che sei suo. Extraterrestre, ridimensionami, tu canti, e qui la fisica può aiutarti davvero. Basta cambiare scala. Se ti guardi come individuo sei 1,80 m di preoccupazioni, se ti guardi come specie sei un esperimento cosmico che da 300.000 anni cerca di capire cosa ci fai qui, se ti guardi come materia sei un insieme di particelle che esistono da quasi 14 miliardi di anni. Le dimensioni dipendono dal sistema di riferimento. Einstein ci ha costruito sopra una teoria. Poi tu canti: questo pianeta è ormai troppo stretto per me. In realtà il pianeta non è stretto, che il cervello umano è stato progettato dall'evoluzione per sopravvivere nella savana e ha finito per immaginare buchi neri, universi paralleli e galassie lontane. È un hardware locale che continua a fare domande cosmiche. E poi quando dice: tu che ne sai dei nostri problemi, dei nostri slanci e dei nostri freni, beh, abbastanza, perché in fisica uno slancio si chiama quantità di moto e un freno si chiama attrito, e senza attrito non cammineresti nemmeno. Per cui, caro Finardi, forse l'extraterrestre non deve portarti via, forse deve soltanto ricordarti una cosa: che l'universo ha impiegato quasi 14 miliardi di anni per produrre qualcuno capace di scrivere una canzone che chiede a un extraterrestre di portarlo via. Adesso do un attimo lo spazio alla regia e ci ritroviamo qui, senza saperlo.
3: Strade in diretta.
4: Un saluto ancora, ben ritrovati e una buona mattinata a tutti voi che siete all'ascolto sulla 4 Milano-Venezia. Per incidente il traffico è bloccato fra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano, e chiuso lo svincolo di Padova Ovest al momento in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto Bologna-Ancona della 14 per incidente. Si viaggia in coda tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. Ed è sempre un incidente a provocare traffico bloccato sulla 1 sul tratto Roma-Napoli fra l'innesto con la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli. Code di 6 km sono inoltre segnalate sulla 22 Brennero-Modena per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la 1 verso Modena. Queste le principali notizie, ci risentiamo fra un'ora circa.
3: Senza saperlo.
5: Onda. Particella. Caos.
6: Entanglement. Grayson Anatomy.
3: In ogni vita apparentemente normale succedono cose che la fisica conosce benissimo. Senza saperlo.
1: Bentornati a Senza Saperlo, io sono Gabriella Grayson, la vostra fisica di riferimento, e oggi stiamo attraversando l'entanglement quantistico insieme a Eugenio Finardi, che poi forse questo è il motivo per cui certe canzoni restano vive per decenni, alcune connessioni non si interrompono davvero mai, no Eugenio?
0: Sì, in realtà è tutto... Anche lì è tutto un flusso continuo che si evolve, in cui alcuni temi tendono poi a... Cioè la nostra realtà sono i temi che rimangono, no?
1: Dunque, come vi stavo raccontando prima, l'entanglement quantistico, la parola proprio, l'ha scritta Schrödinger per la prima volta, che era un personaggio stranissimo, elegantissimo, ironico, profondamente inquieto, e a un certo punto capisce che la fisica quantistica sta dicendo qualcosa di enorme, che il mondo nel profondo è fatto di relazioni più che di oggetti separati. Noi esistiamo in base alle relazioni, l'ha detto anche Greta Hermann, una grande fisica di 100 anni fa. Ecco, secondo te si può restare connessi anche nel silenzio, Eugenio?
0: Assolutamente sì. Io sto vivendo in questo momento un periodo in cui sto imparando a stare da solo. Uh-huh. Ed è una scoperta meravigliosa, nel senso che ti rendi conto che hai una tua consistenza che va oltre ciò che emetti, ed è interessantissimo vedere proprio anche il meccanismo dell'invecchiamento, per esempio, è interessantissimo. Oddio, uno preferirebbe non averlo, avere le ossa che aveva 20 anni, però se ci pensi, ogni scoperta, nuova scoperta tecnologico-scientifica è stata usata prima per creare armi, sì, e subito dopo per fare musica. Cioè, si crea un nuovo tipo di bronzo, di ottone per fare cannoni più potenti per le battaglie navali fra francesi e inglesi. Quel metallo viene poi subito dopo usato per creare il pianoforte, l'arpa del pianoforte. Il clavicembalo, che era di legno, non reggeva quel tipo di tensione, non poteva permettersi quel suono.
1: Beh, interessante. Senti, le tue canzoni a te non sembrano che a volte sono più gli altri che le capiscono ancora più di te, cioè le persone che l'hanno ascoltata? C'è stato qualcuno tra il pubblico che ti ha detto guarda che vuol dire questo e ti ha aperto un mondo?
0: Sì. In realtà io non ho mai preso molto sul serio i testi, cioè non sono uno... appunto ho un relativismo rispetto alle lingue, essendo nato in due, poi a 6 anni mi hanno mandato in prima elementare in America, ho dimenticato l'italiano, sono tornato in Italia, mi hanno mandato all'asilo invece che in seconda per imparare l'italiano, insomma, poi dopo mi hanno insegnato il francese, quindi
1: è una confusione.
0: Le lingue sono assolutamente relative, ma l'unica cosa di cui sono sicuro è appunto tutto è assolutamente, i concetti, la sacra, tutto è relativo, meno la direzione del tempo.
1: Allora, torniamo a fare quel gioco che ti smonto le tue domande nelle canzoni più famose, perché mi diverte, so che extraterrestre voleva dire tutt'altro, ma io ho continuato nella mia spiegazione, e questa è un'altra canzone che mi ossessiona, senti.
2: Io volevo sapere la vera storia della gente, come si fa a vivere, cosa serve veramente.
1: Oh, qui c'è un primo problema. La fisica non ha mai trovato una vera storia, ha trovato leggi. La storia invece è un sistema complesso, miliardi di persone, miliardi di decisioni, miliardi di variabili che si influenzano a vicenda. In un sistema complesso non esiste una singola storia vera, esistono, come dicevamo prima, le relazioni. Poi tu chiedi come si fa a vivere senza essere un dipendente. Dal punto di vista fisico è impossibile, nessun sistema è indipendente, una stella dipende dalla gravità, una galassia dipende dalla materia che contiene, persino una particella esiste attraverso le sue interazioni. L'autosufficienza totale è un mito, l'universo funziona grazie alle dipendenze reciproche. Poi tu chiedi: e come mai la mia mente si deve intorpidire davanti a un professore che non ha niente da dire? Oh, qui la fisica è spietata. Ogni sistema tende spontaneamente verso il massimo disordine, come dicevamo. Appunto si chiama entropia. Per produrre conoscenza serve energia, per ripetere sempre le stesse cose non serve quasi niente. L'entropia vince spesso le riunioni, le lezioni e qualche programma televisivo. Poi sempre in questa canzone che si chiama Scuola, chiedi: e adesso io ti chiedo cosa posso fare io? Beh, la risposta più fisica possibile è diventare una fluttuazione. Nei sistemi complessi i cambiamenti non arrivano quasi mai dalla media, arrivano dalle deviazioni, dalle anomalie, dalle particelle che si comportano in modo inatteso. E questa era la parentesi risposta.
0: E questo è quello che ho cercato di fare nella mia vita: non essere mai come tutti gli altri.
1: Oh, che
0: e
1: era
0: infatti
1: proprio
0: ci
1: quello.
0: Sono riuscito in pieno.
1: E infatti ce l'hai fatta, Eugenio. Io potrei andare all'infinito a parlare di quello che hai scritto e quello che hai cantato. E ti faccio un'altra domanda e torniamo al nostro tema principale. La musica rende più vulnerabili o più forti, secondo te?
0: Dipende da che utilizzo ne fai. C'è chi adesso la musica, per esempio, è molto un fatto identitario, è un canto tribale come l'inno nazionale, no? E infatti alcune musiche, con la gente che vede la musica così, la musica è indiscutibile. Tu non puoi dire: no, ma guarda che questo sì, capisco che ti piace, ma non è bravo. Oppure, per esempio, che l'inno nazionale italiano, obiettivamente, musicalmente, insomma, ce n'è di meglio, ecco. Però rappresenta l'Italia in quel senso lì, cioè dipende da cosa ci proiettiamo dentro, ma in realtà esiste un valore intrinseco. Adesso non mi ricordo più qual era la domanda.
1: La domanda era se la musica rende più vulnerabile o
0: rende
1: più forte.
0: Vulnerabile, sì, perché apre delle proprio per il fatto di essere un'arte esatta, si incunea come è una legge. La musica usa leggi della fisica molto molto precise, quindi non è. E ci sono delle leggi per cui, per esempio, io posso farti piangere con un giro di accordi, portarti a un minore, a una sensazione, a una situazione che per qualche misterioso motivo, e questo veramente mi interesserebbe scoprire, perché a un certo punto io riesco a farti piangere, riesco a farti ridere, riesco a manipolare la tua anima usando delle relazioni musicali fra frequenze in cui vibra l'aria, capito? Dai.
1: È bello, perché la frequenza è fondamentale, profonda.
0: Cioè,
1: noi siamo fatti di frequenze.
0: Perché siamo qui, perché mi piaceva essere qui. Perché la realtà del mio universo è fatta di frequenze, non è fatta di sostanza,
1: certo,
0: capisci?
1: Certo.
0: Anche nella mia mente. E questo è molto bello, ed è per colpa della musica.
1: È vero. E l'entanglement quantistico fa anche questo, ci obbliga a pensare che le connessioni profonde non siano illusioni romantiche, e forse davvero dopo certi incontri restiamo modificati per sempre e una parte di noi continua misteriosamente a vibrare insieme
0: all'altro. È una forma di entropia, una volta che hai pensato una cosa non puoi spensarla.
1: È vero, cioè, ormai ci entri dentro e continui in quel flusso.
0: E continui a evolvere.
1: È vero. Allora, domanda finale che faccio a tutti: qual è il tuo gatto di Schrödinger? Cioè, se dovessi chiudere qualcosa nella scatola di Schrödinger, e nella scatola di Schrödinger c'è un gatto vivo e morto allo stesso tempo, che cosa chiuderesti? Oppure qual è la cosa rimasta viva e morta insieme? Quindi,
0: sì.
1: O il passato.
0: A
1: o
0: me
1: il
0: sta bene anche un gatto come esempio, perché sono allergico ai gatti. Già se fosse un cane mi darebbe più fastidio.
1: Ogni volta che cito
0: però,
1: il gatto di Schrödinger.
0: Basterebbero i colori: è rosso, nero, è bianco, nero. Cioè, ma le note trovo che siano molto. È proprio che va oltre questa. Tocca questa cosa spooky, cioè se io sto facendo una nota, la sua quinta sarà per forza quella, ovunque nell'universo.
7: Caos.
5: Onda. Elettrone.
6: Grayson Anatomy.
3: Dentro ogni paura, ogni desiderio, ogni mestiere, c'è una legge invisibile. È fisica quantistica. Senza saperlo.
1: Ogni tanto, dopo gli spettacoli, torno in albergo e lascio la televisione accesa senza audio. Mi succede spesso in tournée e mentre preparo la valigia sento ancora addosso le persone incontrate quella sera, le dediche, gli abbracci, le frasi dette piano. Ed è stranissimo perché magari non rivedrò mai più quelle persone. Eppure qualcosa resta, come se gli esseri umani lasciassero continuamente tracce invisibili gli uni negli altri. Forse è questo che mi emoziona tanto della la fisica quantistica, che ogni tanto, tra formule ed esperimenti, sembra improvvisamente parlare delle nostre vite, delle connessioni, delle assenze, delle persone che continuano a esistere dentro di noi, anche a distanza infinita. Questa che avete appena ascoltato era una puntata di Senza Saperlo. Grazie Eugenio Finardi, è stato bello parlare con te. E noi ci sentiamo la prossima settimana. Io sono Gabriella Grayson e sappiate che da qualche parte dentro la vostra giornata di oggi c'era già una formula di fisica quantistica, senza saperlo.
8: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
9: Studiare?
8: No!
9: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
8: Ma no!
9: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
8: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare L'estate in 10 mosse.
9: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
8: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
9: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va de me con Per Stupire con Gian Piero Kess e Gaia Grassi
8: su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Noi ci siamo, e voi?
13: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
14: Sono le 10.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Palermo ricorda Libero Grassi a 35 anni dalla scomparsa, poche le vittime che denunciano, dice la figlia. Uno schiaffo alla meritocrazia, lo sfogo di Ranucci dopo la decisione della RAI di togliergli la conduzione di Report. Exit smentisce le voci di una sua candidatura alla presidenziale del 2028, il presidente della Fed è invece preoccupato per l'inflazione. Ancora una buona giornata da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. È stato ricordato oggi a Palermo Libero Grassi, imprenditore ucciso dalla mafia 35 anni fa perché si era rifiutato di pagare il pizzo. Secondo la figlia di Libero Grassi, Alice, sono ancora poche le vittime che denunciano. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, dopo 35 anni è immutato il debito di riconoscenza verso l'imprenditore. Fanno bene a dimettersi perché quei nomi vanno bene per altre cose, ma non per Report. È uno schiaffo alla meritocrazia, lo ha detto Sigfrido Ranucci a Favignana, in merito alla possibilità che i giornalisti di Report si dimettano in massa in segno di protesta per la scelta dei nuovi conduttori della trasmissione. I conduttori scelti dalla RAI per sostituire Ranucci sono Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il segretario alla difesa americano Peter Hegseth ha smentito la notizia secondo la quale sarebbe pronto a candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti nel 2028. Le indiscrezioni erano state diffuse da NBC News. In un post pubblicato su X, Hegseth ha definito il rapporto al 100% falso. E ancora negli Stati Uniti, dove il presidente della Fed Walsh al simposio di Jackson Hole ha espresso preoccupazioni per l'attuale andamento dell'inflazione.
7: L'inflazione negli Stati Uniti è sempre più preoccupante. I dati sui prezzi diffusi quest'estate sono stati migliori del previsto, ma non indicano un miglioramento significativo delle tendenze di fondo. E ancora, dobbiamo essere certi di avanzare verso il nostro obiettivo in modo chiaro e con sufficiente rapidità. Altrimenti, sull'inflazione abbiamo del lavoro da fare. A Jackson Hole, nel debutto da presidente della Fed al prestigioso summit dei banchieri centrali, Kevin Warsh ha detto forse più di quanto si aspettassero anche i suoi colleghi nel board della Banca Centrale Americana. Nella comunicazione, il chairman scelto da Donald Trump ha fatto qualche passo avanti, lasciando intendere che un rialzo dei tassi di riferimento a partire dalla riunione di settembre o comunque entro la fine dell'anno potrebbe essere già nei fatti. Quel lavoro da fare sull'inflazione e l'analisi sull'andamento positivo dell'economia americana e dell'occupazione sono due indizi. Jackson Hole non poteva invece dare indicazioni sull'indipendenza della Fed, rivendicata da Washington ma messa a rischio ogni giorno dalle decisioni del Tesoro sul debito o dalle incursioni di Donald Trump. Luca Veronese, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
14: E questa era l'ultima notizia per il nostro GR. L'informazione in diretta torna alle 11:00.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: In estate molte cose rallentano. Non le notizie, non la nostra radio, specie nell'attuale scenario economico e geopolitico. Parola di Giulia Crivelli. Ogni mattina, dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, vi tengo compagnia sfogliando i giornali italiani e con approfondimenti sull'attualità italiana e internazionale, grazie agli ospiti in diretta. Al sabato spazio ai settimanali, italiani e non solo. Un puzzle di informazioni e dialogo che potete aiutarmi a comporre con i vostri messaggi.
3: 24 mattino estate con Giulia Crivelli, ogni giorno alle 7 su Radio 24. I podcast originali di 24 ore podcast.
4: Da bambina Michela Murgia si innamora senza distinguere maschi e femmine. Per lei è naturale. Alle elementari le piace Giorgio, ma le piace anche Paola.
5: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24.
4: Quando Michela Murgia racconta l'inizio della sua vita adulta, parte da una notte molto precisa. Il 26 dicembre 1990, a 18 anni e mezzo, in casa scoppia una lite violenta. La madre prende lei e il fratello, li carica in macchina e in pigiama li porta via, li porta a casa della zia Annetta, li mette al sicuro. Quella notte Michela capisce una cosa semplice e definitiva: non tornerà più indietro. Il fratello rientra a casa, lei no. Dirà più tardi che quella fuga è stata una soglia, che la violenza che la costringe a uscire di casa è anche ciò che le permette di diventare la persona che sarà. Senza quel limite, senza quel punto di rottura, la sua vita avrebbe preso un'altra forma. È lì che nasce la sua idea di famiglia, non come destino biologico, ma come scelta, non come possesso, ma come relazione costruita. Dirà poi di essere una figlia d'anima, di aver avuto più madri, e questa è stata la sua ricchezza. Da una parte sua madre, inquieta, rivoluzionaria, però intrappolata in un matrimonio violento, e dall'altra invece la zia Annetta, cattolica, conservatrice, eppure capace di offrirle la libertà concreta, lo spazio di protezione. Quando la madre torna a riprenderli, Michela resta lì, non si muove. Dice la zia: se mi fai uscire di casa, io vado a battere, guarda che vado a fare la puttana, io in quella casa non ci torno. Non è una provocazione, è una decisione. E la zia capisce cosa significa accoglierla. Capisce che una rottura familiare sarebbe uno scandalo pubblico, sarebbero chiacchiere di paese. Accettarla significa separarsi dalla sorella. Eppure lo fa. E Michela impara che le figure genitoriali si possono scegliere. E se non le hai ricevute in dono, devi andare a cercartele. Quella stessa stagione la porta anche davanti allo Stato. Va all'anagrafe per cambiare lo stato di famiglia. L'impiegata prova a fermarla, le dice: non posso fare questo sfregio a tua madre. E lei risponde: se non lo fai, ti denuncio. Non mi puoi negare questo diritto. Ha 18 anni. Ha già capito che l'identità non si eredita, l'identità si prende. Di Michela Murgia si è parlato molto, si è letto molto, sperabilmente, e noi quest'oggi proviamo a farlo ancora, magari in maniera approfondita, in maniera laterale. Lo facciamo con uno dei migliori scrittori italiani, è stato amico di Michela Murgia, Marco Missiroli. Ciao Marco, buongiorno.
6: Ciao,
4: benvenuto.
6: Matteo, grazie.
4: Marco, non facciamo mistero del fatto che ci conosciamo, siamo amici, abbiamo una confidenza, certo, tale che ci permette di partire subito dal cuore delle cose. Che rapporto avevi tu con Michela? Tu eri amico di Michela e avevi un rapporto particolare con lei.
6: Beh, io avevo un rapporto che era amicizia, ma era anche un po' di paura, perché
4: di
6: nessuno
4: paura.
6: Lo dicesse. Michela mi faceva un po' paura a me. Una cosa che nessuno dice, perché aveva un'intelligenza così dura, così umana, così totale, che ogni tanto quando ero davanti a lei mi vedeva, mi leggeva, quindi ogni tanto la evitavo. Mi chiamava e mi diceva: allora, cosa c'è da raccontarmi? Perché aveva sentito in qualche maniera o che l'avevo fatta grossa, oppure che sentiva qualcosa. E parlavamo, quando veniva a Milano ci vedevamo sempre, e quando andavo a Roma ci vedevamo abbastanza, non sempre. Ogni tanto andavo e non glielo dicevo, ma lei lo sapeva. Non so perché, mi richiamava sul treno e mi diceva: sei stato qui e non mi hai detto niente. Gli dicevo: sì, non ho detto niente perché ho da fare le mie cose. In verità non ho voglia del confessionale, perché lei sapeva tutto di me senza saperlo. Michela era una mia amica ed era una donna, un essere umano che frequentavo quando potevo, non sempre, però sempre con una forma di amore assoluto. E infatti mi manca, la verità è che mi manca, e non credevo mi mancasse in ogni ambito della mia vita, dell'ambito letterario, umano, personale, politico soprattutto, e anche da una forma di guida rispetto al sociale e al mondo in cui siamo capitati. Michela doveva esserci in questo mondo qua, anche adesso, perché il mondo di adesso aveva bisogno di lei.
4: Senti, Michela Murgia non aveva paura di sembrare antipatica?
6: Non gliene fregava niente, perché lei era com'è. Questa è una legge che mi ha insegnato. Lei era com'è, e tutt'al più era il mondo che si scansava, no? È una forma di coraggio importantissimo, che non è una forma di egocentrismo, è una forma di saper leggere il mondo, saper leggere l'essere umano, ed è anche lì che mi veniva a volte una timidezza nei suoi confronti. È strano il fatto che una tua amica ti faccia timidezza, ma è vero. Come succede con i grandi, davanti ai grandi scrittori, come succede davanti alle persone che un po' hanno sempre la verità. Aveva dei modi a volte irruentissimi di dirmi le cose, come bisogna fare, perché lei voleva dire come stanno le cose. Come stanno le cose era una frase che mi raccontava sempre, mi diceva: dobbiamo dire come stanno le cose, devi dirti come stanno le cose, mi devi dire come stanno le cose. A volte anticipava un coraggio che io non avevo sempre con lei, per esempio: non ti preoccupare, e oppure non avere paura di quello che ti sto per dire. E così mi disse della malattia, mi ricordo il messaggio, non avere paura di quello che ti sto per dire. E poi mi disse: mi hanno diagnosticato, sto così, però non avere paura, stiamo sereni. Non so, avevo una forma di causa e una forma di conseguenza all'interno del discorso. E questo ce l'hanno i grandi scrittori. Non dimentichiamoci che lei, prima di tutto, era una grande scrittrice.
4: Ecco, esattamente, perché negli ultimi anni, era questa cosa che volevo chiederti, negli ultimi anni si era parlato molto di lei come attivista, forse perlomeno era la definizione che veniva data, e si è parlato molto di come ha vissuto la malattia, e poi si è parlato molto di tutto quello intorno, di questa famiglia che lei si era creata. Ma Michela Murgia è stata una grande scrittrice. Qual è la cosa che ti è piaciuta di più di Michela? Il libro che hai amato di più?
6: Il libro che ho amato di più è l'insieme dei suoi libri. Sembra una risposta paracula, ma Murgia non la puoi ridurre a un libro. Mi raccontò come faceva a scrivere, e mi disse che aveva sul computer un file, una cartella che chiamava master. All'interno del master c'erano delle parole o delle espressioni, delle frasi. Lei prendeva una di queste, le selezionava perché le davano qualcosa, dopo un po' ne prendeva una di queste e le aprivano dei mondi. Lei era profondamente linguistica come intelletto, e quindi è riduttivo fermarla a un libro. Io ricordo di aver pensato, quando ho letto Cabadora, che lì dentro c'era una forma di totalità, poiché la lingua di Murgia si fa materia. Non so se viene dalla sua tradizione regionale, dalla sua terra, no? Una forma di alchimia pregnante, diretta, ma le parole sue, quando le leggi, quando le ascolti, sono fisiche, ti danno una sensazione fisica, come i grandi scrittori materici e anche antichi. E lei aveva questo. Mi ricordo che questo file, io non l'ho mai visto, questa cartella, nel suo computer, ma me lo raccontò. Per esempio, la parola sommità è una parola antica, ma è anche una parola molto coriacea, anche musicale. Sommità le dava tutto un concetto politico, ma anche fisico, regionale, come dicevo prima, e lei partiva da lì e iniziava a scrivere. Credo che Abadora l'avesse scritto così. Non è a caso che usava spesso capitoli brevi, perché esauriva probabilmente la parola che riusciva a legare insieme. Da qui sta anche tutta la sua dialettica. Ascoltava una parola da una persona e immediatamente sapeva affrontarla politicamente, sentimentalmente, narrativamente, girando quello che era il cuore narrativo, non tanto a suo favore, ma secondo una logica del mondo, una logica emotiva prevalentemente.
4: Senti, uso un modo di dire abbastanza gergale tra i giornalisti sportivi quando si parla di qualche calciatore che sposta gli equilibri.
6: Sì.
4: Ci sono stati tantissimi, uso questo termine che insomma so che è un po' approssimativo, ma tant'è, ci sono stati tanti attivisti, persone sì. che hanno mosso i loro interessi, gli interessi di una comunità, parliamo appunto di genere, di LGBTQ+, di colore della pelle, eccetera, eccetera. Però Michela Murgia spostava gli equilibri, cioè faceva arrabbiare moltissimo e faceva infervorare moltissimo da una parte all'altra. Perché? Cosa aveva di particolare?
6: Era Cruyff, c'era un calciatore, era Giorgi Best, era Roberto Baggio. Allora, l'attivismo di Murgia, secondo me, era una conseguenza della sua letteratura e del suo modo d'essere. Litigammo su questo. Lei mi disse, no, io non ho mai voluto fare solo la scrittrice. Io quando ho fatto Cabadora ho pensato questo qui è solo il punto di partenza di molto altro. Io dissi che secondo me invece lei era quella cosa lì a cui poi ha conseguito una forma di irruenza linguistica a tutto canto. Lei diceva invece che quello era solo il punto di partenza e ascoltando gli aneddoti, anche quello che hai letto tu, è chiaro che probabilmente era davvero un punto di partenza. Però l'attivismo di Michela era un attivismo talmente naturale, talmente di una storia che lei voleva raccontare, che la storia è quella non di un mondo migliore, ma del mondo che deve sapere, proprio tirando fuori il suo primo scritto, uno dei suoi primi scritti. Il mondo deve sapere che ci sono delle indignazioni per delle ingiustizie. Questo è il nucleo di Murgia, che poi l'abbia traslato su a Cabadora, i figli dell'anima, sulla religione, Ave Mary per esempio, sul cattolicesimo, sul fatto corporeo del corpo, l'inadeguatezza, poi la forma di rotondità del corpo stesso, l'accettazione del corpo stesso, la malattia del corpo stesso, sia per il fatto dei legami che per lei erano fondamentali. Ecco, secondo me i legami, la famiglia, oltre la famiglia, era probabilmente il filo conduttore più grande che Michela, diciamo, avesse scoperto e abbia lasciato il mondo.
4: Che cosa cercava Michela Murgia quando raccontava così tanto anche l'eccezionalità per la cultura comune, per il pensare comune, l'eccezionalità dei rapporti umani che aveva, appunto questa famiglia mm-hmm. che non è la famiglia, che non è per forza la famiglia che ti ritrovi appioppata dal sangue, le amicizie, gli amori che possono essere di generi diversi, sì. Cercava di raccontare qualcosa, cioè ha fatto di quel racconto uno status oppure semplicemente voleva vivere la vita come le piaceva?
6: Voleva allargare i cuori per cercare di capire che la contemporaneità, il mondo in cui siamo arrivati, meritava un allargamento del cuore e di una forma di ristrettezza sentimentale che faceva schifo arrivati a quest'epoca qua. Quindi la famiglia, il patriarcato, che poi lei sulla parola patriarcato lo usava veramente poco, gli è stata moltissimo affiliata, ma dopo un po' questa affibbiazione su questo concetto. E poi aveva questa famiglia meravigliosa che si è creata per sintomatologia di legame. Lei stava bene con Teresa, Ciabatti, Chiara, Valerio, Patrizia, Renzi, ne aveva tanti, aveva i suoi figli di anima, aveva le madri naturali, biologiche dei figli di anima, cioè aveva una famiglia che teneva insieme a seconda una forma di sentimento che era veramente di legame, e in questo è stato esemplare. Io la vedevo e dicevo, ma come rompi coglioni Michela, io ho una figlia e voglio dire, no, è sufficiente, no, ma tu ti devi aprire, io per esempio cosa sono con te, e via, ricominciavamo, baruffe, robe varie, e Michele era così. E mi ricordo che a un certo punto io andai a casa, lei era già malata, e l'andai a trovare, io sapevo che era una delle ultime volte, ma non era proprio l'ultima volta, l'avrei rivista un'altra volta a luglio, un mese prima della morte. Però quella volta lì mi invitò, mi fece vedere che aveva visto una nuova, andammo al Cambio, questo posto dove riceveva tutti a Roma, era un bar, e poi mi portò a vedere quella che poteva essere una casa che avrebbe potuto comprare, stavano facendo i lavori e sarebbe stata la casa poi dove è morta, un anno dopo probabilmente, e mi disse, vedi, questa camera qui è la camera di uno dei miei figli, questa qui è la camera, poi io voglio stare qui in questa nicchia, magari vengono anche le altre persone, c'è questo giardino dove possiamo stare tutti insieme. Ce l'aveva fatta, aveva costruito un'architettura dei legami che pochi avevano visto e che in qualche maniera era una forma anche della sua narrazione, legare le parole, no, che gli piacevano attraverso una frase unica. E ce l'aveva fatta, aveva legato le parole che gli piacevano, che le piacevano, in una frase unica.
4: Che rapporto aveva con Dio Michela Murgia? Lei era una teologa, era laureata in teologia.
6: Sì, ha rotto i coglioni pure Dio, cioè ha rotto, l'ha assorbito pienamente, e proprio per questo è riuscito a rimodellarlo secondo una funzione, io credo, di accettazione meravigliosa, ma anche di dialettica religiosa, del cattolicesimo soprattutto, delle forme rigide dei ministeri del cattolicesimo e della Chiesa, che lei aveva smontato piano piano e che riuscì a reintegrare nel concetto di Dio e di Madonna soprattutto. Aveva un concetto spirituale molto forte, la spiritualità era però anche molto terrena, questo c'è da dire, il modo in cui mangiava, il modo in cui camminava, il modo con cui cercava i vestiti, il suo modo di portare i cappelli, c'era questa liturgia bellissima di Michela, il modo di, quando camminavi ti faceva passare avanti, poi ti ripassava lei avanti, e non è perché la strada fosse stretta, è perché aveva questo modo di dialogo, il corpo ti toccava, io e lei ci toccavamo tanto, e abbiamo delle foto in cui ci incastravamo così, non so perché siamo diventati così uniti anche nella distanza, perché non ci siamo sentiti per molto, io non facevo parte della sua famiglia, diciamo, unita, conosco le persone, sono molto amico di molte di loro, ma non facevo parte, quindi ero sempre una seconda, terza cerchia, diciamo, però eravamo sempre attaccati mentalmente, o appena ci sentivamo, appena un libro usciva, si vede la mia mancanza, credo, sento sempre la sua voce.
4: Senti, lei soffriva o le faceva fatica questo ruolo che aveva preso di scoglio controvento, per cui lei era quella che stava sempre, era l'avanguardia, stava davanti a tutti, era veramente il milite che esce dalle trincee e si lancia per tutti quanti gli altri dietro. La pativa?
6: È una domanda cruciale che mi hai fatto, lei non ne poteva più, eppure lo faceva. Poi ce la faceva e lo voleva fare, ma era comunque stanca. Mi ricordo che disse una cosa, eravamo a Rimini, eravamo insieme, ma mangiava a fatica in quel momento, e mi disse: a un certo punto la malattia è anche una legittimazione a riposarsi, a venir via dal mondo, perché a un certo punto non ce la faccio più. E questo stomaco che gli si era chiuso per delle ragioni di malattia, era anche uno stomaco che gli si era chiuso per tutti gli attacchi e il veleno che aveva avuto. Lei sapeva che la malattia che stava avendo, che aveva avuto, era anche una forma di energia contraria che gli si riversava addosso dal mondo. Ed era stanca delle volte. Era stanca ed era prostrata, voleva del silenzio. Ecco, penso che il silenzio sia stato a volte, spesso, uno degli obiettivi che Michela sapeva di volere, ma che non avrebbe mai potuto avere. Il silenzio. L'ha inseguito, non l'ha voluto, perché sapeva che avrebbe spento la lotta che lei voleva fare per risvegliare il mondo. Non è giusto chiamarla attivista, ma lo è stato profondamente, e lo è ancora.
4: Questa scelta di raccontare così tanto l'ultimo pezzo della sua vita, la malattia, sì, e

0: successe. E ognuno la racconta come la ricorda come gli pare, come le pare. E questo è il movimento mai finito e che mai finirà di Michela, una forma di ricordo e di sospinge lei anche quando non c'è. Non è un caso che ascolti ancora benissimo la sua voce. Non riesco più a guardarla nelle interviste video o dei messaggi vocali, faccio fatica a sentirli, ho una chat lunghissima con lei sul telefono, faccio fatica a rivederla, ma mi ricordo sempre il suo tono di voce, che mi parla, che mi dice ti vedo, per dire ti ho scoperto anche stavolta, oppure cosa stai facendo, oppure ha più coraggio, perché lei mi diceva sei uno scrittore che racconta delle storie, ma non prendi quasi mai posizione. E quindi ogni tanto io dicevo non mi interessa fare l'interventista, non lo chiamare interventismo, non mi interessa essere civile, non lo chiamare civile, allora come cazzo lo devo chiamare? Michè gli fa sì tu fino in fondo, aveva capito che a volte nel mio fatto di raccontare solo storie, narrare, mancava anche un po' di coraggio, no?
1: Mm. E tu pensi che sia vera questa cosa o semplicemente tu sei un'altra cosa?
0: No, io sono un'altra cosa, mi disse semplicemente finalmente un libro politico e dissi quale? Atti osceni in luogo privato. Quindi lì capivo cosa mi voleva dire.
1: Senti, che cosa la faceva ridere?
0: Il sesso, raccontarcelo, i piccoli inganni che facevamo, I racconti sul mio cuore, come stai, dimmi un po' com'è l'amore, cosa stai facendo, e le frivolezze tantissimo. Michela, mi sono comprato sto paio di scarpe e ho speso così, devi spendere di più, io ho speso così e mi piaceva tantissimo. Lei aveva una borsa di Dior con scritto MM, Michela Murgia, era personalizzata, gliel'aveva regalata credo, insomma, Dior. Quando eravamo, non sono andato a trovare l'ultima volta, gli ho detto lasciamela, perché MM è Marco Missiroli, non è Michela Murgia, lasciamela. E lei rideva, ha riso tantissimo.
1: Che cosa resta di Michela Murgia?
0: Tutto.
1: Marco?
0: Di Michela Murgia rimane e resta Michela Murgia, che è una forma di sentimento. Michela Murgia è un sentimento che fa bene al mondo, lo fa arrabbiare, lo fa indignare. E proprio per questo lo fa evolvere. Rimane tutto. Rimane Michela.
1: Grazie Marco.
0: Grazie.
1: Grazie Marco Missiroli per aver condiviso con noi quello che resta per lui e un po' anche per noi di Michela Murgia. E noi come sempre chiudiamo con una storia che la riguarda quando era bambina. Perché ho la sensazione che tutto sia nato un po' lì. E la storia fa così. Da bambina Michela Murgia si innamora senza distinguere maschi e femmine. Per lei è molto naturale. Alle elementari le piace Giorgio, ma le piace anche Paola. La madre di Paola però interviene, chiede che vengano separati i banchi e Michela non capisce il problema. Dirà più tardi, per me era normale amarla. Solo molti anni dopo troverà le parole per dirlo. Ero semplicemente una bambina bisessuale e non lo sapevo, dirà. Crescendo osserva dentro casa qualcosa che la segna però più di tutto. I genitori litigano anche duramente. La madre regge il confronto, poi la sera succede qualcosa che cambia gli equilibri di notte e la mattina è tutto risolto, come se niente fosse. Ovviamente Michela, bambina, non sa che cosa accada davvero dentro quella stanza dei suoi genitori, però ne registra l'effetto. Il desiderio può essere usato come potere, capisce? Da lì prende una decisione netta. Nessuno userà mai quel potere per manipolarmi. Per anni tiene il sesso fuori dalla propria vita. Ha relazioni anche stabili, ma senza rapporti. Dice che è il cattolicesimo. In realtà è diffidenza. È diffidenza del corpo degli uomini e del suo. Rimane vergine fino a 32 anni. Poi incontra un uomo che non forza, non insiste, semplicemente resta. Si guadagna la sua fiducia come amante e non come innamorato. Con lui fa esperienza del sesso per la prima volta. Si dice che la prima volta fa sempre schifo, racconterà Michela Murgia. Nel mio caso, invece, fu bellissimo, purtroppo. Perché poi, tutte quelle a venire, non furono all'altezza. Michela Murgia è scomparsa il 10 agosto del 2023. Aveva 51 anni.
2: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono

0: disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
2: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
1: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
3: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
1: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
2: Tutto inutile, tutto inutile.
0: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Yeah, uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché!
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
10: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti greci! Oh, da non credere, Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
11: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
12: E io se ci fo!
13: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
0: I podcast originali di 24 ore podcast.
14: Vogliamo iniziare una collana di racconti polizieschi brevi, scritti non da romanzieri, ma da sociologi e da politici. Vuoi farlo? Umberto Eco risponde di no. Se scrivessi un giallo, dice, sarebbe lungo 500 pagine e ambientato in un monastero medievale. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Tanto per cominciare, osserva Umberto Eco, se qualcuno non può tenere la Treccani in casa per mancanza di spazio, averla online è un enorme vantaggio. Lo è anche per lui. Se non ricorda una data, un tempo si sarebbe dovuto alzare, salire su una scaletta e tirare giù un volume. Adesso invece la cerca in rete e la trova subito. Anche l'idea che un bambino non debba più andare a scuola con uno zaino pieno di volumi che gli piegano la schiena, perché può avere tutto su un iPad, sembra vantaggiosissima, dice lui. Insomma, su questo non discute, ma il punto per lui è un altro. È quale rapporto si stabilisce con il libro letto per piacere, per soddisfazione personale. Qui Umberto Eco riconosce di appartenere a una generazione che legge volentieri solo sulla carta. Chi lo sa, forse è già nata una generazione capace di leggere Guerra e Pace su un tablet. Certo, pesa meno. Lui stesso usa il dispositivo nei viaggi molto lunghi, quando non può portarsi dietro 20 libri. Ad esempio racconta che durante un viaggio in America aveva caricato sul tablet e riletto l'ultimo volume della Recherche di Proust. Si può fare. Però, aggiunge Eco, non lo ha sottolineato. Non ha fatto le orecchiette, non gli ha lasciato l'impronta della marmellata con le dita. Che sono fatti importantissimi, dice, perché 40 anni dopo si può scendere in cantina e ritrovare il libro della propria infanzia con i segni della lettura passata, così come si ritrova una vecchia lettera ingiallita. Chi vuole ricordare gli amori di 40 anni prima difficilmente si accontenta del facsimile delle lettere su un computer, no? Senza quell'oggetto materiale non c'è più tormento, dice, non c'è più nostalgia. Umberto Eco la definisce l'insostituibilità sentimentale del libro. Il libro, aggiunge, è anche tecnologicamente più avanzato dei mezzi elettronici. I papiri si conservano per 2000 anni, i libri stampati da 5 secoli si restituiscono esemplari del 400 che sono ancora freschissimi. Non si sa invece quanto rimanga leggibile un supporto magnetico, e forse non lo si saprà mai, perché ogni 5-6 anni i computer non sono più in grado di leggere i supporti precedenti. Forse, ironizza Umberto Eco, esiste un luogo segreto nei Carpazi dove si conservano vecchi computer e dischetti per 30 anni per verificare la durata. La sua generazione ha conosciuto i floppy disk, ad esempio. Oggi quasi nessun apparecchio è più capace di leggere un floppy disk. Si pone allora un problema serio di conservazione dell'informazione che i supporti elettronici non garantiscono con la stessa sicurezza della carta. Non a caso, molte biblioteche che digitalizzano tutto conservano comunque anche la versione cartacea, magari in cantina, ma pronta a resistere agli incidenti. Questa storia l'ha raccontata lo stesso Umberto Eco, intervistato dal professor Gianni Turchetta nel 2015. E per raccontare chi era Umberto Eco, per dirci chi era come intellettuale ma anche come uomo, abbiamo l'onore, il piacere di avere con noi oggi Stefano Bartezzacchi. Ciao Stefano, buongiorno.
12: Ciao,
14: e benvenuto.
12: Matteo, buongiorno.
14: Stefano, ci diamo del tu, ci conosciamo da tanto tempo, siamo entrambi felici di essere qui a parlare di Umberto Eco. Partiamo dalle cose semplici. Quanto hai frequentato Umberto Eco e perché?
12: Allora, per me è stato veramente quello che si dice un incontro, no? Perché l'ho incontrato all'inizio della mia carriera universitaria, mi ero iscritto al DAMS di Bologna e volevo fare il musicologo, una cosa che però deve essere stata un'intenzione molto forte, perché i miei genitori mi hanno consentito di provarci, non l'ho fatto, e però ho incontrato, cioè, ho proprio visto, sono andato in aula a dire vediamo un po' questo Umberto Eco com'è, no?
14: Perché era già famoso Umberto Eco?
12: Era già famoso e stava diventando famosissimo, celeberrimo, perché era il 1981, il nome della rosa è uscito nell'80, nell'81 ha vinto il premio Strega, ha vinto il premio Médicis in Francia e insomma si capiva che non era un best seller come gli altri, okay. era un fenomeno. E lui però era in aula, io l'ho visto fare lezione di semiotica medievale, le lezioni si svolgevano quasi in latino, e l'ho visto fare lezione con 38 e mezzo di febbre.
14: Quindi era una cosa che amava molto insegnare?
12: Era la cosa che, no, non posso dire che fosse la cosa che amava di più, però era, diciamo, nella lista stretta. Faceva lezione da novembre a maggio, 6 ore alla settimana, 2 ore il giovedì pomeriggio, 2 ore il venerdì mattina e 2 ore il sabato mattina. E poi si andava a mangiare la pizza tutti assieme, perché era anche un po' un'idea, anche un po' di comunità scientifica, ecco, che si... anche i pischelli, anche se erano interessati venivano trattati da colleghi junior.
14: Tu avevi 20 anni.
12: Io avevo 20 anni quando ci si iscrive all'università, è stato veramente per me una grande... non lo so, sai, quando è morto Ezio Mauro, che da poco non era più direttore di Repubblica e stava incominciando a scrivere molto di più perché aveva il tempo di farlo, ha scritto uno degli articoli più belli in cui poi aveva trovato anche la formula su Eco, no? La cultura come passione. E lui questa passione la comunicava, cioè tu lo sentivi parlare, ma anche non ex cattedra, e ti metteva voglia di studiare, Ti metteva voglia di prendere i libri che lui citava, libri su argomenti, l'autunno del Medioevo di Huizinga. Chi se ne importa del Medioevo? A me poi era importato molto.
14: Che tipo era? Era simpatico Umberto Eco?
12: Era molto, molto, molto simpatico, molto coinvolgente, un didatta fenomenale, proprio perché

0: di studiare anche a delle persone, Bologna 1981, ecco, non so se è chiaro, anche persone che, come io per primo, non avevano proprio l'aria di quelli che erano nati per studiare, no?
1: No,
0: Cioè non avevano proprio quella
1: che
0: faccia lì,
1: aria
0: no?
1: avevano, volevano fare
0: Ma no,
1: altro.
0: un po' così, un po'. E invece li vedevi chini sui block notes a prendere appunti, una cosa irripetibile. L'ho visto proprio mettere voglia di leggere cose a persone che non si sarebbe mai detto, anche fuori dalle aule universitarie.
1: Stefano, sono scaduti da poco, nel febbraio del 2026, i 10 anni di embargo. Come chiamarli? Cioè, Umberto Eco disse: quando morirò, per 10 anni non parlate di me.
0: Non lo disse, lo scrisse nel testamento, per cui nei giorni successivi alla sua morte, io non ero presente perché io poi non insegno a Bologna, però i suoi allievi a Bologna, la scuola di Eco, era riunita a prendere delle decisioni su delle iniziative, cosa intitolare, che convegni fare, numeri di riviste. E in quel momento, da Milano, con un tempismo, arrivò una telefonata dalla famiglia e ha detto: guardate che abbiamo aperto il testamento e c'è scritto che per 10 anni nessuno deve fare iniziative a suo nome o su di lui, perché soltanto dopo 10 anni, lui diceva, quello che ho fatto si capirà se era valido o non. Cioè, via da quell'emozione iniziale, il lutto, la necessità di elaborarlo, no? Lui non voleva che le cose fossero fatte, voleva che fo le cose fossero fatte a ciglia asciutte. Ecco, questo faceva parte del suo alessandrinismo, nel senso di Alessandria Piemonte, dove lui era
1: Della sua
0: nato.
1: città d'origine, la piemontesità. Questa, tra l'altro, è una cosa che mi fa riflettere rispetto al fatto che effettivamente oggi, avendo a che fare moltissimo con un'interazione immediata, per cui tutti quanti vediamo una cosa sullo schermo e vogliamo dire la nostra, ma anche solo un like o commentare, è rivoluzionaria questa idea di aspettate 10 anni prima di vedere quello che ho fatto e valutarlo.
0: Eh sì, lo è parecchio. Lui lavorava sui tempi lunghi, andava pochissimo in televisione, soprattutto nel momento in cui era più richiesto dalla televisione, scriveva libri impegnativi, aveva proprio nel suo modo di fare anche, cioè lui diceva, uno studio va fatto con lentezza, va fatto con ponderazione, non bisogna fidarsi soltanto della prima intuizione. Insomma, era molto, per quanto sembrasse anche superficiale nel suo amore per la battuta, perché era proprio anche un battutaro, eh? E leggendarie, le barzellette,
1: Sì,
0: sì,
1: te ne
0: sì,
1: ricordi
0: sì,
1: qualcuna?
0: sì, ma non posso raccontarne, e non mi viene, però invece aveva poi proprio questa idea del tempo lungo. Se gli portavi una cosa troppo presto, diceva no, pensaci ancora un po'.
1: Senti, il rapporto con la fede di Umberto Eco è stato, diciamo, risolto abbastanza in fretta, no? Che da giovane aveva deciso, non so se l'ha deciso, comunque era ateo, agnostico, eppure lui fa una tesi di laurea su Tommaso d'Aquino, che poi studierà a lungo. Ne parlava? Tu hai idea di che tipo di rapporto avesse con Dio, le
0: No,
1: divinità?
0: no, beh, lui stesso ne ha parlato. Lui è stato un giovane anche attivista nei movimenti cattolici, le ACLI, via dicendo, e la sua tesi di laurea, il titolo della sua tesi di laurea era Il problema estetico in San Tommaso, quando l'ha pubblicata era diventato Il problema estetico in Tommaso d'Aquino, e lui dice che San Tommaso aveva fatto il miracolo di renderlo ateo. Questo era il suo rapporto con.
1: Senti, lui ha ricevuto più di 40 lauree honoris causa in tutto il mondo. Sono tante 40 lauree, nonostante tu sia Umberto Eco.
0: Ecco, non lo so, non so la statistica, perché adesso le si dà con una certa facilità, allora sicuramente meno. Avevo partecipato a una di queste cerimonie all'Università Castiglia-La Mancia, che avevano fatto poi un convegno a cui ero stato invitato come relatore, tra gli altri, sui rapporti tra la letteratura di Eco e quella di Jorge Luis Borges. C'era la vedova di Borges, è stata una cosa molto emozionante. E lui diceva: sì, ci sono delle onorificenze che si accettano così, proprio perché la sede è prestigiosa. Questo faceva capire che alcune non le accettate. Poi un giorno io l'ho incontrato per caso a Torino, il giorno in cui gli davano una laurea honoris causa nella sua università. E mi ricordo che siamo incontrati nel bagno di un ristorante dove eravamo tutte e due: uè, che ci fai qua? E lui mi ha detto: ma sai, io sono perplesso perché

0: Ho avuto tante lauree honoris causa, ma questa me la dà l'università in cui io mi sono laureato davvero. Sarà regolare? Perché lui poi aveva una passione un po' sabauda per i regolamenti, per l'essere a posto. Formalmente non so se è proprio regolare, però l'ho accettata.
1: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio. Strade in diretta.
2: Buona mattinata, un buon sabato sulla 1 Roma-Napoli. Segnaliamo che è chiuso il traffico lo svincolo di Valmontone in entrata in direzione Roma a causa di un incidente. Si registrano code di 7 km verso Napoli fra la diramazione Roma Sud e Valmontone. Ci spostiamo sul tratto Milano-Bologna della 1, code di 4 km per incidente. Si registrano verso Milano fra Valsamoggia e Modena Sud. È sempre un incidente a provocare code sulla 14 Bologna-Ancona fra Rimini Nord e Valle del Rubicone in direzione Bologna. Infine sulla 4 Milano-Venezia per incidente chiuso al traffico lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Si registrano inoltre code tra Padova Ovest e Grisignano. È tutto, ci risentiamo fra un'ora circa. A più tardi.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.
3: Le lauree honoris causa per Umberto Eco spaziavano dalla filosofia
0: Ma
3: alla
0: certo.
3: letteratura, però lui era un semiologo. Tu sei un semiologo, hai fatto esattamente quella strada lì, forse anche per la passione con cui racconti, lui l'ha insegnata. Io mi ricordo la prima volta che siamo conosciuti, ero affascinatissimo, cioè studiavo, dicevo, questo è un semiologo. Cosa vuol dire esattamente? Ce lo dici? Chi è un semiologo e che cos'è la semiotica?
0: Ma allora, Eco si è trovato, come quando non era abituale, a studiare, oltre a Tommaso d'Aquino, anche le canzoni di Sanremo, anche la
3: Mike
0: televisione,
3: Buongiorno, è famosissimo quel
0: i
3: libro.
0: fumetti. Cioè lui è stato, ha proprio aperto delle vie. No? Sì, Mai Buongiorno, quello poi però era un breve saggio satirico,
3: Cos'è la
0: e
3: fenomenologia?
0: Filmologia di Mai Buongiorno. E a un certo punto si è reso conto che all'inizio, la grande espansione dei mass media, all'inizio dell'era della comunicazione, aveva bisogno di studi specifici, non è stato l'unico. Si è collegato con altri studiosi di mezzo mondo, tra cui un famosissimo Roland Barthes, ma insomma poi anche molti, molti altri, e hanno proprio delineato i confini di questa disciplina trasversale, la semiotica, che si occupa di tutti i modi che abbiamo per significare, per creare senso, noi pensiamo alla lingua per dire qualcosa, ma noi parliamo col corpo, con gli abiti, con l'auto che guidiamo, con i nostri comportamenti. E questa è stata appunto una disciplina importantissima che è stato, insomma, poi adesso è dilagata in tutto il mondo. Questo è un aspetto, è una disciplina che ovviamente ha anche i suoi tecnicismi, ha delle cose che poi alcuni ne diffidano perché sembrava voler spiegare il mondo, no? La tuttologia, l'enigmistica tuttologica del mondo arrivava a una soluzione con la semiotica. Non è così, però dispiace che questo aspetto della sua personalità anche venga un po' trascurato. Sembra che sia stato un autore di bestseller. E lo è stato un commentatore anche di fatti politici, di costume sui giornali, l'Espresso, la Repubblica, lo è stato sicuramente. Però senza questo retroterra di studioso, prima di filosofia estetica e poi di fondatore della semiotica, tutto questo non ha molto senso, non sarebbe stata la
3: Senti,
0: stessa cosa.
3: a distanza di 10 anni, ancora oggi si usa una delle affermazioni che Umberto Eco fece rispetto ai social media, che non erano così penetrati dentro la nostra vita 10 anni fa come lo sono oggi, che però resta attualissimo, no? Lui disse: un tempo la gente diceva le scemenze al bar, oggi le può dire online e vengono presi come se fossero degli intellettuali. Questo quanta ragione aveva in questa affermazione.
0: Ma sai, guarda, tra l'altro era questa una battuta, proprio quella volta gli ha dato la laurea honoris causa a Torino, era una battuta, lui stava parlando d'altro, un giornalista alla conferenza stampa gli ha fatto questa domanda, lui ha risposto così, ed è stata poi commentata questa sua risposta sui social network, in modo che, diciamo, verificava la verità di quello che aveva detto, proprio sperimentalmente. Lui aveva, guarda, io ho avuto un'occasione di intervistarlo per un festival, eravamo su un palco assieme in piazza Santo Stefano a Bologna, sul futuro, l'argomento del festival era il futuro, e lui mi aveva detto,
3: sembrava riuscire a vedere il futuro in qualche
0: modo. Lui aveva detto, guarda che però non voglio farlo, non farmi sembrare Nostradamus, non voglio questo, non voglio dirmi cosa succederà, e però, cioè, lui queste cose... L'occhio lungo ce l'aveva, ecco, non era Nostradamus, ma l'occhio lungo ce l'aveva. C'è un testo meraviglioso, che è su questo, un testo molto umoristico, lui ha scritto per l'Espresso, sul trasporto di questo salmone norvegese in un albergo a Londra, che delle peripezie, è un testo, non mi ricordo la data, ma sarà stato l'85, che incomincia dicendo: i problemi del futuro sono l'immigrazione dal terzo mondo e i computer, e io lo so. Nell'85, che questo introduceva appunto una specie di commedia ridicola, avvenuta, esagerata in questa, però, cioè, lui l'aveva detto nell'85. Lui parlava del falso negli anni 80, diceva: guardate, le tecnologie faranno in modo che ci saranno dei quadri che saranno indistinguibili da quelli veri. A quel punto, come facciamo a sapere cos'è la verità? Questi sono problemi che lui si poneva, e quindi diciamo che appunto qualche sguardo in avanti lui lo sapeva dare, e ancora adesso, guarda, ci sono dei testi suoi che io ci sto lavorando, che inquadrano questioni come l'intelligenza artificiale generativa, aiutano a inquadrarle in una cornice anche di buon senso, ma di solido buon senso, che lui aveva già immaginato.
3: Di tutte le cose che ha scritto Umberto Eco, qual è il testo che preferisci? Al netto dei romanzi, parlo di saggistica.
0: Ah, di saggistica, no. Romanzi sicuramente Il pendolo di Foucault, lo dico qua perché ci tengo. E a un certo punto ho scoperto che era anche il suo preferito.
3: Sì, quindi batte il nome della rosa per te, Il pendolo di Foucault.
0: Sì. E mi aveva fatto piacere. Beh, poi di tutte le cose che ha scritto, forse il libro che ha scritto mentre io stavo, i saggi che ha scritto mentre io stavo seguendo, sono quelli a cui sono più affezionato, perché per le cose che dicevi, no, e ho ancora le copie, non compro le nuove edizioni.
3: Sono sottolineate.
0: Sottolineate anche male, anche con delle cose che passano dall'altra parte, sono Semiotica e filosofia del linguaggio e I limiti dell'interpretazione, un libro molto molto molto importante, anche opinabile, però era un piacere discuterne con lui.
3: A proposito di libri, lui aveva una biblioteca sconfinata, aveva 30.000 volumi, un numero
0: anche di più, forse.
3: Anche di più. Che rapporto aveva fisicamente con il libro?
0: C'è un bellissimo video che si trova, fatto per la Biennale di Venezia, non molti anni prima della sua scomparsa, da Davide Ferrario, in che lo si trova su internet liberamente, in cui si vede lui che parte con una telecamera che lo segue da dietro, in semi soggettiva, se si dice così, e attraversa tutta la sua biblioteca, i corridoi, il suo studio, e per andare a prendere un libro. E questa un minuto e mezzo, due, non so quanti siano, è proprio la dimostrazione plastica di come lui viveva dentro ai libri. Il libro era la sua dimensione.
3: Ne abbiamo parlato a lungo ed è difficile chiuderlo in un'unica domanda, però ti chiedo di rispondermi con un'unica risposta a: che cosa rimane di Umberto Eco?
0: Ma io ti posso dire, questo sarebbe un po' la Nostradamus, no? Di cosa, certo, rimarrà, se certo non lo era lui, figurati io. Ti posso dire cosa vorrei che rimanesse, appunto, sì: la cultura come passione, e le cose che io penso quando entro in un'aula a fare lezione, no? Proprio la necessità per se stessi di coinvolgere gli altri in quello che si sa, in quello che si è capito, e nel tentativo di fare ragionare, di sviluppare dei ragionamenti che magari poi gli allievi ti vengono a spiegare, no? Quindi questa sempre questo rapporto mai dall'alto in basso, ma sempre con una risposta. Lì lui conosceva dei segreti proprio, no? Sai, come i grandi chef, i grandi

0: Aveva dei segreti della conversazione, della lezione, dell'interagire intellettualmente con gli altri che si cerca di portare avanti in un mondo che ovviamente è già molto, molto cambiato.
1: Grazie Stefano Bartezzaghi per averci
0: Grazie
1: raccontato così a fondo chi era Umberto Eco, che persona era, che intellettuale era. Chiudiamo con una storia che è una storia che arriva da una serie di interviste che lui aveva lasciato, l'aveva raccontato più volte e ha a che fare con come ha cominciato a scrivere il suo romanzo, che non è Il pendolo di Foucault, ma ovviamente è Il nome della rosa, perché probabilmente Umberto Eco comincia a scrivere un vero romanzo quando i figli sono ormai già troppo grandi per sedersi lì ad ascoltare le sue storie e raccontargli e raccontare storie ovviamente gli è sempre piaciuto molto, no? È un gesto naturale, è un gesto, è quasi una necessità. Quando gli si chiede che cosa l'abbia convinto a scrivere una storia, risponde che non c'è una risposta. Talvolta ne offre una volutamente provocatoria perché la domanda lo infastidisce. Lui dice: accade come quando ti senti perfettamente in pace con il mondo e all'improvviso devi correre in bagno. In realtà, racconta, le cose sono andate in questo modo. Una sua amica, una giovane che lavorava per un piccolo editore, un giorno gli dice: Umberto, vogliamo iniziare una collana di racconti polizieschi brevi, che però non siano scritti da dei romanzieri, ma da sociologi o politici. Vuoi farlo? E lui le risponde di no. Dice: primo, perché sono convinto di non sapere scrivere dialoghi, che sembrano la parte migliore di quel genere letterario. E secondo, perché se scrivessi un giallo sarebbe lungo 500 pagine e sarebbe ambientato in un monastero medievale. Lei a quel punto gli risponde: ok, niente, non è quello che cerchiamo, grazie, ciao, e se ne va. Umberto Eco torna a casa e comincia a stilare una lista di nomi di monaci. Questo significa che evidentemente qualcosa già stava lavorando dentro di lui, forse senza che nemmeno ne fosse consapevole. È un movimento inconscio e sotterraneo, c'è qualcosa che prende forma prima ancora di essere pensato. In quel momento Umberto Eco ha finalmente ottenuto la cattedra universitaria, ha già pubblicato 50 libri, è tradotto in inglese, in francese. Si trova in quella stagione della vita in cui lui stesso ironizza: o fai un'umile fuga in Africa a vendere armi, o scappi con una ballerina cubana abbandonando la famiglia, oppure scrivi un romanzo. La vera sorpresa e il vero piacere è scoprire che scrivere non significa prendere una penna e tracciare delle lettere, significa iniziare una ricerca. Per il nome della rosa la ricerca è relativamente breve, dura un paio d'anni, perché riguarda il Medioevo che lui ha già studiato e su cui ha già scritto. Per Umberto Eco basta aprire un armadio e i fascicoli letteralmente cadono ai suoi piedi. Ma l'aspetto più affascinante da raccontare è creare un mondo, è decidere come sono gli spazi, come si muovono i personaggi. Lui disegna i volti dei monaci, disegna 50 o 60 labirinti diversi per la biblioteca del romanzo. Per lui un romanzo riesce sempre, nasce sempre da un'immagine, e nel nome della rosa l'immagine da cui nasce è quella di un monaco avvelenato mentre legge un libro. È una visione iniziale che contiene già il nucleo dell'intera storia. Umberto Eco è scomparso il 19 febbraio del 2016, aveva 84 anni.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. ore podcast. Perché lo spazio è sempre più importante negli equilibri della geopolitica? Come mai la medicina estetica è diventata un fenomeno globale? Che cosa sta succedendo davvero negli Stati Uniti? Cosa c'è dietro l'emergenza fentanyl? Quanto l'intelligenza artificiale ha già cambiato il nostro modo di vedere la vita? Come funzionano i robot umanoidi che stanno dilagando in Cina? Per chi vuole saperne di più, ci sono le nuove serie di 24 ore podcast. Geopolitica dello spazio, Filler, Death America, Fentanyl, La Resa, Disordine e molte altre. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempi in partenza da Torino e Firenze. Info su KLM.it.
4: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
8: Ma io sì.
7: Fede, ma dove sei?
8: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
7: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
8: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
7: Con il meglio di Non mi capisci.
8: Il meglio delle nuove generazioni.

0: Sono le 11.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Il Nepal fa i conti dopo le inondazioni, 616 vittime, 4-5 miliardi per ricostruire il paese. Quinta ondata di calore in Italia, l'impatto sulla mortalità però è stato contenuto. Violente piogge, trombe d'aria al nord, al sud caldo record e incendi. Bentornati in diretta con le notizie di Radio 24 da Valentina Furlanetto e dalla redazione. Una notizia appena battuta dalle agenzie che vi riportiamo: almeno 27 persone sono morte dopo che un drone russo ha colpito un magazzino vicino a Kiev nella tarda serata di ieri, provocando un vasto incendio ed esplosioni. Andiamo in Nepal. La stima iniziale dei costi della ricostruzione dopo le devastanti inondazioni che hanno colpito il paese è tra i 4 e 5 miliardi di dollari americani, lo ha dichiarato a Reuters il ministro delle finanze di Kathmandu. La cifra è pari a circa un decimo dell'intera economia del paese. Sono intanto 616 le vittime e oltre 2.500 i dispersi. Quinta ondata di calore in Italia, l'impatto sulla mortalità è stato molto più contenuto anche grazie al piano caldo del Ministero della Salute attivo da maggio. Per tutelare anziani e fragili servono cambiamenti radicali. Walter Ricciardi, docente di igiene e medicina preventiva all'Università Cattolica, al microfono di Rosanna Magnano.
2: Vanno fatte, come per esempio ha fatto la Spagna, dei piani di coordinamento che per esempio attivino dei rifugi, dei veri e propri rifugi, cioè dei posti dove gli anziani, soprattutto quelli soli e quelli fragili, possano recarsi durante il giorno per evitare di stare nelle loro case a surriscaldarsi. E poi quello che va fatto è una organizzazione strutturata, cioè non può essere la risposta dei singoli che si mettono l'aria condizionata, ma deve essere il sistema paese.
3: Che fare per le fasce più a rischio, quelle degli over 85 e dei fragili?
2: Noi abbiamo la possibilità di rintracciare, di identificare tutte le persone fragili, certo che le abbiamo. Abbiamo la possibilità di invitarle, di chiamarle, di soccorrere, di supportarle, di consigliarle? No, non lo facciamo. Nel momento in cui si sa che le temperature, per esempio, superano i 40 gradi, come in questi giorni, si comincia ad attivare una forma di sorveglianza che nel momento in cui l'anziano è solo, sta male. Ricordiamo che nonostante la buona risposta, in Italia sono migliaia gli anziani che sono morti e decine di migliaia in Europa, possa avere un supporto organizzato, quindi non essere abbandonato a se stesso.
0: È stato spento questa mattina dopo 3 giorni un incendio scoppiato nella zona boschiva di Alberona, in provincia di Foggia, a circa 1000 metri di altezza. Il rogo ha distrutto circa 28 ettari di bosco e pineta e fino a questa mattina ci sono state diverse riprese del fuoco. E se il sud se la doveva vedere con il caldo, gli incendi, al nord ci sono state piogge violente. A Cremona una tromba d'aria con grandine ieri pomeriggio in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi e ha mobilitato i volontari della protezione civile, confermati oltre 40 feriti, nessuno di loro per fortuna è grave. Ci sono decine tra case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie rimaste senza un tetto sono state evacuate dalle loro abitazioni. Ed è tutto per questo GR, il prossimo appuntamento a mezzogiorno.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Leonardo, le vacanze sono finite, siamo pronti a ripartire.
5: E anch'io sono pronto, quest'anno carico come non mai, perché ci saranno anche tante novità, per esempio.
4: E poi?
5: Ma soprattutto.
4: E anche.
5: E quindi vale la pena di esserci e non mancare. Dovete essere qui presenti, come sempre, uno nessuno 100.000. Non diciamo quando va in onda, perché tanto.
4: No, come no? Dal lunedì al venerdì. Alle 9. Dove?
5: Radio 24.
4: Bravo.
5: Perché Radio 24 è la radio dove c'è.
4: E anche.
5: Esatto.
6: Attenzione, cambia la tariffa. Attenzione, ci sono dei rincari. Attenzione, il contratto va aggiornato. Attenzione, bisogna intervenire subito. Chissà quante volte vi ha chiamato qualcuno che aveva molto a cuore il destino delle vostre utenze di luce e gas. E non era un operatore. Non era un'autorità di controllo, non era un centro assistenza, era sempre lui, un grande amante delle bollette, il serpente corallo.
7: Allora, mi è successo che un mesetto fa ho attivato l'utenza per la nuova abitazione e per quanto riguarda la corrente elettrica e il gas, e il giorno dopo mi chiama una signorina con fare molto elegante, mi dice che ci sono dei problemi e era in possesso di tutti quanti i miei dati e mi dice: guarda che il contatore è pieno e non possiamo darti l'energia tramite la tua casa che hai scelto, tuttavia noi siamo degli intermediari e quindi ti abbiamo già trovato una soluzione alla metà del prezzo.
6: Questa che avete ascoltato è la testimonianza di un nostro ascoltatore, raggiunto da un falso intermediario dopo aver effettuato un cambio di fornitura. Tanti altri ci raccontano di essere tormentati da chiamate che li invitano a cambiare operatore con i pretesti più diversi, naturalmente tutti falsi. È una delle declinazioni più moleste e più frequenti del serpente corallo. In origine c'erano delle cosiddette agenzie che sottraevano le bollette dalle cassette delle lettere e usavano i dati per attivare un nuovo contratto con una firma falsa, cambiando gli indirizzi mail e di recapito della fattura, in modo che il cliente restasse inconsapevole finché non si vedeva staccare la corrente in quanto moroso. A essere raggirata spesso era anche l'azienda madre per cui queste agenzie lavoravano, inconsapevole però dei metodi che utilizzavano. Oggi questa pratica sembra caduta in disuso, anche se non possiamo escludere che ancora accada. Ma certo è più semplice fare telefonate in serie per carpire la buona fede dei consumatori. Nel 2024, se volete un minimo ordine di grandezza, quasi 3 milioni e 900 mila italiani hanno subito truffe o tentativi di frode nell'ambito della telefonia fissa o mobile. Il dato arriva da un'indagine condotta per Facile.it dall'istituto di ricerca MAP Research, che ha definito in 124 euro il danno medio per la telefonia mobile e in 157 euro per quella fissa, un totale di 628 milioni di euro come stima del danno complessivo. Però più di un truffato su due, cioè il 52%, non ha denunciato, perché sentiva di essere stato ingenuo e non voleva farlo sapere a familiari e amici. Sono Mauro Meazza, giornalista e conduttore radiofonico. Con i colleghi Stefano Elli e Marco Loconte ho avviato dal 2017 la squadra antitruffa Serpente Corallo, che ha realizzato oltre 130 interviste a esperti di cybersecurity, di norme, di e-commerce, di banche, e dal 2025 la nostra squadra antitruffa si è stabilita nella puntata del venerdì di Due di Denari, sempre su Radio 24. In questa nuova serie voglio farvi conoscere alcune delle truffe più ricorrenti e più insidiose che possono raggiungerci con una email, un messaggio SMS, una telefonata, un contatto su un social media. Come ci agganciano, come ci ingannano e come possiamo difenderci. E se volete sapere cosa c'entra il serpente corallo, beh, ve lo dico dopo.
8: Truffe? No, grazie. Cronache del serpente corallo.
6: Da anni il settore dell'energia è invaso da telefonate aggressive, insistenti e spesso ingannevoli. Il copione è quasi sempre lo stesso. Una telefonata che comincia con quattro volte la parola attenzione e insiste con subito. Il rischio è che finisca con una decisione presa male. Ce ne parla l'avvocata Barbara Puschiasis, vicepresidente di Consumerismo No Profit.
9: Nel settore dell'energia purtroppo il fenomeno del telemarketing è un fenomeno che assilla continuamente i consumatori che si trovano a ricevere innumerevoli telefonate sia sui numeri fissi che sui numeri appunto mobili, dove vengono proposte offerte commerciali che parrebbero molto vantaggiose o dove in qualche modo si cerca di carpire i dati del cliente per poter poi a sua insaputa attivare dei contratti. Solitamente il consumatore viene raggiunto da telefonate dove l'interlocutore si presenta come agenzia o autorità per l'energia oppure anche come agenzia regionale per l'energia oppure anche come associazione dei consumatori che starebbe chiamando per finalità di indagine sul settore dell'energia. Attenzione, questi soggetti non chiameranno mai il consumatore e non chiederanno mai telefonicamente i dati del consumatore. Sono tutte strategie per poter ottenere i dati dell'utenza e del consumatore e attivarli a sua insaputa dei contratti.
6: Come abbiamo sentito, in queste chiamate l'operatore si presenta come il gestore, oppure come un tecnico, un ufficio bollette, un centro assistenza, perfino come un soggetto collegato a un'autorità di controllo. Ma non finisce qui. A volte il serpente corallo trova anche nuove forme per raggiungere la sua potenziale vittima. Entrano in gioco video promozionali e altre forme di pubblicità ingannevole, costruita in modo sempre più astuto, anche con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Ancora Barbara Puschiasis.
9: Un altro alert che lancio è quello relativo purtroppo ai video che dilagano soprattutto sui social dove vengono utilizzate immagini di personaggi famosi per promuovere dei prodotti o dei fornitori proprio nell'ambito del settore dell'energia elettrica e del gas e quindi in questo modo catturare l'attenzione del consumatore per acquisire nuovi clienti. Peccato però che questi video siano stati fatti con l'intelligenza artificiale, quindi riproducano volti e voci e movimenti di personaggi famosi che in realtà non hanno mai prestato il loro consenso per queste farlocche campagne pubblicitarie. Quindi non cliccate mai su questi post, perché cliccare, aprire delle chat eccetera permette poi a chi vuole compiere una truffa o comunque vuole porre in essere delle pratiche commerciali scorrette per attivare dei contratti di contattarvi e quindi farvi cadere in una trappola.
6: Il vero salto di qualità della truffa però arriva quando non si tratta solo di una proposta insistente o del tentativo di estorcere un contratto. La telefonata arriva quando effettivamente e in piena libertà l'utente ha attivato un nuovo contratto o ne ha fatto richiesta e di questo passaggio

0: appena avvenuto o ancora in corso, il truffatore riesce ad avere notizia e a inserirsi. È qui che il racconto si fa ancora più inquietante. Lo riassume Alessio Santarelli, presidente di Assocompara, associazione che raggruppa i principali comparatori online, intervenuto ai microfoni della squadra antitruffa Serpente Corallo il 6 febbraio del 2026.
1: Il problema di questi call center che chiamano in modo molto aggressivo, abbastanza fuori controllo, anche se di recente Agicom ha fatto degli interventi che un pochino hanno ridotto la pressione. Il vero problema è che nel mondo dell'energia intervengono in un momento di particolare debolezza per il cliente, perché tipicamente chiamano quando il cliente ha appena fatto uno switch, e diciamo che questi call center vengono a sapere che c'è stato lo switch, e a quel punto io sono appena fatto una richiesta di cambio di fornitore, magari l'ho fatta qualche giorno prima, e ricevo una chiamata da qualche operatore che si definisce essere, non so, l'ente dell'energia, dei nomi completamente a caso,
0: sì,
1: solleva il problema di un cambio, sì. Magari non è la truffa, c'è una truffa paradossalmente sofisticata, perché ti chiama qualcuno, dice: io sono l'ente dell'energia, c'è un problema col suo cambio, guardi, dovrebbe andare su un fornitore diverso, e quindi si porta via i clienti. Noi, i nostri clienti, cerchiamo di fare un sacco di education su questa cosa per avvertirli che può succedere, però purtroppo le truffe ci sono. Come?
0: Ci sono persone che scoprono di avere un nuovo fornitore senza averlo mai cercato, senza aver mai firmato nulla, senza aver detto sì a nessuno. Se ne accorgono quando arriva una comunicazione in attesa, una prima bolletta o un sollecito di pagamento. A quel punto comincia il percorso più faticoso, dimostrare di non aver mai chiesto quel contratto. E il paradosso è tutto qui. La vittima deve spesso ricostruire un consenso che non ha mai dato. In alcuni casi entrano in gioco dati personali usati male, documenti raccolti con superficialità o addirittura con modalità fraudolente, partner commerciali poco controllati, firme apocrife. Quando succede, la sensazione è pesante. Non è soltanto una scocciatura burocratica, è la violazione concreta del diritto di scegliere chi entra in casa tua, almeno sul piano contrattuale. In questi casi la prima regola è non minimizzare. Se arriva una comunicazione che non torna, se compare un fornitore sconosciuto, se una bolletta non ha senso, bisogna fermarsi subito e verificare, non aspettare. Perché ogni giorno perso rende più complicato rimettere ordine. Fino a poco tempo fa era pericoloso, e resta comunque sconsigliato anche adesso, pronunciare un sì quando si viene contattati da questi sedicenti fornitori o associazioni o addirittura pseudo-organismi amministrativi. I truffatori non si fanno scrupoli. Sentiamo ancora la voce di Alessio Santarelli.
1: In molti casi puoi fare lo switch con quello che è chiamato tecnicamente il vocal order, cioè la registrazione telefonica, e quello che succede è che magari uno dice un sì e poi questo sì viene un po' reimpacchettato in una registrazione che poi viene passata ai fornitori di turno, alle società energetiche di turno, e questo sì, qualifica lo switch, anche perché poi il vero tema è che questi truffatori hanno accesso nella maggior parte dei casi sia al POD che al PDR, che sono quei numeri chiave che identificano il nostro punto di fornitura, e hanno accesso anche al codice fiscale. Io con la chiave POD, codice fiscale e un sì riesco veramente a forzare chiunque a cambiare il fornitore.
0: Le chiavi per aprire il nostro contatore o il nostro conto corrente sono le due sigle citate da Santarelli, due sigle che per molti suonano oscure ma che per i truffatori sono preziosissime: POD per l'elettricità e PDR per il gas. In bolletta passano quasi inosservate, sembrano codici, in effetti lo sono. ma non sono

0: dettagli innocui identificano la fornitura. E allora succede questo: chiama qualcuno, si presenta bene, usa il lessico giusto, parla di una verifica, una pratica, un aggiornamento. A un certo punto chiede proprio quei codici. È lì che bisogna fermarsi. Perché il fornitore vero, nella maggior parte dei casi, quei dati li ha già. Se ce li chiede al telefono dentro una conversazione non richiesta, quel passaggio non è una formalità, è il cuore della trappola. Il punto è semplice, va detto con chiarezza. POD e PDR non sono dati da recitare con leggerezza come si farebbe con un numero civico. Sono informazioni che si possono usare per costruire un cambio fornitore o per rendere credibile un contatto fraudolento. Allora la regola pratica è questa. Se non siamo noi ad aver deciso di avviare un'operazione, quei codici non si danno.
1: Quando io voglio fare uno switch, quello che succede è che ci sono diciamo più operatori che intervengono, no? Il primo operatore che interviene è il nuovo fornitore. Il nuovo fornitore passa l'informazione dello switch a una società che si chiama SI, che è il Sistema Informativo Integrato, che è la piattaforma nazionale che centralizza tutti i dati tecnici e contrattuali delle forniture, e diciamo il SI a questo punto passa, governa lo switch e passa l'informazione al distributore che a tutti gli effetti effettuerà lo switch verso il nuovo fornitore. Quindi ci sono tre punti in cui i nostri dati e il fatto che tu stai cambiando vengono trasmessi, e da qualche parte in uno di quei tre pezzetti il dato esce e viene preso da questi call center. Bisogna fare tanta attenzione, nel senso, se qualcuno chiama dopo che viene fatto lo switch, bisogna sapere che, diciamo, se ti chiamano, è molto difficile che ti chiami il tuo fornitore. Se ti chiama il tuo fornitore, non ti chiama con un numero di cellulare, che è una cosa tipica che succede, ma ti chiama con un numero fisso standard, che peraltro si può verificare anche online sul ROC, che è un registro pubblico. Se qualcuno ti parla di problemi tecnici, a quel punto è meglio richiamare noi, il nuovo fornitore, per capire, che cosa sono questi problemi tecnici. Se qualcuno ti propone ulteriori cambi verso l'altro operatore, quella cosa lì, un allarme rosso, quindi rifiutare immediatamente. Cioè, secondo me sono un po' tutte queste regole di buon senso. Poi in realtà la vera attività deve essere più istituzionale, da operatori come noi o dalle stesse singole compagnie energetiche, ARERA, per cercare di bloccare definitivamente questo
0: mal costume, diciamo così.

Dalle parole di Santarelli, presidente di Assocompara, è chiaro dunque che il momento in cui il consumatore è più vulnerabile è quando ha appena effettuato e sta effettuando un cambio di fornitura. Perché se abbiamo appena cambiato operatore, appena fatto uno switch online, se stiamo aspettando il passaggio, beh, una telefonata su quel tema sembra plausibile. Ci sono persone che cambiano gestore e subito dopo ricevono chiamate da presunti operatori che sembrano sapere già tutto. Il vecchio fornitore non ha accettato la disdetta, c'è un problema con il passaggio, la nuova attivazione non è confermata, bisogna intervenire subito. È una trappola perfetta perché arriva quando ci si aspetta davvero che qualcuno ci contatti, ma non è il nuovo fornitore, non è il vecchio fornitore, non è nessun servizio consumatori. È qualcuno che usa il momento del cambio per infilarsi nella crepa della nostra attenzione. E allora stiamo attenti proprio in questa fase. Una telefonata durante lo switch non è credibile solo perché cade nel momento giusto. È credibile solo se la verifichiamo con i canali ufficiali, richiamando il numero del fornitore e non quello che ci compare sul telefono. I falsi call center, poi, usano sempre tre leve. La prima è l'urgenza, bisogna decidere adesso perché domani è tardi. La seconda è l'autorità, la chiamo da un ufficio, da un ente, da un servizio che conta. La terza è la confusione. Mescolo parole vere e parole false, pezzi di procedura, riferimenti tecnici, allusioni a norme, codici, pratiche.

0: firmato. E se il contatto non è legittimo, il contratto che potrebbe nascere è nullo. È una stretta importante. Sentiamo i consigli di Barbara Puschiasis a questo proposito.
1: Dal 19 giugno 2026 è entrata in vigore una novità che sicuramente sta aiutando i consumatori ad essere maggiormente tutelati, e cioè potranno essere conclusi telefonicamente esclusivamente contratti con fornitori per i quali il consumatore ha chiesto di essere contattato appunto a distanza. Un ultimo consiglio nostro come associazione dei consumatori è quello di non concludere mai i contratti telefonicamente, perché in questo modo è molto difficile avere il tempo e l'attenzione per poter analizzare le condizioni economiche che ci vengono proposte. Utilizziamo invece il portale delle offerte dell'ARERA, dove c'è la possibilità di inserire le caratteristiche della nostra fornitura e quelle che sono le nostre esigenze, e in base a questo di ottenere delle offerte che siano costruite addosso alle nostre esigenze.
0: C'è un ultimo aspetto molto importante. La bolletta non è solo l'oggetto della truffa, può diventare anche uno strumento della truffa. In alcune esche viene chiesto di inviare una bolletta recente insieme a un documento di identità. Chi riceve una richiesta del genere può pensare: va bene, ma in fondo è solo una bolletta. Invece no. Una bolletta contiene dati utili, riferimenti dell'utenza, elementi che aiutano a ricostruire una identità contrattuale. Nelle mani sbagliate può diventare un pezzo di un puzzle più grande. Ecco perché va trattata come un documento sensibile. Non si manda per leggerezza, non si inoltra per paura, non si allega a un messaggio ricevuto da indirizzi o numeri che non siano stati verificati. Oggi la bolletta non è più solo una fattura da pagare o da contestare, è diventata anche un terreno su cui si misura la nostra capacità di non cedere alla fretta, alla paura, all'apparenza. Forse la migliore educazione antitruffa da questo punto di vista è una sola: ricordarsi che la calma davanti a chi vuole metterci fretta è già una forma di difesa.
2: Truffe? No, grazie. Cronache del Serpente Corallo.
0: Siamo arrivati alla fine di questo episodio dedicato alle truffe nella sottoscrizione dei contratti di luce e gas. Insieme a me hanno approfondito i temi di questo episodio Barbara Puschiasis e Alessio Santarelli. Le cronache del Serpente Corallo non finiscono qui. Continuate ad ascoltare i prossimi episodi sul sito e la app di Radio 24 o sulle vostre app di ascolto preferite.
3: Truffe? No, grazie. È una serie di Mauro Meazza scritta con Marco Lombardo. Fonico di studio Martin Garramone. Montaggio Anna Elena Riva. Musiche originali dei Chapter 11. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglione.
4: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa, e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono il mare si rovesciano.
5: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
6: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.

0: Onyx, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Siamo stati alluvionati.
4: L'azienda era compromessa.
5: Un fiume di fango, detriti.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
7: Grazie anche a loro.
8: Non c'è più traccia di quello che è successo.
9: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco la previsione per sabato 29 agosto. La pressione sarà stabile, giornata soleggiata e asciutta su gran parte delle regioni. Da segnalare soltanto una nuvolosità più presente in Sardegna, al centro e sui rilievi del Triveneto, ma con scarse precipitazioni e in tal caso sotto forma di veloci acquazzoni. I venti soffieranno deboli, mar ligure mosso, scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché? Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
18: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
19: Smart City Extra Large. I trend dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
20: Benvenuti a Smart City Extra Large. Sono passati pochi anni, dopo tutto, da quando le batterie, penso agli anni 90, servivano quasi solo ad alimentare Walkman e radioline, torce o al più lo stereo portatile. Il resto erano eccezioni alla regola. Ma da qualche anno il panorama è cambiato. Oggi parliamo di storage ed è diventato il perno della transizione energetica. Le batterie servono ad alimentare i veicoli elettrici e sono cruciali per integrare sempre più fonti di energia solare ed eolica che, come si sa, non sono programmabili e hanno bisogno di essere affiancate da dei sistemi di accumulo per poter poi gestire l'immissione di energia in rete. Oggi il mondo dello storage ha un protagonista indiscusso, il litio. Ma perché? Perché il litio è dominante? È qualcosa di inevitabile con tutte le conseguenze del caso o esistono delle alternative? E poi

0: cosa fare delle batterie al litio giunte a fine vita? Beh, se volete scoprire il futuro dello storage tra nuove chimiche e nuove forme di riciclo, state con noi. Allora, perché il litio? Beh, perché è il metallo più leggero ed è anche uno dei più elettropositivi di tutta la tavola periodica. Questo si traduce di fatto in batterie piccole e leggere e con un voltaggio elevato, oltre che efficienti. Nessun atomo ha questo insieme di caratteristiche così spiccate. Questa è la ragione per cui le batterie al litio realisticamente rimarranno sempre le più performanti quando si tratta di unire tutte queste caratteristiche che in alcuni ambiti sono indispensabili, dalle auto elettriche ai cellulari. Oggi esistono principalmente due famiglie di batterie al litio: le batterie agli ioni di litio, in cui gioca un ruolo importante il cobalto, e poi le batterie litio-ferrofosfato, che sono un po' più economiche e anche un po' meno performanti. Ma ce ne sono in arrivo molte altre. Un'evoluzione delle batterie agli ioni di litio sono le batterie litio-silicio, in cui l'elettrodo di grafite è sostituito appunto da un elettrodo di silicio. Sarebbero più leggeri e più performanti. Esistono in realtà già batterie che contengono una piccola quantità di silicio nell'anodo, ma c'è un problema. Sentite Antonio Bertei, professore di ingegneria chimica dell'Università di Pisa.
1: Il problema è che quando il silicio assorbe il litio si espande tantissimo, si espande fino a 4 volte.
0: Si gonfia.
1: Quindi questo vuol dire che si gonfia completamente quello che è l'elettrodo e quindi di conseguenza la batteria. Cose sì, che attualmente non si possono, diciamo, adattare nella configurazione attuale del pacchetto.
0: Sì, la batteria e tutti i materiali sono lì impacchettati. Se un componente di questo si gonfia come un pallone, rompe la batteria proprio fisicamente, la scassa. È questo quello che succede?
1: Succede questo, esatto. Quindi a livello pratico vuol dire che una batteria, dopo essere stata ricaricata per 4, 5, 10 cicli, è totalmente inservibile.
0: Smette di funzionare. Ecco, come avete risolto, naturalmente in linea di massima, questo problema? Ricordiamo appunto che le batterie contengono di solito delle particelle di grafite o di silicio che hanno questa funzione di elettrodo.
1: Esatto, allora noi abbiamo pensato a questo. Allora, andando a vedere come si comporta il silicio, le tecniche di immagine durante l'operazione della batteria, abbiamo visto che potevamo accogliere in parte l'espansione delle particelle di silicio modulando la porosità dell'elettrodo. Quindi abbiamo ingegnerizzato un elettrodo a 2 strati, quindi che contiene ancora grafite e silicio in particelle di uguali dimensioni, però sono 2 strati che in media contengono circa 3,5 volte la quantità di silicio che si può utilizzare attualmente. Quindi aver modulato la porosità fa sì che l'elettrodo chiaramente si gonfia ancora un pochino, però la sua durata nei vari cicli di carica e scarica è molto migliorata rispetto agli elettrodi.
0: Ecco, io mi immagino il problema così, no? Immaginate di avere un baule e di riempirlo con dei palloni da calcio o da basket, non lo so. Gonfiate questi palloni, a un certo punto si rompe il baule, naturalmente. Se voi invece questi palloni li mettete ordinati su uno scaffale a una certa distanza uno dall'altro, quindi con lo spazio per espandersi, anche se si gonfiano non succede assolutamente nulla. Ecco, concettualmente è quello che si cerca di fare, in questo caso, se ho capito bene, lavorando sulla porosità del materiale.
1: Esattamente questo, sì, e lo facciamo in 2 strati leggermente diversi, e quindi poi alla fine l'elettrodo risulta anche molto più sottile rispetto agli elettrodi attuali, quindi questo vuol dire anche capacità di velocità di ricarica anche migliorate.
0: Se il litio è il non plus ultra quando si tratta di realizzare batterie piccole, leggere, potenti ed efficienti, è pur vero che non c'è sempre bisogno che le batterie abbiano tutte queste caratteristiche e che anche il litio ha i suoi problemi, è relativamente scarso e costoso. Molte chimiche del litio richiedono metalli anche più rari e costosi, nonché tossici come il cobalto, e infine il litio non è facile da maneggiare, facilmente infiammabile, e ciò porta con sé problemi di sicurezza e difficoltà di riciclo. Per esempio, le batterie al sodio, parente chimico del litio, sono un po' più pesanti, ma ancora abbastanza leggere per i veicoli elettrici. elettrici e mantengono meglio la carica nei climi freddi. E al contrario del litio, il sodio è abbondantissimo ed economico, si ricava in pratica dal sale da cucina. Ma è soprattutto lasciando il mondo dei veicoli elettrici che il ventaglio di possibili tecnologie e chimiche, come si dice in gergo, si allarga enormemente. Anzi, per garantire l'accumulo di grandi quantitativi di energia come quelli richiesti dalle fonti rinnovabili, magari per far fronte a carenze, a buchi di produzione di decine o centinaia di ore, le batterie al litio non sono necessariamente il miglior candidato. Nell'accumulo stazionario, per esempio, il peso diventa abbastanza irrilevante e dentro certi limiti anche il volume. Per batterie che devono magari essere caricate e scaricate solo occasionalmente, anche l'efficienza è abbastanza poco importante. A contare invece sono i costi, che devono essere minimi, e la sicurezza, perché quando si mettono tante batterie insieme anche i rischi aumentano. Per esempio, un gruppo di ricercatori di Pechino ha appena annunciato un prototipo di batterie ad alluminio che, secondo quanto pubblicato sulle pagine dell'American Chemical Society, sarebbero in grado di sopportare 10.000 cicli di ricarica e avrebbero un'efficienza, almeno in laboratorio, altissima, del 99%. Una volta sviluppate industrialmente, batterie di questo tipo sarebbero molto promettenti per l'accumulo stazionario e potrebbero contare su una chimica che garantisce anche una buona sicurezza e una buona riciclabilità. Un'altra alternativa che sta emergendo sono le batterie ferro-aria. Si tratta di batterie in cui appunto il ferro viene ossidato, di fatto si trasforma in ruggine, attraverso però un processo controllato e invertibile che permette di generare elettricità. Le batterie ferro-aria, che sono sviluppate da diverse startup nel mondo, sono più ingombranti delle batterie al litio, sono meno efficienti, siamo intorno al 50-60% contro oltre il 90% del litio, ma potenzialmente sarebbero molto più economiche. C'è una startup olandese, per esempio, Or Energy, che ha appena annunciato un accordo con un fornitore energetico per installare fino a un gigawattora di batterie ferro-aria, quindi qualcosa di molto concreto. C'è poi tutto un altro mondo, quello delle batterie a flusso. Allora, che cosa sono? Sono delle parenti delle normali batterie, ma sono diverse per il fatto che, mentre nelle batterie comuni, diciamo, i reagenti che danno luogo alla produzione di energia sono impacchettati all'interno della batteria insieme a tutto il resto, insieme agli elettrodi, nelle batterie a flusso questi reagenti vengono conservati in contenitori che si trovano posti all'esterno. Questi sistemi sono molto adatti per accumulare energia su grande scala, proprio perché per aumentare la loro capacità basta aggiungere reagenti. Ebbene, questo settore oggi è dominato dalle batterie a flusso al vanadio cinesi, ma c'è una startup italiana che è convinta di avere in mano una tecnologia migliore basata sul manganese. Andiamo da Salvatore Pinto, fondatore e presidente di Green Energy Storage. Sentiamo.
2: Sì, è una batteria a flusso ibrida, perché è un liquido e un gas. Sostanzialmente ha una sola chimica, che è manganese, solfato di manganese con alcuni additivi. Quando arriva l'energia da qualsiasi fonte, avvengono delle reazioni e viene prodotto dell'idrogeno nella fase di carica. Questo idrogeno, a fase di scarica...
0: E finisce in una bombola, no? Questo idrogeno rimane lì.
2: Rimane lì in un contenitore, nella fase di scarica... Si ricompone con la chimica iniziale, e questo lo deve fare per 10.000 cicli, da cui deriva poi il vantaggio. Sostanzialmente si comporta come un elettrolizzatore nella fase di carica e come una fuel cell nella fase di scarica.
0: Esattamente. Allora, perché il manganese è preferibile al vanadio, e la vostra chimica, diciamo, è preferibile rispetto a quella al vanadio?
2: Innanzitutto diciamo che la densità che noi abbiamo raggiunto è tre volte quella del vanadio. Secondo, il manganese...
0: Quindi, batteria tre volte più piccola, diciamo così, a parità, esatto, di energia accumulata. Prego.
2: Poi usa una sola chimica, perché l'idrogeno bisogna comprarlo, viene prodotto. Il manganese è green, il manganese anche negli alimenti sostanzialmente, e in più c'è, esiste già la filiera per il riciclo, perché viene usato nell'acciaio, quindi non c'è bisogno...
0: Ed è molto abbondante, tra l'altro, uno degli elementi abbondante. Più abbondanti. No,
2: il dodicesimo elemento più abbondante sulla crosta terrestre, ed è presente anche in Italia.
0: Ecco, su questo per una volta siamo più avanti dei cinesi, si direbbe, o sono più indietro loro, non lo so.
2: Beh, loro hanno puntato sul vanadio, mentre noi abbiamo trovato e cercato, grazie attraverso l'IPCI, l'Europa,

0: che ha investito.
1: Perché voi avete
0: anche
1: investito, avete ricevuto un finanziamento di 61 milioni di euro dal programma IPCE, che sta per Important Project of Common European Interest. Quindi, insomma,
0: certo,
1: ci si crede.
0: Per trovare, per trovare qualcosa di nuovo che fosse una breakthrough technology. E quindi noi riteniamo di avere in mano una soluzione che è sicuramente all'avanguardia. Una sola chimica, green, totalmente riciclabile, sicura e tre volte più densa del vanadio.
1: Senta, qual è il vostro modello di business? A che punto siete?
0: Perfetto, noi contiamo da qui alla fine dell'anno di fare le prime due installazioni su due utility ben selezionate, quindi installazioni in campo che ci serviranno proprio per provarla e metterla a punto. Non abbiamo la velleità di fare le fabbriche, noi ci concentriamo sulla chimica che è brevettata ovviamente e su elettrodi e membrane che sono il cuore del sistema. Tutti gli altri elementi sono elementi che sono elementi di mercato, quindi su questo noi faremo degli accordi o delle in giro per il mondo, perché le fabbriche si faranno in giro per il mondo.
1: Costa miliardi
0: quindi,
1: mettere insieme fabbriche per produzione.
0: Costano miliardi perché bisogna avere i robot, bisogna avere tanto spazio, bisogna avere tanti operai.
1: Insomma, non sarà la mancanza di opzioni per l'accumulo di energia il collo di bottiglia delle fonti rinnovabili. Come emerge anche da quest'ultima storia, ci sono ancora spazi per competere con lo strapotere cinese a patto di innovare e puntare su nuove chimiche realisticamente. Ora ci fermiamo, ma torniamo tra pochissimo per continuare a parlare di batterie e dell'altro grande tema, il riciclo.
2: Strade in diretta.
3: Ancora un buon sabato e ancora ben ritrovati sulla 1 sul tratto Roma-Napoli. Per incidente si viaggia in coda per 3 km fra l'allacciamento con la 24 Roma-Teramo e Valmontone in direzione Napoli, mentre sul tratto Milano-Bologna della 1 è sempre un incidente a provocare code fra Melegnano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano verso Milano. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Venezia per un incidente oramai risolto, si viaggia in coda per 5 km fra Padova Ovest e Grisignano in direzione Brescia. Invece il traffico intenso a provocare code a tratti sulla 14 Bologna-Ancona fra Rimini Nord e Imola in direzione Bologna. In Valle d'Aosta code per traffico sono segnalate verso la Francia al Monte Bianco con attese di circa un'ora. È tutto, a più tardi.
2: Smart City Extra Large, i trend dell'innovazione di Maurizio Melis.
4: Il nostro studio mostra che le famiglie di brevetti internazionali relativi alla circolarità delle batterie hanno registrato un tasso di crescita medio annuo del 42% che nel periodo dal 2017 al 2023. Quindi questo è un dato che
1: tantissimo,
4: è tantissimo, soprattutto se lo paragoniamo al 16% registrato nel settore complessivo della produzione di batterie ricaricabili e ancora di più se lo confrontiamo al 2% di crescita che abbiamo registrato in tutti i settori tecnici esattamente in questo periodo.
1: Bentornati a Smart City Extra Large, era la voce di Roberta Romano Gösch, che è Chief Sustainability Officer dell'EPO, cioè l'Agenzia Europea dei Brevetti, che periodicamente fa il punto sui trend di innovazione nel riciclo delle batterie. Il settore, come abbiamo sentito, è in ebollizione per via delle prospettive di volumi sempre crescenti per molti anni a venire di batterie che giungeranno a fine vita. Se per anni si è invocato abbastanza inutilmente l'avvento di filiere di riciclo che avrebbero avuto poco o nulla da riciclare, oggi i volumi di batterie esauste hanno raggiunto una massa critica tale da giustificare l'avviamento dei primi impianti di riciclo su grande scala. E tra l'altro nel frattempo le tecnologie cosiddette idrometallurgiche, che permettono di recuperare le materie prime con un impatto ambientale ed energetico piuttosto contenuto rispetto al passato, sono giunte a maturazione industriale. Il primo impianto di questo tipo in Italia è entrato in funzione da poco a Soliera, in provincia di Modena, e ha una capacità di circa 12.000 tonnellate di batterie l'anno. Ma soprattutto ci si prepara a quanto ci attende nei prossimi anni. La produzione di batterie nell'ultimo lustro è passata da 180 a 1.100 gigawattora l'anno e si ritiene che supererà i 3.500 gigawattora l'anno nel 2030, numeri che sono destinati a diventare alcuni anni dopo quelli del riciclo. Torniamo da Roberta Romano Gösch.
4: quando parliamo di riciclo, riuso, circolarità delle batterie, parliamo di essenzialmente quattro pilastri di innovazione. Il primo pilastro è quello della raccolta e del pretrattamento delle batterie, e questa è un'area che tiene in conto anche la caratterizzazione del tipo di batteria, la stabilizzazione e la scarica delle batterie, l'isolamento, ma anche tecnologie di tracking di batteria, quindi una specie di passaporto digitale delle batterie. Un secondo è quello della separazione delle batterie, dei componenti delle batterie, che è piuttosto meccanico ed è un'innovazione che si basa anche molto sulla robotica. Un terzo pilastro è quello del ricondizionamento delle batterie, quindi la riparazione delle cellule con elettrodi grafite, riparazione dei cristalli, per dirne alcuni. E infine l'ultimo, che è quello della trasformazione delle batterie, che è la parte chimica, sono i processi di idrometallurgia, di pretrattamento pirolitico e poi idrometallurgico, l'estrazione essenzialmente di metalli critici primi.
1: Un fattore abilitante comune a quasi tutte le fasi dei processi di riciclo, soprattutto in considerazione dei volumi di batterie attesi in futuro, è l'automazione, che è importante sia per ragioni economiche sia per ragioni di sicurezza. Il disassemblaggio pezzo per pezzo dei pacchi batteria è un processo complesso da automatizzare, ma offre molti vantaggi: sicurezza e poi la possibilità di recuperare dai pacchi batteria le cellule ancora funzionanti, in media dal 30 al 50%, per riavviarle a una seconda vita, il cosiddetto remanufacturing. Ci chiediamo a che punto siamo. Ne ho parlato con Marcello Colledani, che è professore di The Manufacturing al Politecnico di Milano ed è coordinatore del progetto BATMAS, con cui l'Unione Europea mira a mettere a punto quattro dimostratori su scala industriale che coprano tutti i passaggi cruciali del processo di recupero. Sentiamo.
5: Allora, il primo passaggio è quello della messa in sicurezza e della scarica delle batterie, che può essere più o meno necessaria in funzione dei processi a valle. In questo passaggio l'automazione direi che è buona, nel senso che si cerca anche di recuperare l'energia che viene poi usata per il funzionamento dell'impianto.
1: Quella che è estratta dalle batterie.
5: La seconda fase è quella dello smontaggio da livello pacco a livello modulo e poi via via per arrivare alla cella, qualora sia necessario per la strategia di business.
1: Ecco, perché ricordiamolo, la batteria dell'auto è fatta da tanti moduli che contengono tante celle, alla fine sono migliaia le celle, e le celle sono simili a una batteria di un cellulare, per capirsi.
5: Sì, il livello più grande, il livello pacco, dove si accumula la variabilità maggiore, e quindi questo, certo, è quello che rende complesso il disassemblaggio automatizzato a livello di pacco. Attualmente si fa sostanzialmente manualmente, oppure ci sono soluzioni semiautomatiche in cui c'è un supporto di un'automazione, tipicamente robotica. Se si va a livello di modulo, la variabilità sicuramente diminuisce, poi a livello di cella ancora di più, e qui si trovano soluzioni un pochino più automatizzate. Non si arriva alla full automation anche qui, però sicuramente si trovano soluzioni in cui l'operatore di fatto viene fortemente aiutato dal sistema automatico nel riconoscimento del modulo e poi nell'operazione di disassemblaggio, per esempio di taglio della bus bar per la liberazione delle singole celle. E questo è quello che facciamo noi, per esempio, in SirchiV. È chiaro che a quel punto la singola cella oppure il modulo possono essere mandati al riciclo se l'interesse è di recuperare i materiali, oppure possono essere testati, caratterizzati e riassemblati. Ecco, in nuovi sistemi di storage, sia per il settore automotive che per applicazioni stazionarie.
1: Perché qua ricordiamo che quando una batteria giunge a fine vita, una percentuale tutt'altro che trascurabile di celle sono ancora buone, sono ancora utilizzabili. Mi si dice il 30, a volte anche il 50% delle celle sono ancora utilizzabili, no? Quindi recuperarle è un grande recupero di valore.
5: Assolutamente, ci si sta accorgendo che in realtà la capacità residua di queste celle è migliore di quella che si aspettasse all'inizio.
1: Quali sono le principali sfide in questo momento che non trovano ancora risposta?
5: Ma allora, per il Second Life cosiddetto, la sfida principale è la competizione col valore di mercato delle celle nuove che derivano dal mercato cinese, che si sta abbassando fortemente. Quindi è complesso mantenere competitività di un prodotto rigenerato con un prodotto nuovo. Dal punto di vista del riciclo, la sfida principale è l'assenza attuale in Europa di attori industriali che siano in grado di recuperare la black mass e trasformarla in nuovo
6: materiale.

0: emissione, ricordo, di metalli che formano l'anodo, il catodo e quant'altro.
1: Di trasformarli in materiali che siano poi riutilizzabili all'interno dei processi di produzione di batterie. Aggiungo processi di produzione di batterie delle Gigafactory, Gigafactories che ancora stenta a decollare in Europa, nonostante siano molti progetti e di fatto anche realizzazioni anche sul territorio italiano.
0: C'è un retroscena che riguarda tutti i tentativi di affidare a dei robot il disassemblaggio di apparecchiature, di qualunque tipo siano. Allora, sarà capitato a tutti di smontare qualcosa e poi di non sapere più bene come rimontarlo. Smontare ci sembra una cosa più facile in genere che montare. Ebbene, nel mondo della robotica industriale si verifica esattamente il problema opposto, cioè milioni di manufatti vengono assemblati quotidianamente da dispositivi robotici nelle fabbriche di tutto il mondo, eppure tutta questa capacità di assemblare non si traduce in capacità di disassemblare. I nostri attuali robot, in altri termini, non sanno smontare quello che altri robot hanno assemblato qualche anno prima. E questo, insomma, è un problema per i processi di riciclo, ed è qui che entra in gioco il progetto Inverse, coordinato dall'Università di Trento nella persona di Matteo Saveriano, professore associato del Dipartimento di Ingegneria Industriale. Sentiamo.
2: Per noi è abbastanza naturale eseguire un'azione, poi farla al contrario, avvitare, svitare, eccetera. Questo non è affatto banale per i robot. E banalmente, diciamo, quando si esegue un compito robotico di, appunto, assemblaggio, di solito c'è un'intelligenza di alto livello che genera tutta una sequenza di azioni che il robot deve eseguire, poi le monitora, giudica se le azioni sono state eseguite in maniera opportuna o no. Questo di solito è pensato per fare una cosa, assemblare o disassemblare, ma invertire le operazioni non era stato neanche probabilmente affrontato fino ad Inverse come problema. Ci sono alcune azioni che sono facilmente invertibili, tipo avvitare, svitare, accendere e spegnere la luce, altre invece che appunto richiedono un sistema più sofisticato.
0: Per esempio, dissaldare, immagino.
2: Sì, dissaldare, se incolliamo due cose, come separarle tra di loro, ma anche cose più semplici, se pensiamo ad esempio al cavo Ethernet, quello che colleghiamo al PC per collegarci, no, alla rete internet fissa. Lì l'azione è, diciamo, quando lo colleghiamo al PC, semplicemente lo inseriamo nella porta, per scollegarlo dobbiamo premere la clip, e tirarlo via. Questa cosa manda in crisi tutte le intelligenze.
0: Sì, perché l'inverso non è la stessa azione al contrario, ma devi fare una cosa in più. Lì, per noi umani è abbastanza ovvio guardare l'oggetto e dire, ok, funziona così. Per il robot assolutamente no. Quindi questo è un po' il punto a cui siamo. Alcune cose vengono, altre no, siamo lontani.
2: Esatto, noi siamo in grado, diciamo, di crearci una rappresentazione, diciamo, neurale di quello che facciamo, che ci permette appunto di generalizzare. Per noi è abbastanza semplice capire che prima di estrarre il cavo Ethernet dobbiamo premere la clip, proprio grazie a questa, diciamo, rappresentazione sintetica, perché poi sta tutta nel nostro cervello, di quello che è il compito da eseguire.
0: Insomma, come avrete capito, non riempiremo le discariche di batterie di automobili, queste batterie verranno riciclate, le tecnologie già oggi esistono, ma c'è ancora parecchio spazio per cogliere nuove opportunità. Per esempio legate al remanufacturing, che richiede robotica, automazione, elettromeccanica, tutte cose che noi qui in Italia sappiamo fare bene. Ci fermiamo qui, appuntamento tra una settimana col prossimo Smart City Extra Large. Ciao!

0: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: È mezzogiorno.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Danni e feriti a Cremona per il maltempo, pioggia e grandine anche nel Veneto. Ucraina, 27 morti in un raid russo vicino a Kiev. Fisco, una famiglia italiana tipo paga oltre 20.000 euro di tasse l'anno per il 95% senza rendersene conto. Buona giornata dalla redazione, da Valentina Furlanetto al microfono. Cremona è una città sfregiata dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi. Confermati oltre 40 feriti, nessuno è grave. Decine tra case e palazzi scoperchiati e almeno 8 famiglie sono state evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà ora essere verificata. Almeno 10 le chiese sfregiate, crollata la parte alta della torre civica del palazzo comunale, danneggiati 3 dei 4 padiglioni della fiera, migliaia di alberi sono caduti, almeno 10.000 le auto danneggiate dalla grandine. Maltempo anche in Veneto, 200 gli interventi svolti per far fronte ai danni causati dalle intense precipitazioni e dalle forti raffiche di vento. La situazione di maggiore criticità si concentrano in provincia di Verona, dove le squadre sono particolarmente attive nei comuni di Isola della Scala, Bovolone e Cerea nel veneziano. All'indomani della comunicazione da parte della RAI dei nuovi conduttori di Report, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, l'Unirai in una nota definisce gravi le parole del giornalista e conduttore uscente della trasmissione Sigfrido Ranucci, che ha definito mediocre la scelta dell'azienda. Le forze russe hanno continuato a lanciare ondate di droni contro l'Ucraina e gli allarmi aerei in vaste aree del paese sono proseguiti per il terzo giorno consecutivo. Sentiamo.
7: Le forze russe hanno continuato a lanciare ondate di droni contro l'Ucraina, mentre gli allarmi aerei in vaste aree del paese sono proseguiti per il terzo giorno consecutivo. Nella notte la difesa aerea ucraina ha abbattuto o neutralizzato 233 droni russi. Almeno 27 persone sono morte dopo che un drone russo ha colpito un magazzino vicino alla capitale nella tarda serata di ieri. Nella notte almeno una persona è morta a causa di un attacco russo sulla regione di Odessa, un altro morto a Kherson, e la leadership militare russa avrebbe ricevuto dal Cremlino l'incarico di elaborare diverse opzioni per una ulteriore offensiva nelle direzioni di Kiev e Chernihiv. 3 morti invece nella regione russa di Belgorod dopo attacchi di Kiev e 7 feriti dopo un attacco ucraino su Rostov contro un magazzino appartenente al colosso russo dell'e-commerce Ozon. Mentre il premier polacco Tusk avverte Mosca sta preparando un escalation per l'autunno e l'inverno e quindi il conflitto potrebbe allargarsi a paesi vicini come la Polonia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: La guardia presidenziale del Niger ha respinto degli insorti provenienti dalle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo della presidenza Niamey, dove gli scambi di colpi di arma da fuoco sono ancora in corso, secondo una fonte della sicurezza in Africa occidentale. Quest'anno una famiglia italiana tipo, cioè una coppia di lavoratori dipendenti con un figlio a carico, paga 20.592 euro di tasse per il 95% senza rendersene conto, perché si tratta di imposte e contributi che vengono trattenuti automaticamente nella busta paga e sono inclusi nel prezzo di ciò che si acquista ogni giorno. Lo rileva l'ufficio studi della CGA di Mestre. Ed è tutto per il nostro GR, l'informazione torna alle 13.00.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Mentre l'estate sgocciola e mestamente tornate al dovere quotidiano, nei vostri uffici, nei vostri cuscinini, nei vostri campi di bocce, mentre assaporate il tepore dei vostri divani sformati, vorrei darvi una buona notizia. Anche quest'anno ritroverete Melog ad aspettarvi, con me, Gianluca Nicoletti, sempre più fiero delle sue cicatrici e delle sue pessime intenzioni.
3: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti, dal 7 settembre alle 12:10 su Radio 24.
4: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Cari amici, cari amiche di Radio 24, questo è Come stai? Non rispondete tutto bene, in una versione più intervista, perché come sapete nella nostra estate c'è anche questa dimensione in cui approfondiamo la malinconia di comici e quindi l'intervista diventa malincomica. E accanto a me c'è una persona a cui voglio molto bene, voglio molto molto molto bene, e che è un giovane comico. Ora insomma lo facciamo, che chiederemo a lui come si definisce. Benvenuto Michele Basile, ciao.
2: Ciao Paolo, ti voglio bene anch'io, intanto.
1: Premettiamo subito questo, come ti definisci?
2: Ma guarda,
1: tu sei un attore.
2: Sono un attore e mi definisco con il nome dell'accademia che ho fatto. Cioè,
1: bello.
2: Un filo drammatico.
1: Giusto.
2: Io ho fatto l'Accademia dei Filo Drammatici perché mi piaceva il nome. Un certo. Filo drammatico.
1: Filo, quindi amici della drammaturgia, sarebbe Filosse, un affiliato, insomma, no?
2: Sì,
1: un affiliato della drammaturgia. E però vedremo, poi ne parleremo insieme, abbiamo un po' di tempo da stare insieme, di come alla fine tra la tragedia e la comicità ci sia un filo sottile, no? Intanto la cosa che tu hai già detto che mi interessa molto è: io sono un attore, non faccio l'attore.
2: Sì. Beh, ma
1: no, ti rispondo, ci sarà una differenza.
2: La grande paraculata, no, insomma, dell'argomento, un po' come diceva Marlon Brando ai tempi in varie interviste: siamo tutti attori, chi più, chi meno, chi in modo più consapevole, chi meno. Però la commerciante che ha un negozio, quello che deve chiudere un contratto in banca, l'agente immobiliare, sono tutte persone che stanno performando. Io credo che un po' intimamente tutti noi nasciamo con dei ruoli che in un certo senso nella vita ci vengono affibbiati: il ruolo di figlio, il ruolo di compagno, compagna, poi di madre. Abbiamo dei ruoli, e il ruolo è la cosa più vicina all'acting, all'agire secondo quello che è richiesto all'interno di quella dinamica. Quindi è ovvio che un figlio si comporterà in un modo con sua madre e in un altro con i suoi amici. Perché? Perché cambia il ruolo, lui è la stessa persona, però cambia il ruolo. E quindi io sono davvero convinto che siamo tutti attori. Poi chiaramente c'è chi si allena per farlo, chi studia, chi si forma, e in quel caso riesce a farlo con più facilità osservando gli altri, ecco.
1: Sai che è bella questa cosa del ruolo? Io non ci ho mai riflettuto abbastanza sul fatto che in effetti, no, tu interpreti il ruolo del fidanzato, del marito, del nonno, del papà, e alla fine è così come quando si interpreta un ruolo in teatro, no?
2: Sì, esatto. E molto spesso non è neanche piacevole, eh? Cioè, immagina un capo, un titolare di una grande azienda che deve fare, magari deve prendere delle decisioni o dire qualcosa di brutto. Inizierà dicendo: ma devo farlo, perché quel ruolo lo obbliga a comportarsi in una certa maniera, ecco.
1: Sai che c'è anche una cosa molto divertente, una riflessione molto divertente sul lavoro dell'attore, che tu saprai bene che è un gioco, no? In effetti si dice to play in inglese, esatto. Jouer in francese, in tedesco la dico male ma non lo dirò, e in effetti è come quando giochi, no? Cioè tu giochi da piccolo a guardia e ladri e ti dice la mamma basta, da grande se lo fai di mestiere te lo dice un regista, no?
2: Sì, esattamente.
1: Però alla fine è un gioco, tu ti metti nei panni di qualcun altro.
2: Esattamente.
1: E tu, anche per inquadrarti magari con gli amici che ci ascoltano e che non hanno chiara la tua posizione in questo momento, sei una persona che i panni non li indossa fisicamente, ma li indossa virtualmente, perché te sei una persona che fa dei personaggi sui social, personaggi che poi ti consentono di esprimerti attraverso delle maschere, che non sono le maschere classiche, canoniche della commedia dell'arte o le maschere teatrali, ma sono delle maschere che tu hai rintracciato in un'app, giusto?
2: Esatto, sì. Sono delle maschere che sono poi dei filtri, si trovano su qualsiasi social ormai, e che però in realtà mi danno un grande potere come strumento d'attore, cioè il poter trasformarmi nel giro di un secondo in qualcos'altro, in qualcun altro. Poi la maschera ha un potere incredibile, quindi permette di agire in libertà creando anche una distanza con l'altro. Cioè io creo dei personaggi che sono un po', io mi definisco un po' sui social il più corretto dei politically correct, nel senso
1: perché?
2: Che perché quello che dico in realtà è al limite, però il fatto di avere una maschera mi difende, perché se non piaccio a qualcuno in automatico non piace la maschera, non piace chi la indossa. È anche una difesa. Io sono una persona tendenzialmente insicura e scommetto che tra chi ascolta ci saranno tante persone che hanno dovuto mettere delle maschere che non volevano mettere, ma questo ha fatto sì che in un periodo della loro vita si riparassero.
1: Guarda, ti faccio ascoltare proprio una cosa su come si desidera passare la vita. Senti.
3: Stai aspettando che qualcuno ti ami nel modo in cui non ti sei mai amato. Stai chiedendo a un'altra persona di riparare qualcosa che solo tu puoi riparare. E quando quella persona non riesce a farlo, perché nessuno può farlo al posto tuo, la definisci sbagliata. La accusi di non amarti abbastanza, di non capirti. Ma il problema non è lei. Il problema è che le hai dato un compito impossibile. Nessuno può riempirti se tu stesso ti svegli ogni mattina convinto di essere vuoto. L'amore più importante che riceverai nella tua vita non verrà dalle persone che incontrerai, verrà da te stesso. Prima impara ad essere una persona con cui vuoi passare la tua vita, poi cerca qualcuno con cui passare la tua vita, e non il contrario.
1: Tu passi la tua vita con... Ti ha commosso questa cosa?
2: Tanta roba questa, no. Così, no, perché, però, insomma...
1: Vabbè, noi andiamo un po' nel profondo, noi ci
2: porta, giusto.
1: Siamo un po' bastardi, però io ho come la sensazione che le tue maschere, i tuoi personaggi poi alla fine vogliano compensare un po' quel vuoto, no? Che è una cosa che capita a tutti gli attori, inevitabilmente. Cioè
2: sì.
1: Quella parte vuota che noi ci portiamo dentro e che noi cerchiamo poi di far esibire anche su un palcoscenico, esprimendo la nostra fragilità affinché possa essere uno strumento per poter empatizzare con qualcuno che si riconosce in quella. Ecco, quel vuoto lì, quella mancanza lì, nel tuo caso, diventa un rapporto d'amore che tu hai con i personaggi. Io l'ho visto anche nello spettacolo, ma al di là poi proprio veramente l'interesse, se no sembro ultra sinceramente lo spettacolo di Michele lo produco io, però perché lo amo profondamente e questo va bene, lo so. Però, caspita, anche nello spettacolo si vede che tu nutri nei confronti dei personaggi, e mi viene da dire, i personaggi nei confronti tuoi nutrono un amore, che è un amore che io ho ritrovato anche nella signora Perego quando muoveva Topo Gigio, che ho ritrovato anche in Stan Lee, in tanti personaggi di fumetti che ha costruito. Cioè, che cosa accade? Qual è la complementarietà che avviene tra te e i personaggi che crei? E se davvero ti riempiono qualcosa?
2: Cavolo, mi fai una domanda, ci poi sono almeno 18 risposte, però...
1: Cioè, poi ci sono tanti personaggi, ognuno dice una cosa diversa, no?
2: Non ti saprei dare una risposta sola.
1: Certo.
2: Sicuramente l'inquietudine, la nostalgia, la malinconia sono molto nutrienti per i personaggi. Ci sono dei lati di me che io non riuscirei a tirar fuori se non con quel personaggio, e sono dei lati che amo profondamente. Che però quando non riescono a venire a galla finisco per odiare. E quindi in qualche modo c'è amore nei confronti dei reel, dei video, dei contenuti che faccio, dello spettacolo, perché è una grande opportunità. Mi sembra che a volte, adesso non voglio fare il discorsone, però si perde tanto tempo a generare contenuti vuoti, vuoti di significato, vuoti di senso, vuoti di sincerità. Qualsiasi sia la strada che prende quel messaggio. E quindi questo.
1: Qual è quello che... Il primo che hai fatto qual era?
2: Il primo è stato Pippo, che è stato un bambino, per chi insomma magari non dovesse conoscere quello che faccio, insomma ho iniziato a fare questa serie di video con Pippo, che è un bambino bullizzato, e ho fatto, in realtà il fatto che sia bullizzato arriva dopo, un giorno da attore. Ho vissuto proprio quel tilt di dire cosa faccio, era il periodo del Covid, era tutto sbagliato, era un disastro. E quella giornata era per me malinconia pura. Ho detto provo a cercare di portare questa cosa in una dimensione legata alla mia memoria. Che, che cosa da bambino mi faceva piangere o commuovere. Provo a mettere questa emozione che ho all'interno di questo video. Ho realizzato questo reel dove Pippo semplicemente arrivava, offriva il gelato a tutti i suoi amici, quando era il momento di scegliere il gelato per sé, quello che gli piaceva di più era finito.
1: Noi ce l'ascoltiamo adesso un piccolo estratto di Pippo.
4: Mami, posso chiederti un consiglio?
5: Certo, dimmi.
4: Allora, mettiamo caso che c'è un mio compagno di classe che non riesce a trovare una fidanzata.
5: Non c'è niente di male.
4: E tutti gli altri compagni gli dicono Gai,
5: sì?
4: Finocchio, Foccio, queste cose qua, insomma.
5: Scusa?
4: E lui cosa dovrebbe fare?
5: Dovrebbe dirlo subito alla maestra.
4: Gliel'ha detto la maestra. Solo che lei dice, ma no, stanno scherzando, non ti preoccupare.
5: No, ma non è uno scherzo da scemi.
4: E infatti, cioè, che scherzo è? Non fa ridere nessuno, cioè.
5: Amore? Non è che le hanno dette a te queste cose?
4: No, non le hanno detto a me, cioè. Io sono anche fidanzato. Con Maurizia sono fidanzato.
5: Da quando sei fidanzato?
4: Da tanti mesi ormai.
5: Lo so che non c'è nessuna Maurizia in classe.
4: Beh, ho sbagliato, è NLC.
5: Amore, dimmi la verità, l'hanno detto a te?
4: Mm-hmm. Esatto.
5: Ascoltami, domani vado io a parlare con la maestra, ok?
4: Ok.
5: E tu puoi amare chi vuoi.
4: Ho ricevuto.
1: Senti, abbiamo ascoltato Pippo, il tema del bullismo, quindi mi sembra che sia un tema che ti interessa, ma ti interessa personalmente perché lo hai vissuto, perché in questi anni, in questa epoca si esprime di più. Come mai ti sei così affezionato? Anche perché ho rintracciato questo minimo comune multiplo in tutti i tuoi personaggi, dove in effetti non c'è mai una cattiveria, no? Non c'è mai, perché sai, banalmente, io ti dico, quando faccio Zelig, cioè tutta la dinamica della comicità si basa su una spalla e sul tipico clown, il clown Augusto, il bianco, dove c'è uno che ti dice, posso fare questo? No, ma per favore, ma se ne vada, ma lancia il trone, no, ma è un cretino, scusatelo, è un deficiente. Tutta questa è la chiave comica più semplice. Cioè, il discorso che tu hai fatto sul karma e sul call center è una cosa di una complicazione, di una sofisticazione allucinante. Come cazzo ti è venuto in mente?
2: Buongiorno, sono Karma, prego dica pure.
1: Ma perché? Ma come ti è venuto in mente?
2: Ma perché è così semplice? Umanizzare le cose, ma è in realtà è quello che facciamo tutti i giorni, dare delle forme a delle cose che non conosciamo. Cioè, non voglio dire, insomma, non voglio fare discorsi voli pindarici, però insomma abbiamo deciso di costruire divinità, dei credo. Il karma è una cosa che soprattutto negli ultimi 15-20 anni va molto di moda e spesso veniva citata con una leggerezza che io non mi sapevo spiegare. Ah, ma vedrai, ci pensa il karma. Sì, ma tu non ti preoccupare, guarda che poi il karma fa il suo. Io mi sono detto, ma chi è sto karma che tutti continuano a dire ci pensa il karma? E se c'è, dov'è? E se dov'è, che fa? Risponde al telefono, ovviamente, no?
6: Buongiorno, sono Karma, come posso aiutarti?
7: Ciao Karma, senti, sono al ristorante, c'è uno,
6: sì?
7: Che risucchia la minestra dal cucchiaio.
6: No,
7: lo so.
6: No, questo è d'arresto.
7: Infatti mi sta venendo un po' di nausea, puoi fare
6: assolutamente
7: qualcosa?
6: Sì, un secondo solo.
7: Ok.
8: Ciao Mariotti.
7: Sì.
8: Buonasera, polizia. Senta, lascia giù il cucchiaio e ci segue il centro.
1: E poi ci sono vari personaggi che rispondono al telefono.
2: C'è l'ufficio reclami, perché giustamente il karma punisce, quindi tu chiami il karma, dici mi è successa questa cosa, il karma lancia la sfiga. Poi c'è Manuela, l'ufficio reclami di Prato.
1: Bellissima.
2: E lei giustamente si occupa di quelli che magari stanno scontando, quindi hanno una sfiga addosso e si stanno lamentando.
9: Buongiorno, sono Manuela, ufficio reclami del karma, come posso esservi utile?
10: Mi sentite? Mm-hmm. Oh, c'è qualcuno?
9: Può parlare più piano per cortesia, non urli al telefono, grazie. Ascolti, mi può dire qual è il problema per cortesia? Che non abbiamo tutto il giorno.
10: Vabbè, senta, mi faccia parlare.
9: Sì?
10: Mia suocera è una sfrangia coglione.
1: Ora c'è questo nuovo personaggio, già un po' di tempo che lo fai, no? Il maestro di sci. Com'è che
2: sì,
1: fa?
2: Sì, bergamasco. Il Walter. È il Walter perché lui ha delle zone di sopra Sondrio.
1: Fide, sì. Che
2: fide
1: se la prende coi bambini.
2: se la prende coi bambini perché lui in origine voleva fare. Perché al tomba l'ha conosciuto.
1: Certo.
2: E voleva fare lo sportivo. Poi si è rotto il crociato, ma solo per quello, se no veniva giù cattivo.
9: Bravi bambini, peso del corpo sempre a valle. Sempre meno sebi. Meno sebi, meno sebi, non ho detto faccia nella neve. Ho detto peso a valle, porco.
10: Sì.
11: Dica, signora.
12: Per mio figlio gli sci sono obbligatori?
11: No, si figuri. Guarda che se vuole può scendere anche giù rotolando.
12: Ah, perfetto, grazie mille.
11: Dica però lo saluti per l'ultima volta. Dimmi, Totta.
12: Devo andare in bagno.
11: Siamo appena arrivati a 2000 metri. Carlotta, non c'è il bagno a 2000 metri, lo sai?
1: Ma tutte queste backstory come le costruisci, scusami?
2: Sono fondamentali, Paolo.
1: Ma ti fai una scheda.
2: No. Ma è un po' improvvisazione. Mm. È un po' improvvisazione, un po' osservazione.
1: Però tutti i tuoi personaggi hanno una fragilità, no?
2: Sì.
1: Più o meno.
2: Sì, per forza. Devono averla.
1: Devono averle.
2: È il contrappeso della comicità. Tu me lo insegni, insomma. Sei più comico tu di me sicuramente.
1: No, io anzi guarda, faccio una trasmissione di una malinconia allucinante.
2: Però diciamo che la regola primaria della comicità è quella, no? O strecciare tanto, quindi portare quell'azione, quella situazione diciamo in una forma quasi paradossale, assurda. O comunque dargli un contraltare, un contrappeso.
1: E forse un personaggio che ti manca, ma ci pensò Vasco Rossi a scrivere, è Sally, che è già partita sotto. E adesso ce la sentiamo.
13: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare

0: follia.
1: Abbiamo ascoltato Sally nella versione di Vasco Rossi. Siamo con Michele Basile, e, un attore brillante.
2: Wow, grazie. Wow.
1: Che lavora molto sui social, ma adesso anche a teatro. E poi chissà, ti leggo un video di Gary Oldman che ho trovato molto affascinante. E ti leggo la traduzione.
3: Hi, I'm Gary Oldman.

0: essere lontano dai film. Chi diavolo vi ha detto che potete fottervi il regista del vostro spot Powerade? Non siete fottuti attori, non siete attori. Alcuni di voi non sanno neanche parlare inglese. Fate schifo, fate cagare, capito? Fate schifo, capito? Fate schifo.
1: I see how I did that. That's called acting. Do you feel the emotion?
2: Visto come l'ho fatto? Questa si chiama recitazione. Sentite l'emozione? Io so farlo, voi no. E questo è quello che intendo. Fate cagare. Io lo trovo meraviglioso.
3: Chapeau.
0: No, davvero, è stupendo. Cioè, è restituire la dimensione attoriale a chi lo fa di mestiere, no? Ma ora voglio dire, con tutto il rispetto, anche in Italia tantissimi sportivi si sono avventurati. Tu citavi Alberto Tomba, ha fatto un protagonista di un bellissimo film che si chiama Alex L'Ariete.
3: È così, è così. Però va bene, eh? Cioè, c'è spazio per tutti.
0: Senti, chi è che ti fa molto ridere a te?
3: Cazzo, che domanda.
0: Beh, un film, un attore, un regista, un...
3: Ma allora, me ne piacciono tanti, partendo da un classico Jim Carrey con cui sono cresciuto, Robin Williams, ce ne sono davvero tanti. Aldo Giovanni e Giacomo, per stare in Italia. Ecco.
0: Hai citato due attori che hanno una malinconia profonda, no?
3: Sì. Caspita.
0: Caspita. Tanta.
3: E dei grandi trasformisti, perché loro hanno fatto quello poi, sono riusciti a non esistere per quello che facevano. E facendo questo, paradossalmente, hanno creato un ricordo memorabile proprio delle loro persone.
0: Senti, Michele, grazie. Noi adesso, poi dopo la pubblicità, saremo in compagnia di una collega.
3: Minchia,
0: è già finito. Cioè, è passato veloce, eh?
3: Sì.
0: Siamo poi in compagnia di una tua collega, si chiama Alice Redini. Quindi intervisteremo malincomicamente anche lei. Però salutaci con una carrellata di personaggi.
4: Tata, con quel potenziale. Allora, intanto vi posso dire che se volete venire a fare un abbonamentino in palestra, se avete dei bei piedini, c'è il 20% di sconto. Io riguardo solo, non li tocco, Paolo, capito?
0: Il
4: kebabaro, amici, le besse sempre le migliori cose da mangiare, anche il kebab molto buono, il pesce baccante, senza baccante, con cipolla, dente cipolla, bro, sicuro, le più buono kebab di Milano, sicuro, bro. Veramente, dorite, veramente, bro, veramente, le migliori kebab, loro, è arrivata l'Elisa Ridini, lei veramente è una persona, veramente elegante, molto brava, sexy,
3: tra l'altro, apro e chiudo parentesi, Alice Redini è uno dei motivi per il quale io faccio l'attore oggi.
0: Allora stai qui, non andare via, ospitiamo Alice Redini dopo la pubblicità e facciamo un pezzettino insieme, stai qui.
5: Io non capisco, incontro una ragazza che lo può far rinascere, che gli ridà vita, e lui la rifiuta.
6: Perché non ci crede più?
5: Perché non sa voler bene.
6: Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
5: Perché non sa voler bene.
6: E perché soprattutto non mi va di raccontare un'altra storia bugiarda.
5: Perché non sa voler bene.
7: Come stai?
8: Ma che roba che si sono lasciati dietro sti Grezzi. Oh, da non credere, Ragazzi, cosa ci facciamo con sto cavallo?
9: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
8: E io non faccio fuoco.
10: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
11: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati.

0: eportaziende.it oppure 800 40 10 40.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Ma quanto durano queste ferie? Troppo, troppo. Beh, anche se non è mai troppo, però a un certo punto finiscono. Dal 7 settembre, 24 Mattino torna nel suo formato tradizionale, dopo un'estate in compagnia della meravigliosa Giulia Crivelli. Sono Simone Spezia, vi aspetto dalle 6.30 con i fatti, le analisi, le interviste, la rassegna stampa.
4: Il fruscio dei giornali di Spezia è come la schiuma che rimane sul baffo dopo il primo sorso di birra.
3: E l'irrinunciabile appuntamento quotidiano con Paolo Mieli.
5: Dai, dai, che alle 8:15 inizia il Mieli Time.
3: Naturalmente qui, su Radio 24.
6: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
7: Cari amici di Radio 24, siamo tornati, questo è Come stai, non rispondete tutto bene. Vi ricordo anche il nostro numero di telefono 331-57-55-721, 331-57-55-721 per mandarci i vostri messaggi WhatsApp vocali. E, dunque, no, io adesso abbiamo un'altra ospite, però intanto c'è sempre con noi Michele Basile, ma volevo mandare questo contributo di Paolone, prego regia.
8: Fidati del Paolone che sei con il migliore.
9: No, lo so, ma tipo mi fai venire...
8: Io?
9: Tipo tre volte a settimana?
8: Io ti faccio venire pure tre volte al giorno se mi dai l'opportunità, tata. Con quel potenziale lì. Oh, scusami, vai, me ne tiri fuori. Vabbè, ancora due. Vai, ancora due.
10: Ma quando?
8: Tu continua finché non vedi la luce bianca.
10: Okay.
8: Oh, se la vedi non raggiungerla però, lì ti fermi.
10: Okay.
8: Certificato medico, tata.
9: No, l'ho dimenticato.
8: Dai, salta dietro che ti do una scultata io, va.
7: Ma scusa.
8: No, che non è legale, tata.
7: Quindi tu, tu sei andata anche in palestra, evidentemente.
10: Sì.
7: Cioè, sei anche andata in palestra, Michele, per vedere Paolone.
11: Sì, sì, sì.
12: E ti hanno detto
10: diverse
12: volte.
10: Ciao del Bono.
7: Intanto benvenuta Alice Redini.
12: Grazie, sono molto felice di essere qui in mezzo a voi.
7: Di essere qui in questa malincomia, che perché noi facciamo delle interviste malincomiche, quindi tu sei un po' malincomica anche.
12: Madonna, sì. È molto bella questa malincomia. Bravo, mi piace.
7: Grazie. Tu, cioè, io non ho mai visto una che viene a fare intervista con gli appunti.
12: Ma sì, ma perché
7: dai, ragazzi.
10: Fagli vedere. Scusa,
12: ma no, perché tu mi hai chiesto ieri.
7: Tanto, Michele, raccontaci l'aneddoto che hai su Alice, che è bello, dai. Perché voi avete collaborato.
12: Sì,
7: no, non avete. Vi siete sfiorati.
10: Sì, no, abbiamo
12: leggere.
10: Anche lavorato insieme.
12: Dai,
10: siamo stati colleghi.
12: Cosa c'è scritto lì?
7: Biografia, teatro, letterino 8 anni e poi sviluppare la mia legittima.
12: Se mi chiede
7: stranezza.
12: Da dove viene il teatro, io dico, minchia, ma. Non posso dire minchia.
7: Sì, sai, qua Radio 24 qua si incazzano se dici le
12: io
7: parolacce.
12: Non so neanche la mia biografia,
7: qua,
12: io sono
7: c'è
12: vecchia.
7: Un'altra si chiama La Zanzara, di solito al posto nostro, con un conduttore si chiama Giuseppe Cruciani, che è un educato.
12: Voglio anch'io il trono. No,
7: Madonna.
12: Senti, mi sono dovuta scrivere la mia biografia perché non me la ricordo. Ma sai che l'altro giorno sono uscita con gli occhiali da sole così? Guardami.
7: Sì.
12: E il mio vicino, io mi sono sentita una bella figa, no?
7: Mm-hmm.
12: Esco e il mio vicino mi fa: hai fatto anche te la cataratta? Ma te lo giuro, cioè, beh, è terribile.
7: Ma vabbè,
12: sono già in età plausibile da cataratta. Comunque,
7: sì,
12: vabbè, mi sono segnata le cose perché sto invecchiando.
7: Vabbè, ma cosa te ne frega, scusami, eh? Cioè, non è che c'è un esame, non è che un esame questo, eh?
12: Va bene.
7: Stiamo parlando della malinconia, della malincomia. Michele prima ci ha raccontato che, insomma, alla fine anche la comicità deriva, come l'attorialità, deriva per il riempimento di un vuoto.
12: Eh sì.
7: Sì.
12: Ora inizio a piangere.
7: Ah,
12: sì, no, è vero.
7: Qual è il tuo? Cara.
12: Allora, il
7: tu
12: mio...
7: perché? Tu intanto fai l'attrice o sei un'attrice?
12: Bravo, io faccio l'attrice, perché dopo 20 anni di terapia il mio terapeuta mi ha insegnato a dire: Alice, tu non sei un'attrice, tu fai l'attrice. Tra l'altro io ho iniziato a fare l'attrice, vedi, parto a macchinetta.
10: Vai.
12: Per un gran bisogno di riconoscimento. Avevo bisogno che le persone mi vedessero,
7: uh-huh.
12: Perché insomma da piccola non mi sono sentita abbastanza vista, quindi quello è stato un gran vuoto. E quindi avevo bisogno che mi vedessero e che mi dicessero: brava, vai bene così.
7: Quel momento in cui dici: mamma, guardami, mamma.
12: Esatto.
7: Mamma, guardami. Noi magari quando sei il rigore, no? Mamma, guarda, mamma, mamma, guardami, sto per tirare. E lei non ti caga.
12: Esatto. E col teatro ho compensato questo bisogno. Poi fortunatamente con la terapia ho iniziato anche a riconoscermelo da sola, che vado bene così. E quindi è stato un passo successivo. Adesso faccio teatro per piacere, perché il riconoscimento me lo do già da sola.
7: Io ho avuto delle esperienze abbastanza allucinanti recentemente con Alice Redini a Zia Ligon. Sentite.
11: I primi episodi di Cascolin, i maschietti si ritrovano a viverli in età precoce, adolescenziale, 15-17 anni, quando non sono ancora sviluppati, è vero? Mamma mia, tu non sei ancora sviluppati,
13: no,
11: è vero?
13: No,
11: perché poi sono teneri, è vero che sono teneri, ma vedi, sì, anche lei, il suo, guardalo lì, è vero che credi che ancora è l'elfo di Babbo Natale che ti stira le camicie, è vero, mamma mia, è vero, ma sono tutti teneroni, poi credono che gli oggetti sono animati, no? Il frigo si riempie da solo, oh, ma che bello! Oh, sì, sì, la frutta si sbuccia da solo. È vero, I giochini vanno da soli a posto, è vero. E poi da grandi uguale, è vero, sì.
7: Senti, ma Alice, ora questa cosa del catcalling che io subisco continuamente a Zia Ligon, no?
12: Tra l'altro gli ho tirato certe pacche, scusami Paolo,
7: sì.
12: Te lo chiedo.
7: Una volta proprio davvero.
12: Sì, è rimasto...
10: Sì.
7: Minchia, mi ha tirato una botta sulle palle che
12: io
7: non ho respirato.
12: Quindi ci ho messo troppa energia.
7: Messo un'enfasi. Sì. Vabbè,
12: scusami,
7: comunque insomma...
12: Paolo.
7: Dove, cioè, allora, cosa ti hanno fatto lì? Cioè, raccontami veramente la tua tragedia intima che ti ha portato a...
12: No, beh, la mia, quella
7: di tutte le donne e delle tragedie
12: sì,
7: che vivono
12: in un paese maschilista, in una cultura maschilista. Io stessa sono nata in una cultura maschilista. Io mi sono accorta a un certo punto che anche la mia mentalità, ah, ma forse sono maschilista. No, beh, la normalità, ahimè. Quella insomma anche del catcalling, no? Di essere fischiate per strada anche dal vecchio. Io penso, mi ricordo una
7: dal
12: volta
7: vecchio?
12: Mi ricordo che una volta ero in bicicletta a Novi Ligure, piccolina, vabbè, adolescente, e questo gruppo di anziani, quindi io li ho guardati come dei nonni, dei vecchi proprio, ma nella mia memoria avevano 80 anni, e uno di questi mi grida: vorrei averci la faccia su quel sellino.
7: Beh, ma c'è una lirica dietro.
10: Questa è poesia.
12: Però appunto, e tu cresci pensando che sia normale che il barista per cui lavori il primo giorno di lavoro mi dice: nello spogliato ti accompagno qui ti puoi spogliare, ti puoi mettere il grembiule, e poi Alice mi dica: lo vuoi vedere il cazzo? Te lo giuro, ho tenuto lo sguardo fisso sull'armadietto e ho visto che lui si è calato i pantaloni, poi se li ha ritirati su perché ha visto che io non gli ho dato attenzione, però quella è la normalità. Poi io in quel ristorante ci ho lavorato un sacco, però perché appunto era la normalità.
10: Puoi dargli il numero, per piacere?
12: Però mi sono detta adesso col cazzolino, non so perché, qualche anno fa mi sono detta: ma senti, ma se inizio adesso a strombazzare io in macchina, uè, bel figo, bel culo, cioè se iniziassi io a fare il contrario. E quindi poi è nato il catcalling di cui tu sei vittima.
7: Però io so che c'è un altro livornese che ti piace tanto, a cui forse avresti fatto davvero il catcalling, che è Piero Ciampi.
12: Bravo.
7: Che bella canzone hai scelto. Senti.
14: Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo.
7: la voce di Piero Ciampi, questa Dius, canzone scelta da Alice Redini, e noi tanto siamo liberi e meravigliosi, e anche d'estate ci piace ascoltare qualcosa di anti-estivo, antiritmico, ma meraviglioso, cantautorato italiano, livornese, strepitoso. E mi dicono dalla regia che hanno trovato una versione giappo che ti può interessare, Michele, prego.
13: Sì? L'hai sempre saputo. Ogni grande avventura.
15: Ogni grande avventura. Nuova Suzuki. Tu hai da 4.900 euro al mese.
7: Ma è uguale. Ma sei te.
15: Forse sono io, non lo so.
7: Ma sei te. Ma scusami, c'è uno dei tuoi personaggi che potrebbe fare cat calling, no? No, su tutti e due.
16: Che potrebbe fare cat calling.
7: La
16: Licia potrebbe fare cat calling.
7: Ma invece c'era uno che era molto carino per l'8 marzo, che tu facevi lui e lei. Cos'è? Chi erano?
16: Ah, lui e lei si chiamano, sì.
7: Ok, lui e lei, vero? Però lui era molto educato.
16: Sì, no, in realtà sì. Gli uomini sono dei perdenti sul mio profilo, di solito. Sì, sì. Solitamente.
7: La donna com'è?
8: Bravo!
7: Com'era la ragazza lì che era con i capelli lunghi, come faceva?
16: Quale?
7: Cioè, lei.
16: Ah, lei. Stava... Ah, beh, sì, ma lei lo insulta per qualsiasi cosa.
17: Amo, ma tutto bene? Ah, tutto ok?
8: Come si chiama quella?
16: Non ha un nome. Si chiama lei.
8: Amo.
7: Amo. Ma perché tutto? Amo, teso.
16: Sì, sì.
7: Con le tue amiche dici amo.
8: No, io proprio lo odio. Odio cara, odio adoro, tesoro.
7: E piuttosto che?
8: Piuttosto che, no, io odio tutto. Quelli che dicono almeno che.
7: Almeno che no, piuttosto che.
8: No, esatto, no, ma almeno che non si dice poi.
7: Ma poi ci dovrebbe essere un altro elemento, no? Ad esempio, se io dico, vabbè, ci fermiamo un attimo, piuttosto che aspettiamo.
8: Esatto, beh, adesso, cioè, finalmente è venuto fuori che sto... Piuttosto che si usa e sbagliato.
16: Guarda, posso dirti, è una cosa che
8: in modo sbagliato.
16: Purtroppo dicono in tanti.
8: Mamma, purtroppo, sì. Come lo odio.
7: Allora, purtroppo ci dobbiamo fermare piuttosto che la pubblicità.
8: Ma è vera questa
7: sì.
8: cosa?
7: Ah, è vera,
8: ok,
7: è vera.
8: Ciao.
18: Come stai?
6: Strade in diretta.
19: Ancora ben ritrovati agli ascoltatori, segnaliamo code a tratti per un incidente risolto sulla 4 Milano-Venezia tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Venezia. Code per incidente sono segnalate sulla 12 Genova-Rosignano. Nei pressi di Forte dei Marmi in direzione Rosignano sono invece dei lavori a provocare code sulla 15 Parma-La Spezia tra Pontremoli e Tugo in direzione Parma. Ci spostiamo sulla 1 sul tratto Roma-Napoli, si viaggia in coda per incidente tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione Napoli. Mentre il traffico è intenso, provoca code a tratti sia sulla 14 Bologna-Ancona tra Forlì e Imola in direzione Bologna che sulla 22 Brennero-Modena per 6 km tra Carpi e l'allacciamento con la 1. È tutto, a più tardi.
18: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
7: Cari amici, eccoci qua, Alice Redini e Michele Basile. Alice Redini, dunque, giunta da poco. Che sai, con te bisogna stare attenti a cosa si dice, perché...
8: Ah, certo, non avevo colto.
7: No, moto al luogo, dai.
8: Moto al luogo,
7: perché tu ho capito che sei contro il patriarcato e tutto quanto, allora non vorrei sembrare sessista.
8: Ti fanno dei segnali, segnali.
7: Sì, sì, sì, no, andiamo.
8: I segnali brutti, gli facevano to.
7: Alice, senti, ma io adesso ho un'altra clip dove tu dici che l'uomo ti fa tenerezza.
8: Sì.
7: Adesso l'ascoltiamo.
20: Ogni anno vengono registrati 130.000 casi di abbandoni di maschi, ma terribili, che raggiungono picchi altissimi durante l'estate, perché la donna giustamente d'estate vuole essere leggera, no? Pareo, ciabattine, basta, maschio, il suo, perché poi il resto... Ah!
21: No, ora vabbè, non vogliamo specificare.
20: Però poi è brutto, perché si riempiono gli autogrill di questi poveri maschi abbandonati, che guardano nel nulla, aspettano che lei torni, e intanto pronunciano frasi in stato confuso. Sono i calzini! Dov'è il telecomando? Oh, mi prepara la colazione, non riescono a far niente senza di noi.
7: Ma tu sei fidanzata, Alice?
8: Io sono libera. Al momento sono libera, dopo varie...
7: vicissitudini.
8: Sì, varie vicissitudini, mi sono fermata e ho detto, ma com'è possibile che scelgo sempre...
7: La persona giusta, nel momento sbagliato.
8: Esattamente. No, la persona sbagliata...
7: nel momento giusto.
8: La persona sbagliata.
7: E basta.
8: E quindi mi sono fermata e no, adesso dovrò ricominciare, dai.
7: Dai, ma certo, ma ti volevo chiedere questa cosa.
8: Sì.
7: Quindi questo tuo desiderio di essere attenzionata, no? che comunque ti mancava, sì, evidentemente nel periodo della tua infanzia. Quando, sì, uno sta sul palco, questo lo allarga anche Michele, ma insomma mi piacerebbe sentire la tua, perché noi prima ce lo siamo un po' raccontati. Quando tu stai sul palcoscenico, quella sensazione viene appagata. Io dico, ma cosa potrebbe accadere se a un certo punto le poltrone dei teatri e del pubblico fossero un pochino più basculanti? Cioè il pubblico è costretto a guardare verso di noi, no? Quindi tu in quel momento sei guardata. Quindi il palcoscenico è il complemento di questo tuo vuoto, di questa tua malinconia.
12: Sì, io ho cercato di compensare con il palco, con il pubblico, insomma, quel vuoto. E devo dire che sono partita da un percorso più da attrice drammatica, dove piagnevo, me facevo certe pianti, e lì ho sfogato tanto, tante lacrime. E una volta che ho un po' anche sfruttato, usato io il teatro per far uscire queste belle lacrimone, adesso lo uso anche per ridere. E vi sto annoiando?
7: No,
12: mi state guardando per terra in imbarazzo.
16: Io stavo pensando al drammone che abbiamo fatto anche io e te a teatro, sì, insieme.
7: Che drammone avete fatto?
16: No, abbiamo fatto uno spettacolo molto bello, sì, che conteneva un po' di tutto. Quindi c'erano questi vari quadri e si andava dal molto drammatico, veramente molto drammatico, anche al comico.
12: Esatto, diciamo. Sì. Adesso io mi ero un po' fermata con la mia parte, il mio pathos, perché non lo so, mi è venuto pudore, quindi ho fatto una virata sul comico, e adesso con l'Andreoli però ho fatto pace e quindi sono tornata a esprimere quella parte emotiva, e quindi
7: prossimo anno a teatro cosa fai? Prossima stagione?
12: Abbiamo già iniziato a febbraio, e fino a dicembre siamo in giro con questo spettacolo che è La Mente in Scena, dove raccontiamo la storia di è uno spettacolo divulgativo dove c'è, vabbè, non vi voglio svelare molto, però è una storia di una paziente borderline, insomma. Attraversiamo molte emozioni, è molto emozionante. Scusate, ho intervisto Cruciani. Scusate.
7: No, per l'amor di Dio. No, ma noi siamo. Noi siamo al posto di Cruciani. E Cruciani arriva, cioè, anche
12: dove lo immaginavo di essere una bimba di Cruciani. No.
7: Non sono. Ma tutti questi discorsi sul padre al teatro, dovresti incazzarti come una bestia con Cruciani. Chiamate Cruciani, cioè, chiamatevelo, fatelo venire. Cioè, tu dovresti veramente incazzarti. Cioè,
12: invece guarda,
7: tu dovresti incazzarti,
12: guarda
7: come una bestia, e lo vedi che sei una pessima.
16: Signore,
7: lo vedi che sei. Scusami, vieni un attimo qua.
12: Cruciani, allora, mi sono emozionata.
7: Allora,
12: scusami.
7: Ti presento Michele Basile, Alice Redini. Questa signora, vieni qua.
12: Cruciani, io ti ascolto tutti i giorni, anche se sono contro.
7: No, noi siamo al posto della zanzara. Noi siamo al posto della zanzara, e c'è Giuseppe Cruciani che transita negli studi di Radio 24.
12: Italiani!
7: Basta! Signor Redini.
1: Io sono di passaggio, perché sono in vacanza.
7: Te sei in ferie, ci sono io.
1: Non esageriamo, io lavoro sempre. Comunque.
7: Sei in ferie.
1: Sì, allora?
7: La signora Redini fa una parodia del catcalling.
1: Sì, ma lo prende per il culo.
7: Lo prende per il culo. Lui fa il catcalling, no? Dicendo che gli uomini sono, fanno tenerezza. Perché mi ha detto, lei, sono un mondo troppo patriarcale, troppo maschilista, e gli uomini fanno cagare. Poi vedo te. Ah, Cruciani!
12: Io racconto questa realtà parallela, dove in realtà la realtà è matriarcale e siamo noi che vi veniamo a tocchicciare. Se vuoi te lo mostro.
1: No. Ma io, guarda, non ti denuncerò.
7: No, ma la cosa è capito, l'ipocrisia. Cioè, poi
1: ma non credo che lei creda nel mondo patriarcale, che esiste un mondo patriarcale.
16: Sì, lo credo, Cruciani.
12: Quindi la mia reazione è e basta, adesso inizio io un po' a fare.
1: Vuoi toccarmi in
12: testa? No, era per sintetizzare.
16: Questo
1: è uno dei culi più belli d'Italia, posso dire.
12: Adesso lo vogliamo vedere. Adesso lo stiamo premiando,
1: uno dei culi più belli d'Italia.
12: Adesso io lo voglio vedere.
1: Ti assicuro,
12: dobbiamo vederlo.
1: Eccolo qua, no.
7: Ma che no? Ma dove fa a vedere il culo? Ora
1: il culo è i suoi pantaloni, non sono nudo. Cioè, dei pantaloni, uno dei culi più belli di te.
12: Non è male.
1: La consistenza, ma guardi, posso assicurare, no? Ma esteticamente, uno dei culi più belli d'Italia.
12: Sei un atleta, cosa facevi?
1: Sì, ho fatto running da tanto tempo. Sì, cioè, io ho quasi 60 anni, ho uno dei culi più belli d'Italia. Ma di che parliamo?
7: Cioè, ma sei stato premiato?
1: Il patriarcato non esiste.
12: No, su questo non sono d'accordo. Sul culo sì, ma sul patriarcato no. Ciao.
7: Un disastro. Ornella Vanoni, mettiamo ti voglio. Scusate.

0: Ti voglio, Ornella Vanoni, canzone scelta da Alice Redini. Che sta cercando di compensare la sua malinconia, sì, con dei racconti attoriali. Quando hai cominciato a recitare te?
1: Tardi. Io sono entrata in accademia a 25 anni, ma perché prima era una cosa proprio che non...
0: Ma te, Michele ti guardava, mi ha detto che una volta ti vedeva passare e dice: voglio fare l'attore.
2: Sì. Io lavoravo in una struttura dove lei faceva uno spettacolo. Quindi Alice era in scena con uno spettacolo bellissimo, che si chiama Il Nulla. Io facevo il barista. Quindi mi guardavo le loro prove, mi guardavo lo spettacolo. Ho guardato lo spettacolo 18 volte, lo sapevo a memoria. E dentro di me dicevo: io un giorno voglio fare questo spettacolo. 4 anni dopo ero in scena con lei a fare quello spettacolo.
0: La forza dell'attrazione voi la praticate intensamente?
1: Beh, devi stare attento a quello che desideri, sia nel bene che nel male, quindi sì, ci credo.
0: Tu hai desiderato di accoppiarti con un uomo, cerchi un fidanzato, no? Io te ne ho trovato uno. Prego, facciamo entrare.
1: Tu hai desiderato accoppiarmi con un uomo?
0: Beh, hai detto prima, hai detto io voglio un uomo, hai detto voglio fare una cosa seria, eccolo qua.
2: Eccolo!
0: Signori, come stai? Federico Parlanti! Lo speaker radiofonico migliore.
2: Il mio speaker d'Italia preferito in assoluto.
1: In realtà ci siamo visti una volta quando sei venuto a vedere uno spettacolo a Zelig. Ti ricordi? Sei venuto una serata, gli ho detto: ti sei divertito? Lui: ma...
0: No, gli ha fatto cagare. C'ero io. Questa non è Radio Up and Down, questa è Come Stai.
3: Ah, come stai?
1: Come stai?
3: Bene. Perché mi saluto bene.
0: Noi non facciamo...
3: Un po' di sosse, però vabbè.
0: Sì, vabbè, ma perché lui va in ferie, capite? Quindi Radio Up and Down è andata in ferie e quindi sono rimasto solo io.
2: Quindi adesso sei disoccupato, Federico, fammi capire.
3: Sì, per ora sì.
2: Quindi estate lunga.
0: Estate fai i cazzi suoi e quindi ci rimango io a fare la trasmissione. Poi Radio Up and Down riprenderà a settembre e saremo di nuovo insieme a settembre. Allora, stavamo parlando con Alice. Alice vorrebbe fidanzarsi.
1: Sì, ma in realtà no, però va bene, dai, sì.
0: Hai detto prima?
1: Sì, sa di drammaturgia, dai.
0: Voglio
1: ricominciare a... Perché comunque è molto bello stare da soli. Però poi dico, beh, forse un po' troppo così,
2: Ma Federico, tu sei uno di quelli che quando vede una bella topa, diciamo così, glielo dice? Cioè sei uno di quelli che quando vede una, ne vede una bella, gli dice: oh, ma sai che sei proprio bella? O gli fai i fischi? Sei uno così tu?
3: Sì, io sì.
2: Ah,
3: io,
2: ok.
1: Quindi fai catcalling.
3: Spudoratamente e via.
2: Spudoratamente?
0: Cioè, ti tocchi il culo?
3: No. Un giorno Giacomone,
0: Bravo.
2: Guardare, ma non toccare.
0: È un collega.
1: Sì. Comunque, no, è meglio stare in due. Inizio a pensare questo. Che stare da soli è faticoso, poi.
3: Sì.
1: Che dici tu?
0: Senti, Alice, però io devo continuare l'intervista. Alice, senti, il momento più difficile... C'è un momento nella tua carriera teatrale che hai detto: stasera non vado in scena, non ce la faccio?
1: Guarda, penso di no, sai?
0: Cioè, alla fine ci si dà un calcio nel sedere e si va sempre in scena.
1: Io sono sempre andata. Che le ultime repliche sono andata con una lieve... Cioè, avevo paura di... Avevo un subbuglio intestinale potente e però sono andata in scena col terrore negli occhi perché avevo paura di farmela addosso. Sì, però no. Oppure anche una volta ho trovato una cosa, cioè avevo un'ernia cervicale, sono andata in scena col collare, perché penso che proprio il teatro, ma tu Michi, ma anche tu lo sai, cioè è proprio una relazione per me, una misto tra droga, dipendenza e relazione. Sì, quindi non ne riesce a fare meno.
0: Ma io, guarda, mi ha fatto venire in mente un episodio con Federico quando nel 2018 andammo al Festival di Venezia a presentare il nostro documentario Up and Down, un film normale, e dovevamo fare il red carpet, che per me era un'emozione enorme, e Federico con altri colleghi sono stati i primi attori della Sindrome Down a fare un red carpet al Festival del Cinema di Venezia. Succede che io tutto il giorno dico: madonna, io mi sto cacando addosso per questa cosa, lui mi sentiva

0: È stata solo una metafora. Nel suo caso è capitata. Ti ricordi?
1: Sì, mi ricordo, sì.
0: Bello, oh, però.
1: Sì. Ma anche con Lamberti mi è successo.
0: Anche con la ti sei cacata addosso in teatro?
1: Anche prima.
2: E anche cosa si fa in quel caso?
0: Cosa hai fatto te?
2: Cosa hai fatto?
0: Nulla.
1: Niente, lo faccio addosso e via.
0: Ti compiace, è bello.
1: Ma sei stato... cambiato un pochino.
0: Vabbè.
2: Cioè, e poi ti cambi dopo, cioè te lo tieni, sì, per quel caso.
1: No,
0: una bella mutandata di merda.
2: Ah, ok.
0: Con Lamberto peggio perché?
1: Peggio perché mi ha dovuto cambiare lui.
0: Ah sì, sì, è vero, sì, sì, sì. Poi l'hanno cambiato.
1: Assisto là, sì.
0: Assisto là. Sì. Tipo sexy car wash. Sì. Come Rambo, ti ricordi?
1: Sì. E poi mi ha giocato tutte le mie mutande.
0: Tipo Rambo, se lo mettono nell'angolo e con la sistola così.
2: Comunque quello per me è un incubo. Via. Però se si può fare, effettivamente, sì, te la tieni e...
0: E quindi il teatro comunque ti ha sempre fatto un effetto così catartico.
2: Ma appunto nel bene e nel male, perché poi invece, insomma, in alcuni momenti puoi anche dire ma il mio corpo non ce la fa, lo faccio riposare un attimino.
3: Alice è brava, è bravissima, è una bravissima attrice, anche e soprattutto drammatica.
2: Grazie, ma grazie mille.
0: Mi dite la differenza che c'è tra fare il drammatico e fare il comico? Io sono convinto che non lo so. Cioè, nel senso, non è un crinale sottilissimo questo. Chaplin diceva: se io inciampo su una buccia di banana, tutti ridono, ma se non mi rialzo, poi tutti piangono, no?
2: Eh sì, che bello, che bravo.
0: Grazie anche a Michele, che col suo spettacolo Stai Karma tornerà in giro per tutta la stagione.
3: Speriamo, sì, dai.
0: Ma sì. Ti garba a fare lo spettacolo, spettacolo che io amo molto.
3: No. Grazie.
2: Anche
3: grazie.
2: Io amo molto.
0: Ringraziamo anche Federico Parlanti che, come al solito, non ha fatto un cazzo, ma come lo fa lui, veramente.
3: Sei numero uno, Federico.
2: Fede, ti posso offrire un caffè? Un caffettino?
0: Questa vuole...
1: Davvero?
3: Sì, mi sa che...
2: Comunque non
3: perché lei sta
2: di
3: cercando un fidanzato, eh.
1: Anch'io.
2: Quindi ti offro un caffettino? Non lo vuole da me.
0: Grazie a
1: sei
0: tutti.
1: Ci mette insieme.
0: Sì, vabbè, ci si sente domani alle 18 su Radio 24. Come stai? Non rispondete, tutto bene? Grazie, ciao.
4: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
5: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
8: Elegance is a journey. Air France.
7: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Sono le 13.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Cremona devastata dal maltempo, 40 feriti, 10.000 auto danneggiate, maltempo anche nel Mantovano e in Veneto. Ritrovato dopo giorni un bambino disperso in Nepal, colpito dalle inondazioni. Ucraina, 27 le vittime del raid russo contro un magazzino vicino a Kiev. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, lo dice il Movimento 5 Stelle. Bentornati da Valentina Furlanetto e dalla redazione a una nuova edizione di GR24. Cremona è una città sfregiata dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi, maltempo anche nel Mantovano e in Veneto.
2: Una guglia del Duomo danneggiata, il tetto della torre civica del Palazzo Comunale scoperchiato, ha colpito il cuore monumentale di Cremona, la tromba d'aria accompagnata da grandine forti raffiche di vento che si è abbattuta ieri, un violento nubifragio che in soli 10 minuti ha messo la città in ginocchio, centinaia le chiamate ai vigili del fuoco ancora impegnati, senza sosta, per mettere in sicurezza le aree più colpite, liberare le carreggiate dagli alberi caduti e raggiungere le persone rimaste in difficoltà. Decine tra case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate, la stabilità di molti edifici in corso di verifica, oltre 40 i feriti, nessuno grave, almeno 10 le chiese sfregiate, danneggiati 3 dei 4 padiglioni della fiera, almeno 10.000 auto, danni enormi e complicati al momento da quantificare, dice il sindaco Andrea Virgilio. In Lombardia sono state in tutto 500 le chiamate ai vigili del fuoco, le violente grandinate hanno bersagliato anche la Bergamasca, il Bresciano, la Brianza. Una tromba d'aria ha causato danni anche nel Mantovano, chiusa la riserva naturale Bosco Fontana Marmirolo, e proseguono da ieri le operazioni dei vigili del fuoco anche in Veneto, dove le chiamate sono state oltre 350, le maggiori criticità nel veronese e nel veneziano. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: E ora andiamo in Nepal. Un bambino di 8 anni, Zoal Gale, che si era arrampicato sugli alberi per sfuggire alle devastanti inondazioni in Nepal, si è ricongiunto dopo 2 giorni con la madre che lo credeva morto, grazie anche all'aiuto di una giornalista della Reuters. A raccontare la storia sul sito dell'agenzia è la stessa madre del bambino. Intanto il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Nepal ma anche il Tibet continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento, 626 persone sono morte e 2.426 risultano disperse.
3: Aiuti sì, ma solo per identificare le vittime attraverso il DNA e poco altro. È solo parziale la marcia indietro con cui il Nepal, di fronte alle pressioni della comunità internazionale, sta aprendo uno spiraglio per le squadre di soccorritori provenienti dall'estero. Spiraglio peraltro tardivo, visto che nel frattempo le ricerche sono state sospese perché le condizioni meteo sono peggiorate. Intanto le vittime dell'inondazione hanno già iniziato a essere sepolte in fosse comuni prima di poter essere identificate, così da ridurre almeno un po' il rischio di epidemie. Una situazione drammatica che il governo di Kathmandu preferirebbe che il mondo non vedesse. Da sabato sono in vigore nuove regole per i reporter stranieri giunti nel paese, una categoria da sempre invisa al premier ed ex rapper Balendra Shah. In teoria, prima di mettersi al lavoro, gli inviati della stampa internazionale dovranno infilarsi in un surreale labirinto burocratico, informando il Ministero dell'Informazione di una miriade di cose, tra cui le loro retribuzioni e i loro benefit. La stima iniziale dei costi della ricostruzione è tra 4 e 5 miliardi di dollari, ha detto il Ministro delle Finanze. Quella per i danni all'immagine si annuncia ancora più ingente. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
0: Le forze russe hanno continuato a lanciare ondate di droni contro l'Ucraina. Gli allarmi aerei in vaste aree del paese sono proseguiti per il terzo giorno consecutivo. I droni hanno preso di mira anche Kiev e le aree circostanti.
4: Dopo la strage nella località di Mila, vicino Kiev, dove ieri sera sono morte almeno 27 persone e decine sono rimaste ferite a causa di un attacco russo con droni, interviene in un post il presidente Zelensky. Ci sono regolamenti in vigore, ricorda, le munizioni non possono essere vicino alle case o ad altre aree residenziali. È stato colpito un magazzino, spiega, c'è stata un'esplosione. Purtroppo le infrastrutture circostanti hanno subito danni significativi. significativi. Sono stati danneggiati edifici residenziali, una struttura per anziani e persone con disabilità, e annuncia indagini e procedimenti penali. Nel post Zelensky segnala anche attacchi in altre regioni: Odessa, Dnipro, Kiev, Zaporizhia, Sumy, Kherson, Kharkiv, Mykolaiv, Donetsk e Chernihiv. L'Ucraina, conclude, non può essere lasciata sola nel trovare soluzioni per difendersi da tali attacchi. 3 morti invece nella regione russa di Belgorod dopo attacchi di Kiev e 7 feriti a Rostov dopo un attacco ucraino contro un magazzino appartenente al colosso russo dell'e-commerce Ozon. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Medio Oriente, nella striscia di Gaza manca anche il cemento, lo ha detto il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, un messaggio video dalla parrocchia della Sacra Famiglia. Durante un sopralluogo in una scuola, ha detto il sacerdote, abbiamo scoperto che alcuni muri di una scuola erano stati fatti mescolando cemento a farina. Nella striscia sono circa 680.000 bambini e adolescenti in età scolastica, ma le scuole operative sono pochissime. Era una notizia appena battuta dalle agenzie. Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di ieri in un ospedale di Cuba. L'ex pentastellato sarebbe giunto in ospedale in gravi condizioni, così riferisce il partito Movimento 5 Stelle. All'indomani della comunicazione da parte della RAI dei nuovi conduttori di Report, Presutti e Pier Vincenzi, l'Unirai una nota definisce gravi le parole del giornalista e conduttore uscente della trasmissione Ranucci, che ha definito mediocre la scelta dell'azienda. Sentiamo Ranucci.
5: Ci sono i nomi che vanno bene per altre cose, non per Report, perché non rappresentano, è uno schiaffo alla meritocrazia. E la squadra di Reporti, quello che ha saputo dimostrare in questi anni, alla storia, alla loro indipendenza, e io credo che questo sia un progetto per distruggere i Reporti, ci sono riusciti perfettamente.
0: E ora la pagina dello sport.
6: Il no di che sia l'offerta della Juventus ha aperto il sabato dei bianconeri. Il centrocampista ivoriano ha rifiutato la proposta di contratto arrivata da Torino e dunque il club dovrà guardare altrove per rinforzare la mediana. Nell'attesa si gioca stasera alle 20.45 per la seconda giornata di campionato il match contro il Parma. Spalletti deve scegliere il sostituto di Yıldız tra Boga e Alaibegovic. Questa conferma Touré al centro dell'attacco. Alle 18.33 le sfide in programma. La Fiorentina, che non ha ancora chiuso per Zirkzee, festeggerà i suoi 100 anni ospitando il Frosinone. Il Monza attende l'Udinese, il Sassuolo riceve il Torino. Nella MotoGP strepitosa qualifica di Marco Bezzecchi, che si è preso la pole position del Gran Premio di Aragon, precedendo i due Marquez, Marc e Alex. Quinto è il leader della classifica eredata, Jorge Martin. Settimo di Gianantonio, ottavo Bagnaia. Alle 15 via la gara sprint, domani alle 14 la gara lunga. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo GR, vi lascio ora i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io che sono Matteo Caccia invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
7: Radio Tube.

0: saluto da Marta Cagnola. È il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Universal Music, Milano. Racconterà la storia di Lucio Dalla con le sue canzoni l'opera L'anno che verrà, da dicembre nei teatri italiani. Al lavoro il protagonista, Pier Davide Carone.
1: Quando è morto Lucio, la mia prima reazione, ero anche molto giovane, è stata quella di chiudermi molto in me stesso e quasi di scappare dall'argomento Lucio, come se da un lato volessi rispettare, forse oltremodo, il lutto che aveva coinvolto me, tutti quelli legati a Lucio, e poi anche per una forma di autotutela, cioè avevo paura che la sua morte in qualche modo fagocitasse la mia carriera, perché un evento come la morte di Lucio Dalla diventa più grande della carriera di un artista emergente, e quindi mi sono sentito di affrontarla così. Poi col tempo, anche un po', cioè lo dico senza ipocrisia, un po' anche per necessità dovute al post-Covid, che insomma ha messo tutti quanti un pochettino in crisi, all'ennesima richiesta di potermi cimentare nel repertorio di Lucio, quando sono arrivate, però ho aspettato che arrivassero le richieste giuste, intanto di essere pronto io mentalmente e a livello emotivo per affrontare la cosa, e poi quando sono arrivate le proposte giuste erano le grandi orchestre. L'idea di poter ricantare Lucio Dalla, ora che Lucio non lo poteva più fare, però supportato da orchestre sinfoniche, da cori lirici, allora mi ha fatto riconsiderare un po' tutta la faccenda, e quindi siamo arrivati al punto in cui adesso diventa anche un divertimento, una sfida, perché poi cantare Lucio Dalla è una sfida. Le sue canzoni a volte rasentano l'impossibile, e però è proprio bello entrare nel mondo di un uomo per cui niente era davvero impossibile, sia dal punto di vista creativo che poi da un punto di vista tecnico.

0: Hai detto, la cosa che si fa quando si entra nel repertorio di qualcuno è cercare di entrarci in punta di piedi, ma con Lucio non si può.
1: Aveva una vocalità esuberante, a tratti aggressiva. Cioè lui quando nella sezione centrale di Futura sta simulando un rapporto sessuale che dovrà generare una nuova vita che salverà questo mondo allo sbaraglio, lui questa canzone l'ha scritta con alle spalle il muro di Berlino, quindi cioè, immaginiamo, no, il contesto, e lui vocalmente è dentro il rapporto sessuale. O Caruso, lui è dentro il dramma sereno di un uomo che tutto sommato si sta morendo ma è anche innamorato, e quindi cioè, queste cose vanno cantate in un certo modo, e lui le cantava con tutta la sporcizia anche a volte del caso, e secondo me l'unico modo per farlo è metterci anche quello che poi tu hai dentro, oltre al fattore tecnico, perché ripeto, come dicevo anche prima, cioè quando canti Lucio Dalla devi mettere in mezzo De André e Whitney Houston e fare una crasi strana e vedere che succede.
0: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Pier Davide Carone. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: L'economia delle piccole cose. XL di Anna Migliorati.
5: L'e-commerce italiano accelera. Entro il 2030 il mercato raggiungerà un valore di 149 miliardi di dollari. Numeri che raccontano una trasformazione che entra nel DNA dell'economia delle piccole cose. Il commercio online non è più un'alternativa ai negozi, ma una componente centrale delle abitudini degli italiani, delle nostre abitudini. La consegna a pacchi è la prima voce di entrata per Poste, ad esempio, che una volta consegnava giusto in questi giorni d'estate. Ve le ricordate? Chi se le ricorda di voi, le valanghe di cartoline? Ma questo vuol dire che sempre meno acquisti per necessità e sempre più scelte guidate dalle emozioni. Attenzione però, perché a salvarci potrebbe essere lei, l'intelligenza artificiale, a fare in qualche modo da volano, ma insieme il nostro gemello più razionale e per una volta attento al portafoglio. Tiriamo le fila in versione XL. Lo so, allora, chi ha riconosciuto questo avvio, qualche candelina l'ha spenta. Mi taccio su di me, ma a volte le cose, come si dice, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Allora, anche per i più giovani, qualche conto e qualche riflessione. Ben ritrovati ad Anna Migliorati. Siamo così cambiati. Quanto compriamo mentre qualcuno ci strappa un sorriso o ci spiega qualcosa? Non è così che funziona lo scroll sui nostri cellulari? Insomma, questa è sicuramente la formula dietro la rivoluzione arrivata anche in Italia da una delle piattaforme più note, almeno per i contenuti, ora anche per gli acquisti, per conquistare il nostro click di acquisto. Parliamo di TikTok. Saluto Massimo Rocchelli, Industry Lead TikTok Shop Italia.
6: Primo anno, sì, abbiamo lanciato a marzo dell'anno scorso, 2025, 21.000 realtà che sono venute a bordo della nostra piattaforma e che hanno abbracciato questo nuovo modo di vendere tramite il contenuto. E questi venditori hanno visto una crescita a 3 cifre negli ultimi 6 mesi, guidata dalla parte di live e video. Infatti uno dei motori principali di vendita su TikTok Shop è quello del live selling e degli, quelli che noi chiamiamo shoppable video, video che parlano del prodotto, parlano del brand, creano contenuto di valore e stimano l'interesse spiegando cos'è il prodotto all'utente. Il partner esterno Nielsen IQ abbia registrato come il 41% del fatturato in realtà arrivi proprio da over 40. Diciamo, c'è un po' il posizionamento di TikTok come solo per la Gen Z, i numeri dimostrano che in realtà siamo molto diversificati.
5: Cosa compra, quanto compra?
6: Stiamo parlando di una platea di 25 milioni e 200 mila utenti in Italia, quindi stiamo parlando di un pubblico molto vasto che rappresenta, insomma, più della metà della popolazione digitale. Non c'è uno user persona unico, ce ne sono tantissimi, ci sono brand in realtà che magari parlano a un pubblico, a una audience, a una community che è magari, si parla di over 40, magari ha prodotti più inerenti a quelli che sono anche magari altre fasce ancora più senior di popolazione, mentre magari ci sono brand beauty nati magari da content creator della piattaforma che hanno come target la community del content creator che parla magari maggiormente a generazione Z.
5: I grandi influencer, diciamo che negli ultimi anni hanno avuto un po' di crollo di credibilità, siamo sempre più il paese dei micro e dei medio influencer, sono quelli che funzionano?
6: Ottimo, ottimo commento, noi li chiamiamo addirittura content creator. La parte di intrattenimento e scoperte e acquisto si fondono insieme, nascono dall'essere content creator e quindi sanno già parlare la lingua della piattaforma e soprattutto della loro community.
5: Non è che abbiamo scoperto l'acqua calda e in fin dei conti è solo un contesto generazionale diverso, mi spiego meglio. Siamo il paese delle televendite, prima ancora del carosello, non era la stessa cosa?
6: Siamo all'interno di una piattaforma in cui l'utente, come naviga attraverso la For You Page, cioè la pagina dei per te. È l'algoritmo che porta un determinato contenuto a quello che è l'utente, cambiando quello che era un po' il concetto, magari si sta parlando in questo caso di televendita, in cui era l'utente che andava a ricercare una propria situazione. E non a tutti compaiono lo stesso tipo di contenuto. Spesso ci azzecca, potrebbe anche sbagliare, ma si educa molto velocemente.
5: La differenza è la personalizzazione.
6: Assolutamente, personalizzazione, ma anche la modalità di fruizione. È molto rapida attraverso un'app, si può interagire in maniera molto diretta e si può comprare direttamente dallo stesso ambiente.
5: Lo sposarsi con l'intrattenimento ha la stessa radice.
6: Il rouge è che si attenga e scopra, quello permette effettivamente di avere audience e di stimolare quello che è l'interazione.
7: Udite, udite, udite! Grifagna la megera s'aggira nella sera in vespa trasformata col lungo pungiglione. Sfidando la iniezione, il prode Corleone inizia il carosello per vincerla in duello.
5: E se carosello è il passato, probabilmente lo saranno a breve anche i cari odiati algoritmi. Preparatevi, perché quelli più esperti ci dicono che stiamo passando da un semplifico, cerca e poi scrolla una lunga lista per trovare quel che ci serve, ad un semplice ask and act, dicono quelli bravi, cioè ci siamo stufati per comprare anche di scorrere infinite liste di prodotti, quindi chiederemo direttamente all'IA di trovarci un'idea, magari quella col prezzo che vogliamo o altre caratteristiche, e delegheremo a lei direttamente anche l'acquisto. Tradotto, chiedo, pago, arriva.
3: Piccola economia nel carrello della spesa.
5: Questa volta virtuale, per la cronaca, sono 28 anni da quando, era un giugno, l'e-commerce ha fatto il suo capolino in Italia, ha cambiato davvero tanto, non solo nel commercio, con la nostra economia delle piccole cose, una lunga storia che credo abbia seguito tutta a questo punto. Roberto Liscia, presidente Netcom, cominciamo dalla fine di questa storia, oggi dove siamo?
8: Abbiamo 35 milioni di consumatori che rappresentano più o meno il 54% della popolazione internet. Siamo arrivati al plateau, è una quota molto più bassa delle quote che ci sono negli altri paesi. E la crescita dell'e-commerce nel 2026 crescerà a 7-8% a volume e circa 6% a valore. Questa crescita però è guidata praticamente per il 75% da 8 grandi piattaforme, il che significa che il ritardo dell'Italia non è soltanto lato consumatori, ma anche inferiore come numero di imprese italiane che sviluppano e-commerce. Infatti, dicevo, questo 26% residuo rispetto alle 8 grandi giocatori è ripartito tra 47.000 imprese italiane. Quindi questa quota è molto inferiore rispetto, per esempio, alla Francia, che ha 150.000 imprese che vendono online. Inoltre, da sottolineare che tra il 2025 e il 2026 c'è un saldo negativo tra quelli che sono usciti e quelli che sono entrati di 4.000. Questo dato non è soltanto un dato numerico, ma un dato che influenza anche la capacità dell'Italia di competere sui mercati internazionali. E se consideriamo che la popolazione italiana rappresenta il 13% della popolazione europea dei 27 paesi, il nostro contributo all'e-commerce europeo è dell'8,8%. È un dato che ci dice che il contributo dell'e-commerce al PIL italiano è di un punto percentuale in meno rispetto alla media europea, meno capacità di competere, di produrre reddito, di produrre tasse, di produrre occupazione sui mercati internazionali.
5: Secondo lei abbiamo bisogno di un player italiano, o meglio di un player europeo più forte, o no?
8: Il problema non è l'antagonismo. Quello che è cambiato è il compratore, che è ormai digitale, non fa più distinzione tra piattaforme online dell'impresa e fisico e mondo fisico, ma pretende di poter avere un acquisto facilitato, digitalmente abilitato, guidato dall'AI.
5: Quanto ha pesato il sorpasso dei pagamenti digitali sul pagamento in contante? per dirlo meglio. Il fatto che la barriera culturale del pagamento digitale stia cadendo, lo vediamo anche banalmente nell'acquisto al caffè. È un fattore che ha fatto da acceleratore anche per l'e-commerce?
8: Direi l'opposto, che l'e-commerce è stato il facilitatore dell'adozione del pagamento digitale.

0: L'IA agentica, che quindi è una svolta decisamente successiva all'IA che abbiamo visto fino ad ora. Cosa cambierà? Cosa dobbiamo aspettarci?
1: Questo cambierà totalmente lo scenario del mercato e cambierà e sta cambiando il consumatore. Diventerà due consumatori. Per ogni consumatore ci sarà il consumatore umano e il consumatore AI. Il consumatore umano continuerà a fare le sue ricerche basate su emozioni, ma la delega che il cliente sta dando già adesso nell'assistenza guidata dall'AI è una delega che permette all'AI, per conto del consumatore, di selezionare prodotti e servizi sulla base di dati strutturati, sono più emozionali. Questo permetterà al consumatore di delegare all'AI agentico la capacità di essere molto più selettivo, selezione dei bisogni dei prodotti che il cliente cerca. Dovrà essere certo di quello che racconta e dovrà raccogliere tutti i dati, tutte le informazioni necessarie per essere selezionate dall'AI e dall'AI agentico.
0: Questa è la rivoluzione che ci attende. In realtà l'e-commerce è già stata una grandissima rivoluzione. Dicevamo prima del modo in cui si paga, ma non è stato solo quello, perché di fatto con il boom dell'e-commerce abbiamo meno commesse e più fattorini, meno negozi e più hub di distribuzione. È stata una rivoluzione per le città, per la logistica, per il nostro modo di vivere e di intendere i consumi. Secondo lei qual è stata la rivoluzione tra queste più incisiva?
1: Io dico sempre che l'e-commerce ha permesso la democratizzazione dell'accesso al prodotto. Pensiamo alle comunità montane, ai paesi più piccoli, di accedere per esempio ai libri, alla cultura, di accedere a prodotti che non erano disponibili nell'area di propria residenza. Dall'altro non dimentichiamo che l'e-commerce ha permesso anche un'altra cosa molto importante a livello planetario, l'abbassamento dei livelli inflattivi, perché creando una comparabilità dei prezzi ha permesso ai prezzi di non salire in maniera non giustificata, quindi democratizzazione e controllo dell'inflazione.
2: Oh, bambina, sei già mia, chiudi il gas e vieni via.
0: Ma se l'e-commerce aumenta, la sfida è portare quel che si acquista a casa nostra. E allora restate con noi, ci attende l'altra faccia della medaglia tra poco.
3: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
4: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare. E questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima. Per me è la città più bella d'Italia.
5: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
6: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi, amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
9: evviva!
10: Vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. L'atmosfera si destabilizza un po' sui rilievi del Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia fino in

0: Pianura con temporali localmente intensi. Qualche isolato acquazzone sarà possibile anche sui rilievi del centro. Caldo intenso al sud. Domani giornata prevalentemente soleggiata su tutte le regioni. Scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: L'economia delle piccole cose.
4: E rieccoci qui. Se comprare in un click è ormai parte del nostro sistema economico, anche in Europa e anche in Italia, ci sono posti come Stati Uniti o ancor più la Cina dove comprare qualcosa andando davvero in un negozio, al contrario, sta diventando l'eccezione. Come funziona dietro le quinte? I famosi meno commessi più fattorini o grandi depositi, gli hub, a punteggiare il paesaggio che abbiamo magari visto anche dai finestrini in questi giorni di viaggio? Beh, da quest'estate c'è in vigore, lo sappiamo ormai, la famosa tassa sui pacchi dall'estero di poco costo per frenare l'arrivo di merci a basso valore, la nostra tassa e la tassa europea, ma si è posto anche il tema della sicurezza, ad esempio, dopo l'incendio a Milano in un grande deposito. Allora, pacco alla mano, come è arrivato qui da me? Torniamo per tirare le fila anche a ripercorrere dall'inizio il viaggio.
5: Chi è? Signora, c'è un pacco per lei.
6: Entri!
5: Cavallo! Non potrebbe venire qui lei? A ritirare il pacco e a firmare la ricevuta?
6: No, sto facendo la maionese, non posso smettere, sennò impazzisce.
4: Saluto Lorenzo Dornetti, Neurovendita Lab, benvenuto. Allora, perché diciamo il primo atto di questa storia è anche in qualche modo il fatto che ciascuno di noi decida di comprare qualcosa. Come ci arriviamo?
7: Beh, allora innanzitutto i portali, i sistemi attraverso cui compriamo lottano per avere la nostra attenzione. Neuroscienza, neuromarketing, quindi oggi sappiamo più di 10-15 anni fa quali sono le cose che attraggono ad esempio più un consumatore. Sappiamo che ad esempio alcuni colori associati ad alcuni prodotti, la sostenibilità, immediatamente nel nostro cervello è verde. Anche l'evidenza di alcune offerte, so che disposte su uno smartphone in un certo modo, su un sito di e-commerce in un certo modo, hanno una maggiore visibilità. Ad esempio, noi siamo convinti che magari alcune cose ci colpiscono più perché sono al centro. In realtà sappiamo oggi che ad esempio alcuni angoli più a destra o a sinistra, ad esempio negli schermi dei PC, sono di maggiore interesse. Quindi diciamo che sicuramente c'è, come dire, una prima applicazione scientifica di regole che lavorano sull'attenzione.
4: È vero ancora che se un prodotto ha scritto offerta ci attrae?
7: È vero che esiste quello che si chiama piacere dell'offerta. È stato proprio dimostrato anche da un premio Nobel, che è Richard Thaler, che, come dire, quando io compro un piacere, se ho comprato qualcosa ad un'offerta, il piacere che provo è ulteriore. Diciamo che però l'offerta deve essere significativa. Ecco perché, ad esempio, in alcune occasioni, il Black Friday, alcuni ce ne sono anche di più particolari, quindi in realtà non è più un'offerta per tutti, ma è solo per alcuni, che è un altro modo per dire che è scarso quel tipo di offerta o di prodotto.
4: Ci sono anche orari della giornata in cui ci catturano di più.
7: In realtà tutti noi probabilmente compriamo di più in un momento in cui abbiamo più lo smartphone. In realtà abbiamo molto in mano lo smartphone la sera, per cui l'acquisto, sappiamo benissimo anche qui, che ha una valenza antidepressiva, diciamo, in minima parte, diciamo, ma comunque ci toglie qualche soddisfazione. E quindi sicuramente la parte serale è più significativa.
4: E magari anche mentre facciamo altro ci inondano di idee di cosa comprare.
7: Oggi potenziato in maniera pazzesca dall'intelligenza artificiale il fatto che in realtà chi ci propone qualcosa ci conosce meglio di noi stessi, e questo è un tema molto molto importante. Poi magari avremo un tema sull'etica di questa cosa.
4: E questa però sarebbe davvero una lunga parentesi che però prima o poi apriremo.
7: Tutto quel che faccio e dico, di cui ovviamente esiste una qualche forma di traccia, viene elaborato.
4: Praticamente tutto.

0: praticamente tutto. Accept all è, diciamo, no, la cosa che facciamo tutti, perché in realtà poi usiamo un sacco di servizi gratuitamente, ma se una cosa è gratis, il servizio sei tu, come dire, no? Per cui
1: Aggiungo, non si toccano neppure i soldi.
0: no, quello pesa tantissimo. La propensione all'acquisto, quando non si vede effettivamente l'uscita di denaro, aumenta tantissimo, e peraltro con gli smartphone è ancora più alta che con le carte di credito.
1: Quindi, i brand conoscono benissimo noi e le tecniche di cui parlavamo prima. Quanto ci influenzano per arrivare a quel click per comprare?
0: Il problema che tutti i brand hanno è che tutti oggi conoscono queste tecniche e danno accesso a questi dati, per cui c'è una sovrabbondanza. Questo genera un effetto strano di sovraccarico cognitivo a volte, per cui abbiamo così tante cose che potremmo o vorremmo comprare che quello che succede è che poi non compriamo nulla. Riceviamo in un giorno il numero di mail che il re di Francia riceveva in un anno, no? Per cui credo che renda bene l'idea di overstimolazione cognitiva, insomma.
2: Ma questo è un pacco pesante, c'è dentro un televisore.
3: Peggio per lei, vada a piedi per piacere.
4: Com'è andata?
1: È finita che però quel click fatidico l'abbiamo fatto e ditemi che alla fine non vi siete fatti convincere. Che succede al nostro pacco? Luca Lorenzini si occupa di Logistic Tech, benvenuto. Andiamo dietro le quinte.
5: Ma allora, dietro le quinte succedono molte cose. La prima email, che è solitamente un'email automatica, dove viene riepilogato il contenuto dell'ordine, quello non lo fa mai un essere umano, quindi non pensate che qualcuno alle 2 di notte vi manda questa email, ma questo ordine viaggia su una autostrada digitale inviata al magazzino. Un magazzino può anche essere un magazzino del negozio, quindi gli stessi commessi che a volte servono realmente la persona si occupano anche della costruzione dell'ordine, per poi andare appunto a dei magazzini logistici dedicati a un singolo e-commerce o proprio anche dedicati a multi-commerce, anche la maggior parte appunto serve più e-commerce.
1: Allora, riepilogo ancora. Un algoritmo mi ha suggerito cosa comprare. Mi risponde una mail automatica, manda l'ordine, siamo al magazzino. Per ora io non ho ancora avuto a che fare direttamente con nessun essere umano. Ora, nel magazzino, un essere umano c'è?
5: Allora, diciamo che nei magazzini meno strutturati la persona con una lista si reca negli scaffali, può farlo anche un robot. Ecco, quindi di fatto da un robot o l'insieme delle due cose. Immaginiamoci e-commerce che comunque sviluppano almeno più di 10.000 ordini al mese, hanno comunque una componente che sull'automazione deve necessariamente cubare più del 50%. Arriviamo appunto anche del 90% a magazzini iperautomatizzati, ne stanno nascendo parecchi. Poi
1: 90% fanno i robot.
5: non immaginiamoci il robot con le braccia e le gambe, ok? Quindi diciamo risparmiano il tempo di percorrenza della persona che deve andare invece a prelevare il prodotto e ritornare in questa zona di impacchettamento del non le faccine, non quelle che fanno un po' film.
1: Pacco composto, che succede?
5: Qui sostanzialmente arriviamo al 100% dell'automazione. Vengono pesati, etichettati e messi su delle pedane, tutte da un macchinario.
1: Io mi arrendo, però, insomma, per portarli a casa, lo sentivamo anche dal nostro film, serve l'uomo.
5: Sì, serve l'uomo. Serve l'uomo, serve l'uomo. Sì, diciamo che da lì inizia un po' il viaggio del pacco. Possiamo identificare in consegne istantanee, cibo, farmaci, spesa, pacchi urgenti, sono consegne che vengono fatte dalla stessa persona che ritira il pacco e in media in 60 minuti arriva a destinazione. Sono quelli che chiamiamo rider, l'altro mondo, quello un po' più strutturato. È una consegna che viene fatta su scala nazionale o internazionale. Siamo attorno a 2 milioni di pacchi al giorno in Italia, prima di Natale, Black Friday, arriviamo a dei picchi impressionanti. Anche di 20 milioni di pacchi in un giorno.
1: 20 milioni, eh?
5: Il pacco che viene ritirato dal magazzino solitamente viene portato in una filiale del comune, della provincia. Da quella filiale andrà verso un hub più grosso e da quell'hub verrà dirottato su altri hub o in altre filiali. Magari se lo stesso magazzino è anche situato nella stessa città, nello stesso paese, il pacco comunque viene portato nella filiale. E poi la mattina viene riportato in consegna da un altro autista.
1: Quindi una macchina che non può incepparsi per reggere questi numeri, di nuovo tecnologia.
5: Qui la tecnologia chiaramente svolge un ruolo fondamentale.

0: mentale, cioè meno fisico ma più sottile, ovvero partiamo che comunque anche diciamo, lo stesso corriere ha una sorta di magazzino logistico, vengono chiamati sorter, immaginiamoci appunto dei rulli che possono essere anche lunghi chilometri, dove vengono buttati questi pacchi e automaticamente vengono reinstradati in base appunto ad altri hub e altre filiali. Quindi l'automazione lì è al 100%. Nella fase di consegna parte da che strada deve fare l'autista, perché poi di conseguenza potrà consegnare tutte le altre.
1: Viaggi ancora una volta decisi dagli algoritmi.
0: Un domino che decidono gli algoritmi in base a diverse variabili, alla distanza, vicinanza, addirittura anche a se in quell'indirizzo sono state fatte più consegne.
1: In futuro si pensa anche di dotare gli autisti di occhiali smart addirittura per indirizzarli, ma i droni invece?
0: I droni ad oggi sono in una fase sperimentale. Comunque la cosa più, invece più reale che oggi esiste, Stati Uniti, California, è la consegna tramite dei robot. Semplicemente sono dei robottini con quattro ruote, anche qui non sono degli umanoidi, partono dai magazzini automatici e vanno davanti a casa del destinatario. Questa è già realtà.
1: Siamo arrivati, suoniamo il campanello, consegniamo quanto è stato gestito dalla tecnologia e quanto dall'uomo di questo viaggio del nostro pacco.
0: Possiamo tranquillamente dire che il 70% viene gestita dall'automazione.
1: 70% non umano. Grazie di averci accompagnato, direi che i conti possiamo farceli molto concretamente.
2: Se mossa, ben stai.
3: Molo S24B, motonave Mimì. Ultima consegna e rientro.
1: E noi ci risentiamo con l'economia delle piccole cose, ancora in versione extra large. Vi aspetto e un saluto da Anna Migliorati.

0: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
3: Transizione energetica ed evoluzione digitale, shock geopolitici, sono queste tre importanti direttrici su cui si muove oggi il mondo dei trasporti e della logistica, direttrici che ne stanno ovviamente influenzando l'evoluzione. E oggi cercheremo di capire come il settore sta affrontando questo momento. Sono Massimo De Donato, questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica e come al solito noi cominciamo con una scheda.
1: Fra gli elementi che stanno influenzando profondamente l'evoluzione del mondo dei trasporti e della logistica ci sono le spinte verso la sostenibilità ambientale, da un lato, e le novità tecnologiche, dall'altro. Tutto questo in un contesto geopolitico fortemente critico che influenza le catene di approvvigionamento globali. È il caso delle recenti tensioni nel Golfo e nello Stretto di Hormuz, che hanno ripercussioni dirette e indirette anche sulle aziende di trasporto. Il quadro è reso ancora più complesso per le imprese del settore dalle numerose scadenze sul fronte normativo e ambientale. Pensiamo agli impegni per la decarbonizzazione che portano con sé regole sempre più stringenti per il mondo dei trasporti. Notizie positive giungono dal fronte tecnologico. L'innovazione e la digitalizzazione dei processi offrono infatti importanti prospettive di crescita, ad esempio attraverso l'automazione e l'intelligenza artificiale. Tutto questo però implica un vero e proprio cambio di paradigma a cui le imprese devono essere pronte.
3: E di tutte queste tematiche parliamo oggi in compagnia di Andrea Giuricin, economista dei trasporti presso l'Università Milano Bicocca. Buongiorno Giuricin, grazie per essere qui con noi.
4: Grazie per l'invito.
3: Allora, ne abbiamo parlato nell'introduzione di questa puntata, ma quali sono a suo avviso gli elementi che stanno influenzando di più l'evoluzione dei trasporti e della logistica?
4: Indubbiamente ci sono alcuni elementi tecnologici, pensiamo alla guida autonoma, pensiamo a come sta evolvendo tutta la tecnologia, anche ambientale, e poi chiaramente ci sono elementi geopolitici da tenere in considerazione. Questi forse sono sicuramente due dei temi principali che a livello globale vanno a impattare sulla logistica in maniera importante. Ce ne accorgiamo tutti i giorni con quello che sta succedendo a Hormuz ormai dal 28 di febbraio, da un punto di vista geopolitico, come è cambiato il mondo negli ultimi anni con le incertezze. Dall'altro punto di vista siamo di fronte a una rivoluzione tecnologica che avrà un effetto molto rilevante anche per il settore della logistica.
3: Questo tema, quello di Hormuz, lo ha evidenziato anche nel corso della recente assemblea di ANITA, una delle principali associazioni di categoria del settore dell'autotrasporto. In quella sede lei ha evidenziato come la crisi nello stretto di Hormuz, i danni alla capacità di raffinazione in Medio Oriente abbiano praticamente raddoppiato i prezzi industriali di prodotti come il diesel. Ecco, quali sono gli strumenti per tutelare le imprese, in particolare le imprese di autotrasporto, da questi shock?
4: Esattamente. Il tema è, come vediamo anche in questi giorni, che non è solo il prezzo del petrolio che aumenta, ma sono i prodotti raffinati pensiamo al jet fuel, ma pensiamo anche al diesel. Tutto questo ha un impatto notevole sulle aziende di autotrasporto e questo chiaramente deve essere in qualche maniera aiutato da parte del governo, da parte dei diversi governi, come abbiamo visto a livello europeo, perché di fronte a questi shock così importanti è chiaro che le aziende di autotrasporto, che ricordiamo valgono per quasi il 90% del trasporto su terra, da questo punto di vista hanno un impatto molto rilevante. Questi interventi, diciamo, temporanei sicuramente aiutano, ma è altresì chiaro che di fronte a degli shock continui non è facile rispondere perché abbiamo degli elementi strutturali e una grande incertezza.
3: Accanto a queste situazioni sicuramente non prevedibili legate all'incertezza, come dicevi poco fa, ci sono poi invece dei provvedimenti normativi studiati ad hoc. Ce ne sono alcuni che però hanno degli effetti, come dire, controversi. Parliamo ad esempio degli ETS, la tassazione sulle emissioni che già viene applicata al mondo marittimo e che dovrebbe essere applicata a partire dal 2028 anche sul trasporto stradale. Quale sarà l'impatto di questa misura sul settore?
4: L'impatto rischia di essere molto elevato perché rischia di aumentare addirittura di circa 20 centesimi al litro, ad esempio, il diesel, e quindi per le aziende di autotrasporto, aumentando i costi in maniera così notevole, potrebbe avere un impatto molto molto rilevante. È chiaro che noi tutti sappiamo dell'importanza della sostenibilità ambientale, ma ricordiamoci sempre che sostenibilità ambientale deve andare insieme alla sostenibilità economica. Quindi mai scordarsi di questo, ed è chiaro che dal 2028 dei grandi punti interrogativi esistono e esisteranno per il settore.
3: Tutto questo si accompagna poi ad un'evoluzione del mondo dei trasporti, un'evoluzione legata alla digitalizzazione, ma anche alla guida autonoma. Ecco, lei ha recentemente partecipato a Bruxelles proprio ad un evento sulla guida autonoma, in particolare dedicato ai truck, una sorta di spiraglio sul futuro. Che cosa ha visto e cosa ci può raccontare?
4: Indubbiamente sappiamo che la guida autonoma sta rivoluzionando il settore dell'automotive, va a rivoluzionare anche il settore dei truck, chiaramente. Quello che si vede e che si vedrà molto probabilmente è che proprio il settore dei truck, insieme a quello, chiaramente quello dei robotaxi, è quello che vedrà maggiormente rivoluzionato. Probabilmente sarà il 2035, forse il 2040, ma è chiaro che vi sarà un'efficienza sempre maggiore del settore dell'autotrasporto anche grazie a questo, e verrà a supplire anche a quella mancanza di autisti che oggi sappiamo esistere in maniera importante in tutto il mondo, in Europa e in Italia.
3: Quali sono gli elementi che stanno rallentando questa tecnologia in Italia e in Europa rispetto ad altri scenari internazionali? Pensiamo ad esempio agli Stati Uniti, dove i truck a guida autonoma esistono ormai da 10 anni.
4: Esattamente, sappiamo negli Stati Uniti che esistono servizi commerciali di truck a guida autonoma. L'Europa indubbiamente manca di una area unica europea, di una regolazione unica europea. Sappiamo che ogni paese va in una determinata direzione e quindi c'è una frammentazione regolatoria che non aiuta. Al tempo stesso manca anche un mercato dei capitali rilevante che sappia investire in queste tecnologie, diciamo, di frontiera, che invece esiste chiaramente negli Stati Uniti. Quindi queste sono due delle diverse difficoltà che incontra l'Europa e l'Italia e che possono comunque essere superate.
3: Quindi in pratica si tratta di aspetti semplicemente normativi e non tecnologici, e del resto, come diciamo spesso anche nella nostra trasmissione, la tecnologia già esiste ed è anche matura, è solo un tema di norma e spesso anche di assicurazioni. Vedi quello che succede in caso di incidenti, si aprono dei dibattiti poi su chi sia il responsabile di quegli incidenti.
4: Esattamente, e anche di capitale. Il tema capitale è uno dei temi rilevanti. Il mercato dei capitali negli Stati Uniti con i venture capital e con grandi aziende tecnologiche hanno investito decine di miliardi di dollari su questo settore. In Europa spesso siamo nell'ordine dei decine di milioni di euro. È chiaro che di fronte a questa proporzione è difficile competere.
3: Giuricin, chiudiamo parlando di un tema chiave però per il mondo dei trasporti e non solo, parliamo di infrastrutture. L'Italia muove oltre l'80% delle sue merci su gomma ed è geograficamente penalizzata da saturazioni o blocchi di varia natura ai vali, che è il tema Brennero che noi abbiamo affrontato più volte nella nostra trasmissione, è un esempio lampante di tutto ciò. Nei suoi interventi lei torna spesso sul tema delle infrastrutture, quali gli interventi necessari su questo fronte?
4: Sappiamo che il nostro paese è molto collegato al resto d'Europa ed è chiaro che le infrastrutture verso gli altri paesi europei sono chiave, quindi non bisogna avere paura della sindrome NIMBY da questo punto di vista, bisogna continuare a investire per avere infrastrutture per la logistica più efficienti. E poi l'altro tema è quello dell'intermodalità, avere infrastrutture dove le diverse modalità, gomma, ferro, ad esempio, ma anche marittimo, insieme possano lavorare al meglio per dare un servizio della logistica sempre più efficiente e chiaramente sempre più seamless, cioè senza barriere che si possono, diciamo, interporre di fronte a questi traffici delle merci.
3: E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di queste tematiche. Termina qui questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Andrea Giuricin, economista dei trasporti presso l'Università Milano Bicocca. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
1: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
2: 24 ore podcast.
5: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
6: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
7: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
8: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
7: Non lo sanno, naturalmente.
9: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
10: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
14: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
15: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
16: Radio 24 Reportage.
1: Simboli al vento, un viaggio nel mondo delle bandiere, di Andrea Macchioni.
17: Sono ovunque, esposte fuori dagli edifici pubblici, sventolate con forza durante le manifestazioni sportive, appese sui balconi delle case, tenute alte nei cortei. Sono le bandiere, molto più di semplici pezzi di stoffa colorata che accompagnano i leader nei loro viaggi internazionali. La bandiera è forse il più elementare pezzo di design, capace però di comunicare forti idee e suscitare nelle persone importanti, profonde e spesso controverse emozioni. Alla vista di una bandiera, qualcuno può percepire un forte moto d'orgoglio, altri di odio. Ma perché? Ho posto questa domanda a Pier Paolo Lugli, presidente del CISV, il Centro Italiano Studi Vessillologici, un'associazione che ha lo scopo di sviluppare e promuovere lo studio delle bandiere e dei loro significati.
18: La domanda è abbastanza profonda in realtà. Per rispondere io parto da una domanda. Dite così, perché c'è gente disposta a morire per uno straccio? Campo di battaglia, corrono dietro a quello che è un tessuto sbrindellato, no? Perché la bandiera è molto di più di quello che appare. E l'interesse nasce nel momento in cui si va dietro alle apparenze, dietro al fatto che ci sono dei bei colori, anche se moltissimi di noi, io per primo, ci siamo avvicinati allo studio delle bandiere da, magari da bambini, perché erano belle colorate, bei disegni, così suscitano interesse. In realtà la passione nasce veramente intensa quando uno si rende conto che si tratta di simboli potenti che racchiudono in sé dei valori, dei principi, delle idee per le quali la gente appunto è disposta a morire.
17: Wally Hollins, esperto di identità aziendale e inventore del concetto di nation branding, disse: tutti vogliono essere parte di qualcosa e vogliono mostrare i simboli di questa appartenenza. Questo concetto è stato ripreso e approfondito dal vessillologo Michael Green di Flex for Good.
19: Display symbols of belonging is a need.
20: Mostrare simboli di appartenenza è una necessità per l'essere umano. Che si tratti di un piccolo gruppo, come una cerchia di amici, o il fandom di una serie TV, oppure di un gruppo più grande, come una nazione, o persino un intero pianeta. Sentiamo quindi il bisogno di esibire simboli della nostra appartenenza. Le bandiere si sono evolute fino a diventare ciò che oggi usiamo per dare forma a questa esigenza. L'utilizzo delle bandiere trova la sua origine nella guerra e nelle comunicazioni marittime. Ciò nonostante, anche oggi le bandiere sono in continua evoluzione. Ci sono gli emoji a forma di bandiera. Quando selezioni una lingua su un sito web, usi le bandiere. Insomma, sono uno strumento che si evolve con noi.
17: Il motivo per cui un semplice pezzo di stoffa colorata è diventato un oggetto così sacro, potente ed evocativo è perché riassume in sé l'appartenenza a un gruppo e, di conseguenza, racchiude ed esprime l'identità di un individuo. Come fa notare sempre Michael Green, una comunità è un'idea collettiva molto fragile e spesso esiste solo nelle menti di coloro che la compongono. La bandiera diventa quindi l'unico segno tangibile e riassuntivo della comunità stessa. Lo studio delle bandiere non è una mera fascinazione estetica, anzi, spesso viene accompagnato da complessi codici legati al rispetto del vessillo, che possono sembrare meri artifici giuridici, ma che in realtà sono necessari.
20: Tutte le regole legate alle bandiere sono arbitrarie e spesso inapplicabili, ma dovrebbero indurci a rispettare il simbolo e di conseguenza ciò che esso rappresenta. L'idea di fondo è che dovremmo riservare alla bandiera lo stesso rispetto che proviamo per la nazione.
17: Per questo sono simboli così potenti. Quando gli Houthi calpestano la bandiera statunitense o bruciano il vessillo israeliano, stanno esprimendo con forza una diversa visione del mondo. Quando un soldato ucraino e uno russo combattono per strappare o issare le reciproche bandiere su un edificio distrutto nell'Ucraina orientale, lo stanno facendo per l'intera comunità che si riconosce in quei due vessilli. Chiedo quindi a Green cosa pensa, da vessillologo, del reato di vilipendio della bandiera.
20: Alla fine vedo le bandiere per quello che sono, un pezzo di stoffa. Non mi offendo affatto se vedo qualcuno bruciare la bandiera statunitense. Considero il gesto come una libera espressione delle proprie opinioni. Mi interessa molto di più capire il motivo per cui sentono la necessità di esprimere quella rabbia. La bandiera è solo un simbolo e in quanto tale è in continuo mutamento. Credo sì che dovremmo mostrare alle bandiere il rispetto che meritano, ma in quanto strumenti per comunicare con gli altri. Deturpare una bandiera è solo un altro modo di usare questo strumento per comunicare.
17: Dunque, lo studio delle bandiere non è affatto, come molti credono, una deformazione sciovinista.
18: C'è qualcosa di più, perché essendo un simbolo, può essere osservato da diversi punti di vista, incidendoci alla comprensione di questo simbolo in modo più profondo, più accurato. Si viene essere coinvolti in tante discipline. Abbiamo la storia, abbiamo la geografia, abbiamo il divino Dante che cita i colori verde, bianco e rosso. E poi c'è anche la tecnologia, che la bandiera ha una sua tecnologia. La bandiera che viene esposta su una nave che deve resistere al salsedine non è fatta a caso.
17: Ma come e dove si producono le bandiere che vediamo sventolare? Mi sono recato a Brescia per incontrare Michele Maltese e la squadra di bandiere.it, sito di e-commerce che produce e vende vessilli di ogni forma, dimensione e tipo. Il colmo vuole che la loro sede si trovi nella centralissima via Fratelli Bandiera. Spesso la realtà batte anche la più fervida immaginazione.
0: E qui è la parte, diciamo, di artigianato puro. Abbiamo la sarta e il sarto, quella è la nuova stampante.
21: Quindi il processo è: arriva la richiesta qui. Se arriva già vettoriale va bene, altrimenti Stefano la rende vettoriale. Da qui va in stampa, quindi su carta, quindi si mette poi il rotolo di tessuto, diciamo, di questo qui è stamina di polistere, si mette il rullo qui e per sublimazione l'inchiostro ad acqua si trasferisce sulla stoffa. Poi qua c'è tutta una serie di processi e trucchettini che ovviamente hanno imparato dopo anni di lavoro.
17: I tessuti da dove vengono?
21: Da vari fornitori, ma tutti italiani, ma anche per comodità, noi abbiamo tutti i fornitori qua in Alto di Brescia.
17: Quindi un artigianato made in Italy?
21: Sì, è un chilometro zero. Per cui una volta che viene stampata, poi viene tagliata, perché ci possono essere varie bandiere in un rullo, e Veronica e Chocolab vanno a cucire queste parti qui in funzione dell'uso che si deve fare.
17: Una produzione artigianale a chilometro zero che esporta in tutto il mondo. Scopriamo quindi che la bandiera non è unicamente un simbolo evocativo, ma diviene prodotto dell'eccellenza italiana. Continuando la chiacchierata con la squadra di bandiere.it, emerge come produrre e vendere bandiere fornisce la possibilità di avere un riscontro diretto delle tendenze politiche, come mi raccontano, assieme a Michele, anche Stefania Baresi e Alice Bozzoni.
22: È andata in crescendo però la Palestina. Inizialmente erano Palestina e Israele a pari. Nell'ultimo periodo è andata in crescendo molto la Palestina, ma tantissimo, anche perché ci sono state manifestazioni. Qualcuno adesso comincia a dire. Ma è stato un boom. Aprile comincia a partire la stagione, perché c'è la serie 25 aprile, 1 maggio e poi andiamo su giugno. Parte l'inverosimile, sì, boom ampi, boom foulard.
17: Se da un lato le bandiere sono un simbolo che unisce, definendo l'identità di un individuo attraverso l'appartenenza a un gruppo, dall'altro sono inevitabilmente simboli esclusivi, che dividono, creando un noi e un loro. Come fa notare il giornalista e scrittore Tim Marshall, il simbolismo racchiuso nella bandiera si basa in gran parte sull'idea di conflitto e opposizione. Ho chiesto a Green se ci sia un modo per ovviare a questo problema. Esiste una bandiera che sia inclusiva di tutta l'umanità?
23: La bandiera più inclusiva che abbiamo è la bandiera della Terra. Parlando di inclusione ed esclusione, ci tengo però a precisare che si può creare un gruppo che si identifica in una bandiera senza per forza far sentire inferiori coloro che non ne fanno parte. Prendiamo ad esempio le bandiere del Pride. Si tratta di un simbolo della comunità LGBT, ma non dice: ehi, se non fai parte di questa comunità sei sbagliato. Esistono quindi bandiere che ritengo inclusive e non intrinsecamente esclusive. Penso che la bandiera del pianeta Terra, disegnata da Oscar Pernefeld nel 2015, sia il tentativo più efficace in termini di inclusività, design e prontezza all'uso. Inoltre è un simbolo che possiamo utilizzare anche qui sulla Terra per dire: ehi, se non ti senti parte di una nazione, se non sei accettato dalla tua comunità a causa della tua identità unica, questa bandiera della Terra è comunque tua, perché sei qui e sei importante, perché questo luogo è importante. Penso che questa sia l'identità più importante che dovremmo celebrare.
17: Il design di Pernefeld prevede uno sfondo blu con 7 cerchi bianchi intrecciati a formare un fiore, simbolo della vita sulla Terra. Il blu e le sue sfumature sono elementi ricorrenti nelle bandiere che vogliono ispirare un senso di unità. non solo la bandiera della Terra, ma anche la bandiera delle Nazioni Unite e, su scala più ridotta, anche il vessillo dell'Unione Europea.
23: La bandiera dell'UE è molto interessante per quanto riguarda la gerarchia delle bandiere. Il blu è un colore molto generico, non evoca quasi nessuna emozione, e questo perché è qualcosa con cui tutti gli esseri umani riescono a identificarsi. Viviamo sul pianeta blu, tutti beviamo acqua. La bandiera dell'UE è quasi progettata per non evocare troppe emozioni. È molto interessante disegnare una bandiera che sia neutra dal punto di vista emotivo. Poi, ovviamente, qualunque cosa si disegni, una volta resa pubblica è finita. Non si avrà più alcun controllo su quel simbolo. Ed è questo, credo, ciò che stiamo vedendo con gli attivisti filoeuropei. La usano come simbolo delle loro aspirazioni e di ciò che desiderano per la loro nazione.
17: La bandiera dell'Unione Europea ha una storia unica nel suo genere. Il vessillo venne creato nel 1955 per rappresentare un'altra istituzione, il Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa, però, non ha nulla a che vedere con l'UE, che all'epoca non esisteva ancora. Ciò nonostante, fu la stessa istituzione a incoraggiare le organizzazioni europee, che nel frattempo stavano prendendo forma, ad adottare la stessa bandiera, per non compromettere la solidarietà e l'unità dell'Europa democratica. Fu dapprima il Parlamento europeo ad accogliere questo invito e successivamente, nel 1985, il Consiglio fece della bandiera l'emblema ufficiale della Comunità europea, diventata poi Unione europea.

0: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
1: Salve!
2: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
1: Mi disdice adesso?
2: Purtroppo non l'ho posto.
1: Ma veramente?
2: Che prima, faccio? Sì.
3: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Si può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati per questa puntata speciale di Si può fare estate, non lo so, non abbiamo mai scelto un titolo specifico per queste puntate estive. In ogni modo il tema è molto estivo perché è quello delle vacanze e dell'overtourism. In particolare partiremo con una intervista al professor Loris Servillo, professore di pianificazione urbana e territoriale al Politecnico di Torino, che ci racconterà quanto è emerso dalla loro ricerca sul tema degli affitti brevi. Adesso noi diciamo tutti Airbnb anche quando non si tratta di Airbnb, comunque avete capito, il tema degli affitti brevi è centrale chiaramente in questi ultimi anni, ma non è l'unico. Proseguiremo con Cristina Nadotti, giornalista, autrice di un libro che si intitola Il turismo che non paga, edito da Edizioni Ambiente, che allarga lo sguardo dagli affitti brevi a tutte le altre tematiche di quando i turisti o sono un po' troppi o sono un po' distratti o comunque non vengono magari aiutati a conoscere meglio le bellezze di un territorio, anzi al punto sono talmente tanti da far recedere, diciamo, i residenti e quindi allontanarli da chi viene a conoscere invece il nostro meraviglioso paese. Iniziamo da qui e poi proseguiremo.
0: Si può fare.
1: Poiché è una puntata che cade proprio in un momento di vacanze, noi vogliamo riflettere sul periodo, sulle vacanze sostenibili e insostenibili, insomma vari spunti che vi proporremo nel corso di questa puntata. Partiamo da una ricerca che è stata recentemente presentata, fatta al Politecnico di Torino. Loris Servillo, professore di pianificazione urbana e territoriale appunto a Torino, al Politecnico, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a tutti e tutte.
1: Allora, un tema, quello che voi avete analizzato, di cui si discute ormai da diversi anni, ma dal quale specialmente in Italia non si esce mai, il tema degli affitti brevi, il cosiddetto Airbnb, poi non ci sono solo quelli, però insomma per intendersi stiamo parlando di persone che hanno un appartamento, lo affittano per brevi periodi. Di solito questo accade nelle principali, nelle grandi città storiche, ma anche al mare, nelle montagne. Ormai è molto diffuso, vero professore, questo sistema? E più leggero, sì, anche per chi è proprietario dell'appartamento, in una certa misura, meno impegnativo.
2: Sì, sì, certo, è un tema assolutamente rilevante e contemporaneo, diciamo che il tema delle piattaforme, quello degli short term rental, come si chiamano in letteratura, sono in realtà dei grandi driver che hanno cambiato sia il modo di fare il turismo, sia proprio di vivere e di vivere le città e anche sulle proprie dinamiche interne. Quindi questo è un tema che forse non va trattato da un punto di vista puramente settoriale, ma va preso nel suo insieme su cosa comporta e quali sono le dinamiche in corso.
1: Eh sì, allora, principali evidenze. Allora, io ho detto che è, diciamo, meno impegnativo per il proprietario di casa, spesso direi anche più redditizio. No, professore, c'è anche questo aspetto che va messo sulla bilancia. Comunque, principali evidenze della vostra ricerca.
2: Sì, allora innanzitutto questa è una ricerca abbastanza peculiare perché siamo riusciti a costruirla dal basso quindi con un sistema di autofinanziamento. Abbiamo coinvolto 15 unità di diverse città perché l'idea era di guardare come si sta sviluppando Airbnb nelle diverse città, nelle principali città italiane. Quindi noi siamo stati i coordinatori insieme ai miei colleghi Francesco Chiodelli, Matteo Bettramo e Marco Allegra, e abbiamo coinvolto poi dopo le 15 unità di diverse città che potessero guardare i dati. Cosa emerge? Emerge che il dato che abbiamo confrontato è quello del 2017 al 2024. Innanzitutto parliamo di un incremento molto molto importante sia nelle città che abbiamo messo in osservazione, sia nelle aree funzionali, cioè in quei sistemi anche che vanno oltre la prima cintura delle città. Se le città di per sé, quindi dal 17 al 24 abbiamo un incremento del 31%, quindi una cifra molto importante.

0: Invece, come dire, quasi la metà, di quasi il 54%, su quelle dei mercati, come dire, esterni alle città principali. Quindi un fenomeno molto importante. Stiamo parlando di, nel 2024, 225.000 annunci attivi, perché l'idea è non guardare tutti gli annunci, ma soltanto quelli che hanno avuto o un giorno di utilizzo o un giorno di presenza sulle piattaforme che sono state con una disponibilità. E parliamo di un giro che va sull'ordine dei 3 miliardi di euro. Quindi una cosa, quindi un
1: Importante,
0: impatto
1: sì.
0: importante. Già.
1: Decisamente, decisamente. È chiaro che, vabbè, poi ci arriveremo. Tutto questo funziona se poi l'offerta attorno è interessante, perché altrimenti è inutile avere così tanti Airbnb o comunque tanti affitti brevi, ecco, tante disponibilità di posto. Deve essere anche il luogo accogliente. E lì forse a volte un po' casca l'asino, perché quando c'è troppa richiesta e troppa presenza turistica, beh, c'è un effetto probabilmente negativo sul contesto generale, no? O può esserci, dovremmo anche ragionare su queste cose.
0: Sì, questo quindi riguarda come funzionano le città in questo momento, nel senso che Lille, questo è infatti un invito a non guardare il tema del B&B come un tema settoriale. Poi entriamo anche se vuoi, nel dettaglio sulle varie questioni di chi gestisce, quali sono i proprietari, quali sono le tendenze, ma in generale c'è un tema di funzionamento di città. Più accresce la presenza di questi di delle case spostate sulle piattaforme per affitti brevi, più ovviamente si sottraggono abitazioni alla residenzialità tradizionale. Questo si va a sommare soprattutto nelle città italiane, ma quindi si può estendere questo ragionamento a tutte le città, diciamo, del Mediterraneo o quelle comunque che hanno una certa importanza di tipo turistico, al fatto che come dire, diventa sempre più complesso gestire il sistema dell'abitare nella città contemporanea, possiamo dirlo in questo termine qua. Città contemporanee non sono più città fatte soltanto di abitanti che risiedono permanentemente, ma ci sono gli studenti, ci sono i turisti, ci sono i nomadi digitali, ci sono i lavoratori temporanei, i migranti. Allora, il tema, siccome in questo momento l'abitare è un tema molto rilevante, c'è cioè un'emergenza riconosciuta a livello nazionale, ma anche internazionale, tant'è che per la prima volta il Parlamento europeo si è preso la briga di fare un ragionamento sul tema
1: Certo.
0: della casa. A questo punto il problema è che se sottraiamo tante abitazioni dalla residenzialità tradizionale e la spostiamo su quella dell'affitto breve, perché è più conveniente, cambiamo anche un po' le dinamiche all'interno delle città. Questo
1: Sì.
0: non vuol dire che dobbiamo essere, di principio contro con un sistema del genere, ma l'iperaccentuazione di questo fenomeno, per esempio, significa che costruiamo una città abbastanza banale nel suo funzionamento, dove ha la centralità più importante, quella sui centri storici, sulle parti più auliche, dedicata, diciamo, all'intrattenimento turistico, quindi un po' una disneyficazione
1: Certo.
0: delle centralità urbane. E poi dopo a cerchi concentrici la ridistribuzione di persone che lavorano per l'economia locale, per l'economia urbana. Con un processo complicato, secondo me, anche, per esempio, il fatto che molte delle economie turistiche legate al turismo significano anche una certa precarizzazione o abbassamento della qualità del lavoro, cioè, di solito sono lavoratori stagionali a rischio di contrattualizzazioni, diciamo, meno tutelate, e quindi si crea una specie di pendolarismo interno dove ci sono appunto le fasce più deboli o a servizio dell'intrattenimento turistico che si muovono verso il centro. Allora, questa è una città molto, come dire, molto polarizzata, un po' stereotipata,
1: È
0: però è il grande rischio.
1: il grande
0: In
1: rischio.
0: alcune città.
1: Le devo chiedere però, poiché abbiamo solo ultimi 2 minuti, lei ha accennato prima, a chi sono i proprietari? Perché anche questo fa la differenza e voi vedete un'evoluzione, un cambiamento in questo.
0: Sì, beh, diciamo che il grande mito iniziale era quello della sharing economy, di chi aveva la propria stanza che veniva messa a disposizione per fare integrazione, o della famiglia che aveva la casa ereditata dalla nonna al nonno che è mancato e quindi poi dopo. In realtà il vero tema è che c'è un incremento di professionalizzazione molto importante, sempre più sono presenti quelli che noi abbiamo chiamato i large host, cioè quelli i proprietari che possiedono diversi appartamenti. Quindi Airbnb è diventato un business molto importante. Ci sono, da un lato, gruppi finanziari che investono nelle case per gestire l'offerta turistica. Dall'altro, quindi versione intermedia, ci sono dei gruppi di intermediazione che coordinano diversi proprietari nella loro offerta. Allora, questo è un processo di professionalizzazione abbastanza importante, quindi è un tema che va posto anche da un punto di vista regolamentativo,
1: Perché poi
0: tassativo,
1: cambia tutto, certo, cambia
0: cambia un
1: tutto,
0: po' tutto.
1: cambia un po' tutto. Professore, la ringraziamo moltissimo per questa breve introduzione. So che voi avete fatto una ricerca molto più ampia, ma insomma ci ha dato almeno degli spunti di riflessione sui quali costruiremo il resto della nostra puntata e della nostra riflessione. Buona estate, professor Servillo,
0: Grazie.
1: Politecnico di Torino, ricordo pianificazione urbana e territoriale, e alla prossima.
0: Alla prossima e buone vacanze.
1: E se siamo partiti dall'Airbnb e da questa analisi del Politecnico di Torino, a questo punto vogliamo un pochino allargare lo sguardo, ampliarlo al tema del turismo. Turismo che, croce e delizia del nostro paese, a volte non paga. Il turismo che non paga è per l'appunto il titolo di un volume scritto da Cristina Nadotti, giornalista. Questo volume fa parte della collana Verde Nero Inchieste di Edizioni Ambiente. Cristina Nadotti è in collegamento con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, la parte dell'Airbnb di cui abbiamo parlato fino adesso fa parte di questo volume, che però ha uno sguardo molto più ampio perché cerca di riflettere sul tema del turismo più in generale, che a volte sì è un traino, ma a volte è un po' una condanna, mi pare di capire, anche dai risultati della sua analisi.
2: Sì, allora, è il mito del turismo, così come ci viene spesso raccontato, che va rivisto, nel senso che il turismo come unico motore dell'economia di un territorio, come ogni monocoltura, non è sostenibile e non è sostenibile prima di tutto dal punto di vista economico, poi dal punto di vista sociale, culturale e ambientale. Tant'è vero che nel mio libro io cito degli studi fatti da economisti, uno in particolare dell'Università del Salento, ma ne sono poi usciti diversi in questo periodo, che mostrano chiaramente che il turismo diventa un'importante leva economica e ha un suo valore economico, ripeto, sostenibile da tutti questi punti di vista, soltanto se il territorio ha già una sua vitalità economica. Parlare di turismo come panacea per la disoccupazione, per lo spopolamento, per un'economia stagnante non funziona.
1: No, tra l'altro così si è anche più preda, no? Se l'economia è stanca, stagnante, la popolazione, diciamo, ormai disamorata e stanca, ecco, si ha un effetto boomerang probabilmente. Ora io non so se le nostre grandi città vivono già questo effetto boomerang, dice boomerang, ma di certo, le grandi capitali del turismo italiane sono stanche e forse. Ho visto anche degli articoli ultimamente che sono usciti sulla stampa straniera che riguardano per l'appunto questa presa d'assalto, il che può avere anche un altro effetto negativo nella pubblicità, diciamo, che queste situazioni fanno. Quindi ci deve essere una massima attenzione, io direi. Io non so se lei l'ha trovata questa attenzione, questa accortezza.
2: Sì, in alcune località. Allora, diciamo subito che il fenomeno della irritazione nei confronti del turista è un fenomeno che noi abbiamo visto in maniera più palese in città come Barcellona, per esempio, all'estero, ma si sta verificando anche in Italia. E questo perché il punto del mio libro non è un libro contro il turismo, è un libro che cerca di dare delle indicazioni perché il turismo è un'industria e come tutte le industrie va programmata. Quello che noi vediamo, gli effetti peggiori del turismo in alcune città,

0: naturalmente parliamo di uno spazio pubblico che viene condiviso con persone che non sono residenti, che non sono persone che pagano le tasse, che non sono persone che vivono in quel luogo e che quindi hanno esigenze diverse. Questo significa programmare, capire quali sono i punti di frizione, i punti in cui gli interessi della popolazione residente finiscono per cozzare con gli interessi dei visitatori.
1: Sì, e quanto i visitatori possano cambiare, ecco, anche il volto del luogo e quindi poi nel lungo periodo rendere il luogo che si va a visitare non più così attraente, forse, io non lo so, cioè il desiderio di compiacere, ecco, deve fermarsi a un certo punto, compiacere il turista.
0: Guarda, questo è un concetto fondamentale, nel senso che, come dicevo, le esigenze di un turista non sono le stesse esigenze di un abitante. Allora, se noi decidiamo che l'unica economia che caratterizza un territorio è quella turistica e sviluppiamo tutte le attività, sviluppiamo e cambiamo il territorio, perché badate, il turismo è per sua natura un'attività che cambia il territorio, perché ha bisogno di determinate strutture, perché ha bisogno di determinati servizi. Ecco, se noi facciamo tutto in funzione dei turisti, poi finiamo per creare dei posti dove i residenti non riescono più a vivere, ed è quello che sta succedendo in alcune grandi città, ma ripeto, anche in piccole località, perché ci sono moltissimi esempi di questo, ripeto, località balneari e località di montagna.
1: Come si può contenere, visto che questo programma si chiama Si può fare, no? Contenere la situazione e instradarla verso uno sviluppo felice, insomma, per tutti, per chi vuole visitare e chi riceve il turista?
0: La prima cosa è programmare. Io dico sempre, allora...
1: Ma programmare, parliamo di numeri, parliamo di programmare delle attività, che tipo di programmazione?
0: Intanto ci vogliono delle decisioni politiche. La programmazione deve essere una programmazione politica. Le amministrazioni devono innanzitutto farsi una domanda fondamentale, perché si badi, fare turismo non è obbligatorio e non tutti i luoghi possono fare turismo, però purtroppo io in quest'ultimo anno ho girato veramente tutta Italia e mi è capitato di confrontarmi con degli amministratori che mi dicevano: ah, perché noi qui vogliamo ampliare il turismo? Io mi guardavo intorno e dicevo: ma perché? Cioè, non è un luogo turistico, non, appunto, fare turismo non è obbligatorio, questo prima di tutto. Poi la domanda che la comunità si deve fare, e quindi quando io parlo di comunità parlo degli amministratori, parlo di un movimento che deve venire appunto con i residenti, è: ma io quanto sono disposto a cedere della mia comunità, del mio luogo di residenza al turismo? E sono consapevole che cedendo queste cose io sì potrò avere un guadagno, ma ci sono anche tantissime perdite. Faccio un esempio molto, molto semplice. In questi giorni di gran caldo si parla di nuovo di siccità. Ecco, ci rendiamo conto che il turismo è una delle attività che incide di più sul consumo di acqua? Quando si programma si dovrebbe pensare anche questo, che quante più persone ho in un posto. Tra l'altro, con attività, il turismo consuma moltissima acqua. Nel mio libro cito uno studio dell'ISPRA che appunto dà delle cifre. Ecco, siamo consapevoli di quello che succederà, siamo consapevoli che per esempio anche i prezzi di tutti i generi di consumo aumenteranno, e aumentano perché? Perché il turista per sua natura spende di più perché è in vacanza e quei prezzi si adeguano. Per tornare alla sua domanda, certo che si può fare qualcosa e secondo me si sta facendo molto, perché questa consapevolezza c'è la consapevolezza per esempio che la mobilità deve essere una mobilità che prima di tutto deve aiutare i residenti, e se aiuta i residenti poi aiuta anche i turisti. Ripeto, è una questione di prima di tutto programmazione, una programmazione fatta su questa domanda fondamentale: ma io voglio davvero fare turismo? E che turismo voglio fare? E che tipo di turismo voglio portare nel posto in cui vivo?
1: Esattamente. Cristina Nadotti, grazie per essere stata con noi. Noi ci dobbiamo fermare perché adesso abbiamo lo spazio per la pubblicità, ma a proposito di pubblicità vi faccio

0: Pubblicità anche alla domanda che ha appena rivolto a tutti gli amministratori Cristina Natotti, ovvero lo vogliamo davvero e che turismo vogliamo, quanto ne vogliamo e quando lo vogliamo. Tutte questioni a cui bisogna trovare una risposta. Intanto ricordo il volume, Il turismo che non paga, l'editore è Edizioni Ambiente. Grazie per essere stata con noi, alla prossima Cristina.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie.
2: Si può fare.
3: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e, a senza saperlo, vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
2: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Si può fare.
0: E una volta visto il tema degli affitti brevi, anche quello del turismo, diciamo, di rapina, mettiamolo un po' così, passiamo a un altro tipo di possibilità per conoscere i territori e le persone che hanno culture e vivono in luoghi distanti dal nostro. Ne parliamo con Carola Cimmino, coordinatrice della Toscana di Servas Porte Aperte.
2: Si può fare.

0: Riprendiamo la nostra puntata. Fin qui abbiamo parlato di un turismo decisamente più di massa rispetto a quello di cui parleremo tra un istante, perché adesso andiamo a collegarci con Carola Cimmino, coordinatrice della Toscana di Servas Porte Aperte. Con lei scopriremo di che associazione si tratta e come lavora. Buongiorno intanto e benvenuta, Carola.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e grazie per questo spazio che ci dedicate.
0: Grazie a lei. Allora, Servas apprendiamo che viene dall'esperanto servire e che si presenta come un'associazione internazionale per la pace e l'amicizia, nata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale negli Stati Uniti, se non ricordo male, e poi ovviamente con una crescita che l'ha portata in tutto il mondo, ma noi stiamo specificamente parlando con la Toscana. Grazie, tra l'altro la salutiamo, vero Carola, Simona, che vi ha presentato a Si può fare, noi... Cioè, ci fa piacere, ecco, salutarla anche da questo microfono. Però ci spieghi lei un pochino come lavora Servas, o meglio come si è volontari all'interno di Servas.
1: Allora, si è volontari in un modo molto semplice, scegliendo di appunto vivere la pace e l'amicizia attraverso l'ospitalità. Un socio Servas è un viaggiatore che decide appunto anche di ospitare, e la pace e l'amicizia viene sperimentata in maniera concreta attraverso l'ospitalità fra soci e soci. E come diceva lei, tutto nasce da Bob Lutweiler, che nel 1949, quindi in una situazione, in un periodo storico, lanciò questa proposta, forse un po' visionaria, di aprire le porte, quindi Servas Porte Aperte, aprire le porte della propria casa, quindi uno spazio anche sacro, molto intimo, per appunto creare relazioni, creare incontri e vivere appunto situazioni pacifiche.
0: Ecco, per è un po', centro... mi perdoni se la interrompo un secondo, l'idea di ospitare o essere ospitati, o anche solo di accompagnare magari a conoscere un luogo, non è un servizio di agenzia turistica, ecco, ci deve essere uno scambio di relazioni, insomma bisogna essere più vicini, ecco, rispetto al turista che va in hotel.
1: Infatti è una modalità di turismo sostenibile, perché appunto non è il turista classico che va appunto in albergo, B&B o quant'altro, ma è un turista, un viaggiatore che ha piacere, desiderio di incontrare le persone del luogo. E la sostenibilità di questo turismo, al di là della relazione che si cerca di instaurare, anche in un breve periodo, che sono un paio di giorni, è proprio il fatto di andare in rotte, in paesi, in località minori, quindi fuori dalle rotte turistiche classiche, perché si vanno a cercare i soci e le socie. Certo. E quindi è anche una forma di economia alternativa, perché l'ospitalità è gratuita. E dall'esperanto, questo mettersi a disposizione, a me all'inizio quando mi sono iscritta questa parola Servas non mi era piaciuta, ma è mettersi a disposizione e quindi essere disponibile anche a far visitare il proprio territorio. E devo dire che poter conoscere quella località, quel luogo, quella regione con gli occhi delle persone che ci abitano è tutta un'altra cosa.
0: Lei che, per esempio, dimensione. Che esperienze ha fatto che le sono rimaste nel cuore, magari posti che non si aspettava che fossero così? Lei dice: io vado a trovare ovviamente un altro associato e questo mi fa piacere, ma che se io credevo fosse un posto così così, invece magari è stato molto più bello.
1: Allora, mi è successo, pensavo quando sono andata in Sardegna, la bellezza della Sardegna, che appunto non solo mare, e una socia di Cagliari mi ha portato, ovviamente con la sua macchina, nell'interno, e mi ha fatto visitare un sito nuragico con una tomba, dove io non sarei mai arrivata, perché non credo che avrei letto in nessuna guida di questo posto, però anche un posto magico, perché c'era un boschetto, vento e quindi c'era anche un'atmosfera particolare, oltre al fatto che per arrivarci la strada era in collina, quindi anche qui un territorio molto particolare che io da turista
0: non avrebbe
1: difficilmente
0: trovato.
1: Avrei contattato, ecco.
0: Ma lei che adesso sento oppure... essere in una località piuttosto remota, non so, forse sull'Appennino? Ma d'occhio, tipo di copertura, perché è la tipica copertura dell'Appennino. E, dicevo, invece, da lei che è arrivato magari di esotico, metto tra virgolette, l'esotico?
1: È arrivata, per esempio, ora mi viene in mente una socia indiana che ha la figlia in Italia, quindi aveva pensato di venire e visitare la Toscana, e abbiamo organizzato, mettendoci d'accordo, tutta una serie di ospitalità, 2 giorni di qua e 3 giorni di là. È venuta a casa mia, io abito in alta collina, e ha cominciato a nevicare il 6 di gennaio, e quindi è stato un incontro, intanto con un'altra cultura, non dico niente di nuovo, ma un incontro molto particolare, perché ci siamo trovate per 2 giorni felicemente immersi in questa atmosfera. Qui ci siamo potute confrontare in maniera anche più approfondita, e per esempio, al di là del cucinare insieme, del fare cose insieme, che questa è una normalità fra soci, abbiamo deciso per esempio di continuarci a collegare una volta a settimana, ci siamo dati un appuntamento per io praticare l'inglese e lei praticare l'italiano.
0: Si è trovato anche un secondo aspetto di collaborazione.
1: Sì, perché volevo dire questo, al di là dell'ospitalità, della disponibilità a far visitare il proprio luogo, nascono anche altre disponibilità, appunto quelle di imparare la lingua, ma anche di dare indicazioni ad una figlia che deve andare a Milano, mi viene in mente un'altra socia toscana, per andare all'università, e allora gli ho detto: ma perché non contatti i soci milanesi? Magari ti danno qualche indicazione, tua figlia Anna non è sola. Quindi nell'anima di Servas, oltre ai valori dell'accoglienza, della fiducia, c'è anche questo della solidarietà e della sostenibilità, che poi si estende anche la sensibilità e la difesa dell'ambiente. È vero che è un'associazione che parte con uno spirito pacifista e quindi con una forte anima pacifista, ma poi la pace e l'amicizia si possono veramente declinare in tanti modi, dove la relazione, l'incontro, ripeto, è al centro, perché quello poi interessa, un incontro.
0: Beh, sì, e l'incontro è proprio breve, esatto, può essere breve, però l'importante è intanto l'apertura verso la conoscenza, poi la capacità che si addestra, perché quella si addestra solo conoscendo le altre persone, di comprendere altre culture, comprendere che altri possono avere altri punti di vista o avere altre abitudini, è tutta una serie di cose che si collegano poi e che, grazie al cielo, insomma, si riescono ancora a mettere insieme, nonostante le crescenti difficoltà del mondo nel quale viviamo, perché questo mi sa che anche lei non se lo possa nascondere, ecco, che c'è più una tendenza a chiudere che ad aprire.
1: Ma devo dire che questa difficoltà rispetto all'estraneo, rispetto all'altro, che può essere pericoloso, che chissà cosa può portare, è grande, si tocca molto nella nostra vita quotidiana, ecco. E le soci, i soci Servas, forse hanno questa idea un po' stramba, di invece fidarsi dell'estraneo, fidarsi del diverso, di una persona che non conosci, e che quindi l'incontro può essere un'opportunità anche per incontrare, anche per confrontarsi con le differenze, perché no? Perché è molto facile andare d'accordo con chi la pensa come me.
0: Esatto.
1: La questione
0: magari
1: è di creare ponti, connessioni anche con chi viene da un'altra cultura, altre abitudini. Insomma, voglio dire, è un esperimento molto particolare.
0: Beh, cioè, comunque la convivenza è sempre un esperimento, la questione è, come dire, non rifiutarla a priori. È chiaro che ci sono persone che la pensano diversamente, con le quali però io posso benissimo prendere il caffè e fare una passeggiata, non devo per forza costringerle a pensare come me, o devo per forza frequentare solo chi la pensa come me, perché altrimenti, ahimè, povero mondo.
1: No, certo, non è quella l'idea dell'accoglienza e della, appunto, anche pensare e accettare, ecco, accettare che altri la pensano diversamente da me. Appunto, ci posso fare una camminata, gli posso far vedere delle cose, ma anche questo, secondo me, anche questa è un'esperienza di grande umanità. Cioè quello di accogliere l'altro, e come diceva lei, non pretendere che la pensi come me, perché questa è un'illusione veramente di un bambino, ecco. Gli adulti sanno che il mondo è molto molto vario, e le vicende, insomma, che assistiamo
0: ce lo dimostrano quotidianamente,
1: ampiamente. Quindi credo che serva, abbia questa idea di fare piccole cose, appunto, costruttori di pace, seminare, mettere piccoli semi in una situazione che sappiamo veramente molto, molto, molto
0: molto difficile e complessa. Carola Cimino, noi intanto la ringraziamo per essere stata con noi, aver condiviso la vostra esperienza e anche gli obiettivi dell'associazione Servas. Ricordiamo, è la coordinatrice della Toscana, Servas Porte Aperte, e Porte Aperte anche al Galletto, che forse abbiamo sentito in sottofondo. La salutiamo, la ringraziamo sì, molto per essere stata con noi. Grazie, alla prossima.
1: Bene, grazie, buon lavoro, arrivederci.
2: Si può fare. 24 ore podcast.
3: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
4: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
5: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
6: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
5: Non lo sanno, naturalmente.
2: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
0: Si può fare. Infine, dopo la viabilità, un ultimo sguardo a un turismo decisamente diverso, il turismo delle famiglie che hanno figli con disabilità e che ormai da molti anni hanno in Fondazione Paideia un aiuto, una guida, un ente che li aiuta anche ad avere dei momenti di maggior leggerezza e di condivisione con altre famiglie che magari hanno lo stesso problema. Ne parliamo con Fabrizio Serra, che è il segretario generale di Fondazione Paideia.
2: Si può fare.

0: ricordando sempre te.
1: E in quest'ultima parte della nostra puntata parleremo ancora di turismo, di vacanze, di viaggio, ma per chi vive una situazione molto particolare. Abbiamo iniziato con l'Airbnb, quindi i viaggiatori che vengono da distante, poi abbiamo parlato di ospitalità a casa, di chi viaggia e trova appunto qualcuno che lo aspetta e lo ospita. Adesso ci occupiamo invece, come dicevo, di un gruppo più specifico ma con particolari difficoltà, ovvero le famiglie con figli con disabilità. Per molte famiglie l'estate è un momento di leggerezza, per chi convive con la disabilità invece no, però da un bel po' di tempo ormai Fondazione Paideia si occupa per l'appunto di aiutare chi ha bambini o insomma figli con difficoltà e disabilità, e quindi consentire a tutti di avere questo momento di leggerezza, di vacanza, di così di sollievo anche. Fabrizio Serra, segretario generale di Fondazione Paideia, è con noi, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, questa iniziativa che voi portate avanti ormai da 25 anni, innanzitutto com'è strutturata, a chi è rivolta?
2: Dal 2001 che abbiamo iniziato questo progetto, ed è rivolto a famiglie con bambini con disabilità che in un momento particolare, quindi della loro esistenza familiare, incontrano la disabilità, che, come spesso diciamo, ha un impatto su tutto il sistema familiare, e anche la vacanza rappresenta un momento, in alcune fasi, soprattutto all'inizio del percorso, che può invece portare una visione, un ricordo, qualcosa che era stato prima. Quindi da lì in avanti è difficile rimmaginarsi la vacanza, rimmaginarsi anche il diritto al divertimento, al piacere. Quindi questo è un po' il tema che ci aveva sollecitati nel 2001, quindi ormai 25 anni fa, ad iniziare questo percorso, questo progetto che ogni anno viene proposto a un gruppo di famiglie per un periodo che varia circa da 5-6 settimane tra giugno ed agosto.
1: È chiaro che sono un numero limitato di famiglie, perché l'impegno è anche tanto per tutti. Dove si svolge?
2: Inizialmente proponevamo un'esperienza in un villaggio vacanze in Toscana, ma negli ultimi anni invece stiamo andando nel Monferrato, ospiti di una struttura bellissima che si chiama Orsolina 28, che ha come obiettivo quello di trasformare l'esperienza della danza, loro si occupano di danza ad altissimo livello e delle arti performative, in una sorta di fattore di sviluppo sociale, in una sorta di crescita collettiva e anche culturale. Qui dentro si innesta il progetto Estate Paideia. Come Fondazione Paideia noi ogni anno accogliamo, sosteniamo e supportiamo per un pezzo di strada oltre 1000 famiglie, ma il progetto estivo lo rivolgiamo ad un gruppo più ristretto. È un'esperienza che può essere fatta per un certo numero di anni e quindi c'è anche una possibilità per le famiglie di incontrare altre famiglie in un'ottica di scambio, di reciprocità, e quindi costruire delle relazioni. Come sappiamo, per tutti noi la vacanza è un momento particolare, diventa l'occasione in cui le famiglie incontrano altre famiglie in un'ottica di relazione e costruiscono anche dei rapporti amicali che vanno oltre l'esperienza della vacanza, di confronto, ma soprattutto di benessere in senso generale. Io spesso descrivo il progetto Estate Paideia come una sorta di power bank, qualcosa che ci permette di accumulare energia che poi ci servirà durante tutto l'anno, e noi sappiamo che la vacanza per tutti noi è un momento fondamentale per recuperare quelle che sono anche le energie positive che ci serviranno poi per riaffrontare la quotidianità.
1: Ma quindi è una curiosità, le famiglie che partecipano sono sempre diverse?
2: Le famiglie che partecipano per 2 anni consecutivi, per cui normalmente il gruppo è composto da famiglie che hanno fatto l'esperienza l'anno precedente e famiglie nuove. Anche in questo caso rimane una sorta di staffetta esperienziale, quindi alcuni portano quello che è stato un po' il bagaglio di esperienza fatta, e nuove famiglie si affacciano e scoprono questa dimensione del benessere, della vacanza e soprattutto delle relazioni.
1: Sì, tra l'altro in questo modo ora ho capito il sistema, così alternandosi, diciamo, poi si potrebbe creare, o immagino ci si auguri che si crei, una sorta di onda di movimento positivo, per cui magari negli anni successivi queste famiglie possano insieme proseguire il cammino, trovare luoghi dove comunque trascorrere un periodo di tempo insieme. L'idea forse
2: questo
1: è proprio quella?
2: È anche un po' l'obiettivo, perché l'esperienza non è rivolta soltanto a bambini e bambine con disabilità, ma a tutto il nucleo familiare, quindi il genitore, ma anche i fratelli e le sorelle, in alcuni casi anche i nonni. Noi abbiamo una forte attenzione rispetto ai siblings, che sarebbero i fratelli e le sorelle delle persone con disabilità, e nella composizione, nella proposta, consideriamo spesso anche quelle che possono essere le dinamiche che si creano nel sperimentare magari nuove autonomie, nel sentirsi coinvolti, circondati da coetanei che vivono esperienze comuni. Spesso per i siblings è difficile parlare di quella che è la loro esperienza di quotidianità con un fratello, una sorella con disabilità, diventa molto più semplice quando questa esperienza viene condivisa con qualcuno che quel pezzo di strada l'ha già fatto.
1: E immagino anche per chi ha una disabilità quello sia un momento magari di scoprire qualcosa di nuovo, ma questo anche per la sua famiglia, che magari non aveva mai pensato di poter, che so io, fare un'escursione, metto lì una cosa a caso, o che aveva paura di farla, e invece farla tutti insieme fa capire che si può magari osare qualcosina di più.
2: Ma sicuramente la nascita di un bambino,
1: c'è sempre
2: una bambina
1: un po' la paura,
2: disabilità,
1: ovviamente,
2: sì,
1: e la preoccupazione.
2: Sì, la nascita di un bambino o una bambina con disabilità all'interno della famiglia sicuramente si porta dietro tanti sentimenti, tra cui la paura anche nell'affrontare quello che è un'esperienza nuova, nuova per tutti, e in questo caso la possibilità di incontrare qualcuno che questa esperienza invece l'ha già vissuta e ti può dare anche delle indicazioni è positivo. L'estate poi non finisce nella settimana di vacanza, crea nuovi diciamo relazioni, innesca anche una carica di fiducia e poi porta magari a favorire altri percorsi che durante l'anno vengono proposti a tutte le famiglie. Quindi sì, è un'occasione generativa da cui si parte per costruire qualcosa che poi diventa sempre più ricco di esperienza.
1: Grazie davvero, buon lavoro, buona estate a Fabrizio Serra, che è il segretario generale di Fondazione Paideia.
2: Grazie a voi e buona estate.
1: Si può fare. Ed è tutto anche per questa puntata, un ringraziamento per il lavoro di Collage a Michele La Serra in redazione, Anna Elena Riva è in regia, da Laura Bettini, un buon ascolto.

0: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io che sono Matteo Caccia invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
1: È italiana?
2: Sì.
1: È affidabile?
2: Sì.
1: Rispetta l'ambiente?
2: Sì. Indovina chi è?
1: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
3: Nasce.
4: Cresce.
1: Resta con te.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
10: Si può fare nel sociale, di Cristina Carpinelli.
11: Special Olympics.
12: Quelli che sentite sono i rumori di una giornata di gare di Special Olympics, gare che si sono tenute a maggio, ma le cui ricadute continuano ancora oggi. Perché quella di Special Olympics è la storia di un percorso che cambia la vita a tante persone, come sentirete nel corso di questa puntata. Il tema è partire dallo sport come mezzo per includere e soprattutto migliorare la vita di chi vi si avvicina.
13: Io mi chiamo Marco Monge e gareggio per la SD Nuvole di Alba. La disciplina è i 100 metri piani. Ho conosciuto Special Olympics grazie alla mia società e per sentito dire. Special Olympics da tanto, da tante amicizie, e da comunque una veduta diversa della propria vita e di quello che uno vuole fare in ambito sportivo. E partecipare a una gara vuol dire innanzitutto una sana e buona agitazione iniziale e comunque tanto impegno prima, durante e dopo. Io mi alleno come minimo 2-3 volte a settimana con dei coach favolosi.
12: Il clima che si respira nel corso delle gare è solo l'apice di un percorso di allenamento che ha come centro il tema dello sport unificato. Significa che atleti con e senza disabilità intellettive si allenano assieme per poi arrivare

0: arrivare a gareggiare assieme nella stessa squadra. A maggio a Lignano le competizioni sono state nazionali, ma un anno prima ci sono state le gare mondiali in Italia e il clima che si respirava era davvero incredibile. Vi facciamo sentire alcune delle voci raccolte in quell'occasione.
1: Riccardo Marchetti, coach dell'Alpino di San Marino.
2: E cos'è che state facendo qua?
1: Ah, niente, siamo noi tecnici, lei è una delle atlete, lei è nelle ciaspole. E io sono qui con i miei atleti, Ruggero che è lì e Stefano, siamo con Ruggero e Stefano e li stiamo portando per la seconda manche del gigante sulle piste.
2: Com'è questa esperienza, cosa ti sta dando?
1: Ah, beh, sempre bellissima, è la terza volta che partecipo a un mondiale di Special Olympics, ho già fatto Corea e Austria. È sempre molto bello, è sempre molto complicato perché organizzativamente c'è sempre qualcosa che va incastrato, però è anche quello il suo bello, incastrare tutto per riuscire a farli rendere al meglio.
3: Io mi chiamo Sara Valentini e sono nella disciplina ciaspole e ringrazio la mia coach Paola Carinato che mi ha insegnato a fare questo sport.
2: È difficile però la corsa con le ciaspole.
3: Sì, 200 metri ho fatto oggi, nella divisioning. Ah bene, un buon tempo ho fatto. Quanto ho messo?
4: Hai fatto 58 secondi e 97 primi. Sì, va come una scheggia.
3: Sì, vado velocissima io.
2: Senti, cos'è per te, cosa rappresenta per te Special Olympics, cioè questo mondiale?
3: Rappresenta amicizia.
2: Cioè, per te è importante il fatto di stare assieme?
3: Sì, anche mi piace come sport anche.
2: Quanto ti sei preparata per arrivare qui?
3: Ah, moltissimo!
4: Quanti anni? Ormai 2 anni?
3: In Svizzera ho fatto le ciaspole, ma erano solo giochi. E questo qui è il primo mondiale che faccio con le ciaspole. Cioè che gareggiano con le ciaspole.
2: Quanti anni hai?
3: 28, quasi 29.
2: Tu sei invece?
4: Io sono Giulia, coach sempre di ciaspole. E niente, anche per me è il mio primo mondiale invernale. E sono molto contenta.
2: Ti sta dando delle emozioni? Cosa ti stai provando?
4: Sempre accompagnare i ragazzi è sempre molto emozionante, anche perché vediamo le loro emozioni quando riescono a dare il loro meglio, è sempre commovente quasi, sì.
2: Tu sei un atleta che ha deciso di entrare in questo mondo, com'è la storia?
4: Sì, io sono un ex atleta ma di un altro sport, facevo ginnastica ritmica quindi non c'entra molto, però comunque la passione, l'atteggiamento sportivo mi piace sempre, cioè mi piace questo ambiente.
2: E c'è poca competizione, c'è più senso, come diceva, di amicizia?
4: Sì, anche fra le diverse delegazioni di diversi paesi c'è sempre tanta voglia di aiutarsi. Per esempio, ad un nostro atleta che fa sci, avevano detto che il suo caschetto non andava bene e subito la delegazione della Germania ci ha prestato un loro casco, quindi è stato un atteggiamento sportivo molto apprezzato.
0: Special Olympics permette a migliaia di persone con disabilità intellettiva di allenarsi e di gareggiare, una realtà che coinvolge 12.000 atleti in tutta Italia. Gareggiare dopo un serio e costante allenamento significa rompere abitudini, abbattere stereotipi e cominciare a percepirsi in un modo nuovo. A Lignano a maggio le gare hanno coinvolto oltre 3.000 atleti, accompagnati da 650 tecnici. Atletica, calcio, canottaggio, ginnastica, equitazione sono solo alcune delle discipline.
5: Sono Vittoria, sono Irini e gareggio per la corsa e per il salto in lungo. Special Olympics l'ho conosciuto grazie a Caterina, che è la persona che mi ha fatto entrare a Special Olympics, che mi ha fatto conoscere tante nuove persone. La prima volta, la mia prima gara, ero molto ansiosa, agitata, perché cioè non sapevo come finiva, però comunque cioè, mi sono divertita con i miei amici e l'ho adorato tanto questa cosa. Comunque cioè, sono migliorata, comunque cioè, mi alleno un po' di più e mi piace. Per me significa tanto perché la gara è qualcosa di importante che solo poche persone possono gareggiare.
6: Special Olympics San Marino, Postovic Daningem, Special Olympics Serbia.
0: I mondiali che si sono tenuti l'anno scorso in Italia

0: Al Sestriere sono stati un momento davvero importante e molto emozionante, come ben raccontano le voci di atleti e allenatori.
1: La gara è andata bene, spero che domani do al massimo.
0: Come ti chiami?
1: Mi chiamo Lisa Guerrera.
0: Ti sta piacendo questa situazione qua, gli Special Olympics?
1: Sì, mi piace un sacco anche conoscere altre persone, le nazionalità e mi sto divertendo.
0: Hai gareggiato con altre persone di tutte le nazionalità del mondo?
1: Sì, ho gareggiato anche con loro. Spero che domani andrò più forte come oggi. Io scio da 4, che io ho messo gli scietti dei 4 anni e basta. Ho 25 anni. Faccio, vabbè, io canto, ballo a casa, disegno, coloro. Questi sono i miei hobby. E vado anche in bicicletta.
2: Io sono il capo delegazione della squadra dello sci alpino, sono Carla Martinelli.
0: Come si struttura il suo lavoro? Cosa fa?
2: Ma io sono una volontaria, per cui da tanti anni faccio il tecnico della squadra nazionale, quindi da più di 30 anni faccio il tecnico della nazionale italiana, insomma. Ho fatto una serie di mondiali perché essendoci da 30 anni e questa volta sono ancora qui, per cui facciamo il più possibile, insomma, gare nazionali e mondiali ogni 4 anni finché riesco.
0: Cosa le dà fare parte di questo gruppo?
2: Beh, è un'emozione, è sempre un'emozione perché hanno delle espressioni, delle emozioni veramente che ti trasmettono, per cui nonostante lo faccia da 30 anni riesco sempre a emozionarmi ancora, perché sono veramente, danno tanto questi atleti.
0: Ma com'è nata questa passione 30 anni fa?
2: Ma ho cominciato lavorando in un centro appunto per persone disabili anche abbastanza gravi. Da lì abbiamo cominciato a fare dallo sport, cosa che prima lo sport non si pensava neanche si potesse fare con persone con problemi. Per cui abbiamo iniziato a fare sport e da lì poi abbiamo avuto la possibilità di iscriverci allo Special Olympics, quindi trasferte nazionali, trasferte regionali e quindi da sempre.
0: 30 anni fa era veramente impossibile anche immaginarsi una cosa come questa.
2: 30 anni fa era difficile, era anche difficile far passare l'idea che le persone con disabilità potessero fare sport. Sembrava un po' una cosa difficoltosa, che non fossero in grado, sembrava un po' un accanimento, mentre invece in realtà loro si divertono e hanno delle vere abilità, per cui non dobbiamo aver paura, può darsi che si faccia male, ma come tutte le persone normali, e poi per loro è vita lo sport, insomma. I genitori sono molto importanti, però certamente gli atleti rimangono condizionati dalla presenza dei genitori, perché certe cose, non perché i genitori non siano bravi, anzi a volte magari tendono anche a essere troppo protettivi. E poi comunque si sentono molto più liberi quando non ci sono. Al di là di tutto, comunque i genitori sono una cosa importantissima, per cui benissimo che siano qui a fare il tifo, benissimo che li facciamo incontrare, però poi per esempio qui in albergo e così i genitori non li abbiamo. No, no, i genitori non stanno in albergo con noi, li vedono solo nei momenti delle gare e non perché appunto non siano bravi, anzi è proprio una cosa diversa comunque.
0: Special Olympics è una comunità con un grande obiettivo, quello di cambiare la società in cui tutti noi viviamo e i primi a percepire questo cambiamento sono i familiari, gli amici e soprattutto gli allenatori, spesso ex sportivi agonistici che in questa dimensione ritrovano un sano e profondo amore per lo sport e per le gare, come racconta Alessandra Sanna, che da 25 anni è allenatrice di Special Olympics.
3: A un certo punto della mia vita mi hanno proposto di fare attività sportiva con i ragazzi con disabilità, mi sono messa in gioco, ho detto ci provo, per me è nuova esperienza perché comunque arrivavo dall'atletica della federazione e ho detto ci provo, vediamo se sono in grado di poter dare qualcosa a questi atleti. Mi è subito piaciuto, nel senso che mi rendevo conto di tornare a casa ancora molto più carica di quanto arrivavo con loro in palestra, e questa cosa mi ha veramente gratificato, cioè mi ha fatto dire ok, questo sport mi piace molto, questo tipo di sport, così come lo fanno loro, per cui ho iniziato così. Ti dico che tutte le volte che c'è un evento Special Olympics a cui io partecipo, io torno sempre più carica di energia e affronto meglio tutte le altre cose, gli altri problemi che ci sono nella quotidianità. E mi rendo conto, ma se ne rendono conto anche gli altri, perché mi dicono insomma, tante volte ti vediamo un po' alterato, che quando torni dalle gare di special puoi stare in ballo dalle 8 di mattina alle 8 di sera, ma è come se non fosse successo nulla. Per cui questa cosa vuol dire che ti carica. È una sfida quotidiana e per me vuol dire abbattere tante barriere che spesso e volentieri abbiamo nella nostra testa. Quando dico che alleno dei ragazzi con disabilità, mi dicono ma come fai? Io alleno degli atleti, per me sono atleti. Ci mettono una settimana, ci mettono un mese, ci mettono due giorni a imparare qualcosa, è un obiettivo raggiunto e veramente allenare dei veri atleti. Io non trovo differenza. A loro Special Olympics dà veramente tanto, dà un'opportunità che penso magari nella quotidianità a volte non hanno, che è quella di essere veramente inclusi. E il mondo dello sport, che è molto settoriale purtroppo, perché bisogna essere belli, forti, bisogna essere i migliori, a loro danno la possibilità di far vedere quanto valgono, che le loro abilità ci sono e che le loro abilità vengono messe in gioco.
4: Mi chiamo Stefano Mariantoni, sono un collaboratore dell'ufficio stampa di Special Olympics.
0: Cosa rappresenta per te Special Olympics? Perché ti ho visto anche adesso nel corso di questa mattinata molto appassionato.
4: Io vivo Special Olympics da quasi 20 anni. Questa realtà è capitata un po' per caso nella mia vita, però concentra un po' tutte le mie passioni, perché sono un amante dello sport e un amante dell'inclusione. Sono insegnante di sostegno e di educazione fisica, quindi ci ho trovato un po' tutto quello che mi piace nella vita, cioè avere la possibilità di garantire a tutti il diritto allo sport è una cosa che secondo me è fondamentale, adesso riconosciuta anche dalla Costituzione finalmente. L'attività fisica crea proprio dei cambiamenti importanti nella vita delle persone, spesso sbocciano anche e tirano fuori il meglio di loro grazie all'attività fisica e a tutto quello che c'è intorno, perché fare sport è stare insieme, scambiarsi competenze, abilità, creare legami, amicizie, è quello che manca spesso nella vita delle persone con disabilità intellettiva, che molto spesso vivono l'isolamento o l'esclusione. Invece Special Olympics ci fa capire che tutti hanno qualcosa da tirare fuori per rendere migliore il mondo, e valorizza le abilità, anche se minime, di chiunque, dal più bravo a chi ha più difficoltà anche motorie. Non c'è esclusione, c'è la possibilità per tutti di far parte di questa realtà.
0: E tu prima raccontavi anche storie di, come dire, ricucitura di strappi, no? La storia di un ragazzo che ha subito una forma di bullismo e poi a sua volta è riuscito a coinvolgere gli stessi ragazzi che lo avevano in qualche modo escluso.
4: Sì, lo sport che entra nel mondo della scuola, che propone Special Olympics, è lo sport unificato, in cui i ragazzi con e senza disabilità si trovano nella stessa squadra, collaborano, si scambiano emozioni e diventano amici. E la storia in cui c'è prima un'esclusione e poi invece la scoperta di un legame possibile di amicizia, ce ne sono tantissime. Spesso appunto dei ragazzi che non hanno una disabilità intellettiva prima escludono, ma poi si rendono conto che attraverso lo sport trovano un amico, trovano un compagno, hanno anche la possibilità di vivere esperienze sportive a livello nazionale e internazionale, perché i partner fanno parte del movimento Special Olympics e sono un ruolo, hanno un ruolo fondamentale, quindi spesso grazie al loro compagno disabile vivono delle esperienze che gli cambiano la vita, poi diventano educatori. Anche ci sono stati tanti ragazzi che prima magari frequentavano a malapena la scuola e poi sono diventati delle figure di riferimento invece per guidare gli altri, sono stati trasformati attraverso il potere dello sport.
0: Quindi questo ancora una volta insegna appunto che la disabilità non è una fragilità, ma è a volte anche un elemento in più che può cambiare la vita degli altri che si avvicinano.
4: Sì, io penso che la disabilità sia più nel contesto che nella persona, perché abbiamo tanti livelli di abilità in ogni cosa che facciamo. Io posso essere non abile in uno sport, per esempio sulla neve non sono abile, però questi ragazzi, questi atleti, queste atlete sono bravissime, sono io che mi sento meno rispetto a loro, e quindi credo che la disabilità vada letta più come dal lato positivo, come il bicchiere mezzo pieno, e non... Quindi Special Olympics inquadra le abilità, inquadra le capacità di ognuno, e è quello che dovrebbe fare, secondo me, chiunque, anche nel mondo del lavoro, anche nel mondo del sociale o in qualsiasi campo.
0: Anche Rosella Gabbiati all'interno di Special Olympics da una decina di anni.
5: Ho iniziato come mamma accompagnando Luca a fare le gare di sci, quindi abbiamo iniziato a conoscere questa realtà di Special Olympic, e quindi poi abbiamo trasportato la nostra esperienza di famiglia all'interno del team Audido, quindi abbiamo accompagnato altri ragazzi ad affrontare appunto le gare di sci, a conoscere la famiglia di Special Olympic, quindi abbiamo viaggiato un po' ultimamente ad Ovindoli, siamo andati a fare le gare, e d'estate chiaramente facciamo la parte estiva, che è troppo lunga, le gare estive, facciamo atletica, e Luca fa tennis, io accompagno i ragazzi di atletica a fare il lancio del peso. Una grande emozione di vedere i ragazzi che crescono e ritrovarci insieme anche con le famiglie, perché è importante il rapporto dello scambio delle esperienze. Veniamo tutti da famiglie con delle grosse esperienze di malattia, di cure mediche, eccetera. Il fatto di potersi rincuorare a vicenda e vedere che i nostri ragazzi possono vivere normalmente e fare delle esperienze di gare, di gioco, di divertimento, è una delle esperienze migliori, la punta di diamante dei Special Olympics, diciamo noi. È una grande soddisfazione l'accompagnare i ragazzi a vedere, a confrontarsi e veramente a gareggiare tra di loro. Loro danno proprio il massimo, dicono proprio nella motto della Special Olympics, proprio: se non riuscissi, che abbia dato il massimo di me stesso. E questa è veramente una cosa importante. Importante sarebbe sensibilizzare ancora di più l'opinione pubblica che gli Special Olympics non siano più special, ma che diventino una occasione di olimpiadi nazionali e mondiali.
0: Tanti volontari coinvolti.
6: Sono Livia Lirosi, Data Privacy Manager in Europa in Coca-Cola, e oggi per la terza volta sono qui a fare volontariato a Special Olympics. Il desiderio di fare volontariato parte proprio dal presupposto di voler dare un contributo concreto ad un'organizzazione come quella di Special Olympics, che promuove l'inclusività ma soprattutto le connessioni umane. Ed è un'esperienza profondamente trasformativa, devo dire, perché ti permette di entrare in contatto diretto con tutti gli atleti. Essere volontari significa stare accanto agli atleti nei momenti di preparazione, incoraggiandoli durante le competizioni e condividendo con loro e con le loro famiglie emozioni autentiche, fatte di attesa, concentrazione, sorrisi, oggi devo dire anche un po' di pressione perché il caldo si fa sentire. E quindi ogni momento viene vissuto accanto a loro, a questi atleti, e si amplificano tutte le emozioni.
0: Okay. Ti chiami?
7: Elena. Jacopo.
0: Quanti anni hai?
8: 17.
7: 17.
0: Come avete fatto a entrare in questa Special Olympics?
8: Noi facciamo parte della scuola di Pinerolo Prever,

0: indirizzo spettacolo e ci hanno offerto, diciamo, questa, di partecipare a questo progetto e noi abbiamo voluto accettare, siamo venuti qua con i nostri compagni, anche di altre scuole.
1: Ti sta piacendo?
2: Sì, molto. All'inizio mi pensavo fosse, cioè all'inizio lo vedevo un po' un qualcosa di diverso da quello che facevo di solito, quindi ho pensato di volerlo fare anche perché mi è interessato fin da subito.
1: Grazie. Cos'è che fate operativamente?
0: Operativamente diciamo che siamo stati assegnati al media, quindi assistiamo, magari non facciamo proprio, mettiamo in mano, non prendiamo in mano gli apparecchi, però aiutiamo, guardiamo, se hanno bisogno li aiutiamo a indirizzarli. Prego.
1: Ma te l'aspettavi così, le Special Olympics?
0: Sinceramente no, perché ne ho sempre sentito parlare, ma non ho mai visto nulla. E quindi è un'esperienza nuova per me, per il momento emozionante e sono felice di essere qua.
1: E tu cosa ti aspettavi? Te l'aspettavi così oppure avevi un'idea diversa?
2: Ma allora, in realtà, essendo appunto la prima volta, pensavo, cioè, che anche i primi giorni, per esempio, fossero molto ma molto più affollati. Però, comunque, cioè, diciamo che è comunque sempre una bella esperienza, trovo, e comunque che, cioè, ha sempre una grande maggioranza di pubblico, ecco.
1: Questa puntata termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi, potete riascoltarci in podcast cercando Storie dal Sociale e potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Cartellone. Vi racconto uno spettacolo di Elisabetta Fiorito.
7: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24 nella versione estiva di Vi racconto uno spettacolo. In questa prima parte parliamo di Tre sorelle, Nevica che senso ha? Testo tratto dal capolavoro di Anton Chekhov, produzione tra gli altri del Teatro Carignano di Torino, riscritto da Liv Ferracchiati che ne cura anche la regia.
8: Irina, dimmi qualcosa, ti prego.
9: Cosa ti devo dire?
8: Non lo so, qualcosa. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
9: Così?
8: Non lo so. Spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
9: Stai zitto!
10: Nella mia riscrittura di Tre sorelle, che poi somiglia anche molto a un testo quasi originale, soprattutto per i primi tre atti, mentre il quarto atto volutamente torna ad essere più vicino all'originale cecoviano, quello che cambia non sono tanto i temi, che rimangono essenzialmente gli stessi, ma questi stessi temi vengono estremizzati. Ad esempio viene portato all'estremo questo tentativo di comunicare che però fallisce continuamente. In Tre sorelle, più che in altri spettacoli di Chekhov, ci sono molti monologhi che sarebbero dei dialoghi, ma che poi di fatto sono quasi dei monologhi, perché i personaggi non si ascoltano. E questa voglia di comunicare, questa furiosa voglia di vivere, come direbbe Tusenbach, che questi personaggi hanno, questa forza che li spinge a parlare, a comunicarsi, viene interrotta dalla mancanza di parole nel mio testo. E un altro elemento è la rottura dell'orologio di porcellana, che nell'originale avviene nel terzo atto dell'incendio e che nel nostro caso, nella nostra riscrittura, avviene tre volte. Questo perché è un gesto casuale che avviene a causa del dottore ubriaco, dice Butikin, che prende questo orologio in mano e non si capisce bene perché lo fa cadere. E Kuligin dice, lo commenta, rompere un oggetto così prezioso, per noi ha assunto proprio, è un gesto che ha generato la riscrittura, perché la rottura dell'orologio è anche la rottura della convenzione del tempo e della velleità di trovare nel futuro una risoluzione e non agirla subito. Nella riscrittura quello che forse cambia di più è che già nel primo atto queste tre sorelle percepiscono, sanno da qualche parte dentro di loro, più che nell'originale, anche questo estremizzato, che non andranno mai a Mosca.
8: È così brutale, certe volte sei brutale, è ingestibile, ma perché?
9: Brutale?
8: È completamente fuori controllo.
9: Fuori controllo?
8: I tuoi occhi sono immotivatamente rissosi. Rissosi e bellissimi. Tu dici che non c'è poesia, ma i tuoi occhi allora?
10: In scena, in Tre sorelle, Nevica che senso

spesso accade, c'è questa, intanto questa scenografia di Giuseppe Stellato che in realtà è molto minimale. Lavoriamo su questo fondale, questo tappeto grigio che, dal quale emerge un salotto obliquo tagliato in tre strisce, in cui questi personaggi si muovono in bilico e sembrano scivolare fuori dalla casa piano piano, così come è il movimento, diciamo la dinamica che porta Natasha, no? Piano piano arriva in punta di piedi a casa loro, poi se ne prende sempre più possesso e prima spinge Irina in camera di Olga, poi in qualche modo concorre a far diventare Olga direttrice, quindi la porta fuori casa, e piano piano le tre sorelle nel quarto atto si ritrovano nel giardino della loro abitazione, non dentro, con Masha che dice non voglio entrare in casa per nessuna ragione. Quindi in scena quello che succede è che vediamo questi personaggi in bilico tra la nostra contemporaneità e l'epoca cecoviana, ma anche un'epoca futura, che si arrovellano su questioni esistenziali, perché Tre sorelle è il testo più esistenzialista di Chekhov, che si arrovellano su come affrontare la vita, sul quando vivremo, però di fatto rimangono incapaci di prendere in mano le loro esistenze. Però appunto, come dicevo prima, c'è questa furiosa voglia di vivere.

0: rimangono incapaci di prendere in mano le loro esistenze. Però appunto, come dicevo prima, c'è questa furiosa voglia di vivere che in qualche modo le spinge e le porta a ricominciare da capo ogni giorno questo tentativo.
1: Io quando ti sono vicino mi viene voglia di tenerti la mano. Ho sognato che avevi una spallina che cadeva e ho sentito, capito, pensato, creduto. Scusami.
0: Le protagoniste sono le tre sorelle, ma devo dire che è uno spettacolo estremamente corale, per cui tutti i personaggi del testo, dalle tre sorelle a Natasha, assumono un ruolo importante. Sono dei personaggi che appartengono a una classe sociale alta, tranne appunto Natasha, che però si farà strada con la sua logica borghese e diventerà comunque economicamente più potente di prima. Sono personaggi che si interrogano sulla propria esistenza, sono personaggi in bilico tra la nostra contemporaneità, il tempo di Chekhov e un tempo futuro, perché in qualche maniera tre sorelle, e anche di Chekhov, ma anche nella riscrittura che ho fatto io, sono dei personaggi che si interrogano sull'esistenza, sul che senso ha vivere e sul quando vivremo, soprattutto perché noi spesso siamo in attesa, ci arrovelliamo su questioni anche esistenziali, ma non prendiamo parte all'azione vera, alla vita vera in qualche modo. Parlano spesso questi personaggi in tutto Chekhov di quando comincerà la vita vera, la vita nuova, una vita dove appunto si agisce. E bisogna ricordarsi che Chekhov viene da una classe sociale più bassa rispetto alle tre sorelle che racconta, per cui le guarda con calore, con affetto, ma anche con una distanza, e ne mette in rilievo anche la vellità e a volte anche questo senso di vuoto che hanno, che in qualche modo indica come comportamento non giusto per affrontare la vita. Lui era un medico, lui si metteva a disposizione degli altri, in qualche modo faceva, era fattivo. Quindi sono tutti personaggi questi, tranne Natasha, che non riescono a prendere in mano la loro esistenza e in qualche modo forse somigliano anche a noi oggi, che in qualche modo siamo bombardati da milioni di stimoli, da milioni di notizie, però rimaniamo nelle nostre abitazioni, nelle nostre attività quotidiane, ci preoccupiamo delle questioni più pratiche, forse delegando ad altri quello che ci sarebbe da fare, quanto poi ci sarebbe poi da agire davvero.
2: Non lo so. Io sembro... Come sembro?
3: Come?
2: Sembro... Non lo so, sembro...
3: Tram-tata.
2: Sembra un po' tra-tata. Sì, ma in realtà sono... Come sono? Non è ribellione, è...
3: Cosa?
2: Cos'è? Mi annoio.
4: E continuiamo ad ascoltare Liv Ferracchiati in Tre sorelle nevica, che senso ha?
0: Il rapporto nel tempo è gestito con la ripetizione. Tutti gli atti iniziano in modo analogo, proprio perché ogni volta si riparte da capo, però poi le dinamiche sono sempre le stesse. Fino a che questi primi tre atti, che sono drammaturgicamente, si discostano dall'originale, planano in un quarto atto che è quello più naturalistico, che è quello che più ricorda il Chekhov originale, in cui però c'è la volontà di coinvolgere anche il pubblico, non nel senso di portarlo dentro la, ma di contattarsi visivamente con le persone che saranno in sala, perché in qualche modo queste tre sorelle non vogliono cercare di scuotere solo loro stesse con questa immagine di futuro, con questa immagine di Mosca promessa, ma vorrebbero contagiare anche noi presenti e in qualche modo invitarci poi ad agire, che era quello che voleva fare Chekhov, no? Invitare le persone a essere concrete nella propria vita, ad agire, a mettere in azione e non solo nel pensiero certi atteggiamenti che possono essere più, non solo produttivi, ma anche utili, no, alla società, perché anche di questo si preoccupava Chekhov. Cioè, non posso non pensare a quando è andato pur malconcio, affetto da tisi, sull'isola di Sakhalin per rilevare e documentare le condizioni di coloro che venivano deportati lì, quindi di come si mettesse addirittura a repentaglio la sua salute per documentare, per essere utile, per far sì che il suo lavoro di scrittore e non solo di medico avesse una qualche utilità. Ed era un nodo questo per lui.
2: Da quanto passeggiamo?
3: Da quanto aspettiamo un tè?
2: Si perde il conto. Certo, dopo un po' vivere a Mosca potrebbe somigliare a vivere qui, ma dopo la morte di nostro padre, qui è diventato insostenibile. Tutto. Non è noia. Borghese, si dice così. E aver sbagliato tutto. Tutto. Io non ho fatto niente di giusto. Mi sono sposata a 20 anni, io non potevo capire, non potevo sapere. Ma perché l'ho fatto?
0: Le tre sorelle e gli altri personaggi, perché appunto lo spettacolo è coralissimo, sono diciamo tutti un po' nello stesso stato esistenziale, vivono sicuramente questa staticità come una sorta di condanna, no? Una ripetizione infernale che non

0: che non si modifica mai. Però nel quarto atto, un po' come nell'originale Cecoviano, c'è questo afflato, questa speranza che qualcosa possa cambiare, che qualcosa abbiano davvero colto e metabolizzato, che ci sia un'intuizione verso il futuro, un'intuizione concreta, attiva e non solo riflessiva.
1: Sì, io ho bisogno di
2: Si
1: ordine, di
2: intuisce.
1: equilibrio. Ah sì?
2: No, voglio
1: Sì, è
2: dire.
1: vero. Si intuisce, io ho bisogno di ordine e anche del suo contrario, la mia natura è...
0: La mancanza di comunicazione tra i personaggi viene espressa proprio a livello formale, nella drammaturgia, con un pensiero che ha una grande forza, una grande propulsione, ma che si interrompe, che si spezza. È una lingua, quella della riscrittura di Tre Sorelle, molto musicale, ritmica, che in qualche maniera sfiora l'antinaturalismo, anche se dà una sensazione di realismo, di naturalismo. In realtà è molto antinaturale la drammaturgia che ho scritto, che serve proprio a raccontare questa furiosa voglia di vivere che si incaglia contro la difficoltà di trovare le parole che non solo comunichino qualcosa che per il personaggio è importante, ma che non sono mai abbastanza. Queste parole non sono abbastanza per trasmettere lo stato d'animo che attorno questi personaggi provano. Un esempio è Irina, che all'inizio ha questa folgorazione che il giorno del suo onomastico, come da testo originale, tra l'altro, questa folgorazione che la illumina, la rende radiosa, raggiante, vorrebbe comunicare a sua sorella Olga quello che ha visto, che ha intravisto. Questa intuizione del senso della vita e del mondo, chiaramente anche con una velleità giovanile che la caratterizza, però non trova le parole, non trova le parole e continuano a spezzarsi e ci trasmette questa folgorazione attraverso l'energia con cui cerca di comunicare, ma non davvero attraverso il senso della parola.
1: Tanti auguri, tesoro! Ma sei bellissima! Ho preso una stupidaggine per te! Ah, sei bellissima, elegante! Oggi è primavera, c'è una strana gioia nell'aria! Ah, Irina, ti ho preso questo blush! È rosa, ho pensato ti ravvivassi un po'. Andrei, ciao! Ciao a tutti! Oh, piacere, Natasha!
3: Il colonnello Vercini.
1: Ah!
0: Ad incipit del copione di lavoro che vi avevo mandato agli attori, perché io scrivo in itinere, quindi di atto in atto la scrittura si modifica a seconda di quello che accade nell'atto precedente, nella scena precedente, insomma attraverso le proposte attorali, c'è una sorta di nota a piedi pagina in cui in maniera giocosa dico che riscrivere Tre Sorelle, giocosa ma sentita, che riscrivere Tre Sorelle è un atto contro natura. Io credo che quando ci si approccia ad un capolavoro non si può avvicinarsi adesso, no, alla scrittura di Chekhov, ma bisogna conoscere molto bene l'autore e la materia di cui si tratta per poter sezionare dei nuclei e portarli altrove. Per questo non è neanche una riscrittura, ma è un testo quasi originale. E quindi fare di quei nuclei tematici e di quei personaggi qualcosa di molto simile, ma qualcosa anche di particolarmente distante, di consapevolmente distante. La motivazione è che i temi della riscrittura è che questi temi sono così potenti ancora oggi, sono così universali, che non è tanto l'attualità del testo quanto l'universalità dei temi trattati che risuonano fortissimamente oggi, tra l'altro, anche per questa presenza di questi militari che a un certo punto vengono richiamati, chissà se per qualche attività bellica, e questa smaniosa, disperata ricerca di senso che credo accomuni la vita di ognuno di noi, no? Cerchiamo sempre di trovare un collegamento, dei tasselli che compongano un puzzle che ci sveli il perché della nostra esistenza. Diciamo, la finitudine e la tragedia dell'essere umano è di dover morire e non sapere perché si è nati, e questo è la domanda principe su cui si interroga Tre Sorelle, di fatto.
1: Cosa voglio? Cosa voglio, Nicolai? Che cosa?
4: Forse Mosca?
1: Forse Mosca.
4: Io sono 2 anni che ti amo, ho una furiosa voglia di
1: Una
4: vivere!
1: curiosa?
4: Furiosa!
1: Ah, furiosa.
4: Questa furiosa voglia di vivere si fonde con l'amore che provo per te.
1: Ti prego, non parlarmi ancora e ancora
4: Io
1: d'amore.
4: non posso dirlo, lo so, ma io ora farei, io con te, ora farei. Ma certo, io lo capisco. La vita vi ha soffocate, come l'erba gramigna. Gramigna.
5: Ci prendiamo una pausa. Cartellone torna tra poco.
2: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
3: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria.

0: è molto introspettiva ed è bellissima. Per me è la città più bella d'Italia.
1: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto, non so, sugli artisti in generale.
2: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso, a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
3: Cartellone. Vi racconto uno spettacolo.
4: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24 nella versione estiva di Vi racconto uno spettacolo. In questa seconda parte parliamo della Tempesta di Shakespeare, produzione stabile di Catania, messa in scena e regia di Alfredo Arias, con Graziano Piazza nella parte di Prospero.
5: Benvenuti.
6: Se tu sia Prospero o no, ho una visione stregata che come prima mi inganni, io non lo so.
5: La domanda primaria è come si fa a trasformare la propria vita, che in qualche modo ha sempre a che vedere con, non tanto con la vendetta come nel caso di Prospero o di tanti altri personaggi shakespeariani, ma a che vedere comunque con una trasformazione che lo porti fino al perdono, a un perdono che è un perdono verso gli altri personaggi, ma in realtà è uno stato di trasformazione interna, interiore, che lo libera, che lo lascia in qualche modo più leggero di tutta l'afflizione in qualche modo che ha avuto a che fare durante tutta la sua vita, per cui è stato cacciato dal suo regno, e quindi è una disanima molto forte di quello che può essere un'analisi del potere, che è un potere che si esprime fuori di sé ed è un potere che diventa ciò che dall'interno possiamo modificare. Ecco, credo che questa trasformazione sia una trasformazione a cui ogni uomo è chiamato, e bene o male all'interno della nostra vita abbiamo momenti che dobbiamo superare, dobbiamo attraversare attraverso l'attrito dell'emozione. In qualche modo dentro di noi procuriamo come un calore che scioglie i nodi e ci fa forse arrivare fino al perdono. Ecco, questo processo è un processo che Shakespeare mette in atto e che Alfredo Arias ha voluto e potuto fare insieme a noi, a una bellissima compagnia che insieme a me, a Guia Aiello, a Rita Salonia e tanti altri attori molto molto bravi del Teatro Stabile di Catania, e diventiamo tutti parte di questo processo quasi alchemico in cui la nostra emozione si surriscalda attraverso la vendetta che vorremmo operare, ma che in realtà diventa piano piano una liberazione e arriva al perdono.
6: Vieni, mio Ariel, vieni, vieni, qui vicino a me.
7: Aina, gran maestro.
5: È un atto molto molto commovente, emozionante anche, perché ci permette di cogliere dentro di noi la libertà di poter essere collegati in qualche modo e di poter superare quelli che possono essere degli ostacoli che sembrano lì per lì insormontabili, come essere mandato su un'isola lontana, come stare soltanto con la propria figlia e crescerla e raccontarle come una storia. Una storia come se fosse una storia per farla addormentare, ma in realtà è un modo per far sì che anche lei possa crescere, diventare matura attraverso l'amore, e quindi in qualche modo lui diventa anche colui che lascia un vero e proprio lascito alla sua figlia perché possa continuare in questa direzione.

0: sono una liberazione da tutti gli ostacoli che possono essere costantemente nella vita di tutti i giorni. Ecco, Shakespeare in questo è particolarmente bravo a creare questa storia, e Arias ne ha fatto uno spettacolo che in qualche modo è molto agile, perché in un'ora e 40, un'ora e 45 riesce a entrare all'interno di quelle che poi sono tematiche che ci riguardano costantemente tutti i giorni, e che vederli lì in scena, vederli nella loro essenzialità, ha un processo di liberazione. Io credo di liberazione, perché ogni cuore batte insieme in qualche modo all'emozione che può suscitare il palcoscenico, e c'è un accordo unico, e può esserci un accordo unico. Ecco, questo spettacolo di Arias cerca di produrre questa risonanza, questo accordo.
1: Se gli altri due hanno il cervello come noi, lo Stato vacilla.
2: Mostro! Bevi quando te lo ordino io! Basta!
0: La caratteristica principale di questa nuova messa in scena del Teatro Stabile di Catania, della Tempesta di Shakespeare, sta proprio nella regia di Alfredo Arias. È questo grande regista che ha fatto La Tempesta quasi all'inizio della sua carriera, negli anni 80, anzi all'inizio degli anni 80, ripercorre praticamente tutta la sua carriera artistica e diventa quindi una proposta che contiene la summa di tutto il suo lavoro in questo senso, e quindi fa un atto quasi di spogliazione, o meglio di essenzialità del teatro, fino a farlo diventare puro gesto scenico, puro atto in cui la magia sta soltanto nell'uso dell'attore, nell'uso di pochi elementi scenici all'interno di un labirinto particolare, e con una compagnia che segue in maniera molto precisa le sue indicazioni. Questa è la condizione primaria, diciamo, della nuova messa in scena. È una messa in scena che contiene la visione di un artista che ha come riferimento l'arte contemporanea, che si mette in qualche modo in scena anche lui attraverso la figura di Prospero, in quanto come regista di ciò che avviene durante il corso del dramma.
3: Mio venerabile padrone, eccomi qua per eseguire quello che piace a te. Si tratti di volare, nuotare, tuffarsi nel fuoco, cavalcare i ricci delle nubi. Al tuo comando imperioso si piega.
4: E continuiamo ad ascoltare Graziano Piazza nella Tempesta.
0: E poi una nuova messa in scena che in qualche modo non cede a momenti di autocelebrazione, certamente, o di celebrazione, come dire, attorale, ma è molto scabra, molto forte, potente, lascia la potenza della parola shakespeariana in maniera assolutamente limpida ed evidente. Credo che questa sia, come dire, la caratteristica primaria della bellezza di questo spettacolo. Nella sua essenzialità si riesce a percepire il contenuto di quello che lui vuole comunicarci. Shakespeare, in prima persona, che è sempre contemporaneo, essendo un classico, e Arias, che ha sempre avuto come obiettivo la contemporaneità del qui ed ora degli spettacoli. E poi c'è chiaramente anche una mia interpretazione, che in qualche modo è la prima volta che faccio Prospero, dopo aver fatto tanti spettacoli come protagonista, anche shakespeariani, e quindi per me anche diventa una opportunità molto grande di seguire un percorso di questo grande regista, e in qualche modo anche io faccio i conti con quella che è stata tutta la mia carriera.
3: Ariel!
5: E allora dimmi, chi è l'erede più prossimo del re di Napoli?
6: Claribella!
5: Ah, la regina di Tunisi!
7: A te procurerò la legna che ti occorre e peste sul tiranno che servo.
0: La scenografia è fortemente evocativa. Arias ha voluto fin da

0: all'inizio questa dimensione che è quasi metafisica, e cioè di un grande labirinto che si vede in scena, in cui i personaggi vagano come intrappolati all'interno di questo labirinto, e questo labirinto è la mente di Prospero, è un luogo scenico che esprime il tipo quasi di esperimento umano che Prospero fa nei confronti dei suoi personaggi e di se stesso. Lui è anche lui all'interno di questo labirinto, ma ne diventa come il regista. Io divento come Prospero, forse anche l'alter ego di Alfredo Arias. Questa scena particolarmente conturbante nel momento in cui la si vede, diventa anche una espressione del labirinto di vita in cui ciascuno di noi è e che deve cercare un modo per trovare la via di uscire, per trovare la via di appunto arrivare fino al perdono, come nel caso di Prospero. Devo dire che quando abbiamo fatto anche lo spettacolo a Verona ha avuto una sua, veramente una sua forza, perché si innestava con il cielo, si innestava con la dimensione naturale che c'era intorno, ed è quella dimensione anche naturale che comunque la scenografia di Giovanni Licheri in qualche modo porta, suggerisce e ci fa vivere, ci fa in qualche modo sentirci come pubblico catapultati all'interno di questo labirinto, e ci dà poi anche la soluzione per uscirne. È un codice di apertura particolarmente interessante. Dopo questo spettacolo potremo tutti uscire da questo labirinto.
1: Qual è il tuo nome?
2: Miranda! L'ho detto e ho disobbedito!
1: Molte donne ho guardato, donne diverse ho amato per diverse virtù.
0: Prospero è un personaggio che ha il fascino di chi non ha più bisogno di far vedere troppo di sé, di chi in qualche modo dall'alto dei suoi anni o comunque dell'esperienza che ha avuto, si dedica a recuperare ciò che forse nella sua vita ha troppo abbandonato, lasciato andare, trova dentro di sé la forza per capire qual è la priorità, per poter vivere il resto dei suoi giorni nella maniera migliore, più sana, più libera. E quindi è un personaggio che ci suggerisce, ci indica una via, è un personaggio che in qualche modo sta all'interno di noi. Sta all'interno di noi perché siamo noi in realtà che possiamo prendere il nostro destino tra le mani. Io credo che questo sia particolarmente affascinante oggi, perché troviamo e vediamo in maniera molto essenziale, in cui la magia non è vari effetti scenici, non sono strumenti particolarmente, ecco, con fuochi d'artificio noi vi faremo vedere chissà cosa, no. Tutto molto dentro di noi, tutto molto nelle nostre mani, è tutto molto nella capacità di trasformare. La magia sta proprio in questa trasformazione che è l'uno verso l'altro, e forse è nel momento stesso in cui ci rendiamo conto che, come diceva Rimbaud, io è l'altro. Ci rendiamo conto che non c'è separazione e che questa separazione deve essere in qualche modo superata.
2: Ne avresti tenerezza?
1: Tu lo credi?
2: Io? Sì, io l'avrei se fossi umano.
1: E allora io lo sarò.
3: E anche per questa puntata è tutto. Appuntamento a sabato prossimo alle 15:30 con gli appuntamenti degli spettacoli teatrali della stagione passata. Un saluto da Elisabetta Fiorito.

Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480%.

0: 100% l'anno, io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
1: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
0: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
1: Beh, non tutti.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere, calciolone!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
1: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
9: Il cacciatore di libri, di Alessandra Tedesco.

0: La storia nelle storie, puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate dedicata alla storia, quella con la S maiuscola, che fa capolino nelle storie narrate nei romanzi. Ascolterete le interviste a Ken Follett, scrittore inglese di culto che spesso si è dilettato con romanzi storici come I pilastri della terra, Ilaria Tuti che, oltre ai gialli con Teresa Battaglia, scrive romanzi che recuperano fatti storici poco noti, come fa stavolta con L'invasione dei cosacchi in Carnia durante la Seconda Guerra Mondiale. Gaia Cenciarelli, che ricorda la vita, ma soprattutto la prigionia, di due militanti del movimento di liberazione dei Tupamaros nell'Uruguay degli anni 70, dominato dalla dittatura. E infine Elena Barbello, che ha ricostruito una storia di famiglia, della sua famiglia, durante il ventennio fascista. Nella parte dedicata ai personaggi della storia della letteratura, Alessandro Barbaglia ci parla di Orlando di Ariosto, mentre Laura Pezzino ci racconta Agilulfo, protagonista del Cavaliere inesistente di Italo Calvino. Partiamo da Ken Follett, autore di grande successo internazionale con oltre 198 milioni di copie vendute in più di 80 paesi, una serie di bestseller arrivati dal 1978 in poi. Il primo era stato La cruna del lago, poi c'era stato un passaggio dalle spy story ai romanzi storici come il famosissimo I pilastri della terra, che risale all'89. Il suo ultimo romanzo storico è Il cerchio dei giorni, pubblicato in Italia da Mondadori con la traduzione di Anna Maria Raffo. Se nei pilastri della terra si seguiva la costruzione di una cattedrale durante il Medioevo, in questo romanzo si segue la costruzione di uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il sito di Stonehenge. Ci sono state molte teorie a questo proposito, anche fantasiose, per esempio che siano stati gli alieni a costruirlo, ma Follett rimane con i piedi per terra e immagina una storia ambientata nel 2500 a.C.
1: I saw the title of an archaeology book which was How to Build Stonehenge. It's kind of a funny title. It's like, you know, how to mend your car, how to find a girlfriend.
2: Ho visto il titolo di un libro di archeologia che era Come costruire Stonehenge. È un titolo piuttosto divertente, del tipo Come riparare

0: imparare la vostra auto, come trovare una ragazza. Ma questo è un libro di archeologia molto serio. Quello che mi ha incuriosito sono state le domande su Stonehenge. Chi l'ha costruito? Come l'hanno costruito? E perché l'hanno costruito? Man mano che mi interessavo a queste domande, ho scoperto alcune informazioni. Mi sono reso conto che gli archeologi non sanno tutto su Stonehenge, e così ho capito che potevo inventare una storia che completasse la storia di Stonehenge con la mia immaginazione. Ed è esattamente quello che mi piace fare quando scrivo un romanzo.
1: And that is exactly what I like to do when I write a novel.
2: Spesso lei è attaccato al concetto del realismo. C'è sì naturalmente la parte di fiction, ma c'è anche la parte realistica. Quanto è importante la verosimiglianza degli eventi in un romanzo storico?
1: It's very important that the parts I imagine are related to what's known about the subject. For example,
0: è molto importante che le parti che immagino siano correlate a ciò che si conosce sull'argomento. Per esempio, chi ha costruito Stonehenge? Stonehenge si trova nella pianura di Salisbury, una vasta area di terreno non adatta all'agricoltura, ma crescono erba, arbusti e cespugli, quindi è abbastanza adatta per le mucche. Sembra probabile che ci fosse una grande mandria, forse 2000 capi di bestiame, e forse anche alcune pecore nella pianura di Salisbury, che nel mio libro è chiamata la Grande Pianura. Quindi le persone che hanno costruito Stonehenge potrebbero essere stati i pastori. Ora, questa è una mia ipotesi, non è un fatto, ma si basa sui fatti.
1: It's not a fact, but it's based on the facts.
2: In questa grande pianura, appunto, ci sono diversi personaggi che operano, e c'è in particolar modo il personaggio di Gioia, della sacerdotessa. Lei a un certo punto dice esplicitamente che dopo la distruzione di questo monumento ligneo bisogna ricostruire lo stesso monumento. Ecco, in questa fase Steft, che è appunto arriva da una tribù di cavatori di pietra, risulta fondamentale perché ha un'intuizione, sa dove andare a trovare le pietre. È una forma di riscatto nella sua vita?
1: No, he is interested in this project for the sake of the project.
0: No, lui è interessato a questo progetto per il bene del progetto stesso ed è ispirato da Gioia. Lei è una persona che ispira tutti. A proposito, nel romanzo Seft non ha una relazione d'amore con Gioia. Sono i due personaggi più importanti e sarebbe stato troppo ovvio per loro avere una relazione. Ma sono amici e colleghi. Lei è molto determinata. Lui è ispirato da lei. E si dà il caso che lui sappia dove trovare delle pietre giganti per costruire il monumento. Conosce una valle chiamata Stony Valley, dove ci sono le pietre più grandi che abbia mai visto in vita sua. E così, ispirato da Gioia, dice: «So dove possiamo trovare le pietre». Gioia ha questo effetto sulle persone, ma anche Seft risponde all'idea di un progetto.
1: But also Seft responds to the idea of a project.
2: Gioia è un personaggio molto affascinante, è una donna sicuramente volitiva, determinata, che sa cosa vuole. Spesso la storia, quella con la S maiuscola, ha messo da parte le donne e quello che hanno fatto. Nei suoi libri invece la storia, diciamo, mixata un po' agli aspetti di fiction, in questo tipo di storia, nella sua storia, le donne hanno grande importanza. Perché?
1: I have strong-willed women and women who are leaders in my books because they are in real life. It's a man's fantasy that everything is done by men.
0: Nei miei libri ci sono donne dalla forte volontà e donne che sono leader perché lo sono nella vita reale. È una fantasia maschile che tutto sia fatto dagli uomini. Vi faccio un esempio. Un tempo pensavamo che le cattedrali fossero state costruite dagli uomini. La gente diceva: sono pietre grandi, molto pesanti. Le donne non possono aver fatto questo lavoro pesante. Finché uno storico francese, Jean Gimpel, studiò alcuni documenti nella città di Parigi relativi alle tasse pagate dalle persone che lavoravano nella costruzione di Notre-Dame. C'era scritto il nome, il lavoro e le tasse pagate. Notò molti nomi femminili. E lui disse chiaramente che le donne lavoravano alla costruzione delle cattedrali esattamente

0: esattamente come gli uomini. Ma è così in tutta la storia. Quando si approfondisce la questione, si scopre che nel Medioevo, per esempio, c'era una regola che diceva che le donne non potevano avere un'attività commerciale in città. Eppure lo facevano. La regola non veniva applicata. Questo è successo in tutta la storia. Il lavoro delle donne viene ignorato. E noi diciamo, beh, ovviamente sono stati gli uomini a fare tutto questo, ma è sbagliato. Quindi penso che i miei libri siano semplicemente più realistici.
1: The work of women is ignored. And we say, well, the men did all this, of course, and it's wrong. So I think my books are actually just more realistic.
2: Questo fa capire che la ricerca per lei è molto importante prima di scrivere un libro, trovare anche questi aspetti storici poco conosciuti e che lei invece mette in evidenza nei romanzi. Quanto conta la ricerca storica?
1: I like to be able to tell my readers the history that you find in this book is true as best as I can make it.
0: Mi piace poter dire ai miei lettori che la storia che trovano in questo romanzo è vera per quanto mi è possibile renderla. Inoltre, quando faccio ricerche per scoprire i fatti relativi a un periodo storico, questo mi dà ispirazione. Mi vengono nuove idee per creare scene, nuove relazioni, nuovi drammi che potrebbero verificarsi nel libro. Tutto questo deriva dalla ricerca. Quindi, sia dal punto di vista della correttezza che dal punto di vista delle idee, mi piace fare molte ricerche. Per me funziona.
1: I like to do a lot of research. It works for me.
2: Prima dicevo che questo romanzo, Il cerchio dei giorni, ricorda vagamente i pilastri della terra, nel senso che nei pilastri della terra c'era la costruzione di una cattedrale durante il Medioevo e qui invece la costruzione del sito archeologico di Stonehenge. Perché è così attratto dall'architettura, dalla costruzione di monumenti o siti storici?
1: A building is a good thing to have in a book because it gives a shape to the book.
0: Un edificio è una buona cosa da avere in un libro perché dà forma al romanzo. All'inizio la gente dice: costruiremo un ponte, una cattedrale o un monumento. E col passare del tempo ottengono alcuni successi, subiscono alcune battute d'arresto. Ci sono molti drammi nella costruzione di qualcosa e alla fine c'è il trionfo. È una buona struttura per un libro. Una missione, battute d'arresto e successi, e alla fine il trionfo. Ecco perché mi piacciono i progetti di costruzione.
1: And triumph in the end. So that's why I like building projects.
2: Lo dicevamo all'inizio, il grande successo per lei è arrivato nel 1978 con il romanzo La cruna del lago. Prima aveva pubblicato altri romanzi che insomma non avevano avuto grande risonanza fra il pubblico e fra i critici. Poi ci sono stati altri grandi successi. Che cosa rappresenta per lei il successo e anche invece la possibilità del fallimento?
1: Success is very important to me, I must admit. I know writers who say, look, I write what I think is good. If people like it, I'm happy.
0: Il successo è molto importante per me, devo ammetterlo. Conosco scrittori che dicono, io scrivo quello che penso sia buono, se alla gente piace sono felice, ma non sto cercando la loro approvazione. Ecco, io non ho mai pensato in questo modo. Ho sempre voluto scrivere una storia che milioni di persone avrebbero amato. Non riesco a spiegarlo. Fa semplicemente parte di me. Ho sempre voluto essere una star di qualche tipo. Forse una rock star, o anche diventare primo ministro. Quando ero molto giovane, avevo il sogno di diventare famoso. Alla fine è successo con i libri, ma se fossi stato un rocker, sarei stato comunque felice. Se fossi stato primo ministro, sarei stato comunque felice. L'unica cosa che non volevo era fallire.
1: I would still have been happy. If I'd been prime minister, I would still have been happy. The only thing I didn't want was failure.
2: Da Ken Follett a Ilaria Tuti, autrice dei noir con Teresa Battaglia, dai quali è stata tratta anche una serie TV, e di romanzi che riportano alla luce fatti e contesti storici, come Fiore di roccia sulle portatrici carniche durante la Prima Guerra Mondiale. Il nuovo romanzo si intitola Ed è un poco la notte e un poco l'alba, pubblicato come gli altri da Longanesi. Il titolo, fra l'altro, è una frase del poeta Pierluigi Cappello. È ambientato in Friuli fra il 1915 e la fine della Seconda Guerra Mondiale. La protagonista è Serafina, una giovane donna tenace e controcorrente che ama stare da sola e indossare i pantaloni. In paese pensano che lei abbia lo stesso potere della nonna Silva, fare mettere l'ultimo respiro ai neonati destinati a morire per poterli battezzare. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Serafina si troverà ad affrontare l'invasione della Carnia da parte dei cosacchi. Perseguitati in Russia perché fedeli allo zar, si erano alleati con Hitler, che aveva indicato il Friuli come terra di conquista, dove avevano compiuto razzie e violenze, ma soprattutto si erano stabiliti nelle case degli abitanti. Qualcuno era riuscito a fuggire, altri erano rimasti in questa anomala convivenza, come Serafina, costretta a condividere la sua casa con tre cosacchi. Un fatto storico, l'invasione della Carnia da parte dei cosacchi, rimasto poco noto.
3: Poco noto, che mi ha affascinato da anni, su cui mi sono documentata, su cui si sono cimentati anche grandi nomi della letteratura come Magris e Sgorlone. Anch'io sentivo di dover in qualche modo chiudere il cerchio della mia indagine storica sulla mia terra, e quindi ho voluto scriverne. Penso che sia una storia particolarmente affascinante, sicuramente fuori dai confini della mia regione, poco nota, forse perché non è stata registrata al termine degli eventi, in quanto il passaggio è durato pochi mesi. Erano un popolo dalle caratteristiche profondamente nomadi, quindi con la loro fuga agli inizi del maggio del 45, ciò che è rimasto è veramente poco. Ci sono comunque delle testimonianze, dei documenti preziosissimi che ho consultato per scriverne. È stata un'invasione peculiare perché i nazisti avevano promesso a questo popolo inviso in patria una terra, e quella terra era il Friuli, in particolare la Carnia, la Cosakenland in Nord Italien l'avevano definita. Quindi loro arrivarono, presero le case, due o tre paesi furono completamente sfollati in modo drammatico, in altri si decise di convivere con le famiglie. Questa era una strategia, perché lì la lotta partigiana era molto forte, era stata dichiarata la zona libera dell'Italia, era una zona boschiva dove i soldati tedeschi non osavano mettere piede, e mandarono avanti i cosacchi che condividevano le case perché si sentivano più al sicuro, perché i partigiani non avrebbero mai attaccato con le famiglie dentro. Questa convivenza, a leggere le descrizioni, è stata veramente incredibile per i fatti che sono avvenuti.
2: Quindi arrivano appunto saccheggiando, depredando, commettendo violenze, e poi, come dicevi tu, si instaura una convivenza forzata. La stessa Serafina non scappa, rimane ed è costretta a vivere a casa sua con due cosacchi. Perché Serafina resta?
3: Resta perché lei a un certo punto ha la possibilità di scappare, quindi guardare quel grande fiume, il tagliamento che la divideva forse dalla speranza. Lei a un certo punto si è guardata indietro, ha visto la devastazione, e quelle radici che affondavano così profondamente nella sua terra l'hanno fatta restare. Non riusciva in quel momento ad abbandonare la sua comunità, quindi tutti quei legami, anche se lei è sempre stata un'ombra, no? Una creatura liminale dentro certe dinamiche, aveva dei legami comunque fortissimi con le altre donne, e soprattutto forse ha sentito quella chiamata all'azione che in qualcuno di noi risuona più forte.
2: Ma a proposito di questa convivenza forzata, come la popolazione locale l'aveva vissuta, secondo quanto tu hai potuto leggere nei documenti che hai consultato?
3: È stata sicuramente subita in modo violento e drammatico con l'arrivo delle prime avanguardie, quindi questi cavalieri anche molto particolari nell'abbigliamento che arrivavano dall'est, dei cavalieri molto abili a cavalli che da cui non si separavano mai, li portavano nelle case, li facevano salire le scale. Questi guerrieri fecero piazza pulita nei paesi, dominarono inizialmente con questo spirito veramente barbaro e quindi distrussero, e poi arrivarono nei mesi successivi lentamente le carovane delle famiglie. E qui il rapporto leggermente cambiò, nel senso arrivarono delle famiglie quindi con i figli, i loro anziani, arrivò il pope, arrivarono i medici, arrivarono i musicisti, si racconta di questi suonatori di violini nei paesi, i danzatori, questi balli incredibili nelle piazze. Quindi in qualche modo i friulani furono anche affascinati da questa novità, pur continuando a essere oppressi e sofferenti, e anche questo contatto, questa condivisione forzata nelle case con le famiglie portò forse al primo dialogo, tanto che alla fine, durante la fuga nei primi giorni di maggio del 45, ciò che è rimasto oggigiorno dei cosacchi sono i doni che queste famiglie, fuggendo, hanno lasciato ai friulani, queste icone meravigliose, queste fotografie delle proprie familiari. La fotografia al tempo era qualcosa di prezioso e di raro, ecco, le lasciarono in segno quasi, chissà, forse di speranza di ritrovarli, oppure di gratitudine, forse come una richiesta di perdono anche di quanto fatto, perché loro erano consapevoli di aver espropriato una terra, però erano talmente desiderosi e bisognosi di averne una propria che forse sono passati sopra questo.
2: C'è un altro elemento molto forte in questo romanzo ed è la violenza sulle donne. In tutte le guerre le donne pagano sempre due volte. Pagano per la fame, pagano per i bombardamenti, le uccisioni, ma pagano anche e soprattutto per gli stupri. A un certo punto del tuo romanzo Serafina dice: «Il grembo di una donna non è una pubblica piazza dove tutti siete giudici e padroni tranne lei». In questo caso si riferisce ad altri episodi, alla volontà di interrompere una gravidanza dopo gli stupri. Ecco, da sempre il grembo delle donne, il corpo delle donne è stato non solo violato, ma è stato anche oggetto di decisioni da parte di persone che magari non avrebbero diritto a decidere.
3: Questo da sempre, sul corpo delle donne si fa politica, purtroppo. Abbiamo dovuto lottare per avere i diritti minimi, per gestirlo, per essere padrone di ciò che siamo. Qui affronto un argomento delicatissimo senza avere risposte. Quello che mi interessa è fare una riflessione, no? Che tutti ci fermiamo un po' a pensare a quello che sicuramente è un atto che ancora accade ai giorni d'oggi ed è lo stupro di guerra. Non erano casi isolati, sono stati fatti degli studi, anche ci sono dei saggi sugli stupri fatti in Carnia durante l'occupazione cosacca da militari, quindi non dalla parte delle famiglie cosacche arrivate. È un'arma che viene usata proprio per abbattere il popolo oppresso e tuttora funziona così. L'oltraggio del ventre femminile è veramente un atto politico, usato come politico per annientare la speranza di un popolo. Diciamo che in quel momento l'oltraggio è doppio e la tragedia è doppia: quella che subisci sul corpo, che non è solo fisica, è emotiva, è psicologica, e poi anche il dover affrontare quello che sei diventata agli occhi della tua comunità, che ti dice come dovresti affrontarlo e come dovresti gestirlo.
4: Y un recuerdo que se hace canción en una celda de punta de rieles.
2: La storia attraversa anche il romanzo di Gaia Cenciarelli, Il rivoluzionario e la maestra, pubblicato da Marsilio. Un romanzo doloroso e potente che attraverso tre voci narranti ricostruisce la vita vera di Adolfo Wasem e Sonia Moschera, militanti del movimento di liberazione dei Tupamaros nell'Uruguay degli anni 70, dominato da una dittatura militare. I due, marito e moglie, furono arrestati nel 72. Lui passò 12 anni nei cosiddetti calabozos, ossia delle celle così piccole nelle quali non si poteva stare né in piedi né sdraiati. Sonia fu portata in una prigione femminile collettiva. Entrambi subirono tremende torture e, nel caso di Sonia e delle altre prigioniere, ripetuti stupri. La terza voce narrante è quella di una donna, una maestra, che a Roma, dal 2015 in poi, dopo la morte dei genitori, è costretta a fare 5 traslochi. Vive una condizione di povertà e di precarietà che i suoi amici non comprendono. La maestra compra per caso un libro in cui si ricostruisce appunto la storia terribile di Adolfo e di Sonia e sente di avere con quella storia un legame particolare. Ma che idea Gaia Cenciarelli si è fatta della vicenda dei due militanti Tupamaros?
5: La mia idea, che è quella che poi ho descritto nel libro, è comunque un'idea su cui ho lavorato per sottrazione, perché è vero che il libro è duro, ma è pur sempre un libro e non può restituire completamente le condizioni disumane in cui venivano tenuti Adolfo, Pepe Mujica, che poi è diventato il presidente dell'Uruguay, Mauricio Rosenkopf e tutto il direttivo dei Tupamaros, e dall'altra parte le donne. Quindi direi che le descrizioni sono molto accurate, molto, molto violente, se vogliamo, ma perché mi sentivo in dovere di restituire la durezza e la violenza che queste persone, non dimentichiamolo, persone, esseri umani, hanno subito per 12 lunghissimi anni, nel caso di Sonia 13, 12 lunghissimi anni della loro vita.
2: Ecco, a un certo punto del romanzo abbiamo detto ci sono tre voci narranti, c'è Adolfo che parla, c'è Sonia e c'è anche la maestra. A un certo punto questo è Adolfo che parla e tu gli fai dire: quello che non so ancora, questo è il 1973, è che mi condurranno in un carcere diverso, in isolamento assoluto con la consegna del silenzio da parte di chiunque, soprattutto delle guardie. E non so ancora che la mia cella, bassa, stretta, dove mi sarà impossibile stare completamente eretto o disteso, diventerà la mia casa. Quello che ancora non so è che sarà soltanto la prima di tante. Ecco, questo concetto di casa ritorna ripetutamente in tutte e tre le voci narranti, ovviamente per ragioni diverse. C'è una scena in cui, per esempio, Adolfo ha con sé una busta di plastica lercia, sporchissima, insignificante, però lui la porta sempre dietro in tutti questi trasferimenti da una cella ad un'altra, perché dice che quella è in fondo la sua casa. Cioè sia Adolfo che Sonia, nella condizione di prigionia, cercano di ricostruire una parvenza di casa. Cosa rappresenta per loro la casa?
5: Tutto quello che gli è stato sottratto. Io credo che, io ho ragionato molto sull'opportunità di mettere insieme la storia dei tempi nostri e la storia con la S maiuscola. E mentre mi dibattevo in questi ragionamenti mi è stato regalato un libro importantissimo che mi ha aperto degli orizzonti vasti e che soprattutto mi ha confermato che quello che io pensavo non era una follia, era una reazione assolutamente umana, che accostare la storia di detenzione, di torture e di privazione di Adolfo e Sonia non era uno scandalo. Voglio dire, accostare questa storia alla storia attuale non era uno scandalo. Questo libro si intitola Dislocazione involontaria, scritto da René Papadopoulos e pubblicato da Bollati Boringhieri, che ci dice che qualsiasi essere umano, anche i detenuti, cercano nelle condizioni più estreme di ricostruire una sensazione di casa. E come fanno? Lo fanno attraverso le abitudini, i movimenti, gli oggetti, anche gli oggetti minimi. Per esempio, quello che dicevi tu, Alessandra, era che sì, Adolfo aveva una busta di plastica, un sacco di tela grezza che portava dietro in tutti i suoi calabozos, e per lui quello rappresentava una forma di continuità, era qualcosa che lo rassicurava. La casa è qualcosa in cui ti puoi rifugiare, da cui ti senti

0: feroci perché lei non urla, non si ribella,
1: esatto,
0: ma lo fa per un grandissimo senso di dignità. Cosa significa secondo te costruire questo spazio interiore per sopravvivere all'orrore?
1: Significa non farsi definire dalla violenza subita, significa rifiutarsi di esistere soltanto in virtù della violenza, delle torture che si sono subite. Questo vuole Sonia e questo vuole anche Edda. Edda Fabbri ha scritto un libro che ha vinto il premio Casas de las Americas per la letteratura di testimonianza, ed è un libro in cui la violenza esiste ma è una piccola parte della sua vita. Questo significa costruirsi uno spazio interiore, significa rifiutare di farsi definire da quello che gli altri agiscono su di noi.
0: Tornando invece alla terza voce narrante, la maestra che diciamo è costretta a subire 5 traslochi ai giorni nostri, diciamo, ovviamente abbiamo detto che non è paragonabile alla vicenda,
1: no, certo,
0: terribile appunto dei Tupamaros, però lei sente una vicinanza umana con questa storia. Lei compra per 50 centesimi un libro che riproduce la storia appunto di Adolfo e di Sonia, inizia a conoscere questa storia e sente una vicinanza umana, ma lei sottolinea non perché mi sta dicendo che c'è chi sta peggio, ma per un'altra ragione. Perché si sente così vicino a questa storia?
1: Perché lei è in cerca di un senso, lei è in cerca di qualcosa che la aiuti a tenere la schiena dritta. Lo sa perfettamente, come lo sappiamo tutti, che ci sono persone che purtroppo stanno molto peggio di noi, lo vediamo ogni giorno e sotto i nostri occhi, ma lei ha bisogno di qualcuno che le dica tieni la schiena dritta, ce la puoi fare. In questo libro lei trova la parola chiave, in realtà, e la parola chiave è rivoluzione, perché loro hanno fatto la rivoluzione come Tupamaros, ma hanno fatto la rivoluzione anche cambiando continuamente calabozo, senza sapere dove sarebbero andati a finire, senza sapere se da quel cambiamento, da quell'ennesimo trasferimento in realtà non sarebbero stati portati alla morte. E lei capisce che la parola della sua vita è rivoluzione, non avere paura di farla. In un senso molto, come dire, pedestre, non avere paura di cambiare tutto nella vita, anche se questi cambiamenti non sono stati dovuti a una scelta.
0: Una breve pausa e poi spazio ai protagonisti dei classici della letteratura. In questa puntata due personaggi cavallereschi, due paladini di Carlo Magno. Orlando, protagonista dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, e Agilulfo, al centro del romanzo Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino. A fra poco.
2: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
3: Ma io sì.
2: Fede, ma dove sei?
3: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
2: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
3: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
2: Con il meglio di Non mi capisci.
3: Il meglio delle nuove generazioni.

0: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro.

0: l'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
1: Il cacciatore di libri.
2: Siamo al momento in cui ci soffermiamo con scrittrici e scrittori contemporanei su alcuni personaggi della storia della letteratura. Si tratta di interviste tratte dal podcast Volti di Carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Iniziamo con Orlando, protagonista dell'Orlando Furioso, poema cavalleresco di Ludovico Ariosto. Siamo dunque nel 500. Orlando è un paladino di Carlo Magno. Ma Ariosto che cosa fa? Non segue solo le sue vicissitudini di guerra. Decide di puntare l'attenzione anche sul suo innamoramento. Orlando si innamora infatti perdutamente di Angelica, ma lei non lo ricambia e si innamora invece di un altro uomo. A questo punto Orlando impazzisce, inizia a distruggere la sua armatura, gli alberi, tutto quello che è intorno. Come va a finire? L'amico Astolfo dovrà andare sulla luna a recuperare il suo senno e a farlo tornare in sé. Per Alessandro Barbaglia, scrittore di romanzi sia per bambini come Scacco matto fra le stelle e Laddove finisce il cielo, e romanzi per adulti come La mossa del matto e L'invenzione di Eva, l'Orlando Furioso è soprattutto un romanzo fantasy.
3: Io scopro Orlando quando ho 3-4 anni, perché mia madre, che stava studiando per diventare professoressa di italiano, ripassando per l'esame che doveva sostenere, mi raccontava esattamente questo episodio di Astolfo che deve raggiungere la luna con l'ippogrifo per recuperare il senno di Orlando. E crescendo sono sempre rimasto affascinato da questo Orlando furioso, Orlando impazzito d'amore. E quando ho letto l'Orlando Furioso ho pensato che fosse un'opera straordinariamente moderna. Se ci pensi, oggi quando guardiamo una serie televisiva, le serie televisive funzionano come funziona l'Orlando Furioso. Molto moderna, contemporanea, divertentissima e fantasy. Aveva tutto ciò di cui potevo essere innamorato da lettore e anche, come dire, da paladino mancato.
2: E quindi qual è secondo te l'attualità dell'Orlando Furioso?
3: Guarda, sono diversi i punti attuali dell'Orlando Furioso. Prima di tutto, tu sei riuscita a riassumere la trama di un poema epico che Ariosto ha scritto in 30 anni. Inizia nel 1502 e finisce nel 1532. Tutta la vita impiega Ariosto per scrivere 46 canti e lo fa con l'intento di divertire il pubblico. È il primo che ha questa intenzione. Non è letteratura d'evasione, è proprio letteratura divertente, vuole divertire. Il romanzo è profondamente divertente. Se tu ci pensi, alla fine è una storia che parla di uno scontro, di una guerra fra il mondo musulmano dei saraceni e il mondo cristiano cattolico di Carlo Magno, dei cristiani. Però la guerra è raccontata da Ariosto con un punto di vista modernissimo. È una guerra tra infedeli, cioè è quasi un punto di vista illuminista. Ariosto sta 200 anni avanti quando scrive l'Orlando Furioso, perché come i cristiani sono infedeli per i musulmani, così i musulmani sono infedeli per i cristiani. E tutto ruota attorno alla più grande infedeltà, che è quella di Orlando, che decide di non combattere perché è innamorato di Angelica, perde il senno e fa altro. E quindi è molto divertente, molto moderno, e straordinariamente intricato, fatto di una trama davvero fantasy e piena di colpi di scena.
2: Infatti dobbiamo dire che Ariosto sposta un po' il focus, abbiamo detto, non solo sulle vicende cavalleresche, quindi le crociate, Carlo Magno, ma lo sposta appunto sull'amore, che fa impazzire. Qui c'è questa equazione, amore uguale perdita di senno. Come la vedi tu?
3: Sì, è proprio così, a tal punto che io sono abbastanza convinto che Ariosto abbia scelto Orlando Furioso come titolo dell'opera per ragioni di marketing, perché Orlando è un grande maschio alfa, ma la vera protagonista di tutta l'opera è Angelica, è lei che fa sì che Orlando impazzisca, perda il senno e che poi Astolfo vada sulla luna. Senza Angelica non ci sarebbe l'opera, ma ancor di più, perché non soltanto c'è Angelica, ma Angelica non sta mai ferma. Non so, se tentassimo di fare un parallelo con l'Iliade, anche lì c'è una donna meravigliosa di cui tutti sono innamorati, Elena di Sparta, ma lei sta ferma, non si muove da Ilio, mentre invece Angelica non sta mai ferma e tutti sono innamorati di lei, tutti cercano di conquistarla, sia da un punto di vista amoroso ma anche da un punto di vista fisico, e lei non si fa mai prendere. Il poema gira perché lei corre è lei la grande protagonista dell'Orlando Furioso e anche della Furia di Orlando.
2: Angelica è un personaggio moderno da questo punto di vista, perché stiamo parlando di un poema scritto nel 500 dove le donne appunto avevano un ruolo assolutamente marginale, dovevano essere conquistate dall'uomo e dovevano essere in pratica sottomesse. Invece Angelica sceglie tutt'altra strada.
3: Angelica è esattamente questo. Pensa che Carlo Magno, che capisce che Angelica è un problema, la fa sposare a un re di Baviera. Ma lei scappa, non soltanto non sta alle nozze combinate da Carlo Magno, uno al quale è difficile dire di no, ma Angelica ci riesce, ma riesce anche a scappare da Ferraù, che è un saraceno, un guerriero straordinario, da Orlando, Rinaldo. Nessuno è in grado di conquistare il cuore di Angelica, che è una protagonista davvero moderna, e Ariosto, come dire, la dipinge da un punto di vista narrativo nel 1500, ma è modernissima, contemporanea, forse addirittura è fatta di futuro. Angelica, siamo ancora alla ricerca di donne così libere, o meglio, così in grado di vivere la propria libertà come riesce a fare Angelica.
2: Secondo te che cosa colpisce del suo modo di fare e di come si comporta in questo poema?
3: Orlando in realtà è un rivoluzionario, è un paladino, decide però di non combattere, insegue Angelica, quindi è un personaggio rivoluzionario. Ed è rivoluzionaria anche la follia di Orlando, nel momento in cui scopre che Angelica è innamorata di Medoro, e lo scopre in una maniera straordinaria. Passa in un bosco in cui Angelica e Medoro hanno inciso i propri nomi dentro un cuore. Anche questa è modernissima come immagine. Impazzisce, inizia a correre, corre per tutta la Francia, corre fino in Spagna, arriva alle colonne d'Ercole, si butta in mare, nell'oceano, e nuota. Vive una follia fisica ed è un personaggio rivoluzionario. Così come rivoluzionario anche il modo in cui, come dire, riacquisisce il senno, perché l'abbiamo detto, Astolfo va sulla luna con l'ippogrifo, recupera la boccetta del senno e rinsavisce, come dire, annusando, ritornando in possesso del proprio senno. Ed è bellissimo, l'innamoramento è un po' questo, e Orlando lo racconta bene. A un certo punto, quando scopri che la ragazza, insomma che il tuo amore ama qualcun altro, vivi una follia fisica. Vorresti correre, scappare, nuotare, distruggere le montagne. E poi a un certo punto però trovi il modo di trovare un posto a quella tua follia, la riannusi. E ciò che riannusi non è soltanto il fatto che rientri nella tua testa, ma rientri nel mondo. Tutto torna ad avere il profumo delle cose, non dico normali, ma della realtà.
0: Dalla fantasia di Ariosto a quella di Italo Calvino, con il personaggio di Agilulfo, protagonista del Cavaliere Inesistente, uno dei romanzi che fa parte della cosiddetta trilogia araldica di Italo Calvino, insieme al Barone Rampante e al Visconte di Mezzato. Siamo all'epoca delle crociate con Carlo Magno. Agilulfo è un cavaliere che ha una particolarità. Lui è soprattutto un'armatura vuota e quasi un uomo senza corpo. Non ha fame, non ha sete, quindi non mangia, non dorme e soprattutto non prova sentimenti. Con queste sue caratteristiche dovrà compiere una missione. Ci racconta il personaggio di Agilulfo Laura Pezzino, giornalista e scrittrice, autrice fra l'altro di Il giorno in cui cambiò ogni cosa, A New York con Patti Smith e infine Lavorare e amare, amare e lavorare, Tove Jansson. Ecco Laura Pezzino su Agilulfo.
4: Agilulfo è una delle due tipologie umane che Italo Calvino ci propone, l'essere che è solamente apparenza, che è solamente ragione. D'altra parte ci oppone un altro personaggio che forse è uno dei miei preferiti di questo romanzo, che è il personaggio di Gurdulù, che è il suo scudiero, che invece d'altro canto è tutta corporeità, tutto istinto.
2: Gurdulù è così tanta fisicità che a volte finisce per immedesimarsi nell'ambiente circostante.
4: È proprio così, infatti è un'invenzione straordinaria di Calvino. Gurdulù è talmente privo di individualità che appena incontra una cosa, un altro essere vivente, crede di essere questa cosa o questo essere vivente. Per esempio, incontra un'oca, pensa di essere l'oca, incontra un pesce, crede di essere un pesce e addirittura, quando mangia la zuppa, crede di essere lui la zuppa e di venir mangiato dalla zuppa. Ecco, diciamo, questo è anche un esempio di quanto la mente di Calvino sia stata straordinaria.
2: Quindi da una parte abbiamo Agilulfo che agisce solo per la forza di volontà, diciamo così, e dall'altra c'è appunto Gurdulù che è tutta fisicità. Mi sembra di capire a questo punto che ti piaccia più Gurdulù di Agilulfo. Allora perché hai scelto Agilulfo e non Gurdulù?
4: Innanzitutto perché Agilulfo è il protagonista, ecco, però devo dire che effettivamente Gurdulù è il personaggio che in questo romanzo mi provoca più empatia e, diciamo, quello che viene sempre bullizzato un po' da tutti i personaggi di questo romanzo, però appunto proprio per essere una creatura così sprovveduta, così senza barriere, mi ha sempre suscitato un sentimento di protezione nei suoi confronti. D'altra parte è pura fisicità, puro istinto ed è, diciamo, una parte dell'essere umano che è molto importante. In realtà credo che Calvino, presentandoci queste due tipologie umane, volesse dirci proprio questo: il fatto che da una parte c'è un essere solo ragione, un'altra è solo sentimento, diciamo così, quindi contrapponendo la ragione e il sentimento, nessuno dei due però è un essere umano completo. È solo dall'unità di queste due parti che viene fuori l'essere umano reale, l'essere umano reale che è composto da cose positive, da cose negative, da istinto ma anche di ragione e di cose bellissime, di sentimenti meravigliosi ma anche sentimenti molto negativi. Infatti c'è una parte in cui si parla di guerra e Calvino ci dice che comunque l'essere umano è portato a fare la guerra, la farà fino alla fine dei tempi e non saprà mai il perché continua a portare avanti questa sua caratteristica.
2: Ed è qui che c'è anche la grandissima attualità non solo di Agilulfo ma di tutta la letteratura di Italo Calvino. Tornando proprio al personaggio di Agilulfo, lui l'abbiamo definito come una corazza vuota in un certo senso. Che valore ha secondo te questa corazza?
4: La prima volta proprio che ho letto questo romanzo mi sono proprio concentrata sulla descrizione che Calvino fa della sua corazza. È una corazza immacolata, una corazza senza un graffio, e io mi chiedo quando mai una corazza è senza un graffio. E questo secondo me è quello proprio che ci voleva dire Calvino: non esiste un essere umano che non abbia macchie, che non abbia imperfezioni, che non abbia proprio debolezze. Per Calvino il cavaliere inesistente era un simbolo di quello che è oggi l'uomo moderno. In realtà credo anche che questa corazza, questo fatto di non poter mangiare, di non poter dormire e di non avere una propria coscienza, ci ricorda un po' quella che oggi noi abbiamo iniziato a conoscere, che è l'intelligenza artificiale, essere semplicemente qualcosa di apparente, qualcosa senza sentimento, senza coscienza. Calvino ci dice che invece c'è bisogno di anche questa parte di umanità.
2: Quindi un modo per mettere insieme, come giustamente tu dicevi prima, la ragione e il sentimento, di creare insomma un essere che possa essere completo. Ma secondo te questa è, come dire, un'utopia o è qualcosa che realmente si può realizzare?
4: Io penso che si possa realizzare, diciamo che siamo su questo mondo proprio per mettere insieme queste nostre parti. D'altra parte c'è anche il Visconte di Mezzato, che fa parte di questa trilogia, in cui vediamo un personaggio diviso tra la propria parte di bene e la propria parte di male. Ecco, diciamo che l'utopia, oppure forse la speranza, è di mettere insieme queste due parti, questo tenere insieme nel bene e nel male l'essere umano.
2: Ci fermiamo un attimo, una breve pausa e poi riprenderemo con Il cacciatore di libri estate.
5: Vista la mia indolenza naturale, chiesi all'intelligenza artificiale come poltrire ancor sul litorale. Non tanto, ma direi fino a Natale.
6: Deborah ti risponde già così. Non serve avere chat né GPT, ma presentarsi in studio lunedì, il 7 di settembre, e stare lì.
5: Questo non turberà la mia allegrezza, ed anzi il cuore mio molto l'apprezza. Sicura come base per altezza, ritorna l'autorevole leggerezza.
6: Ascoltatori che tenete cari, Rosciani con Meazza amici rari, segnate per settembre sui diari, il 7 tornerà due di denari.
1: Il cacciatore di libri.

La storia è quella con la S maiuscola nelle storie narrate nei romanzi e il filo conduttore di questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate. In La vita sempre, pubblicato da Guanda, Elena Varvello ha voluto ricostruire la storia di una persona della sua famiglia di cui si erano perse le tracce durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo ad Alba, in Piemonte, fra il 1918 e il 1945. Da una parte c'è Francesco, con una madre anaffettiva. Più lui la cerca, più lei è sferzante e lo chiama la mia disgrazia.

0: Francesco cresce così con la rabbia di essere stato respinto dalla madre e diventa un ragazzo un po' sbruffone che picchia i compagni a scuola, inizia a giocare d'azzardo, fa scommesse. Non segue la politica, non è un antifascista, ma è allergico alla disciplina e dunque sbeffeggia il duce e le camicie nere. Francesco intreccia una storia d'amore con Teresa, molto legata al padre tornato dalla Prima Guerra Mondiale, mutilato nel corpo, ma anche nell'anima. Il romanzo segue le loro vite fino ad un epilogo in cui gli eventi storici avranno il potere di schiacciare i personaggi. Ecco come l'autrice descrive il protagonista.
1: Francesco è un bambino letteralmente non amato. Non è un giro di parole. La madre non lo ama come non ama il marito. La madre non ama i maschi e dunque lo respinge. Più lei lo respinge, più lui cerca di aggrapparsi a lei, ne cerca l'odore, più lei lo respinge. Dunque lui accumula, come dicevi, una quantità enorme di rabbia che cerca di scaricare all'esterno, ma che poi, per qualche strano meccanismo, riesce apparentemente a superare. Trasforma cioè questa rabbia in un senso di possibilità, di scommessa, in un desiderio di fuga anche, l'immagine dell'Australia, per cui l'andare, il correre via, il correre veloce su un'automobile e lo scommettere. Decidere di giocarsi la vita azzardando. Lo farà sempre, da molto giovane, giocando a carte e poi più grande, giocando d'azzardo con la storia.
0: Abbiamo detto che dall'altra parte invece c'è Teresa, che ha un rapporto veramente di grandissimo affetto con il padre, che è tornato dalla Prima Guerra Mondiale con questo braccio menomato. Lei si prende cura di lui, vorrebbe quasi fargli tornare, insomma, un braccio normale, ma soprattutto cerca di prendersi cura anche della sua anima ferita. Che personaggio è Teresa?
1: E Teresa è agli antipodi, è la persona completamente diversa, determinata, responsabile, accudente, ha conosciuto non la fortuna ma la sfortuna, dunque cerca di trattenere. Se Francesco sogna l'Australia, lei non immagina di poter mai lasciare neppure il suo cortile, che è custode e carceriere. Nell'incontro fra i due poi probabilmente ci sarà la possibilità della visione della parte mancante, ecco. Quindi è solo nell'incontro fra i due che forse c'è la possibilità di raggiungere una sorta di completamento.
0: Veniamo allora all'incontro fra i due. Abbiamo già anticipato che nasce una storia d'amore, anche abbastanza silenziosa, fatta di poche parole, ma di condivisione di gesti, di cose che fanno insieme, e sembra quasi che si sviluppi in modo naturale, ma in modo anche molto rapido durante il romanzo.
1: Sì, perché la mia impressione almeno è che entrambi riconoscano subito nell'altro il pezzo che manca, il vuoto da colmare, che è vuoto per entrambi ed è grande per entrambi. Questo riconoscimento è immediato e spinge sia l'uno che l'altra quasi inesorabilmente verso quel pieno che può riempire quel vuoto, per cui tutto succede molto rapidamente. C'è un passaggio in cui lui dice a lei: te pensi sempre, no? Mentre invece la mia mente gira e chissà dove va. Allora quello che lui cerca in lei è questo fermarsi e quello che lei cerca in lui è l'andare.
0: Entrambi attraversano naturalmente il ventennio fascista con uno sguardo sempre un po' sghembo rispetto alla realtà, nel senso che Teresa ha un'amica che è figlia di un uomo che viene ucciso, picchiato a morte sostanzialmente dagli squadristi fascisti, e quindi guarda in qualche modo a quello che accade. Francesco, dicevamo prima, non è antifascista. A un certo punto tu scrivi: Francesco non era antifascista, non era liberale, né socialista, né comunista o anarchico, nessuna appartenenza. Non gli importava, ma gli pareva comunque un'idiozia, una solenne collettiva presa per il culo, quella pomposità del posto al sole, dell'impero. E poi in un altro punto del romanzo: non gli piaceva il duce, disse, non gli piacevano i fascisti, roba da funerale, le parate, le divise, obbedire. Gli americani invece gli piacevano molto, il cinema, la musica jazz, scritto proprio così, jazz. Ecco, in questo si

0: anche un po' il suo essere guascone. Lui non è impegnato politicamente, però non sopporta la prevaricazione e soprattutto le regole e questa pomposità del fascismo.
1: Sì, lui non sopporta la prevaricazione, non sopporta l'essere irregimentati, non sopporta la retorica, letteralmente non sopporta il nero, non sopporta la morte e l'odore di morte che aleggia intorno al fascismo. Lui è tutto vita ed è tutto luce, dunque qualunque cosa sia nera o si presenti in quella forma mascelluta, roboante, per lui è morte. Non è antifascista, è soltanto che è vivo e dunque tutto il resto è per lui morte o anticipazione di morte o funerale, sì.
0: È la storia che inevitabilmente, come dicevo all'inizio, ti schiaccia, qualunque sia il percorso che tu abbia scelto. Francesco era un ragazzo che aveva semplicemente voglia di vivere, non si impegnava politicamente, però gli davano fastidio determinate cose. Ho detto all'inizio che sono persone e personaggi, perché questa è una storia ispirata a persone reali. Non vi vorrei svelare troppo, perché è bello scoprirlo alla fine del romanzo, nella tua postfazione. Possiamo però solo dire perché ti è venuto in mente di raccontare questa storia che in qualche modo ha a che fare anche con la tua vita.
1: E beh, perché c'era qualcuno da riportare a casa e io provo da sempre, tento da sempre di riportare a casa questa persona che si è persa nel cuore dell'Europa in quegli anni. Ci ho provato in tutti i modi, ci ho provato cercandolo effettivamente, ci ho provato scrivendo all'inizio, ma non ero pronta, e poi andando in Germania e sentendo in una foresta una voce che mi diceva una sola parola che non dirò adesso, ho capito che forse potevo cominciare, avevo raggiunto quella fase della vita in cui potevo riportarlo indietro attraverso un romanzo, anche se non era più possibile riportarlo a casa veramente. E in qualche modo penso di, a modo mio, di averlo fatto.
0: È stato un romanzo salvifico in qualche modo per te?
1: Sì, è stato salvifico per me, perché ho l'impressione di aver risanato qualcosa, e non mi riferisco soltanto a lui, a lei, ma a quelle centinaia di migliaia di nomi che, facendo ricerca, io ho letto, che non ho potuto nominare, non ho potuto citare. Questo è il mio grande rimpianto, la scrittura non me lo permetteva, ma è una enorme famiglia silenziosa di cui mi sento di fare parte, mi sento di appartenere, e dunque in qualche modo il mio è un piccolo gesto di ricucitura di uno strappo enorme, che è lo strappo che sempre la storia produce.
0: Ed è tutto per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata ai romanzi attraversati dagli eventi storici. Avete ascoltato le interviste a Ken Follett con Il Cerchio dei Giorni, Ilaria Tuti con Ed è un poco la notte, un poco l'alba, che ha ricostruito l'invasione della Carnia da parte dei cosacchi durante la Seconda Guerra Mondiale, Gaia Cenciarelli con Il rivoluzionario e la maestra, sulla prigionia di Adolfo Wasem, e Sonia Moschera, militanti del movimento di liberazione dei Tupamaros nell'Uruguay degli anni 70. Infine, Elena Varvello, che ha ricostruito una storia della sua famiglia nel romanzo La vita sempre. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti sui social, su Instagram come Cacciatore di Libri, ma come sempre ve lo ricordo, senza l'articolo Il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che in questo periodo estivo le puntate tematiche del Cacciatore di Libri vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura e buona estate.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
2: 24 ore podcast. Sigmund Freud, l'uomo che ha inventato la psicoanalisi. Cristina Trivulzio di Belgioioso, la principessa del Risorgimento. Marco Pannella, la regina Elisabetta. Nelson Mandela. E poi Bernie Madoff, protagonista della più grande truffa finanziaria del mondo. E la storia di Germana Stefanini, l'agente penitenziaria uccisa dalle Brigate Rosse. Vite che hanno cambiato il mondo, storie che hanno lasciato un segno. Con 24 ore podcast puoi ascoltarle dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
8: Sono le 17.
9: GR24, il Sole 24 Ore.

0: A Cuba, ricoverato a Havana l'ex deputato Alessandro Di Battista. A Cremona, il numifragio, la tromba d'aria ancora in corso, la conta dei danni. In Nepal, dopo il diluvio, sarebbero centinaia ancora gli operai bloccati nelle centrali idroelettriche. Buon pomeriggio da Valeria Bernardi in regia, da Gigi Donelli al microfono. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Si trova in ospedale a Santa Clara, 300 km dalla capitale. Ricovero per un forte mal di testa nelle notte, poi un malore. La conta dei danni ancora in corso a Cremona dopo il nubifragio che ha colpito ieri la città lombarda.
1: Una guglia del Duomo danneggiata, il tetto della torre civica del Palazzo Comunale scoperchiato, ha colpito il cuore monumentale di Cremona, la tromba d'aria accompagnata da grandine, forti raffiche di vento che si è abbattuta ieri, un violento nubifragio che in soli 10 minuti ha messo la città in ginocchio, centinaia le chiamate ai vigili del fuoco ancora impegnati, senza sosta, per mettere in sicurezza le aree più colpite, liberare le carreggiate dagli alberi caduti, raggiungere le persone rimaste in difficoltà. Decine tra case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate, la stabilità di molti edifici in corso di verifica, oltre 40 i feriti, nessuno grave, almeno 10 le chiese sfregiate, danneggiati 3 dei 4 padiglioni della fiera, almeno 10.000 auto, danni enormi e complicati al momento da quantificare, dice il sindaco Andrea Virgilio. In Lombardia sono state in tutto 500 le chiamate ai vigili del fuoco, le violente grandinate hanno bersagliato anche la Bergamasca, il Bresciano, la Brianza. Una tromba d'aria ha causato danni anche nel Mantovano, chiusa la riserva naturale Bosco Fontana a Marmirolo, e proseguono da ieri le operazioni dei vigili del fuoco anche in Veneto, dove le chiamate sono state oltre 350, le maggiori criticità nel veronese e nel veneziano. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: In Nepal adesso avrebbe superato la soglia delle 3.000 persone il bilancio dei dispersi a seguito delle inondazioni lampo al confine tra Nepal e Cina. Sono peraltro previste ulteriori piogge questo fine settimana. Particolarmente colpiti i lavoratori degli impianti e dei cantieri, sono addirittura 11 progetti idroelettrici lungo la valle appunto del fiume che è stato interessato fin dalla sorgente, dunque dal ghiacciaio sovrastante e travolto dal fango e dall'acqua. È tutto per questa edizione di GR24, i prossimi aggiornamenti alle 18.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
9: Ma io sì.
8: Fede, ma dove sei?
9: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
8: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
9: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio, tra giovani e meno giovani.
8: Con il meglio di Non mi capisci.
9: Il meglio delle nuove generazioni.
10: La musica vicino al mare. Gino Paoli e la scuola genovese. Di Marta Cagnola.
11: Proseguiamo nel nostro racconto di questa storia di musica, talenti e mare. Quella della Genova in cui dagli anni 60 del secolo scorso succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. Abbiamo parlato dei primi maestri, Umberto Bindi e Bruno Lauzi, delle leggende di Luigi Tenco e Fabrizio De André, di Gino Paoli, la cui recente scomparsa ha provocato tanta commozione e scoperchiato il vaso dei ricordi. Ad accompagnarci in questo viaggio, anche in questa quinta puntata, i critici genovesi Renato Tortarolo e Claudio Cabona, che ci aiutano a scoprire la ricchezza di una città unica.

0: Ivano Fossati nasce a Genova nel 1951. Cresce con la madre, sarta al Teatro dell'Opera, e il nonno. Suo cugino è uno stimato direttore d'orchestra, mentre lo zio suona il clarinetto. Inizia con il pianoforte a 12 anni, poi, innamoratosi dei Beatles, impara a suonare la chitarra, quindi il flauto traverso. Così ci raccontava com'era nata la scintilla con la musica.
1: Cos'è che spinge? Non si sa mai cos'è che ti spinge verso la musica. Non lo sa nessuno. Davvero, nessuno può dire qual è stata la scintilla. Io ricordo che mi mandarono a imparare il pianoforte a 8 anni e non ne volevo sapere. Fino a 14 anni la musica mi è sembrata una fatica, no? Non avrei mai pensato di dedicarmi alla musica. Poi a 14-15 anni, con l'arrivo di un altro tipo di musica, che tutto stava cambiando intorno al 64-65, ecco che me ne sono innamorato. Ma di che cosa io in particolare mi sia innamorato ancora non lo so. Ma io sono abbastanza convinto che se tu facessi la stessa domanda a molti miei colleghi ti risponderebbero in una maniera abbastanza simile, perché è difficile capire il momento e la scintilla. Io non lo so, ho dei ricordi vaghi, molto, molto belli, molto nitidi, ma come dire, ecco, frammentari più che vaghi.

Negli anni 60 per Ivano Fossati hanno inizio le prime esperienze nei vari complessi beat. Nel 1971 viene ingaggiato dal gruppo dei Sagittari, che successivamente diverranno i Delirium, che anticipano l'ondata del prog. Nel 1972 con Jesael arrivano al Festival di Sanremo. Il debutto del Fossati cantante è un 45 giri dal titolo Beati i ricchi, tema dell'omonimo film di Salvatore Samperi. Un anno dopo arriva l'album Il grande mare che avremmo traversato e nasce uno dei più grandi cantautori degli ultimi decenni.

0: Allora, Ivano Fossati è totalmente slegato da qualsiasi altro cantautore venuto prima. È innamorato della musica che fa, è un ottimo strumentista, ha suonato con altri colleghi, anche se magari non appare e non è importante che appaia, ed è un compositore che ha fatto delle canzoni per colleghi e colleghi che hanno avuto successo. Fondamentalmente Ivano Fossati è il superamento della canzone tradizionale classica, se vogliamo chiamarla così, anche se abbiamo visto che Tenco era un vero rivoluzionario anche su queste cose, e usa la musica, un album per tutti, La pianta del tè, per alzare ancora il livello, il grado di bellezza della canzone italiana. Dietro questo è un personaggio complesso, un personaggio da prendere con le molle anche lui, anche con lui all'occhio a come gli si rivolgeva le domande, perché era in grado di chiudersi, lui non di mandare via le persone o di arrabbiarsi, ma sicuramente di chiudersi come fanno certi liguri. Mai conosciuto un artista più complesso da affrontare, ma devo dire con una grande capacità di essere totalmente autonomo. Cioè, essere Ivano Fossati, venire da Delirium, quindi i primi anni 70, Festival di Sanremo, e tenere, come si usa dire, botta dopo Bindi, Tenco, Di André, Lauzi e Paoli, è stata una grande impresa.
1: Mettendoci anche del rock.
2: Esatto. Fossati contiene moltitudini, per citare una frase che ha detto anche recentemente De Gregori su se stesso, no? Segna il rock, tra l'altro lui ne ha sempre parlato in modo fondamentale, come uno spartiacque, no? Come una musica che ha completamente cambiato il suo modo di approcciarsi proprio alla forma canzone, alla composizione. Poi è un grandissimo autore di sue canzoni, ma anche per altri, no? Scrive canzoni incredibili, il rapporto con Loredana Bertè, per esempio, con cui riesce davvero a mettere nero su bianco alcuni dei pezzi più belli che siano usciti per la Bertè, fino poi ad arrivare anche a una scelta, ed è sempre qua, se non mi il collegamento anche con tutto il resto, no? La scelta in qualche modo di scomparire. Una scelta interessantissima per i tempi in cui viviamo, in cui tutto deve essere instagrammabile, in cui la presenza è fondamentale, e non è un caso che ogni volta, le pochissime volte in realtà che si concede per parlare o che viene banalmente intercettato, si ritorni sempre lì. Tornerà a fare concerti, lui l'ha già spiegate queste cose, le ha già dette, non ha smesso di fare musica, ricordiamo per esempio il disco con Mina uscito qualche tempo fa, non ha smesso di fare musica, ma ha smesso di essere una presenza, di fare live, di farsi vedere, no? Di essere, come raccontavamo, anche trovabile con facilità. E secondo me questo è molto interessante per i tempi in cui la popolarità, in cui l'immagine, in cui il mostrarsi sono anche spesso estremamente collegati a quello che è il fare musica. Spesso quando si costruisce o si immagina, tra virgolette, una carriera di un artista, si parla tantissimo anche del lato dell'immagine oggi, ma questo è sempre stato così, no? Parlavamo anche di quanto bucasse dal punto di vista visivo un personaggio come Tenco, come Paoli, però lì era quasi naturale per certi aspetti, no? Oggi invece quell'aspetto lì è anche messo sul tavolo, un po' studiato. Fossati ribalta tutto questo, si allontana da tutto questo, lascia le canzoni, quello che doveva dire è nelle canzoni, ancora recentemente l'ha detto, no? E secondo me questo ha un grandissimo aspetto interessante, che è anche un po' il mistero, perché le canzoni, gli artisti hanno un lato misterioso e magico che li rendono anche speciali. Il fatto che oggi sia tutto a portata di mano, o meglio apparentemente tutto a portata di mano, rompe un po' quell'incantesimo che secondo me è prezioso.

0: Quando si parla di Genova e di musica, talvolta si dimentica colpevolmente, secondo me, un gruppo che ha avuto tante anime, tante fasi, ma che è stato molto amato dal pubblico, che erano i New Trolls, con Vittorio De Scalzi che ha incarnato tanto di questa città. Lui era profondamente appartenente a Genova.
1: Sì, anche se il vero successo di New Trolls è quello dei primi tempi. Perché? Perché mentre i cantautori erano la parte alta, erano non snob, perché non posso dire che fossero snob, ma erano abbastanza distanti, e per i New Trolls degli anni 70 farsi fotografare con belle macchine, ben vestiti, tutti insieme come personaggi, era molto importante. Poi oggi quelli che sono rimasti racconterebbero che magari non era vero. Io me li ricordo, erano dei personaggi fatti e finiti. Dal punto di vista rock sono quelli che cavalcano una parte del grande genere progressive. I New Trolls non sono solamente quella carezza della sera, ma sono anche un modo di suonare, concepire il suono che, ad esempio, la premiata Forneria Marconi ha portato al massimo livello. Noi siamo genovesi e siamo in grado di fare con meno molto di più degli altri. Questo è, in quanto a De Scalzi, è quello. Scomparsi sui suoi colleghi o comunque ritirati molti suoi colleghi, alcuni anche per malattia, è rimasto un faro di quella che era non tanto la genovesità, ma la lezione proprio dei New Trolls degli anni 70.
2: Contaminandosi, tra l'altro, no, col mondo cantautorale, comunque Senza Orario Senza Bandiera porta i testi di Fabrizio De André, nel caso della PFM, per esempio, il tour e, diciamo, la sinergia che ci fu con Fabrizio De André all'inizio fu estremamente guardata con sospetto, perché quelle band lì comunque erano le band appunto scalmanate, le band di Casinari, le band anche, insomma, in qualche modo, soprattutto la PFM stiamo parlando, anche un po' animalesche, no? E invece secondo me la grandezza anche di quel movimento lì musicale è stato quello di riuscire a parlarsi, a dialogare anche con il grande cantautorato.
0: Tra l'altro tu avevi incontrato Vittorio De Scalzi per il tuo documentario dedicato alla nuova scuola genovese, ma aveva suonato per
2: sì.
0: te?
2: Sì, aveva cantato una delle sue ultime canzoni dedicate a Genova, dove appunto c'era questa immagine del porto, delle navi, perché lui raccontava proprio quello che dicevamo all'inizio, l'importanza del porto, l'importanza di essere porta, di Genova come porta sul Mediterraneo. E poi era anche un'altra persona estremamente curiosa, suo figlio IMS, Alberto De Scalzi, è un produttore, è un rapper, ho assistito tantissime volte a dialoghi tra loro, e è difficile, è molto complesso, ce lo racconta la storia di tanti artisti, essere figli d'arte, no? Il costante confronto, il costante... E il fatto di trovare un dialogo, un ponte, un modo anche di parlare di musica da generazioni diverse, anche da generi diversi, tra appunto Vittorio e suo figlio Alberto è sempre stato affascinante. Faceva capire anche lì quanto Vittorio e quanto una certa generazione, certi artisti di generazione non si chiudessero in se stessi, ma cercassero di capire anche il contemporaneo.

0: Così Vittorio Descalzi, scomparso nel 2022, si raccontava nel 2017, festeggiando i 50 anni di carriera.
1: Già 50, in realtà 50 anni sono volati, mi sono sembrati 5, non 50, che da una parte è bene, dall'altra è benissimo, guarda, non voglio nemmeno... 50 anni, se poi vai a misurarli col metro delle canzoni, cominci a trovarne, cioè le metti in fila e fai 50 anni di carriera. Io, sai, non sono solo quello dei New Trolls, cioè li ho fondati, anzi io ho fondato i Trolls per la precisione, e poi li ho fatti diventare New Trolls, ma ho scritto anche tante canzoni, ho lavorato tanto da solo, ho fatto ricerche sulla musica dialettale genovese, ho fatto anche un disco intero in genovese, ho scritto per Ornella Vanoni, Mina, Anna Oxa. Per Anna Oxa abbiamo fatto un grande successo, tutti i brividi del mondo.
0: Sì, perché gli stessi New Trolls, già solo dire New Trolls non è dire un'anima sola della musica, ma tante.
1: Ah, infatti abbiamo sempre spaziato, un po' per grande curiosità musicale, e abbiamo sbagliato, cioè, economicamente, perché quando fai un successo, fanne un altro simile, così va tutto bene, ne rivendi. Invece noi, fatto un certo tipo di successi, poi basta, adesso arriva il rock progressive e facciamo il concerto grosso. E il concerto grosso, fusione fra musica barocca e musica rock. 1 milione di copie, cioè 1 milione di copie oggi, come... Io non so se non esiste più come numero.
0: E invece gli anni del pop, ai quali io sono molto affezionata generazionalmente, non tutti ve li hanno perdonati però,
1: È vero, lo zoccolo duro, quello, i nostri fan del periodo del rock progressive, quando abbiamo fatto quella Carezza della Sera, Aldebaran, e non ce l'hanno perdonato. Però devo dirti che adesso ormai nella terza, quarta, quinta generazione sono ritornati e hanno capito il nostro momento. Anche perché noi eravamo molto bravi, però era finito il periodo del rock progressive. E in realtà non erano solo canzonette, addirittura se pensi alla Carezza della Sera è un tema importante. E, i figli di genitori separati a scuola erano pochissimi. Oggi sono quasi tutti figli di genitori separati, e quelli che hanno tutti e due i genitori a casa sono pochissimi. Invece allora, ed era appena passata la legge sul divorzio, c'era questo quella Carezza della Sera, questa storia di questo bambino che quando tornava suo padre sentiva le voci e ha emozionato tanta gente. E anche quella è una delle canzoni che mi porto dietro.
0: Siamo a Sanremo e voglio sapere... che cosa ha rappresentato per te il festival?
1: Ricordo che nasconde un segreto, che poi è un segreto diventato segreto di Pulcinella. Abbiamo fatto una canzone nell'85 che si chiama Faccia di Cane.
0: Certo.
1: Esatto. Era firmato da me, da Nico, da... E c'era un certo, mi pare, Ferri. Ma chi sarà? In realtà era Fabrizio De André che aveva scritto il testo e non voleva apparire al Festival di Sanremo. Però ha preso il premio della critica come miglior testo della manifestazione.
0: Quindi i giornalisti non erano così...
1: Non erano così coinvolti, esatto. O forse sotto sotto hanno scoperto che era di De André, oppure era comunque un testo di un certo peso.
0: Ci ritroviamo tra poco con la musica vicino al mare.
2: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia.
3: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
2: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
3: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini.

0: prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. L'atmosfera si destabilizza un po' sui rilievi del Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia fino in pianura con temporali localmente intensi. Qualche isolata acquazzone sarà possibile anche sui rilievi del centro. Caldo intenso al sud. Domani giornata prevalentemente soleggiata su tutte le regioni. Scarica l'app di ilmeteo.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro. Andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
7: Elegance is a journey. Air France.
6: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
8: Noi ci siamo e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
10: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà, moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a senza saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
11: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.

0: la musica vicino al mare.
1: Ci ritroviamo insieme con la musica vicino al mare. Stiamo raccontando dei cantautori che arrivano dopo la generazione di immensi maestri come Luigi Tenco, Fabrizio De André, Gino Paoli. Dagli anni 70 brilla il talento di Ivano Fossati. Esplode il rock e anche il prog con i New Trolls e Vittorio De Scalzi, che abbiamo ritrovato in un'intervista di qualche anno fa. Ma Genova, la cui magia stiamo raccontando in questi appuntamenti, può vantare tanti altri gioielli della musica d'autore.

La promessa della felicità fu trovata sulla spiaggia nei legni di mare. La promessa della felicità fu trovata dai pescatori alla luce delle lampare. La promessa della felicità fu trovata nei cassetti, nei doni festivi. La promessa della felicità fu trovata nel lessico dei vezzeggiativi. La promessa della felicità. La promessa della felicità fu trovata negli abiti, nelle scarpe di vernice. La promessa della felicità fu trovata nelle giacche, nei polsini delle camicie. La promessa della felicità fu trovata nel letto al fondo della notte. La promessa della felicità fu trovata nelle carte, nelle mappe, nelle rotte. La promessa della felicità.

0: resto del paese. Io vi faccio tre nomi: Giampiero Aloisio, Max Manfredi, Federico Sirianni, fuori da Genova e fuori da una certa musica d'autore sono un pochino meno noti, eppure.
1: Dunque, sono un pochino meno noti, ma hanno mantenuto, e questo andrebbe raccontato più spesso alle persone, sempre agli ascoltatori, hanno mantenuto una genuinità e una serietà di fondo. Manfredi, ricordo la canzone più importante che ha fatto, che era di André dentro, hanno mantenuto un collante con la canzone autore tradizionale, quindi non sono degli innovatori. Però, a parte il fatto che Giampiero Aloisio ha avuto esperienze anche teatrali importanti, sono bravissimi scrittori di canzoni. Dobbiamo decidere: è importante la hit scritta anche non bene, per non dire malissimo, o è importante per il nostro futuro, noi che stiamo parlando qua adesso, ma per il futuro delle persone che un giorno potrebbero andare a cercarsi la cosa meno nota della canzone fra virgolette genovese e scoprire per esempio Aloisio piuttosto che Federico Siriani piuttosto che Max Manfredi?
2: Sì, però fanno tantissimi concerti, sono costantemente in giro per l'Italia, riempiono piccoli club, medi club, cioè in realtà sono sulla mappa e hanno tantissima gente che li segue. Magari non sono artisti che possono essere, come dire, non gli si può fare una radiografia attraverso gli streaming di Spotify, e forse anche per fortuna, no? Che sono fuori da certe dinamiche, da certi circuiti, hanno un altro tipo di pubblico, hanno un altro tipo di mercato. Però io francamente, se guardo le date, il numero di date che fanno Sirianni o Manfredi in giro per l'Italia, quello che fa giù anche a livello teatrale, mettendosi in gioco con tantissimi spettacoli di successo che ha fatto con Neri Marco Re, partecipazioni anche nazionali, Aloisio che porta il suo teatro canzone in tantissime parti d'Italia tramandando storie, come giusto come dicevamo, no? Da quelle della resistenza fino alle ribellioni più contemporanee. Beh, io ci metterei la firma, onestamente, a vivere di musica come vivono loro, con quel repertorio e con un pubblico che dopo tantissimi anni comunque è affezionato e continua a seguirli.
3: Della felicità fu trovata nelle poesie come lettere d'amore. La promessa della felicità fu trovata nelle foto, negli scampoli delle ore. La promessa della felicità fu trovata col demone che ti doveva seguire. La promessa della felicità

0: fu trovata nei bambini non ancora assopiti la promessa della felicità. Fu trovata nelle mani, nei monili dei fidanzati, la promessa della felicità. Ci colse in un istante e fummo tutti impreparati.
1: La promessa della felicità è di Federico Sirianni, premio Tenco come miglior esordiente nel 1993. Ma cosa dice di questi talenti genovesi un po' meno, dicevamo, legati al mainstream? Antonio Silva, legale rappresentante del consiglio direttivo dell'associazione Club Tenco e presentatore storico della manifestazione.
2: Hai citato tre nomi a me carissimi e soprattutto tre nomi di personaggi, direi, nati al Tenco, anzi, nati da Amilcare Rambaldi. Sono proprio figli di Amilcare Rambaldi, questi tre, perché una delle condizioni su cui insisteva Amilcare era che in ogni edizione della rassegna fosse dato spazio almeno ad un artista non sconosciuto, comunque esordiente o ai primissimi passi, magari a volte, non so se tutte e tre avessero già fatto il primo disco. Aloisio era arrivato come assemblea musicale teatrale, non era ancora Giampiero Aloisio, non so gli altri due, ma ha fatto tutti una carriera straordinaria. Certo, non nel mainstream, come dite voi che avete studiato inglese in Brianza, ma certamente lavoro di qualità.

0: la storia che abbiamo raccontato è una storia molto maschile. Jua è una delle poche protagoniste donne. Vorrei citare anche Roberta Aloisio, sorella di Giampiero Aloisio, mancata improvvisamente pochi anni fa. Secondo me una voce indimenticabile, un repertorio anche per lei grandissimo. Lo dobbiamo dire senza nessun pregiudizio, è una storia molto maschile.
1: Sì, nel senso che io non penso che ci siano delle ragioni particolari perché questo è avvenuto. È avvenuto perché anche il riflesso comunque della musica di oggi ci dice che le donne comunque hanno delle difficoltà maggiori. Ci sono dei problemi, parlo del contemporaneo, sicuramente sistemici, ci sono delle differenze anche di sperequazione di economia, e questo ce lo dicono i dati, che è evidente. Credo anche che però si stia scrivendo oggi una nuova storia, nel senso che grandi cantautrici in Italia, non mi riferisco solamente ovviamente al Teatro Genovese, cerco di allargare un po' la lente, ci sono sempre state, oggi ne vedo sempre di più. Questo avviene anche a livello internazionale, cioè le donne stanno dando una direzione, ma da tanti anni, alla musica, alla canzone pop d'autore, rap, anche al rap, davvero interessante. Credo che si stia da tempo aprendo un'altra strada, anche perché stanno cambiando i tempi. Quindi forse io quello che proverei a capire è cioè certe cose avvengono per il riflesso dei tempi in cui viviamo.
0: Ci ritroviamo tra poco ancora con la musica Vicino al mare.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code per incidente tra Milano Sud ed il bivio per la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sempre sull'autosole si verificano code per lavori tra Firenze Nord e Firenze Scandicci per chi viaggia verso Roma e code a tratti per traffico intenso in direzione Bologna tra Valdarno e Firenze Sud e tra Ferentino e Valmontone. Ci spostiamo presso il traforo del Monte Bianco, dove si registrano code per il passaggio del confine, l'attesa prevista per chi è diretto in Francia è di circa 1 ora e 15 minuti. Queste le principali notizie, a più tardi.
4: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti Greci! Oh, da non credere, Ragazzi, cosa ci facciamo con sto cavallo?
5: Perciò ci vuole la scallullante! Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti!
6: E io non so ciò fa!
7: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.

0: la musica vicino al mare.
1: Ritorniamo con l'ultimo capitolo di questa quinta puntata de La musica vicino al mare, con altri grandi personaggi della canzone nata a Genova.

0: L'ultimo appunto che vorrei fare è su due irregolari, due personaggi che spesso hanno anche pagato il prezzo della loro irregolarità, che sono molto diversi tra loro e anche molto presenti in questo ciclo di trasmissioni: Cristiano De André, Francesco Baccini. Personaggi importantissimi e
1: sono due mondi completamente diversi. Il primo, Cristiano, è un figlio d'arte che ha tutte le preoccupazioni e tutte le difficoltà nell'essere figlio d'arte. Io me lo ricordo quando aveva un gruppo che il padre sponsorizzava in modo elegante, ascoltatelo, magari è bravo. Mentre Francesco è un figlio del popolo. È un figlio del popolo, mi ricordo la mamma di Francesco, era un personaggio incredibile. Francesco è quello che prima ancora di fare cantautore, lavorando alla Compagnia Unica dei Lavoratori Portuali, la CUNV, sbaglia le paghe di un intero stipendio e viene rincorso per tutta la città. Francesco è veramente il ragazzo che si fa dal nulla. Cristiano ha avuto la fortuna e poi il merito di valorizzare anche il repertorio del papà. Sono due mondi completamente diversi. Francesco continua a essere uno contro, esattamente come Cristiano.
0: In modi diversi li hanno pagate.
2: Beh sì, anche perché lo dicevamo prima, comunque confrontarsi con De André è già complesso per artisti che non sono direttamente figli di De André, figuriamoci se appunto c'è anche un legame di sangue, perché poi questo secondo me è un altro tema, no? Queste grandi figure di cui abbiamo parlato, per chi parte da Genova, sono dei fari, ma sono anche ingombranti. È difficile avere alle spalle una storia così densa, così importante, così ricca di forza poetica, di impegno, di racconto. Lo dicono tantissimi artisti di nuova generazione per parlare della musica cantautorale o anche della musica pop, che è un filone di cui abbiamo parlato magari poco, che però ha delle radici profonde a Genova e ha band di grandissimo successo come Mattia Bazzar fino ad arrivare agli Exotago, no? E tutti in qualche modo si sono dovuti confrontare, chi più chi meno, con determinate storie che arrivano dal passato, perché quelle storie hanno fatto letteralmente la storia con l'S maiuscola. Quindi io posso solo che immaginare le difficoltà, a parte che lui le ha raccontate tantissime volte, di un artista come Cristiano De André, che tra l'altro è un grandissimo compositore. Io invito a vedere anche gli arrangiamenti che lui ha portato avanti su alcune canzoni del padre, anche osando in certi momenti, veramente interessanti. E poi ha scritto anche delle bellissime canzoni, spesse forse messe un po' all'angolo proprio per il costante confronto. Quindi le difficoltà ci sono, ma non solamente appunto se si è figli d'arte, ma in generale secondo me se si parte da un contesto da cui sono partiti dei giganti.

0: Ma oggi Cristiano De André come vede la sua carriera? Tante le date di successo del suo tour De André canta De André.
1: Portando le canzoni di mio padre rivisitate da me con nuovi arrangiamenti è un modo per essere anche un po' contrattare, no, a questo periodo di così effimero. Secondo me dare ancora poesia agli altri e ricevere degli occhi lucidi, delle emozioni da parte della gente è una bellissima catarsi, è un bellissimo momento e spero che non finisca mai, anzi spero che con tutto me stesso che ci riprenderemo presto da questo, perché di solito dopo un medioevo c'è sempre un rinascimento, quindi speriamo in questo secondo rinascimento che arrivi presto.
0: Cristiano, tu voglia di fare cose tue nuove ce l'hai, di scrivere, di rimetterti in gioco come Cristiano?
1: Sì e no, nel senso che se dovessi uscire con un disco, ma come ho voglia di farlo io, credo che venderei 4 copie, quindi è un momento difficile perché uno dice che cosa fai in un momento così, quando quelli che fanno dei grandi numeri e vendono dei grandi numeri di dischi sono un po' dalla parte opposta. E quindi da una parte sì, mi piacerebbe magari ritornare a Sanremo, una canzone, uscire con un disco nuovo, però ecco, mi chiedo anche se sia il momento giusto per farlo, oppure sarebbe se fosse meglio anche aspettare, no? Che venga anche un po' più recepito, insomma, magari aspettando tempi migliori.

rido precoce. Lei mi parla d'amore con parole sottovoce, di leggero pudore. È così dolce, regala al suo cuore che stelle negli occhi.

0: E come dicevamo, tra i genovesi arrivati appena dopo i grandi maestri, peraltro, come ci ha già raccontato grande amico di Fabrizio De André, Francesco Baccini. Cosa ha rappresentato per la tua generazione arrivare dopo quei maestri là?
1: Eh beh, perché io sono arrivato subito dopo, praticamente nell'89, poi con la benedizione di Fabrizio, di Paoli, di tutti. È una bella responsabilità, in più facendo qualcosa di diverso dagli altri, perché non è che mi sono presentato facendo la coppia di De André o di Tenco, o avendo un mio stile assolutamente personale fin dal primo disco. Quindi questa era una delle più grandi soddisfazioni della mia vita, proprio questa qui. Anche perché quello che volevo fare era esattamente quello, trovare un mio modo e un mio mondo musicale per continuare quella storia, che non era assolutamente facile, anzi... E rischi di andare a sbattere contro un muro quando ti trovi davanti, no, dei colossi come quelli che ci sono stati a Genova, perché comunque i genovesi sono stati i primi a cambiare il modo di fare le canzoni in Italia, chiaramente con delle infiltrazioni americane di jazz o francesi con Brel e Brassens, però alla fine in Italia sono stati i primi a... Prima c'era Claudio Villa, Nila Pizzi, c'era quella musica lì, era la musica tra virgolette italiana, non c'era altro. E poi un bel giorno arriva Tenco, canta Mi sono innamorato di te perché non ho niente da fare e cambia il mondo. Arriva Fabrizio con Marinella cantata da Mina e il grande pubblico comincia a conoscere questi signori, Gino Paoli con i suoi successi che... E erano diversi comunque dalla musica che girava in quel periodo, quindi hanno cambiato il modo di far musica, di cantare e di raccontare le storie.
0: E tu dal porto all'Hit Parade, non esatto. Male come parabola?
1: Eh beh sì, è stato bellissimo, anche perché i miei colleghi in porto mi dicevano ma pensa a lavorare, pensa che diventerai capo ufficio, io in quel momento della mia storia non riuscivo a guardare il film Fantozzi perché mi vedevo il protagonista.
0: Questa era la quinta puntata di La musica vicino al mare. Con me Marta Cagnola, insieme a Claudio Cabona e Renato Tortarolo. In regia Andrea Roccabella a Genova e Anna Riva a Milano. Montaggio di Anna Riva. Registrato negli studi di Radio 24 a Milano e a Space for Business di Genova, con un grazie a Gianluca Marconi e a tutti gli artisti che sono intervenuti e interverranno per raccontarci una storia unica.

0: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
1: Studiare?
0: No!
1: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
0: Ma no!
1: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
0: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
1: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto l'ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
0: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
1: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse, vademecum per stupire con Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
0: Su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: 24 ore podcast.
7: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
8: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
9: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
10: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
9: Non lo sanno, naturalmente.
11: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
12: Sono le 18.
13: GR 24, il Sole 24 Ore.

In Nepal 3.000 ancora dispersi, centinaia erano al lavoro nei progetti idroelettrici. Espulsi da Stanford per le critiche a Israele, il giudice contro l'amministrazione di Trump. Ciclismo alla Vuelta, Tadej Pogačar cade, si ritira, rinuncia alla tripla corona. Ancora un buon pomeriggio da Gigi Donelli al microfono. Un aggiornamento in apertura su quelle che sono le condizioni di Alessandro Di Battista. Lo avete sentito nelle precedenti edizioni, in cura in ospedale a Cuba. Poco fa la visita dell'ambasciatrice in ospedale, si valuta il trasferimento, ma naturalmente si valuta la possibilità del trasferimento per non compromettere le condizioni di salute. Vi aggiorneremo. In Nepal circa 3.000 persone disperse a seguito del disastro ambientale che mercoledì ha sconvolto la regione al confine col Tibet. Il bilancio aggiornato parla di 682 morti accertati e quasi, tra i 3.000 dispersi appunto, si contano, secondo le autorità nepalesi, quasi 500 turisti stranieri. Un giudice federale della California ha stabilito che l'amministrazione Trump ha violato i diritti costituzionali di studenti internazionali che avevano scritto l'articolo sullo Stanford Daily tentando di espellerli per aver criticato la guerra di Israele a Gaza. Il giudice Wise ha stabilito che negli Stati Uniti la libertà di parola, inclusa quella di criticare il governo, non è un segno di fragilità della democrazia, al contrario, è una prova di forza. Cremona non è sola. Durante un sopralluogo con i vigili del fuoco ho ricevuto la telefonata del Presidente della Repubblica, così il sindaco di Cremona Andrea Virgilio, all'indomani del nubifragio che ha provocato ingenti danni e alcuni feriti lievi. Il turismo guadagna qualche giorno in più, settembre sempre più apprezzato, saranno 10 milioni quelli pronti a trascorrere almeno un periodo di vacanze più o meno lungo nel prossimo mese, secondo i dati dell'Osservatorio Confturismo Confcommercio. La meta preferita rimane il mare. Tadej Pogačar, il supercampione, cade, si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna, una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti, da Pujol a Geraco. Lo sloveno era leader in contrastrato della corsa, vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola dunque al suo palmarès dopo il Tour de France ed il Giro d'Italia. È tutto quando sono le 18:03, gli aggiornamenti alle 19:00.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto?

0: andiamo in autostrada.
1: Nel panino Frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
2: La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
3: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
4: Not for very much longer.
3: I've got to

0: E questo è il nostro omaggio a Tim Curry, che apre la rosa purpurea di questa fine agosto. Tim Curry, che ci ha lasciato, il protagonista, il Frankenfurter del Rocky Horror Picture Show, ci ha lasciato nella notte del 25 agosto a 80 anni, è chiaramente un'icona del cinema e non solo di quel film. Certo, il Frankenfurter con le sue calze a rete, i suoi tacchi a spillo, entrò assolutamente nella storia 50 anni fa, proprio nel 2025 si erano tenute le celebrazioni per il cinquantennale del Rocky Horror Picture Show, ma Tim Curry fu anche il terrificante Pennywise di It, il signore delle tenebre di Legend, l'irresistibile Wadsworth di Signori, il delitto è servito, grande interprete di teatro. Nel 2012 neanche un grave ictus lo aveva fermato, lui era andato avanti sulla sedia a rotelle, ma era andato avanti con la sua storia e con la sua carriera. Addio e davvero grazie a tutto quello che ci ha dato Tim Curry, e entriamo nel vivo di questa puntata della Rosa Purpurea, che è la puntata precedente all'inizio del Festival di Venezia, che apre i battenti il prossimo 2 settembre per tenerci compagnia per una decina di giorni abbondanti con il meglio del cinema. E allora questa puntata della Rosa Purpurea parte da lì. Ovviamente non mancheremo di segnalarvi le tantissime novità, forse anche un po' troppe, che hanno aspettato questa data di fine agosto per uscire al cinema, quasi una sorta di apertura dei cassetti o di liberazione dopo un'estate davvero da record per il cinema in Italia, perché i successi clamorosi che ancora continuano, tra l'altro, di Odissea da una parte, di Spider-Man dall'altra, ma anche di Oceania, che è partito dopo ma si è subito inserito al primo posto in classifica, hanno fatto di quest'estate la più ricca sotto il profilo degli incassi al cinema e anche delle presenze degli ultimi decenni, probabilmente. Adesso si passa alla stagione vera, quella dell'autunno che sta per arrivare, che come sempre appunto è aperto dal Festival di Venezia. Partiamo da lì allora, partiamo con Venezia, 83esima edizione, dal 2 di settembre, film d'apertura l'attesissimo Ink di Danny Boyle, la storia di come Rupert Murdoch fondò il Sun, il principale giornale scandalistico inglese, che ha aperto una strada che oggi è diventata la strada molto spesso per l'informazione, detto fra virgolette. Per parlare di questa edizione, per cercare di introdurla, per quello che si può dire oggi, quando ancora non abbiamo visto quasi niente, diciamo, di quello che ci sarà sul tappeto rosso del Lido di Venezia, abbiamo fatto una chiacchierata con Giorgio Viaro, direttore di Best Movie, per provare a capire un po' quali sono intanto le linee generali, le linee guida di questa 83esima edizione, cosa potrebbe funzionare più o meno e quali sono soprattutto i film più attesi. Sentiamo Giorgio Viaro. Allora Giorgio, una chiacchierata per provare a introdurre un po' questa 83esima mostra del cinema di Venezia. È un festival ovviamente dove prima si può dire pochissimo, perché come tutti i grandi festival internazionali tiene molto segrete, molto protette le sue opere, però insomma un po' di cose si sono capite. Allora, che festival sarà?
1: Allora, io due cose ho notato e che credo si possano dire a priori del festival. La prima, nell'ampio contingente italiano, è la scelta di mettere i maestri, i grandi maestri che ci aspettavamo in concorso, fuori concorso, a parte Moretti, Martone, Amelio, per dire i primi

0: due fuori concorso a favore di un contingente più giovane in concorso. Il primo che mi viene in mente è Strippoli con l'Estranea, è un film di genere, nessuno se lo aspettava in concorso, quindi c'è stata questa inversione che ho notato. La seconda, ne hanno già parlato tutti, è il fatto che c'è una sola donna in concorso. Io su questo sono già state date delle motivazioni, mi limito a fare una piccola considerazione. È chiaro che è sempre la qualità che deve essere messa davanti a tutto, però è anche vero che ci sono sempre delle considerazioni di opportunità quando si costruisce una competizione, e io credo che se per la qualità fosse stato suggerito di mettere 20 film francesi in concorso, oppure 20 film europei in concorso, oppure 20 film che parlavano di guerra in concorso, non sarebbe stato fatto, perché comunque ci sono sempre anche delle considerazioni di opportunità. Quindi trovo sbagliato, anche come messaggio, che al di là di tutto, perché poi la qualità è sempre un'opinione, si sia messa una sola donna in concorso. Non è vero che guida solo la qualità.
1: Per quanto riguarda le storie che stiamo per andare a vederci raccontare, ci saranno secondo te tematiche della nostra contemporaneità più emergenti di altre? I festival sono anche un po' una cartina al tornasole della società, no? Più di 200 film raccontano il mondo in qualche modo. Ci saranno temi che potrebbero davvero aprire il dibattito in questo senso?
0: Beh, c'è tantissimo materiale in concorso e fuori concorso sul conflitto israelo-palestinese. Ricordiamo che c'è stata anche un'aggiunta totalmente non prevista, l'ultima, proprio negli ultimi giorni pre-festival, di questo film girato da due dei quattro filmmaker che hanno realizzato No Other Land, e prodotto tra gli altri da Jonathan Glazer, che parla proprio di questo, quindi di come Israele ha organizzato i bombardamenti sulla Palestina. E sul tema ci sono anche molti altri film, sia di cineasti arabi che di cineasti israeliani, che analizzano il conflitto. Quindi questo, per esempio, è un tema sicuramente ricorrente.
1: Hai parlato di Israele, mi è venuta in mente la Russia, no? Cioè le due nazioni neglette in qualche modo, a prescindere poi anche dalla forza dei propri artisti. E anche in questo senso anche la Russia ha rappresentazioni con opere che sono anche opere veramente gigantesche.
0: Beh, c'è questo Dao, no? Che è l'ultimo tassello di questo progetto straordinario di questo cineasta, che in qualche misura ha realizzato e messo in scena l'incubo di Kaufman, no? Che aveva realizzato con Philip Seymour Hoffman questo film in cui lui ricostruiva un'intera città su un set che si chiamava Sineddo, che a New York. Lui ha fatto qualcosa di simile con questo Dao, ricostruendo un'intera struttura istituzionale russa in un luogo fisico reale, facendoci vivere realmente le persone ed estraendo una serie di film di cui l'ultimo tassello, si chiamano tutti DAO, l'ultimo tassello di questo progetto arriva a Venezia e ha portato delle polemiche, perché non è uno di quei cineasti che sono apertamente, costantemente schierati contro il regime di Putin. Quindi questo è un esempio. La politica c'è anche ovviamente in molte altre situazioni, basta pensare al documentario su Elon Musk di un grande maestro del documentario americano.
1: Allora Giorgio, abbiamo detto un po', ecco, cosa aspettarsi, però adesso vogliamo capire cosa ti aspetti tu e quali sono i tuoi film più attesi, semplicemente. Hai citato Moretti, partiamo da Succederà questa notte di Nanni Moretti.
2: Ciao Gregorio! Come stai?
3: Che ci fai qui?
2: Grazie tesoro!
0: Sicuramente con Garrel, Louis Garrel, Jasmine Trinca, un film che noi ci aspettiamo romantico e brillante, tratto tra l'altro da un romanzo di uno scrittore israeliano, il grande ritorno in concorso di Moretti dopo, insomma, decenni, no? Che lui era abbonato a Cannes, e inevitabilmente c'è grande curiosità, è l'unico grande maestro italiano in concorso. Però viceversa, io prima citavo Strippoli, sono curiosissimo di questo L'Estranea, proprio perché mi interessa l'evoluzione del suo cinema nell'ambito di quello che, se fosse cinema americano, definiremmo prestige horror, e quindi per avere i valori per essere stato messo in concorso è chiaro che mi incuriosisce molto.
4: Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata. Lei chi è? Sua figlia.
0: per parlare del contingente italiano, su quello americano, comunque anglofono, ci sono questi due film che sono in qualche modo gemelli, che sono Ink di Danny Boyle e Prime Time con Robert Pattinson. In entrambi i casi si parla di etica giornalistica, nell'un caso parliamo della fondazione del Sun, che è il più grande quotidiano scandalistico inglese, no? E di come abbia portato a superare determinati limiti deontologici nella sua creazione, nella sua ideazione, perlomeno per come
1: lo prendo una strada, tra l'altro
0: prendo una strada oggi praticatissima ovunque, anche nei quotidiani che non si direbbe, in fondo sono le origini di quello che oggi chiamiamo clickbait quando parliamo di informazione online. E poi Prime Time, quindi la storia di un conduttore televisivo che in prima serata sbatte il mostro, diciamo, non in prima pagina ma in prima serata, in questo caso facendo della caccia ai pedofili un momento di spettacolo televisivo.
1: So che aspetti anche con grande attenzione, con grande impazienza, ma penso che lo facciamo tutti, il documentario di Guadagnino, Joie de Vivre, su Bernardo Bertolucci.
0: Beh, lui è, insomma, si considera, non dico l'erede, ma insomma sappiamo che lui è un po' ossessionato al cinema di Bertolucci, un po' come tutti i cinefili. Insomma, Bertolucci è uno di quei due o tre registi italiani che hanno fatto la storia non soltanto del cinema italiano, del cinema in genere, ma proprio della messa in scena delle storie al cinema, no?
1: Nel cinquantenario di Novecento, lo possiamo dire.
0: Nel cinquantenario di Novecento, cioè ha immaginato un cinema che prima non esisteva, come solo una mezza dozzina probabilmente di maestri mondiali. Mi diverte moltissimo, quindi Guadagnino è un super cinefilo. Mi diverte anche il fatto che sia un film di 8 ore, quasi tutto saggistico, è basato su conversazioni che Barbera ha detto che passano in un attimo. Cioè, adesso voglio vedere queste 8 ore in che attimo passano, ma sono realmente molto curioso.
1: Bisogna definire 8 ore anche la parola attimo, esatto. In questo caso. Poi Venezia, come Cannes, come i grandi festival, è sempre anche un posto dove andiamo a cercare le sorprese, no? Andiamo a farci sorprendere, quindi insomma qualcosa accadrà anche quella notte, quando ci sorprenderemo, citando appunto i film di Nanni Moretti. Grazie Giorgio Viaro.
0: Grazie a te Franco.
1: E Giorgio Viaro ci ha un po' introdotto all'interno dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Noi saremo lì a Venezia per tutto il periodo e la prossima settimana ci sentiremo dal Lido, già cominciando a introdurre, insomma, qualcuno, i primi film che si sono visti nei primissimi giorni. Poi la settimana clou sarà ovviamente quella che partirà dal weekend fino al rush finale della settimana successiva. Ma è arrivato il momento, prima di parlare dell'attualità invece, perché come dicevo escono una mezza dozzina abbondante di nuovi film in sala in questo fine settimana, dicevo, prima di passare a raccontarvi questi film è il momento di giocare insieme con il nostro film misterioso. Ascoltiamo questa clip.
3: È strano, sei cambiata tanto, sei molto più sicura. Le sopracciglia sono le stesse però, eh?
1: E allora, l'indizio è questo, avete sentito questo piccolo dialogo, se da questo avete già individuato di che film si tratta, scriveteci il titolo preciso, mi raccomando, eh? Siccome è un sequel, scrivete il titolo preciso con il numero 2. Allora, alla Rosa Purpurea, @radio24.it, c'è da scrivere il titolo del film e il vostro indirizzo, perché ci sono due copie in Blu-ray 4K ad alta definizione di questo film, di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. E andiamo dentro l'attualità, dentro le novità in sala, dentro i film che sono usciti questo giovedì e che hanno ripopolato e riassortito la vetrina del cinema italiano. Partiamo da un film con un grande nome, un grande autore alle spalle, uno dei più affermati e soprattutto apprezzati degli ultimi anni. Stiamo parlando del giapponese Hirokazu Koreeda, che è andato al Festival di Cannes in concorso lo scorso maggio con il film Sheep in the Box, una storia futuribile e anche un po' angosciante di una coppia che 2 anni dopo la morte del figlio adotta un androide delle fattezze di un bambino. Ci racconta Sheep in the Box, Chiara Pizzimenti.
5: Bentornato, Kakeru.
6: Sono a casa, mamma, papà.
5: Entriamo, vieni, di qua. È passato tanto tempo.
6: Sì.
7: L'entusiasmo di lei, la mamma, ha come contraltare il silenzio di lui, il papà, all'arrivo del bambino, che tale non è. Ne ha l'aspetto, ma è un umanoide, è una macchina, è soltanto una macchina, si ripeterà l'uomo dopo un confronto con il nuovo figlio. Il piccolo è identico al bimbo della coppia scomparso, ma per il padre non è il figlio. Per la madre è un surrogato, di cui sente il bisogno. La nonna la invita a restituirlo. letteralmente a interrompere il contratto, perché le impedisce di andare avanti ed elaborare il lutto.
6: Lui che tipo era?
8: Era carico di energia e andava pazzo per il pollo fritto.
6: E cosa non gli piaceva? Perché io non lo so.
8: I peperoni senz'altro. Poi odiava tanto studiare. Non sopportava le mantidi.
7: Il maestro giapponese Kore-eda ha spiegato che l'idea di questo film, Sheep in the Box, il titolo, dalla pecora nascosta dalla scatola nel Piccolo Principe, gli è venuta leggendo di un'azienda che utilizza la AI generativa per riportare in vita i morti. Non era sua intenzione raccontare un futuro distopico, e infatti l'ambientazione è in un Giappone vicino e facile da assimilare nelle architetture come nella natura. Questo film non vuole essere l'artificial intelligence di Spielberg, ma vuole mostrare i legami, la famiglia da sempre al centro dell'opera del regista, e diventare un racconto universale sul fatto che i figli finiscono inevitabilmente per lasciare i propri genitori. L'umanoide sa di essere tale, non vuole essere umano, non chiede questo riconoscimento come faceva Pinocchio, vuole vivere una forma di vita diversa. Un padre con i figli naturali dice, quasi al termine della pellicola, che solo gli umani possono fare alcune cose, proprio mentre l'umanoide mostra cosa lui può e vuole fare. Non è una sfida, sono percorsi diversi a dimostrare che lui esiste al di là del dolore che è stato chiamato a lenire. Il tema mette in moto il cervello, ma il film non scalda quanto dovrebbe il cuore. Non è distopico, ma algido.
9: Sheep in the Box, la prima delle nuove proposte di questo fine settimana in sala, ce l'ha raccontato Chiara Pizzimenti, il nuovo film di Hirokazu Kore-eda, e noi andiamo avanti con un altro film d'autore, mi verrebbe da dire, una bellissima storia, un film indipendente americano con un attore da guardare con grande, grande attenzione, perché secondo me diventa uno dei talent più importanti dei prossimi anni, Dominic Sessa, lo abbiamo già visto nei panni del co-protagonista insieme a Paul Giamatti in The Holdovers un paio di stagioni fa, film meraviglioso, era il ragazzo, lo studente che rimaneva chiuso in questa college insieme al professor Giamatti, che era uno che non ne poteva più dei suoi studenti, e durante questa vacanza di Natale chiusi obtorto collo in questo college trovavano un modo per coesistere. Ebbene, Dominic Sessa è il protagonista di Tony, diario di un giovane cuoco, insieme a un altro grande nome del cinema, Antonio Banderas. Ascoltiamo la clip.
10: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
11: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
10: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
12: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
10: Mi serve un lavoro.
13: Hai già lavorato in cucina?
10: Scusate.
9: Io non so se il nome di Anthony Bourdain in Italia si è immediatamente percepito nella sua grandezza e nella sua popolarità, ma in America parliamo di una specie di, fatemi dire, di crack, insomma, comunque uno di quei grandi nomi della haute cuisine che sono diventati personalità televisive di popolarità clamorosa, no? Un master chef di nome e di fatto. Ebbene, la storia di Tony, diario di un giovane cuoco, racconta proprio questo, racconta gli inizi del percorso di Anthony Bourdain, studente di 19enne, iscritto a un college, molto sicuro di sé, ai limiti dell'arrogantello, innamorato di una compagna di scuola, alla quale assicura di avere già vinto una borsa di studio che gli permetterà di andare in una prestigiosissima università. Quando scopre che invece quella borsa di studio è andata a un'altra studentessa, parte per una cittadina balneare di Cape Cod, dove la sua amata Nancy si è trasferita per l'estate, e prende a lavorare in una sorta di fast food del pesce, capitanato da Ciro, Antonio Banderas, cuoco focoso latinoamericano, bizzarro, ma che diventa veramente il mentore ideale per il percorso di Tony. E i due, ancora una volta, vedete come succedeva con Paul Giamatti in The Holdovers, costruiranno una strada. È davvero un film molto divertente, molto ironico, molto profondo, questo Tony, Diario di un giovane cuoco, del quale vogliamo parlare con Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris.
14: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
9: Davvero, secondo me, fra il manipolo di film che escono questa settimana, Tony è forse quello più interessante, quello che ti scalda di più il cuore mentre lo vedi e quello che ti dà un'interpretazione, certo, di Dominic Sessa, che ormai conferma se stesso, conferma la sua statura di attore protagonista, ma devo dire anche di un Antonio Banderas straordinario.
14: Ma è anche un'idea molto riuscita, nel senso che in anni in cui ci siamo drogati di cucina alla televisione, di cucina sullo schermo, e gli anni precedenti li avevamo passati, forse pochi se lo ricorderanno, con un'infinita serie di film tutti uguali sui cuochi, sembrava essersi esaurita questa vena, sembrava abbastanza evidente che ci fosse poco da raccontare, probabilmente De Beer sembrava aver messo la parola fine con quello che potremmo definire la svolta horror e poi parodistica secondo la regola di James Gunn, in cui un genere muore quando si inizia a scherzare e quando inizi a vedere la parte oscura dell'epica. E invece poi arriva forse apparentemente il progetto più banale, cioè il progetto su Anthony Bourdain, probabilmente, come l'hai ricordato tu, il cuoco più mediatico che abbiamo avuto, perché non è stato solo un personaggio televisivo, non è stato un grandissimo chef, ma è stato forse lo scrittore migliore che è stato prestato alla cucina, il suo Kitchen Confidential, che da cui è stato ispirato questo film, è stata la finestra che ci ha raccontato esattamente come il Cigno Nero aveva fatto sulla danza l'orrore che sta all'interno delle cucine, la follia all'interno delle cucine. Matt Johnson ha un'altra intuizione, lui attore, al suo primo lungometraggio in cui non recita, ha questa intuizione: non andiamo a prendere tutta la vita di Anthony Bourdain, che è una vita rutilante, una vita complicatissima da mettere insieme, è la vita di un uomo che ne ha vissute 4-5, andiamolo a vedere a 18 anni, e lui lo va a pescare, lo va a fotografare in un'estate dei suoi 19 anni che assomiglia un po' a quelle che abbiamo visto nella serie Gossip Girl. È interessante perché quell'estate viene definita dallo stesso Bourdain nel suo libro un'estate in cui io ero viziato, ero narcisista, era autolesionista, avevo veramente bisogno di una grande lezione. E quindi è l'estate formativa, l'estate in cui incontra qualcuno che per lui sarà importante, l'estate in cui diventerà adulto e capirà che quel talento e quell'arroganza non devono necessariamente andare vicini, ma probabilmente anche l'estate in cui capirà che l'infelicità sarà una parte integrante di sé, probabilmente lo sarà anche la cocaina, probabilmente quella tendenza all'autodistruzione, capirà di poterla domare, ma non fino in fondo. E per chi lo ha un minimo conosciuto è anche un'opera commovente, perché a un certo punto lui incontra un insegnante di cucina, con l'insegnante di cucina Eric Ripert. Chi è Eric Ripert? È uno dei più grandi chef del mondo, con cui Bourdain doveva cenare il giorno prima del suo suicidio, non si presenterà mai a quella cena. Ripert, preoccupato, arriverà a casa, sfonderà la porta e lo troverà esanime, perché Bourdain è morto suicida. Quindi ha veramente una serie di fili che legano verità e finzione, verità e racconto, ha una delicatezza nel raccontarlo, ma è anche molto dritto nel raccontarlo. Sessa non lo imita, attenzione, Bourdain era un istrione, era facile imitarlo, era forse la cosa più facile, non lo imita ma lo interpreta, e questo è sicuramente vincente. E come dici tu, la chiave di volta è questo Banderas che non rinuncia a gigioneggiare, ma che non fa il Banderas, gigioneggia come dovrebbe fare quel tipo di protagonista. Il risultato è un film che possiamo definire esatto, cioè quei film che fanno tutto quello che devono fare, lo fanno al meglio e portano a casa un racconto che risulta nuovo per quello che dice, più che ancora perché per quello che mostra. Quindi veramente sposo la tua idea che il Diario di un giovane cuoco è la cosa più interessante che abbiamo visto quest'estate.
9: E allora, questo è appunto Tony, Diario di un giovane cuoco, ce l'ha raccontato Boris. Boris, rimani con noi, perché adesso, dopo aver dato la linea alla regia, torniamo insieme e affrontiamo due pacchetti, diciamo così, quello di quelli che potrebbero essere definiti due presunti ipotetici blockbuster di questo fine settimana, una commedia davvero davvero divertente, come One Night Only e il ritorno di Ridley Scott con Jacob Elordi protagonista in Dog Stars, e poi due attori che hanno dato molto al cinema come Russell Crowe e Angelina Jolie, che fanno il loro coming back con due film in quali sono assoluti protagonisti. Fra poco.

0: Cizia?
1: Oh, sì. Ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Fop a Pedretti.
7: La rosa purpurea.
8: Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
9: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
9: Ci andremo piano.
10: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
11: Ciao.
10: L'ho conosciuto in fila al bagno.
9: Cosa?
10: Sì.
12: E allora, quello che avete sentito è un estratto dal trailer di una delle commedie più divertenti dell'intera stagione. Vi assicuro, qui non stiamo parlando solo di estate o che cosa. One Night Only è il film firmato da Will Gluck con Callum Turner e Monica Barbaro, i due protagonisti, che sono anche due degli attori che negli ultimi anni hanno spinto di più, insomma, il loro posizionamento, il loro standing, diciamo, rispetto al mondo hollywoodiano. Monica Barbaro, per esempio, era la Joan Baez del film su Bob Dylan, Complete Unknown, di un paio di stagioni fa. E allora, la storia di questo One Night Only, che cos'è questa notte sola? È la notte sola in cui, in un'America contemporanea, ma direi piuttosto distopica, il governo ha deciso, e qui secondo me si apre anche la vena molto politica del film, attenzione a non prenderlo solo per uno scherzetto, ha deciso che si può fare sesso fuori dai rapporti matrimoniali solo una notte l'anno. E questa notte, questa One Night Only, si scatena l'inferno o il paradiso, vedete voi, nelle strade delle città americane. Ragazze, donne che escono di tutte le età a cercare una notte di buon sesso, a cercare un'avventura, e dall'altra parte anche uomini che partono un po' a caccia. Quella notte tutti quelli che sono in giro sanno che chi c'è lì sta cercando un'avventura sessuale, perché alle 7 del mattino tutto finirà e si ritornerà a non poter toccare palla se non con i propri partner coniugali. Allora, questa America qui, capite già che è un disegno di un'America bacchettona, che sì, la prendiamo a ridere, però insomma un po' ci ricorda qualche vena, insomma, di questa restaurazione, che non solo in America, diciamo, c'è anche nel campo degli usi e almeno di quello che si vede della facciata sessuale delle nostre società. E quindi parte una notte di incredibili peripezie, di trovarsi, prendersi, lasciarsi fra questi due personaggi che sembrano dall'inizio destinati a stare insieme fino alla fine, e poi troveranno un modo per coronare forse anche in maniera molto romantica questa nottata. Torno da Boris Sollazzo. Boris, intanto secondo me c'è una bellissima alchimia fra i due protagonisti, poi c'è una scrittura che equilibra perfettamente la parte comedy dalla parte romantica, con appunto quest'occhio anche in alcune battute molto diretto a un'America, direi, trampiana o post-trampiana, comunque sicuramente contemporanea. E poi Boris mi è sembrato, guarda, io il parallelo sai con che film lo faccio? Con La notte del giudizio. Cioè mi sembra il versante commedia, romantico, sessuale di quella notte, di quella saga che è diventata una delle saghe horror più belle degli ultimi anni, La notte del giudizio, in cui, come ricorderete, per tutta una notte dalle 7 alle 7 si poteva fare violenza gratuita ovunque. Per sfogare la violenza, il governo aveva deciso che si poteva uccidere, fare tutto quello che si voleva, e poi alle 7 del mattino per un anno non si sarebbe fatto più niente. Ecco, mi sembra un po' l'idea geniale, avere rivoltato anche quell'idea in senso sentimental sessuale.
13: Io sono entusiasta, devo dire, perché non c'è genere in cui è più difficile trovare uno spazio di novità come la commedia, perché è complicatissimo, perché la commedia non devi avere solo un'ottima idea, ma quella ottima idea si deve innestare in un ritmo che non è mai facile raccontare, portare avanti. E qui qual è l'idea?

0: secondo me straordinaria. Che Will Gluck, che è un personaggio incredibile, cantautore, attore, regista, attenzione, regista dell'ottimo, già dell'ottima rom-com Anyone But You. In più, come hai ricordato tu, è un'idea nuova per la commedia, ma non è un'idea nuova to court, perché hai ragione, La Notte del Giudizio è assolutamente la versione horror di questa idea ed è riuscita benissimo. E se vi ricordate, erano sottotrame molto più lontane, perché l'horror ovviamente pigiava sull'acceleratore, ma anche lì c'era un aspetto di commedia, anche lì c'era un aspetto romantico, perché l'opportunità di un'idea incredibile, nel senso di non credibile, portata poi avanti però nella maniera più credibile possibile, ti dà queste opportunità. Fatta questa premessa, poi quando ci sono tutte queste buone idee, il rischio è che il motore si inceppi, e questo qua non accade, perché come dici tu, la scrittura è al limite della perfezione, è veramente una partitura, anzi lo è proprio, perché c'è tantissima musica, e questo aiuta, insomma, insieme al fatto che una delle protagoniste è una cantante, a creare un ritmo da musical che, unito all'unità di tempo, cioè una sola notte, tutto in una notte, riesce a dare un ritmo straordinario e naturale al film. Da una parte c'è anche il nostro 10 inverni, che diventa 10 ore, perché loro si incontrano e si reincontrano continuamente e in qualche modo costruiscono quel rapporto per cui noi tifiamo, per cui noi proviamo empatia, proprio attraverso questi continui scontri del destino che in qualche modo creano un cortocircuito, per cui non sono più 10 ore, ma è molto più tempo, c'è un'evoluzione dell'anima e anche del divertimento. E poi ci sono delle scene di situazione, di gag, come deve essere nella commedia, pazzesche, perché quello che noi non abbiamo detto è che, per rendere tutto più complicato, queste persone non solo possono fare il sesso una volta l'anno, ma devono obbligatoriamente usare il preservativo, che è una cosa molto educativa e apprezziamo moltissimo, se non fosse che effettivamente in quella notte la richiesta di preservativi è molto più alta dell'offerta, e quindi si creerà una situazione, una gag estremamente divertente. Ecco, quando riesce ad arrivare al limite della trivialità, inevitabilmente, perché quella è una gag quasi da commedia di Natale, e al limite della commozione alla Curtis, nello stesso film, e beh, sei proprio bravo. E Will Gluck l'ha già fatto varie volte, e che bravi, come hai detto tu, questi attori, perché Monica Barbaro si dimostra elegante, sexy, immediata e ironica, e Callum Turner è uno di quegli uomini che prende la sua bellezza e sa usarla sia in termini di sex appeal muscolare, sia in termini di grande ironia, insomma, quasi la Bruce Willis. Anche qua, film perfetto, non c'è niente da fare.
1: Assolutamente, tra l'altro mi viene in mente che Monica Barbaro, non so perché, mi sembra che stia facendo un percorso che la porta a essere un po' la nuova Marisa Tomei, in qualche modo, no? Quel tipo di ragazza della porta accanto, dolce, sensuale, simpatica, arguta, chissà che la sua carriera non vada proprio in quella direzione. One Night Only, dicevamo però il contraltare del possibile blockbuster per attori, per tipo di produzione, eccetera, di questa settimana, Boris, è Dog Stars, Le Stelle Oltre la Fine, che segna il ritorno di Ridley Scott in cabina di regia, ma soprattutto come protagonista di Jacob Elordi, che è un po' anche lui l'attore del momento. Quest'anno l'abbiamo visto in Cime Tempestose, insomma, è stato uno dei protagonisti della stagione. Ascoltiamo questa clip.
2: Questo mondo ti si addice, Bengley. Svegliarti, difenderti, sopravvivere. Cazzo, eri già pronto 10 anni prima che arrivasse. A te piace questa roba? Io, cazzo, facevo il meccanico. Aggiustavo le cose. E quando non facevo quello, baciavo mia moglie, giocavo col mio cane, chiedendomi ogni giorno come mai fossi così fortunato.
1: Questa confessione del protagonista di Dog Stars, appunto il personaggio interpretato da Jacob Elordi, ci racconta un po' dov'è collocata la storia diretta da Ridley Scott. Siamo in una 2035, quindi veramente in un futuro prossimo, post-apocalittico però. Il mondo è stato falcidiato, insomma, da una micidiale influenza. Chiaramente chi vuole vederci il Covid ce lo vede, ma ormai è chiaro che questo è uno degli stilemi, no, della narrazione epico-apocalittica contemporanea. La grande influenza che falcidia la civiltà per come la conosciamo. Le città sono abbandonate, derelitte, e bisogna muoversi con grande cautela per via della presenza di Manfredoni un po' dappertutto. Questo giovane che aveva avuto una moglie, aveva una bambina, aveva il suo cane che c'è ancora, Jasper, che va in giro con lui, si ritrova solo, vive Hig, appunto il protagonista, con Bangley, che è invece Josh Brolin, che è invece un uomo disincantato, che, come avete sentito, come dice Hig, è nato per stare lì, è nato per difendersi, per alzarsi al mattino e pensare allo steccato che lo protegge dagli attacchi esterni, vive di quello, una sorta di reduce perpetuo. E i due comunque trovano un loro equilibrio. Ogni tanto Hig prende l'aereo, il suo piccolo Cessna, e vola verso la città a fare la spesa, praticamente, cioè entrare in supermercati e negozi abbandonati e prendere quello che serve. Negli attraversamenti, con la radio del suo piccolo Cessna, intercetta una voce proveniente da Grand Junction, che deve essere un luogo, quasi un Eden, un posto dove c'è vita che ti cerca e ti vuole contattare. E quindi il suo sogno diventa andare a Grand Junction. Partirà un volo con lui che lascia l'amico Bangley e se ne va a cercare Grand Junction, ma una serie di peripezie lo costringeranno a un atterraggio di fortuna, a incontrare una ragazza che vive con suo padre, a mettersi insieme a loro, finalmente a raggiungere questa Grand Junction che si rivela essere molto diversa da quello che lui pensava. Boris, ho provato a fare sintesi, ma succedono tante cose in questa scrittura, però ne succedono anche troppe, a mio modo di vedere, rispetto a un canovaccio e a una coerenza narrativa che mi sembra in questo film Ridley Scott abbia un po' perso. Siamo nel 2035 e ci sono orde di predoni vestiti come i reduci di Mad Max, che hanno perso l'uso della parola. Come può essere successo tutto questo in soli 10 anni? Ci sono livelli di racconto molto diversi. Grand Junction sembra il Truman Show in qualche modo, e invece il resto sembra una commedia romantica. Oppure, ecco, c'è troppo malassortito, ci sono troppi cedimenti al semplice, al facile, quando forse, tutto sommato, la trama, pur non discostandosi molto dai soliti film apocalittici, poteva comunque essere condotta in un'altra maniera.
0: Sì, c'è troppo, c'è tanto, e spesso la luce è su cose di cui ci interessa poco. Il problema di questo film è che è tutto sbagliato, dalle incoerenze di cui parlavi tu, anche al tono. Io sfido chiunque a non aver avuto voglia di mettere mano a una oroncola nel momento in cui sentiva la clip che hai scelto, in cui sembra di stare in un film post-apocalittico scritto da Nicholas Sparks, dove c'è un melodramma che non vuol dire nulla, e sarebbe anche interessante questa lettura spiazzante se fosse coerente. Invece, in realtà, il problema del film di Ridley Scott è che da Prometheus in poi l'ossessione post-apocalittica, l'ossessione dell'ultimo uomo sulla Terra, o di in qualche modo raccontare l'assoluto dell'umanità, si contorce per Scott non nelle incredibili intuizioni che aveva ai tempi di Blade Runner, nello sguardo laterale obliquo, ma in uno sguardo orizzontale, pigro, estremamente banale, sia in scrittura sia nell'interpretazione. Non a caso sceglie Lordi, perché Elordi è sì l'attore del momento, perché ha fatto tantissimi film, ma da Presley a Cime Tempestose a questo li fa solo brutti, e qualche motivo insomma ci sarà anche nel suo essere incredibilmente poco interessante in scena, incredibilmente poco affascinante anche nel raccontare un personaggio che qualche fascino ce l'ha. In più, secondo me, Ridley Scott in passato ha dimostrato di saper costruire i protagonisti da un lato sbagliato, cioè quei protagonisti che vivono in un contesto, costruiscono la propria vita, non dico nel lato oscuro, ma comunque in un contesto meno costruito, rarefatto, del protagonista classico, l'eroe senza macchia e senza paura, che appunto vuole stare col cane, baciare la moglie e fare il meccanico. L'unico modo per far funzionare Dark Stars era prendere Josh Brolin, che non a caso ha la scena più bella, che è quella appunto in cui con il suo mirino deve affrontare questi zombie, e costruire la narrazione su di lui, ma avrebbe dovuto renderla più scura, avrebbe dovuto renderla molto più Mad Max. Invece qua di Mad Max c'è solo qualche piccola intuizione, ecco, sembra un affastellamento di archetipi di altri e propri, fatti con una superficialità veramente molto molto irritante. Ma il guaio grosso, che sta succedendo sempre più spesso nei film di Ridley Scott negli ultimi anni, è che fondamentalmente Dark Stars, oltre ad essere un film sbagliato, oltre ad essere un film coerente, è un film mortalmente noioso.

0: questo è imperdonabile per chi invece ci ha tenuto legati alla poltrona per decenni.
1: E questi erano i due film, One Night Only e Dog Stars, diciamo che hanno le maggiori pretese di incasso, se vogliamo, fra le novità ovviamente di questo fine settimana. Fra poco, dopo aver dato la linea alla viabilità, invece parleremo di altri due film che riportano in sala due grandissimi volti molto popolari del cinema internazionale. Prima però la seconda traccia del nostro film misterioso.
2: Insomma, ne è passato di tempo, io... sono talmente felice della chance che mi...
3: Scusa, lei chi è? Tu la conosci? Io la conosco?
4: Dovresti ricordare, Andy. Era una delle Emily.
1: Beh, qui, insomma, c'è nome, cognome, indirizzo. Allora scriveteci il titolo del film preciso e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Due copie in Blu-ray 4K di questo film che vi aspettano e che fra poco sveleremo. Adesso linea alla viabilità. Fra poco insieme parliamo dei nuovi film di Angelina Jolie e Russell Crowe.
5: Strade in diretta.
6: Bentrovati, partiamo dalla A4 Venezia-Trieste, dove a causa di un incidente si sono formate delle code tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code per un altro incidente tra Valdarno e Incisareggello in direzione Bologna, mentre per chi viaggia verso Roma si verificano code per lavori tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. Traffico sostenuto lungo il tratto romagnolo della A14 Bologna-Taranto, dove si è anche verificato un incidente con conseguenti code tra Valle del Rubicone e Cesena Nord per chi viaggia verso Bologna. In Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania, il traffico procede a rilento all'altezza di Altavilla Milicia, in entrambi i sensi di marcia, anche in questo caso per un incidente. È tutto, a più tardi.
5: La Rosa Purpurea.
7: Ciao Olivier, spero che tu stia bene. Voglio mandarti una paziente, Maxine Walker, per un approfondimento diagnostico. Presenta un carcinoma duttale infiltrante. Ti ringrazio del tuo aiuto, non appena opererò la paziente ti terrò costantemente informato. Aggiunga le solite frasi di cortesia, un caro saluto, ti abbraccio, Laurent Hansen, e spedisca tutto quanto prima, non c'è altro, grazie.
1: E con questa situazione terribile che arriva un po' sulle spalle della giovane regista americana Maxine Walker, che si apre il film con il quale apriamo invece questa terza parte della Rosa Purpurea, per raccontarvi il ritorno di due star che sono state tipo i numeri uno nelle rispettive epoche, soprattutto per un certo periodo. Angelina Jolie da una parte e Russell Crowe dall'altra. Due film che arrivano questa settimana, Couture, quello con Angelina Jolie, La vendetta perfetta e quello con Russell Crowe. Abbiamo cominciato proprio con Couture di Alice Vinocourt. Avete sentito questa terribile diagnosi di carcinoma che arriva stravolgere e sconvolgere la vita di Maxine Walker, regista americana neodivorziata, che si sta dando per la prima volta a un lavoro per il settore della moda, un video di una sfilata messa in scena in maniera molto, molto pomposa, ma questa inaspettata, quanto grave diagnosi medica la costringe a riconsiderare tutte le sue scelte. Dall'altra parte invece Russell Crowe, dentro un ruolo che è veramente archetipo, se vogliamo, quello del proprietario di un nightclub che si vuole lasciare alle spalle un passato pericoloso e godersi la pensione placidamente, quando però due figure armate e mascherate lo rapinano e si trova stretto nella morsa dei cartelli della droga. Immaginate cosa potrebbe fare Russell Crowe in quel caso. Torno da Boris Sollazzo. Boris, abbiamo voluto mettere insieme queste due proposte non perché siano simili, ma perché hanno, come dicevo prima, due attori che sono stati veramente i numeri uno nell'apice della propria carriera, almeno a livello di popolarità, di locandina. E allora, quale Russell Crowe e quale Angelina Jolie ci restituiscono questi due film, La vendetta perfetta e Couture?
0: Ma quelli che forse siamo sempre stati abituati a vedere, cioè due star che quasi sempre nella vita e nella carriera hanno vissuto più grazie al proprio carisma che al reale valore dei loro film, ma non sempre per colpa loro, cioè sono due grandi attori, due personaggi che hanno una presenza straordinaria, una presenza scenica straordinaria. Basti pensare che non si è minimamente intaccata né con andando avanti negli anni, come è successo per Angelina Jolie, né con andare avanti del peso per quanto riguarda Russell Crowe. Hanno sempre trovato una loro posizione. Però forse questo carisma, come spesso accade, si mangia i film che fanno. Non hanno trovato, come è successo per esempio a Leonardo DiCaprio o a Christian Bale, quei registi che in qualche modo si sono legati a loro per diversi anni e li hanno accompagnati, no? Come Emma Stone con l'Antimos. È importante in un momento della carriera che ci sia qualcuno che ti capisca, che ti faccia diventare il suo alter ego. Questi film, questi due film che arrivano, ne sono un po' la dimostrazione. Da una parte Couture è un film sicuramente di più alto profilo rispetto a quello di Russell Crowe, è un film che ha una sua raffinatezza, quello di Sybille Kour, che aveva già fatto Di abbracciare Parigi e che è veramente una regista di straordinario talento. C'è un'Angelina Jolie che costruisce un rapporto molto intimo con il film, a un certo punto appunto è evidente dalla clip che abbiamo sentito, c'è qualcosa che parla direttamente al suo privato e lei non l'ha negato, ha detto che è ovviamente il film più intimo che ha fatto, ma c'è anche molto di più. È molto interessante come mette in scena la sua regista horror che per soldi, per amicizia però anche, deve affrontare la Paris Fashion Week e come la Paris Fashion Week da una parte può essere definita horror e come l'horror è il corpo che fa il monaco in qualche modo, è il corpo che va oltre la messa in scena e vale sia per la moda sia per l'horror ed è un rovesciamento rispetto a quello a cui siamo abituati, ma c'è anche un'attenzione molto più profonda per i particolari. Che cos'è la Paris Fashion Week? Sì, sono grandi vestiti, grande messa in scena, ma sono anche mani, le mani di una truccatrice, le mani di una sarta che ossessivamente lavorano su un vestito. Ecco, e questo è molto interessante a mio parere anche nell'atteggiamento che porta avanti la Jolie come personaggio, ma anche la Sybille Kour come direttrice di interprete, lo si vede nelle, per esempio nei personaggi maschili, Lindon e Garrel, che hanno un'eleganza e che hanno un'attenzione molto particolare. Dall'altra parte Russell Crowe è anche in una fase diversa della carriera, è una fase in cui probabilmente monetizza e si diverte, trova un film che può calcare su entrambe le sue anime, cioè quella un po' più divertita, quella un po' più guascona e quella un po' più action, quella un po' più criminale, da romanzo criminale, trova un film più piatto ovviamente e più scombinato, incredibilmente scombinato, quest'opera non riesce mai a trovare un vero equilibrio, però ha momenti di commedia molto interessanti e ha momenti di azione e di sguardo sul crimine molto ben congegnati, anche grazie a un cast molto solido, da Aaron Paul a tanti altri che portano avanti quello che probabilmente in scrittura e regia non riescono a portare avanti invece gli autori. Il risultato è un film godibile, che probabilmente è più da sabato sera, dopo una sera con gli amici, da sguardo anche goliardico e non troppo severo. Però è interessante perché veramente continuano a rimanere più potenti dei film stessi che fanno. Probabilmente la loro condanna, ma è anche la loro grande forza, la loro grande potenza di attori.
1: E allora, se siete stati o siete fan di Russell Crowe e di Angelina Jolie, andate al cinema a rivedere, a vedere La Vendetta Perfetta e Couture. Grazie Boris per questa lunga chiacchierata oggi con tutte le tante novità in sala di questo fine settimana. Noi saremo a Venezia la settimana prossima, ci risentiamo per vedere che cosa si muoverà in sala, perché l'inizio di settembre sarà foriero ovviamente di tante nuove uscite. Grazie ancora Boris.
0: Alla prossima settimana e buon cinema.
1: Ed esaurite le tante novità in sala di questo fine settimana, è arrivato il momento di tornare indietro di 7 giorni e riascoltare il nostro film misterioso della settimana scorsa.
8: Potrei ucciderti anche adesso, ma non è il momento. A chi ti farai aiutare? Alla polizia forse? Non puoi dirlo a nessuno. Sei solo.
1: Si trattava di Quattro mosche di velluto grigio di Dario Argento, uno dei Dario Argento d'annata, insomma, della parte più thriller che horror, se vogliamo, quando ancora si stava spostando verso quello che sarebbe stato poi il suo approdo pienamente horror con Profondo Rosso. E allora Quattro mosche di velluto grigio in versione Blu-ray 4K arriverà ai nostri ascoltatori che per primi lo hanno individuato, Giuseppe Bianchi di Castello d'Argile, provincia di Bologna, e Andrea Cipriani di Padova, i nostri due ascoltatori che riceveranno questa edizione in 4K di Quattro mosche di velluto grigio che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Fil TV. Ciao Giulio.
9: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori.
10: Sì, Roberto Tobias, musicista, ossessionato dai sensi di colpa per avere tolto involontariamente però la vita a una persona, e la sua situazione psicologica giunge al tracollo quando coloro che gli sono più vicini finiscono uccisi. E con un sapiente uso delle soggettive, Argento confonde lo spettatore fino a farlo sentire impotente, incapace di decifrare un enigma la cui soluzione è sempre davanti a noi, come l'immagine fissa che rimane impressa sulla rete dei morti per alcune ore dopo il decesso, ma che non riusciamo a vedere. È un grande film sullo sguardo ingannevole, uno dei primi grandi lavori in giallo di Argento, che potete vedere nella versione in 4K restaurata con Il mio Argento, intervista a Luigi Cozzi, un'intervista a Dario Argento e il trailer.
1: Spazio adesso alle segnalazioni in chiaro per quanto riguarda i film in televisione della prossima settimana. Lunedì 31 agosto alle 21:10 su Rai Movie c'è un western moderno come Il mondo che verrà.
10: Sì, siamo sulla frontiera americana, 19 secolo. La trama racconta di due donne che lottano contro la solitudine, la durezza della vita rurale isolata e trovano rifugio l'una nell'altra in una passione che diventa travolgente, sfida le convenzioni dell'epoca. Interpretato magistralmente da Catherine Waterston e Vanessa Kirby, il film dipinge la natura non tanto come una cornice bucolica, ma come un elemento ostile che rispecchia la durezza della società patriarcale, e con una regia estremamente raffinata di Mona Fastwell, la partner in crime di Brady Corbett, marito e moglie che lavorano sempre insieme anche in questo film, è un'opera che parla di resistenza interiore e di amore proibito con grande delicatezza.
1: Venerdì 4 settembre, in prima serata alle 21:20 su Rai 3, uno dei film più belli del recente François Ozon, Sotto le foglie.
10: Sì, François Ozon, lo sapete, è uno dei registi favoriti di film TV. Il film ha protagonista Michelle, una signora che vive in un villaggio della Borgogna insieme all'amica di una vita. La sua routine viene sconvolta dal ritorno della figlia e dall'ombra di un passato che torna a galla quando il figlio della sua amica esce di prigione. Una regia magistrale che gioca con i non detti, le sfumature del genere poliziesco, e Ozon dirige un grande cast che è assolutamente in un film veramente di grandi attori, con un'indagine spietata però anche sui legami filiali, sulla colpa e sulla provincia francese naturalmente.
1: Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
10: Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
1: E siamo giunti così alla conclusione della nostra puntata della Rosa Purpurea per chiudere, per finire, come sempre sui nostri titoli di coda dobbiamo dirvi qual era il film misterioso con il quale avete giocato oggi. Ebbene, non era molto misterioso, era Il Diavolo Veste Prada 2 in 4K, versione 4K ad altissima definizione, che arriverà ai nostri primi due ascoltatori che lo avranno individuato e che sveleremo la prossima settimana quando ci sentiremo dal Lido di Venezia a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.

0: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze, info su kplm.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
5: Io sono Antonio Talia.
4: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
5: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
4: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in Codice

0: storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: Sono le 19.
2: GR 24, il Sole 24 Ore.

0: Migliaia di alberi abbattuti, 10.000 le auto danneggiate, Cremona fa i conti dopo tromba d'aria e grandine, disastro in Nepal, le autorità parlano ancora di 3.000 dispersi e quasi 500 sono stranieri. Malore a Cuba per l'ex 5 Stelle Alessandro Di Battista, ora il trasferimento a L'Avana. 65 miliardi di barili, 8 mesi dopo la guerra lampo, Trump mette le mani sul petrolio del Venezuela. Ancora buonasera da Gigi Donnelli al microfono, da Valeria Bernardi in regia. Cambiamo l'ordine delle nostre notizie perché c'è un aggiornamento che riguarda appunto il nostro terzo titolo. Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. Lo riferisce l'ANSA citando fonti parlamentari e spiegando che l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, ricoverato da ieri sera dopo un malore in un ospedale a Cuba, ha parlato con i medici ed è in fase di trasferimento a bordo di un'ambulanza in un'altra struttura a L'Avana. Allora sentiamo nel servizio di Maria Luisa Pezzali che cosa è accaduto.
1: Avrebbe accusato un forte mal di testa e un malore improvviso prima di essere ricoverato in un ospedale a Cuba, Alessandro Di Battista. Dall'ospedale di Santa Clara, che si trova a circa 300 km da L'Avana, è stato disposto il trasferimento in ambulanza in una struttura della capitale cubana. Un aereo sanitario è pronto per farlo rientrare in Italia se le condizioni lo consentono, spiegano fonti di Palazzo Chigi. Il governo sta seguendo con la massima attenzione la situazione. Prego per la sua salute, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani in contatto costante con l'ambasciata italiana a Cuba. Il Movimento 5 Stelle, si legge in una nota, segue la vicenda con grande apprensione e profonda preoccupazione. Di Battista, giornalista esperto di tematiche legate all'America Latina, si trovava sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano. Sui social si moltiplicano i messaggi di vicinanza e incoraggiamento di politici e personaggi pubblici. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: A Cremona, l'avete sentito nei titoli, danni pesanti, quelli provocati dalla violenta sequenza di tromba d'aria grandine che si è abbattuta ieri pomeriggio sulla città.
2: È il momento della conta dei danni a Cremona dopo il violento nubifragio che in meno di 20 minuti ha fatto cadere una quantità di pioggia pari all'80% di quella normalmente registrata ad agosto. Prima una tromba d'aria, poi la grandine con chicchi fino a 10 cm di diametro e forti raffiche di vento. Migliaia gli alberi caduti, decine i tetti delle case divelti, 10.000 le auto danneggiate con danni che vanno dai 900 ai 10.000 euro per ciascuna, oltre 40 feriti seppur non gravi, danneggiati. Anche la guglia del Duomo, il tetto della torre civica e decine di chiese. Lunedì i parchi e la maggior parte degli edifici pubblici resteranno chiusi, ha disposto il sindaco Andrea Virgilio, che ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, e anche la premier Meloni ha espresso la sua vicinanza alla città. La regione Lombardia ha chiesto di estendere lo stato di emergenza già formalizzato nei giorni scorsi per i danni causati dall'ondata di maltempo che ha interessato il territorio dal 20 agosto anche a Cremona e alle province di Mantova, Bergamo e Pavia, colpite anch'esse dal nubifragio. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il disastro ambientale in Nepal, sono tre ancora gli italiani dispersi, Patrizia Marziale, Luca Baracchini, la coppia italo-svizzera e Marco Ratto, in un bilancio complessivo che resta ancora non solo drammatico, ma che si aggrava ulteriormente.
3: L'alluvione lampo ha devastato il principale progetto idroelettrico del Nepal. Lungo il fiume Trishuli, infatti, impressiona il numero di cantieri e centrali idroelettriche. Facevano parte di un progetto nel distretto di Rasuwa che aveva l'obiettivo di ridurre la carenza di energia elettrica del paese, il che spiega anche la densità abitativa dell'area. Il progetto è stato distrutto dall'alluvione che ha causato oltre 600 vittime e 3.000

0: dispersi tra Tibet e Nepal. Proprio i lavoratori stanno pagando un prezzo altissimo. L'esercito nepalese ha salvato 350 operai residenti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project ed è corsa contro il tempo per salvarne altri 100 rimasti bloccati da fango e detriti. Secondo il Kathmandu Post, oltre 200 persone risultano ancora disperse in diversi progetti idroelettrici lungo il corridoio del Trishuli. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Donald Trump festeggia di fatto. 8 mesi dopo la guerra lampo, si assicura una cospicua parte del petrolio venezuelano.
2: Donald Trump ha annunciato che Washington assumerà il controllo di un quinto delle riserve petrolifere venezuelane, le più grandi al mondo. Con questa operazione gli Stati Uniti raddoppieranno le proprie riserve di greggio. Prendiamo molto petrolio dal Venezuela e andiamo molto d'accordo con loro, dichiarava Trump all'inizio di agosto. Questo venerdì il presidente americano ha confermato che sotto la sua guida, in stretta collaborazione con la stimata presidente ad interim del Venezuela, scritto sui social, gli Stati Uniti controlleranno oltre 65 miliardi di barili di petrolio senza alcun costo per il contribuente americano. La presidente venezuelana ha ringraziato il governo statunitense per la disponibilità dimostrata nello sviluppo di questo accordo che rappresenta, ha detto, una pietra miliare storica nelle relazioni bilaterali tra Venezuela e Stati Uniti. Delcy Rodriguez ha affermato che l'accordo faciliterà un importante flusso di investimenti destinati al recupero dell'industria petrolifera. Paul Henao, ministra del petrolio e degli idrocarburi, stima investimenti da parte delle aziende americane pari a 100 miliardi di dollari. Il governo chavista lascia da parte le contraddizioni storiche verso gli Stati Uniti e prevede entrate per oltre 200 miliardi di dollari nelle casse dello Stato. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Torniamo in Europa, sono 37 per ora le vittime del raid aereo che ha colpito un deposito di armi vicino alla capitale ucraina, nella città di Bucha, peraltro nota per la strage di 3-4 anni fa. Presa di mira dunque Kiev, Zelensky dice che il deposito conteneva munizioni, droni ed esplosivi e parla di grave negligenza di chi ha immagazzinato esplosivi così vicino alle abitazioni. E adesso con Dario Ronzulli facciamo il punto sulla giornata, che anche sport sono diversi. Dario.
3: Buonasera, partiamo dalla Serie A, partiamo dal live, dunque con 3 gare in corso, tutte e 3 sbloccate. Il Frosinone in vantaggio a Firenze per 1-0 con il gol di Raimondo al 26esimo. Vittoria parziale anche per l'Udinese, avanti 1-0 a Monza, segnato un minuto fa Piotrowski, e in vantaggio anche il Sassuolo contro il Torino con la rete di Volpato. Dunque 3 punteggi sull'1-0 per il momento, con il Frosinone che sta per ora guastando la festa della Fiorentina per il centenario. La notizia del giorno però dal mondo dello sport è una brutta notizia che arriva dalla Vuelta, dal ciclismo, perché una caduta generata dalla presenza di una pietra a bordo strada ha posto fine alla Vuelta di Pogačar, che era in testa alla classifica generale, stagione del fuoriclasse sloveno che potrebbe anche essere terminata in anticipo. Si attendono novità sull'entità dell'infortunio alla spalla sinistra, sicuramente per Pogačar la Vuelta è terminata. Segnaliamo anche la MotoGP, la gara sprint ad Aragon, vinta da Marc Marquez davanti al fratello Alex e a Bezzecchi, quinto il leader della classifica eredata Jorge Martin, domani alle 14 la gara lunga. E per il momento è tutto, linea allo studio.
1: E grazie anche a Dario Ronzulli, è tutto anche per questa edizione di GR24, la prossima alle 20.
4: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Ma quanto durano queste ferie? Troppo, troppo. Beh, anche se non è mai troppo, però a un certo punto finiscono. Dal 7 settembre 24 Mattino torna nel suo formato tradizionale, dopo un'estate in compagnia della meravigliosa Giulia Crivelli. Sono Simone Spezia, vi aspetto dalle 6.30 con i fatti, le analisi, le interviste, la rassegna stampa.
8: Il fuscio dei giornali di Spezia è come la schiuma che rimane sul baffo dopo il primo sorso di birra.
7: E l'irrinunciabile appuntamento quotidiano con Paolo Mieli.
9: Dai, dai, che alle 8:15 inizia il Mieli Time.
7: Naturalmente qui, su Radio 24.

0: L'estate in 10 mosse. Vademecum per stupire. Di Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
1: Bentrovate, bentrovate a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici. Siamo qui anche oggi per costruire insieme un vademecum di 5 curiosità e 5 consigli per aiutarvi a stupire in estate, vicini di ombrellone, vero Giampiero?
2: O quantomeno portarsi a casa delle cose importanti.
1: Esatto,
2: via.
1: Delle chicche, delle curiosità che è sempre comodo sapere. Oggi iniziamo parlando di un hobby.
2: Un hobby,
1: in estate,
2: una passione,
1: queste,
2: forse?
1: Passione, ma viene definito ufficialmente un hobby.
2: Ok, scusami.
1: E quindi è un hobby che si pratica in particolar modo in estate, ma non solo. E abbiamo un esperto, Leonardo Ciocca, che si definisce curioso.
2: Ok.
1: Però in realtà, oltre a essere curioso, è anche detectorista.
2: Detectorista.
1: Esatto, quindi capiamo un po' dove stiamo andando. Ciao Leonardo!
3: Ciao ragazzi, ciao Giampiero, ciao Gaia.
2: Ciao.
3: È davvero un piacere essere qui con voi a Radio 24. Sì, detectorista, curioso, studioso dell'argomento, ma soprattutto praticante, ovviamente.
2: Quindi fondamentalmente sei un cercatore di tesori, in un certo senso.
3: No. La cosa del cercatore di tesori, no, questa è più una favoletta, diciamo, inventata dai media. No, noi siamo più che altro appassionati anche dei piccolissimi ritrovamenti, di quelle tracce del passato, per alcuni, o anche per magari qualche moneta che può essere divertente trovare in spiaggia, ma soprattutto il cercare qualcosa che per noi è invisibile, che è nascosto dal terreno, e grazie ai nostri metal detector, questi strumenti elettronici che ci permettono di rilevare oggetti metallici sottoterra, di scoprire chissà cosa la terra nasconde.
2: Senti, la prima roba che mi viene in mente è che mi sono sempre chiesto, in realtà, perché può venire il dubbio, naturalmente, è che questa attività sia legale oppure no?
3: Allora, è assolutamente legale. Nel nostro paese si può praticare il metal detecting in maniera assolutamente legale. È possibile acquistarli, utilizzarli. Certo, ci sono delle normative delle leggi che impongono determinati limiti. Quindi, prima di tutto, è assolutamente vietato andare con un metal detector in una zona a vincolo archeologico, perché anche solo il possesso giustificato,
2: certo,
3: che non sia autorizzato dal Ministero dei Beni Culturali, è assolutamente proibito.
1: Senti Leonardo, ma c'è una data, cioè c'è il primo metal detector, la prima persona che ha detto io inizio a fare questa attività, che ha inventato, si può dire, il metal detecting?
3: Allora, sì, non si è definito un detectorista, perché appunto non esisteva questo concetto. Mm-hmm. Però possiamo ricondurre l'invenzione del metal detecting addirittura al 1881. Uno scienziato davvero molto conosciuto, e stiamo parlando di Alexander Graham Bell.
2: Ah sì, già sentito.
1: Sì.
3: Alexander
1: sì.
3: Bell, quindi quello che brevettò per primo il telefono, ma poi noi sappiamo che in realtà il nostro caro scienziato Meucci,
2: anche lui aveva delle cose da dire a riguardo.
3: Esatto, recentemente è stato riconosciuto che il primo è stato lui a inventare il telefono. Lui nel 1881 fu chiamato dalla presidenza degli Stati Uniti, perché il presidente James Garfield fu vittima di un attentato dove gli spararono e i medici non riuscivano a trovare i proiettili nel suo corpo. Allora chiesero a Alexander Bell di inventare uno strumento per rilevare questi proiettili all'interno del suo corpo, per andarlo a cercare di salvare. E lui inventò questo macchinario, che ancora si fonda sui principi tecnologici usati adesso. Ma volete sapere la cosa più curiosa?
2: Vai.
1: Certo.
3: Il presidente era steso su un letto, Alexander Bell provò a passare questo strumento, assistito da un suo collaboratore che nell'altra stanza sentiva il suono, ma purtroppo sentì le molle del materasso sul quale adagiava.
2: Vabbè, però funzionava.
3: Quindi non funzionava sì. il presidente morì per quelle ferite. Però certo. È stato il primo metal detector, 1881.
1: E allora adesso mettiamo un brano e poi ti introduciamo, ti chiediamo una terza curiosità.

0: Pezzo non nuovissimo, questo Gold degli Spandau Ballet, diciamo usato ma tenuto bene, e che però va a alimentare ovviamente quello che agli inizi cercavamo di, così, mantenerci un po' lontano, la questione di cercare il tesoro. Ma già che ci siamo a questo punto, caro Leonardo, ti devo chiedere, nell'ambito del metal detecting ci sarà stato un ritrovamento di quelli preziosi, quelli che hanno detto ho fatto il botto, che poi ovviamente va al ministero,
1: assolutamente sì, ce ne sono tantissimi, tantissimi. Forse quello più spettacolare, secondo me, è la cosiddetta Hand of Fate, la mano della fede, una pepita d'oro, signori, di più di 27 kg di oro.
0: Ok. Ok, e scusami, qualcuno se l'è tenuta e ci ha fatto dei soldi oppure...
1: Allora, il ritrovatore che ha trovato questa pepita l'ha trovata a soltanto 30 centimetri sottoterra e ha venduto questa pepita, non se l'è tenuta ovviamente, certo. L'ha venduta, è stata acquistata da un hotel di Las Vegas che anche oggi la mette in mostra con tutti i dovuti sistemi di sicurezza possibili e immaginabili. E ragazzi, stiamo parlando di un valore superiore ai 3 milioni e 200 mila euro con valuta attuale.
0: Si può fare. Ma contenterei. Esatto.
2: Ma senti, ma ci sono delle regole, nel senso, chi trova un amico trova un tesoro, no, non quello, chi trova, cioè lo può tenere oppure, ovviamente dipende, perché se vai a trovare una cosa lo sappiamo, che se magari hai trovato un reperto

0: ovviamente devi darlo, ma chi trova lo tiene, ci sono dei tempi, devi darlo, devi dire ah, ho trovato questo, c'è l'ufficio dei ritrovamenti mondiali?
1: Sì, sì. Se si trova un bene culturale, quindi un bene storico archeologico, si ha l'obbligo, secondo la legge, secondo il testo unico dei beni culturali e ambientali, di denunciare il ritrovamento entro 24 ore alle autorità. Dopodiché saranno loro a contattarti e a dirti sì, per noi è un bene culturale e quindi è meritevole di tutela e appartiene allo Stato, oppure no, puoi tenerlo tu. Per quanto riguarda invece il ritrovamento di oggetti preziosi, per esempio un anello d'oro, una fede d'oro, un orecchino, una collanina, teoricamente ogni ritrovamento di un oggetto smarrito bisognerebbe consegnarlo al proprietario. Ovviamente non sappiamo a chi appartiene un anello che abbiamo trovato sulla spiaggia.
2: Sì,
1: quello che dovremmo fare è quello di andare a consegnarlo all'ufficio oggetti smarriti del comune dove stiamo operando con il metadetector.
0: E dopo un tot di tempo non viene richiesto e diventa tuo, giusto?
1: Se dopo, bravissima Gaia, se dopo 12 mesi il proprietario non reclama l'oggetto legittimamente dando delle prove che l'oggetto è suo, diventa di nostra proprietà. Se invece il legittimo proprietario riesce a dimostrare, dice guardate, no, questa fede perché c'era scritto quello, c'era scritto quell'altro, c'è questa data, è il mio, magari mostra anche delle foto e quindi può reclamare giustamente, ci spetta una percentuale sul ritrovamento.
0: Ci sta.
2: Senti, scusami Leonardo, io però te lo devo chiedere a questo punto, qual è il tuo ritrovamento più prezioso, se ce ne sta? Magari non hai trovato, magari hai trovato solo lattine, però credo di no, avresti perso la passione.
1: Sono circa 20 anni che pratico questo.
2: Hai trovato sicuramente delle cose belle, ok?
1: Il ritrovamento più bello in assoluto è la mia fidanzata Michela. Assolutamente. La mia fidanzata Michela, con la quale condivido questa passione anche lei, anche se non è praticante, però mi stimola sempre, ma è soprattutto la persona più bella che abbia mai conosciuto in vita mia. E poi tutti gli altri centinaia, migliaia di detectoristi che mi chiedono consigli, ai quali che ho conosciuto e che dimostrano affetto e stima per il lavoro che faccio, per i consigli che gli do. Questa è la cosa più preziosa in assoluto.
0: Ma vedi che però non è distante che trovo un amico, trovo un tesoro,
2: no, alla fine.
0: Forse è un detto che ha inventato un metal detectorista.
2: Potrebbe essere così. Mi riservo di dubitarne. Comunque è bello che ci sia questo senso di community, mi sembra di capire. Cioè voi detectoristi siete retorica, una grande famiglia.
1: C'è una grandissima community, possiamo stimare come numero orientativo di detectoristi intorno almeno ne parlo in Italia ovviamente,
0: certo,
1: tra le 40 e 50 mila detectoristi.
2: Ah, una grandissima famiglia, ok, molto allargata.
1: Una grandissima.
0: Ma senti, mi lanci un gancio per chiederti un'altra cosa, ma è anche utile, no, fare questo, praticare questo hobby, nel senso che si possono ritrovare cose importanti che magari qualcuno ha perso e così come funziona?
1: Esattamente Gaia, ci sono diverse associazioni sul territorio nazionale distribuite lungo associazioni di volontari che si mettono a disposizione per andare a cercare oggetti smarriti, come per esempio la più classica, la fede nuziale smarrita al mare, e non va sottovalutato, c'è anche un discorso ecologico, perché nella nostra etica di detectoristi c'è il fatto di lasciare i terreni o le spiagge meglio di come le abbiamo trovate, quindi tutti gli oggetti spazzatura tra virgolette, quindi dalla carta stagnola, le lattine, i pezzi di ferro, noi li prendiamo, non li lasciamo sul posto, ma li andiamo a depositare negli appositi cassonetti.
2: E questo è un obbligo che vi siete dati voi, nel senso non è una regola scritta, è semplicemente una questione etica.
1: Non c'è una legge, è un nostro, diciamo, una nostra regola etica.
0: Ok, ma senti, ci sono dei luoghi in cui si pratica di più? Nel senso, a noi viene in mente la spiaggia, no? Nell'immaginario collettivo uno si immagina il metal detector che viene utilizzato in spiaggia in estate quando vai a cercare le collanine d'oro, gli orologi che la gente dimentica, o chiavi della macchina, esatto, che magari qualcuno non trova.
1: Sì, nell'immaginario collettivo in Italia si pensa, quando si pensa al metal detecting, si pensa alla spiaggia. In realtà, anche se noi abbiamo una costa sterminata, ovviamente essendo una penisola, abbiamo una costa sterminata, la

0: parte del metal detecting hobbistico è fatto sulla terra, quindi nei terreni, nei boschi, nelle campagne, nei campi agricoli, e quindi più è fatta più nell'entroterra.
1: A proposito di monetine e di grandi tesori, lo so che si torna sempre lì, però c'è un film che sicuramente a molti della nostra generazione è venuto in mente. Quale generazione? Beh, se ti viene in mente probabilmente questa.
2: Esatto.
1: Ed è I Goonies.
3: Guai a voi, dolori cocenti e morte, intrisi nel sangue, aspettano che si impossesserà di questa mappa.
4: Ma sì, è una vecchia storia. I nostri bisnonni, i nostri nonni e anche i nostri genitori sono andati a cercare il tesoro alla nostra età. Avete mai sentito parlare di quel pirata? Come si chiama? Willy l'Orbo.
5: Willy l'Orbo. Willy l'Orbo.
2: Eh sì, era proprio la mappa del tesoro di Willy l'Orbo,
6: che
2: ha fatto sognare generazioni come la nostra, appunto. E allora noi adesso ti chiediamo questa cosa: ci sono dei meccanismi proprio a livello anche psicologico che ti portano comunque a ricercare cose? Una cosa un po' ancestrale, no? Che ci viene.
0: Sì, sin da bambini noi tutti, bene o male tutti, abbiamo sviluppato la ricerca del mistero, la ricerca, sì, quello che voi avete chiamato tesoro è più che altro la ricerca dell'oggetto sconosciuto che ci lega, che ci fa fare un salto nel tempo, ovviamente sempre nel rispetto delle normative, come dicevo prima. Però c'è una forma atavica di ricerca, cioè ho scritto anche un libro che verrà pubblicato molto presto, di addirittura 696 pagine, dedicato agli aspetti psicologici legati al metal detecting. E ragazzi, veramente c'è una componente psicologica che coinvolge tutti i cercatori.
1: Io mi immagino, vabbè, è un po' tecnico, però la botta di dopamina che ricevi quando inizi a fare beep, scavi e trovi qualcosa che per te è importante, deve essere forte, deve essere importante.
0: Assolutamente incredibile. La cosa bella è che ti può capitare tante volte in un giorno. È veramente un'emozione continua, un qualcosa che ti tiene. È come un po' anche chi va a pesca, no? Dice: ah, adesso faccio l'ultimo lancio e poi vado a casa. Adesso faccio l'ultimo lancio e poi vado a casa.
1: Certo.
0: In realtà, anche per noi.
1: Due giorni dopo.
0: Sì, vabbè, adesso è l'ultimo segnale e poi me ne vado a casa. In realtà, ragazzi, è un qualcosa che quando ti prende è veramente una febbre e non ti abbandona mai.
2: E senti, ma se qualcuno dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici, o magari anche io e Kesten, lo chiedo per un'amica, volesse avvicinarsi al metal detecting, com'è che fa? C'è una federazione, c'è un sito, c'è qualcosa a cui si può andare per capire come fare ad avvicinarsi
1: a
2: lobby?
1: E degli acquisti da fare anche, immagino.
0: Allora, nei maggiori social network ci sono tantissime associazioni, c'è anche una federazione che si occupa della divulgazione di informazioni relative al metal detecting responsabile, quindi all'uso corretto e legale di questi strumenti. Poi ovviamente ci siamo noi che lavoriamo, che siamo dei professionisti del settore. Se cercate il mio nome,
2: Leonardo Ciocca,
0: social, esattamente, troverete libri, troverete video legati appunto alle informazioni per i novizi. È facilissimo avere tante informazioni che vi permetteranno di iniziare questo hobby al meglio.
1: Grazie Leonardo Ciocca, è stato un piacere averti con noi e buona ricerca.
2: Grazie, ciao.
0: Grazie a voi e spero che la mia voce vi sia piaciuta, perché
2: va benissimo.
0: Se cambiare lavoro potrei magari pensare.
1: Quando vuoi, ti aspettiamo.
2: Ciao.
1: Abbiamo un minuto per fare un breve recap, cara Gaia. Allora, il primo metal detector è del 1881 ed è stato creato da Alexander Bell per ragioni, potremmo dire, sanitarie.
2: Sì. Poi si può praticare legale, e ci sono ovviamente degli spazi in cui bisogna stare molto attenti. Per esempio, no nei posti dove ci sono vincoli archeologici, e sì dove ci sono vincoli paesaggistici, ma soltanto entrare, cercare e non scavare.
1: 27 kg è il peso della pepita d'oro che è stata trovata ed è ovviamente ancora oggi il record mondiale di oggetto più prezioso mai trovato grazie al metal detecting.
2: Sì, e soprattutto ci sono delle associazioni a cui ci si può rivolgere nel caso in cui si perde qualcosa e si vuole ritrovarlo.
1: E per cercare di avvicinarsi a questo hobby ci sono ovviamente un sacco di siti, se cercate Leonardo Ciocca lo trovate, ma ancora meglio fate un ripasso ascoltando il podcast della trasmissione sul sito di Radio 24.
2: Ciao, ci sentiamo tra poco.

0: pagano e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Zanzara Tour, avanti tutta.
9: Io mi rassegno al peggio.
10: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: Era la sigla, è la sigla dei segreti di Twin Peaks.
1: Che allegria, pam pam, frizzante.
0: ma scusami, ma è la serie
1: estiva e divertente.
0: Ma forse secondo me è stata la serie più bella in assoluto, David Lynch, gli anni 90, cosa devo dirti di più?
1: Sai che posso dire, secondo me, no. Ma è un tema, però è sopravvalutato, non Twin Peaks, il cercare per forza le serie o i film belli, perché anche nel brutto c'è del divertente.
0: Bello.
1: No, nel senso che intanto condividi con gli astanti il parere anche per mettere in guardia, no?
0: Sì.
1: Non guardare quella roba lì che fa schifo. A volte la visione ironica, che di solito non si fa da soli, si fa con gli amici, è una, come dire, un'attività di gruppo, anzi di squadra, e non è male.
0: No. E infatti,
1: funziona quella roba lì.
0: E infatti?
1: E infatti parliamo di roba brutta, non noi
0: però. Ma Mario Palladino, aka Sinergo.
1: Oh, grande.
0: Eh?
1: Che è un content creator, fumettista, youtuber italiano e ha uno dei canali a tema cinema più visti e ascoltati d'Italia. È quello che io utilizzo per capire se devo darmi la pena di guardare un film o no. E devo dire che mi trovo sempre d'accordo con te, Sinergo. Ciao, benvenuto.
0: Ciao.
2: Ciao, grazie.
0: E che bella presentazione che ti ha fatto Kester.
1: Ma è vero. Anzi, abbiamo avuto degli sì. Diciamo che mi fido. Ognuno ha il proprio, content creator di fiducia per quanto riguarda i contenuti che segue. E devo
0: quindi,
1: dire che...
0: E con te, caro Mario, parleremo proprio delle 5 serie TV brutte ma imperdibili. Ma soprattutto andremo a capire le ragioni del loro fascino.
1: Certo, bello.
2: Che poi c'è da dire che sono brutte per me, ma ci sono tantissimi estimatori che spero di essermi inimicato fino alla fine di questa
1: anche perché tu fai un lavoro

0: pericoloso, cioè quello di recensire cose che possono piacere o non piacere, immagino, anzi lo so, ti attiri tutta una serie di commenti piccati ogni due secondi.
1: Sì, sono un sacco di persone che non sono d'accordo con me, ma a un certo punto, dopo 20 anni che sono su YouTube, ho capito che è così anche nella vita vera, cioè nel senso, ascoltare una conversazione da bar su argomenti più disparati, come se fosse rigore oppure no, presenta le stesse identiche problematiche.
0: Sì, sì, sì, è solo che aumentano molto i numeri, per cui esatto, siccome sono molti, di solito in un bar non ci stanno migliaia di persone per volta, per
2: esatto,
0: cui...
2: quindi magari le reazioni sono minori.
0: Sì, esatto.
2: Okay.
0: Senti, ci sono delle serie che fanno veramente, o che ti hanno deluso, adesso fanno schifo o no, però delle serie che tu ci consigli di evitare e perché?
1: Ma io vi consiglio di evitare tutte quelle serie che sembrano non finire. Cioè,
0: Io
1: da molto tempo sto adottando questa politica. Se mi incuriosisco e magari trovo anche lo spunto per fare un video sul canale, mi arrischio, ok? Uh-huh. Ma generalmente adotto la politica del è finita la serie? Sì. È finita dignitosamente? Sì, la guardo. Se è ancora in corso, purtroppo c'è questa faccenda dell'appetito vien mangiando, e anche l'autore più onesto viene spronato poi dall'emittente a produrre episodi su episodi. Quei episodi non sono, ma sono semplicemente acqua calda in un brodo che una volta era buono e adesso
0: rende molto l'idea. Ma quindi è per questo, cioè quando una serie sembra non finire è proprio perché la rete fondamentalmente dice non chiudiamola, che magari ne tiriamo fuori un'altra, è una roba così?
1: Sì, è difficile fermarsi quando una cosa ha successo, sostanzialmente. È difficile, soprattutto adesso che tutto si gioca sul filo del secondo, della settimana, del mese. È difficile dire, dai, chiudiamo questa roba che è andata benissimo e che ha questi ascolti fantastici, perché così facciamo un bel prodotto. Cioè, l'idea non è molto spesso di fare un buon prodotto, ma di strizzare il prodotto finché conviene.
0: Ah, ok. Il chiudere in bellezza si è completamente perso col tempo.
1: Sì, cioè la chiusura in bellezza, cioè il viaggio, che sia tutto coerente, che sia tutto bello, che ci sia insomma una coerenza anche nella qualità del contenuto, questa cosa viene meno sempre di più. E se dovessi dire serie moderne che hanno mantenuto la loro qualità, la loro spinta iniziale, non me ne viene in mente una.
2: Senti una cosa, quindi partiamo con la prima.
1: Allora, la prima, queste non sono in ordine di disastrosità, ma no, sono in un ordine.
0: Okay.
1: La prima è 13 Reasons Why del 2017, che è stata poi mandata avanti fino al 2020. Una serie Netflix con una curiosità, produttrice esecutiva Selena Gomez. Bam!
0: Ah, era lei che produceva?
1: Sì, era produzione esecutiva di Selena Gomez.
0: Pensa a te, era quella della ragazzina, adesso ci sono delle parole trigger, sì. Però fondamentalmente una ragazza del liceo, se non sbaglio, che scompare e lascia una testimonianza su delle cassette, era una cosa del genere?
1: Sì, però non è una storia ambientata nel 93, è questa la curiosità, è una storia ambientata ai giorni nostri, e questa ragazza, dopo aver smesso di respirare, mettiamola così, per sua stessa volontà, decide di lasciare queste 13 audiocassette ai suoi amici per sostanzialmente per incolpare chiunque, anche te che stai guardando la serie, di questo suo gesto.
0: Ok, e perché no? Cioè, perché è un grosso no?
1: Allora, è un grosso no perché tratta degli argomenti abbastanza spinosi, cioè il suicidio di un adolescente credo che sia un argomento molto serio.
2: Sì.
1: Un tema molto serio, così come il motivo che l'ha spinta al suicidio è un tema molto serio e che andrebbe trattato bene. Purtroppo è una serie estremamente ruffiana per quanto mi riguarda, ed è una serie che strizza talmente tanto l'occhio agli adolescenti che rende questi personaggi incredibilmente acuti, incredibilmente poetici, profondi.
0: Sono fighissimi tutti, ok.
1: Sì, ma non lo fa scrivendoli benissimo, lo fa rendendo gli adulti degli imbecilli.
0: Gioca sul confronto, e in effetti se tu abbassi uno, per forza l'altro risulta più alto.
1: È un po', sai, è un po' il giochetto che fanno da qualche anno a questa parte con questa figura strana della donna forte, che in realtà scrivono delle donne normalissime, quando in realtà è facilissimo scrivere una donna meravigliosa, secondo me, e invece in quei film tirano giù tutti gli uomini. Cioè, sono tutti imbecilli gli uomini, così delle donne normalissime sembrano
2: certo.
0: Quindi è un problema di scrittura, fondamentalmente.
1: È un problema di scrittura e di impostazione, perché è già molto strano che una ragazzina di quell'età ai giorni nostri si metta ad incidere 13 cassette per raccontare 13 ragioni per questo suo gesto, ma è ancora più strano che per far sì che la prima stagione abbia 13 episodi, questo suo amico, un amico molto affezionato, si ascolti una cassetta ogni tanto, facendo passare intere settimane tra una cassetta
2: e l'altra. Non è tanto credibile, certo, visto che la sua amica è mancata, quindi magari
1: io
2: non
1: le mangerei le 13
2: cassette. Esattamente. Quindi comunque a livello di scrittura c'è poca credibilità, insomma.
1: Sì, ed è così incasinata tra passato e presente che a un certo punto si sono dovuti inventare che sto ragazzo nel presente c'ha una ferita in faccia, e così capisci quando è il passato e quando è il presente. A un certo punto passa così tanto tempo che sta ferita, hanno detto vabbè, deve rimarginarsi. A un certo punto lo fanno infortunare di nuovo.
0: bene,
2: essere credibile, ancora, esatto. Ok,
0: meraviglioso. Ok, questa è una.
1: Poi, la seconda è quella che probabilmente mi fa più male qua in mezzo, è Fringe.
2: Fringe,
1: una serie, sì, del 2008.
0: Ok. Mm-hmm.
1: Quindi già abbastanza datata. Questa fu trasmessa su Fox all'epoca e fu chiusa alla quinta stagione, facendo una roba in fretta e furia con meno episodi, giusto per darle una conclusione.
0: Ok. E perché ti fa male perché era partita bene?
1: Mi fa male perché era partita benissimo. La prima stagione di Fringe è una delle stagioni che mi sono goduto di più proprio nella mia vita. Era una serie che parlava di eventi soprannaturali, strane creature, insomma c'era questo scienziato pazzo che riusciva a far luce su questi fatti misteriosi. Ricordava un po' l'inizio di X-Files,
0: sì,
1: no?
0: Sì, certo, sì, sto per dirlo.
1: Quell'atmosfera lì, molto molto bellina, e il problema è che nella seconda stagione arrivano i viaggi interdimensionali, le linee temporali multiple, gli episodi non sono più autoconclusivi. E quindi anche soltanto approcciarsi così a un episodio della terza stagione per un non appassionato era totalmente impossibile. Barriera all'ingresso enorme, diventata incomprensibile. Poi a me, vabbè, basta che mi ci metti un viaggio dimensionale, un salto del tempo, già ti ho perso completamente.
0: Ah sì? Non ti piacciono?
2: Ma
1: No, perché sono, penso, una delle... gli universi paralleli sono una delle soluzioni narrative più pigre che ci si potesse inventare.
0: È un po' paraculo, sì.
1: Gli universi DC, Marvel prendono proprio a piene mani da sta roba. Quando muore qualcuno, non ti preoccupare, c'è un universo da cui lo andiamo a ripescare.
0: Sai una cosa che mi dava fastidissimo quando ero piccolo nelle serie? Un altro espediente, quando in realtà si scopre che era tutto un sogno.
1: Ecco,
0: quella è un'altra roba di una tristezza immane.
1: Poi, nel senso, andando avanti con un'altra serie, Manifest.
2: Manifest.
1: Andata avanti dal 2018 al 2023. Questa è una serie che ha una storia pazzesca dal punto di vista della pubblicazione, perché a un certo punto la serie è andata male, ma poi è stata ripubblicata su Netflix e Netflix ha deciso di girarle un finale che non aveva, perché era stata proprio mollata dalla NBC. Era una serie NBC, è stata mollata a Netflix e Netflix le ha dato un finale. Ma questa è una serie che ha una struttura alla Lost.
2: Ah, sì, sì.
0: Cioè una non struttura.
2: Esatto.
1: Più che altro fa leva su una grossa domanda che man mano che va avanti la storia si infittisce in maniera abnorme, e fino ad arrivare al punto in cui gli stessi autori non ci capiscono più nulla e non sanno...
0: Si perdono anche loro!
1: Sì, il bello che però l'incipit era incredibile, perché parla di questo volo, di questo aereo, con tutti questi passeggeri a bordo, che parte... E quando atterra, questi scendono dall'aereo e si rendono conto che sono passati 5 anni, la gente li ha dimenticati, c'è chi li ha pianti, chi li ha seppelliti, chi ha cambiato vita, ha cambiato moglie nel frattempo, Ed è un mistero bello grosso. Questi rientrano nel mondo dopo 5 anni, ma per loro sono passate poche ore.
0: Allora, noi adesso ci interrompiamo un attimo per ascoltare un brano, e dopo il brano tu ci racconti qual è la verità. Facciamo il più grosso spoiler del mondo. Ascoltiamo Colombo dei

0: stelle.
1: Ma dai.
2: Strade in diretta.
3: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli segnaliamo code per incidenti tra Valdarno e Incisareggello in direzione Bologna. Traffico intenso su molti tratti autostradali in questa giornata di controesodo estivo. Per questo motivo sulla A4 Torino-Trieste si verificano code a tratti tra Villesse e Palmanova verso Venezia e tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest verso Torino. Traffico intenso e code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto per chi viaggia verso Bologna tra Valle del Rubicone e Forlì. Sulla A15 Parma-La Spezia segnaliamo code a tratti per lavori tra Stagnoni e La Spezia in direzione del capoluogo Ligure. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: un caso che questo titolo sia anche il titolo di una nota serie TV?
1: No.
0: Perché siamo intelligentissimi.
1: Sì, perché siamo molto intelligenti. Oltretutto, prima fuori onda, Mario, ci dicevi che tu non amavi particolarmente le serie quando erano serie TV, perché hai iniziato a guardare le serie quando erano in streaming, perché ti dava fastidio avere un appuntamento fisso.
2: Sì, più che altro perché io, bene o male, intorno all'ora di cena, prima serata e quant'altro, di solito stavo sempre o a suonare con gli amici o magari disegnavo, quindi cioè non mi sono mai appassionato troppo alla televisione, tranne a quella pomeridiana perché adoravo i cartomanti. Ecco, ho fatto un audio.
0: Ok, una cosa inaspettata, diciamoci la verità. Vabbè.
1: Senti, e adesso passiamo a una quarta serie che ci consigli, serie brutta che ci consigli.
2: Allora, qui penso non sia opinabile, cioè questa è brutta,
1: punto.
0: Si può trovare dell'oggettività nella bruttezza. È raro, ma succede.
2: Io credo che sia più esatto dire che questa serie è brutta e non che il metro è quel che è, perché davvero questo è proprio inequivocabile. Parliamo di Adrian, serie di Adriano Celentano del 2019, quindi voglio dire, abbiamo avuto dei problemi nel 2019, ma sì, questo secondo me è uno dei peggiori.
1: Salutiamo tutti. Ciao Adriano.
0: Allora, io non l'ho vista questa serie, però l'ho sentito dire da così tante persone che non ho dubbi che sia vero quello che stai dicendo.
2: Sì, guarda, non è un cartone animato giapponese, ma è un anime. Il parere che faccio.
0: Okay. Ok, è un anime. Perché? Quindi, perché?
2: Ma guarda, partiamo dallo spot col quale è stata presentata alla gente. Era uno spot che superava gli altri spot di 6/10 decibel. Faceva un casino incredibile.
0: Ah, veramente?
2: Sì, infatti,
0: una roba illegale, tra l'altro.
2: Esatto, cioè non c'era assolutamente nessuna cura. Era stata ridotta al massimo la dinamica di sto spot per tirarlo a cannone. Infatti c'era questo effetto del tuono nello spot. E mentre stavi mangiando la taglia,

0: tagliatella c'era il rischio che tu ti strozzassi, cioè, a cena così. E Celentano ci teneva tantissimo a questa serie, ed è una riproposizione in realtà animata di un film di Celentano che è Johan Lui, un film dell'85 che costò 20 miliardi e incassò pochissimo.
1: Me lo ricordo.
0: Durava 2 ore e 40 minuti, appunto, che Cecchi Gori fece andare al cinema una versione ridotta a Roma e poi a Milano, dove avrebbe visto lui quella a Celentano Scat, diciamo.
1: Ah, ok.
2: Vecchia volpe.
1: Io sì, lui era tipo Gesù?
0: In Johan Lui sì, lui okay. Era una specie di Gesù Cristo moderno, diciamo così. Qui non c'è tanto questa figura, ma comunque lui è l'uomo che salva tutto. E anche qui c'è, diciamo, un'ossessione speciale per i palazzoni. Proprio.
1: Cioè?
0: Celentano ce l'ha tantissimo con i palazzoni.
1: Ah, è vero, scusami, che... sì, da Via Gluck, è vero.
2: Ah no, ma i palazzoni proprio edifici? Sì, io pensavo poteri e cose del genere, cioè il palazzo anche. Del potere. Invece intendevi proprio i palazzoni? Sì, tipo Via Gluck, certo.
0: Sì. Che poi è una delle più grandi, secondo me, Celentano si contraddice molto nel dire quanto è bello il verde, però poi i palazzoni non vanno bene. Se salvaguardiamo il verde è proprio perché ci mettiamo uno sull'altro e non sprechiamo terreno tutto intorno.
1: Anche questo è vero.
2: Anche questo
1: in effetti
2: è
1: non ci ho mai fatto caso che la geometria, in realtà. Sì.
2: Ma non poi, teniamo, diciamo, in giro l'urbanistica, che adesso ci scrivono in 80.000 sì, vero, dicendo vero. No, perché consumo del suolo, verticalizzazione. Ok, va bene, ok, un'opinione.
0: No, oltre al fatto che, insomma, la casetta, cioè in quella canzone dice perché continuano a costruire le case, non lasciano l'erba, quando lui ricorda con tanto amore sta casetta in mezzo al verde, beh, prima della tua casetta c'era il verde, quindi sì, non è che...
2: Esatto.
1: È vero.
2: Vabbè, ma qua diciamo che forse c'è anche un po' da una cosa personale, anche non è soltanto la persona della serie.
1: Ci può stare.
2: Sì, certo. Comunque niente, la serie cartone animato di Celentano, Nine, Adrian.
0: No, terrificante.
2: Terrificante, e poi passiamo a questo punto alla quinta.
0: Allora, la quinta per me è il dolore qui in realtà, perché a me credo che produttivamente parlando sia un gioiello, Lost in Space, del 2018, conclusasi nel 2021 su Netflix.
2: Ok.
0: Questa, a guardare, non dico a guardare un episodio, a guardare 5 secondi di sta serie ti fai l'idea che sia tipo girata da Spielberg.
1: Cioè, quindi bello, una buona impressione, una buona prima impressione.
0: Assolutamente sì, è una serie di fantascienza per famiglie che parla di famiglia ed ha un valore produttivo altissimo, effetti speciali incredibili, bellissime le ambientazioni, una fotografia proprio da film, ma di quelli con un budget corposo.
1: Scritta bene?
0: Non è mai esplosa, non è mai diventata Adrian, ok? Però non è mai esplosa questa serie, è rimasta sempre lì, c'ha il suo pubblico, però la metto qui perché secondo me, dato quello che è il valore produttivo della serie, con un po' di attenzione alla scrittura si sarebbe potuto fare molto di più, perché a un certo punto cominciano a ripetersi in maniera ossessiva le stesse meccaniche. C'è sta famiglia che, siccome c'è un problema tecnico su un'astronave o in una base spaziale, si separano tutti, ognuno passa un sacco di guai, poi si riabbracciano, mentre si riabbracciano squilla un allarme, è un altro guaio, si separano, poi si
1: si separa mai, lo si sa da tempo ormai, quando c'è un pericolo e ti separi uno muore o rischia.
0: Infatti, no, loro questa nozione, cioè vanno nello spazio, colonizzano pianeti, ma questa semplice
2: questa cosa non l'hanno mai appresa. Quindi questa qui è anche povera, e anche questa.
1: È giusto saperlo. O possono essere viste, come dicevamo prima, in chiave ironica, però bisogna essere proprio nel mood giusto per andare a vedere i difetti, no?
2: Sì. Ma una cosa, un comune denominatore che si può trovare in queste serie è che partono sempre, a parte alcuni casi che abbiamo visto nello specifico, partono sempre come se fossero bellissime, come se fossero, e poi alla fine deludono.
1: Beh, aspetta, Adrian partiva benissimo?
0: No.
2: Ma infatti ho detto tranne alcune, volevo non ripeterlo in continuazione, ma invece ripetiamolo. Ma comunque spesso, a parte quelle proprio che si capisce da inizio che niente, molte invece partono benissimo e poi ci sono problemi o di scrittura, in quanto mi viene da capire,
0: Sì.
2: Corretto? Oppure sì, proprio da delusione, che magari non reggono quello che era promesso all'inizio.
0: Sì, ma questo, ripeto, non sempre si può puntare il dito contro gli autori, perché a volte gli autori sono proprio dei cavalli da soma, cioè gli si dice vai avanti finché non muori. E questa cosa, vabbè, ma è una cosa che succede anche nel mondo del fumetto, cioè ci sono degli autori giapponesi che sono morti e la loro opera ancora esce.
2: Ah sì, certo, è vero. E alcune sono anche troppo lunghe, abbiamo detto.
0: Sì, alcune, cioè 13 Reasons Why poteva tranquillamente chiudersi alla prima stagione, ma la sensazione di menare il can per l'aia era fortissima già dalla prima stagione, infatti poi anche questa è scemata gradualmente, la gente ha perso interesse, perché è un evento circoscritto alla fine, no?
2: Certo.
0: Un evento che non può offrire spunti per raccontare ancora e ancora e ancora. Quindi molto spesso... e questo succede anche nel cinema, la differenza tra un capolavoro e una roba accettabile è che magari come corto sarebbe un capolavoro, come film è una cosa accettabile.
1: Senti, visto che ci avanza un minuto così surprise, ma invece dirompiamo tutto, una serie che invece consigli al volo, ma proprio così senza impegno.
0: BoJack Horseman.
1: Sai che a me, allora, mi piace tantissimo BoJack Horseman, a un certo punto diventa così intenso che ho smesso di vederlo perché ero partito tutto e poi a un certo punto mi veniva da piangere.
2: A me piace.
1: È molto bello.
2: Molto
1: è
2: bello.
1: È un capolavoro, secondo
2: quindi,
1: me.
2: Quindi ci teniamo, questo qua è il bonus.
1: Questo è il bonus invece
2: per bonus,
1: le cose belle.
2: Per le cose belle ce lo teniamo molto a cuore, ma ripetiamo velocemente, quindi sono... 13, molto conosciuto, 13
1: Reasons Why,
2: reason
1: sì,
2: why o
1: sì.
2: Anche 13 spesso viene conosciuta. Fringe,
1: giusto.
2: Manifest,
1: perché non si arriva a un certo punto, non te ne frega
2: non
1: più
2: te ne
1: niente,
2: frega
1: di sapere
2: più
1: la
2: niente
1: risposta.
2: Di sapere la risposta. Adrian,
1: si spiega da solo.
2: E Lost in Space.
1: E Lost in Space, va bene. Grazie mille, Sinergo.
2: Grazie,
1: staremo
2: Mario.
1: Attenti.
0: Grazie a voi, ciao.
1: Un abbraccio a tutti.
2: E salutiamo e buon weekend.
1: Buon weekend a tutti, grazie, ciao.

0: Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
5: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
4: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
5: Beh, non tutti.
6: Sono le 20.
7: GR24, il sole 24 ore.

Cremona, la conta dei danni, case e palazzi scoperchiati, 43 feriti, il sindaco parla di danni enormi, ore d'ansia per Di Battista ricoverato a Cuba, ha ripreso conoscenza, il trasferimento all'Havana in corso, al Nepal servono almeno 5 miliardi per la ricostruzione, rientrano in Italia altri due turisti. Cremona, città sfregiata dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi. 40 feriti, nessuno grave, decine di case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie costrette a lasciare appunto le abitazioni. La stabilità di alcuni edifici dovrà essere verificata. La Premier Meloni dice segue l'emergenza in costante contatto col ministro Musumeci e il capo del Dipartimento della Protezione Civile Siciliano. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, ricoverato a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Dopo diverse ore ha ripreso conoscenza, lo riferiscono fonti parlamentari, spiegando che l'ex deputato del Movimento 5 Stelle in questo momento viene trasferito verso una struttura della capitale dell'Havana. Il Nepal potrebbe avere bisogno di almeno 5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. È la stima del Ministero delle Finanze, secondo quanto riportano i media nepalesi, una previsione iniziale, mentre è ancora in corso la valutazione dei danni. Sono atterrati intanto all'aeroporto di Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti rimasti bloccati appunto in Nepal a causa delle frane. Siamo sani e salvi, hanno detto, il pensiero va alla gente che è ancora isolata e sotto il fango. Continua la pioggia di droni russi in Ucraina, presa di mira anche Kiev, l'area circostante, 37 le vittime del raid aereo che ha colpito un deposito a nord della capitale nell'area di Bucha. Zelensky ha parlato di grave negligenza di chi ha immagazzinato esplosivi accanto alle abitazioni. Ancora un flash per il campionato di calcio, la Serie A, con il Frosinone che proprio in questo istante ha segnato per la terza volta a Firenze, dunque Frosinone 3, Fiorentina 0, Monza 2, Udinese 3 ed è pareggio in questo momento tra Sassuolo e Torino 1-1. Stasera alle 20:45 Juventus-Parma. È tutto per adesso, naturalmente gli aggiornamenti dalle 21:00.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Capiremo chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi. Io sono Antonio Losito e questa, purtroppo, è l'unica cosa vera.
3: Fake news. La guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito.
2: Il 2 aprile 1787 Goethe sbarcò in Sicilia a bordo di un barcone. Oggi sarebbe finito in un centro per il rimpatrio, picchiato da un fan di Vannacci con l'infradito e poi spedito in Albania insieme a due iracheni. Ma nel 1700 le società erano meno evolute. Goethe non era un profugo, ma uno scrittore tedesco che, se veniva respinto in amore, invece che ubriacarsi e drogarsi come facciamo tutti, produceva un romanzo epistolare. Quando Goethe sbarcò in Sicilia, scrisse una struggente descrizione dell'emozione che provò nell'osservare dal mare l'arte e i panorami siciliani. Definì quell'emozione irripetibile e indimenticabile. Ecco, voi disinformatori proverete la stessa commozione di Goethe in questa puntata, quando scoprirete che i social e l'intelligenza artificiale ci offrono la possibilità di svoltare la nostra vita creando fake news con una semplicità irripetibile e indimenticabile. Oggi il mondo è nelle mani di quattro uomini vecchi, violenti e rancorosi, qualcuno persino amico di Epstein. Questo corso è la soluzione perfetta per un'epoca che scansa i sorrisi, la salute mentale e l'ottimismo. Ora, mettetevi comodi sul divano, ma se invece state guidando, stappate un bel Riesling dal sapore minerale e iniziate a sorseggiarlo, magari in corsia di sorpasso, mentre vi spiego come usare gli algoritmi per produrre abbondante disinformazione. Vi svelerò delle inchieste, alcune sconosciute in Italia, dove scopriremo che buona parte dei social e dell'intelligenza artificiale ci permette di fomentare e incoraggiare la risposta primaria, istintiva, antidemocratica che si nasconde nei nostri cuori, per poi spacciarla come forma di nuova libertà di espressione. Max Tegmark è un professore del MIT di Boston, che è una delle migliori università al mondo. Il professore ha appena fatto un'intervista in cui ci fornisce una ragione per buttarci subito sull'intelligenza artificiale a produrre fake news.
4: The AI industry today is the only industry in America that has less regulations than sandwich shops.
2: Oggi l'intelligenza artificiale in America ha meno controlli di una tavola calda e per fortuna non è una battuta. E il professore ci ha spiegato bene l'attuale paradosso. Se oggi vuoi aprire una tavola calda in America, devi sottostare a delle regole ferree e a ispezioni preventive. Mentre non esiste uno standard equivalente nell'intelligenza artificiale. Le aziende del settore possono rilasciare prodotti molto potenti e pericolosi per la società, come ad esempio istruzioni per produrre armi biologiche, senza alcun controllo preventivo. Questo per colpa di un vuoto legislativo, dice il professore. Ma prima di iniziare col tutorial di oggi, ascoltiamo, purtroppo, i vostri vocali.
5: Ciao Losito, sono Mario e mozzo teste per conto dei cartelli messicani. Volevo costituirmi, ma dopo aver ascoltato la trasmissione ho deciso di diventare un disinformatore. Ho una domanda, ma i dittatori di cui hai parlato nelle scorse puntate non subiscono mai fake news?
2: Grazie Mario, grazie, un saluto a tutti i cartelli messicani. E in effetti nelle scorse puntate abbiamo parlato di come le tirannie siano tra i più grandi produttori di disinformazioni sui nostri telefonini. L'ho affermato di recente anche Crosetto, no? Il nostro ministro della difesa, definendo i russi in materia di disinformazione e spionaggio i più bravi al mondo. Ma anche le tirannie sono vittime di fake news, mi raccomando, sfatiamo un pregiudizio. Ad esempio, Donald Trump in questi anni ha cagliato diversi chili di bufala contro la Cina. La più virale è arrivata anche sui vostri display.
6: Il Covid è stato creato dai cinesi in un laboratorio di Wuhan.
2: Quando una fake news è promossa dal leader più potente del mondo, sortisce molti effetti pratici. Nel 2021 la bufala di Donald Trump fece schizzare negli Stati Uniti le aggressioni alle persone di origine asiatica, arrivando a 4.000 nel giro di pochissimo tempo, come scrisse il New York Times. In quell'anno decine di americani sono entrati nel radar del Nobel perché hanno iniziato a picchiare per strada non solo cinesi, ma anche americani di origine vietnamita, giapponese, filippina, che per via di una semplificazione razzista erano comunque cinesi. La situazione era così grave che il New Yorker decise di mettere in una delle sue celebri copertine una mamma con una figlia, asiatiche appunto, preoccupate in attesa del treno. Il 12 marzo 2021, quindi nello stesso anno, il Washington Post pubblicò un editoriale dal titolo
7: «L'aumento delle aggressioni contro gli asiatici americani merita attenzione e risposte rapide».
2: Quattro giorni dopo, il 16 marzo, avvenne la prima risposta rapida. Probabilmente non quella che si aspettava il Washington Post. Un 21enne bianco fece una strage di asiatiche ad Atlanta non con un mitra azionato a occhi chiusi, ma con una lenta e precisa sequenza di esecuzioni che durò ben 50 minuti. Uccise 6 donne asiatiche recandosi in 3 posti diversi, piantando un colpo alla testa a ogni vittima. A una vittima disse: «Devi guardarmi negli occhi mentre lo faccio». Il massacro avvenne lo stesso giorno in cui Donald Trump utilizzò nuovamente la fake news del virus cinese, come specifica il Washington Post, facendo sgorgare sulla nostra fronte un rigagnolo di sudore. Trump è un disinformatore banale, usa le bufale per alimentare la sua visione razzista del mondo o per aumentare i follower e il conto in banca. È un 79enne che con le poche energie rimaste fa avanza la dittatura, mentre a noi interessano i profitti.

0: professionisti. E a proposito di pro, come dicono i giovani, come fanno i tiranni a creare una disinformazione così professionale? Perché un giorno, secondo il mio modesto parere, dovreste decidere di trasferirvi a Pechino o a San Pietroburgo se volete davvero diventare i migliori disinformatori del pianeta? Putin, come abbiamo detto nelle scorse puntate, investe circa 1,5 miliardi di euro l'anno in disinformazione, escluso le operazioni sotto copertura. La Cina invece investe miliardi di dollari in fake news, ma è impossibile quantificarli. Un dato che però conosciamo è che la China Central Television fornisce gratis contenuti per 1700 testate straniere, tra TV, agenzie e siti, con cui, secondo il New York Times, riscrive la realtà dal punto di vista di una tirannia. A Nairobi, in Kenya, hanno costruito un centro TV, dove reclutano giornalisti locali e producono contenuti nelle lingue africane, ma anche in arabo, russo e forse in pugliese, offrendo ai giornalisti pro-tirannia anche portatili e telefoni. Usano i giornalisti locali per far sembrare i contenuti locali. È un modo più efficace per veicolare meglio i valori tirannici. Russia Today invece è una rete TV del governo russo che, fra le varie cose, gestisce canali rivolti a un pubblico non russo, trasmettendo in varie lingue dall'arabo al serbo. Ha persino delle sedi fisiche in varie dittature. E secondo il premio Pulitzer Han Applebaum, che ha prodotto anche i dati che vi ho appena letto, il suo vero scopo non è tanto la TV, ma avere una fonte di contenuti che possono essere utilizzati sui social per diffondere fake news pro Putin o servizi contro la comunità gay e antioccidentale, che possono essere utilizzati da leader ansiosi di diffondere contenuti sui valori tradizionali. Il Venezuela faceva lo stesso con Telesur, una TV fondata dall'ex dittatore Chavez per il soft power tirannico nella regione. Diffondeva contenuti video dei colleghi russi, cinesi e iraniani, e anche l'Iran ha creato una sua emittente. Si chiama Hispan TV, è un'emittente in lingua spagnola nata con l'obiettivo di rompere l'isolamento di Teheran, ottenendo amici laddove ci sono i nemici degli Stati Uniti. L'idea di Hispan TV è offrire un ordine mondiale alternativo e anche disinformare rispetto ai suoi nemici storici come Stati Uniti e Israele. Netanyahu risolve il problema alla radice gettando le bombe al fosforo sui civili, ma solo per evitare che donne e bambini cadano vittima delle fake news. Cina, Russia, Iran, Azerbaigian e tutte le tirannie non sono una cooperativa di amici, ma hanno lo stesso interesse: diffondere sfiducia nei sistemi democratici. Quando ci sono cittadini consapevoli e una democrazia che funziona, le fake news fanno fatica a erodere il sistema. Non è un caso che in tutte le dittature del pianeta i cittadini non sono liberi di usare i social e l'intelligenza artificiale come accade a noi. Loro conoscono davvero i pericoli dell'innovazione, mica come noi. Ma perché questo divieto? Partiamo da qualche dato, ma prima vi ricordo la mia sindrome particolare. Io purtroppo non riesco a dire
1: Facebook.
0: E quindi pago profumatamente un'attrice che dice al mio posto
1: Facebook.
0: Guardiamo insieme questi numeri. Le auto hanno impiegato 62 anni per raggiungere i loro primi 50 milioni di utenti. L'elettricità 46. La televisione 22. Internet 7 anni. Mentre
1: Facebook
0: 4 anni. ChatGPT invece ha raggiunto 100 milioni di utenti in soli 2 mesi. È una tecnologia potentissima, esplosa rapidamente, ma che in pochi conoscono davvero. È come dare un machete a un bambino di 3 anni e dirgli «Ora tagliati le unghie da solo». O come dare a Schettino il comando di una nuova crociera e dirgli «Stavolta resta fino alla fine, mi raccomando». Oggi circa 16 milioni di italiani, secondo ADN Kronos, usano l'intelligenza artificiale non solo per creare testi, per generare immagini buffe del figlio che nascerebbe tra tua cognata e Kim Jong-un o per redigere una querela contro il vicino rumoroso. Oggi l'intelligenza artificiale si usa tantissimo per informarsi. Milioni di italiani utilizzano Google per trovare una news e secondo Pew Research il 92% degli utenti lascia la pagina dopo aver visto il riepilogo di Gemini, quello che troviamo al primo posto. Qual è però il grande vantaggio per noi disinformatori che stiamo facendo questo meraviglioso corso offerto da Radio 24? Spesso l'intelligenza artificiale mente sull'attualità. Vi leggo un dato che emerge da questa inchiesta. Gli 11 principali chatbot basati sull'intelligenza artificiale ripetono fake news su argomenti di attualità nel 35% dei casi in cui sono stati interpellati. A dirlo è una delle più accreditate società internazionali di monitoraggio, che si chiama NewsGuard, che abbiamo già citato, ed è un gruppo di analisti e giornalisti indipendenti che hanno interrogato i chatbot su argomenti di cronaca controversi, scoprendo tra l'altro un tasso quasi doppio di errore rispetto a un anno fa. È uno studio che trovate anche nei principali quotidiani internazionali e nazionali. Tra i principali fattori del miglioramento delle chatbot nello sparare minchiate c'è questo fatto.

0: Di rifiutarsi di intervenire su argomenti sensibili. I chatbot ora attingono a ricerche web talvolta deliberatamente diffuse da vaste reti di attori maligni, tra cui le operazioni di disinformazione russe.
1: Mackenzie Sadeghi, giornalista e analista di NewsGuard.
2: Ma i disinformatori più esperti di intelligenza artificiale che sono in ascolto si staranno chiedendo: ok Losito, ma quando si fa una ricerca con l'intelligenza artificiale però hai la possibilità di controllare le fonti e vedere se hanno sparato minchiate. Ma qui ci arriva in soccorso il dato che può rallentare i nostri battiti cardiaci, continuando a farci sognare. Solo il 4% degli utenti dichiara di cliccare sempre o spesso verso la fonte originale. Il 96% non controlla e crede al risultato, dato scoperto da Reuters Institute, pubblicato lo scorso giugno. Bere la verità dell'intelligenza artificiale senza prima verificarla è come accettare un drink da Bill Cosby mentre si slaccia i pantaloni sperando sia soltanto un malinteso. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, mentre ora parliamo dei social. Sapete chi è stato il primo politico a capire l'importanza di controllare e gestire bene gli algoritmi? Non un pericoloso estremista di destra, ma Barack Obama, che assunse per la campagna del 2008 niente poco di meno che Chris Hughes, che non è un centrocampista del Cagliari, ma uno dei fondatori di
3: Facebook.
2: La stessa campagna venne progettata per generare viralità, e virale fu lo slogan scelto da Obama e Hughes, famosissimo, che ricordiamo tutti, Yes We Can. Ora cerchiamo di capire perché i social possono essere nostri complici nel fare disinformazione. Innanzitutto, cari corsisti, la storia ci sta facendo un immenso regalo. Fino a pochi anni fa potevi facilmente incontrare persone che non la pensavano come te, al bar, in spiaggia, in piazzetta. Oggi siamo la prima generazione che è cresciuta in una bolla ideologica dove i social ci mostrano soltanto persone che la pensano come noi. Grazie agli algoritmi, ognuno di noi è diventato un Kim Jong-un alla ricerca di conferme e mai di verità. E quindi, con tutto questo narcisismo e questa polarizzazione meravigliosa, noi disinformatori siamo nel momento più facile della storia per fare fake news e nel momento più difficile della storia per farlo sembrare un crimine. E poi, diciamocelo chiaramente, chi produce verità oggi è in grandissima difficoltà. 4 persone su 10 evitano già intenzionalmente le notizie, il 31% delle quali per sovraccarico informativo. Dovete sapere, cari corsisti, che l'umanità ogni minuto carica su YouTube 500 ore di video, su TikTok 16.000 video, su Instagram 60.000 post e su OnlyFans, non vorrei dire la statistica, ma insomma metà di quelle ore di mio padre. La nostra indignazione è sempre più selettiva e instagrammabile. Ad esempio, l'attuale genocidio in Sudan e i suoi finanziatori non esistono perché non va virale. Ma come possono dare i social una mano a noi disinformatori? Vi racconto alcuni episodi che sono accaduti, ma sappiate che potrei andare avanti all'infinito. Ne ho selezionate solo alcune perché questa puntata dura 24 minuti. Nel 2018 in Brasile il sostenitore del candidato di estrema destra Jair Bolsonaro, che oggi è detenuto dopo la condanna a 27 anni di carcere, tra l'altro per tentato colpo di Stato, hanno bombardato illegalmente gli utenti di WhatsApp con milioni di messaggi di propaganda prima delle elezioni. Secondo il quotidiano
3: Folha de São Paulo,
2: che è uno dei più letti in Brasile, aziende vicine a Bolsonaro hanno comprato pacchi di milioni di messaggi contro l'avversario da far circolare vorticosamente su WhatsApp. E indovinate chi ha vinto le elezioni? Bolsonaro. Il Washington Post ha rivelato che nel 2022 su TikTok il 20% dei video su temi di attualità conteneva disinformazione. Durante le elezioni italiane del 2022, il LUIS Data Lab dell'omonima Università di Roma ha riportato un'analisi di 800.000 commenti su YouTube, individuando migliaia di commenti falsi sotto pagine di leader politici con l'obiettivo di avvelenare il dibattito elettorale. Tra le fake news c'erano i grandi classici: notizie anti-Islam, notizie pro-Cremlino, gli emigranti africani portano malattie in Italia. Poi c'è il caso della Romania, che ha avuto di recente le elezioni annullate per interferenze russe e per il ruolo svolto da alcuni social nell'amplificare la propaganda disinformativa. Adesso andiamo in Inghilterra. Nell'agosto del 2024 una fake news contro gli immigrati scatena delle feroci rivolte razziste in tutto il paese. La bufala diceva che un immigrato siriano aveva ucciso dei bambini, ma in realtà era stato un cittadino inglese. Ve la racconterò nei dettagli nella prossima puntata perché, diciamo, è la Woodstock della disinformazione. Il quotidiano Guardian ha studiato i profili social di coloro che hanno partecipato alle rivolte e i gruppi
3: Facebook
2: su cui si erano radunati. Il quotidiano ha scoperto che l'algoritmo ha aggregato 611.289 membri grazie alla rabbia. Vi spiego come hanno realizzato questo team building fantastico. Immaginate di essere sul divano, di scorrere il feed di
3: Facebook,
2: che ha le cose tipiche di
3: Facebook.
2: A un certo punto imbattete nel post «Se ami tua nonna, scrivi amen nei commenti». Poi un post con un'auto in vendita dove l'auto si vede a malapena perché è in garage e la luce è spenta. Il quiz è «Scopri quale formaggio sei in base al tuo segno zodiacale». E infine, tra un emoji di una pizza e un meme su Calenda, emerge un commento velenoso. «Un clandestino ha ucciso i nostri figli». Non sei in un gruppo
3: Facebook
2: di neonazisti, ma in un forum del tuo paese dove si chiacchiera bumeramente del meteo e di decespugliatori. Il Guardian ha analizzato 51.000 post prima e dopo le rivolte, scoprendo che migliaia di cittadini inglesi, delusi dalle istituzioni, ma non razzisti o xenofobi, sono stati esposti a centinaia di post razzisti, spesso con fake news. Col risultato che molti di loro, nell'agosto 2024, sono scesi in piazza insieme agli estremisti. Il fatto inquietante, che quindi ci rende felici, è che la maggior parte di loro non erano estremisti, ma cittadini trasformati in black bloc da un algoritmo. Lo stesso è accaduto sul social X di Elon Musk. Lucy Connolly, che è una babysitter inglese di 41 anni, ha letto la stessa fake news sugli immigrati e ha scritto un pensiero delicato.
4: Date fuoco a tutti i cazzo di hotel coi richiedenti asilo. Deportazione di massa, ora!
2: Qualche giorno dopo, il suo invito è stato accolto perché un hotel con gli immigrati è stato incendiato davvero. Nell'agosto del 2024, Lucy Connolly aveva circa 9.000 follower su X, ma il suo post è stato visualizzato 310.000 volte, prima che la babysitter, anzi la baby killer, lo cancellasse 3 ore dopo. L'algoritmo di Elon Musk aveva amplificato l'odio di una babysitter che voleva dare fuoco a degli esseri umani dopo aver letto una notizia completamente falsa. Una minchiata. Rimaniamo però in Inghilterra perché c'è l'incredibile storia di
3: Geet Suryapura.
2: Quando non so pronunciare un nome, io ingaggio sempre la stessa attrice. E quindi
3: Geet Suryapura
2: è un influencer che viene da una città dello Sri Lanka dove sono tutti così magri che sembrano usciti da un convegno di CrossFit. Ma non è fitness, è solo povertà. Lui però ha capito come uscirne. Ha guadagnato $300.000 in banca gestendo pagine e gruppi su
3: Facebook
2: con contenuti anti-migranti, anti-musulmani rivolti al pubblico britannico. Il suo portfolio comprendeva oltre 100 pagine
3: Facebook
2: e superava complessivamente il 1 milione di follower. L'influencer ha fondato anche una sorta di academy per insegnare a disinformare usando l'intelligenza artificiale e io mi sono già iscritto. Gli unici che hanno capito le reali intenzioni dei social e il loro violento potenziale sono le dittature, che come al solito sono le forme politiche più avanzate secondo me. Alcuni esempi. In Cina, se fai un post che al governo non piace, vai in carcere, oppure sparisci per un po' dalla circolazione come accaduto a
3: Peng Shuai,
2: la tennista più famosa del paese. In Iran, il governo ha risolto il problema alla radice spegnendo internet per 88 giorni, o forse di più, devo chiedere alla mia amica Pega. In Russia i blackout di rete sono molto frequenti. Ad esempio, lo scorso marzo, Mosca e San Pietroburgo sono rimasti senza rete per 3 settimane. Pensate che di recente, proprio nella città di Mosca, sono schizzate le vendite di walkie-talkie per comunicare in città e non è una battuta, lo racconta il Financial Times. Ma ora è il mio momento preferito perché c'è il momento musicale. Qui non passiamo, come sapete, la musica dei poteri forti, noi siamo più furbi, noi passiamo la musica di chi manipola la realtà con l'arte. Esempio, l'Azerbaigian, che è una dittatura amica di Trump, Putin e Erdogan, ha ripreso con la forza una regione contesa con l'Armenia, che guarda caso è piena di gasdotti, cacciando via 100.000 armeni. Per festeggiare l'invasione ha lanciato Fuoco, un brano cantato da due metallari mimetica, davvero poco metal, ma in compenso molto tamarri, tra bombe ed elicotteri che eiaculano missili. Nel videoclip su YouTube trovate anche uno splendido cameo del dittatore.

0: ed era fuoco il brano promosso dal tiranno dell'Azerbaigian. Questo videoclip è pieno di esplosioni, soldati pieni di steroidi e carri armati che bombardano, è un po' la dick pic del dittatore azero, perché mette in scena una virilità gonfiata e, diciamolo, molto ridicola. Perché ho scelto lui? Perché il tiranno dell'Azerbaigian ha sommerso di fake news i paesi europei che l'hanno criticato. In questo programma parliamo di fake news e per questo ho invitato in trasmissione un signore che ha messo nel curriculum una fake news involontaria. E sono in collegamento con il dottor Pierfrancesco Ferrucci, oncologo e immunologo. Che cosa è successo, Pierfrancesco?
1: Sì, buongiorno a tutti. Nel 1984 avevo 19 anni e ho riprodotto una specie di scultura nella forma di Modigliani. L'ho gettata in un canale insieme a tre amici, compagni di liceo, e questa scultura è stata ritrovata ed attribuita ad Amedeo Modigliani. Perché abbiamo fatto questo? L'abbiamo fatto perché era il centenario della nascita di Modigliani, scultore livornese, avevano organizzato una mostra di sculture prevalentemente e soprattutto avevano organizzato la ricerca di queste pietre che, secondo una leggenda, Modigliani aveva gettato nel canale che circonda la città vecchia di Livorno, deriso dagli artisti concittadini. Poiché non trovavano niente, abbiamo deciso di fargli trovare qualcosa.
0: Stupendo. Senti, e questa vicenda ebbe un effetto mediatico pazzesco nel 1984, giusto?
1: Sì, è stata una cosa che ha avuto ripercussioni a livello nazionale, internazionale e in pratica per anni ho vissuto due vite parallele e complementari. Uscivo dal laboratorio o dal reparto e mi trasformavo nel perfetto ospite televisivo, quello che raccontava uno scherzo e i suoi effetti con la complicità della gioventù e di un personaggio come Modigliani che, come potete credere, insomma, sento molto vicino tutt'oggi.
0: Come si collega col tuo attuale lavoro? Perché so che hai sfruttato questa goliardata classica toscana per agganciarla al tuo attuale lavoro, che è quello di oncologo e immunologo.
1: Sì, in effetti non è stato immediato. Mi sono reso conto nel corso del tempo che questo episodio mi consentiva di instaurare un rapporto con le persone che si rivolgevano a me per diagnosi e al percorso terapeutico. La leggerezza con cui raccontavo questo scherzo che abbiamo fatto tanti tanti anni fa, col tempo mi sono reso conto che questa cosa non andava a sminuire la mia autorevolezza, ma anzi creava un ponte, aiutava la persona a fidarsi, perché condividere delle esperienze aiuta ad abbattere barriere, a creare empatia e a favorire poi anche percorsi più complicati come quello della diagnosi e della cura di una neoplasia.
0: Quindi possiamo dire che questa fake news involontaria in realtà oggi crea un effetto terapeutico veramente importante.
1: Ma io credo di sì, perché è il mio percorso di vita, quindi io sono la parte professionale, la parte scientifica, ma sono anche quello che ha fatto questo scherzo e che vive la sua quotidianità anche con un po' di leggerezza, con un po' di goliardia e con la volontà e la coerenza di essere se stessi.
0: Io voglio più Pierfrancesco Ferrucci in Italia. Grazie, grazie dottore.
1: Figurati, a presto.
0: Allora. Ciao. Nel 1867 il filosofo John Stuart Mill disse agli studenti che gli uomini malvagi non hanno bisogno che di una cosa per raggiungere i loro scopi: che gli uomini buoni guardino e non facciano nulla. Il filosofo non poteva immaginare che oggi i malvagi non devono più aspettare che i buoni distolgano lo sguardo. Basta che lo tengono incollato a un display. Io sono Antonio Losito. Secondo l'Istat, fra 36 anni morirò. Secondo John Stuart Mill, molto prima.
2: Appuntamento per la prossima lezione di Fake News, sabato prossimo alle 20, qui, su Radio 24.
3: Salve!
4: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
3: Mi disdice adesso?
4: Purtroppo non l'ho posto.
3: Veramente?
4: Che faccio?
3: Sì.
5: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il

0: 2024. Speciale intelligenza artificiale.
1: Questo è un episodio particolare registrato dal vivo davanti al pubblico del Festival dell'Economia di Trento che si è tenuto dal 22 al 25 maggio. Abbiamo parlato degli scienziati, degli imprenditori, degli uomini e delle donne che stanno creando l'ecosistema dell'intelligenza artificiale. Buon ascolto.
2: Benvenuti. Siamo pronti al Fuori Festival, al Festival dell'Economia di Trento per un altro episodio dei tanti podcast del gruppo 24 ore di Radio 24 e uno dei tanti podcast di 2024. Io sono Enrico Paglierini, a fianco a me c'è Luca Salvioli. Ciao Luca, benvenuto.
3: Ciao Enrico, grazie per l'invito.
2: Oggi parleremo dei protagonisti dell'intelligenza artificiale. Per intelligenza artificiale intendiamo l'intelligenza artificiale generativa. In realtà l'intelligenza artificiale la conosciamo da tanti anni, da decenni potremmo dire. L'intelligenza artificiale generativa la conosciamo invece da poco più di 2 anni, da quando ChatGPT ci ha fatto vedere alcune cose. Ci sono alcuni nomi importanti che stanno plasmando questo mondo, questa era dell'intelligenza artificiale, chiamata anche Gen AI, e se vi chiedessi quali sono i nomi più importanti delle persone, degli imprenditori, dei tecnici, degli scienziati che hanno plasmato l'era di internet, dei computer, molti di voi probabilmente mi direbbero Bill Gates, Steve Jobs, nomi conosciuti, forse un po' meno conosciuti Vinton Cerf, Robert Kahn, Tim Berners-Lee, che hanno creato proprio la rete internet, ma già se ci spingiamo un po' più avanti con Google, molti di voi avranno sentito nominare Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Insomma, questi sono nomi abbastanza noti e hanno plasmato l'era di internet che tutti noi conosciamo e tutti noi usiamo. Se vi chiedessi quali sono i protagonisti dell'era dell'intelligenza artificiale generativa, qui parliamo di alcuni pochissimi nomi forse conosciuti, ma veramente 2 o 3, non di più. Poi ci sono tanti protagonisti molto importanti che stanno dando un contributo molto importante e che adesso vi racconteremo. Allora, accanto a me c'è, come dicevamo, Luca Salvioli, che ha scritto per il Sole 24 Ore Elonomics, e già qui qualcosa vi potrebbe suggerire, le idee, il potere, la crisi e la prossima sfida di Musk, e ci arriviamo tra poco anche per capire che Elon Musk non c'entra solo con le auto elettriche, ma c'entra anche con l'intelligenza artificiale, anzi c'è chi dice che Tesla sia in realtà un'azienda di intelligenza artificiale. Ma inizierei in ordine alfabetico, forse dal nome più noto in assoluto e forse quasi l'unico noto del mondo dell'intelligenza artificiale, che è Sam Altman. Allora, nel podcast che stiamo registrando il pubblico non si vede, ma qui a Trento c'è tanto pubblico, siamo contenti, quindi vi ringraziamo per essere qui con noi. Tra l'altro oggi è una bella giornata di sole, speriamo non vi cuociate troppo, ma se vi chiedessi chi conosce, chi aveva sentito prima di pochi secondi fa il nome di Sam Altman, chi lo conosce? Saranno
3: lo conosco.
2: Però saranno un 30%,
3: sì.
2: Un 40%. Chi è Sam Altman?
3: Sam Altman è l'uomo chiave della rivoluzione dell'intelligenza artificiale generativa, quindi, come dicevi tu, la più recente. Quello che è interessante dei protagonisti di questa nuova ondata tecnologica è che, come dicevi tu, non sono i grandi nomi che siamo abituati a conoscere, diciamo, dall'avvento del digitale. La seconda cosa interessante è che, visto che hanno fondato e portano avanti una tecnologia così pervasiva, no? Così orizzontale, con applicazioni che arrivano dappertutto e conseguenze che arrivano dappertutto, anche preoccupanti, no? Anche che incidono sulla cultura, che incidono sul lavoro. Studiare questi personaggi e quello che pensano è interessante perché, come dire, non sono conosciutissimi, ma stanno lavorando su qualcosa che ha un impatto pazzesco.
2: Sì, tra l'altro alcuni

0: pensano cose molto discutibili, hanno delle idee. Adesso, no, oggi non li citeremo tutti. Comunque, partiamo da Sam Altman.
1: Altman, appunto, è, diciamo, è diventato più celebre dal 30 novembre 2022, quando in un tweet ha detto: abbiamo lanciato ChatGPT, ditemi cosa ne pensate. Ed era il primo esperimento di chatbot che utilizza le tecnologie di OpenAI. Lui fonda OpenAI nel 2015 con Elon Musk, Ilya Sutskever e altri. Qui tanti anni fa, in realtà, se ci pensi sono 10 anni fa. Però di OpenAI, a parte gli addetti ai lavori, fino al 2022-2023 non avevamo sentito parlare tanto, perché era un centro di ricerca dedicato all'intelligenza artificiale, e quindi con l'idea di sviluppare un'intelligenza artificiale generativa che fosse sicura per l'umanità e anche valutarne gli impatti. Quello che succede con ChatGPT è che Sam Altman spinge molto per avere un prodotto commerciale. È il prodotto digitale con la maggiore adozione nel breve tempo, perché da quel tweet c'è stato un utilizzo fortissimo, e ha spinto molto sull'anima commerciale dell'azienda, coinvolgendo Microsoft con un investimento che poi è stato di 13 miliardi e insomma, che ha cambiato tutto. Quello che è successo poi un anno dopo, nel novembre 2023, è stato che lui è stato defenestrato dal suo board nella gestione dell'azienda, e lì è davvero diventata una notizia globale.
0: Sì, a tal proposito è molto interessante sapere che Altman, tra i protagonisti che citeremo anche tra poco, è sicuramente il meno tecnologico. Se parli con gli scienziati, soprattutto quando sono off the record, e quindi quando hai spento il microfono, ti dicono che lui di tecnologia non è che ci capisce tantissimo. Infatti lui è sostanzialmente un imprenditore, ha lavorato per tantissimi anni come capo di Y Combinator, che in California è un acceleratore e anche un venture capital di startup, e quindi ha sempre avuto questa anima molto commerciale, guardando al mercato, ma è sostanzialmente un imprenditore. E aggiungo l'ultima cosa su Sam Altman: è forse, se non l'unico tra i grandi protagonisti dell'intelligenza artificiale generativa, se non l'unico, uno dei pochissimi americano di nascita e con genitori americani degli Stati Uniti, mentre gli altri che citeremo tra poco o non sono proprio nati negli Stati Uniti o sono solo nati negli Stati Uniti ma da genitori emigrati da altre nazioni, o almeno uno dei due.
1: È proprio così, e la sua storia è interessante perché lui è davvero un prodotto della Silicon Valley, perché nasce a St. Louis, poi si sposta in California, si iscrive a Stanford, dove sono usciti Google.
0: Quasi tutti, sì.
1: Quindi percorso classico, ovviamente non si laurea perché non ci si laurea.
0: Che non c'aveva tempo.
1: Esatto, e fonda una startup che però non conosce nessuno. Looped, che era un social, diciamo, georeferenziato, che utilizzava un po' mappe, un po' social network. In realtà non sfonda, lo vende comunque per una cifra molto importante, quindi insomma incassa, però è un fallimento. Mentre Mark Zuckerberg con Facebook diventa subito Mark Zuckerberg, lui lì era giovane, aveva l'età di Zuckerberg, ma quel progetto non funziona. Quello che funziona è che, come dicevi tu, entra in Y Combinator e sviluppa delle doti politiche pazzesche. Conosce tutti i venture capitalist, tutte le startup più promettenti, si fa una rete di rapporti tanto ampia, con un rapporto privilegiato con Paul Graham, che poi è un po' il padre di quest'ultima ondata di innovazione che è nata in Silicon Valley. Fonda OpenAI perché ormai conosce tutti, e queste doti politiche si sono viste anche nella gestione di OpenAI. Come dicevi tu, non è un nerd, ma sembra quasi un ministro degli esteri, perché quando OpenAI è iniziata a diventare famosa è andato a incontrare Macron, è andato a incontrare i ministri in Europa, è stato lui a chiedere la regolamentazione per una tecnologia che dice potrebbe sfuggirci di mano. Chiaramente lo dice in maniera molto furba, no? Certo. E quindi sicuramente ha delle doti politiche.
0: Esatto, alcune cose che stanno accadendo negli Emirati Arabi, che stanno investendo un sacco di soldi in intelligenza artificiale generativa, sono in buona parte opera di Sam Altman, che è andato più volte a parlare con i capi di Stato in quella zona. Dunque, adesso passiamo a sicuramente il nome più noto in assoluto, probabilmente il nome più noto in tutti i campi, ovvero Elon Musk. A questo punto anche in politica, ci spenderemo non tanti minuti, qualche minuto, perché è comunque un personaggio noto, che si incrocia con Sam Altman, che si incrocia con OpenAI, perché come tu dicevi, nel 2015 uno dei fondatori di OpenAI è stato il

0: Musk. Poi, come succede spesso per lui, ha litigato, quindi se n'è andato, ha detto ciao, per poi dopo contestare, criticare, eccetera. Elon Musk, prego.
1: Può sembrare strano per come ormai conosciamo Elon Musk, ma il suo approccio all'intelligenza artificiale pre-OpenAI, quindi prima del 2015, lui incontra Larry Page di Google e discutono a lungo di intelligenza artificiale. E lui si dice, questo lo racconta Walter Isaacson nella biografia, che era molto preoccupato perché diceva: questi stanno facendo l'intelligenza artificiale, questi Google, ma non sembrano esserne consapevoli dei rischi, ma anche delle opportunità. E quindi discute, litiga con Larry Page e dice: dobbiamo fondare qualcosa di diverso. Con Sam Altman, Ilya Sutskever fondano OpenAI, come dicevamo prima, come centro di ricerca. Ci sono dei punti in comune tra lui e Sam Altman, e poi arrivo proprio al loro rapporto, che è molto complicato. Perché sono delle figure di imprenditori piuttosto simili nella varietà degli interessi. Di Sam Altman abbiamo parlato velocemente di OpenAI, ma lui ha anche una società che vuole scansionare l'iride umano per fare in modo che quando saranno più le macchine degli uomini, o comunque sarà difficile capirne la differenza, ci sarà una firma digitale.
0: Sì, una società che si chiama World e che ha come obiettivo quella appunto di riconoscere se una persona è effettivamente umana, che in un'epoca, diciamo, fino a qualche anno fa uno diceva: ma a cosa serve una cosa che stabilisce se sei effettivamente umano? Nell'epoca dell'intelligenza artificiale comincia a diventare importante, ma non parliamo di questo e parliamo di Elon
1: Anche per dare il
0: Musk.
1: reddito universale, dice lui, perché Altman dice il lavoro è a rischio e va bene. Quindi anche Elon Musk, come sapete, ha interessi molto ampi. Loro si conoscono con OpenAI. Nel 2018 Elon Musk lascia OpenAI, quindi dura 3 anni, per differenze di vedute con Sam Altman. In realtà lui voleva che l'attività di OpenAI passasse sotto Tesla. Perché, come dicevi tu, Tesla è un'azienda che lui colloca come attore dell'intelligenza artificiale, lo si vede dalla valutazione in borsa. Tesla, che adesso ha perso molto valore per il danno d'immagine di Elon Musk con l'attività governativa, ha dei multipli che sembra Nvidia, sembra un'azienda di intelligenza artificiale e non un'azienda automobilistica. Quindi Elon Musk esce d'OpenAI, ma punta moltissimo sull'intelligenza artificiale con Tesla, fonda xAI nel 2023. Loro hanno sviluppato Grok, che non so se qualcuno di voi ha utilizzato, che è una sorta di chatbot, e di recente dentro xAI ha fatto entrare X, l'ex Twitter. Quindi sta facendo, diciamo, un accorpamento delle sue società in seno a xAI sotto il cappello dell'intelligenza artificiale. A volte dice anche che vorrebbe che tutto entrasse in Tesla. Un'ultima cosa interessante, ovviamente se ne potrebbero dire su Musk e l'intelligenza artificiale, è che lui sta investendo molto in infrastrutture, ha questo supercomputer che si chiama Colossus a Memphis, che è di xAI, tra l'altro contestato dalla popolazione locale perché consuma tantissima energia e secondo chi vive lì sta inquinando molto. Ha litigato con Altman tantissime volte, gli ha fatto causa perché è convinto che Altman, come sta facendo, sta trasformando l'azienda sempre più in maniera commerciale,
0: Sì.
1: e hanno diverse cause in corso.
0: Questo è un motivo di litigio molto frequente. Adesso vi citiamo alcuni protagonisti dell'era, del mondo, del panorama dell'intelligenza artificiale generativa, un po' meno noti. Allora, 3 secondi su Satya Nadella, che è il numero uno di Microsoft, e sicuramente a lui va riconosciuto il merito di aver fatto ripartire Microsoft, semmai si sia fermata, però sicuramente nell'era del cloud, dell'intelligenza artificiale, ha fatto molto.
1: E poi l'ha rinnovata completamente. Si incontra con Sam Altman nel 2018, gli piace il progetto OpenAI, investe fino a 13 miliardi ed è stato l'investimento chiave per il successo di OpenAI, quindi c'è un pezzo di Microsoft. L'accordo prevede inoltre che Microsoft possa utilizzare le loro tecnologie ed è diventata l'azienda che sta portando l'intelligenza artificiale nel mondo business con pezzi di tecnologia di
0: Sì,
1: OpenAI.
0: c'è chi dice, quelli un po' più cattivi, che l'investimento di 13 miliardi di Microsoft in OpenAI non sia stato un investimento in tecnologia, ma di fatto un investimento in marketing, perché si è parlato tantissimo e si è accostato il nome di Microsoft all'intelligenza artificiale, cosa che forse con una campagna pubblicitaria non sarebbe stata possibile.
2: 2024 speciale intelligenza artificiale torna tra poco qui

0: su Radio 24. Strade in diretta.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code per operazioni di ripristino in seguito ad un incidente tra Valdarno e Incisareggello in direzione Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto, a causa del traffico intenso, si verificano code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna e code anche ad Imola sulla diramazione per Ravenna per chi viaggia verso l'allacciamento con l'autostrada Adriatica. Prestare attenzione sul tratto Pugliese-Molisano, è segnalato un incendio tra Termoli e Poggio Imperiale e tra Cerignola Est ed il Bivio per la 16 Napoli-Canosa. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: 2024, speciale intelligenza artificiale.
2: Mira Murati. Ah, dicevo prima che sono pochissimi, veramente pochissimi, gli americani puri, quelli nati negli Stati Uniti da genitori italiani, e sono pochissime anche le donne. Una però è Mira Murati, che è stata la CTO, quindi la responsabile dello sviluppo tecnologico di OpenAI.
3: Personaggio chiave, ha 36 anni. Tra l'altro, quando fu defenestrato Sam Altman per quelle poche settimane, pochi giorni in realtà, lei è stata CEO di OpenAI per 3 giorni, perché piaceva molto come manager. Pare che fosse anche tra quelle che vedeva bene l'uscita di Sam Altman, perché non gli piaceva il modo in cui guidava l'azienda. In realtà poi è rimasta in OpenAI. Lei è albanese, parla molto bene italiano. Infatti ti ricorderai che quando ChatGPT è arrivato in Italia, il garante della privacy l'aveva bloccato per qualche giorno, non mi ricordo se settimane.
2: E lei
3: era, diciamo, la spokesperson, sì. Ha fatto diverse interviste in italiano, era venuta in Italia a parlare col garante, eccetera. Di recente è uscita da OpenAI, tanti sono usciti nell'ultimo anno e mezzo, e quasi tutti stanno fondando una loro startup. Lei ha fondato questa Thinking Machines Lab, che già ha valutazioni pazzesche e sta raccogliendo dei round di investimenti, quindi personaggio da tenere d'occhio.
2: Sì, molti di questi personaggi hanno stock options o comunque retribuzioni elevatissime, è un mondo un po' a parte quello della Silicon Valley e di queste aziende. Rimaniamo ancora per poco all'interno di OpenAI e poi parliamo di hardware, perché la componente software di intelligenza ovviamente è fondamentale ed è importante, ma la componente hardware è stata e direi che sarà fondamentale nello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Ilya Sutskever, o Sutskever, dipende se lo pronunci alla russa o all'americana.
3: Esatto, perché lui appunto è russo, poi ha studiato in Canada. Tra l'altro ha studiato con un professore che è una pietra miliare, un padre fondatore del deep learning, che è Jeffrey Hinton.
2: Ah, famosissimo, è uno dei colossi della...
3: Esatto, della ricerca che ha portato a quello che stiamo parlando.
2: Esatto, che ha anche un nome molto raro, perché in italiano è Goffredo, ed è raro che ci sia un Goffredo.
3: E lui era il suo relatore del PhD, hanno fatto il suo PhD, gliel'ha curato lui, hanno fatto una pubblicazione sul deep learning famosissima per il settore. Dopo è andato in Google, quando Google era, come dire, l'azienda più avanti sull'intelligenza artificiale, e ha contribuito alla nascita di Google Brain. In particolare ha lavorato al Transformer, che poi diventa una tecnologia chiave per OpenAI.
2: Sì, pare il famoso ChatGPT, la T è Transformer, la tecnologia.
3: Esatto. Pare che sia Elon Musk, quando fonda OpenAI, a dire dobbiamo prendere Ilya Sutskever perché è un genio. Quindi la componente più, diciamo, tecnologico, informatica, ingegneristica e scientifica di OpenAI è quella di Ilya Sutskever, che è il primo a litigare con Sam Altman e lasciare OpenAI dopo quel periodo difficile di cui abbiamo parlato e fondare Safe Superintelligence. C'è un TED famoso di Ilya Sutskever, se vi va di cercarlo online, dove lui parla dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale generale, quindi quando l'intelligenza artificiale arriverà alle capacità umane e oltre. Interessante anche perché ha un approccio molto cauto, mette molto in guardia rispetto ai rischi. Quel TED era molto virale quando Sam Altman è stato fatto fuori, per dire, ci sarà un motivo.
2: Eh certo. Dunque, adesso citiamo uno che è piuttosto famoso, allora, sicuramente famosissima l'azienda. Lui è stato il fondatore anima di Nvidia, Nvidia tutti la conoscono per le schede grafiche prima dei videogiochi, poi le schede grafiche che funzionano molto bene per fare una serie di calcoli particolari nei supercalcolatori. Anche i supercalcolatori che abbiamo in Italia hanno tantissime schede Nvidia, alcune delle schede più potenti costano decine di migliaia di dollari o di euro. Jensen Huang è veramente un colosso, uno di quegli amministratori delegati sanguigni, perché porta avanti l'azienda con decisione, ha delle idee visionarie, insomma sono stati anni veramente incredibili. Perché è importante in tutto ciò, Luca?
3: Allora, secondo me Nvidia non la conosceva praticamente nessuno fino a pochi anni fa, la conoscevamo noi che seguiamo un po' questo settore, ed era quella degli appassionati di videogiochi, schede grafiche. Quello che mi colpisce adesso è che all'ultimo CES di Las Vegas, l'evento che si tiene a gennaio, il più importante sulla tecnologia, ha fatto un keynote dove giravano questi video, c'era una coda di centinaia di persone per ascoltarlo, è diventato una star. Perché ha collocato Nvidia come azienda che fa i chip per intelligenza artificiale, azienda che vale in borsa tra le più capitalizzate al mondo. Lui è sempre questo giubbotto di pelle nera.
2: Sempre.
3: E quindi è diventato una star, è nato a Taiwan, ha fondato Nvidia nel 93, ha ovviamente studiato comunque a Stanford, perché è un passaggio, bisogna farlo. E che dire, lui è uno appunto manager, quindi duro e puro, dice che lavora sempre da quando si sveglia a quando si addormenta, e ultimamente ha messo in guardia rispetto a, diciamo, una governance dell'intelligenza artificiale che non riesca a tenere il ritmo dell'innovazione per come sta andando veloce. Sì. Quindi anche un ruolo un po' di guru in quest'ultima fase.
2: Comunque è vero, hai usato il termine corretto, lui è veramente una superstar. Anche recentemente, pochi giorni fa, c'è stato il Computex a Taiwan, lui va sempre al Computex a Taiwan, e quando arriva c'è la folla che lo acclama proprio come fosse una superstar. Anzi, sicuramente se andasse una vera superstar della musica o del cinema al Computex, che è una delle più grandi fiere di tecnologia in Asia, non se la filerebbe nessuno. Invece arriva Jensen Huang e tutti che vogliono fare la foto, vogliono gli autografi, ed è veramente un personaggio incredibile. Dunque, adesso entriamo in casa Google, ma ci entriamo da una porta minore rispetto a Google, se non altro per dimensioni, che sta in Regno Unito, ovvero DeepMind, un centro ricerca che è fondamentale nello sviluppo di tutti i sistemi di intelligenza artificiale. E uno dei fondatori, che è ancora il capo di DeepMind, si chiama Demis Hassabis ed è uno dei pezzi da 90 dell'intelligenza artificiale in Google.
3: Da piccolo era un prodigio negli scacchi, vinceva tutte le partite anche da piccolissimo, e neuroscienziato, poi come studi, programmatore informatico, quindi mette insieme competenze sulle neuroscienze e informatica, quindi come dire il profilo ideale per lo sviluppo del machine learning. DeepMind e Google in generale sembrava l'azienda che avrebbe portato da noi l'intelligenza artificiale. OpenAI ha un po' spiazzato tutti. Come dicevi, è entrato in Google e quindi ora segue Google Gemini o Gemini, come dicono loro. È noto soprattutto per aver creato AlphaGo, che è stato il primo sistema a battere un campione mondiale nel gioco Go, e AlphaFold, che ha rivoluzionato la biologia perché era capace di prevedere la struttura delle proteine. Lui a me ricorda come profilo un po' Ilya Sutskever, che abbiamo visto prima, perché è molto scienziato ed è anche, a quantomeno nelle dichiarazioni, nell'approccio che ha, molto attento al tema dell'allineamento, ovvero il fatto che le macchine di intelligenza artificiale si sviluppino in linea con quelli che sono i valori umani, perché non sfuggano di mano.
2: Allora, nella lista mettiamo anche l'ex collega Mustafa Suleiman, che oggi è il capo di Microsoft AI, è stato cofondatore di DeepMind. C'è un libro bellissimo di Suleiman che racconta un po' una visione di come si potrebbe sviluppare l'intelligenza artificiale. Allora, adesso citiamo abbastanza velocemente altri personaggi. Il fondatore di DeepSeek, un minuto glielo dedichiamo.
3: Sì. Vai. Liang Wenfeng, spero di dirlo bene, DeepSeek,
2: l'unico cinese che citiamo, cinese cinese, non che si è spostato negli Stati Uniti.
3: Esatto, lui cinese cinese, addirittura è nato in un villaggio nel Guangdong nell'85, piccolissimo, e grande talento matematico. DeepSeek è molto importante perché a gennaio 2025 esce un paper tra addetti ai lavori con i dati di DeepSeek e si vede come abbia una capacità di calcolo più o meno pari a OpenAI. E però è costato lo sviluppo pochissimo, quindi questo spaventa un po' tutti nel settore. Ti ricorderai che Wall Street ha fatto un tracollo in borsa per qualche giorno solo per quel report che era uscito, anche perché si pensava che l'AI fosse una cosa americana, di tutti quelli che abbiamo detto adesso, però DeepSeek ha dimostrato di essere a quel livello lì. Lui è curioso come personaggio, oltre al fatto che viene appunto dalla provincia cinese, anche perché assume solo giovani talenti della Gen Z, esclusivamente cinesi, molto ferrati ovviamente in matematica.
0: Abbiamo terminato, ma prima della sigla finale due coordinate veloci. La prima riguarda la newsletter curata da Luca Salvioli, che è stato il nostro ospite in questo episodio. Assieme a Biagio Simonetta sulle Sole 24 Ore hanno appunto una newsletter dedicata all'intelligenza artificiale quindicinale, si chiama Il Segnale. Andate sul sole24ore.com, in alto a sinistra c'è la voce Naviga, apritela, cercate la sezione newsletter e da lì poi potete iscrivervi gratuitamente. La seconda coordinata è come sempre il nostro indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi, 2024, quindi 2024, è radio24.it per qualsiasi motivo, suggerimenti, idee per nuovi temi, critiche, osservazioni particolari. E così abbiamo concluso le indicazioni finali. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie per la vostra attenzione, ci risentiamo in una prossima puntata.

0: 2024. Speciale intelligenza artificiale. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
4: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
7: Dal podcast di Radio 24, al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
8: Sono le 21.
0: GR 24, il Sole 24 ore.

0: La valanga in Nepal, si pompa aria nel tunnel dove sono intrappolati oltre 100 operai. Donna uccisa in Friuli durante una lite, fermato il compagno. Dolori alla spalla e al gomito per Pogačar per la caduta alla Vuelta causata forse da un grosso masso. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In Nepal si lavora per salvare oltre 100 operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica dopo la violenta alluvione. I soccorritori hanno iniziato a pompare aria e introdotto una telecamera nella speranza di raggiungerli. Ancora nessuna traccia dei 3 italiani dispersi, mentre sono rientrati in Italia 2 escursionisti bresciani. Sentiamo le parole di Giovanni Fassini all'arrivo all'aeroporto di Orio al Serio.
1: È stato un lungo viaggio di rientro, e però ci richiediamo rispetto per le vittime e per tutte le famiglie anche degli scomparsi. Abbiamo anche più voglia di rientrare a casa dopo un viaggio così lungo. Il Nepal è un paese straordinario, fatto di grandissima umanità, e un disastro così per loro è una cosa difficilissima da superare, per cui serve l'aiuto un po' di tutti per uscire da questa situazione difficile.
0: È in fase di trasferimento in ambulanza dall'ospedale di Santa Clara in un'altra struttura dell'Havana Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato in gravi condizioni ieri sera a Cuba dopo un forte mal di testa e un malore, ha ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. Di Battista, 48 anni, si trova sull'isola per realizzare un reportage. Se le condizioni lo consentiranno, è pronto un aereo per trasferirlo in Italia, spiegano da Palazzo Chigi. Il governo segue la situazione con la massima attenzione. Molti messaggi di incoraggiamento dal mondo politico e non. Una donna è stata uccisa nel pomeriggio nella sua abitazione a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, a seguito di una violenta lite con il compagno. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa, allarmati dalle urla. L'uomo, all'arrivo delle forze dell'ordine, era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. È stato domato l'incendio di vaste dimensioni propagatosi nel pomeriggio fra Cetara e Maiori, in Costiera Amalfitana. Nella zona non sono presenti abitazioni, ma solo una fitta vegetazione. L'incendio ha riguardato 2,5 ettari di terreno. Il calcio con le partite di Serie A: Sassuolo batte Torino 2-1, Udinese Monza 3-2, Fiorentina Frosinone 0-3, ora in campo Juventus Parma. E potrebbe essere stata una grossa pietra ai margini della carreggiata a causare la caduta di Tadej Pogačar durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna. Pogačar ha accusato dolore alla spalla e al gomito. Lo sloveno era leader incontrastato della corsa, vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia. È tutto per questo GR24, ci ritroviamo alle 22.00.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: I podcast originali di 24 ore podcast.
6: Si consiglia l'ascolto di questo podcast ad un pubblico adulto.
7: Ci sono molti modi per realizzare un'intervista. Io preparo sempre i miei microfoni la sera prima. Li metto vicino a un'agenda o un piccolo quaderno dove ho appuntato le domande che voglio fare, le risposte che sto cercando. Ma la cosa alla quale tengo di più è scegliere con l'ospite il luogo dove realizzare l'intervista. Cerco di non proporlo mai io. Il luogo deve essere un posto a loro familiare, dove si sentano tranquilli, dove è più semplice raccontare la loro storia.
8: Ma dove andiamo? Allo studio di registrazione?
9: No, perché purtroppo oggi è la tua giornata fortunata.
8: Dove andiamo?
7: Oggi è la prima volta che, sceso dal treno che mi ha portato a Rimini, io non so ancora dove realizzerò l'intervista. L'ospite mi ha proposto due alternative. Una è uno studio di registrazione di amici suoi. L'altro è casa sua.
9: Ecco, manco a farlo apposta oggi nei miei brani preferiti della mia gioventù. Sei proprio fortunato, perché qualche settimana fa ero in brutti rapporti.
8: Con cosa?
9: Con la mia ragazza, sai, quella che sta a suoni fan.
8: Perché è la tua ragazza?
9: Certo. Cioè, è la cosa più vicina a una ragazza.
7: Ironico, essendo questa un'intervista audio, che io dia tutto questo peso al luogo dove la realizzerò. Lo so, non lo vedrà mai nessuno, ma credimi, non c'è cosa più importante che raccogliere una storia nel posto giusto.
9: Comunque ti dico che a un certo punto io mi sono chiuso, quando tu mi hai chiesto quant'è che non ospiti qualcuno,
8: sì.
9: Sono anni, decenni che non tocco una donna.
8: E questo perché? Allora Armando, in questo momento sei ufficialmente sotto registrazione.
9: Grazie.
8: Tutto quello che dirai sarà
9: usato contro di me.
8: Contro di te. E tu mi farai entrare finalmente nella tana del bianconiglio.
9: Bravo, ma come la sai? È una delle metafore che abbiamo usato in una sessione di sexting.
8: Con una persona?
9: Con due.
8: Con due persone?
9: Yes.
8: Che sono?
9: Sono due creators.
7: Sono Daniele Vaschi e questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Comprami.

0: Quarto episodio. Nella tana del Bianconiglio.
1: Partiamo da un'altra tana del Bianconiglio. Questa.
2: Ok, sì.
1: Perché?
2: Sì, sì. Vabbè, non ti ho fatto vedere la camera, il bagno, non ti ho fatto fare niente.
1: Come fai a fare tu? Ma sono il tuo primo ospite da...
2: anni.
1: Quanti?
2: Non lo so.
1: Pandemia?
2: Vabbè, pandemia minimo, sicuro. No, ma io non ho ospiti da molti anni. Quindi, capite, è una storia che viene da prima. Ecco perché tante cose.
0: In questi mesi ho parlato con molti uomini che usano regolarmente OnlyFans. D'altra parte, sono loro il focus di questa inchiesta audio. Però ho scelto di venire da Armando per due motivi fondamentali. Uno lo scopriremo nel corso della seconda parte dell'episodio. L'altro è per la sua storia.
1: Però tu sei un uomo solitario.
2: Allora, non lo sarei, ma... In realtà ho persone che mi stimano molto, un paio di buoni, grandi amici, ma io non mi ritrovo, perché ho avuto una vita che ho avuto solo io. Quindi io sono assolutamente one of a kind, capisci?
0: One of a kind. Armando è unico nel suo genere. Avrei potuto dirlo di chiunque fossi venuto ad intervistare, è vero. Ma lui ha innegabilmente avuto una vita particolare. Due aspetti su tutti mi sembrano importanti per il racconto che sta per farmi. È un musicista, ha militato in una band che negli anni '80 ha avuto molto successo. Più di una loro canzone ha scalato le classifiche nazionali, facendogli conoscere la popolarità, quella vera. Mentre, da sempre, lavora nell'informatica. Lui conosce bene i computer.
1: Quando è stata la prima volta che hai approcciato OnlyFans, te la ricordi?
2: Ti giuro che è vero.
1: Non me l'hai
2: quello che
1: detto.
2: Ti sto per dire. No, te lo dico prima perché poi mi dici no, non è vero. Allora, io ti giuro che sono assolutamente...
1: Vai, io sono pronto.
2: È morta la mia prima ragazza.
1: Ok.
2: Il mio primo
0: è un racconto generoso, il suo. Mi parla di un paio di gravi lutti inaspettati che al fine di questa narrazione ho preferito mantenere privati.
2: Contemporaneamente ho cominciato ad avere dei problemi tipici della mia età.
1: Perché non ti ho chiesto quanti anni hai?
2: Allora, io ne ho fatti 69.
1: Gravi lutti.
2: Esatto.
1: E perché lo colleghi a quello?
2: Perché poi il lutto ce l'ho avuto anche fisico. Dei problemi, come si chiama, erettili, che con l'età ci starebbe anche, ma per me no, perché io fino a qualche mese prima avevo tutta la mia, il mio mondo erotico e andavo avanti, vabbè, avevo un grande senso di colpa, però dico, bisogna anche controllo se funziona.
1: Sì, ho capito.
2: Cioè,
1: sì, è quello che mi hai raccontato la prima volta.
2: Esatto.
1: L'approccio è quello.
2: Sì.
1: Per vedere, tu mi hai parlato di un investimento su te stesso.
2: Sì, vero, verissimo. È una terapia. E ho speso tanti soldi, però parlandone anche con il mio amico più, mi ha detto, vabbè, ma hai fatto una terapia.
0: Io ho già parlato con Armando prima di questa intervista. Ci siamo fatti almeno un paio di telefonate. È una cosa che non faccio mai, per evitare che io sappia prima le cose che mi verranno raccontate e mi perda lo stupore di ascoltarlo per la prima volta. Ma vista la tematica così personale e intima, ho preferito cercare di capire prima chi avrei intervistato. Ed è andata effettivamente così. Anche al telefono Armando mi ha raccontato che il primo approccio con OnlyFans è stato un investimento su se stesso, per capire se poteva risolvere i suoi problemi fisici. Le prime creator che raggiunge sono quelle americane, ma dopo pochi mesi e qualche migliaio di euro di spesa, pur contento del risultato ottenuto, non è soddisfatto del servizio. Mi dice che in qualche modo si sentiva preso in giro.
1: c'è una cosa in particolare che ti ha fatto innervosire?
2: No, che peccato.
1: Ma soprattutto quando sì, dici mi prendono in giro e capisci che non ti sta rispondendo loro.
2: Guarda, qualche volta ti rispondono anche loro.
1: Ok.
2: Ti accorgi quando è la creator ed è un modo di rispondere.
1: Ma se no, che cos'è che ti dava fastidio? Cioè, cos'è che ti ha fatto arrabbiare?
2: Mi ha fatto arrabbiare che allora entra diventa il mio VIP. Diventa, sì. Diventa il mio super VIP.
1: Certo.
2: Va bene, super VIP. Poi hai super VIP significa che hai la facoltà di spendere comunque per dei contenuti che è solo voi super VIP, voi 100.000 persone.
1: Sì.
2: Scusa, ma io pensavo che super VIP diceva ok, entri in un club, entro, pago l'annuale, quello che è, e poi shabà.
1: Sì.
2: No.
1: No, capito. E quindi ti rendi conto che è solo un meccanismo.
2: Cioè, che non finisce mai. Io ho scritto una lettera, gli ho scritto. Cioè, l'ho lasciata, capito?
1: Allora, esatto, qui entriamo in un altro, perché è già la seconda volta che usi questa terminologia.
2: Sì.
1: Tu parli di questa ragazza o plurale.
2: Questa immagine,
1: immagine,
2: sì.
1: Veramente come una relazione.
2: Ma sì, sì.
1: Però io voglio che mi ritorni alla lettera con la quale lasci la tua prima fidanzata elettronica.
2: Sì, esatto, perché questa gli avevo dato tutto, veramente tutto, e questa continuava a non darmi niente alla fine. Rimaneva sempre sul fatto del comprami.
1: Sì, certo.
2: E allora ho detto, vabbè, qui non c'è mai fine. Ok, stop, basta.
1: La lascio con una lettera lunghissima.
2: Gli ho mandato sì due post, non so come si dica, lunghi, dove lei, perché lei non capiva, what do you mean? Cioè, queste cose, no? Ma che significa? Significa che sei troppo grande, sei una superstar, mi rendo conto, cioè non possiamo andare avanti così. Ma l'ho fatto, era un fatto mio, era chiaro che non capisse, capito? Però volevo che fosse documentato per me e per
1: te,
2: noi,
1: certo.
2: Che io l'ho lasciata.
1: Sì,
2: capito?
1: Sì.
2: Cioè era anche un fatto psicologico.
1: Sì.
2: Cioè doveva, cioè, guarda che l'hai lasciata, basta. Dovevo farlo.
1: Tanto non voglio adesso, ma l'hai lasciata e la ricerca è proseguita.
2: Ah, certo.
1: Cioè non hai lasciato la piattaforma, hai lasciato la fidanzata.
0: Armando mi racconta che è deluso dalle creator straniere, insoddisfatto dal loro essere così irraggiungibili. Tutto cambia quando scopre che con OnlyFans si può interagire anche con ragazze italiane, con le quali forse può trovare una interazione meno fredda. Mi confessa anche che lo scopre dopo aver ascoltato la prima stagione di Comprami. Siamo stati noi a fornirgli quella che lui ha ritenuto una informazione così preziosa.
1: Arriviamo alle italiane.
2: Arriviamo alle italiane, quindi ti dice...
1: Perché non stiamo mai parlando di frequentazioni... Una botta e via, come
2: no,
1: succedeva nel mondo reale.
2: No, assolutamente, no, è la cosa che non mi piace. Cioè una botta e via, sono tutte. Ok? Alcune le ho fatte, ci ho provato. Alcune sono, le ho provate e poi siamo arrivati in ottimi rapporti. Ancora

0: ci chattiamo perché hanno piacere di accettare con me.
1: Sì.
0: Capito?
1: Sempre a pagamento?
0: No. No, è lì che le metto alla prova.
1: Sì. Tu hai un harem. Hai un harem
0: insomma,
1: digitale.
0: Ho fatto una selezione.
1: Perché invece, tornando ai nostri primi, sì, la nostra seconda telefonata,
0: sì,
1: che io collego secondo me a un percorso in parallelo che stiamo facendo, nella seconda telefonata, la prima era c'è qualcuno che ti segue, sì, ok, sto tranquillo.
0: Okay, sì.
1: La seconda era, Armando, guarda che io dai primi veli che ho sollevato è che il meccanismo è semplice, vi innamorate.
0: No. Certo, il rischio è quello, ma... Ma l'ho curato parecchio.
1: Cioè adesso quando ci siamo invece oggi mi hai detto è la tua giornata fortunata.
0: Sì.
1: Perché prima eravamo litigati.
0: Sì, ma non è che eravamo litigati. È perché lei era andata a Dubai.
1: Ok,
0: e tu sai benissimo cosa significa.
1: Tecnicamente no, che va a massimizzare il suo lavoro.
0: No.
1: Cosa non ti piace di Dubai?
0: Allora, primo, questa è la cosa incredibile, per questo che io, cioè in realtà è un bene, perché diventa una barriera fra la creator e i migliaia di fan, ok? Diventa una sorta di barriera, però dall'altra parte è una macchina che esige, se tu di qua non sei un atleta,
1: sì,
0: diciamo, sì, di serie A, ti schiantano. Ed ecco.
1: Oh, e qui ritorniamo di punto in bianco alla prima che hai lasciato, nel senso che.
0: No, quella, vabbè, ma quella.
1: No, però nel senso che comunque anche nei confronti di questa, che non conosco, non so che cosa vi fate, che cosa vi dite, ma la prima cosa che salta fuori è che hai un senso di protezione di una persona che è finta.
0: No.
2: Lei non è finta per Armando. Lui si preoccupa se lei va a Dubai, probabilmente spinta da un'agenzia. Si preoccupa che non riesca a gestire questo successo che sta vivendo, che lui sa che può essere provvisorio. Anche lui ha vissuto il successo, sa che può essere un'illusione. E lei? Beh, lei non è quello che vedo io. Non è una donna che investe sulla sua bellezza vendendo intimità a degli sconosciuti. Per Armando lei è innegabilmente qualcosa di diverso.
1: Ti affezioni subito a queste persone?
0: Allora...
1: Perché anche lì tu mi dici, io entro per vedere se ho una disfunzione erettile. Capisci,
0: esatto,
1: che non è una disfunzione erettile, ma ci vai avanti. Cioè, ti piace questo meccanismo?
0: Perché in realtà si è sbloccato qualcosa.
2: Come ho accennato prima, non ho scelto Armando tra molti clienti di OnlyFans che ho intercettato per questa inchiesta solo per la sua storia. Viste le interviste precedenti, immaginavo che mi sarei nuovamente trovato di fronte a domande alle quali io non avrei saputo rispondere con chiarezza. Armando è l'unico utente della piattaforma che mi ha promesso che dopo aver parlato con lui mi avrebbe accompagnato a fare una seconda intervista.
1: Ma dove stiamo andando?
0: Stiamo andando nel suo studio.
1: Di chi?
0: Del mio psicanalista, anzi psichiatra.
2: Pochi minuti in auto e sono nuovamente pronto ad accendere i miei microfoni.
0: Esatto. Stiamo andando al mio psichiatra che è un genio, che secondo me è una rockstar.
1: Ah sì?
0: Sì, è veramente.
3: Ciao.
4: Daniele. Piacere vederti dal vivo. Ciao, sono Mario.
2: Io e Armando siamo seduti uno accanto all'altro, dall'altra parte della scrivania, il suo psichiatra.
1: Allora, noi ci siamo fatti un'ora con Armando, però parto da lei chi è?
3: Io mi chiamo Marco Lazzarotto Muratori e sono uno psichiatra e psicoanalista.
1: Allora, la cosa divertente di questo lavoro è che io passo gli ultimi 4 mesi alla ricerca di clienti di OnlyFans, passando da psicologi, sessuologi, psichiatri, polizia postale, e finisco trovandomi in uno studio perché il cliente

0: niente che mi porta.
1: È ironico.
0: Perché se no non ci sarei mai arrivato. No, questo diciamo effettivamente perché deontologicamente i suoi colleghi, beh, innanzitutto perché cercavo probabilmente un cliente decisamente più problematico, che non ho trovato. Mi sono stati raccontati, direi non in maniera allarmante, nessuno mi ha detto c'è l'exploit di una piattaforma come questa ha corrisposto a un exploit nei nostri studi di casi problematici. Questo me lo confermi anche tu, diamoci del tuo
1: avanti. E va benissimo. E sì, no, te lo confermo anch'io assolutamente. Diciamo che perlomeno alla mia osservazione i casi problematici, se esistono, non vengono, perché probabilmente si soddisfano nel loro legame con questa piattaforma,
0: sì.
1: E quindi nel loro legame con queste persone, che con questi creator, diciamo, che stanno su queste piattaforme, e quindi lì si soddisfano,
0: sì.
1: E quindi perché dovrebbero chiedere aiuto a una figura come la mia?
0: Quando io dico ad Armando, sentenzio, guarda che queste non sono innamorate di te, è probabilisticamente impossibile, perché lo stanno facendo per monetizzare, quindi probabilmente sono brave a fartelo credere a te, è evidente che tu sei ingaggiato su questo. Mi chiedo però se sto sbagliando io a leggere il racconto che mi fa Armando.
1: Il punto, capisco anche perché ci sia una resistenza in questo dialogo, perché quando entra in gioco la relazione, si arriva al dialogo. Sostanzialmente, se il sesso passa in secondo piano, quello che c'è in primo piano è il dialogo, quindi la relazione. Ma questa relazione implica una gamma di emozioni, affetti e forse anche sentimenti, della cui veridicità si può solo speculare, naturalmente. È difficile dire se sia vero o non sia vero. Se il sesso è solo sesso, è anatomia fondamentalmente, è meccanica dell'anatomia. Quando ci spostiamo sul piano della relazione, lì, dal mio punto di vista, i giochi si fanno molto più sottili. E in questa sottilità è come un gioco a poker al contrario: si comincia a carte scoperte e poi si va a carte coperte.
0: Certo.
1: E quindi è molto più difficile riuscire a capire se qualcuno mente, se mente, se non mente, se quanta verità ci sia in mezzo.
0: Innegabile che abbiamo un rapporto dove una persona sta pagando e una persona sta guadagnando.
1: E questo è il punto saliente, secondo me. Il punto saliente è: perché cosa paghiamo veramente? Chi utilizza OnlyFans per cosa paga? Cosa compriamo in quel momento?
0: E qual è la risposta?
1: La risposta è che noi compriamo un'oncia di attenzione e quindi di affetto, presumibilmente. Ma il soggetto, a meno che non sia un soggetto francamente delirante, da una parte è consapevole che la creator potrebbe essere, non so, a Tenerife anche se dice di essere in Italia, o a Dubai anche se dice di essere a Tenerife, cioè lo sa benissimo, cioè c'è una consapevolezza. Ma siccome questa presa è molto più forte, OnlyFans lo sa e si innesta proprio su questa questione, è chiaro che il soggetto che lo utilizza in quel modo è come se fosse un po' dentro un meccanismo a porta girevole, come negli hotel, no? Le porte girevoli, uno entra e esce, entra e, perché si lascia irretire, affascinare, esce e rivede la realtà per quello che è, poi entra e poi riesce.
0: Dice che compri attenzione.
2: Sì.
0: D'accordo.
2: Sì, fermo restando che spesso, per esempio, le subscription sono gratuite.
0: Beh, quello però è un meccanismo per fregarti.
2: Sì, se non lo sai. Ma per esempio io quello l'ho imparato, entro, chatto, grazie, buonasera, stammi bene, sweet dreams. E finisce là. E mi sono fatto due chiacchiere prima di andare a dormire.
0: Allora ti ributto contro l'angolo, è innegabile da quello che mi dicevi al telefono, da quello che ci siamo detti prima, che tu hai un sentimento forte nei confronti di alcune di queste
2: sì,
0: ragazze.
2: Sì.
0: Tra l'altro non di una, di alcune.

0: Mi sei quasi poliamoroso.
1: Vabbè, giustamente.
0: Però quando noi ti tiri...
1: È una forma di difesa.
0: Stavo scherzando. Quando noi torniamo, quando ti portiamo a terra dicendoti guarda che quella è solo attenzione e te lo stiamo dicendo sì. In maniera sgarbata.
1: Sì, certo.
0: Come dirti,
1: certo.
0: Ma è quello che ho provato a chiederti anche prima.
1: Che non sono riuscito a dire.
0: No, bene, in realtà non ti svincoli, nel senso che dall'esterno e da quello che mi dici, ma da quello che mi hanno detto anche gli altri clienti, tu sei invadito di queste persone. Cioè non è più solo attenzione. Quando dico che compro attenzione è una cosa, quando dico che mi sto innamorando...
1: Vabbè, io sono una persona molto romantica, quindi a prescindere, io magari mi invaghisco anche della cameriera qua sotto che ci ha fatto il caffè. Sì, sì, quindi, sì. Quindi infatti, cioè a prescindere dal media, io sono una persona a cui piace vestire di un sentimento. E questo però è quello che mi mette in buona luce con questo tipo di professioniste.
0: Sì.
1: C'è una creator che addirittura mi ha regalato l'abbonamento per tutto l'anno.
0: Anche questa è una mossa di marketing.
1: Vabbè, però lo chiede, agli altri lo chiedo, oppure non da nessuno, poi io non ho chiesto niente. Ok, non ho chiesto niente, me l'ha regalato. Benissimo, ok. Ma chatto, punto.
2: Se posso.
0: Devi, no, dovete.
2: C'è un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso, che secondo me è anche molto interessante, un po' conoscendo la storia di Armando, no? E avendomi lui autorizzato a parlare liberamente, insomma, ma
1: certo.
2: E consiste un po' in una dinamica che potremmo definire di smascheramento. E che cosa intendo per smascheramento? Intendo che per alcuni utenti, proprio ai fini della relazione, potrebbe essere molto importante, cioè quindi funzionare come obiettivo, sottrarre la creator al suo ruolo di creator e smascherandola per riportarla nella sua condizione di umanità, di essere umano.
0: E anche per renderla unica a te.
2: Sì.
1: Yes.
2: Quindi estrarre l'umanità dal guscio della creator, no? Quindi una sorta di operazione di maieutica, no? Quindi estrarre qualcosa
0: sì.
2: Nell'ordine dell'umano e farne di fatto un ponte, e stabilire su quella una connessione, cioè bucare la superficie della piattaforma
1: sì.
2: E andare oltre.
0: Però sai, quando me lo ridite così, penso che è un meccanismo chiave non unico. Nel senso che immagino che per tantissimi utenti che entrano ingaggiati in questa cosa sentimentale, il primo passaggio sarà quello lì. Perché comunque tu è impensabile che, cioè, la cosa che stai vivendo tu non è unica, non è vera, perché...
1: Vabbè, ma quanti pranzi farà al giorno? Il pranzo ne fa uno? Non è che può raccontare a tutti i suoi...
0: Sì.
1: 2000 utenti cosa sta preparando per il pranzo?
0: Avrà un'agenzia che... Tá, tá.

0: l'ultima ragazza da quello che hai menzionato, è come se tu, quando dici che sei preoccupato che va a Dubai, è come se tu volessi salvarla, è come se tu volessi dirle
1: quello è l'errore,
0: quel meccanismo.
1: Sono d'accordo,
0: è un errore, però è il sintomo del tuo innamoramento, secondo me. Cioè io quando sono di fronte a te vedo una persona che è innamorata perché mi dice vorrei salvarla.
1: No,
0: e a me questa cosa non è che non dispiace, non allarma,
1: non
0: mi fa niente, ma conoscendoti da poco mi viene da dirti però è finito.
1: Sì, infatti è sbagliato, mi ricordo questa espressione. No, lo so, io me lo dico perché me lo ripeto, che so che non è una cosa che devo, non c'entra niente con me, capito?
0: Sì,
1: cercando di dire, cioè, è una cosa nuova, il fatto è che sono tipo di, una serie di relazioni che io non ho mai avuto, però.
0: Ma che non ha mai avuto nessuno.
1: Appunto, adesso, ma la cosa che però mi rende protettivo. Perché, dico, ma perché con le relazioni che ho avuto vere tante cose di me non sono mai venute fuori? È questa la cosa che mi turba e mi dice, vabbè, ma cioè, io ho scoperto delle cose di me che prima non sapevo.
0: Questo me l'hai detto anche prima e convenivi con me.
1: Chiedo al professionista.
0: No, vediamo, esatto, chiediamolo a lui. Avere questa

0: girevole, grazie alla consapevolezza che, come dire, la dimensione di realtà è là fuori e qua dietro questo schermo io sono in qualche modo protetto e che l'atto del pagamento stesso è una mia tutela, ok, perché mi garantisce uno spazio e in quello spazio tu ci sei e io ci sono e dunque siamo in teoria protetti entrambi da questo codice, da questa sorta di deontologia, e in questo spazio io sono libero.
1: Sì.
0: Sono libero perché ho pagato per essere libero.
2: Sono libero perché ho pagato per essere libero. Un bel controsenso, no? Armando scopre come reali delle emozioni che si alimentano in una compravendita che certifica la loro finzione. Finto e vero continuano ad inseguirsi in questa inchiesta senza darmi mai la possibilità di capire chi tra i due avrà la meglio. Un inseguimento alimentato costantemente da una urgenza reale e concreta.
0: Il bisogno di affetto. Oggi, anzi, ancora più grande, perché il problema è quello della solitudine. E l'abisso tecnologico non fa che sottolineare questa solitudine. Ed è chiaro che se poi noi oggi che abbiamo magari un rapporto con l'intelligenza artificiale articolatissimo e abbiamo un rapporto con una, due, tre, quattro creator di OnlyFans, incontriamo una persona nel mondo reale sulla nostra strada, mi viene da dire difficilmente potrà competere con la gamma di aspettative e di come dire, desideri spalancati da proprio dalla tecnologia stessa. Ecco perché la realtà è deludente.
1: Sì.
3: C'è una variante che casomai ti racconto dopo, perché non voglio togliere tempo al dottore.
1: Però no, ma dille. Anche perché qua ti teniamo sotto tiro.
3: No, io quest'estate, il dottore lo sa chiaramente, quest'estate io mi ho cercato di aprirmi e ho cercato di fare nuove conoscenze secondo il mio desiderio che sentivo mio, che finalmente riuscivo a visualizzare, ma non sono pronte o pronti, o diciamo le creature, perché adesso,
1: no? Del mondo vero,
3: cioè sono talmente terrorizzate dal nuovo, da una nuova conoscenza, che io ho notato questo. Il mio caso è stato così. Poi il primo approccio era preciso, ma era come se avessero una serie di risposte standard. Ti dicevano quello che tu volevi sentire, cioè iniziavi un approccio di conoscenza e ti facevano tutte cose molto carine, positive, per cui io pensavo, da ingenuo e da romantico, dico vabbè, magari c'è qualcosa. Invece poi, quando cercavi di fare un minimo di introspezione o di entrare un po' di più, cioè, c'era proprio il blocco, proprio serrande chiuse. Cioè, quindi c'è, a livello di per stare in società, c'è un modo di interagire molto pulito, carino, ti dicono quello che vuoi sentirti dire. Poi però, se vuoi andare oltre e vuoi cercare di dire, vabbè, ok, allora andiamo un po' più sul conoscerci, dimmi di te, io ti dico di me, e a un certo punto, capito, sono arrivato addirittura mi ha bannato da WhatsApp, cioè, capito, solo perché gli ho mandato la buona domenica. Vabbè, no, gli ho mandato solo una buona domenica, per dire, hai capito?
1: Purtroppo, quando dice così mi fa pensare è che perché vai a interagire con altre solitudini.
3: Ecco, bravo.
1: Non è facile niente per loro.
3: Siamo d'accordo, ok, hai ragione. Questo non c'è.
0: Questa è una risposta molto da psicanalista.
3: Esatto, sì. Infatti, bravo, infatti, sì, me l'aspettavo da lui.
0: La realtà è frustrante. Siamo esposti alla frustrazione ogni attimo della nostra vita perché non possiamo avere, nel momento in cui lo vorremmo, certo, ciò di cui abbiamo bisogno in quel momento, laddove invece la tecnologia ci assicura una risposta pronta, quasi immediata, o perché paghiamo o perché all'intelligenza artificiale chiediamo una cosa e l'intelligenza artificiale in tempo

0: tempo zero c'era da. La deriva contemporanea dell'umano, cioè del soggetto umano, è quella dell'immortalità. Cioè il soggetto umano oggi tende all'immortalità. Che cosa vuol dire? Che l'immortalità è nemica della frustrazione, cioè è l'immediatezza, un'immediatezza eterna, persistente, che ci riempia in maniera appunto persistente, cioè che non ci siano cesure, no? Che non ci siano interruzioni, una scarica di dopamina costante. Questo è quello di cui il soggetto contemporaneo, quello a cui tende il soggetto contemporaneo. Quindi è chiaro che una dimensione di frustrazione non va bene. D'altra parte, se noi ci interfacciamo con una macchina, questo ci basta, una macchina, una tecnologia, questo ci basta fino a un certo punto. Ecco perché abbiamo bisogno di verosimiglianza.
1: Esatto.
0: Perché il verosimile, sì, come dire, ci inganna, e pur noi, anche se noi siamo consapevoli di questo inganno, ci stiamo comunque dentro perché ce la raccontiamo in un modo, ci facciamo bastare il sembiante di umanità che quella tecnologia ci garantisce, quel sembiante di verosimiglianza che noi, come dire, che è la scusa che noi ci diamo per poterci stare dentro.
2: Ora è tempo per me di lasciare lo studio del dottor Lazzarotto Muratori e riaccompagnare Armando a casa sua. La sua storia mi lascia con nuove domande, alle quali non posso non provare a dare una risposta. Se la solitudine può essere colmata con qualcosa che non è prettamente vera, ma è verosimile, davvero la tecnologia è in grado di fornirci un simulacro di umanità che può bastare autonomamente a riempire i nostri bisogni?
3: Sì, io l'ho fatto per capire quale fosse la potenzialità del mercato. Ed è incredibile, tutti li senti dire no, ma che cos'è sta roba, io voglio quella vera. Io con alcuni siti ho letteralmente duplicato i miei guadagni di OnlyFans nello stesso mese. Tu puoi letteralmente trasferire quasi del tutto la tua personalità dentro un'intelligenza artificiale, e questo è, per chi ha un core business basato su questa cosa qui, è molto vantaggioso.
2: Questo è un meccanismo di domanda e offerta. Un meccanismo che, come sappiamo, è mosso da regole molto semplici. La domanda è spinta da un carburante difficilmente esauribile, la solitudine. L'offerta ha oggi nuove e infinite possibilità di ottimizzarsi, rendendosi più vantaggiosa con l'intelligenza artificiale. Ed è qui che sorge un nuovo dubbio. Cosa compreremo domani?
3: Però io non faccio fatica a immaginarmi una cosa del genere. C'è proprio un mondo totalmente parallelo a questo. E il fatto che, come noi siamo cambiati dopo la pandemia, che ci ha costretto a trasferire la nostra vita online, fa capire che noi siamo proiettati verso quella cosa lì. Perché la nostra risposta emotiva, comunque antropologica, a quella situazione lì fa capire che non è difficile immaginare una roba del genere.
2: Comprami è un podcast di Daniele Vaschi, scritto con Andrea Franceschi, prodotto dal Sole 24 Ore. Musiche originali e sound design Andrea Franceschi. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design Director Laura Cattaneo. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni.
4: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
5: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
6: Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 5755721 oppure chiamateci in diretta 800 24 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
8: Piacere, Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 30 agosto. Regime di alta pressione, condizioni di bel tempo con il sole che splenderà quasi indisturbato in un cielo che si potrà vedere spesso sereno e soltanto più nuvoloso sui settori alpini nel corso del pomeriggio, con qualche isolata pioggia solo sul Cadore. Venti deboli da direzioni variabili, meno caldo in generale su tutta Italia. Scarica l'app de ilmeteo.it.
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché? Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Strade in diretta.
16: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa del traffico intenso, si registrano code a tratti tra Terre di Canossa e Fiorenzuola in direzione Milano. Prestare attenzione sul tratto laziale dell'Autosole, è segnalato un incendio tra Maiano Sabina e Ponzano Romano. Sulla A14 si verificano code a tratti sempre per traffico intenso tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Anche sull'autostrada Adriatica invitiamo alla prudenza per la segnalazione di fumo per incendio tra Cerignola Est ed il bivio per la 16 Napoli-Canosa e tra Poggio Imperiale e Termoli. Vi informiamo inoltre che sulla 7 Milano-Genova dalle ore 23 di stasera alle ore 6 di domani mattina 30 agosto rimarrà chiuso per lavori il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. È tutto, buona serata e buon viaggio.
10: I podcast originali di 24 ore podcast.
17: Radio 24 e Il Sole 24 Ore presentano La Gita, storia di un esodo. Capitolo 5. Il mondo in uno stanzone. Immagina un condominio, ma fatto in maniera diversa. Un condominio in cui tutti vivono nella stessa stanza. Nessuna porta, nessun appartamento privato, solo letti, uno accanto all'altro. Odori che si mescolano, voci che non si fermano mai. La notte, quando le luci si spengono, puoi sentire ogni cosa. Chi russa, chi prega, chi litiga, chi fa sesso. Nessuno spazio per te, nessuna difesa per i tuoi spazi. Ecco, alla Clementina era così. Centinaia di persone diverse nello stesso stanzone, per anni.
18: Sarebbero tante le storie, sarebbe i personaggi. Se io riuscissi a descriverteli, era da farci veramente un libro. Questi personaggi che ci hanno ruotato intorno. Erano personaggi uno diverso dall'altro, con problemi, con difetti, con pregi. Un'umanità che poi io non ero all'altezza a quell'età di giudicare, di valutare le persone, però le vedevo strane, le vedevo particolari.
17: Era un'umanità di disperati, costretti a vivere gli uni accanto agli altri, alcuni con una volontà feroce di andare avanti, di ricominciare, altri del tutto alla deriva.
18: Tu pensa nella stanza degli uomini dove stavamo io e mamma, e c'era mio nonno di fronte a noi accanto. C'era un tizio che chiamavano il cane da guardia, era un uomo terrificante che stava in fondo quando si entrava subito sulla porta destra e non faceva neanche i bisogni nel bagno ma in una specie di latta che si teneva accanto al letto, ed era una persona orribile, sporco, puzzava, faceva paura.
19: Il cane da guardia terrorizzava i bambini, ma c'erano altri esempi di umanità nello stanzone, emarginati per scelte di vita o semplicemente perché soli. Per esempio, quell'uomo che aveva lasciato i voti.
18: C'era uno che era uno spretato ed era un uomo strano, così.
20: Perché strano?
18: Non era molto socievole, era piuttosto triste come persona. E poi aveva questo marchio che era spretato, sai, all'epoca era una cosa seria, tutti lo giudicavano, insomma, male.
19: Era un'umanità che oscillava fra la tragedia e la commedia, come Silvano e i suoi riccioli biondi.
18: Si chiamava Silvano, me lo ricordo ancora, era un bell'uomo, alto, con i capelli ricci, bell'uomo. E innamorata di questo Silvano era una donna che stava nel reparto delle donne. Pina Boccolo la chiamavano perché era tutta ossigenata, bionda, con tutti i boccoli, sai, piuttosto formosa, sembrava uno di quei personaggi felliniani, e che ogni sera veniva lì da lui, gli si sedeva sul letto, chiacchieravano, facevano, insomma non lo so che facevano, ma insomma stavano insieme questi due. Se non che lei allora ha tinto di biondo anche i capelli di Silvano, e la sera gli veniva a mettere i bigodini perché lo voleva col riccio pure lui, e lo pettinava, lo coccolava, e stavano così insieme. Sto donnone così con tutti sti boccoli che le ballavano intorno alla testa, lui si dava da fare, poveretto, andava a scaricare ai mercati generali e portava lì la frutta che poi vendeva a noi, ma la frutta quella toccata, capito, non so, le mele con qualcosa che non avrebbero venduto, e lui si portava via tutta questa roba e la vendeva a noi. Infatti io, è una cosa che mi è rimasta per tutta la vita, non sopporto l'odore delle mele che sono attaccate, perché hanno quell'odore particolare acido e di muffa, non lo so, insomma, non riesco a mangiare una mela che abbia una di queste, perché mangiavano solo quelle, capito?
19: Era il mondo chiuso degli stanzoni, dove non c'era difesa dei propri spazi, dove tutto era sotto gli occhi di tutti. Un mondo nel quale l'educazione e le convenzioni sociali si assottigliavano giorno dopo giorno, facendo emergere l'indole profonda delle persone. Negli stanzoni della Clementina non si era tutti uguali. C'erano gerarchie che si formavano e che erano diverse da quelle di prima, da quelle di fuori.
18: C'era una signora Ganzarolli, vi ricordo, signora Ganzarolli, che aveva il turbante in testa, una signora molto fine, molto per bene, che prima viveva a Trieste, poi è stata, perché anche Trieste ha subito cose, e insomma è venuta anche lei in questo campo a Bergamo, ed era sola, aveva un baule, le cose, così, e si era molto affezionata a noi. E a me in particolare, era una signora anziana già allora, e lei mi disse che, siccome a me piaceva leggere, mi aveva regalato un paio di libri di quelli della biblioteca dei miei ragazzi, della Salani, e allora lei mi ha detto, dice, guarda, appena finisce questa storia in qualche modo ci incontreremo, io ti regalerò tutta la biblioteca di mio figlio, perché credo che il figlio fosse morto in guerra. Tutta la biblioteca di mio figlio con tutti i libri della Salani, con tutte, perché lei era moglie di un personaggio importante, non so se era un notaio, un magistrato, non lo so, era molto per bene. Poverina, invece l'hanno massacrata nello stanzone delle donne, perché erano tutte delle belve. Lei era delicata, era in difesa proprio, e poi hanno detto che lei aveva i topi, che c'erano i topi, perché i topi stavano nel suo baule, gli hanno tirato fuori tutta la roba, guarda, poverina.
19: Sembra la scena di un film neorealista, un romanzo di Steinbeck, questo clima feroce in cui il più debole viene divorato dai più forti o semplicemente

0: e più cattivi. La condizione di profughi, la promiscuità forzata, tutte cose capaci di trasformare le persone e di portarle all'esasperazione.
1: C'erano liti continue perché, sai, la promiscuità che cosa genera, no? Insofferenza, e impazienza, rabbia.
0: E in queste condizioni anche chi aveva una salute debole finiva per spegnersi.
2: Mio nonno è morto mentre noi stavamo ancora lì, alla Clementina. Lui aveva un enfisema, ha avuto una crisi respiratoria, è stato ricoverato all'ospedale di Bergamo, ma non ha retto. Papà mi ha portato a vederlo e io ero convinta che fosse vivo, perché mi sembrava di vederlo respirare. E dicevo al papà, dicevo, ma guarda che sta respirando. Dice, no, guarda, è un'illusione ottica, non ti crede, non è così. Ci hanno messo parecchio a farmi capire che era proprio morto, capito? Perché io, secondo me, era ancora vivo.
1: Era delizioso mio nonno, è molto tranquillo, pacifico, era un po' cicciotto, aveva i baffi, era sorridente sempre, era molto piacevole come persona, mentre mia nonna era piuttosto nevrastenica, molto bella ma difficile, un carattere difficile. Mio nonno era espansivo, affettuoso, buono, pacifico.
0: Si era imbarcato con una bottiglia di vino nella sportina, portandosi la merenda, ed era finito, sempre più solo e spaesato, in un letto negli stanzoni della Clementina.
2: Quanto era carino mio nonno. E sono rimasta con questa mia nonna che era sempre cagionevole, no? C'era una famiglia i cui figli erano stati feriti da avevano raccolto una bomba pensando fosse un giocattolo, è esplosa e uno è rimasto cieco con grosse ferite anche alle mani e un altro grosse ferite a un braccio. E io ero amica di questo ragazzo cieco, che era carino, era gentile, io andavo a fargli compagnia sempre sotto le tende, in questo stanzone. La mamma era così contenta che io gli facevo compagnia, che poi ero piccola, avevo, quanto avrò avuto, 7 anni, 8 anni, neanche. E la mamma un giorno aveva fatto i gnocchi di marmellata, quindi significa impasto della farina, delle patate e di tutto quanto, e la marmellata messa dentro, poi fatti bollire, tutto questo nei fornelletti a petrolio. Lui mi aveva messo da parte uno di questi gnocchi di marmellata. Io quando l'ho visto era grigio, sai, grigio. Quando l'ho visto mi è preso un colpo. Ero io e lui, perché la mamma era andata via e io non sapevo come fare. E lui mi dice, è buono, vero, è buono il gnocco che ha fatto la mamma. E io dicevo, sì, sì, è buonissimo. Ero talmente ingenua, talmente sciocca, visto che questo era cieco, io potevo buttarlo. Invece l'ho mangiato, una cosa stomachevole, guarda, che ancora adesso se ci penso mi viene... Tant'è vero che quando ho raccontato questa cosa a Sara, no? Lei mi ha detto, mamma, ma quanto eri scema, non potevi buttarlo, tanto lui era cieco. Gli ho detto, vedi la malizia che hai tu, proprio io me la scordo. E insomma, questi erano i personaggi dello stanzone lì. Considera che il bagno di tutte queste persone, poi altre che io adesso non ricordo, sarà stato un quadrato, un rettangolo così, con il gabinetto alla turca e un lavandino che era un'acquasantiera praticamente, grande così soltanto, e basta. Quindi immagina, tutti facevano fuori dalla buca del quel bagno, madonna mia. Io mi domando i miei come hanno fatto, non lo so. Poi lì mi successe un episodio. Mia mamma era andata a lavorare, mio padre non so dove era, probabilmente pure lui a cercare lavoro oppure in giro, perché lui andava a fare la spesa, no? Andava al mercato e sceglieva le cose che costavano di meno. Abbiamo mangiato tanti carciofi, che poi lì hanno quei carciofi con la spina, no? Che sono buonissimi. Io non ero andata a scuola, evidentemente era estate, non ero lì che bazzicavo dalle parti. Mia nonna era anche lei lì, mio nonno forse era già morto, non lo so. E si è otturato questo bagno

0: esondato, venuto fuori tutto acqua di fogna.
1: Un bagno usato da decine di persone che rigurgita i suoi liquami sul pavimento, sulle cose che ci sono poggiate, le scarpe, le gambe dei letti. E tu hai 6 anni e sei sola. Ma qualcosa di molto peggio accadde sempre in quello stanzone in un pomeriggio d'estate. Nel silenzio, una donna iniziò a battere ossessivamente con un martello contro i muri.
2: È uscita fuori urlando con un martello in mano, inveendo contro mia mamma.
0: L'ha aggredita, l'ha buttata per terra, gli si è messa a cavalcioni.
2: E le ha dato 2 martellate in testa.
1: Mia nonna sopravvisse all'aggressione, che lasciò a lei dei punti in testa e a mia madre il trauma di vederla quasi uccisa da quella violenza.
3: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
5: Elegance is a journey. Air France.
4: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
3: 24 ore podcast. Sigmund Freud, l'uomo che ha inventato la psicoanalisi. Cristina Trivulzio di Belgioioso, la principessa del Risorgimento. Marco Pannella, la regina Elisabetta. Nelson Mandela. E poi Bernie Madoff, protagonista della più grande truffa finanziaria del mondo. E la storia di Germana Stefanini, l'agente penitenziaria uccisa dalle Brigate Rosse. Vite che hanno cambiato il mondo, storie che hanno lasciato un segno. Con 24 ore podcast puoi ascoltarle dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
11: Sono le 22.
3: GR24, il Sole 24 Ore.

tromba d'aria di ieri, la Lombardia chiede lo stato di emergenza anche per Cremona. Malore per Alessandro Di Battista a Cuba, trasferito in queste ore a L'Avana. Ciclismo, frattura alla clavicola e cervicale per Pogacar, caduto durante la Vuelta. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Dopo le trombe d'aria e la grandine di ieri nelle province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia, la Lombardia chiederà di estendere anche a questi territori la richiesta di stato di emergenza già formalizzata nei giorni scorsi per i danni causati dall'ondata di maltempo che ha interessato la regione dal 20 agosto. Cremona la più colpita, con 40 feriti, nessuno in gravi condizioni e decine di case scoperchiate per la tromba d'aria. Crollata la parte alta della torre civica del Palazzo Comunale. Gravi danni anche a Pavia. Uno smottamento si è verificato in Val Chiavenna, nel territorio comunale di Verceia, in provincia di Sondrio. È stato trasferito in ambulanza dall'ospedale di Santa Clara a L'Avana Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato in gravi condizioni ieri sera a Cuba dopo un forte mal di testa, ripreso conoscenza dopo alcune ore. Di Battista, 48 anni, si trovava sull'isola per realizzare un reportage. Se le condizioni lo consentiranno, è pronto un aereo per trasferirlo in Italia, spiegano da Palazzo Chigi. Una donna è stata uccisa nel pomeriggio nella sua abitazione a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, a seguito di una violenta lite con il compagno.

0: I soccorsi sono stati vicini, allarmati dalle urla. L'uomo, all'arrivo delle forze dell'ordine, era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. Commozione cerebrale, frattura scomposta della clavicola sinistra, frattura cervicale per Tadej Pogačar, caduto durante l'ottava tappa della Vuelta. I medici fanno sapere che dovrà operarsi. Per il ciclista si chiude verosimilmente anzitempo la stagione. Siamo invece alla pagina del calcio, con noi Dario Ronzulli.
1: Buonasera, partiamo dagli aggiornamenti live dalla Serie A e da Juventus Parma, che al decimo della ripresa sono ancora sullo 0-0, una Juve un po' lenta, un po' pasticciona, sta permettendo al Parma di difendersi con ordine e anche di essere pericoloso potenzialmente in contropiede. Per il momento la partita ancora non si sblocca. Nel pomeriggio tre le gare andate in scena, clamoroso il successo del Frosinone 3-0 in casa della Fiorentina, seconda sconfitta pesante di fila per i Viola, tra l'altro nella la partita in cui il club festeggiava i 100 anni. Vittoria esterna anche per l'Udinese, che vince 3-2 a Monza. Vittoria interna invece per il Sassuolo, che batte 2-1 il Torino grazie a una gran gol di Domenico Berardi. Ribadisco che al decimo minuto della ripresa Juventus e Parma invece all'Allianz Stadium di Torino sono ancora sullo 0-0. Per il momento è tutto, linea allo studio.
0: Grazie a Dario Ronzulli, e si chiude qui questo GR24, il prossimo alle 23:00.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: I podcast originali di 24 ore podcast.
7: Radio 24 presenta Don't Tell My Mom. Lo story show di Matteo Caccia diventa podcast.
8: Beppe Salmetti lo conoscete, Beppe Salmetti, voce di Radio 24, ci racconta che cosa accade quando torna a casa una sera prima del previsto, dopo una festa di Natale. Si apre così questo podcast che si chiama Don't Tell My Mom, che è registrato dal vivo durante queste serate che teniamo al Pinch di Milano una volta al mese, il primo lunedì del mese, in cui invito delle persone, e siete tutti invitati a farlo se avete voglia. Se state ascoltando, scrivetemi, Matteo Caccia racconta @radio24.it, e vi invitiamo a Don't Tell My Mom a raccontare una storia in 5 minuti di tempo che vostra madre è meglio che non sappia. Apriamo con Beppe Salmetti e poi con l'amico Emilio Previtali, una delle penne, uno degli alpinisti, uno degli sportivi più pregiati che io conosca, Giovanna Sorimando, Lia Calloni, Mimmo Pesce, che dalle piccole TV locali in cui parla di calcio è venuto sul palco a raccontare, e poi Adrian Fartade, che invece è una star dell'astrofisica sui social, la racconta magnificamente. Adrian è salito sul palco e ci ha raccontato una storia accaduta durante una trasferta in Sicilia. Questo è Don't Tell My Mom.
9: Grazie Matteo per non aver creato ansia nel mio corpo dicendo che faccio questo lavoro. Vabbè, allora, no, Don't Tell My Mom, questo tu mi hai detto che devo dire una cosa che mia mamma non sa, però c'è un tema, mia mamma sa tutto, perché io di fatto vivo, cioè essendo una persona a cui piace un po' raccontare le cose, quando bevo a casa, perché ogni tanto con i miei parenti, insomma, ci sono quelle robe per cui si chiacchiera e quindi poi si è lì, si mangia un sacco di robe, si beve e poi dico tutto. Cioè, tanto che la frase preferita di mia madre è: dai Beppe, dai, non puoi dire sto qua, perché entro nei dettagli, che è una cosa che i genitori non vorrebbero mai. Però c'è tipo, non so, famiglia senza pudore la nostra, noi scorreggiamo in casa. Quanti qui per alzata di mano scorreggiano liberamente in casa? Quanti disonesti che non hanno alzato la mano? Scorreggiamo tutti, dai, no, a parte gli scherzi. Per alzata di mano, quante persone affermano qui ora che si scorreggia liberi in casa per alzata di mano? Tutti intellettuali qua. Improvvisamente ne succede. Scusate, fate come mia cugina che mia cugina va in bagno, accende l'acqua del bidet. Comunque, se tu accendi l'acqua, l'acqua va, cioè tu sull'acqua lo senti, cioè non puoi nascondere quella roba lì, cioè è troppo forte. Cioè, però qualcuno può provare ad accendere l'acqua adesso per vedere se una ragazza sta entrando? No, puoi farlo se vuoi. Proviamo. Tanto abbiamo tempo, no? Cos'è? 7 minuti. E lui scorreggia, grazie per la generosità, sei un artista a tutto tondo. È accesa l'acqua?
10: Ma c'è la fotocellula dove stare lì.
9: Capito? Cioè, capisce? Prova a fare così con la voce da lì. Vediamo se lo sentiamo, dai. Un attimo di silenzio. No, aspetta. So che in radio non funziona strava, non ti preoccupare, Matteo. Tu volevi mettermi su Radio 24 gratis, adesso strava me la paghi. Avete sentito? No, quindi non l'avete sentito. Vabbè. Insomma, questo per dire che in famiglia non c'è pudore, non ci sono segreti, noi ci diciamo tutto, non c'è un Don't Tell My Mom potenziale. Però è successa questa cosa proprio sotto Natale. Una sera decido di andare a una festa, è Natale, e dico ai miei genitori: oh, tranquilli, dormirò fuori. Sto fuori con degli amici, serata meravigliosa, c'è la neve, tutto bellissimo, io parto, vado a questa festa. E a un certo punto questa festa non è come la festa che mi aspettavo, quindi proprio cose brutte, annoiato, cose di questo tipo. Quante persone per alzata di mano sanno come andrà a finire questa storia? Ok, tra poco metto dei dettagli dopo un po' e vediamo come va. Cosa succede? Che vado a questa festa, la festa mi annoia, torno a casa. Nel silenzio più totale, comunque un paio di bicchieri li ho bevuto, bevete responsabilmente, faccio fatica, apro le porte, cerco di non far rumore, silenzio totale, meraviglioso, come solo la campagna ci può dare quel silenzio, proprio quella distensione dell'anima. Mi sdraio e dormo, bellissimo, 7-8 ore, 9 del mattino, mi sto per svegliare, sento un rumore un po' strano, cioè, sai quei rumori proprio strani che non riesci a connotare, sembra quasi un sogno, però sento tipo così, uno sfregamento di lenzuola, di tessuti. Dico, quanti sanno cosa sta per succedere? Per alzata di mano adesso, dopo questo sfregamento di lenzuola? Qualcuno ride, tu hai capito? No, dici ridi e basta, che te frega, tanto è gratis. Brava, è un bel modo di vivere la risata. Insomma, sento sto strofinio di tessuti e penso, no, l'unica roba che mi viene in mente è mio papà legge la mattina, starà pulendo l'occhiale, no? Questo strofinio va avanti, dico, cazzo, hai voglia, era sporchi gli occhiali. E a un certo punto, cioè, secondo voi una frase, questo è proprio il plot, cioè la frase che ho in testa è, può una frase cambiare una persona? La risposta è sì. Sento una frase sussurrata dalla camera da letto dei miei genitori. Vi ricordo che loro sapevano che io dormivo fuori. Ok? Non dirò questa frase, ma è una frase che mi ha cambiato, non posso dirla, cioè mi ha cambiato proprio nell'anima. Cioè, se Ilaria, la mia psicologa, con cui per forma ha detto il nostro percorso è finito, mi ha lasciato pure la psicologa, ha detto il nostro percorso è finito, lei sta bene, può andare, se sentisse questa frase forse mi direbbe, ha bisogno forse di un paio di mesi, torni da me, torni da me. Mio padre dice una cosa che è proprio il suo desiderio di quel momento, io dico, papà, cioè, e lo sussurra all'orecchio di mia madre, non sa che l'orecchio in quel momento sono io. Cioè, questa cosa in psicologia credo abbia un nome, quando vedi i genitori che fanno il coito, si chiama scena primaria. Questo è un podcast primario. Cioè, i podcast sono quella roba, tu senti una frase di tuoi genitori che non volevi sentire. Non dirò qual è la frase, sono passati 5 minuti, anche per i miei genitori non era più lunga di così. Comunque, morale della favola, a un certo punto noi ci svegliamo la mattina, perché io sento questa frase, prendo la coperta, mi rannicchio tantissimo sotto le coperte, ci svegliamo, arrivo in cucina la mattina, sono passata tipo mezz'ora, tre quarti d'ora, mio padre mi guarda alla faccia, cioè non si può recitare la faccia di mio padre, mi guarda e fa,
10: Fecchiche?
9: Che è, cosa fai qui in Bresciano? Ed è proprio quella cosa, come per dire... Quindi tu hai sentito quella cosa di cui noi siamo tutti informati di quello che è accaduto prima. Sono tornato presto, la festa, perché a Brescia parlo bresciano, la festa è finita presto, sono tornato. Da lì in poi il silenzio. Facciamo questa colazione, mangiamo, omertà totale. Io vi prego, se incontrate mia madre, non ditele che so cosa le piace. Ma se incontrate mio padre, ditegli... Salvatore, grazie, perché quella frase tu l'hai sussurrata, non l'hai gridata come se la casa fosse veramente vuota, perché sarebbe stato molto peggio.
10: Sento un po' di pressione per vari motivi che vi elencherò. Primo, fai il maestro di sci, c'è uno che dice 1000 euro, maestri di sci costano un sacco di soldi e già non è bello. Secondo, ho parcheggiato il caddy qua fuori, ho paura di trovarlo con un asteroide messo.

sopra, e già questo mi ha depresso. Terza cosa, forse la più importante, tutte le volte che sono venuto qui a raccontare, ho sempre raccontato una storia dicendo alla fine, non raccontate questa cosa a mia mamma, e mia mamma da agosto non c'è più e quindi non avremo più questo problema, ma ho un'altra ansia, che è quella che quando andavo a catechismo da piccolo mi dicevano: attenzione che ti vedono dal cielo, e quindi sono più preoccupato adesso che le altre volte che raccontavo. Comunque, questa è la storia natalizia. Siamo nel Natale del 1987, io ho 17 anni, può essere il Natale della svolta. Una mia amica mi chiama al telefono, allora non c'erano i cellulari, ci sono ancora i telefoni a muro, e mi dice: oggi ho la casa libera, giorno di Natale, mattina, ho la casa libera, vieni, e io, giorno di Natale, non è facile sganciarsi dal pranzo di Natale. E io dico: va bene, cerco di venire. E poi, per complicare le cose, prima di mettere giù il telefono mi dice: porta un amico. Minchia, il giorno di Natale, chi trovo? Allora vai, metto giù il telefono e comincio velocemente a fare delle selezioni mentali. Io ho tre persone in mente, faccio una selezione molto veloce e arrivo a identificare qual è la persona che devo chiamare. Non posso chiamarlo ovviamente da casa, quindi prendo dei gettoni telefonici. Allora c'erano i gettoni e le cabine telefoniche, sembra che parlo del 1800, ma parliamo di insomma. Mia mamma dice: scendo a portare la pattumiera, che era una cosa che rendeva libero chiunque andava giù. Vado alla cabina del telefono, telefono al mio amico e, diciamo molto sinteticamente, cerco di fare leva su poche parole chiave, che sono: amica, casa libera, te la dà di sicuro. E quindi tento insomma di convincerlo così, e lui mi dice: ma è il giorno di Natale, il giorno di Natale insomma è un po' difficile. Sento di sottofondo nel telefono le canzoni di Natale, sento gli stessi rumori che ci sono poi in casa mia, no? I nonni, le nonne, gli zii e tutti, e lui fa: va bene, però dopo le 4:30. Allora io tutto contento, ritorno in casa, salgo, atmosfera natalizia, zii, cugini, nonne e via dicendo, e insomma dopo il pranzo, il primo, il secondo, l'antipasti e tutte queste cose qui, finalmente al pomeriggio, prima del mercante in fiera, comincio a, diciamo, avviarmi verso il bagno, mettermi il gel. Allora andava il gel, un po', mi lavo un po' velocemente perché non potevo farmi la doccia nel pomeriggio, e mi preparo, esco a fare un giretto, dico così, e vado a casa di questo mio amico. Arrivo da lui, suono il citofono e lui, sento che scende, e lo vedo uscire dal cancello di casa col maglione natalizio, un maglione con delle renne, una roba del genere, e noto subito che non ha il giubbotto, e lì capisco che evidentemente ci deve essere qualche problema. Non mi apre il cancello e mi fa: non posso venire. Come non posso venire? Guarda che è sicura, che te la danno di sicuro. E fa: no, non posso venire, cioè, i miei nonni, i miei zii, siamo ancora al secondo, non posso venire. Vabbè, allora io da solo come un cane, niente, esco e dico: cazzo faccio adesso, vado a casa, torno a casa, faccio anche la figura di qualcuno che si presenta, così. Allora, vado comunque, mi cammino verso la casa di questa ragazza, che era a casa di suo papà, separato, che gli aveva lasciato la casa. Arrivo lì e insomma non ho molto coraggio, però suono il campanello e tac, mi si apre il cancelletto, io entro nel cancello, salgo dalle scale, comincio, non so a che piano devo andare, quindi inizio a girare sulle scale. Mentre salgo le scale, a metà delle scale trovo due signori che avranno più o meno la mia età di adesso, che stanno limonando nelle scale, e io sono abbastanza in imbarazzo perché insomma arrivo lì, cammino sulle scale e gli arrivo lì vicino e incrocio lo sguardo della signora, che è schiacciata contro il muro. Il signore non mi vedeva, e quando passo vicino ho la brillante idea di dirgli: buonasera. E lei mi risponde e mi dice: buonasera. Quindi vado avanti e arrivo all'ultimo piano, entro in casa, c'è una porta aperta con una luce che esce, apro la porta e da bravo ragazzo: buonasera, così, pensando di trovare un pranzo natalizio, cose del genere. Non trovo nessuno, è tutto spento, tutto buio, c'è solo della luce che entra dalle finestre, e c'è un corridoio alla mia sinistra e c'è una luce, un fascio di luce abbastanza debole che esce da questa stanza, e io quindi mi spoglio, tolgo il cappotto, mi appoggio all'attaccapanni e cazzo faccio qua? Vabbè, vado verso in fondo al corridoio, arrivo in fondo al corridoio, mi metto davanti alla porta, è una camera da letto, e nella camera da letto ci sono due ragazze nude nel letto.
E io sono lì in piedi così.

0: Così fermo davanti e dico: il mio amico non è venuto. Cazzo di, cosa avresti detto? Il mio amico non è venuto. E queste qua spariscono sotto le coperte. E io lì mi faccio prendere dal adesso devo andare, poi dico: ma sai che cazzo me ne frega, mi spoglio e poi vediamo quello che succede. E inizio a spogliarmi e mi spoglio totalmente, aspettandomi che qualcuno mi dice: cazzo fai? No, fermati, ferma tutto. E nessuno mi ferma. E mi infilo nel letto dove ci sono queste due totalmente nude sotto le coperte. E la mia amica, che era quella che mi aveva invitato, mi fa: lei è Katia. Piacere, Katia. Emilio. Niente, insomma, volevo dire che non sono stato sicuramente brillantissimo, almeno all'inizio, nel senso che mi sono spogliato, ma non proprio tuttissimo, mi vergogno un po' a dirlo, però diciamo inizialmente almeno avevo tenuto canottiera e i bermuda azzurri e anche i calzini con i rombi. Però dopo volevo dire, ecco, li ho tolti e quindi tutto sommato ho fatto la mia figura che dovevo fare, l'ho fatta. Quindi niente, è stato un bel Natale, volevo dire, sono quei Natali che uno poi si ricorda nella vita. E niente, non ho più questa ansia adesso che qualcuno di voi qui magari prenda e vada a raccontarla a mia mamma. È un po' la pressione che magari lei comunque adesso questa storia la saprà e vabbè, ormai l'ha scoperta, però comunque se vi capita un Natale del genere e vi trovate in una situazione del genere, mio consiglio non è che dovete dire: vabbè, allora vado a casa, già che siete lì, è Natale e via. Va bene, grazie.
1: Il foglietto non leggerò, solo la chiusura. Allora, non so perché sono qua, ho raccontato questa storia a Matteo e mi ha detto: ma sarà fighissima, devi venire, e sono venuta. Dunque, questa storia risale a 10 anni fa. Ero single, avevo delle storie ogni tanto, come capita, che duravano pochi mesi, qualche settimana, e trovavo un disagiato dietro l'altro, come spesso capita nella vita, uno più pazzo dell'altro. Una sera a cena a casa di un mio collega incontro l'ennesimo disagiato, che però era molto figo. Era biondo, a me non piacciono i biondi, dovevo già pensarci, ma in realtà era biondo, con gli occhi verdi, aveva un bel modo di fare, iniziamo a parlare, in 3 secondi era molto chiaro che ci piacevamo, tutti lo capiscono. Il giorno dopo il mio collega viene nel mio ufficio, me lo ricordo ancora, e mi dice: no Gio, ti prego, tutti ma lui no. E io ovviamente la sera lo chiamo subito, esco con questo ragazzo. Inizia una storia un po' strana che è durata qualche mese, in cui naturalmente aveva tutti i traumi del mondo, aveva perso la mamma, quindi io invece di fare l'amante facevo la psicologa, ogni tanto mi facevo incazzare perché non mi chiamava, mi diceva no, non lo vedo più, poi in realtà mi richiamava e ci ricascavo di nuovo, finché a un certo punto questo nostro collega, suo caro amico, si sposa, decide di fare appunto di sposarsi, ci invita al suo matrimonio in un posto molto bello fuori città. Andiamo tutti insieme a questo matrimonio, lui arriva più tardi della sposa, talmente tardi che il sindaco stava andando via, tutti incazzati, lui arriva bello come il sole, dice: ah, ho avuto un problema con la macchina, mi dispiace, ma tanto senza di me il matrimonio non si faceva, quindi per farvi capire il personaggio. Inizia la festa, balliamo, ci divertiamo, a un certo punto io e lui usciamo da questa festa, andiamo in un'altra festa di matrimonio accanto a dove festeggiavano i nostri amici e ci infiliamo nelle foto di questi sposi, ridendo del fatto che poi questi poveretti si sarebbero trovati 2 sconosciuti nelle loro foto di matrimonio. Poi andiamo a dormire e la mattina dopo ci svegliamo e lui così di fretta mi dice: no, dobbiamo assolutamente tornare subito in città perché io in realtà ho un aereo alle 3, devo partire per una trasferta di lavoro e quindi non possiamo rimanere qua tutta la domenica, muoviti, metti a posto le cose e andiamo via. Io mi incazzo, gli dico: vabbè, potevi dirmelo, dormivo da un'altra parte, così vabbè, ci mettiamo in macchina, entro in macchina e dopo mezz'ora di viaggio lui mette la freccia e dice: ah, mi devo fermare, devo far benzina. Si ferma, fa benzina, paga, rientra in macchina, si gira verso di me e mi dice: senti, ma ho pensato, ma se ti lasciassi qui? Io lo guardo e gli dico: Andre, ma veramente stai dicendo? Sì, io guarda, se entro in città per accompagnarti a casa perdo un sacco di tempo, quindi sarebbe fantastico se tu rimanessi qui e ti fai venire a prendere da qualcuno. Allora, ovviamente io mi incazzo, gli dico: adesso tu mi porti subito a casa, sotto casa, e non ci vediamo mai più. Nell'ultima mezz'ora di viaggio penso a un sacco di cose, penso soprattutto a 2 cose, a mio padre che pensava alla sua bambina povera all'autogrill ferma e naturalmente a mia madre che mi avrebbe fatto un culo quadro sul fatto che uscivo con un cretino che voleva lasciarmi in autogrill. Quindi per favore, se incontrate mia mamma, non ditele che 10 anni fa un maschio cretino voleva lasciarmi in autogrill, anche perché intanto sono diventata saggia e non accetto scritto più passaggi dagli sconosciuti, forse.
2: Io non faccio questo di mestiere, quindi abbiate pazienza. Allora, io sono qua per raccontarvi il mio Natale in Brasile. No, non quello del 2006. Un altro. Perché nel 2006 avevo 20 anni, tralasciamo. Vabbè. Vi racconto quello del 2014, in cui sono tornata. È stato molto meno Natale in Brasile, perché ero con mio marito. Ci eravamo sposati da un anno e io là tutta la famiglia di fatto, perché io sono metà brasiliana. Quando qualche anno fa dicevo questo dettaglio, e l'epoca era un'epoca un po' più sessista, in cui si potevano dire certe cose e tutti le reputavano divertenti, di solito la persona di turno mi girava e mi diceva: non sembra! Grazie, grazie. Va bene, quindi sì, sono metà brasiliana, ma ho un quartino, non so come si calcolino queste frazioni, Adrian, come si calcolano queste frazioni, non lo so, tedesco, perché di fatto la mia famiglia in realtà ha origini nel nord, nord, nord della Germania. Perché vi racconto questa storia di Natale? Perché nel Natale del 2014 io ho conosciuto mio nonno Walter. Sto già cominciando a piangere, questa non è una storia che fa molto ridere. Come fai a aver conosciuto tuo nonno nel Natale del 2014? Soprattutto perché voi non lo sapete, ma è morto nel 65. Quindi no, non è una storia di fantasmi. Non c'entra col canto di Natale. E quindi? La mia famiglia ha una storia molto complessa e nessuno mi aveva mai raccontato quella vera. Io avevo saputo dei dettagli tutti molto belli. Mio nonno era un figo, scusate, vi devo assolutamente far vedere la foto perché era veramente, guardate che bello. Mio nonno era bellissimo. Si chiamava Walter Löwenstein. Loro erano di una famiglia di ebrei tedeschi. Mio bisnonno, Max Löwenstein, e la sua moglie, Lili Epstein, nati tra Düsseldorf e Berlino, insomma una storia complicata. Negli anni 20, io non sono brava in storia, quindi scusate se i riferimenti non sono perfettamente corretti, chiedo perdono in anticipo, questa è solo la storia di famiglia. Ma mi dicevano che negli anni 20, nenè che tirasse proprio già una bellissima aria in Germania per gli ebrei, e quindi, soprattutto perché la mia bisnonna, se cercate, tra l'altro Lili Epstein, c'è un bellissimo sito, lei era una disegnatrice, illustratrice di libri medici, perché una volta non è che ci fosse internet e il computer, e quindi disegnavano tutto a manina. Se uno voleva vedere come era fatto il tendine di cioè, faccio riferimento perché c'è proprio questa immagine, il tendine di un braccio nel libro di medicina, bisognava che qualcuno lo disegnasse, e questo qualcuno era anche la mia bisnonna. Era veramente un genio. In quell'epoca San Paolo del Brasile era una città che stava nascendo, una città con tante contraddizioni che, come ci sono anche adesso, diciamo che la fascia non aristocratica perché non è la parola corretta, ma diciamo la fascia alto borghese, stava instaurando le proprie colonie, quindi c'era la colonia libanese, la colonia ebraica, la colonia tedesca, eccetera, eccetera. E hanno pensato bene di importare un po' di talenti dall'Europa, tra cui la mia bisnonna Lilly e il mio bisnonno Max, che avevano due figli. Uno l'hanno portato in Brasile con sé, il mio nonno Walter. Il secondo l'hanno lasciato indietro con la nonna, Georg. Georg era mio prozio. Una volta che sono andati in Brasile, i ragazzi sono cresciuti, hanno pensato giustamente, siccome poi è arrivato anche insomma il nazismo, eccetera, eccetera, li hanno deciso di mettere in una scuola tedesca, che poi hanno frequentato la mia mamma, la mia zia e tutte le mie cugine, che c'è ancora adesso. Immaginate la vita di un ebreo nella scuola tedesca. Non è che fosse proprio una buona situazione. Per cui, insomma, ciascuno cresce un po' con i suoi traumi. Di fatto mio nonno diventa un importante chimico, un professore, infatti, vabbè, poi vi racconto un'altra cosa. Aprono questa fabbrica, una fabbrica si chiama Allianza Metallurgica, c'è ancora, non è nostra, evidentemente. Altrimenti sarei là. Cosa succede? Succede che però mio nonno è una persona, avete visto, molto serio, irreprensibile, col sopracciglio dritto. Invece il mio bisnonno e l'altro figlio, quello che se l'era legata al dito, che era stato lasciato in Germania con la nonna e gli aveva raggiunti dopo, loro erano, mi spiace,

0: veramente di poco di buono. Hanno cominciato a imbrogliare. Il mio bisnonno aveva 1000 amanti, mia mamma aveva dei gioielli ancora che poi abbiamo venduto, perché una volta si usava così, no? Insomma, si regalavano dei bellissimi gioielli, ricordiamoci che era alta alta borghesia di San Paolo. Se non che, cosa succede? Innanzitutto, lo zio Georg non si chiamava più Georg, a un certo punto è diventato Joao. Perché? Evidentemente ha fatto qualcosa di talmente brutto che un giudice gli ha coperti, gli ha fatto cambiare nome per nascondere il delitto, che non mi è mai stato nominato. Quindi già il mistero comincia un po' a infittirsi. Quindi c'è questo zio che cambia nome, le bambine, mia mamma e le sue sorelle vanno a scuola, lui dice: allora, come sta lo zio Georg? Chi? Lo zio Joao? Ah, lo zio Georg! Come Georg? Vabbè. Quindi già cominciano a venire fuori traumi pesanti. Fondamentalmente il nonno e lo zio rubavano e hanno mandato completamente in malora l'azienda, completamente, e mio nonno invece continuava a lavorare. Lui era veramente un illuminato, e questa è l'unica storia, l'unica parte della storia di famiglia che io conosco, che aveva costruito una scuola per i figli degli operai, aveva costruito dei piccoli negozi per vendere alle persone della fabbrica a prezzo di costo. Ricordiamo che allora, come adesso, le classi sociali erano estremamente separate. E era veramente una persona speciale, giocava a calcio con i dipendenti, andava con l'autista giapponese fino alla fermata del pullman e poi andava in fabbrica con gli operai. Questo era mio nonno. A un certo punto è venuto fuori che i parenti imbrogliavano, l'azienda era distrutta, lo zio ha fatto sparire tutte le carte, ha fatto scomparire praticamente mio nonno dall'azienda di famiglia. Il bisnonno e la bisnonna si sono ammazzati. Mio nonno non ha retto il colpo, lo zio gli ha dato la colpa. Mio nonno ha deciso di andar via il 26 di agosto del 65, in un anniversario del vulcano Krakatoa, che è stato il rumore più forte che si sia mai sentito. Il trauma di famiglia si è propagato nelle generazioni, non sto qua. Mio nonno era una persona eccezionale e adesso mio nonno si merita di sapere che va tutto bene. E nel Natale del 2014 io ho conosciuto la sua vera storia e ne sono molto fiera. Grazie nonno. Non dite, per favore, non dite alla mia mamma che ci tengo così tanto, perché lei non mi ha mai raccontato niente, purtroppo.
1: Don't Tell My Mom. Lo story show di Matteo Caccia diventa podcast.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Con le promozioni Real Deal Days di KLM e linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.
1: Don't Tell My Mom. Lo story show di Matteo Caccia diventa podcast.
8: Mi chiamo Mimmo Pesce, mi occupo di calcio nella vita e mi è successa una cosa particolare, mi è successa una cosa molto particolare. Esattamente 29 anni fa mi è nato un figlio meraviglioso, Tommaso. E Tommaso, verso i 2 anni, abbiamo scoperto che era un bambino particolare, perché lo abbiamo saputo.

0: che col tempo ovviamente io ho imparato a decifrare. Devo dire la verità, Tommy, al di là di questo, mi ha insegnato tre cose in particolare che lo hanno contraddistinto in questi 29 anni. Gelato, voi direte, che c'entra il gelato? Tommy, da quando ha 4 anni, tutti i pomeriggi, 4 e mezza, 5, mangia il gelato. Cioccolato al latte, per la precisione. E non ne ha saltato uno. Nel senso che quando non riesce ad andare nella sua gelateria, di cui io evidentemente sono azionista, perché sono 27 anni che ci vado, quindi lo sa anche lui quando mi vede, e talmente lo sa che tutti gli altri pagano 3,20 euro, Tommy paga 2 euro. Un'altra particolarità di Tommy che lo rende veramente particolare è che non gioca al casinò, perché c'è questa... Tutti avrete visto sicuramente Rain Man, perché non c'è Rain Man che è famosissimo, insomma, è evidente che non sarei qua, sarei il proprietario del casinò di San Vincent, eccetera. Quindi non fa di conto, non è capace, non gli interessa e quant'altro. Altra particolarità incredibile di Tommy è che lui tutti i pomeriggi, da quando ha 4 anni, guarda un DVD della Disney. Voglio dire, la Disney ha prodotto, e quando dico tutti i pomeriggi intendo dire tutti, anche oggi pomeriggio, cioè sempre, e ha prodotto parecchi film, ma lui ne vede solo 3 o 4, Il Libro della Giungla, Re Leone e La Carica dei 101. Io so a memoria tutto, nel senso che io, potete chiedermi qualsiasi cosa sul Re Leone, io so tutto, perché sono anni, anni, anni, che potrei cantarvi tutte le canzoni, potrei farvi un musical qua ripetendo esattamente, e l'hanno fatto, esatto, e noi l'abbiamo visto evidentemente. Sono talmente legato a questa cosa dei DVD che ve lo dico in tutta onestà, se io per caso non riuscissi a vedere o a, per mille motivi, a guardare un DVD Re della Giungla, piuttosto che la Carica dei 101, non ditelo a Tommy se lo doveste vedere, ma io ci rimango malissimo, perché mi sono abituato con lui a vivere i nostri pomeriggi accompagnati da questo fil rouge che è questa musica dei DVD della Disney. Ora, io volevo chiudere con una bellissima battuta che facesse ridere a crepapelle, ma evidentemente non faccio il comico, quindi non posso assolutamente. Tutto questo mi ha permesso poi negli anni di immagazzinare tante, tante, tante informazioni che mi ha portato a scrivere anche un libro che si chiama Mio figlio non sgusciato. Mio figlio non sgusciato, che non sono qua per fare promozione perché è già 3 anni fa, quindi non... Cioè, quello che dovevo vendere ho venduto, non mi interessa. Però mio figlio è sgusciato perché noi poi abbiamo aperto un'associazione che si chiama La Tenda, Progetto di Sgusciati, perché il guscio, sgusci, piantare tirarli fuori, eccetera. Non mi interessa fare promozione perché comunque ho venduto tante copie, perché questo è un tema oggettivamente molto sentito. E in 3 anni siamo arrivati a quasi 84 copie. Ma ed è un libro che racconta di quello che ci è successo in questi 29 anni. Ora, sinceramente, siccome io non sono mai riuscito a parlare con mio figlio, ma parlare nel senso faccio una chiacchierata, cioè, oltre ai comandi, cosa vuoi mangiare? Risotto. Cosa vuoi fare? Uscire. Il mio sogno, ma non ditelo però Tommy, il mio sogno è che un domani, il più in là possibile, è quello di incontrarlo, se esiste un paradiso, probabilmente ci incontreremo là, vederlo e finalmente dirgli: adesso ci sediamo e parliamo.
1: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Sono

0: aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.

0: Il caso di Margaret Spada è uno di quelli che segnano uno spartiacque. Una ragazza di 20 anni che decide di sottoporsi a una rinoplastica dopo una ricerca sui social media. Trova un'offerta, un prezzo accessibile, una promessa. Per effettuare l'intervento si presenta in uno studio di Roma, dove risulterà esserci una sala operatoria abusiva. Con lei un telefono che riprende tutto. Come racconta Franco Bassetto, chirurgo di fama internazionale, direttore della Scuola di Chirurgia Plastica di Padova e presidente della SICPRE, la Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, quella scelta contiene già tutti gli elementi critici del sistema. In una struttura adeguata, una complicanza anestesiologica è un evento gestibile. In uno studio non attrezzato, invece, un imprevisto può diventare fatale. E così è stato nel caso di Margaret, che perde la vita per via di un arresto cardiaco. Ma il punto non è solo dove avviene l'intervento, è perché si arriva lì.
1: Una ragazzina di 20 anni si alza, inserisce la parola rinoplastica nel web e trova chi fa del web la modalità di autopromozione e quindi decide di andare con un fidanzato con il telefonino che filma quello che avviene in un appartamento dove per risparmiare e poter stare a quei prezzi proposti ovviamente non c'è una sede adeguata per fare chirurgia, non c'è un anestesista che possa controllare l'anestesia e gli effetti collaterali dell'anestesia. Per cui, quando a me è stato chiesto da vari giornalisti, ma un'emergenza come quella lei l'ha vissuta? Io ho risposto sempre. Cioè, noi in una sede dove abbiamo 4 sale operatorie, spessissimo il paziente è in difficoltà anestesiologiche, ma allora arriva l'altro anestesista dell'altra sala e in due risolvono il problema. Per cui, diciamo, quella che può essere un'urgenza che in medicina c'è, diventa normale gestione anestesiologica di un paziente. Quindi di fronte a questi prezzi, a questi costi, a questa aggressività mediatica, bisogna chiedersi il perché. Il perché si riescono a fare determinate cose, ma poi che cosa viene fatto?
0: Il professore Bassetto è chiaro. Dietro a quei prezzi bassi, a quella comunicazione aggressiva online, spesso c'è una semplificazione estrema della medicina. Si vende come rinoplastica qualcosa che in realtà è un rinofiller e viceversa. Procedure diverse, con limiti e rischi diversi. Ma quando il linguaggio si confonde anche la percezione del paziente.

0: Negli ultimi 20 anni il ricorso alla medicina e alla chirurgia estetica è cresciuto in modo esponenziale in tutto il mondo. Interventi che un tempo erano considerati eccezionali, oggi fanno parte della quotidianità di milioni di persone. C'è chi cerca di correggere qualcosa che lo ha sempre fatto sentire a disagio. Chi vuole recuperare il proprio corpo dopo una gravidanza o una malattia. Chi non accetta il passare degli anni. E poi c'è chi insegue una perfezione irraggiungibile. Sono Silvia Martelli e questo è un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore. Si chiama Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica. Episodio 5, dove la legge non arriva. Uno dei nodi centrali emersi in questa inchiesta è l'assenza di una regolamentazione rigida su chi possa praticare la chirurgia estetica. In Italia, un laureato in medicina può, per legge, svolgere un'ampia gamma di attività. E così, a differenza di altre specialità più vincolate, la chirurgia estetica non è riservata in via esclusiva ai medici con specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Il risultato è una zona grigia, in cui si muovono professionisti con percorsi molto diversi. Otorinolaringoiatri che operano sul naso, ginecologi sul seno e chirurghi generali sull'addome. Nel 2025 una sentenza della Corte d'Appello di Milano ha fatto chiarezza almeno sul piano giuridico, stabilendo che solo chi è in possesso della specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica può definirsi chirurgo estetico. È un punto cruciale perché l'utilizzo di questa definizione garantisce al paziente di trovarsi davanti a uno specialista con un percorso formativo specifico. La sentenza stabilisce quindi che un medico non specialista, anche se pratica interventi estetici, non può legittimamente presentarsi come chirurgo estetico. Rimane però che questo chiarimento si inserisce in un quadro normativo ancora contraddittorio, dove un medico abilitato continua a poter eseguire interventi chirurgici estetici anche senza una specializzazione specifica. Ancora più sfumata è la medicina estetica, per la quale non esiste un riconoscimento ministeriale pieno. Esistono scuole serie, percorsi pluriennali, ma accanto a queste realtà proliferano anche certificazioni rapide e poco serie. Questo significa che di fatto chi inietta può avere livelli di preparazione molto diversi. Uno degli esempi più evidenti di questa ambiguità riguarda gli odontoiatri. Nel 2023, con un decreto legge, è stato stabilito che i dentisti possono praticare medicina estetica non invasiva o mini-invasiva su tutto il volto. Non più quindi solo nell'area della bocca, ma anche su zigomi, naso, occhi e fronte. In altre parole, una categoria tradizionalmente legata alla salute orale è entrata a pieno titolo nel mercato dell'estetica del viso. Una scelta che ha sollevato molte critiche da parte dei chirurghi plastici. Questo perché il percorso formativo di un odontoiatra non include in modo approfondito l'anatomia di aree come il naso o le strutture vascolari del volto nel loro complesso. Eppure oggi non è raro trovare studi dentistici che offrono trattamenti completi di medicina estetica, fino al rinofiller. Il rischio è enorme. Si tratta di procedure che richiedono una conoscenza molto precisa dell'anatomia. Iniettare in modo scorretto può causare occlusioni vascolari, necrosi e danni permanenti. Ed è proprio qui che si apre una frattura sempre più evidente tra l'espansione del mercato e i limiti della formazione.
1: Secondo lei, nel corso di studi di odontoiatria sono previsti insegnamenti di anatomia del naso, di funzionalità delle vie respiratorie? Un odontoiatra come pensa che venga formato da una università? Con tutto quello che il pianeta odontoiatrico, cioè stiamo parlando di odontoiatria, che al limite sfocia nella chirurgia maxillofacciale, ma anche qua, diciamo, che cosa abbiamo visto fondamentalmente? Una esplosione di richiesta odontoiatrica, per cui non c'è lavoro per tutti, e allora ecco che emergono gli studi odontoiatrici che parlano di medicina estetica. Quale conoscenza ho dell'anatomia sulla quale vado a lavorare? Parliamo di tossina botulinica. La tossina botulinica si inietta su muscoli che controllano il contorno dell'occhio. Quindi se io questi muscoli li ho visti, li ho maneggiati durante la mia formazione professionale in sala anatomica, nei cadaver lab, so dove iniettarla. Ma se io l'ho imparato da un tutorial o da un corsetto per cui mi chiedono 3.000 euro, mi danno una certificazione, la metto nel mio studio. Cioè, ma come si può fidarsi di queste cose? Quando si vede poi noi abbiamo, per volere del ministero, creato gli osservatori dei danni da filler. E le assicuro che c'è di tutto, viene iniettato di tutto, da persone che non conoscono l'anatomia. Quindi non è una prestazione da prendere sotto gamba, è una prestazione seria. Ora, che i dentisti utilizzino la tossina botulinica nel muscolo frontale o nell'elevatore della palpebra, mi scusi, ma esce dalla formazione accademica in clinica odontoiatrica.
0: A complicare ulteriormente il quadro c'è la disomogeneità territoriale. Le autorizzazioni sanitarie e i controlli sulle strutture non sono infatti gestiti in modo uniforme. Questo perché, pur esistendo un quadro normativo nazionale, sono le regioni a definire concretamente requisiti, procedure

0: e modalità di vigilanza. Nella pratica, ogni regione può stabilire criteri diversi per l'apertura e il funzionamento di studi medici, ambulatori e cliniche. Ne deriva che il livello di sicurezza può cambiare sensibilmente a seconda di dove ci si trova. Ho parlato con diversi avvocati per questa inchiesta e mi hanno confermato che uno dei problemi principali è proprio la prevenzione. L'avvocato Marco Bianucci ha sottolineato come in Italia si tende a intervenire dopo, quando il danno è già avvenuto. Eppure basterebbe in molti casi una vigilanza più attiva, controlli sulle pubblicità, sulle promesse fatte sui social, sulle strutture non idonee. Oggi invece il paziente si muove in un buco nero informativo, tra contenuti professionali e altri decisamente meno affidabili, spesso indistinguibili per chi non ha competenze mediche. Non sorprende quindi che dal punto di vista legale il contenzioso sia in crescita, soprattutto per casi legati ai trattamenti meno invasivi, come spiega l'avvocato Bianucci.
1: Per la chirurgia estetica, per cui rinoplastiche, addominoplastica o appunto mastoplastiche additive, chiaramente questi sono i tipici casi, ecco, quindi sicuramente continuano a esserci e diciamo che sono molto frequenti. Diciamo che l'impennata, secondo me, è sull'intervento estetico, quello più basico, ecco.
0: Capita di frequente che arrivino potenziali clienti anche pochissimo tempo dopo aver effettuato trattamenti di medicina estetica, spaventate da gonfiori o effetti che spesso rientrano nella normalità.
1: Si fanno prendere dal panico, vengono da me come se io fossi un medico. Ecco, ma non sono un medico, quindi poi li rimando chiaramente magari a un medico legale specializzato in questa materia che va a comprendere se ci sono state delle problematiche, perché chiaramente non essendo un medico non è che posso ovviamente dispensare pareri, ci mancherebbe. Però diciamo è talmente tanta la preoccupazione di queste persone che la prima cosa che fanno vanno chiaramente dal legale, no? Non fidandosi evidentemente più della medicina, ecco, e quindi chiedono cosa posso fare in questa situazione. Talvolta diamo dei consigli per cui poi non si fanno proprio più vedere, nel senso che poi magari l'hanno anche risolto il problema. Non sempre magari è colpa del medico, semplicemente può essere un decorso assolutamente normale, no? Per cui la persona si fa prendere dall'ansia, dalla preoccupazione, ecco.
0: Il vero nodo risulta essere le aspettative. Molti pazienti arrivano dai chirurghi con un'immagine in mente costruita sui social, filtrata, idealizzata. Spesso si aspettano un risultato identico a quello visto. Quando questo non accade, nasce la delusione. Dal punto di vista giuridico, però, la delusione non basta. Come spiega un altro avvocato che ho consultato, Antonio Serpetti, la responsabilità medica esiste solo se c'è un errore tecnico.
2: Noi avvocati facciamo esaminare sia la documentazione clinica sia il paziente ad un chirurgo plastico, diciamo, terzo di nostra fiducia, affinché valuti se effettivamente vi sia stata una pratica in quel tipo di intervento, perché il buon 60% è determinato da persone che non si riconoscono, non apprezzano il risultato estetico raggiunto e ritengono quindi che il fatto di non apprezzare quel risultato automaticamente comporti un addebito di responsabilità. Ma ovviamente non è così, perché la responsabilità del medico sussiste se c'è un errore in tutta l'attività medico-clinica che è stata svolta.
0: Questa distanza tra aspettative e realtà, però, non è solo una questione giuridica. È qualcosa di più profondo, che riguarda il modo in cui le persone percepiscono se stesse. Ed è proprio qui che il tema si sposta dal piano tecnico a quello psicologico. Anche quando l'intervento è eseguito correttamente, il risultato può entrare in conflitto con l'immagine che il paziente ha interiorizzato nel tempo.
2: Per esempio, mi capita molto con le blefaro. Dico, là, dice, non ho più lo sguardo che avevo prima. E questo io lo posso capire, ma lo sguardo è un tema talmente delicato della cosiddetta propriocezione, no, la percezione che ciascuno ha di sé, ma il fatto che il paziente dica non riconosco il mio sguardo di per sé non vuol dire nulla, nel senso che bisognerà poi andare a vedere se questa blefaro è stata fatta bene o è stata fatta tecnicamente male. E perché il paziente molte volte non riconosce? Perché noi, a livello psicologico, ciascuno di noi ha una percezione del sé che è mutuata ed essenzialmente qualificata dalla parte degli occhi e delle labbra. Cioè il nostro cervello guarda gli elementi centrali per poter costruirsi l'immagine anche di un'altra persona. E quindi molto spesso le persone

0: hanno in buona fede un'idea di come sia il loro sguardo, ma che poi anche a minimo millimetrico, una millimetrica modificazione, trovano a questo punto una mancata corrispondenza. Ma è un problema psicologico, non è un problema di malpratica.
1: C'è poi un'eccezione teorica, quando il medico promette esplicitamente un risultato. Se esiste una prova, un rendering, un messaggio, una simulazione garantita, e il risultato finale è molto diverso, allora si può parlare di responsabilità anche senza errore tecnico. Ma sono casi rari, come spiega l'avvocato Bianucci.
2: Il medico deve gestire l'aspettativa ed è importante anche nel consenso informato spiegare che certi risultati sono possibili e altri non sono possibili. E ci sono dei limiti biologici, ci sono dei rischi e quindi l'errore qual è? L'errore che diventa risarcibile nella gestione dell'aspettativa. Chiaramente se io ho un chirurgo estetico che mi fa un rendering di come verrò post intervento, dove risulto in un determinato modo e mi viene dato questo risultato come una certezza e poi il risultato finale varia moltissimo da questo rendering, è chiaro che a quel punto siamo di fronte a un danno risarcibile. Mentre invece se chiaramente tutto questo aspetto non c'è e quindi è un qualcosa che rimane nella mente del paziente, no? Che confida e poi non è soddisfatto, ecco, questo rappresenta una soggettività, una delusione soggettiva che non può essere, diciamo, risarcita, ecco. Perché la Cassazione o anche i tribunali di merito parlano di risarcibilità della perdita di chance o del peggioramento estetico oggettivo.
1: Quando invece c'è un errore, il sistema si attiva. Il percorso è complesso, serve una valutazione medico-legale, la dimostrazione del nesso di causa tra intervento e danno e spesso si procede in sede civile, coinvolgendo sia il medico sia la struttura. Ma non è facile ottenere un risarcimento. Serve una documentazione completa, cartelle cliniche, prove solide. E soprattutto è fondamentale non intervenire subito dopo con un altro medico per correggere il problema. Facendo così si rischia di perdere la possibilità di dimostrare il danno originario. Un altro aspetto critico, spesso meno evidente ma altrettanto pericoloso, riguarda i pagamenti in nero. Alcuni professionisti poco seri propongono interventi a prezzi molto bassi, senza rilasciare fattura, invitando i pazienti a pagare in contanti e fuori dal sistema. Può sembrare un vantaggio economico immediato, ma i rischi sono enormi. Se qualcosa va storto, diventa praticamente impossibile dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale o di responsabilità. Nessuna ricevuta, nessuna prova documentale, significa che eventuali richieste di risarcimento o contenziosi rischiano di fallire ancora prima di iniziare. Il fatto che la chirurgia e la medicina estetica siano diventate più accessibili, sia economicamente sia socialmente, secondo molti esperti ha abbassato la soglia di attenzione. Secondo Bianucci c'è una crescente leggerezza. Trattamenti percepiti come banali, consenso informato, firmato senza leggere e decisioni prese sulla base di video di pochi secondi. Eppure, come ricordano tutti gli esperti, si tratta sempre di atti medici. Anche un filler, anche un botox comportano rischi, richiedono competenze e implicano responsabilità.
2: Secondo me c'è molta leggerezza, ma questa è la mia opinione ovviamente personale. Se io, paziente, sono un utente di un qualsiasi social e vedo questi video dove mi viene proposto il botox come se fosse, non so, una caramella da mangiare, ecco, è chiaro che poi se mi dai il consenso informato te lo firmo senza neanche leggerlo, no? Perché è tutto un po' banalizzato.
1: A fronte di questa banalizzazione e leggerezza, qualcosa sembra però muoversi, almeno dal punto di vista legislativo. Bassetto, il presidente SICPRE, parla di una possibile legge in arrivo per regolamentare il settore, definire chi può fare cosa e introdurre maggiore chiarezza.
3: E effettivamente sembra che siamo molto vicini alla legge sulla regolamentazione della chirurgia plastica estetica. Il ministro stesso, il ministero, è andato sui social dichiarando che per l'estate ci dovrebbe essere qualcosa. Poi per quanto riguarda i filler, anche qui il ministero ha costituito una commissione per i danni da filler, quindi degli osservatori distribuiti in Italia in modo tale che le pazienti possano fare riferimento. La prima cosa che viene chiesta: ma cosa gli è stato iniettato? Non lo so. Ma come non lo so? Generalmente c'è l'obbligo di mettere la label del prodotto con il lotto, la data di scadenza, perché magari un prodotto non ottimale può far parte di un lotto non ottimale che esce dalla migliore azienda con i filler più costosi, ma allora sappiamo che cos'è e sappiamo come ci possiamo comportare. Quindi, diciamo, è un momento storico nel quale speriamo veramente di venirne a capo.

0: Ma al di là dei segnali istituzionali, la sensazione condivisa è che il cambiamento sarà lento. Secondo alcuni dei chirurghi che ho intervistato, è probabile che tra 10 anni si discuterà ancora degli stessi problemi. Perché il nodo non è solo normativo. È un equilibrio difficile tra libertà professionale, interessi economici, tutela del paziente e cultura della sicurezza. E finché questo equilibrio non sarà trovato, storie come quella di Margaret Spada continueranno a interrogare il sistema.
1: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
4: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice. Se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
5: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
6: Sono le 23.
1: GR24, il sole 24 ore.
6: Per la prima volta il primo ministro israeliano Netanyahu condanna le violenze dei coloni in Cisgiordania, definendoli atti di violenza criminali. Dopo il malore, Alessandro Di Battista trasferito in un ospedale della capitale cubana. Calcio, la Juve batte il Parma 2-0. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha condannato gli episodi di violenza commessi oggi dai coloni israeliani nei villaggi palestinesi di Kusra e Jalud in Cisgiordania, definendoli atti di violenza criminale. Si tratta della prima presa di posizione di Netanyahu sulle violenze nella zona. Oggi decine di coloni hanno fatto irruzione in una casa palestinese e i militari sono intervenuti per allontanarli. E due palestinesi sono rimasti uccisi, altri 3 feriti in 2 diversi attacchi con droni nella striscia di Gaza. Diverse esplosioni sono state udite questa sera a Kiev. Secondo i media locali, la capitale ucraina è nuovamente sotto attacco da parte di droni russi. Le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere nei rifugi. Alessandro Di Battista è stato trasferito dall'ospedale di Santa Clara a quello dell'Avana dopo il malore che l'ha colpito mentre era a Cuba per un reportage. È arrivato lucido ed è stato in grado di rispondere alle domande dei sanitari. In una lettera inviata alla RAI, i legali di Sigfrido Ranucci contestano formalmente la rimozione del giornalista dalla conduzione di Report. I legali chiedono il ripristino della situazione precedente e il risarcimento danni. Ieri la RAI aveva fatto sapere che alla conduzione del programma viene affidata Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci sono state offerte 3 opzioni in azienda. Il presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato al sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, per manifestare la sua vicinanza alla comunità colpita dalla tromba d'aria e dalla grandine nella giornata di ieri. Questo ci fa sentire meno soli, ha dichiarato il sindaco.

0: Chiudiamo con il calcio, in diretta con noi Dario Ronzulli.
1: Buonasera, si è chiusa da qualche minuto la gara del sabato sera, Juventus-Parma, vittoria 2-0 dei bianconeri con le reti di Nico Gonzalez e Cop Miners, due che sono stati sul mercato fino praticamente ad oggi e non è detto che non lo siano ancora, ma intanto risolvono per i bianconeri di Spalletti la pratica a Parma. 2-0 dunque per la Juve, a chiudere un sabato caratterizzato anche dalla pesante sconfitta interna della Fiorentina contro il Frosinone nel giorno in cui il club viola festeggia il suo centenario, 3-0 per i ciociari con doppietta dell'attaccante dell'Inter 21 Raimondo. Vittoria esterna anche per l'Udinese che vince 3-2 a Monza e per il Sassuolo che grazie a una perla di Domenico Berardi batte 2-1 il Torino. Per il momento è tutto, linea allo studio.
0: Grazie a Dario Ronzulli, il GR torna a mezzanotte.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: I podcast originali di 24 ore podcast.
6: Alla signora Caroline Joubert. Non siete stupefatta, carissima, di vedermi ricercare il passato fin nei particolari insignificanti? Io, che, tutta intesa al presente o all'avvenire, non sottoponevo mai la mia memoria ad esercizi retrospettivi. Questa mia trasformazione è un beneficio della natura. Il presente è crudele, l'avvenire molto buio. Ho perduto il sonno. Non posso metter fine alle inquietudini che mi ossessionano se non ritornando sul passato e lasciandomi assorbire dalla vivacità dei ricordi.
7: I fantasmi dei morti di Roma dunque perseguitano Cristina, animano i suoi incubi. L'unico modo che ha per esorcizzarli è raccontarli. Raccontare tutto il passato e poi ancora raccontare il presente. Nei 5 anni di questo esilio così diverso, così lontano, che stiamo per scoprire, Cristina vivrà intensamente e descriverà altrettanto intensamente ossessioni e vita. Sanguinaria assassina, secondo il governo austriaco, sfacciata meretrice per Papa Pio IX, bellezza assetata di verità, la descrive il poeta tedesco Heine. La prima donna d'Italia l'ha nominata Carlo Cattaneo. Più impenetrabile della Gioconda, a detta di Balzac. Princesse Ruinée, la principessa rovinata, riportano i biografi. Ma chi è davvero Cristina Trivulzio di Belgioioso?
6: Io sono Ambra Angiolini e con questo podcast vi porterò a conoscere Cristina, interpretandola con la mia voce.
7: Io sono Rossana De Michele e questo è Mi chiamo Cristina, il podcast di Radio 24 che ci racconta la storia della rivoluzionaria principessa di Belgioioso. Una donna che ha scelto la separazione quando separarsi non era ammesso, di avere una figlia solo sua laddove era consentito procreare solo all'interno di un matrimonio benedetto da Dio. Che a soli 27 anni, bella e libera, ha conquistato Parigi e molti dei personaggi più influenti d'Europa, che ha combattuto per unire l'Italia e migliorare la condizione di donne e bambini, capace di condurre un manipolo di 200 uomini da Napoli per andare a difendere Milano e di viaggiare da sola a cavallo da Costantinopoli a Gerusalemme. Insieme a noi vivrete la sua ossessione per l'oblio, che temeva potesse cancellare l'eco delle sue azioni e delle sue parole, sempre controcorrente.
5: Radio 24 presenta Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.

0: Cristina è fuggita da Roma nella notte del 31 luglio 1949, combattuta e indecisa sul da farsi. Ricordiamo che tra i motivi che l'hanno spinta a questa fuga precipitosa c'è anche il dossier artatamente istituito dalla Curia Romana per screditarla, che contiene l'accusa gravissima di appropriazione indebita del denaro destinato agli ospedali romani.
1: Alla signora Caroline Joubert. Cara amica, in tutte le vostre lettere mi esortavate invano a fuggire, in quanto non potevo credere ad un reale pericolo per me. Erano entrati in Roma non gli austriaci, ma i francesi, e la parte da me avuta, quando ero alla guida degli ospedali, le cure prodigate ai feriti francesi, così come ai miei poveri compatrioti, tutto ciò mi sembrava un titolo, dirò di più, un diritto ad una protezione efficace contro la possibile cattiva volontà dei cardinali, ritornati trionfanti. Mi ero sbagliata.
0: Cristina fortunosamente riesce a raggiungere il porto di Civitavecchia.
1: A Civitavecchia trovai riuniti tutti gli esiliati da Roma. Gli alberghi erano affollati. Lo stesso lastricato della strada era occupato giorno e notte da infelici che non trovavano da sistemarsi. Lo stesso giorno del mio arrivo si affigge per le strade un avviso agli italiani perché si presentino entro 48 ore al governatore francese della piazza per ricevervi un ordine di partenza o un mandato d'arresto. Quest'ordine tagliò corto a molte incertezze e diede le ali ai più pigri. Non rimaneva che trovare il mezzo per partire e ciascuno si ingegnava alla meglio. Il console inglese dal quale avevo ottenuto il passaporto a Roma non aveva riflettuto che la mia posizione di esiliata colpita da sequestro mi obbligava a rimandare a casa i miei domestici mentre il loro nome rimaneva sul mio passaporto. Offrii dunque a due miei conoscenti lombardi questa via di scampo, che venne accettata immediatamente. Mi imbarcai perciò sul Mentor, avendo un conte per servitore e un capitano d'artiglieria per cameriere.
0: Insieme a lei ci sono come sempre la figlia Maria, che adesso ha 11 anni, e l'inseparabile Miss Parker. Il 4 agosto 1849, Cristina Trivulzio di Belgioioso comincia il suo nuovo esilio. A Civitavecchia si imbarca insieme a molti altri profughi connazionali su una nave in partenza verso sud, il Mentor, che fa rotta in direzione di Malta. Poco dopo la partenza della nave comincia a scrivere una lunghissima lettera all'amica carissima Caroline Joubert, come ci testimonia anche la storica del Risorgimento Maria Chiara Fugazza.
2: Lei scrive anche a un'amica francese, Caroline Joubert, che da un certo momento pubblica per pochi mesi nel 50, concentrando le cose in 23 puntate, quello che lei scrive appunto a Caroline e diventano i souvenirs dans l'exil. È un titolo affascinante perché sono ricordi nell'esilio. Infatti in questi testi emerge il presente, il passato, c'è tutto un'alternanza, anche perché sono lettere dove di volta in volta lei magari affronta qualche argomento diverso, ripensa o descrive quello che ha sotto gli occhi. Quindi c'è un intreccio che mi sembra anche da un punto di vista così di scrittura molto interessante.
1: Avete bisogno di chiedermi il consenso per fare ciò che meglio credete delle mie lettere? Ben vi appartengono queste povere lettere e ne potete disporre come vi parrà.
0: Le lettere erano state molto apprezzate dall'amica che l'aveva proposta al National per la pubblicazione e fu così che con il consenso di Cristina il giornale le pubblicò dal 5 settembre al 12 ottobre 1850.
1: Malta, 5 agosto 1849. Cara amica, la data di questa lettera vi rassicurerà sulla mia sorte. Non la chiuderò se non quando sarò sbarcata. In questo momento vi scrivo a bordo del Mentor che fa vela per Malta e l'Oriente. L'assedio di Roma è un argomento che ritorna frequentemente tra i rifugiati a bordo del Mentor, i diversi passeggeri e gli ufficiali francesi. Il clamore delle voci turba il silenzio del mare. Su questo terreno i francesi perdono però la sicurezza consueta. Nel loro tono si scopre una moderazione e una modestia che non avevano un anno fa, qualunque fosse il soggetto della conversazione.
0: Queste sue parole ci introducono al motivo che l'ha spinta a fuggire verso Oriente, dando le spalle alla Francia.
3: bisogna ricordarsi che lei non tornava in Francia perché li considerava ormai come traditori, aveva questo rapporto conflittuale anche con i suoi amici francesi perché non sapeva come considerarli, per cui voleva andare via sia dall'Italia che dalla Francia.
0: Sandro Fortunati ci sta ricordando che scappando verso la Francia Cristina avrebbe dovuto accettare di sottomettersi a Luigi Napoleone, che aveva in passato considerato un presuntuoso e che oggi identifica come colui che ha decretato il fallimento della Repubblica Romana e dunque di ogni aspirazione unitaria per cui sono state sacrificate invano tante vite. L'unità d'Italia resta per Cristina l'unico e vero obiettivo, ma giunta a questo punto vorrebbe arrivarci con la politica, come sottolinea lo storico e giornalista Paolo Mieli.
4: Di tutto il resto, man mano che passavano gli anni e man mano anche che la salute della sua malferma si confermava come malferma, non ne voleva più sapere.
1: Voi non vi raffigurerete mai la realtà dolorosa della mia vita durante i bombardamenti di Roma e finché sono rimasta al mio posto presso i feriti. Essi erano tutti degni, tutti avevano cercato il pericolo per slancio patriottico. L'amor di patria, l'amor della libertà esaltavano le più nobili facoltà dei combattenti e se colpiti da una palla morivano da eroi. No, io non assistevo allo spettacolo di una morte qualunque.
4: Vedete, questa è una cosa molto importante. Garibaldi si accorse di quello che aveva intuito Cristina a metà della sua opera. Se ne accorse quando stava fra Napoli e Gaeta, capì pienamente questa cosa. Cristina l'ha capito 10-15 anni prima e non è poco capire la politica e capire questo, perché capire la politica avrebbe risparmiato all'Italia molto sangue versato. Questo è uno dei motivi per cui il Risorgimento non viene studiato fino in fondo, questo è uno dei motivi per cui la figura di Cristina non viene esaltata nel suo valore, che non è il valore di una croce rossina che porta aiuto a dei diseredati, non è il valore di una che tradisce la classe d'appartenenza per unirsi ai più poveri, ai combattenti, ma il valore di una testa, di un cervello che capisce prima degli altri quello che bisogna fare.
1: Terra, terra! Si grida da tutte le parti. Siamo in vista del porto. Addio, cara amica. Chiudo la lettera abbracciandovi. Ricordatemi a coloro che non mi dimenticano, perché l'oblio mi è insopportabile.
0: Cristina è dunque sbarcata sull'isola di Malta, accompagnata da una delle paure che da qui in avanti si andrà facendo sempre più concreta, quasi si trattasse di una profezia autoavverante, il timore di essere dimenticata.
1: Mi ero sempre immaginata che Malta fosse un'isola la cui capitale portasse lo stesso nome ed ho appreso con grande meraviglia che non esisteva al mondo nessuna città chiamata Malta. Sulla riva destra dell'isola sorge la città più importante, che prende nome dal suo fondatore, il Gran Maestro La Valette. Là io sono alloggiata e di là vi scrivo.
5: Lei scende a Malta e vede che là c'è una nave di esuli della Repubblica che i maltesi non fanno scendere e mi sono ricordata come Malta abbia continuato un po' su questo atteggiamento e lei dice era talmente orrendo a quell'isola di Malta, i maltesi, che ha preso e se n'è scappata.
0: Come ci sottolinea l'attrice Anna Bonaiuto, anche in questo Cristina precorre i tempi nel valutare un popolo da come accoglie e tratta i profughi e i diseredati che arrivano da guerre o tirannie richiedendo di essere accolti.
1: Speravo di trovare qui parecchi miei amici. Arrivando cerco, mi informo e vengo a sapere infine che di tutti i profughi pervenuti a Malta soltanto 2 o 3 hanno ottenuto il permesso di sbarcare, permesso di cui sono debitori al loro allarmante stato di salute. Non vi dico degli ostacoli frapposti al mio sbarco per una giornata intera, a dispetto di un passaporto inglese in piena regola. In questo stesso momento è in movimento nel porto un mercantile con a bordo 60 profughi ai quali non si permette né di rimanere né di partire. Ieri uno di quegli sfortunati si è annegato dalla disperazione.
0: Sta già progettando di ripartire. L'isola non le piace e non è un luogo adatto a lei.
1: I proscritti

0: I diritti rimasti a Malta vengono perseguitati, insultati, minacciati per le strade dal popolaccio che li apostrofa, coi dolci nomi di apostati, di empi, di dannati. Vi è abbondantemente di che far prendere quest'isola non soltanto in orrore, ma in disgusto.
1: Durante il viaggio in realtà conosce e poi descrive in lettere che poi pubblica sul Revue du Monde tutta una serie di personaggi, di piccole sultanine come lei le chiama.
2: Mentre a Malta fa un'escursione che si rivela davvero interessante anche per i suoi lettori, le viene offerta l'occasione di incontrare a bordo di un bastimento marocchino ormeggiato sull'isola la figlia dell'imperatore del Marocco con il suo seguito. Cristina non si lascia scappare l'occasione e da acuta osservatrice qual è, scrive pagine non solo narrativamente e storicamente preziose, ma utili a stimolare riflessioni di tipo sociale e persino geopolitico, totalmente inedite.
0: Uno schiavo nero avente per unico vestimento, avvolto attorno alla vita, un telo di un candore brillante, teneva in mano una grossa scimitarra. Egli passeggiava tranquillamente davanti alla scaletta portante a bordo, pronto a respingere chiunque fosse stato tanto ardito da inoltrarsi senza autorizzazione su di essa. Gli mostrammo il nostro permesso. Lo schiavo fedele non si sdegnò neppure di gettarvi gli occhi e ci fece segno di retrocedere. Stavamo per ritirarci, quando un caso fortunato ci condusse un interprete della principessa. Costui, attratto dall'insolito rumore che si levava da quella parte della nave, si informò del motivo della nostra disputa e volle porvi fine introducendoci in quel luogo cui ci si proibiva di accedere. Ero curiosa di vedere una principessa del Marocco che intraprendeva con la sola compagnia dei servitori un sì lungo e penoso viaggio alla Mecca. Mi ero raffigurata la pellegrina come una donna dai pensieri e dalle risoluzioni virili, grande e forte della persona, bella da che tutte le principesse debbono esserlo, ma di una bellezza maschia. Così quando i miei occhi si posarono sull'ammasso di stoffe profumate e di pietre preziose che rivelava la principessa, non potei evitare un moto di sorpresa. Avevo innanzi a me una fanciulla di circa 15 anni, ma che non ne dimostrava più di 12, tanto era piccola, esile e vezzosa. Ella teneva il velo rialzato, sia che non avesse ancor presa seriamente la sua parte di donna, sia che la sua condizione le sembrasse una barriera sufficiente fra gli sguardi inverecondi degli umani e la sua bellezza.
2: Il racconto, lungo e dettagliato, ci mostra una realtà che ha poco in comune con la mitizzazione delle figure di sultani e pascià a cui l'Occidente è abituato. Come la definisce lei, la sultanina, la bambina che ha appena incontrato, si rivelerà una piccola despota, frustrata e sola. Pochi giorni dopo questa avventura, Cristina abbandona l'isola di Malta, imbarcandosi in direzione di Atene.
1: Prende un battello che all'inizio va a Malta, poi va in Atene, non gli piace né Malta né Atene, e poi prende un altro battello e va in Turchia.
3: Sono quegli itinerari che poi seguono anche altri personaggi che sono alla ricerca di terre d'asilo nel momento in cui si è compiuto il dramma.
1: C'è da dire che mentre nel Settecento c'era il Grand Tour per cui si veniva in Italia, in quel tempo l'Oriente era di moda. Dopo Napoleone e la campagna di Egitto sono stati pubblicati tantissimi libri sull'Egitto. Forse con quello si è iniziato un po' questo mito dell'Oriente, per cui in quel momento uscivano anche dei resoconti di uomini, ovviamente, di viaggi nell'Oriente.
2: Nel novembre del 1849 arriva ad Atene, dove si ferma fino a giugno 1850 e su cui scrive reportage spietati.
4: Poi pazzariella, perché è andata ad Atene, un giorno chiede: ma qui è mai venuto Liszt? E questi, gli ateniesi, gli chiedono chi era Liszt, prende e parte pure dai... Era fumantina, ma sulle sue idee era combattente, ecco.
2: Ad Atene Cristina si ferma qualche mese, frequentando alcuni italiani rifugiati e dedicandosi a visitare la città e i suoi monumenti storici.
0: Atene, luglio 1850. Caro Thierry, È anche vero che avevo preso in considerazione della Grecia e di tutto ciò che contiene solo quello che era così alla moda, che non avrei saputo cosa dire se non andate tutti al diavolo, il che non è molto epistolare.

0: né abbastanza letterario per essere indirizzato a te. Non c'è che la luce, di degno dell'amato paese degli dei dell'Olimpo. Ho vissuto a lungo di nuvole, giochi di luce, raggi del sole che sorge e tramonta e di altri sweets, ma alla fine avevo preso ad orrore anche queste belle cose.
1: Cristina, autorizzando la pubblicazione di quelle lettere sul National, così schiette e personali ma allo stesso tempo precise e aderenti alla realtà, suscita un po' ovunque come sempre un dibattito acceso e tutt'altro che benevolo nei suoi confronti, e non solo in Francia e in Italia. Infatti il numero del National, allora diffusissimo in tutta Europa, giunge anche nella capitale greca e le sue critiche ad Atene e agli ateniesi vengono lette anche lì. Ma fortunatamente Cristina, sempre con la figlia e la governante attaccata alle gonne, si è già imbarcata nuovamente destinazione Costantinopoli.
2: Poi andrà a Costantinopoli, dove risiederà per un po' di tempo, anche un po' fuori città, e comincia ad approcciarsi a questa nuova realtà orientale che lei guarderà anche con molto interesse e molta curiosità.
1: Tra l'agosto e il settembre del 1850 arriva a Costantinopoli. La città finalmente le piace e decide di stabilirsi in una casa sulle rive del Bosforo.
3: È interessante notare che incrocerà per un pelo a Costantinopoli, la più famosa tra le infermiere o quasi tali del tempo, che è Florence Nightingale.
1: Non sapremo mai se la signora con la lanterna, la fondatrice di quella che viene considerata l'assistenza infermieristica moderna, abbia preso ispirazione dalle gesta della principessa incrociata a Costantinopoli ancora 2 anni prima dell'inizio della guerra di Crimea.
2: Prima arriva a Costantinopoli, poi si sposta nell'interno della penisola anatolica in un posto sperduto che ancora oggi si riconosce a fatica sulle mappe. C'è anche una certa gradualità, perché per entrare in possesso di una terra dove stanziarsi, dove poter avviare coltivazioni, aiutando le popolazioni del luogo, insegnando anche pratiche utili.
1: Cristina arriva in questo luogo dimenticato da Dio e dagli uomini i primi di ottobre del 1850. Affascinata dalla rusticità selvaggia della vallata, decide di fondarvi una tenuta agricola. Sceglie di ristrutturare un rudere posto al centro del terreno e di lì a poco impianta le prime coltivazioni.
4: Da Malta va in Turchia e lì prende un appezzamento di terreno per fare una specie di fattoria modello, ecco.
1: Come anticipa l'autrice Elia Celi, Cristina mette in pratica le esperienze di locate creando una sorta di comune contadina in cui fa lavorare immigrati italiani, polacchi e provenienti da tutta Europa. Crea scuole per i figli dei contadini, inimicandosi anche qui gli altri proprietari terrieri.
4: Ecco, veniamo ai soldi. La eterna minorità autoinflitta spesso della donna riguardo al denaro è quella che la rende sempre dipendente, quindi non viene incoraggiata a occuparsi dei soldi, perché questo dà la sicurezza agli uomini che dovrà sempre appoggiarsi a qualcuno, dovrà sempre essere mantenuto o semplicemente dovrà rivolgersi a qualcuno, in genere un uomo, per capire come sono messe le sue finanze. Quindi è proprio un'assicurazione, una garanzia che una donna sarà sempre dipendente.
1: Ma questo non è il caso di Cristina, che mette insieme la vocazione di imprenditrice con quella per il sociale e che, come non bastasse, con una capacità di visione persino per noi sorprendente, in Turchia apre ancora un fronte e sperimenta nuovi sistemi produttivi simili a quelli che utilizziamo oggi per l'agricoltura sostenibile.
2: Nell'isolamento di una sperduta località dell'interno dell'Anatolia, lei darà un'impostazione anche a questa azienda agricola che si trova a gestire. Vuol dire che le interessa anche qualche versante pratico che non disdegna di seguire.
4: E invece proprio nell'Ottocento vediamo nascere delle figure di donne, veramente in Europa, soprattutto in America, di donne che cominciano, nonostante tutto, nonostante la così diffidenza degli uomini, a occuparsi di denaro e a farlo fruttare, sfidando tutti i pregiudizi.
0: Costantinopoli, 1850, a Thierry. Mio caro fratello, veniamo ora al capitolo delle vostre preoccupazioni. No, mio caro fratello, non penso affatto di crearmi qui una nuova patria. Il mio pensiero è quello di aprire un asilo per i miei laboriosi compatrioti e di preparare una possibilità

0: di prosperità per Marie. Quanto a me, non ho altra prospettiva se non quella di occuparmi utilmente durante il mio esilio. Non crediate che io resti lontana da voi perché mi ci trovo bene, né che io non vi faccia ritorno perché mi trovo male altrove. Voi mi parlate di progetti abbandonati, di illusioni distrutte. In buona fede, mio caro fratello, la colpa è forse mia. Avevo forse innalzato io, o potevo prevedere, che si sarebbe innalzato un muro di sangue tra le mie due patrie. Ve l'ho detto, finché la Francia accetterà il giogo dell'uomo mezzo idiota e mezzo infame che ha comandato l'atrocità di Roma, finché i vostri generali e i vostri ministri passeggeranno impunemente per le strade di Parigi, io non metterò piede sul suolo francese. Ma pensate che il mio ritorno sia per questo molto lontano? Io non lo credo. Vi abbraccio fraternamente e teneramente.
1: Con questa nuova scrittura, in cui mischia la drammaticità dei ricordi legati alla Repubblica Romana con una letteratura di viaggio che ha per tema la sua esplorazione del Medio Oriente, Cristina sorprende piacevolmente i suoi lettori e si convince ad investire molto del suo tempo nella scrittura.
2: Nel suo soggiorno, che si protrarrà diversi anni fino al 1855-56, lei rimarrà lì, alternerà il pensiero, il ricordo di quello che è stato nell'esperienza che ha vissuto e il contatto con le popolazioni che vede, che conosce e che descrive nei suoi testi.
3: Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 30 agosto. Regime di alta pressione, condizioni di bel tempo con il sole che splenderà quasi indisturbato in un cielo che si potrà vedere spesso sereno e soltanto più nuvoloso sui settori alpini nel corso del pomeriggio, con qualche isolata pioggia solo sul Cadore. Venti deboli da direzioni variabili, meno caldo in generale su tutta Italia. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.
0: Mia cara, bisogna che io muti il corso delle mie idee e rompa momentaneamente con la politica. Ma non posso sottrarre alle mie facoltà il loro alimento principale senza sostituirlo con qualche cosa, giacché nutrirmi di rimpianti è ripugnante alla mia natura. Se debbo rinunciare alla realizzazione dei miei voti per l'Italia, voglio abbracciare un genere di vita che mi offra fonti di interesse. Occorre che la nuova esistenza cancelli il ricordo dell'antica, o almeno ciò che esso ha di più pungente. Ho ancora troppo vigore, troppa vitalità per non porre in atto questa trasformazione.
2: La letteratura di viaggio, con particolare attenzione poi anche per le mete esotiche, coinvolge varie figure, no? Anche di donne. Ci sono state varie viaggiatrici straniere che poi tra l'altro consideravano anche l'Italia una delle mete ideali per il Grand Tour, ma poi si potevano anche spingere ancora più a Oriente. E c'è una letteratura sull'argomento perché queste donne descrivono costumi, modi di essere, di vivere.
11: Lei infatti, quando va in Oriente, riesce a fare delle descrizioni diverse, per cui riesce a entrare negli harem, riesce a vedere cose che gli uomini di solito non guardavano. Probabilmente, dico probabilmente, un po' per caso e un po' per questo fascino che aveva l'Oriente.
12: e poi conosce anche la realtà delle donne orientali, insomma, sia lì che in Palestina, e anche lì rompe dei tabù, perché comunque mi viene in mente che nel Settecento la società

0: vero. E mi sono spesso domandato con me che si è inventata questa leggenda, come che ha avuto diffusione. Si è inventata questa leggenda perché le sue corrispondenze erano talmente precise, talmente particolari, talmente perfette, che si disse, o qualcuno pensò, che non potesse aver fatto questa cosa senza conoscere tutte le lingue dei posti che visitava.
1: Infatti, anche nel settembre 1850 inizia la pubblicazione delle sue corrispondenze in un giornale americano con il titolo Letters of an Exile.
2: Subentra in qualche modo, tra l'altro, anzi esplicitamente il giornale lo dichiara, lei collabora col giornale con cui collaborava Margaret Fuller, l'americana che perde la vita nel naufragio rientrando da Roma verso gli Stati Uniti.
1: Margaret Fuller era una delle donne che abbiamo già nominato, poiché aveva supportato Cristina nell'assistenza sanitaria ai feriti durante la Repubblica Romana. A seguito del naufragio in cui perde la vita, il giornale presso cui era corrispondente, il New York Daily Tribune, annuncia che avrebbe pubblicato le lettere di Madame Belgioioso.
2: Fino al 53 avrà questa corrispondenza, questa collaborazione, manda una quarantina di pezzi e non tutti sono di descrizione del mondo che lei conosce in Oriente. Sono lettere di un esilio quelle che lei manda al giornale, il New York Daily Tribune, che poi cambia anche nome, la testata, ma fondamentalmente è in continuità. È un esilio che ha avuto i suoi responsabili, no? Quindi la resa dei conti con la Francia, dove via via si assiste all'ascesa di Luigi Napoleone, che diventa imperatore dei francesi e che ha avuto le responsabilità che ha avuto nella caduta della Repubblica.
0: Perché le donne, me lo sono domandato spesso, sono più brave a raccontare queste aree geografiche, ma spesso a raccontare le guerre degli uomini? Perché mentre gli uomini le guerre le fanno sia come combattenti, sia come analisti, cioè quando un uomo, parlo anche di me, io ho fatto come giornalista, ho seguito molte guerre, inavvertitamente uno si impegna in quella guerra, uno non se ne accorge, ma si sente in dovere di militare, e sto parlando di una militanza intellettuale, non di una, io non ho mai sparato un colpo quando ho fatto giornalista di guerra, però si sente in dovere di parteggiare per una parte contro l'altra. Le donne hanno lo spirito opposto, capiscono le sfumature e possiedono il segreto, gran parte delle donne, anche quando arrivano a fare delle scelte estreme, perché non è che non scelgano poi, per esempio, per dire, una persona che ha vissuto due secoli dopo Cristina Belgioioso, Oriana Fallaci, alla fine della sua vita fece delle scelte molto decise. La guerra, il conflitto, le complessità, ecco, più che guerre chiamiamole le complessità, le si può seguire solo alla maniera di Cristina Belgioioso, che le seguì in maniera talmente raffinata che su di lei fu inventata la leggenda che sapeva tutte le lingue dei paesi che visitava. Ora, questo mi pare francamente impossibile.
1: Mentre i reportage e gli articoli di Cristina Trivulzio di Belgioioso, che sono stati pubblicati in Francia e in Italia, sono stati poi spesso citati e ripubblicati, le corrispondenze americane sono state identificate ed esaminate solo in anni relativamente recenti.
3: Forse la cosa più importante e nuova che c'è in questo sito è la pubblicazione delle lettere a un giornale americano che lei aveva mandato durante gli anni turchi, tra virgolette, che non erano state pubblicate. Per cui si sapeva che lei aveva scritto queste lettere, ma nessuno le aveva mai trovate. Io mi sono messo fortunatamente con internet a trovare le lettere sugli archivi di questo giornale americano, le ho trascritte, le ho tradotte e le ho in ogni caso pubblicate in tutte e due le versioni sul sito.
2: E Sandro Fortunati, che ha promosso anche un sito molto utile per avere informazioni diverse su un personaggio come Cristina Trivulzio, continua in questo lavoro di ricerca molto prezioso. A lui si deve la trascrizione delle lettere americane, di quelle corrispondenze di cui parlavamo, che lui ha acquisito e in parte anche pubblicato su una rivista che è Storia in Lombardia.

0: frattempo, Cristina comincia una riflessione molto dolorosa anche sulla casa che ormai molti anni prima ha acquistato a Parigi, quella nella cui dépendance vive l'amico fraterno Augustin Thierry. Comincia a valutare di venderla, non sapendo quanto a lungo si sarebbe ancora fermata in Asia Minore. La tenuta non le sembra più adatta allo stile di vita che ha ormai abbracciato.
1: Supponiamo che io mi stabilisca senza intoppi a Parigi. Dove? Non lo so, perché vivere da sola con Miss Parker e Maria nella mia casa di Rue de Montparnasse sarebbe come stabilirmi in un deserto più deserto di quello in cui vivo adesso.
0: Cristina ha solo 43 anni, ma già molte vite alle spalle.
1: Caro Thierry, ha ragione Madame Joubert a dirvi che sono di umore sereno. E perché non dovrei esserlo? Non ho sempre fatto del bene quando ho potuto. I miei amici non mi rendono forse giustizia. Cosa pretendere di più? Ma ne passa dalla serenità alla gioia. Quest'ultima è scomparsa per sempre nelle tombe che ho visto richiudersi su tante nobili esistenze.
0: Tra il 1851 e il 1852 comincia una nuova odissea. Decide di andare fino a Gerusalemme a cavallo per far fare lì la prima comunione alla figlia, che ormai ha 13 anni.
2: Compie un lunghissimo viaggio, sempre accompagnata dalla figlia Maria, naturalmente, e questo viaggio arriva fino a Gerusalemme, quindi dalla penisola anatolica fino a Gerusalemme impiega mesi, è anche non privo di rischi o di momenti faticosi, pesanti, perché le condizioni climatiche possono essere avverse, certe zone sono del tutto selvagge, c'è anche il rischio di incorrere in qualche episodio molto spiacevole, no? Perché non sempre le popolazioni sono tutte sotto controllo, quindi è una spedizione faticosa di cui lei poi scrive un resoconto.
0: Il resoconto viene pubblicato in una serie d'articoli sulla Revue des Deux Mondes e sul New York Daily Tribune.
3: Pubblicava sulla Revue du Monde, che era una rivista ed è tuttora una rivista importante francese, parigina, però i suoi libri e gli estratti delle lettere sono stati poi pubblicati in un libro e questo libro è stato tradotto in diverse lingue, per cui oltre che in America, in Italia, in Francia era conosciuta all'estero, anche in Turchia in seguito.
1: Quindi eccomi qui nel vero Oriente. Ho viaggiato 39 giorni in Asia e vi racconterò subito la meta e il risultato del mio viaggio.
3: E lì, sempre parlando di viaggi, lei si ritrova veramente a cavallo durante una bufera in una carovana di poche persone, in cima a una montagna, su un sentiero, e dall'altra parte arriva un'altra carovana e sono costretti a uscire dal sentiero nella bufera, cioè delle cose non da nobildonna milanese dei salotti di Clara Maffei o delle sue amiche tra virgolette milanesi, per cui fa dei viaggi pazzeschi, si ritrova a dormire per terra in tenda sui tappeti, non tra i mobili e i lussi parigini. Voleva pubblicare un diario di cui però sono rimaste le bozze, in cui racconta di alcune situazioni in cui è inseguita dai cani a cavallo, cioè delle cose veramente strane da pensare per una nobildonna milanese / francese.
0: Con grande spirito di adattamento, sprezzo del pericolo e anche un po' di incoscienza, bisogna dirlo, Cristina e la sua sparuta carovana attraversano a cavallo montagne innevate e deserti arroventati, dormendo all'addiaccio in tenda, senza sapere mai se chi incrociano è innocuo oppure un pericoloso brigante.
4: Questo era anche un momento anche molto divertente dello spettacolo, perché quello che racconta lei, che dormiva dappertutto con le galline che gli camminavano sulla faccia, ha visto tempeste, ha rischiato la vita, c'era questo spirito avventuroso, a cavallo c'è andata a Gerusalemme, neanche in carrozza, poi pensiamo come poteva essere la Turchia allora, quindi proprio una donna sfrenata, con una salute debolissima ma una forza dentro, anche la curiosità.
2: E poi anche interessata, lo si coglie in diversi passi dei suoi testi, alla proprio all'organizzazione politico-sociale, com'è per esempio il rapporto tra il centro, la periferia, i poteri locali, i personaggi più in vista che lei deve anche accostare per averne un po' di protezione.
4: Quando racconta queste sue avventure, le racconta anche prendendosi in giro, notando le cose più ironiche. È anche molto bello quando va a vedere l'harem e dice, scrive proprio anche per gli europei, dice, voi avete questo mito delle odalische, di queste donne meravigliose, così voi non sapete cosa sono questi harem, bui. puzzolenti, con questi vecchi grassi emiri che pascià, diciamo, che si prendono le ragazzette più giovani. Ha una visione orribile di questi posti e dice e racconta di questo. Abbiamo i famosi harem dipinti in quegli anni, ma andate veramente a vedere di cosa si tratta.
2: E poi soprattutto la condizione femminile, la poligamia, gli harem dove vivono le donne, lei li osserva con attenzione e spesso anche con una certa amarezza constata l'obbligo all'inerzia e alla clausura di queste donne che vivono rinchiuse senza margini di autonomia. E tutto sommato il suo sguardo è attento e, come dire, rileva anche tutti i problemi e i limiti di questa condizione femminile.
0: Cristina è tra le prime donne ad avere accesso a questa realtà, considerata esotica in Europa grazie a raffigurazioni e dipinti alla moda che la rappresentano in modo stereotipato.
5: Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.
4: Lei ha visto il massimo di quello, no, che si poteva vedere. Infatti poi lei racconta di questi vecchi che avevano sulle ginocchia delle bambine, quindi vede qualcosa di veramente oltre. E lì appunto riflette, appunto, anche i bambini si permettono, c'è il maschio e il maschio, non c'è niente da fare. Non è che, diciamo, sia cambiato moltissimo in certi posti, no, questo.
2: Sì, ci sono dei passi interessanti in cui lei rileva che appunto già si vede che i bambini sono abituati, i maschi, a fare i prepotenti, considerano normale un atteggiamento arrogante, prepotente, a cui non si reagisce con uno scopo educativo e si lascia che le cose vadano verso questo modello stereotipato che porta a relegare le donne in un ruolo subalterno e marginale.
0: Il 10 aprile 1852, finalmente Cristina e Maria giungono a cavallo a Gerusalemme.
2: Svilupperà anche degli articoli proprio più organizzati e corposi, sempre con le corrispondenze e le collaborazioni con testate francesi con cui lei mantiene i rapporti, e dedicherà anche molta attenzione a quel viaggio verso Gerusalemme che le impegna mesi e mesi, e si chiameranno La vita intima e La vita nomade in Oriente, e poi queste puntate saranno riprese in un volume che si intitolerà Asia Minore e Siria.
1: Il 10 aprile incontriamo una folla di turchi di ritorno dall'annuale festa detta del Sandrak o cosa simile. Famiglie intere montate su di un cammello. Tutti, incontrandoci, ci scagliano dietro maledizioni ed improperi. Alle 10, fermata sotto gli ulivi, il caldo è eccessivo. Alle 11 rimontiamo in sella. L'acqua è rara. Però dopo 4 ore di strada si incontra ogni ora una cisterna. Il sole è presso all'orizzonte. Affrettiamo i nostri affaticati cavalli. Ancora una salita e scorgeremmo Gerusalemme. Io sto ricordando le emozioni di quei viaggiatori poeti che alla vista della santa città versarono lacrime, e mi domando dove trovarono quegli slanci di pietà. Involontariamente metto il mio cavallo al galoppo e giungo sull'ultima cima che testé ci divideva da Gerusalemme. Eccola, grida la guida. Eccola di fatto. Com'è? Gli occhi mi si riempiono di lacrime, il cuore mi si gonfia nel petto. Le porte non sono ancora chiuse. Ci dirizziamo alla casa nuova forestiera del convento del Santissimo Sepolcro. Delle camere sono preparate per noi.
3: Sì, e poi faceva delle cose abbastanza di impulso, perché alla fine è andata a Gerusalemme per teoricamente battezzare sua figlia Maria, come scusa, diciamo, e ha fatto questo viaggio al tempo impensabile per una donna.
1: Cara amica, Mentre voi vi inquietavate per me e per il mio viaggio, io mi tormentavo per la sua durata e pensavo con sentimento di invidia a quei pochi cari canti del fuoco, dove vorrei sedere ogni giorno della mia vita. I grandi e terribili avvenimenti ai quali ho testé preso parte riempiono i miei giorni in modo tale che non mi rendo più conto del passar del tempo. Quando penso al periodo che vivevo, allorché ero libera, da topo di biblioteca e da pupattola da salotto allorché non lo ero, mi sembra siano trascorsi 20 anni, eppure non sono passati che 3 anni da allora.
0: Dopo 11 mesi d'assenza rientra la fattoria. L'azienda senza la sua guida è in passivo, ma Cristina come sempre non si scoraggia e comincia a cercare delle soluzioni per risollevarla, sapendo che per farlo per prima cosa le servirà a trovare le risorse economiche, anche con decisioni difficili, come conferma in una lettera a Thierry.
1: Io credo che certi progressi debbano essere compiuti.
0: Gli eventi in Italia precipitano, portandola a decidere in fretta. Infatti, il 6 febbraio 1853 scoppia a Milano un nuovo moto, che viene represso sul nascere, ma che porta alla popolazione gravi conseguenze e per Cristina ancora una volta al sequestro di tutti i beni e di tutte le rendite. Nonostante lei non sia in alcun modo coinvolta nell'organizzazione della sommossa, non le resta quindi che mettere in vendita la proprietà parigina di Rue de Montparnasse. Nel frattempo, come ha già fatto in passato, arrotonda commerciando, oltre ai propri scritti, anche manufatti artigianali che produce nella fattoria.
5: Parigi, 7 giugno 1853. A Cristina. La vostra proprietà, mia cara sorella, è messa in vendita e la dichiarazione è stata fatta al notaio.
0: Ma molti mesi dopo la casa non è ancora stata venduta e Cristina, che considera ormai giunta al termine la sua esperienza in Medio Oriente, ha bisogno dei soldi per il viaggio di rientro.
1: Turchia, 27 febbraio 1854. Caro Thierry, non posso decidere nulla prima di avere notizie della mia proprietà a Montparnasse. Scrissi di vendere anche ad un prezzo inferiore a quello fissato. Ho inoltre incaricato Madame Duclos di prestarmi su mutuo una piccola somma che mi servirà qui per disporre tutto e per fare il viaggio che è molto costoso. Ma non ho ancora una risposta e non riesco a vedere chiaramente davanti a me finché questa faccenda non sarà terminata.
0: Cristina sembra dunque aver trovato una soluzione almeno per i suoi problemi economici, ma qualcosa di terribile si sta per affacciare ancora una volta nella sua vita. Quando un dipendente l'aggredisce e la coltella in circostanze legate a quello che oggi definiremmo come possibile femminicidio. La mano che la colpisce è quella del capo magazziniere della fattoria, un ex esule bergamasco che lei ha accolto, dedito all'alcol e piuttosto violento, che era stato amante di Miss Parker. A seguito del rifiuto della governante di proseguire la relazione, lui, in preda all'ira, minaccia di ucciderla. Cristina ovviamente prende le parti della donna e nel tentativo di calmare l'uomo si frappone tra i due e lui, per vendicarsi, le procura 7 pugnalate. L'aggressione è grave ed è destinata a compromettere ulteriormente il corpo della principessa, già duramente provato dalle malattie.
4: E lei si cuce da sola le ferite con l'ago e filo, cioè una che col corpo, essendo appunto sempre stata malata, ha un rapporto pazzesco.
0: Nonostante la cruenza di quello che è stato a tutti gli effetti un tentato omicidio, Cristina in pochi giorni si rimette in piedi, curandosi da sola le ferite. Di questa sua capacità, come abbiamo già avuto modo di anticipare in uno degli scorsi episodi, troviamo testimonianza in uno studio che il professor Ezio Flori ha dedicato alle malattie della principessa e soprattutto al suo medico personale, Paolo Maspero.
8: Tratto dallo studio Cristina di Belgioioso e Paolo Maspero di Ezio Flori. La sua prodigiosa forza morale le consentì di sorreggere quel debole e cruciatissimo organismo. Studiando le cause e sorprendendo costantemente gli effetti dei propri malanni fisici, attraverso le consultazioni, le cure e i risultati delle medesime, si era formata, oltre che una cultura scientifico-medica notevolissima, una vera e propria capacità tecnica nell'uso dei metodi e dei mezzi di assistenza e di cura.
0: Cristina impara ad utilizzare le medicine prima su se stessa e poi sugli altri.
3: Poi fa

0: da guaritrice, perché le sue conoscenze mediche che ha in conseguenza delle sue malattie le applica anche sugli altri. Vede che in questo posto non ci sono conoscenze mediche e lei le applica sulle persone, per cui alla fine viene chiamata come guaritrice, un ruolo completamente diverso da quello che si sarebbe aspettata.
1: Si dedica appunto anche a questa attività, compreso il usare le conoscenze che lei oramai aveva, che possono riguardare le proprietà delle erbe o certi tipi di coltivazione, quindi attenta anche a questi aspetti pratico-organizzativi. Insegna oppure esercita proprio anche un po' di cura nei confronti di persone bisognose che lei accudisce e assiste.
2: Spostandosi e viaggiando, Cristina Trivulzio di Belgioioso non solo ha superato molti confini geografici, ma soprattutto tanti limiti culturali, in particolare durante questo esilio in Medio Oriente. Sa che anche questa volta ha esaurito il suo ciclo e che tra poco dovrà nuovamente separarsi da un luogo e dalle persone che vi ha incontrato. È una nomade che ad ogni spostamento accumula nuove nostalgie, come scrive al dottor Paolo Maspero.
3: Non posso staccarmi, sia pure da luoghi che mi dispiacciono o da persone che mi offendono, senza provare una certa oppressione al cuore. L'abitudine del viaggiare ha bensì scremato, ma non distrutta, quella disposizione che nei miei primi anni aveva persino del ridicolo. Quei momenti pur brutti vorrei prolungarli, di ciò il tempo dovrebbe guarirmi e me ne guarirà.
2: Dopo oltre 7 anni di esilio, Cristina è nuovamente davanti a un bivio. Parenti e amici la pregano di rientrare. Forse non ha più abbastanza forze per risollevare le sorti dell'azienda agricola. Forse ha nostalgia. Thierry a Parigi sta sempre più male e potrebbe non esserci più altro tempo per salutarlo. Maria ha bisogno di costruirsi un futuro meno incerto, in un luogo più sicuro. E soprattutto per troppo tempo ha trascurato le sorti dell'Unità d'Italia. Per cui sente avvicinarsi una svolta.
3: Il tempo dovrebbe guarirmi e me ne guarirà.
2: Questo era il quinto episodio di Mi chiamo Cristina, il podcast di Radio 24 raccontato da me, Rossana De Michele, e da Ambra Angiolini. Insieme a noi hanno approfondito il quinto capitolo della vita di Cristina di Belgioioso, Sandro Fortunati in qualità di referente scientifico del podcast, Anna Bonaiuto, Lia Celi, Maria Chiara Fugazza e Paolo Mieli. Sound design e montaggio Luigi Speciale, fonici di presa diretta Carlo Salvatore e Martin Garamone, producer Riccardo Poli. Design Director e Illustrazione Laura Cattaneo. Marketing Roberta Casa e Emanuela Muzza. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Continuate ad ascoltare i prossimi episodi sul sito e l'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulla vostra app di ascolto preferita.
4: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
10: perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa, e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che, se prendono il mare, si rovesciano.
12: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
13: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
14: È mezzanotte.
15: GR24, il sole 24 ore.

0: Israeliano Netanyahu condanna le violenze dei coloni in Cisgiordania, definendoli atti di violenza criminale. Dopo la tromba d'aria, la Lombardia chiede lo stato di emergenza anche per Cremona. Ranucci contesta alla RAI la rimozione da report, definendola illegittima e discriminatoria, e chiede reintegro e risarcimento. In Serie A la Juve si conferma, tonfo della Fiorentina, brutta caduta per Pogačar alla Vuelta. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha condannato gli episodi di violenza commessi nelle ultime ore dai coloni israeliani nei villaggi palestinesi di Kusra e Jalud in Cisgiordania, definendoli atti di violenza criminale. Si tratta della prima presa di posizione di Netanyahu sulle violenze nella zona. Decine di coloni hanno fatto irruzione in una casa palestinese e i militari sono intervenuti per allontanarli. E due palestinesi sono rimasti uccisi, altri tre feriti in due diversi attacchi con droni nella striscia di Gaza. Diverse esplosioni sono state udite nelle ultime ore a Kiev. Secondo i media locali, la capitale ucraina è nuovamente sotto attacco da parte di droni russi. Le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere nei rifugi. In Nepal si lavora per salvare oltre 100 operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica dopo la violenta alluvione. Le ultime cifre parlano di 3.000 dispersi e quasi 700 vittime accertate. Ancora nessuna traccia dei tre italiani dispersi, mentre sono rientrati in Italia i due escursionisti bresciani.
1: Aria pompata e introduzione di una telecamera. In Nepal l'esercito lavora per raggiungere oltre 100 operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. A bloccarli il fango portato dal disastro naturale dovuto al collasso di un ghiacciaio. I soccorritori hanno aperto un varco usando trivelle, tenendo viva la speranza di raggiungere i lavoratori. L'alluvione lampo ha infatti devastato il principale progetto idroelettrico del Nepal. 11 tra cantieri e centrali idroelettriche lungo il fiume Trishuli avevano l'obiettivo di ridurre la carenza di energia elettrica del paese. Un progetto guidato da consorzi sudcoreani andato distrutto, con operai e residenti a pagarne il prezzo più alto. Da uno dei tunnel sono state salvate già 350 persone, mentre altre 200 risulterebbero ancora disperse in diversi progetti idroelettrici lungo il corridoio del Trishuli. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Dopo le trombe d'aria e la grandine di venerdì nelle province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia, la Lombardia chiederà di estendere anche a questi territori la richiesta di stato di emergenza già formalizzata nei giorni scorsi per i danni causati dall'ondata di maltempo che ha interessato la regione dal 20 agosto. Cremona, la città più colpita.
2: È il momento della conta dei danni a Cremona dopo il violento nubifragio che in meno di 20 minuti ha fatto cadere una quantità di pioggia pari all'80% di quella normalmente registrata ad agosto. Prima una tromba d'aria, poi la grandine con chicchi fino a 10 cm di diametro e forti raffiche di vento. Migliaia gli alberi caduti, decine i tetti delle case divelti, 10.000 le auto danneggiate con danni che vanno dai 900 ai 10.000 euro per ciascuna, oltre 40 feriti seppur non gravi, danneggiati. Anche la guglia del Duomo, il tetto della torre civica e decine di chiese. Lunedì i parchi e la maggior parte degli edifici pubblici resteranno chiusi, ha disposto il sindaco Andrea Virgilio, che ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, e anche la premier Meloni ha espresso la sua vicinanza alla città. La regione Lombardia ha chiesto di estendere lo stato di emergenza già formalizzato nei giorni scorsi per i danni causati dall'ondata di maltempo che ha interessato il territorio dal 20 agosto anche a Cremona e alle province di Mantova, Bergamo e Pavia, colpite anch'esse dal nubifragio. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Alessandro Di Battista è stato trasferito dall'ospedale di Santa Clara a quello dell'Avana dopo il malore che l'ha colpito mentre era a Cuba per un reportage. È arrivato lucido ed è stato in grado di rispondere alle domande dei sanitari.
3: È stato trasferito in ambulanza all'ospedale Hermano Sammeiras dell'Havana, una delle migliori strutture di Cuba. Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza e parlato con i medici. Venerdì notte, dopo aver accusato forti mal di testa e un malore, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Santa Clara, 300 km ad est della capitale cubana. Di Battista, 48 anni, si trovava sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano. Se le condizioni lo consentiranno, è pronto un aereo sanitario per trasferirlo in Italia, hanno fatto sapere da Palazzo Chigi. Il governo segue la situazione con la massima attenzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è in contatto con l'ambasciata e con i familiari dell'ex parlamentare per fornire loro assistenza. Molti i messaggi di vicinanza e incoraggiamento dal mondo politico e non. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In una lettera inviata alla RAI, i legali di Sigfrido Ranucci contestano formalmente la rimozione del giornalista dalla conduzione di Report, definendola illegittima e discriminatoria. I legali chiedono il ripristino della situazione precedente e il risarcimento danni. Venerdì la RAI aveva fatto sapere che la conduzione del programma passa a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci sono state offerte 3 opzioni in azienda. Una donna è stata uccisa nel pomeriggio nella sua abitazione a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, a seguito di una violenta lite con il compagno. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini. L'uomo, all'arrivo delle forze dell'ordine, era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. Ed ora in chiusura la pagina sportiva.
4: Stava dominando la Vuelta sin dalla prima tappa, avviato verso una vittoria che lo avrebbe proiettato ancora più in alto nella storia. E invece Tadej Pogačar deve arrendersi a una caduta. Il campione sloveno ha riportato una commozione cerebrale e una frattura scomposta della clavicola sinistra, oltre a una frattura stabile della vertebra cervicale C7 e numerose escoriazioni. Previsto ora un intervento chirurgico alla clavicola, la sua stagione è praticamente finita. Nel sabato della Serie A di calcio spicca il 2-0 con cui la Juventus batte il Parma. Spicca soprattutto per i due marcatori, Nico Gonzalez e Kop Meiners, due che per tutta l'estate sono sembrati sul punto di lasciare il club bianconero e non è detto che non lo facciano. Fa rumore il tonfo interno della Fiorentina, che nel giorno in cui festeggia il centenario cede 0-3 a un ottimo Frosinone con doppietta di Raimondo, attaccante dell'Under 21. Vittoria in trasferta anche per l'Udinese, che vince 3-2 a Monza, mentre il Sassuolo batte il Torino 2-1 con il gol partita di Berardi. Oggi in campo Napoli-Como alle 18.30, in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Nella MotoGP ad Aragon vittoria nella sprint per Marc Marquez, davanti al fratello Alex e a Bezzecchi. Quinto il leader della classifica iridata, Jorge Martin, che ora ha 29 punti di vantaggio proprio su Bezzecchi. Oggi alle 14 la gara lunga. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Cecin, regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
3: la musica vicino al mare. Gino Paoli e la scuola genovese di Marta Cagnola.
4: Proseguiamo nel nostro racconto di questa storia di musica, talenti e mare. Quella della Genova in cui dagli anni 60 del secolo scorso succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. Abbiamo parlato dei primi maestri, Umberto Bindi e Bruno Lauzi, delle leggende di Luigi Tenco e Fabrizio De André, di Gino Paoli, la cui recente scomparsa ha provocato tanta commozione e scoperchiato il vaso dei ricordi. Ad accompagnarci in questo viaggio, anche in questa quinta puntata, i critici genovesi Renato Tortarolo e Claudio Cabona, che ci aiutano a scoprire la ricchezza di una città unica.

0: Ivano Fossati nasce a Genova nel 1951. Cresce con la madre, sarta al Teatro dell'Opera, e il nonno. Suo cugino è uno stimato direttore d'orchestra, mentre lo zio suona il clarinetto. Inizia con il pianoforte a 12 anni, poi, innamoratosi dei Beatles, impara a suonare la chitarra, quindi il flauto traverso. Così ci raccontava com'era nata la scintilla con la musica.
1: Cos'è che spinge? Non si sa mai cos'è che ti spinge verso la musica. Non lo sa nessuno. Davvero, nessuno può dire qual è stata la scintilla. Io ricordo che mi mandarono a imparare il pianoforte a 8 anni e non ne volevo sapere. Fino a 14 anni la musica mi è sembrata una fatica, no? Non avrei mai pensato di dedicarmi alla musica. Poi a 14-15 anni, con l'arrivo di un altro tipo di musica, che tutto stava cambiando intorno al 64-65, ecco che me ne sono innamorato. Ma di che cosa io in particolare mi sia innamorato ancora non lo so. Ma io sono abbastanza convinto che se tu facessi

facessi la stessa domanda a molti miei colleghi, ti risponderebbero in una maniera abbastanza simile, perché è difficile capire il momento e la scintilla. Io non lo so, ho dei ricordi vaghi, molto, molto belli, molto nitidi, ma come dire, ecco, frammentari più che vaghi.

Negli anni 60 per Ivano Fossati hanno inizio le prime esperienze nei vari complessi beat. Nel 1971 viene ingaggiato dal gruppo dei Sagittari, che successivamente diverranno i Delirium, che anticipano l'ondata del prog. Nel 1972 con Jesael arrivano al Festival di Sanremo. Il debutto del Fossati cantante è un 45 giri dal titolo Beati i ricchi, tema dell'omonimo film di Salvatore Samperi. Un anno dopo arriva l'album Il grande mare che avremmo traversato e nasce uno dei più grandi cantautori degli ultimi decenni.

0: Allora, Ivano Fossati è totalmente slegato da qualsiasi altro cantautore venuto prima. È innamorato della musica che fa, è un ottimo strumentista, ha suonato con altri colleghi, anche se magari non appare e non è importante che appaia, ed è un compositore che ha fatto delle canzoni per colleghi e colleghi che hanno avuto successo. Fondamentalmente Ivano Fossati è lo switch off, il superamento della canzone tradizionale classica, se vogliamo chiamarla così, anche se abbiamo visto che Tenco era un vero rivoluzionario anche su queste cose, e usa la musica, un album per tutti, La pianta del tè, per alzare ancora il livello, il grado di bellezza della canzone italiana. Dietro questo è un personaggio complesso, un personaggio da prendere con le molle anche lui, anche con lui all'occhio a come gli si rivolgeva le domande, perché era in grado di chiudersi, lui non di mandare via le persone o di arrabbiarsi, ma sicuramente di chiudersi come fanno certi liguri. Mai conosciuto un artista più complesso da affrontare, ma devo dire con una grande capacità di essere totalmente autonoma. Cioè, essere Ivano Fossati, venire da Delirium, quindi i primi anni 70, Festival di Sanremo, e tenere, come si usa dire, botta dopo Bindi, Tenco, Di André, Lauzi e Paoli, è stata una grande impresa.
1: Mettendoci anche del rock.
2: Esatto, Fossati contiene moltitudini, per citare una frase che ha detto anche recentemente De Gregori su se stesso, no? Segna il rock tra l'altro.

lui ne ha sempre parlato in modo fondamentale, come uno spartiacque, no? Come una musica che ha completamente cambiato il suo modo di approcciarsi proprio alla forma canzone, alla composizione. Poi è un grandissimo autore di sue canzoni, ma anche per altri, no? Scrive canzoni incredibili, il rapporto con Loredana Bertè, per esempio, con cui riesce davvero a mettere nero su bianco alcuni dei pezzi più belli che siano usciti per la Bertè, fino poi ad arrivare anche a una scelta, ed è sempre qua se non mi il collegamento anche con tutto il resto, no? La scelta in qualche modo di scomparire. Una scelta interessantissima per i tempi in cui viviamo, in cui tutto deve essere instagrammabile, in cui la presenza è fondamentale, e non è un caso che ogni volta, le pochissime volte in realtà che si concede per parlare o che viene banalmente intercettato, si ritorni sempre lì. Tornerà a fare concerti, lui l'ha già spiegate queste cose, le ha già dette, non ha smesso di fare musica, ricordiamo per esempio il disco con Mina, uscito qualche tempo fa, non ha smesso di fare musica, ma ha smesso di essere una presenza, di fare live, di farsi vedere, no? Di essere, come raccontavamo, anche trovabile con facilità. E secondo me questo è molto interessante per i tempi in cui la popolarità, in cui l'immagine, in cui il mostrarsi sono anche spesso estremamente collegati a quello che è il fare musica. Spesso quando si costruisce o si immagina, tra virgolette, una carriera di un artista, si parla tantissimo anche del lato dell'immagine oggi, ma questo è sempre stato così, no? Parlavamo anche di quanto bucasse dal punto di vista visivo un personaggio come Tenco, come Paoli, però lì era quasi naturale per certi aspetti, no? Oggi invece quell'aspetto lì è anche messo sul tavolo, un po' studiato. Fossati ribalta tutto questo, si allontana da tutto questo, lascia le canzoni, quello che doveva dire è nelle canzoni, ancora recentemente l'ha detto, no? E secondo me questo ha un grandissimo aspetto interessante, che è anche un po' il mistero, perché le canzoni, gli artisti hanno un lato misterioso e magico che li rendono anche speciali. Il fatto che oggi sia tutto a portata di mano, o meglio, apparentemente tutto a portata di mano, rompe un po' quell'incantesimo, che secondo me è prezioso.

0: Quando si parla di Genova e di musica, talvolta si dimentica colpevolmente, secondo me, un gruppo che ha avuto tante anime, tante fasi, ma che è stato molto amato dal pubblico, che erano i New Trolls, con Vittorio Descalzi che ha incarnato tanto di questa città. Lui era profondamente appartenente a Genova.
1: Sì, anche se il vero successo di New Trolls è quello dei primi tempi. Perché? Perché mentre i cantautori erano la parte alta, erano non snob, perché non posso dire che fossero snob, ma erano abbastanza distanti, e per i New Trolls degli anni 70 farsi fotografare con belle macchine, ben vestiti, tutti insieme come personaggi, era molto importante. Poi oggi quelli che sono rimasti racconterebbero che magari non era vero. Io

0: me li ricordo, erano dei personaggi fatti e finiti. Dal punto di vista rock, sono quelli che cavalcano una parte del grande genere progressive. I New Trolls non sono solamente quella carezza della sera, ma sono anche un modo di suonare, concepire il suono che, ad esempio, la premiata Froneria Marconi ha portato al massimo livello. Noi siamo genovesi e siamo in grado di fare con meno molto di più degli altri. Questo è, in quanto a De Scalzi, è quello. Scomparsi sui suoi colleghi o comunque ritirati molti suoi colleghi, alcuni anche per malattia, è rimasto un faro di quella che era non tanto la genovesità ma la lezione proprio dei New Trolls degli anni 70.
1: Contaminandosi tra l'altro, no, col mondo cantautorale, comunque Senza Orario Senza Bandiera porta i testi di Fabrizio De André, nel caso della PFM per esempio il tour e diciamo la sinergia che ci fu con Fabrizio De André all'inizio fu estremamente guardata con sospetto, perché quelle band lì comunque erano le band appunto scalmanate, le band di Casinari, le band anche insomma in qualche modo, soprattutto la PFM stiamo parlando, anche un po' animalesche, no? E invece secondo me la grandezza anche di quel movimento lì musicale è stato quello di riuscire a parlarsi, a dialogare anche con il grande cantautorato.
2: Tra l'altro tu avevi incontrato Vittorio De Scalzi per il tuo documentario dedicato alla nuova scuola genovese, ma aveva suonato per te?
1: Sì, aveva cantato una delle sue ultime canzoni dedicate a Genova, dove appunto c'era questa immagine del porto, delle navi, perché lui raccontava proprio quello che dicevamo all'inizio, l'importanza del porto, l'importanza di essere porta, di Genova come porta sul Mediterraneo. E poi era anche un'altra persona estremamente curiosa, suo figlio IMS, Alberto De Scalzi, è un produttore, è un rapper, ho assistito tantissime volte a dialoghi tra loro e è difficile, è molto complesso, ce lo racconta la storia di tanti artisti, essere figli d'arte, no? Il costante confronto, il costante... E il fatto di trovare un dialogo, un ponte, un modo anche di parlare di musica da generazioni diverse, anche da generi diversi, tra appunto Vittorio e suo figlio Alberto è sempre stato affascinante. Faceva capire anche lì quanto Vittorio e quanto una certa generazione, certi artisti di generazione non si chiudessero in se stessi ma cercassero di capire anche il contemporaneo.

0: Così Vittorio Descalzi, scomparso nel 2022, si raccontava nel 2017, festeggiando i 50 anni di carriera.
1: Già 50, in realtà 50 anni sono volati, mi sono sembrati 5, non 50, che da una parte è bene, dall'altra è benissimo, guarda, non voglio nemmeno... 50 anni, se poi vai a misurarli col metro delle canzoni, cominci a trovarne, cioè le metti in fila e fai 50 anni di carriera. Io, sai, non sono solo quello dei New Trolls, cioè li ho fondati, anzi io ho fondato i Trolls per la precisione, e poi li ho fatti diventare New Trolls, ma ho scritto anche tante canzoni, ho lavorato tanto da solo, ho fatto ricerche sulla musica dialettale genovese, ho fatto anche un disco intero in genovese, ho scritto per Ornella Vanoni, Mina, Anna Oxa. Per Anna Oxa abbiamo fatto un grande successo, tutti i brividi del mondo.
2: Sì, perché gli stessi New Trolls, già solo dire New Trolls non è dire un'anima sola della musica, ma tante.
1: Ah, infatti abbiamo sempre spaziato, un po' per grande curiosità musicale, e abbiamo sbagliato, cioè, economicamente, perché quando fai un successo, fanne un altro simile, così va tutto bene, ne rivendi. Invece noi, fatto un certo tipo di successi, poi basta, adesso arriva il rock progressive e facciamo il concerto grosso. E il concerto grosso, fusione fra musica barocca e musica rock. 1 milione di copie, cioè 1 milione di copie oggi, come... Io non so se non esiste più come numero.
2: E invece gli anni del pop, ai quali io sono molto affezionata generazionalmente, non tutti ve li hanno perdonati però, eh?
1: È vero, lo zoccolo duro, quello, i nostri fan del periodo del rock progressive, quando abbiamo fatto quella Carezza della Sera, Aldebaran, e non ce l'hanno perdonato. Però devo dirti che adesso ormai nella terza, quarta, quinta generazione sono ritornati e hanno capito il nostro momento. Anche perché noi eravamo molto bravi, però era finito il periodo del rock progressive. E in realtà non erano solo canzonette, addirittura se pensi alla Carezza della Sera è un tema importante. E, i figli di genitori separati a scuola erano pochissimi. Oggi sono quasi tutti figli di genitori separati, e quelli che hanno tutti e due i genitori a casa sono pochissimi. Invece allora, ed era appena passata la legge sul divorzio, c'era questo quella Carezza della Sera, questa storia di questo bambino che quando tornava suo padre sentiva le voci e ha emozionato tanta gente. E anche quella è una delle canzoni che mi porto dietro.
2: Siamo a Sanremo e voglio sapere, che cosa ha rappresentato per te il festival?
1: Ricordo che nasconde un segreto, che poi è un segreto diventato segreto di Pulcinella. Abbiamo fatto una canzone nell'85 che si chiama Faccia di Cane.
2: Certo.
1: Esatto. Era firmato da me, da Nico, da... E c'era un certo, mi pare, Ferri. Ma chi è, chi sarà? In realtà era Fabrizio De André che aveva scritto il testo e non voleva apparire al Festival di Sanremo. Però ha preso il premio della critica come miglior testo della manifestazione.
2: Quindi i giornalisti non erano così...
1: Non erano così coinvolti, esatto. O forse sotto sotto hanno scoperto che era di De André, oppure era comunque un testo di un certo peso.
0: Ci ritroviamo insieme con la musica vicino al mare. Stiamo raccontando dei cantautori che arrivano dopo la generazione di immensi maestri come Luigi Tenco, Fabrizio De André, Gino Paoli. Dagli anni 70 brilla il talento di Ivano Fossati. Esplode il rock e anche il prog con i New Trolls e Vittorio Descalzi, che abbiamo ritrovato in un'intervista di qualche anno fa. Ma Genova, la cui magia stiamo raccontando in questi appuntamenti, può vantare tanti altri gioielli della musica d'autore.

La promessa della felicità fu trovata sulla spiaggia nei legni di mare. La promessa della felicità fu trovata dai pescatori alla luce delle lampare. La promessa della felicità fu trovata nei cassetti, nei doni festivi. La promessa della felicità fu trovata nel lessico dei vezzeggiativi. La promessa della felicità. La promessa della felicità fu trovata negli abiti, nelle scarpe di vernice. La promessa della felicità fu trovata nelle giacche, nei polsini delle camicie. La promessa della felicità fu trovata nel letto al fondo della notte. La promessa della felicità fu trovata nelle carte, nelle mappe, nelle rotte. La promessa della felicità.

0: sono degli innovatori, però a parte il fatto che Gian Piero Aloisio ha avuto esperienze anche teatrali importanti, sono bravissimi scrittori di canzoni. Dobbiamo decidere. È importante la hit scritta anche non bene, per non dire malissimo, o è importante per non ma per il nostro futuro, noi che stiamo parlando qua adesso, ma per il futuro delle persone che un giorno potrebbero andare a cercarsi la cosa meno nota della canzone fra virgolette genovese e scoprire per esempio Aloisio piuttosto che Federico Siriani piuttosto che Max Manfredi.
1: Sì, però fanno tantissimi concerti, sono costantemente in giro per l'Italia, riempiono piccoli club, medi club, cioè in realtà sono sulla mappa e hanno tantissima gente che li segue. Magari non sono artisti che possono essere, come dire, non gli si può fare una radiografia attraverso gli streaming di Spotify, e forse anche per fortuna, no? Che sono fuori da certe dinamiche, da certi circuiti, hanno un altro tipo di pubblico, hanno un altro tipo di mercato. Però io francamente, se guardo le date, il numero di date che fanno Siriani o Manfredi in giro per l'Italia, quello che fa giù anche a livello teatrale, mettendosi in gioco con tantissimi spettacoli di successo che ha fatto con Neri Marco Re, partecipazioni anche nazionali, Aloisio che porta il suo teatro canzone in tantissime parti d'Italia tramandando storie, come giusto come dicevamo, no? Da quelle della resistenza fino alle ribellioni più contemporanee. Beh, io ci metterei la firma, onestamente, a vivere di musica come vivono loro, con quel repertorio e con un pubblico che dopo tantissimi anni comunque è affezionato e continua a seguirli.
2: Della felicità fu trovata.

0: felicità fu trovata nei bambini non ancora assopiti. La promessa della felicità fu trovata nelle mani, nei monili dei fidanzati. La promessa della felicità ci colse in un istante e fummo tutti impreparati.
1: La promessa della felicità è di Federico Sirianni, premio Tenco come miglior esordiente nel 1993. Ma cosa dice di questi talenti genovesi un po' meno, dicevamo, legati al mainstream, Antonio Silva, legale rappresentante del consiglio direttivo dell'associazione Club Tenco e presentatore storico della manifestazione?
2: Hai citato tre nomi a me carissimi e soprattutto tre nomi di personaggi, direi, nati al Tenco, anzi, nati da Amilcare Rambaldi. Sono proprio figli di Amilcare Rambaldi, questi tre, perché una delle condizioni su cui insisteva Amilcare era che in ogni edizione della rassegna fosse dato spazio almeno ad un artista non sconosciuto, comunque esordiente o ai primissimi passi, magari a volte non so se tutte e tre avessero già fatto il primo disco. Aloisio era arrivato come assemblea musicale teatrale, non era ancora Giampiero Aloisio, non so gli altri due, ma ha fatto tutti una carriera straordinaria. Certo, non nel mainstream, come dite voi che avete studiato inglese in Brianza, ma certamente la voce di qualità.

0: storia che abbiamo raccontato è una storia molto maschile. Jua è una delle poche protagoniste donne. Vorrei citare anche Roberta Aloisio, sorella di Giampiero Aloisio, mancata improvvisamente pochi anni fa. Secondo me una voce indimenticabile, un repertorio anche per lei grandissimo. Lo dobbiamo dire senza nessun pregiudizio, è una storia molto maschile.
1: Sì. Nel senso che io non penso che ci siano delle ragioni particolari perché questo è avvenuto. È avvenuto perché anche il riflesso comunque della musica di oggi ci dice che le donne comunque hanno delle difficoltà maggiori. Ci sono dei problemi, parlo del contemporaneo, sicuramente sistemici, ci sono delle differenze anche di sperequazione di economia, e questo ce lo dicono i dati, che è evidente. Credo anche che però si stia scrivendo oggi una nuova storia, nel senso che grandi cantautrici in Italia, non mi riferisco solamente ovviamente al Teatro Genovese, cerco di allargare un po' la lente, ci sono sempre state, oggi ne vedo sempre di più. Questo avviene anche a livello internazionale, cioè le donne stanno dando una direzione, ma da tanti anni, alla musica, alla canzone pop d'autore, rap, anche al rap, davvero interessante. Credo che si stia da tempo aprendo un'altra strada, anche perché stanno cambiando i tempi. Quindi forse io quello che proverei a capire è cioè certe cose avvengono per il riflesso dei tempi in cui viviamo.
2: Ritorniamo con l'ultimo capitolo di questa quinta puntata de La musica vicino al mare, con altri grandi personaggi della canzone nata a Genova.

0: L'ultimo appunto che vorrei fare è su due irregolari, due personaggi che spesso hanno anche pagato il prezzo della loro irregolarità, che sono molto diversi tra loro e anche molto presenti in questo ciclo di trasmissioni: Cristiano De André, Francesco Baccini. Personaggi importantissimi e
1: sono due mondi completamente diversi. Il primo, Cristiano, è un figlio d'arte che ha tutte le preoccupazioni e tutte le difficoltà nell'essere figlio d'arte. Io me lo ricordo quando aveva un gruppo che il padre sponsorizzava in modo elegante, ascoltatelo, magari è bravo. Mentre Francesco è un figlio del popolo. È un figlio del popolo, mi ricordo la mamma di Francesco, era un personaggio incredibile. Francesco è quello che prima ancora di fare cantautore, lavorando alla Compagnia Unica dei Lavoratori Portuali, la CUNV, sbaglia le paghe, un intero stipendio e viene rincorso per tutta la città. Francesco è veramente il ragazzo che si fa dal nulla. Cristiano ha avuto la fortuna e poi il merito di valorizzare anche il repertorio del papà. Sono due mondi completamente diversi. Francesco continua a essere uno contro, esattamente come Cristiano.
0: In modi diversi li hanno pagate.
2: Beh sì, anche perché lo dicevamo prima, comunque confrontarsi con De André è già complesso per artisti che non sono direttamente figli di De André, figuriamoci se appunto c'è anche un legame di sangue, perché poi questo secondo me è un altro tema, no? Queste grandi figure di cui abbiamo parlato, per chi parte da Genova, sono dei fari, ma sono anche ingombranti. È difficile avere alle spalle una storia così densa, così importante, così ricca di forza poetica, di impegno, di racconto. Lo dicono tantissimi artisti di nuova generazione per parlare della musica cantautorale o anche della musica pop, che è un filone di cui abbiamo parlato magari poco, che però ha delle radici profonde a Genova e ha band di grandissimo successo come Mattia Bazzar fino ad arrivare agli Exotago, no? E tutti in qualche modo si sono dovuti confrontare, chi più chi meno, con determinate storie che arrivano dal passato, perché quelle storie hanno fatto letteralmente la storia con la S maiuscola. Quindi io posso solo che immaginare le difficoltà, a parte che lui le ha raccontate tantissime volte, di un artista come Cristiano De André, che tra l'altro è un grandissimo compositore. Io invito a vedere anche gli arrangiamenti che lui ha portato avanti su alcune canzoni del padre, anche osando in certi momenti, veramente interessanti. E poi ha scritto anche delle bellissime canzoni, spesse forse messe un po' all'angolo proprio per il costante confronto. Quindi le difficoltà ci sono, ma non solamente appunto se si è figli d'arte, ma in generale secondo me se si parte da un contesto da cui sono partiti dei giganti. Ci sono

0: Ma oggi Cristiano De André come vede la sua carriera? Tante le date di successo del suo tour De André canta De André.
1: Portando le canzoni di mio padre rivisitate da me con nuovi arrangiamenti è un modo per essere anche un po' contrattare, no, a questo periodo di così effimero. Secondo me dare ancora poesia agli altri e ricevere degli occhi lucidi, delle emozioni da parte della gente è una bellissima catarsi, è un bellissimo momento e spero che non finisca mai, anzi spero che con tutto me stesso che ci riprenderemo presto da questo, perché di solito dopo un medioevo c'è sempre un rinascimento, quindi speriamo in questo secondo rinascimento che arrivi presto.
0: Cristiano, tu voglia di fare cose tue nuove ce l'hai, di scrivere, di rimetterti in gioco come Cristiano?
1: Sì e no, nel senso che se dovessi uscire con un disco, ma come ho voglia di farlo io, credo che venderei

copie, quindi è un momento difficile, perché uno dice cosa fai in un momento così, quando quelli che fanno dei grandi numeri e vendono dei grandi numeri di dischi sono un po' dalla parte opposta, e quindi da una parte sì, mi piacerebbe magari ritornare a Sanremo, una canzone, uscire con un disco nuovo, però ecco, mi chiedo anche se sia il momento giusto per farlo, oppure sarebbe, se fosse meglio anche aspettare, no? Che venga anche un po' più recepito, insomma, magari aspettando tempi migliori.

regala il suo cuore, che stella negli occhi quando fa l'amore. Ti amo e non lo sai, ti amo e mi avvicino,

0: E come dicevamo, tra i genovesi arrivati appena dopo i grandi maestri, peraltro, come ci ha già raccontato grande amico di Fabrizio De André, Francesco Baccini. Cosa ha rappresentato per la tua generazione arrivare dopo quei maestri là?
1: Eh beh, perché io sono arrivato subito dopo, praticamente nell'89, poi con la benedizione di Fabrizio, di Paoli, di tutti. È una bella responsabilità, in più facendo qualcosa di diverso dagli altri, perché non è che mi sono presentato facendo la coppia di De André o di Tenco, avendo un mio stile assolutamente personale fin dal primo disco. Quindi questa era una delle più grandi soddisfazioni della mia vita, proprio questa qui. Anche perché quello che volevo fare era esattamente quello, trovare un mio modo e un mio mondo musicale per continuare quella storia, che non era assolutamente facile, anzi, rischi di andare a sbattere contro un muro quando ti trovi davanti, no, dei colossi come quelli che ci sono stati a Genova, perché comunque i genovesi sono stati i primi a cambiare il modo di fare le canzoni in Italia, chiaramente con delle infiltrazioni americane di jazz, o francesi con Brel e Brassin, però alla fine in Italia sono stati i primi a prima c'era Claudio Villa, Nila Pizzi, c'era quella musica lì, era la musica tra virgolette italiana, non c'era altro. E poi un bel giorno arriva Tenco, canta Mi sono innamorato di te perché non ho niente da fare e cambia il mondo. Arriva Fabrizio con Marinella cantata da Mina e il grande pubblico comincia a conoscere questi signori, Gino Paoli con i suoi successi che erano diversi comunque dalla musica che girava in quel periodo, quindi hanno cambiato il modo di far musica, di cantare e di raccontare le storie.
0: E tu dal porto all'Hit Parade, non
1: esatto.
0: Male come parabola?
1: Eh beh sì, è stato bellissimo, anche perché i miei colleghi in porto mi dicevano ma pensa a lavorare, pensa che diventerai capo ufficio. Io in quel momento della mia storia non riuscivo a guardare il film Fantozzi perché mi vedevo il protagonista.
0: Questa era la quinta puntata di La Musica Vicino al Mare. Con me Marta Cagnola, insieme a Claudio Cabona e Renato Tortarolo. In regia Andrea Roccabella a Genova e Anna Riva a Milano. Montaggio di Anna Riva. Registrato negli studi di Radio 24 a Milano e a Space for Business di Genova, con un grazie a Gianluca Marconi e a tutti gli artisti che sono intervenuti e interverranno per raccontarci una storia unica.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: GR24 di mezzanotte.

0: Premier israeliano Netanyahu condanna le violenze dei coloni in Cisgiordania, definendoli atti di violenza criminale. Dopo la tromba d'aria, la Lombardia chiede lo stato di emergenza anche per Cremona. Ranucci contesta alla RAI la rimozione da report, definendola illegittima e discriminatoria, e chiede reintegro e risarcimento. In Serie A la Juve si conferma, tonfo della Fiorentina, brutta caduta per Pogačar alla Vuelta. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha condannato gli episodi di violenza commessi nelle ultime ore dai coloni israeliani nei villaggi palestinesi di Kusra e Jalud in Cisgiordania, definendoli atti di violenza criminale. Si tratta della prima presa di posizione di Netanyahu sulle violenze nella zona. Decine di coloni hanno fatto irruzione in una casa palestinese e i militari sono intervenuti per allontanarli. E due palestinesi sono rimasti uccisi, altri tre feriti in due diversi attacchi con droni nella striscia di Gaza. Diverse esplosioni sono state udite nelle ultime ore a Kiev. Secondo i media locali, la capitale ucraina è nuovamente sotto attacco da parte di droni russi. Le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere nei rifugi. In Nepal si lavora per salvare oltre 100 operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica dopo la violenta alluvione. Le ultime cifre parlano di 3.000 dispersi e quasi 700 vittime accertate. Ancora nessuna traccia dei tre italiani dispersi, mentre sono rientrati in Italia i due escursionisti bresciani.
1: Aria pompata e introduzione di una telecamera. In Nepal l'esercito lavora per raggiungere oltre 100 operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. A bloccarli il fango portato dal disastro naturale dovuto al collasso di un ghiacciaio. I soccorritori hanno aperto un varco usando trivelle, tenendo viva la speranza di raggiungere i lavoratori. L'alluvione Lampo ha infatti devastato il principale progetto idroelettrico del Nepal. 11 tra cantieri e centrali idroelettriche lungo il fiume Trishuli avevano l'obiettivo di ridurre la carenza di energia elettrica del paese. Un progetto guidato da consorzi sudcoreani andato distrutto, con operai e residenti a pagarne il prezzo più alto. Da uno dei tunnel sono state salvate già 350 persone, mentre altre 200 risulterebbero ancora disperse in diversi progetti idroelettrici lungo il corridoio del Trishuli. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Dopo le trombe d'aria e la grandine di venerdì nelle province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia, la Lombardia chiederà di estendere anche a questi territori la richiesta di stato di emergenza già formalizzata nei giorni scorsi per i danni causati dall'ondata di maltempo che ha interessato la regione dal 20 agosto. Cremona, la città più colpita.
2: È il momento della conta dei danni a Cremona dopo il violento nubifragio che in meno di 20 minuti ha fatto cadere una quantità di pioggia pari all'80% di quella normalmente registrata ad agosto. Prima una tromba d'aria, poi la grandine con chicchi fino a 10 cm di diametro e forti raffiche di vento. Migliaia gli alberi caduti, decine i tetti delle case divelti, 10.000 le auto danneggiate con danni che vanno dai 900 ai 10.000 euro per ciascuna, oltre 40 feriti seppur non gravi, danneggiati. Anche la guglia del Duomo, il tetto della torre civica e decine di chiese. Lunedì i parchi e la maggior parte degli edifici pubblici resteranno chiusi, ha disposto il sindaco Andrea Virgilio, che ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, e anche la premier Meloni ha espresso la sua vicinanza alla città. La regione Lombardia ha chiesto di estendere lo stato di emergenza già formalizzato nei giorni scorsi per i danni causati dall'ondata di maltempo che ha interessato il territorio dal 20 agosto anche a Cremona e alle province di Mantova, Bergamo e Pavia, colpite anche

0: Se dal nubifragio, Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: Alessandro Di Battista è stato trasferito dall'ospedale di Santa Clara a quello dell'Avana dopo il malore che l'ha colpito mentre era a Cuba per un reportage. È arrivato lucido ed è stato in grado di rispondere alle domande dei sanitari.
2: È stato trasferito in ambulanza all'ospedale Hermano Sammeiras dell'Avana, una delle migliori strutture di Cuba. Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza e parlato con i medici. Venerdì notte, dopo aver accusato forti mal di testa e un malore, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Santa Clara, 300 km ad est della capitale cubana. Di Battista, 48 anni, si trovava sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano. Se le condizioni lo consentiranno, è pronto un aereo sanitario per trasferirlo in Italia, hanno fatto sapere da Palazzo Chigi. Il governo segue la situazione con la massima attenzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è in contatto con l'ambasciata e con i familiari dell'ex parlamentare per fornire loro assistenza. Molti i messaggi di vicinanza e incoraggiamento dal mondo politico e non. Maria Luisa Pezzali, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
1: In una lettera inviata alla RAI, i legali di Sigfrido Ranucci contestano formalmente la rimozione del giornalista dalla conduzione di Report, definendola illegittima e discriminatoria. I legali chiedono il ripristino della situazione precedente e il risarcimento danni. Venerdì la RAI aveva fatto sapere che la conduzione del programma passa a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci sono state offerte 3 opzioni in azienda. Una donna è stata uccisa nel pomeriggio nella sua abitazione a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, a seguito di una violenta lite con il compagno. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini. L'uomo, all'arrivo delle forze dell'ordine, era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. Ed ora in chiusura la pagina sportiva.
3: Stava dominando la Vuelta sin dalla prima tappa, avviato verso una vittoria che lo avrebbe proiettato ancora più in alto nella storia. E invece Tadej Pogačar deve arrendersi a una caduta. Il campione sloveno ha riportato una commozione cerebrale e una frattura scomposta della clavicola sinistra, oltre a una frattura stabile della vertebra cervicale C7 e numerose escoriazioni. Previsto ora un intervento chirurgico alla clavicola, la sua stagione è praticamente finita. Nel sabato della Serie A di calcio spicca il 2-0 con cui la Juventus batte il Parma. Spicca soprattutto per i due marcatori, Nico Gonzalez e Kop Meiners, due che per tutta l'estate sono sembrati sul punto di lasciare il club bianconero e non è detto che non lo facciano. Fa rumore il tonfo interno della Fiorentina, che nel giorno in cui festeggia il centenario cede 0-3 a un ottimo Frosinone con doppietta di Raimondo, attaccante dell'Under 21. Vittoria in trasferta anche per l'Udinese, che vince 3-2 a Monza, mentre il Sassuolo batte il Torino 2-1 con il gol partita di Berardi. Oggi in campo Napoli-Como alle 18.30, in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Nella MotoGP ad Aragon vittoria nella sprint per Marc Marquez, davanti al fratello Alex e a Bezzecchi. Quinto il leader della classifica iridata, Jorge Martin, che ora ha 29 punti di vantaggio proprio su Bezzecchi. Oggi alle 14 la gara lunga. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Cecin, regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati per questa puntata speciale di Si può fare estate, non lo so, non abbiamo mai scelto un titolo specifico per queste puntate estive. In ogni modo il tema è molto estivo, perché è quello delle vacanze e dell'overtourism. In particolare partiremo con una intervista al professor Loris Servillo, professore di pianificazione urbana e territoriale al Politecnico di Torino, che ci racconterà quanto è emerso dalla loro ricerca sul tema degli affitti brevi. Adesso noi diciamo tutti Airbnb anche quando non si tratta di Airbnb, comunque avete capito, il tema degli affitti brevi è centrale chiaramente in questi ultimi anni, ma non è l'unico.

0: Seguiremo con Cristina Nadotti, giornalista, autrice di un libro che si intitola Il turismo che non paga, edito da Edizioni Ambiente, che allarga lo sguardo dagli affitti brevi a tutte le altre tematiche di quando i turisti o sono un po' troppi o sono un po' distratti o comunque non vengono magari aiutati a conoscere meglio le bellezze di un territorio, anzi al punto sono talmente tanti da far recedere, diciamo, i residenti e quindi allontanarli da chi viene a conoscere invece il nostro meraviglioso paese. Iniziamo da qui e poi proseguiremo.
1: Si può fare.
0: Poiché è una puntata che cade proprio in un momento di vacanze, noi vogliamo riflettere sul periodo, sulle vacanze sostenibili e insostenibili, insomma vari spunti che vi proporremo nel corso di questa puntata. Partiamo da una ricerca che è stata recentemente presentata, fatta al Politecnico di Torino. Loris Servillo, professore di pianificazione urbana e territoriale appunto a Torino, al Politecnico, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
0: Allora, un tema, quello che voi avete analizzato, di cui si discute ormai da diversi anni, ma dal quale specialmente in Italia non si esce mai, il tema degli affitti brevi, il cosiddetto Airbnb, poi non ci sono solo quelli, però insomma per intendersi stiamo parlando di persone che hanno un appartamento, lo affittano per brevi periodi, di solito questo accade nelle principali, nelle grandi città storiche, ma anche al mare, nelle montagne. Ormai è molto diffuso, vero professore, questo sistema, e più leggero, sì, anche per chi è proprietario dell'appartamento in una certa misura, meno impegnativo.
2: Sì, sì, certo, è un tema assolutamente rilevante e contemporaneo, diciamo che il tema delle piattaforme, quello degli short term rental, come si chiamano in letteratura, sono in realtà dei grandi driver che hanno cambiato sia il modo di fare il turismo, sia proprio di vivere e di vivere le città e anche nelle sue proprie dinamiche interne. Quindi questo è un tema che forse non va trattato da un punto di vista puramente settoriale, va preso nel suo insieme su cosa sta, cosa comporta e quali sono le dinamiche in corso.
0: Eh sì, allora, principali evidenze. Allora, io ho detto che è, diciamo, meno impegnativo per il proprietario di casa, spesso direi anche più redditizio. No, professore, c'è anche questo aspetto che va messo sulla bilancia. Comunque, principali evidenze della vostra ricerca.
2: Sì, allora innanzitutto questa è una ricerca abbastanza peculiare perché siamo riusciti a costruirla dal basso senza, quindi con un sistema di autofinanziamento, perché abbiamo coinvolto 15 unità di diverse città, perché l'idea era di guardare come si sta sviluppando Airbnb nelle diverse città, nelle principali città italiane. Quindi noi siamo stati i coordinatori insieme ai miei colleghi Francesco Chiodelli, Matteo Bettramo e Marco Allegra, e abbiamo coinvolto poi dopo 15 unità di diverse città che potessero guardare i dati. Cosa emerge? Emerge che quindi il dato che abbiamo confrontato è quello del 2017 al 2024. Innanzitutto parliamo di un incremento molto molto importante sia nelle città che abbiamo messo in osservazione, sia nelle aree funzionali, cioè nei quei sistemi anche, come dire, che vanno oltre la prima cintura delle città. Se le città di per sé, quindi dalle 17 alle 24 abbiamo un incremento del 31%, quindi diciamo, una cifra molto importante, invece, come dire, quasi la metà, di quasi il 54% su quelle dei mercati, come dire, esterni alle città principali. Quindi un fenomeno molto importante, stiamo parlando di nel 2024 225.000 annunci attivi, perché l'idea è non guardare tutti gli annunci ma soltanto quelli che hanno avuto o un giorno di utilizzo o un giorno di presenza sulle piattaforme che sono state, quindi, con la disponibilità, e parliamo di un giro che va sull'ordine dei 3 miliardi di euro. Quindi una cosa importante, un impatto importante.
0: Sì. Decisamente, decisamente. È chiaro che, vabbè, poi ci arriveremo, tutto questo funziona se poi l'offerta attorno è interessante, perché altrimenti è inutile avere così tanti Airbnb o comunque tanti affitti brevi, ecco, tante disponibilità di posto. Deve essere anche il luogo accogliente. E lì forse a volte un po' casca l'asino, perché quando c'è troppa richiesta e troppa presenza turistica, beh, c'è un effetto probabilmente negativo sul contesto generale, no? O può esserci, dovremmo anche ragionare su queste cose.
2: Sì, questo quindi riguarda come funzionano le città in questo momento, nel senso che Lille, questo infatti è un invito a non guardare il tema del B&B come un tema settoriale. Poi entriamo anche se vuoi, nel dettaglio sulle varie questioni di chi gestisce, quali sono i proprietari, quali sono le tendenze, ma in generale c'è un tema di funzionamento di città. Più accresce la presenza di questi di delle case spostate sulle piattaforme per affitti brevi, più ovviamente si sottraggono abitazioni alla residenzialità tradizionale. Questo si va a sommare soprattutto nelle città italiane, ma quindi si può estendere questo ragionamento a tutte le città, diciamo, del Mediterraneo o quelle comunque che hanno una certa importanza di tipo turistico, al fatto che, come dire, diventa sempre più complesso gestire il sistema dell'abitare nella città contemporanea, possiamo dirlo in questo termine qua. Città contemporanee non sono più città fatte soltanto di abitanti che risiedono permanentemente, ma ci sono gli studenti, ci sono i turisti, ci sono i nomadi digitali, ci sono i lavoratori temporanei, i migranti. Allora, il tema, siccome in questo momento l'abitare è un tema molto rilevante, c'è cioè un'emergenza riconosciuta a livello nazionale, ma anche internazionale, tant'è che per la prima volta il Parlamento europeo si è preso la briga di fare un ragionamento sul tema della casa. A questo punto il problema è che se sottraiamo tante abitazioni dalla residenzialità tradizionale e la spostiamo su quella dell'affitto breve, perché è più conveniente, cambiamo anche un po' le dinamiche all'interno delle città. Questo non vuol dire che dobbiamo essere, di principio contro con un sistema del genere, ma l'iperaccentuazione di questo fenomeno, per esempio, significa che costruiamo una città abbastanza banale nel suo funzionamento, dove ha la centralità più importante, quella sui centri storici, sulle parti più auliche, dedicata, diciamo, all'intrattenimento turistico, quindi un po' una disneyficazione delle centralità urbane. E poi dopo a cerchi concentrici la ridistribuzione di persone che lavorano. Che lavorano per l'economia locale, per l'economia urbana. Con un processo complicato, secondo me, anche, per esempio, il fatto che molte delle economie turistiche legate al turismo significano anche una certa precarizzazione o abbassamento della qualità del lavoro, cioè, di solito sono lavoratori stagionali a rischio, di contratti. Contrattualizzazioni, diciamo, meno tutelate, e quindi si crea una specie di pendolarismo interno dove ci sono appunto le fasce più deboli o a servizio dell'intrattenimento turistico che si muovono verso il centro. Allora, questa è una città molto, come dire, molto polarizzata, un po' stereotipata, però è il grande rischio.
0: È il grande
2: In
0: rischio.
2: alcune città.
0: Le devo chiedere però, poiché abbiamo solo ultimi 2 minuti, lei ha accennato prima, a chi sono i proprietari? Perché anche questo fa la differenza e voi vedete un'evoluzione, un cambiamento in questo.
2: Sì, beh, diciamo che il grande mito iniziale era quello della sharing economy, di chi aveva la propria stanza che veniva messa a disposizione per fare integrazione, o della famiglia che ha la casa ereditata dalla nonna al nonno che è mancato, e quindi poi dopo. In realtà il vero tema è che c'è un incremento di professionalizzazione molto importante, sempre più sono presenti quelli che noi abbiamo chiamato i large host, cioè quelli i proprietari che possiedono diversi appartamenti. Quindi Airbnb è diventato un business molto importante. Ci sono, da un lato, gruppi finanziari che investono nelle case per gestire l'offerta turistica. Dall'altro, quindi versione intermedia, ci sono dei gruppi di intermediazione che coordinano diversi proprietari nella loro offerta. Allora, questo è un processo di professionalizzazione abbastanza importante, quindi è un tema che va posto anche da un punto di vista regolamentativo,
0: Perché poi
2: tassativo,
0: cambia tutto, certo, cambia
2: cambia un
0: tutto,
2: po' tutto.
0: cambia un po' tutto. Professore, la ringraziamo moltissimo per questa breve introduzione. So che voi avete fatto una ricerca molto più ampia, ma insomma ci ha dato almeno degli spunti di riflessione sui quali costruiremo il resto della nostra puntata e della nostra riflessione. Buona estate, professor Servillo, Politecnico
2: Grazie.
0: di Torino, ricordo pianificazione urbana e territoriale, e alla prossima.
2: Alla prossima e buone vacanze.
1: Si può fare.
0: E una volta visto il tema degli affitti brevi, anche quello del turismo, diciamo, di rapina, mettiamolo un po' così, passiamo a un altro tipo di possibilità per conoscere i territori e le persone che hanno culture e vivono in luoghi distanti dal nostro. Ne parliamo con Carola Cimmino, coordinatrice della Toscana di Servas Porte Aperte.
1: Si può fare.

0: Riprendiamo la nostra puntata. Fin qui abbiamo parlato di un turismo decisamente più di massa rispetto a quello di cui parleremo tra un istante, perché adesso andiamo a collegarci con Carola Cimmino, coordinatrice della Toscana di Servas Porte Aperte. Con lei scopriremo di che associazione si tratta e come lavora. Buongiorno intanto e benvenuta, Carola.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e grazie per questo spazio che ci dedicate.
0: Grazie a lei. Allora, Servas apprendiamo che viene dall'esperanto servire e che si presenta come un'associazione internazionale per la pace e l'amicizia, nata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale negli Stati Uniti, se non ricordo male, e poi ovviamente con una crescita che l'ha portata in tutto il mondo, ma noi stiamo specificamente parlando con la Toscana. Grazie, tra l'altro la salutiamo, vero Carola, Simona, che vi ha presentato a Si può fare. Noi, cioè, ci fa piacere, ecco, salutarla anche da questo microfono. Però ci spieghi lei un pochino come lavora Servas, o meglio come si è volontari all'interno di Servas.
1: Allora, si è volontari in un modo molto semplice, scegliendo di appunto vivere la pace e l'amicizia attraverso l'ospitalità. Un socio Servas è un viaggiatore che decide appunto anche di ospitare, e la pace e l'amicizia viene sperimentata in maniera concreta attraverso l'ospitalità fra soci e soci. Come diceva lei, tutto nasce da Bob Lutweiler, che nel 1949, quindi in una situazione, in un periodo storico, lanciò questa proposta, forse un po' visionaria, di aprire le porte, quindi Servas Porte Aperte, aprire le porte della propria casa, quindi uno spazio anche sacro, molto intimo, per appunto creare relazioni, creare incontri e vivere appunto situazioni pacifiche.
0: Ecco, per è un po', centro, mi perdoni se la interrompo un secondo, l'idea di ospitare o essere ospitati, o anche solo di accompagnare magari a conoscere un luogo, non è un servizio di agenzia turistica, ecco, ci deve essere uno scambio di relazioni, insomma bisogna essere più vicini, ecco, rispetto al turista che va in hotel.
1: Infatti è una modalità di turismo sostenibile, perché appunto non è il turista classico che va appunto in albergo, B&B o quant'altro, ma è un turista, un viaggiatore che ha piacere, desiderio di incontrare le persone del luogo. E la sostenibilità di questo turismo, al di là della relazione che si cerca di instaurare, anche in un breve periodo, che sono un paio di giorni, è proprio il fatto di andare in rotte, in paesi, in località minori, quindi fuori dalle rotte turistiche classiche, perché si vanno a cercare i soci e le socie. Certo. E quindi è anche una forma di economia alternativa, perché l'ospitalità è gratuita. E dall'esperanto, questo mettersi a disposizione, a me all'inizio quando mi sono iscritta questa parola Servas non mi era piaciuta, ma è mettersi a disposizione e quindi

0: Quindi essere disponibile anche a far visitare il proprio territorio. E devo dire che poter conoscere quella località, quel luogo, quella regione con gli occhi delle persone che ci abitano è tutta un'altra cosa.
1: Lei che, per esempio, che esperienze ha fatto che le sono rimaste nel cuore, magari posti che non si aspettava che fossero così? Lei dice: io vado a trovare ovviamente un altro associato e questo mi fa piacere, ma che se io credevo fosse un posto così così, invece magari è stato molto più bello.
0: Allora, mi è successo, pensavo quando sono andata in Sardegna, la bellezza della Sardegna, che appunto non solo mare, e una socia di Cagliari mi ha portato, ovviamente con la sua macchina, nell'interno e mi ha fatto visitare un sito nuragico con una tomba dove io non sarei mai arrivata, perché non credo che avrei letto in nessuna guida di questo posto, però anche un posto magico, perché c'era un boschetto e quindi c'era anche un'atmosfera particolare, oltre al fatto che per arrivarci la strada era in collina, quindi anche qui un territorio molto particolare che io da turista
1: non avrebbe
0: difficilmente
1: trovato.
0: Avrei contattato. Ecco.
1: Ma lei che adesso sento oppure... essere in una località piuttosto remota, non so, forse sull'Appennino? Ad occhio, tipo di copertura, perché è la tipica copertura dell'Appennino. E, dicevo, invece, da lei che è arrivato magari di esotico, metto tra virgolette, l'esotico?
0: È arrivata, per esempio, ora mi viene in mente una socia indiana che ha la figlia in Italia, quindi aveva pensato di venire e visitare la Toscana, e abbiamo organizzato, mettendoci d'accordo, tutta una serie di ospitalità, 2 giorni di qua e 3 giorni di là. È venuta a casa mia, io abito in alta collina, e ha cominciato a nevicare il 6 di gennaio, e quindi è stato un incontro, intanto con un'altra cultura, non dico niente di nuovo, ma un incontro molto particolare, perché ci siamo trovate per 2 giorni felicemente immersi in questa atmosfera. Qui ci siamo potute confrontare in maniera anche più approfondita, e per esempio, al di là del cucinare insieme, del fare cose insieme, che questa è una normalità fra soci, abbiamo deciso, per esempio, di continuarci a connettere, collegare una volta a settimana, ci siamo dati un appuntamento per io praticare l'inglese e lei praticare l'italiano.
1: Si è trovato anche un secondo aspetto di collaborazione.
0: Sì, perché volevo dire questo: al di là dell'ospitalità, della disponibilità a far visitare il proprio luogo, nascono anche altre disponibilità, appunto quelle di imparare la lingua, ma anche di dare indicazioni ad una figlia che deve andare a Milano, mi viene in mente un'altra socia toscana, per andare all'università. E allora gli ho detto: ma perché non contatti i soci milanesi? Magari ti danno qualche indicazione, tua figlia Anna non è sola. Quindi nell'anima di Servas, oltre ai valori dell'accoglienza, della fiducia, c'è anche questo della solidarietà e della sostenibilità, che poi si estende anche la sensibilità e la difesa dell'ambiente. È vero che è un'associazione che parte con uno spirito pacifista e quindi con una forte anima pacifista, ma poi la pace e l'amicizia si possono veramente declinare in tanti modi dove la relazione, l'incontro, ripeto, è al centro, perché quello poi interessa un incontro.
1: Carola Cimino, noi intanto la ringraziamo per essere stata con noi, aver condiviso la vostra esperienza e anche gli obiettivi dell'associazione Servas. Ricordiamo, è la coordinatrice della Toscana, Servas Porte Aperte, e Porte Aperte anche al Galletto, che forse abbiamo sentito in sottofondo. La salutiamo, la ringraziamo sì, molto per essere stata con noi. Grazie. Alla prossima.
0: Bene, grazie, buon lavoro, arrivederci.
2: si può fare?
1: Un ultimo sguardo a un turismo decisamente diverso, il turismo delle famiglie che hanno figli con disabilità e che ormai da molti anni hanno in Fondazione Paideia un aiuto, una guida, un ente che li aiuta anche ad avere dei momenti di maggior leggerezza e di condivisione con altre famiglie che magari hanno lo stesso problema. Ne parliamo con Fabrizio Serra, che è il segretario generale di Fondazione Paideia.
2: Si può fare.

0: ricordando sempre te.
1: E in quest'ultima parte della nostra puntata parleremo ancora di turismo, di vacanze, di viaggio, ma per chi vive una situazione molto particolare. Abbiamo iniziato con l'Airbnb, quindi i viaggiatori che vengono da distante, poi abbiamo parlato di ospitalità a casa di chi viaggia e trova appunto qualcuno che lo aspetta e lo ospita. Adesso ci occupiamo invece, come dicevo, di un gruppo più specifico ma con particolari difficoltà, ovvero le famiglie con figli con disabilità. Per molte famiglie l'estate è un momento di leggerezza, per chi convive con la disabilità invece no, però da un bel po' di tempo ormai Fondazione Paideia si occupa per l'appunto di aiutare chi ha bambini o insomma figli con difficoltà e disabilità, e quindi consentire a tutti di avere questo momento di leggerezza, di vacanza, di sollievo anche. Fabrizio Serra, segretario generale di Fondazione Paideia, è con noi, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, questa iniziativa che voi portate avanti ormai da 25 anni, innanzitutto com'è strutturata, a chi è rivolta?
2: Dal 2001 che abbiamo iniziato questo progetto, ed è rivolto a famiglie con bambini con disabilità che in un momento particolare, quindi della loro esistenza familiare, incontrano la disabilità, che, come spesso diciamo, ha un impatto su tutto il sistema familiare, e anche la vacanza rappresenta un momento, in alcune fasi, soprattutto all'inizio del percorso, che può invece portare una visione, un ricordo, qualcosa che era stato prima. Quindi da lì in avanti è difficile rimmaginarsi la vacanza, rimmaginarsi anche il diritto al divertimento, al piacere. Quindi questo è un po' il tema che ci aveva sollecitati nel 2001, quindi ormai 25 anni fa, ad iniziare questo percorso, questo progetto che ogni anno viene proposto ad un gruppo di famiglie per un periodo che varia circa da 5-6 settimane tra giugno ed agosto.
1: È chiaro che sono un numero limitato di famiglie, perché l'impegno è anche tanto per tutti. Dove si svolge?
2: Inizialmente proponevamo un'esperienza in un villaggio vacanze in Toscana, ma negli ultimi anni invece stiamo andando nel Monferrato, ospiti di una struttura bellissima che si chiama Orsolina 28, che ha come obiettivo quello di trasformare l'esperienza della danza, loro si occupano di danza ad altissimo livello e delle arti performative, in una sorta di fattore di sviluppo sociale, in una sorta di crescita collettiva e anche culturale. Qui dentro si innesta il progetto Estate Paideia. Come Fondazione Paideia noi ogni anno accogliamo, sosteniamo e supportiamo per un pezzo di strada oltre 1000 famiglie, ma il progetto estivo lo rivolgiamo ad un gruppo più ristretto. È un'esperienza che può essere fatta per un certo numero di anni e quindi c'è anche una possibilità per le famiglie di incontrare altre famiglie in un'ottica di scambio, di reciprocità, e quindi costruire delle relazioni. Come sappiamo, per tutti noi la vacanza è un momento particolare, diventa un'occasione in cui le famiglie incontrano altre famiglie in un'ottica di relazione e costruiscono anche dei rapporti amicali che vanno oltre l'esperienza della vacanza, di confronto, ma soprattutto di benessere in senso generale.

0: del benessere, della vacanza e soprattutto delle redazioni.
1: Sì, tra l'altro in questo modo ora ho capito il sistema, così alternandosi, diciamo, poi si potrebbe creare, o immagino ci si auguri che si crei una sorta di onda di movimento positivo, per cui magari negli anni successivi queste famiglie possano insieme proseguire il cammino, trovare luoghi dove comunque trascorrere un periodo di tempo insieme. L'idea forse
0: questo
1: è un po' quella?
0: È anche un po' l'obiettivo, perché l'esperienza non è rivolta soltanto a bambini e bambine con disabilità, ma a tutto il nucleo familiare, quindi il genitore, ma anche i fratelli e le sorelle, in alcuni casi anche i nonni. Noi abbiamo una forte attenzione rispetto ai siblings, che sarebbero i fratelli e le sorelle delle persone con disabilità, e nella composizione, nella proposta, consideriamo spesso anche quelle che possono essere le dinamiche che si creano nel sperimentare magari nuove autonomie, nel sentirsi coinvolti, circondati da coetanei che vivono esperienze comuni. Spesso per i siblings è difficile parlare di quella che è la loro esperienza di quotidianità con un fratello, una sorella con disabilità, diventa molto più semplice quando questa esperienza viene condivisa con qualcuno che quel pezzo di strada l'ha già fatto.
1: E immagino anche per chi ha una disabilità quello sia un momento magari di scoprire qualcosa di nuovo, ma questo anche per la sua famiglia, che magari non aveva mai pensato di poter, che so io, fare un'escursione, metto lì una cosa a caso, o che aveva paura di farla, e invece farla tutti insieme fa capire che si può magari osare qualcosina di più.
0: Ma sicuramente la nascita di un bambino,
1: c'è sempre
0: una bambina
1: un po' la paura,
0: disabilità,
1: ovviamente, sì, e la preoccupazione.
0: Sì, la nascita di un bambino o una bambina con disabilità all'interno della famiglia sicuramente si porta dietro tanti sentimenti, tra cui la paura anche nell'affrontare quello che è un'esperienza nuova, nuova per tutti, e in questo caso la possibilità di incontrare qualcuno che questa esperienza invece l'ha già vissuta e ti può dare anche delle indicazioni è positivo. L'estate poi non finisce nella settimana di vacanza, crea nuovi diciamo relazioni, innesca anche una carica di fiducia e poi porta magari a favorire altri percorsi che durante l'anno vengono proposti a tutte le famiglie. Quindi sì, è un'occasione generativa da cui si parte per costruire qualcosa che poi diventa sempre più ricco di esperienza.
1: Grazie davvero, buon lavoro, buona estate a Fabrizio Serra, che è il segretario generale di Fondazione Paideia.
0: Grazie a voi e buona estate.
2: Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
3: Special Olympics.
4: Quelli che sentite sono i rumori di una giornata di gare di Special Olympics, gare che si sono tenute a maggio ma le cui ricadute continuano ancora oggi, perché quella di Special Olympics è la storia di un percorso che cambia la vita a tante persone, come sentirete nel corso di questa puntata. Il tema è partire dallo sport come mezzo per includere e soprattutto migliorare la vita di chi vi si avvicina.
5: Io mi chiamo Marco Monge e gareggio per la SD Nuvole di Alba. La disciplina è i 100 metri piani. Ho conosciuto Special Olympics grazie alla mia società e per sentito dire. Special Olympics da tanto, da tante amicizie e da comunque una veduta diversa della propria vita e di quello che uno vuole fare in ambito sportivo. E partecipare a una gara vuol dire innanzitutto una sana e buona agitazione iniziale e comunque tanto impegno prima, durante e dopo. Io mi alleno come minimo 2-3 volte a settimana con dei coach favolosi.
4: Il Il clima che si respira nel corso delle gare è solo l'apice di un percorso di allenamento che ha come centro il tema dello sport unificato. Significa che atleti con

0: e senza disabilità intellettive si allenano assieme per poi arrivare a gareggiare assieme nella stessa squadra. A maggio a Lignano le competizioni sono state nazionali, ma un anno prima ci sono state le gare mondiali in Italia e il clima che si respirava era davvero incredibile. Vi facciamo sentire alcune delle voci raccolte in quell'occasione.
1: Riccardo Marchetti, coach dell'Alpino di San Marino.
2: E cos'è che state facendo qua?
1: Ah, niente, siamo noi tecnici, lei è una delle atlete, lei è nelle ciaspole. E io sono qui con i miei atleti, Ruggero che è lì e Stefano, siamo con Ruggero e Stefano e li stiamo portando per la seconda manche del gigante sulle piste.
2: Com'è questa esperienza, cosa ti sta dando?
1: Ah, beh, sempre bellissima, è la terza volta che partecipo a un mondiale di Special Olympics, ho già fatto Corea e Austria. È sempre molto bello, è sempre molto complicato perché organizzativamente c'è sempre qualcosa che va incastrato, però è anche quello il suo bello, incastrare tutto per riuscire a farli rendere al meglio.
3: Io mi chiamo Sara Valentini e sono nella disciplina ciaspole e ringrazio la mia coach Paola Carinato che mi ha insegnato a fare questo sport.
2: È difficile però la corsa con le ciaspole.
3: Sì, 200 metri ho fatto oggi, nella divisioning. Ah bene, un buon tempo ho fatto. Quanto ho messo?
4: Hai fatto 58 secondi e 97 primi. Si va come una scheggia.
3: Sì, vado velocissima io.
2: Senti, cos'è per te? Cosa rappresenta per te Special Olympics? Cioè questo mondiale?
3: Rappresenta amicizia.
2: Cioè, per te è importante il fatto di stare assieme?
3: Sì, anche mi piace come sport anche.
2: Quanto ti sei preparata per arrivare qui?
3: Ah, moltissimo!
4: Quanti anni? Ormai 2 anni?
3: In Svizzera ho fatto le ciaspole, ma erano solo giochi. E questo qui è il primo mondiale che faccio con le ciaspole. Cioè che gareggiano con le ciaspole.
2: Quanti anni hai?
3: 28, quasi 29.
2: Tu sei invece?
4: Io sono Giulia, coach sempre di ciaspole. E niente, anche per me è il mio primo mondiale invernale. E sono molto contenta.
2: Ti sta dando delle emozioni? Cosa ti stai provando?
4: Sempre, sempre. Accompagnare i ragazzi è sempre molto emozionante. Anche perché vediamo le loro emozioni quando riescono a dare il loro meglio. È sempre commovente quasi, sì.
2: Tu sei un atleta che ha deciso di entrare in questo mondo, com'è la storia?
4: Sì, io sono un ex atleta ma di un altro sport, facevo ginnastica ritmica quindi non c'entra molto, però comunque la passione, l'atteggiamento sportivo mi piace sempre, cioè mi piace questo ambiente.
2: E c'è poca competizione, c'è più senso, come diceva, di amicizia?
4: Sì, anche fra le diverse delegazioni di diversi paesi c'è sempre tanta voglia di aiutarsi. Per esempio ad un nostro atleta che fa sci, avevano detto che il suo caschetto non andava bene e subito la delegazione della Germania ci ha prestato un loro casco, quindi è stato un atteggiamento sportivo molto apprezzato.
0: Special Olympics permette a migliaia di persone con disabilità intellettiva di allenarsi e di gareggiare, una realtà che coinvolge 12.000 atleti in tutta Italia. Gareggiare dopo un serio e costante allenamento significa rompere abitudini, abbattere stereotipi e cominciare a percepirsi in un modo nuovo. A Lignano a maggio le gare hanno coinvolto oltre 3.000 atleti, accompagnati da 650 tecnici. Atletica, calcio, canottaggio, ginnastica, equitazione sono solo alcune delle discipline.
5: Sono Vittoria, sono Irini e gareggio per la corsa e per il salto in lungo. Special Olympics l'ho conosciuto grazie a Caterina, che è una persona che mi ha fatto entrare a Special Olympics, che mi ha fatto conoscere tante nuove persone. La prima volta, la mia prima gara, ero molto ansiosa, agitata, perché cioè non sapevo come finiva, però comunque cioè, mi sono divertita con i miei amici e l'ho adorato tanto questa cosa. Comunque cioè, sono migliorata, comunque cioè, mi alleno un po' di più e mi piace. Per me significa tanto perché la gara è qualcosa di importante che solo poche persone possono gareggiare.
6: Special Olympics San Marino, Postovic, Danningen, Special Olympics Serbia.
0: I mondiali che si sono tenuti l'anno scorso in Italia al Sestriere sono stati un momento davvero importante e molto emozionante, come ben raccontano le voci di atleti e allenatori.
7: La gara è andata bene, spero che domani do al massimo.
2: Come ti chiami?
7: Mi chiamo Lisa Guerrera.
2: Ti sta piacendo questa situazione qua di Special Olympics?
7: Sì, mi piace un sacco anche conoscere altre persone, le nazionalità, e mi sto divertendo.
2: Hai gareggiato con altre persone di tutte le nazionalità del mondo?
7: Sì, ho gareggiato anche con loro. Spero che domani andrò più forte come oggi. Io scio da io ho messo gli scietti dei 4 anni e basta. Ho 25 anni, io canto, ballo a casa, disegno, coloro, questi sono i miei hobby e vado anche in bicicletta.
8: Io sono il capo delegazione della squadra dello sci alpino, sono Carla Martinelli.
2: Come si struttura il suo lavoro? Cosa fa?
8: Ma io sono una volontaria, per cui da tanti anni faccio il tecnico della squadra nazionale, quindi da più di 30 anni faccio il tecnico della nazionale italiana, insomma. Ho fatto una serie di mondiali perché essendoci da 30 anni e questa volta sono ancora qui, per cui facciamo il più possibile, insomma, gare nazionali, mondiali ogni 4 anni finché riesco.
2: Cosa le dà fare parte di questo gruppo?
8: Beh, è un'emozione, è sempre un'emozione, perché hanno delle espressioni, delle emozioni veramente che ti trasmettono, per cui nonostante lo faccia da 30 anni riesco sempre a emozionarmi ancora, perché sono veramente, danno tanto questi atleti.
2: Ma com'è nata questa passione 30 anni fa?
8: Ma ho cominciato lavorando in un centro appunto per persone disabili anche abbastanza gravi. Da lì abbiamo cominciato a fare dello sport, cosa che prima lo sport non si pensava neanche si potesse fare con persone con problemi, per cui abbiamo iniziato a fare sport e da lì poi abbiamo avuto la possibilità di iscriverci allo Special Olympics, quindi trasferte nazionali, trasferte regionali, e quindi da sempre.
2: 30 anni fa era veramente impossibile anche immaginarsi una cosa come questa.
8: 30 anni fa era difficile, era anche difficile far passare l'idea che le persone con disabilità potessero fare sport. Sembrava un po' una cosa difficoltosa, che non fossero in grado, sembrava un po' un accanimento, mentre invece in realtà loro si divertono e hanno delle vere abilità, per cui non dobbiamo aver paura. Può darsi che si faccia male, ma come tutte le persone normali, poi per loro è vita lo sport, insomma. I genitori sono molto importanti, però certamente gli atleti rimangono condizionati dalla presenza dei genitori, perché certe cose, non perché i genitori non siano bravi, anzi a volte magari tendono anche a essere troppo protettivi, e poi comunque si sentono molto più liberi quando non ci sono. Al di là di tutto, comunque i genitori sono una cosa importantissima, per cui benissimo che siano qui a fare il tifo, benissimo che li facciamo incontrare, però poi per esempio qui in albergo e così i genitori non li abbiamo. No, i genitori non stanno in albergo con noi, li vedono solo nei momenti delle gare, e non perché appunto non siano bravi, anzi è proprio una cosa diversa comunque. If every leaf on every tree could tell a story,
0: that would be America. Special Olympics è una comunità con un grande obiettivo, quello di cambiare la società in cui tutti noi viviamo, e i primi a percepire questo cambiamento sono i familiari, gli amici e soprattutto gli allenatori, spesso ex sportivi agonistici che in questa dimensione ritrovano un sano e profondo amore per lo sport e per le gare, come racconta Alessandra Sanna, che da 25 anni è allenatrice di Special Olympics.
9: A un certo punto della mia vita mi hanno proposto di fare attività sportiva con i ragazzi con disabilità, mi sono messa in gioco, ho detto ci provo, per me è nuova esperienza.

0: esperienza, perché comunque arrivavo dall'atletica della federazione, e ho detto ci provo, vediamo se sono in grado di poter dare qualcosa a questi atleti. Mi è subito piaciuto, nel senso che mi rendevo conto di tornare a casa ancora molto più carica di quanto arrivavo con loro in palestra, e questa cosa mi ha veramente gratificato, cioè mi ha fatto dire ok, questo sport mi piace molto, questo tipo di sport, così come lo fanno loro, per cui ho iniziato così. Ti dico che tutte le volte che c'è un evento Special Olympics a cui io partecipo, io torno sempre più carica di energia, e affronto meglio tutte le altre cose, gli altri problemi che ci sono nella quotidianità. E mi rendo conto, ma se ne rendono conto anche gli altri, perché mi dicono insomma, tante volte ti vediamo un po' alterato, che quando torni dalle gare di special puoi stare in ballo dalle 8 di mattina alle 8 di sera, ma è come se non fosse successo nulla. Per cui questa cosa vuol dire che ti carica. È una sfida quotidiana, e per me vuol dire abbattere tante barriere che spesso e volentieri abbiamo nella nostra testa. Quando dico che alleno dei ragazzi con disabilità, mi dicono ma come fai? Io alleno degli atleti, per me sono atleti. Ci mettono una settimana, ci mettono un mese, ci mettono due giorni a imparare qualcosa, è un obiettivo raggiunto, e veramente allenare dei veri atleti, io non trovo differenza. A loro Special Olympics dà veramente tanto, dà un'opportunità che penso magari nella quotidianità a volte non hanno, che è quella di essere veramente inclusi. E il mondo dello sport, che è molto settoriale purtroppo, perché bisogna essere belli, forti, bisogna essere i migliori, a loro danno la possibilità di far vedere quanto valgono, che le loro abilità ci sono e che le loro abilità vengono messe in gioco.
1: Mi chiamo Stefano Mariantoni e sono un collaboratore dell'ufficio stampa di Special Olympics.
2: Cosa rappresenta per te Special Olympics? Perché ti ho visto anche adesso nel corso di questa mattinata molto appassionato.
1: Io vivo Special Olympics da quasi 20 anni. Questa realtà è capitata un po' per caso nella mia vita, però concentra un po' tutte le mie passioni, perché sono un amante dello sport e un amante dell'inclusione. Sono insegnante di sostegno e di educazione fisica, quindi ci ho trovato un po' tutto quello che mi piace nella vita, cioè avere la possibilità di garantire a tutti il diritto allo sport è una cosa che secondo me è fondamentale, adesso riconosciuta anche dalla Costituzione finalmente. L'attività fisica crea proprio dei cambiamenti importanti nella vita delle persone, spesso sbocciano anche e tirano fuori il meglio di loro grazie all'attività fisica e a tutto quello che c'è intorno, perché fare sport è stare insieme, scambiarsi competenze, abilità, creare legami, amicizie, è quello che manca spesso nella vita delle persone con disabilità intellettiva, che molto spesso vivono l'isolamento o l'esclusione. Invece Special Olympics ci fa capire che tutti hanno qualcosa da tirare fuori e per rendere migliore il mondo, e valorizza le abilità, anche se minime, di chiunque, dal più bravo a chi ha più difficoltà anche motorie. Non c'è esclusione, c'è la possibilità per tutti di far parte di questa realtà.
2: E tu prima raccontavi anche storie di, come dire, ricucitura di strappi, no? La storia di un ragazzo che ha subito una forma di bullismo e poi a sua volta è riuscito a coinvolgere gli stessi ragazzi che lo avevano in qualche modo escluso.
1: Sì, lo sport che entra nel mondo della scuola, che propone Special Olympics, è lo sport unificato, in cui i ragazzi con e senza disabilità si trovano nella stessa squadra, collaborano, si scambiano emozioni e diventano amici. E la storia in cui c'è prima un'esclusione e poi invece la scoperta di un legame possibile di amicizia, ce ne sono tantissime. Spesso appunto dei ragazzi che non hanno una disabilità intellettiva prima escludono, ma poi si rendono conto che attraverso lo sport trovano una

0: amico, trovano un compagno, hanno anche la possibilità di vivere esperienze sportive a livello nazionale e internazionale, perché i partner fanno parte del movimento Special Olympics e sono un ruolo, hanno un ruolo fondamentale. Quindi spesso grazie al loro compagno disabile vivono delle esperienze che gli cambiano la vita, poi diventano educatori. Anche ci sono stati tanti ragazzi che prima magari frequentavano a malapena la scuola e poi sono diventati delle figure di riferimento invece per guidare gli altri, sono stati trasformati attraverso il potere dello sport.
1: Quindi questo ancora una volta insegna appunto che la disabilità non è una fragilità, ma è a volte anche un elemento in più che può cambiare la vita degli altri che si avvicinano.
0: Sì, io penso che la disabilità sia più nel contesto che nella persona, perché abbiamo tanti livelli di abilità in ogni cosa che facciamo. Io posso essere non abile in uno sport, per esempio sulla neve non sono abile, però questi ragazzi, questi atleti, queste atlete sono bravissime, sono io che mi sento meno rispetto a loro. E quindi credo che la disabilità vada letta più come dal lato positivo, come il bicchiere mezzo pieno, e non... Quindi Special Olympics inquadra le abilità, inquadra le capacità di ognuno, e è quello che dovrebbe fare, secondo me, chiunque, anche nel mondo del lavoro, anche nel mondo del sociale o in qualsiasi campo.
1: Tanti volontari coinvolti.
2: Sono Livia Lirosi, Data Privacy Manager in Europa in Coca-Cola, e oggi per la terza volta sono qui a fare volontariato a Special Olympics. Il desiderio di fare volontariato parte proprio dal presupposto di voler dare un contributo concreto ad un'organizzazione come quella di Special Olympics, che promuove l'inclusività ma soprattutto le connessioni umane. Ed è un'esperienza profondamente trasformativa, devo dire, perché ti permette di entrare in contatto diretto con tutti gli atleti. Essere volontari significa stare accanto agli atleti nei momenti di preparazione, incoraggiandoli durante le competizioni e condividendo con loro e con le loro famiglie emozioni autentiche, fatte di attesa, concentrazione, sorrisi, oggi devo dire anche un po' di pressione perché il caldo si fa sentire. E quindi ogni momento viene vissuto accanto a loro, a questi atleti, e si amplificano tutte le emozioni.
1: Okay. Ti chiami?
3: Elena.
4: Jacopo.
1: Quanti anni hai?
3: 17.
4: 17.
1: Come avete fatto a entrare in questa Special Olympics?
3: Noi facciamo parte della scuola di Pinerolo Prever, dell'indirizzo spettacolo, e ci hanno offerto, diciamo, di partecipare a questo progetto, e noi abbiamo voluto accettare, siamo venuti qua con i nostri compagni anche di altre scuole.
1: Ti sta piacendo?
4: Sì, molto. All'inizio mi pensavo fosse, cioè all'inizio lo vedevo un po' un qualcosa di diverso da quello che facevo di solito. Quindi ho pensato di volerlo fare, anche perché mi ha interessato fin da subito.
1: Grazie. Cos'è che fate operativamente?
3: Operativamente diciamo che siamo stati assegnati al media, quindi assistiamo. Magari non facciamo proprio, non prendiamo in mano gli apparecchi, però aiutiamo, guardiamo. Se hanno bisogno li aiutiamo a indirizzarli. Prego.
1: Ma te l'aspettavi così le Special Olympics?
3: Sinceramente no, perché ne ho sempre sentito parlare ma non ho mai visto nulla, e quindi è un'esperienza nuova per me, per il momento emozionante, e sono felice di essere qua.
1: E tu cosa ti aspettavi? Te l'aspettavi così oppure avevi un'idea diversa?
4: Ma allora, in realtà, essendo appunto la prima volta, pensavo cioè che anche i primi giorni, per esempio, fossero molto ma molto più affollati. Però comunque c'è, cioè, diciamo che è comunque sempre una bella esperienza, trovo, e comunque che cioè, ha sempre una grande maggioranza di pubblico, ecco.
1: Questa puntata termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi, potete riascoltarci in podcast cercando Storie dal Sociale e potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
5: GR24 di mezzanotte.